ed è il nome della sfera di cristallo che consente di controllare il mondo. Stringe accordi col governo degli Stati Uniti, dalla possibilità di gestire i dati dei servizi segreti, la polizia giudiziaria, la polizia privata come l'ICE, che gestisce il fenomeno dei migranti, ma poi passa ai dati riservati della pubblica amministrazione, delle banche, delle assicurazioni e anche quelli della difesa, fa contratti importanti. E a che cosa servono tutte queste informazioni? Fatte girare su piattaforme dell'intelligenza artificiale per identificare i nemici degli Stati Uniti, di una certa idea. È lui che contribuisce a identificare e far uccidere Bin Laden nel 2003, ha contribuito al genocidio a Gaza, ha contribuito anche a quello che è accaduto in Iran e in Libano. E che ci fa lui con tutti questi dati? Perché questi accordi poi li ha replicati anche in altri paesi del mondo, anche in Italia. Che cosa ci fa? Beh, per Peter Thiel, sapere che c'è magari un signore a cui mettono ogni tanto una bomba, che ha determinate patologie, magari se le società con cui lui ha stretto gli accordi devono fare un'assicurazione, devono fare un prestito, magari forse quello non è la persona ideale a cui fare un prestito importante, no? Ma questo può accadere a tutti voi per motivi di economico, profitto, potreste essere discriminati quando andate a chiedere un prestito, magari anche semplicemente quando andate a fare un contratto di locazione, perché conoscono i vostri segreti, anche quelle delle vostre aziende. Il problema è che questo signore, proprio con la democrazia della sorveglianza, è l'uomo che pochi giorni prima del referendum sulla giustizia è venuto qua in Italia e ha incontrato a porte chiuse chi? Pietro Dettori, il patron, il responsabile della piattaforma Esperia, che insieme a Dettori ha al 30% tale Zavalani, che è il social manager di Sallusti, direttore di Libero, portavoce del Comitato del Sì, e per il 30% una signora si chiama Lara Fanti, compagna di Longobardi, che gestisce i social di Palazzo Chigi. E insieme a Dettori, nell'incontro a porte chiuse, c'era pure Capezzone, che è stato uno di quelli più agitati in questi mesi nei miei confronti. Allora, tutto questo, diciamo, incontro a porte chiuse, questa assonanza, a me fa pensare che ci siamo persi qualcosa nella storia degli ultimi anni e che forse c'è qualcosa che ci sfugge e che è molto più grande di noi, e per questo voglio metterlo a disposizione vostra, del pubblico, perché è importante essere consapevolmente informati.

Il quadro che fa Siegfried è un quadro allarmante, ma estremamente vero. Mentre aspettavamo che cominciasse questo evento, parlavamo del fatto che nella storia le cospirazioni sono sempre esistite. Diceva il regista Michael Moore: non credo nelle cospirazioni tranne in quelle che sono vere. Ci sono alcune che sono vere. E questa, quella a cui stiamo assistendo ormai da due decenni, è addirittura raccontata dai loro artefici. Peter Thiel, il signore di cui Siegfried parlava adesso, non fa segreto di questo, lo racconta costantemente, sta investendo miliardi per fare in modo che fallisca l'Unione Europea il progetto di integrazione. La Heritage Foundation, una delle principali fondazioni di destra americane, da 40 anni ha l'obiettivo di distruggere l'Europa e finanzia per centinaia e centinaia di milioni di euro movimenti in Europa che continuano a sostenere queste idee. Se poi a questo aggiungiamo il potere indiscriminato di queste nuove piattaforme, di cui tra l'altro tutti i padroni fanno costantemente, pubblicamente ammettono di voler fare questo, quindi non c'è neanche una grande, come dire, carboneria dietro questo, no? Non, senza nulla togliere il tuo mestiere, che fai a scoprire dei segreti, ma alcuni di questi segreti non sono più neanche segreti. Loro lo dicono chiaramente, Musk lo dice chiaramente, Musk interviene perché c'è una rivolta in Irlanda del Nord contro i migranti e dice l'Inghilterra, in una intervista con la BBC, non so se avete visto, dice pubblicamente l'Inghilterra è un paese che ormai è sull'orlo di una guerra civile. E la giornalista della BBC gli dice: ma lei da quant'è che non viene in Inghilterra? Lui dice: da 20 anni non vengo in Inghilterra, ma ti sto per dire che sono sicuro che siete sull'orlo di

0: democrazia, non so che ne pensate voi, cioè il sentimento che la democrazia ha un po' raggiunto la fase finale, ci vorrebbe qualche altra cosa, viene alimentato costantemente anche da questo modo di agire, di pensare e di comunicare. E la domanda che io faccio a tutti noi, no? Insomma, lo faccio anche ai miei colleghi del centro-sinistra, è: ma di fronte a questa offensiva gigantesca, di fronte a questi miliardi e miliardi che vengono investiti costantemente per disinformare le persone, convincerli a farsi la guerra tra vicini, ad odiarsi gli uni con gli altri, a giustificare l'ingiustificabile, perché noi siamo riusciti a giustificare il fatto che ci sia uno psicopatico a Washington e ormai lo danno per scontato tutti coloro che vedono cosa sta facendo Trump. Eppure per qualche anno ci hanno continuato a dire, anche in Italia, il signore ha una visione, quello sa cosa fa, vedrete che risolverà le cose. Di fronte a tutto questo io mi domando se non è arrivato il momento davvero di una grande azione corale, di presa di responsabilità da parte di tutti, che dobbiamo difendere non solo la Costituzione, che dobbiamo difendere la democrazia, ma che dobbiamo contrattaccare con la stessa coraggio, forza, aggressività, convincimento che hanno questi signori. Cioè non possiamo fare, prima si diceva, non possiamo fare la guerra contro i cannoni con il fioretto, no? Con affidandoci alla, come dire, alla sottovoce, affidandoci agli accordi. Dovremmo davvero trovare forse quella stessa narrazione che chi ha qualche anno in più come me, vi ricordate alla fine degli anni del secolo scorso, nel 2001, i principali libri che venivano venduti nel mondo erano i libri di Naomi Klein, No Global, ci hanno tolto, siamo stati prima a dire che la globalizzazione non funzionava, ora è diventato un argomento che rivendica l'estrema estrema. Dobbiamo tornare con forza a rivendicare quei valori di fronte ad un'estate disastrosa come quella che abbiamo vissuto. Siamo stati i primi a ricordare che questo modello economico non funziona rispetto a un sistema naturale che ha raggiunto i suoi limiti di sopportazione, e farlo con la stessa forza. Ecco, io non condivido nulla di Trump, non condivido nulla di Thiel, di Musk, sono un'aberrazione dell'umanità secondo me, ma una cosa glielo riconosco: cavolo, ma questi ci mettono un sacco di impegno, questi non mollano, quelli 24 ore su 24 stanno lì a bombardare. Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio, che stai avendo anche tu per le tue questioni personali e professionali in questi mesi, di contrastare questa ondata, di contrastarla con tutti i mezzi e tutte le alleanze e tutta la capacità di collaborazione che abbiamo a disposizione.
1: Ma anche perché tu hai citato l'Heritage Foundation, dell'Heritage Foundation per esempio alla base del veicolare di alcuni contenuti, perché vanno verso l'abolizione del welfare, nell'indebolimento della pubblica amministrazione, della sanità pubblica, dell'istruzione pubblica a favore di quella privata, perché poi diventi schiavo di quella e ricattabile da quella privata, anche come ricerca, no? E quindi anche come tecnologia. E poi l'indebolimento del distretto giudiziario, cosa che volevano far passare anche attraverso la riforma della magistratura. Hai citato l'Heritage Foundation, che vede proprio uno dei massimi esponenti, J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, e guarda caso è stato l'uomo che è stato, esatto, finanziato col più grande finanziamento della storia dell'umanità, un singolo politico, proprio da Peter Thiel, con 15 milioni di dollari. E poi c'è l'ideologo anche della Casa Bianca, un ideologo occulto, Carter C. Yavini, a cui noi volevamo dare pure un padiglione della Biennale di Venezia, no? Che era considerato un folle fino a un po' di tempo fa. Lui c'ha un'idea ben precisa del futuro del mondo, cioè l'idea che il mondo domani sarà diviso da individui sovrani, che saranno quelli che parteciperanno alla ricchezza del mondo, come quei tecnocrati della destra americana, della Silicon Valley, ma non parteciperanno al welfare. I soldi che daranno saranno in una sorta di paradiso cosmico fiscale, no? Perché ci sarà l'incremento delle monete elettroniche. Guardate le politiche di Trump, no? Quella di ampliare le bitcoin, le monete elettroniche, ma poi ci sarà un mondo senza welfare, senza istruzione pubblica, senza sanità pubblica, con la sicurezza privata, con addirittura se arriverà una forma di giustizia privata. È ovvio che tutto questo, sanno benissimo, creerà ulteriori discriminazioni, perché poi questo mondo sarà diviso in individui sovrani e una sorta di schiavi digitali, ai quali verrà riconosciuta una sorta di reddito di cittadinanza

0: universale, ma siccome non basterà, e allora ci potrebbe essere qualcuno che protesta. E allora ecco che è giustificata la democrazia della sorveglianza di Peter Thiel, la profilazione, perché serve per controllare e prevenire alcuni scontri, alcune proteste. E poi c'è l'oppio digitale, la possibilità di essere connessi 24 ore su 24. Voi dite, mi stai sparando una cazzata, andate a vedere quanto tempo eravamo connessi 7-8 anni fa, 10 anni fa, siamo passati da un'ora a 2 ore a 6 ore, adesso in media fra 10 anni quante ore saremo connessi? Quello che dicevi tu poco fa. E poi questi individui sovrani come verranno distinti, no? Come si identificheranno? Beh, grazie al QI, quoziente intellettivo. Questo è un parametro che stanno utilizzando, sentite i discorsi di Trump o Musk, questo è un grande QI. Ora mi chiedo, voi avete visto aumentare negli ultimi tempi sui vostri telefonini i test sul QI? I test sul quoziente intellettivo? Bene, quello è un tipo di progetto, questo noi dobbiamo saperlo, noi abbiamo applicato la nostra ricerca diciamo la possibilità di renderci indipendenti. Uno ci chiede, ma perché siamo stati fermi di fronte a un genocidio? L'Europa è stata ferma? Perché non avevamo nessuna possibilità di poter intervenire, abbiamo lasciato negli anni che le nostre scatole nere fossero gli Stati Uniti e Israele, per cui alla fine l'esempio viene dall'albanese. La Francesca Albanese è andata a verificare, secondo lei c'è stato un genocidio, Netanyahu non l'ha presa bene, ha investito 40 milioni di dollari per condizionare l'informazione affinché emergessero, un po' come nel caso mio, informazioni false, condizionando gli algoritmi, ma Trump ha fatto di peggio, ha bloccato il suo circuito finanziario, per cui lei con la sua carta di credito, e questo potrebbe accadere a tutti, non era in grado di prendere i suoi soldi, lei e la sua famiglia. Trump ha ragione quando a Davos dice l'Europa va avanti grazie a noi, perché se un domani il signor Microsoft, il signor Apple decidessero di non aggiornare più i sistemi, e qui si blocca tutto, si blocca l'istruzione, la pubblica amministrazione, i trasporti, la sanità, ma anche la difesa, perché se domani Trump decidesse di bombardare la Groenlandia, come ha detto in passato, e non è neanche tanto complicato o difficile che lo faccia, beh, l'Europa dovrebbe difendersi, la NATO dovrebbe difendersi, come? Facendo alzare in volo gli F-35 che per contratto sono aggiornabili da Washington, ce li spegnerebbe. E allora che futuro e che possibilità abbiamo di difendere la democrazia e il futuro dei nostri figli se siamo ridotti in questa maniera? Noi dovremmo pretendere dai politici e dovremmo pretendere dalla politica europea un cambiamento di sguardo su questo, perché da soli non ce la potremmo mai fare. Abbiamo consegnato tutto alla tecnologia digitale, ipotizzando che la memoria digitale sia eterna, non è così. Se il signor Google o il signor YouTube staccano la spina, noi perdiamo un patrimonio incredibile di informazioni, ma anche di governance di un paese. È già successo nella storia. Noi abbiamo trovato manoscritti che sono stati sovrascritti perché non c'era la carta. Io sono convinto che per quanto la tecnologia possa tirar fuori strumenti, i server che oggi contengono informazioni digitali e che spesso sono in paesi offshore, quindi non condizionabili dal punto di vista giuridico, ebbene sono convinto che per quando la tecnologia vada veloce e crei dei supporti più piccoli che contengono più informazioni, arriverà il momento in quale la massa di informazioni digitali private, quelle delle aziende, quelle della pubblica amministrazione, fino anche quelle della difesa, che l'umanità riverserà su questi server che sono anche molto energivori, sarà tale che non potrà contenerli. E allora ci sarà qualcuno, ma non sappiamo chi, e non sappiamo dove, e non sappiamo neanche in base a quali regole deciderà cosa tenere e cosa buttare di questi contenuti. E questo io non ho sentito nessun politico porsi questo problema, neanche a livello internazionale. Sono convinto che se oggi i conflitti avvengono per accaparrarsi l'energia o le terre rare che servono per gli strumenti digitali, un domani, fra qualche decennio, le guerre potranno avvenire per controllare i confini dei supporti digitali, che sono quelli che potranno far governare il mondo.
1: Allora, in realtà noi siamo molto d'accordo e stiamo provando a denunciare da tempo questa situazione. Come diceva Lorenzo, innanzitutto l'Unione Europea dovrebbe attrezzarsi rispetto a quello che sta succedendo, perché giustamente veniva fatto l'esempio di Peter Thiel, ma anche di Elon Musk, piuttosto che di Carp. Noi oggi abbiamo il fatto che queste piattaforme, questi strumenti, la stessa intelligenza artificiale che utilizziamo, sono di proprietà di questi cosiddetti tecnocrati, qualcuno giustamente dice tecnofascisti, che teorizzano apertamente la fine della democrazia, la necessità della fine della democrazia, teorizzano apertamente il suprematismo bianco e quindi idee razziste, idee maschiliste, che spingono per politiche predatorie nei confronti delle risorse dell'ambiente, perché queste nuove tecnologie non sono i super energivore, ma hanno anche bisogno di grandissime quantità di acqua per funzionare. E soprattutto questi tecnocrati oggi hanno in mano un potere enorme, come non era mai successo finora, perché non solo hanno ricchezze enormi, inimmaginabili in termini economici, ma hanno un potere straordinario nei confronti dell'opinione pubblica. Lo diceva Sigfrido all'inizio, per la prima volta la maggior parte della popolazione si informa in rete, non con gli strumenti tradizionali. E qui abbiamo appunto società che maneggiano una quantità enorme di dati. Si faceva l'esempio di Meta, Sigfrido nel libro fa l'esempio di Palantir. Palantir, per quanto riguarda, che sono appunto le pietre veggenti del Signore degli Anelli, quindi in grado di prevedere il futuro, che è quello che vuole fare Palantir come aggregatore di dati, Palantir oggi, per quanto riguarda le cittadine e i cittadini americani, ha tutti i dati della pubblica amministrazione, tutti i dati sanitari, i dati delle banche, i dati commerciali, i dati dei social media. Praticamente per ogni cittadino americano è in grado di prevedere quello che farà tra un'ora, ed è in grado per esempio di prevedere quello che voterà e di fare micro targettizzazione e mandargli messaggi specifici personalizzati in occasione delle campagne elettorali, come sono quelli che controllano l'intelligenza artificiale e veicolano anche ad arte informazioni false. C'è una volontà precisa di creare una crisi epistemica a livello globale, il fatto che non si riesca più a capire cosa è vero, cosa è falso, a che cosa credere, proprio per screditare le istituzioni e per screditare, togliere fiducia nell'efficacia della democrazia. È quello che diceva Lorenzo, nella capacità della democrazia, di queste lenti istituzioni democratiche, di prendere decisioni e di riuscire a risolvere gli enormi problemi che abbiamo di fronte. Proprio per questo l'Unione Europea è in ritardo, ci dobbiamo attrezzare e c'è bisogno non solo di regole che sono necessarie, ma anche di proprietà e controllo pubblico di questi strumenti. Tra l'altro aggiungo, sempre rispetto al libro di Sigfrido, che questo determina anche una capacità di fare la cosiddetta macchina del fango enorme rispetto a anni fa, dove pure succedeva. Sigfrido giustamente fa l'esempio, io li avevo dimenticati, di quello che successe ai due giudici che condannarono in due occasioni diverse Berlusconi. Uno addirittura, poveretto, venne messo al pubblico ludibrio perché aveva i calzini turchesi, quindi andò sulle reti Mediaset, che non poteva essere una persona normale se girava coi calzini di quel colore. Io poi me la sono ricordata, era una cosa che avevo rimossa. Lui poi, poverino, ha fatto causa alla vinta.
0: Consiglio però... ai magistrati che dovranno giudicare i miei ricorsi di cambiare calzini.
1: Esatto, di stare attentissimi, però il problema è che anche se stai attentissimo, la creano ad arte la macchia del fango ed è pericolosissimo nel momento in cui abbiamo di fronte appuntamenti elettorali importantissimi, non solo in Italia, abbiamo visto quello che è appena successo in Germania e ci ricordiamo quello che ricordava Sigfrido, quello che è successo con Cambridge Analytica, dove ci sono vicepresidente Steve Bannon, dove ci sono state delle inchieste e dove si è dimostrato che ha spostato gli equilibri rispetto alla Brexit, perché c'era interesse che nel Regno Unito vincesse la Brexit, quando invece inizialmente il Remain, il restare nell'Europa, era in vantaggio, perché c'era l'interesse di destabilizzare quest'Unione Europea. Adesso hanno degli strumenti ancora più potenti per intervenire sull'opinione pubblica e anche in occasione delle campagne elettorali, perché ormai purtroppo prima l'interesse per i click, per la permanenza sui social era solo di carattere commerciale, adesso non è più così. E chiudo dicendo, anche noi non siamo attrezzati. Quello che è successo anche durante il referendum, si è visto la quantità di fake news, di bot per il sì. Noi come AVS siamo stati gli unici a interpellare la GCOM, ma la GCOM anche non è all'altezza secondo noi rispetto alla nuova situazione, perché si basa sull'autoregolamentazione, insomma, e sulla buona volontà di queste grandi multinazionali, ma evidentemente dietro ci sono degli interessi, insomma, ben più consistenti. Quindi questo è il quadro della situazione, però sì, assolutamente, anche secondo noi è urgente intervenire e mai come ora è urgente.
2: Posso aggiungere una cosa relativamente alle posizioni della politica? È vero che la politica in questo caso a livello globale è la politica progressista succube di questa dimensione. Ci siamo fatti scappare una situazione di mano perché l'abbiamo sottovalutata, perché inizialmente questo fenomeno non era molto chiaro, non abbiamo noi in Italia ma nel mondo, insomma, permesso che si creassero questi oligopoli scatenati, anche perché forse pensavamo che la gente con i soldi fosse tutto sommato come gli aristocratici di una volta, no? Invece questi sono spietati, questi sono questa nuova generazione di grandi plutocrati e senza alcun tipo di limiti, hanno seriamente alcuni di loro problemi psicologici importanti, insomma, e gli effetti si vedono su tutti, però la politica si fa sentire. AWS ha una posizione sull'intelligenza artificiale, noi vogliamo portare avanti un discorso che cambi completamente questa ossessione che ormai diventa imperante rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale, e anche costruire, se si deciderà di utilizzare quella tecnologia, degli approcci diversi. Oggi noi siamo in preda a dei sistemi che sono completamente poco trasparenti e governati da pochissimi. Abbiamo una posizione sui dati. Per anni abbiamo sottovalutato l'economia dei dati, dicevamo ma chi se ne frega dei dati, ma i dati cosa vuoi che siano? Oggi il dato è la vera valuta dell'economia globale, attraverso il dato si costruiscono veri e propri imperi multimiliardari, e anche su questo una posizione: i dati in Italia, i server in Italia, non vogliamo che i dati né dalla pubblica amministrazione o dei privati finiscano come spesso finiscono in paesi esteri, in Israele, in paesi che utilizzano in maniera sfacciata quelle informazioni per poi ricattare la pubblica amministrazione del nostro paese in tempo di pace, e questo è già avvenuto da parte di Israele, è avvenuto da parte di altri paesi, immaginiamoci in contesti di guerra o di conflitto. E abbiamo posizione anche sempre più forte anche rispetto a quello che una volta era il mito di Internet, no? Vi ricordate, c'è stato detto che Internet avrebbe reso tutti più intelligenti, l'informazione sarebbe stata a portata di tutti, sarebbe stato il compimento del sogno di Diderot e d'Alembert, no? L'enciclopedia a portata di tutti. Questa è la generazione dell'umanità con il più basso livello di conoscenza. L'OCSE ci racconta che i 15 anni di oggi sono quelli più ignoranti nei paesi OCSE e i paesi associati, quindi una novantina di paesi della storia dei sondaggi fatti dall'OCSE del dopoguerra. Quindi siamo di fronte a un paradosso, abbiamo tantissima informazione ma un livello di conoscenza e comprensione bassissimo e un livello di saggezza forse, quello sì, davvero ai minimi storici. Quello che voglio dire è che movimenti come Alleanza Verdi Sinistra sono impegnati su questi temi, fanno sentire la loro voce, È vero che servirebbe una coralità più forte da parte di tutte le forze progressiste, da parte di coloro che tengono a questo modello di democrazia con tutti i suoi limiti, e capiscano che non siamo a 10-15 anni fa. Non è in gioco soltanto un'elezione, non è in gioco soltanto, cioè, beh, se perdiamo queste poi le vinceremo la volta prossima. No, ogni giorno che passa e questo sistema si rafforza, noi rischiamo tantissimo. A me sembra a volte, non so cosa ne pensi tu, Sacrifico, in conclusione, che l'idea egemonica di Gramsci, forse questi la stiano portando all'ennesima potenza, cioè non vogliono lasciare spazio a niente, occupano l'informazione, occupano la magistratura, occupano l'economia, occupano i dati, occupano tutto, non vogliono che la democrazia, io credo, possa arrivare all'idea dell'alternanza in futuro, cioè vogliono un sistema in cui non ci sia più alternanza, rischiamo tantissimo. Io ho davvero molta paura, ragion per cui ho deciso che voglio tornare a far politica dopo aver fatto un periodo di pausa, perché credo che questa sia la volta in cui ci giochiamo tutto.
0: Io voglio dire che non è che dobbiamo aspettare chissà che cosa per capire qual è il mondo che ci aspetta. Basta guardare la fotografia di uno dei grandi colonizzatori che appartiene a quel mondo della tecnodestra americana, che è Jeff Bezos. Jeff Bezos, per capire a che cosa serve la democrazia della sorveglianza e come è legata al mondo dei profitti, basta vedere, lui è uno che come Musk può andare sullo spazio, è uno che ha il più grande bazar virtuale della storia dell'umanità, Amazon, con cui fattura 630 miliardi di dollari, il PIL di un paese. Bene, come l'ha ottenuti questi soldi? Attraverso quella che io definisco, l'ho definita in trasmissione, l'eugenetica dell'operaio, la trasformazione genetica dell'operaio. Come? Attraverso la democrazia della sorveglianza, telecamere sulla postazione di lavoro, inserimento in un software nel PC che premia quei lavoratori che con più velocità preparano i pacchi, creando una competizione sleale, e poi la telecamera davanti al bagno col temporizzatore per vedere quanto tempo impieghi per tornare a produrre, una task force composta da ex uomini della forza dell'ordine per monitorare i rapporti tra l'operaio e la famiglia, se questi incidono sulla produttività, i rapporti con lo stato di salute, se questo incide sulla produttività, i rapporti con le relazioni sindacali, se questi incidono sulla produttività. Noi abbiamo mostrato un foglio Excel dove c'erano poi, venivano alcuni operai espulsi perché non rientravano in determinate caratteristiche, ne usciva un nucleo di operai molto performanti, ma quegli operai che avevano rinunciato a quei diritti che i nostri padri, i nostri avi hanno ottenuto e per cui hanno dato anche il sangue per ottenerli e per difenderli. E in nome di che cosa? Del profitto e del cliente, la soddisfazione del cliente. Cliente siamo tutti noi. Siamo tutti noi che non ci siamo resi conto che siamo diventati prodotto anche noi di quella piattaforma. Perché noi siamo su quella piattaforma con i nostri dati, la carta di credito, gli indirizzi, le nostre passioni, quelle letterarie con Kindle, quelle musicali con Spotify, quelle cinematografiche con Netflix. Ma che ci fa Bezos con tutti questi dati? Non lo sappiamo, ma sono una forma di potere. Ma per capire qual è il progetto complessivo, dobbiamo guardare all'altra faccia di Bezos, quella di Bezos Editore. Bezos Editore compra nel 2013, che è quella faccia meno conosciuta, il giornale più iconico della libertà di stampa come simbolo, il Washington Post, quello che aveva realizzato negli anni 70 l'inchiesta sul Watergate, che aveva mostrato le cimici all'interno delle sedi del Partito Democratico e portarono alle dimissioni di Nixon all'epoca. Bene, Bezos compra questo giornale nel 2013, dicevo, all'indomani dello scoop su Snowden, quando denunciava crimini dell'esercito americano nel mondo, e fa un'operazione che come editore è il sogno di molti giornalisti. Investe per fare il fact-checking sulle dichiarazioni del primo Trump nei primi 3 mesi. E che cosa scoprono? Che ha mentito al popolo americano in 290 occasioni, in tema di lavoro, in tema di migrazione, in tema di sanità. E ne nasce un braccio di ferro violentissimo, richieste di risarcimento altissime, un restringimento della libertà di stampa. Poi c'è il Bezos 2, quando Trump rivince le elezioni cambia completamente. Sarà perché il suo CEO ha fatto un giro nei paesi arabi con Trump e tornano con la promessa di investimenti miliardari nel campo delle big tech, tra cui anche quelle di Bezos, e comincia a vietare articoli critici contro Trump. Si è comprato l'informazione. Viene vietata la pubblicazione di una vignetta da parte della sua vignettista, premio Pulitzer, massimo riconoscimento al mondo per il giornalismo, che ritraeva i big della Silicon Valley, Zuckerberg, Peter Thiel, Elon Musk, lo stesso Bezos in ginocchio davanti a Trump a baciare la pantofola. Lei si dimette e Bezos che cosa fa? Prende la palla al balzo, licenzia 350 giornalisti del Washington Post, aumenta la produzione di articoli con intelligenza artificiale e annuncia da quelle stesse pagine, con un articolo dell'intelligenza artificiale, il licenziamento di 60.000 operai sostituiti con 3.000 robot. A questo serve la democrazia della sorveglianza.
1: E tutte queste cose le trovate nel libro Il ritorno della casta, che ripeto potete trovare alla nostra libreria qui sulla mia sinistra. Grazie Sigfrido Ranucci, grazie anche a Lorenzo, e proseguiamo con il programma. Grazie a tutti e a tutti.

0: Chi comanda davvero? Potere, privilegi e democrazia. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto l'altro ieri 9 settembre alla città dell'Altra Economia nell'ambito di Terra, terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma dal 6 al 13 settembre con Sinfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore televisivo, Francesca Ruoco, responsabile organizzazione di Sinistra Italiana, Lorenzo Fioramonti, economista, già ministro dell'istruzione, responsabile politiche economiche di Europa Verde. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso andando a un'altra festa di partito, andiamo alla Festa Nazionale dell'Unità in corso a Reggio Emilia che l'8 settembre ha ospitato l'incontro dal titolo RAI, quale servizio pubblico per il futuro, con gli interventi di Roberto Zaccaria, Maria Elena Boschi, Giuseppe Di Cristoforo, Dolores Bevilacqua, Stefano Graziano. L'incontro è stato introdotto da Sandro Ruotolo e moderato da Lisa Di Giuseppe. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a questo panel che appunto sfida le temperature, ma non vi deluderemo anche stasera. Io sono Lisa Di Giuseppe, scrivo per Il Domani, mi occupo tra le altre cose di RAI, scrivo dell'azienda, del servizio pubblico, e stasera parliamo di questo tema che può sembrare forse un po' arido, un po' difficile da mettere giù, in realtà è molto pratico e ha delle conseguenze importanti sulla nostra vita, e dunque ne parleremo con degli ospiti d'eccezione, direi che appunto sono forse appunto il meglio che abbiamo sul mercato per parlare di un argomento così importante. Allora, davanti a me vedo Sandro Ruotolo, che è europarlamentare e responsabile editoria del PD. Al mio fianco c'è Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI. Alla sua sinistra Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e ex vicepresidente della Commissione Vigilanza, che in questo momento appunto è in questo stato di sospensione, ma poi ne parleremo. Alla mia destra abbiamo Dolores Bevilacqua, deputata Movimento 5 Stelle e a sua volta membro della Commissione di Vigilanza. In fondo Stefano Graziano, capogruppo del PD in Commissione Vigilanza. Allora, il cartello mi insegna che Sandro Ruotolo introduce questo incontro, quindi gli lascio volentieri la parola.
2: Di presentare anche Peppe De Cristoforo di Sinistra Italiana Verdi, che anche lui è collegato.
1: Non l'ho visto, pensavo che l'avessimo perso. C'è anche Peppe De Cristoforo, che è senatore di AVS e importante membro della Commissione.
2: Allora vado rapidamente, mi tolgo il microfono perché c'è un ritorno fastidioso. Dobbiamo discutere quindi della RAI e del futuro del servizio pubblico radiotelevisivo, ma vorrei un attimo, come dire, costruire questo ragionamento partendo da un altro dato, che l'informazione sta completamente cambiando in tempi rapidissimi. Pensiamo soltanto a un dato: i giornali vendono in Italia 1 milione di copie al giorno, nello stesso tempo milioni e milioni di italiani si formano e si informano e comunicano attraverso le piattaforme Instagram, TikTok, YouTube, X. Ogni giorno in Italia circa 37 milioni di persone accedono a internet e le grandi piattaforme social hanno platee mensili enormi. Facebook oltre 36 milioni, Instagram quasi 34 milioni, TikTok oltre 24 milioni. E nel mondo le piattaforme social raggiungono miliardi di persone. Per questo noi oggi non possiamo più parlare soltanto di libertà di stampa. Dobbiamo parlare anche di libertà digitale, dobbiamo chiedere trasparenza agli algoritmi, responsabilità alle piattaforme, pluralismo nello spazio digitale e dobbiamo combattere un enorme problema di analfabetismo digitale, dando soprattutto ai più giovani gli strumenti per distinguere una fonte da una manipolazione, un fatto dalla propaganda. Ma dentro questo scenario parliamo di RAI, perché nonostante questi numeri, questa presenza così forte che ci sta cambiando la vita delle piattaforme o della vendita, diciamo, dei giornali, resta la televisione generalista fondamentale, perché ha costruito negli anni, dal dopoguerra ad oggi, da quando l'identità, la cultura, la storia del nostro paese, e oggi siamo a un bivio perché abbiamo bisogno assolutamente di riformare la governance del servizio pubblico, perché è una battaglia democratica, è un tassello di una battaglia democratica ancora più grande, cioè garantire ai cittadini un'informazione libera, pluralista e indipendente. Se guardiamo alla RAI dobbiamo dirci che questi 4 anni di governo Meloni sono stati disastrosi, abbiamo perso la pluralità, è un monocolore ed è diventata, come dire, uno strumento di propaganda. Noi l'abbiamo definito dall'inizio, telemeloni. Io ricordo con la collega Maria Elena Boschi, con Elly Schlein, davanti alla panchina di Viale Mazzini, se ci ricordiamo, con un megafono, perché hanno completamente annientato i punti di vista diversi. Ricordatevi, ci dobbiamo ricordare di tutti quei professionisti che immediatamente hanno abbandonato la RAI, ognuno per l'amor del cielo con singole responsabilità, però abbiamo perso il watchdog del potere, cioè il giornalismo d'inchiesta. Oggi è tutto appiattito, le responsabilità della RAI, i dirigenti apicali sono il direttore del prime time, del daytime, il direttore degli approfondimenti giornalistici. I vertici vengono scelti dal governo, dalla politica, e abbiamo costruito un mondo alla rovescia, perché chi dovrebbe controllare il potere viene controllato dal potere. Ecco perché è così importante la riforma della governance, questo Media Freedom Act europeo. Che cos'è? È un regolamento approvato nella scorsa legislatura, quindi siamo nel 2024, ma è entrato in vigore da 13 mesi, eppure gran parte degli stati europei non hanno ancora applicato questo regolamento. Guardate, io da qui vi dico una cosa, che l'Europa è molto più avanti degli stati membri, anche perché, recuperando quella stagione che ha visto David Sassoli, Paolo Gentiloni, la prima von der Leyen, che è stato un momento altissimo, e oggi abbiamo gli stati membri dove questi sistemi autarchici, queste democrazie illiberali hanno preso il sopravvento. Siamo piccoli. Il fronte democratico progressista rispetto ai 27 stati membri siamo quattro democrazie, liberali dell'altro secolo, cioè la Spagna, c'è Malta, il resto sono tutte democrazie illiberali. È questa destra, e quindi è chiaro, queste destre nazionaliste, compresa quella italiana, che non ama che l'Europa si intrometta, tra virgolette, negli stati membri. E allora, per esempio, in Italia la riforma della governance, sì, poi ce ne parleranno i colleghi che stanno lì italiani, ma sicuramente è una riforma della maggioranza che non sta in piedi, che viene scartata dall'Europa. L'abbiamo vista, l'Europa ha mandato delle lettere ai paesi membri dicendo: guardate che non state seguendo la cosa. La verità è che ci sono poche eccezioni, sono due gli stati virtuosi, poi c'è uno stato richiamato, poi c'è uno stato con infrazione, e tutti gli altri, c'è una quindicina, che non stanno accettando, non stanno in regola con il regolamento. Ma oggi è stata una notizia, secondo me, da Bruxelles, dove abbiamo avuto un evento con Reporters Sans Frontières, con un'altra collega del Parlamento europeo, la Commissione, la madre dell'enfase, ci sono venuti a dire: bene, noi insisteremo nel chiedere l'applicazione, però ricordatevi che, essendo una legge, essendo un regolamento, possono intervenire le magistrature degli stati membri. Quindi l'Italia, in Italia chiunque si può rivolgere alla magistratura per sottolineare la mancanza dell'applicazione di una legge europea. Ma il punto qual è? Che in questo deserto informativo, con questo rischio delle piattaforme digitali, noi avevamo un punto di riferimento del giornalismo d'inchiesta, cioè di quel giornalismo che si occupa dei poteri, che era Report, della RAI, ed è stata un'estate bollente da questo punto di vista. Secondo me c'è stata, come dire, un'infrazione del Media Freedom Act, perché a un certo punto il vicepresidente del Consiglio e il capo e il presidente del Senato sono intervenuti a gamba tesa e hanno chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci, l'abolizione di Report. Che era successo? Da mesi Sigfrido Ranucci, dall'ottobre del 2025, ha subito un attentato, le auto incendiate davanti casa, è partita un'inchiesta della magistratura e a inizio dell'estate la magistratura ha individuato quella che ritiene la magistratura essere esecutori materiali dell'attentato e anche il mandante. Il mandante chi è? Walter La Vitola, che è un faccendiero noto alle cronache dai tempi di Silvio Berlusconi, che è, come dire, amico di Sigfrido Ranucci. Ma da qui ad altro è tutta congettura di una politica di destra che conta, come dire, 2800 articoli scritti dai giornali di proprietà di un deputato leghista, RAS delle cliniche private, Angelucci, che attraverso La Verità, Libero e Il Giornale hanno condotto una campagna di delegittimazione del giornalismo d'inchiesta. Ora mi accingo, come dire, a chiudere questa parte ricordando un fatto: Report e il giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta non deve avere né amici né nemici, deve raccontare i fatti e le notizie che riguardano i poteri. Report della Gabanelli, portata, come dire, a esempio virtuoso dai detrattori di questo report, voglio solo ricordarvi che dopo un'inchiesta di Report diretto dalla Gabanelli, Italia dei Valori, il partito di Antonio Di Pietro, è scomparso. Voglio ricordare anche l'attuale direttore del TG1, Gianmarco Chiocci, che quando era inviato del giornale, ha scovato, tra virgolette, ha scovato la casa di Monte Carlo e, come dire, e ha mandato a casa un leader politico, Gianfranco Fini, il leader di Fratelli d'Italia. Questo per dire cosa? Che il giornalismo, l'inchiesta è questo. La satira si deve occupare del potere, la comicità si deve occupare dei poveri. L'informazione è un po' come la satira. O si occupa dei poteri o non è informazione, è propaganda. È quello che vuole la RAI, vuole soprattutto Palazzo Chigi, perché ci sono le elezioni nel 2027. E allora l'opposizione è un punto cruciale in questo momento. Devo dirvi che, per concludere sul report, avevano iniziato minacciando di sostituire i giornalisti che se ne fossero andati, perché a un certo punto la RAI aveva messo due conduttori fregandosene della redazione, degli storici, eccetera. Oggi la RAI è stata costretta a fare marcia indietro, perché non solo i giornalisti di Report, gli interni della RAI, i sindacati, ma l'opinione pubblica e anche un po' noi come opposizione, insomma, l'aveva fatta troppo grossa Palazzo Chigi. Già l'ha fatta grossa perché in tutto questo non ha ancora spiegato perché dei giornalisti di Fanpage sono stati spiati illegalmente da una spyware comprato da Palazzo Chigi. Quindi solo Palazzo Chigi non ci ha ancora spiegato perché spiava dei giornalisti. Questo è una situazione di estrema difficoltà, questa della libertà di stampa. E allora credo che dovremo, come dire, insistere in questa battaglia per la riforma della governance, ma che dica una cosa semplice e chiara: la RAI, il servizio pubblico, non può appartenere a qualche partito, alla maggioranza, e noi, quando andremo al governo dopo le elezioni del 2027, dovremo rendere di nuovo la RAI, come dire, la RAI di tutti. Quindi non sarà della maggioranza, dovremo rispettare delle regole che sono quelle dell'indipendenza. Abbiamo fatto degli errori, io continuo a sostenere che abbiamo bisogno dell'informazione, come abbiamo bisogno dell'autonomia della magistratura, perché abbiamo bisogno oggi nella nostra Europa e nella nostra Italia di difendere le democrazie liberali. Grazie.
1: Allora, eccoci qua. Dunque, Ruotolo ha messo sul tavolo già subito un sacco di temi. Io passerei la palla a Peppe Di Cristoforo, che credo che ci debba salutare successivamente. E gli vorrei chiedere, diciamo, prendendo spunto appunto dell'estate caldissima che raccontava l'onorevole Ruotolo, siamo di fronte a una situazione un po' incastrata, perché non c'è una vigilanza, perché appunto ci sono state le dimissioni in blocco a cui poi del centrosinistra, a cui poi sono seguite le dimissioni del centrodestra, c'è una legge, una proposta di legge parcheggiata al Senato che però adesso dovrebbe ripartire, c'è un Media Freedom Act europeo che non viene applicato. Come si esce da questo stallo?
3: Allora, io innanzitutto mi sentite? Sì, sento il rumore. Allora, grazie innanzitutto, davvero molte grazie al Partito Democratico per la festa, grazie a Stefano Graziano, a Sandro Ruotolo ovviamente, il cui intervento introduttivo ho condiviso molto. Approfitto anche per salutare Dolores Bevilacqua, Maria Elena Boschi, con cui ho condiviso in questi anni questa complessa stagione della Commissione Vigilanza. Approfitto ovviamente anche per salutare Roberto Zaccaria e sono davvero molto felice dell'opportunità che ci date di fare questa discussione stasera. Mi scuso molto se non sono lì, tra l'altro non potrò essere nemmeno collegato purtroppo per moltissimo tempo, quindi mi scuso in anticipo con i colleghi che non potrò ascoltare. In realtà io non sono a Rimini con voi, non per una mancanza di volontà, diciamo così, ma perché dovete sapere che in questi giorni, in queste ore, la commissione di cui sono membro al Senato, la prima commissione affari costituzionali, è riunita in maniera abbastanza continuata, fino a stasera è successo tutto questo, domani mattina andremo in aula, perché stiamo discutendo di un'altra cosa particolarmente delicata, che è la legge elettorale, con tutto quello naturalmente con questo significa e con tutte le complicazioni e le difficoltà che ci sono. Perché ho voluto citare la legge elettorale? Perché io credo che ci sia proprio una cosa che non dobbiamo fare, cioè non dobbiamo pensare che il ragionamento che facciamo oggi sulla RAI, che facciamo sull'informazione, la forte polemica politica che abbiamo agitato nel corso di questi mesi come forza di opposizione, possa in qualche modo essere scollegata dal contesto, cioè da quello che sta succedendo. Ora non c'è niente da fare, c'è un filo che tiene assieme l'iniziativa del governo di questi 4 anni, che tiene assieme quello che il governo ha fatto sull'informazione, anche le cose che sono successe quest'estate, anche le cose che sono accadute a Report, a Ranucci, le storie, le vicende che naturalmente conosciamo benissimo, e che però per l'appunto tiene dentro anche tutti i tentativi, quelli non riusciti e quelli che forse riusciranno, da parte della destra, davvero di dare una svolta, io penso molto negativa, alla democrazia di questo paese così come l'abbiamo conosciuta. Guardate, io credo che su questo davvero non possiamo fare errori di analisi. Questa con cui ci stiamo confrontando in questi 4 anni non è una normale destra di governo e non è nemmeno la prosecuzione storica della destra che ha governato l'Italia alcuni anni fa. Ora naturalmente nessuna nostalgia nei confronti di quella stagione, come è del tutto evidente, ma qui siamo davvero dinanzi a un salto di qualità. Qui c'è un filo conduttore che tiene assieme le varie proposte di riforma che sono state fatte.
1: C'è stato un problema? Forse lo recuperiamo? Forse no? Mi sa di sì, forse già stata. Vabbè, intanto passo oltre e poi magari torniamo da De Cristoforo e vorrei chiedere, intanto chiedo a tutti gli ospiti gentilmente di stare brevi perché siamo in tanti così riusciamo a fare 2 giri. Vorrei chiedere a Graziano se, diciamo, guardandosi indietro, questa scelta di mettersi in blocco dalla vigilanza è una cosa che rifareste. È stata una decisione condivisa, però c'era chiaramente uno stallo, c'era la destra che non permetteva di riunirsi, però magari quest'estate ci sarebbe potuto essere del lavoro sulla vicenda Ranucci, dico per dire.
4: Ma no, il tema di fondo è che noi
1: Okay, ecco, abbiamo recuperato,
4: è tornato...
3: Scusate, allora cerco di chiudere il ragionamento nella maniera più rapida possibile, perché davvero il collegamento è un po' precario. Insomma, la cosa che voglio dire è che c'è un filo conduttore molto netto che tiene insieme l'iniziativa politica delle destre di questi anni. Ci hanno provato anche con le riforme costituzionali, con l'autonomia differenziata, con il premierato, con la riforma della magistratura, che gli è andata male perché il popolo italiano l'ha respinta nel referendum. Ci stanno provando con la RAI e l'informazione, ci provano con la legge elettorale. Questo filo conduttore si chiama esattamente l'attacco a quel delicato sistema di equilibrio dei poteri, di cui fa parte anche la libertà dell'informazione, che io penso definisce fino in fondo i connotati della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Se andate a vedere, c'è proprio un filo tra tutte le varie iniziative che sono state fatte in questi anni, e ci hanno provato col premierato, e l'hanno fatto con l'autonomia differenziata, e poi ci hanno provato con il tentativo di mettere sotto scacco il potere della magistratura, poi ci provano cercando di mettere sotto scacco il potere, chiamiamolo così, della libera informazione. Insomma, c'è un evidente filo conduttore che prova a cambiare i connotati di fondo della Repubblica e della democrazia. Io credo che rispetto a questa cosa bisogna reagire nella maniera più forte possibile. Penso, per queste ragioni, che abbiamo fatto benissimo come forze di opposizione a denunciare lo scandalo che stava accadendo in Commissione Vigilanza. Guardate, io lo dico a chi sta ascoltando, noi abbiamo assistito in Commissione Vigilanza in questi 4 anni davvero a un inedito assoluto, cioè a una sorta, come lo possiamo definire, di autostruzionismo della maggioranza, una cosa che non si è mai vista prima. La Commissione Vigilanza è per definizione una commissione, fin dal nome, che in qualche modo deve vedere anche la possibilità da parte dell'opposizione, che non a caso esprime il Presidente, di esercitare un ruolo di vigilanza e un ruolo di controllo rispetto all'informazione. Ebbene, il fatto che la destra abbia deciso scientificamente di bloccare l'iniziativa della Commissione Vigilanza, facendo sostanzialmente venire meno il numero legale per 3 anni e mettendo quella commissione sostanzialmente nella impossibilità di fare nulla, è proprio indicativo dell'idea di democrazia che viene portata avanti, ed è anche la ragione per cui io credo che bisogna continuare ad avere una posizione molto netta rispetto a quello che sta accadendo. E però bisogna anche, penso, quando nel corso delle prossime settimane andremo finalmente a scrivere il programma con il quale le forze progressiste, le forze democratiche, le forze di centrosinistra si candideranno alle prossime elezioni politiche per cercare di dare a questo paese un'alternativa, ebbene io credo che in questo programma dobbiamo scrivere delle cose molto precise, molto nette, in grande discontinuità con quello che è stato fatto in questi anni, se posso dirlo anche con qualche elemento di discontinuità rispetto al passato, rispetto alla stagione passata dei governi del centrosinistra. Dobbiamo insomma dare al paese davvero l'idea che l'alternativa che vogliamo costruire rappresenta una cesura totale con questi 4 anni che ci stiamo lasciando alle spalle. Ultimissima cosa, e davvero concludo e torno per l'appunto a ringraziarvi, io credo che ci serve anche un focus di discussione su una cosa che diceva Sandro nel suo intervento introduttivo, che ho condiviso moltissimo, cioè dobbiamo mettere l'attenzione anche su tutto quello che riguarda quel pezzo grande di informazione che attraversa il dibattito sui social network, gli algoritmi. Non c'è niente da fare, non può essere considerata una discussione di serie B, non soltanto per il fatto che oggi, per esempio, la stragrande maggioranza delle giovani generazioni si informa e costruisce

0: la proprietà privata delle piattaforme, insomma, questioni serissime che io penso riguardano davvero il futuro, innanzitutto delle giovani generazioni, ma più in generale riguardano il futuro della democrazia del nostro paese e non solo del nostro paese. Vi ringrazio molto, scusatemi se non sono lì con voi per poter interloquire con gli ospiti, ma davvero spero che questo dibattito e naturalmente che la vostra festa possa proseguire nella maniera migliore possibile. Grazie e speriamo di vederci presto.
1: Ok, bene. Allora, bene, io riprenderei la conversazione che stavamo avviando prima, che mi sembra anche complementare con i punti che ha sollevato il senatore.
2: Ma io ripartirei da un concetto, perché il problema di fondo, innanzitutto ringraziando Lisa Di Giuseppe che oggi ci modera e tutti i colleghi che sono intervenuti stasera, a partire da Sandro che a mio avviso ha fatto un'introduzione abbastanza articolata. La domanda è, ma vi sareste dimessi di nuovo anche in questa condizione? La risposta è ovviamente sì, ma perché? Perché c'è un motivo. Innanzitutto perché in 3 anni la Commissione di Vigilanza RAI è stata bloccata su un nome, cioè il centrodestra ha voluto bloccare la Commissione di Vigilanza perché invece di portare quello che era il nome del Presidente della RAI, che doveva avere il parere dei 2/3, così come dice la legge, non è che l'abbiamo detto così a caso, c'è una legge che regola, e quel nome in realtà era stato imposto dal centrodestra e ovviamente c'è stata una contrarietà rispetto all'imposizione. Però attenzione, io vorrei che ci fosse un concetto che a mio avviso è fondamentale nelle democrazie, perché qui il tema delle democrazie è un tema molto delicato in questo momento, nel mondo ancora di più, in Europa e in Italia, per quello che abbiamo visto anche l'altro giorno sulla AfD, dà il segno di quello che sta accadendo. Ecco, nel momento in cui le minoranze non partecipano a una commissione parlamentare, danno un segnale che è un segnale politico. Se le maggioranze non partecipano a una commissione parlamentare, in realtà bloccano la commissione, perché di fatti non c'è più la possibilità di poter procedere con i lavori. E questo concetto in realtà è quello che è stato il fil rouge degli ultimi 2 anni, per i quali sostanzialmente la Commissione parlamentare di vigilanza è stata bloccata. Altro concetto, 2 commissioni parlamentari sono in realtà a guida delle opposizioni. Le 2 commissioni parlamentari a guida delle opposizioni sono una, il COPASIR, che è quello che regola, è quello che vigila sui servizi segreti, e l'altro è la Commissione di Vigilanza RAI sul servizio radiotelevisivo, cioè sull'informazione del servizio pubblico. Ma se tu la blocchi e non dai la possibilità di realizzare il cosiddetto controllo, di cui, diciamo, dal punto di vista parlamentare, costituzionale e io direi anche istituzionale, in realtà non è permesso, noi non abbiamo avuto nessuna funzione. E quindi loro volutamente hanno, e qui torniamo al tema del fil rouge, questo governo è allergico a qualsiasi forma di controllo. Questo è il punto, ed è un punto politico più grande di quello che in realtà stiamo parlando stasera, perché questo riguarda la vicenda della sicurezza, questo riguarda la vicenda della giustizia, questo riguarda la vicenda dell'informazione, questo riguarda tutti quei sistemi che in realtà possono essere un contraltare rispetto alla posizione di un governo che può fare errori ma che deve essere controllato, e in realtà loro soffrono il controllo. E non è bastato, attenzione, quello che è accaduto al referendum, perché il referendum ha dato un segnale importante, fondamentale sul tema al governo. Loro invece che cosa hanno fatto? Invece di decelerare e costruire le condizioni di dialogo, perché anche in Commissione di Vigilanza RAI si poteva costruire una condizione di dialogo, loro hanno fatto esattamente l'opposto. E perché si parla del, e chiudo per dirti, per essere sintetici, Perché si dice il Freedom Act? Perché c'è il tema dell'attuazione del regolamento europeo, questa parola che gira?

0: sempre, che serve a dare più libertà, più informazione e più pluralismo, no, dentro un sistema democratico, ma perché quella logica, nel momento in cui non viene applicata, dà il segno della difficoltà di un sistema democratico, e quindi è un parametro molto importante l'informazione dentro i sistemi democratici. E noi stiamo dimostrando ancora una volta, così come dimostra Report Sans Frontier, ma non solo, potrei citare altre 20 studi da questo punto di vista, in realtà loro hanno l'unico obiettivo, che è abbattere tutto ciò che in realtà non è in linea con loro. E una di queste cose che non è in linea con loro era sostanzialmente l'informazione pubblica. L'obiettivo è abbattere tutte le trasmissioni, cacciare via dalla RAI tutte le grandi personalità che hanno popolato, diciamo, la RAI, ma soprattutto che hanno dato grande prestigio alla RAI e che hanno dato un'informazione del servizio pubblico in sintonia su quello che era la realtà del paese. Ecco perché la risposta è sempre sì.
1: Allora, uno dei punti caldi che si ricollega un pochino a quello che diceva l'onorevole Graziano è questa insofferenza al controllo, che probabilmente è il suo esempio più plastico nella vicenda Ranucci, senza ripartire, diciamo, dalle questioni, cioè dall'attentato, perché poi comunque Ranucci, a prescindere da tutto, è vittima di un attentato. Che ragionamento, che risposta vi siete dati sull'approccio invece dell'azienda alla gestione di questo caso? Perché in questo momento, ricordiamolo, Ranucci è stato allontanato dalla conduzione di Report, ha ricevuto 3 proposte alternative e sta valutando se prenderle in considerazione o addirittura rivolgersi con una causa alla sua azienda.
2: Sì, Lisa, intanto permettimi di ringraziare Stefano Graziano, il PD, e salutare i colleghi che con me hanno condiviso questi anni battaglia all'interno della Commissione di Vigilanza. E ti ringrazio per questa domanda, perché prima parlavo con dei miei amici che sono venuti a trovarmi e ho dato a loro un'informazione che evidentemente non gli era nota. Voi avete tutti presente l'immagine che mandano in onda a ciclo continuo di Ranucci nel ristorante Cefalù con la vitola? Ecco, questa immagine nell'immaginario collettivo è qualcosa che è nato all'indomani dell'attentato. E invece i miei colleghi possono testimoniare che nel 2023, durante la famosa audizione in cui Gasparri, per vendicarsi del servizio di Ranucci che l'aveva portato, di Report, che l'aveva portato a dimettersi da vicepresidente del Senato e dalla società di cybersicurezza israeliana di cui era presidente, di cui non aveva dichiarato l'incarico all'atto dell'insediamento, ecco, a fronte di quella occasione lui chiese l'audizione di Ranucci in vigilanza. E una delle domande che gli fece fu proprio su quella foto, perché quella foto era uscita qualche giorno prima da uno scoop del Riformista. E Ranucci nel 2023, in una seduta pubblica della Commissione di Vigilanza, con a fianco il direttore Corsini, disse: la vitola è un mio amico e io lo incontro in maniera trasparente alla luce del sole, perché non ho nulla da nascondere. E allora la domanda che dovremmo farci tutti come cittadini è: perché se Corsini sapeva di questa frequentazione di Ranucci nel 2023 e ha ritenuto oggi che quella frequentazione fosse tale da dovergli togliere la conduzione di Report, non l'ha fatto nel 2023? Questa è una domanda che dobbiamo porci e a cui io personalmente una risposta me la sono data. Vi aggiungo un altro dettaglio. All'indomani dell'attentato, con i colleghi delle opposizioni, dopo che per 2 anni la Commissione di Vigilanza non si riuniva, riusciamo ad ottenere la possibilità di audire Ranucci di nuovo in Commissione per manifestare la nostra vicinanza e solidarietà per l'attentato subito. Sapete qual è stata la prima domanda fatta a Ranucci dal capogruppo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Filini? Lei ha intenzione di candidarsi? Siamo alla fine del 2025, di tutta la vicenda alla vitola non si aveva idea, il sondaggio è stato fatto nel 2026, ma quella che è emblematica e che vi voglio riportare è stata la risposta di Ranucci, che gli ha detto di getto: ma per fare cosa? venire poi in una commissione come questa della vigilanza che voi bloccate e quindi impedendo ai senatori e ai deputati di svolgere il loro lavoro? No, grazie, preferisco rimanere a fare il giornalista d'inchiesta, che è quello che evidentemente mi riesce bene. E qua c'è l'altro punto che ci fa riflettere. I giornali di Angelucci, deputato leggermente in conflitto di interessi, forse, che siede, si fa per dire in Parlamento, perché credo che abbia il record delle assenze, siamo una percentuale di presenza dello 0, qualche cosa, ha tramite i suoi giornali sommerso Ranucci, ma tutta la redazione di Report, Giulia Innocenzi, insomma a giro hanno toccato tutte le inchieste di Report, cercando appunto di screditare la credibilità di questa importante trasmissione del servizio pubblico, che è stato il fiore all'occhiello del giornalismo di inchiesta nella RAI, ma di tutto il paese, cioè non solo della TV pubblica. Ecco, la domanda che loro si facevano era come fosse possibile che l'80% delle inchieste di Report riguardassero esponenti del centrodestra. Allora, posto che il giornalismo d'inchiesta fa le pulci al potere e quindi a chi governa, e infatti nel momento in cui governavano le attuali opposizioni, la maggioranza delle inchieste riguardavano il PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e via dicendo. Il problema che loro si pongono non è il fatto che ci siano delle inchieste di Report su di loro, ma che ci sia questa sorta di accanimento. Ora però c'è un dato fondamentale. Hanno querelato, credo unico caso al mondo, come intero partito la redazione di Report, e di tutte le oltre 500 denunce e querele che ha subito Report, Ranucci e la redazione, che hanno subito, diciamo, in questi anni di attività, sapete quante cause hanno perso? Zero. Significa che il lavoro di inchiesta svolto da quella redazione era a prova, ora non vuole essere una battuta, ma in gergo si dice così, a prova di bomba. E quindi il problema di Fratelli d'Italia, della maggioranza in generale, era che Report facesse inchiesta con loro, non che le inchieste fatte da Report sui loro esponenti fossero invece fondate. E vorrei ricordare il caso San Giuliano, che sappiamo ha portato alle dimissioni del ministro. Il caso di Gasparri, l'ho citato prima, si è dovuto dimettere da vicepresidente Senato e presidente della società di cybersicurezza. Il caso Santanchè, rinviata a giudizio per bancarotta fraudolenta e in attesa di sapere quale sarà l'esito anche del rinvio eventuale a giudizio per la truffa sui fondi Covid. Vogliamo ricordare il caso del garante della privacy che, guarda caso, si era pronunciato in fretta e in furia condannando Report dopo che invece l'aver mandato in onda gli audio della intercettazione della telefonata tra il marito San Giuliano e la moglie è stata ritenuta di interesse pubblico, perché si parlava di questa voce femminile che aveva chiesto che non venissero dati gli incarichi alla Boccia. Ecco, quindi se le inchieste di Report hanno un valore ed è testimoniato intanto dal fatto che nessuna causa è stata persa da Report, ma vi dirò di più: nell'ordinanza della GIP sugli arresti di La Vitola viene scritto nero su bianco che Ranucci è vittima. Quindi il fatto di immaginare un Ranucci consapevole di questo attentato è smentito direttamente dalla magistratura. Non c'è notizia all'interno di questa ordinanza del fatto che La Vitola abbia potuto in qualche modo inquinare le inchieste di Report, e soprattutto viene fuori che Ranucci, ritenuto vittima, non abbia mai, manifestato la volontà di scendere in politica, abbia risposto a quell'idea del sondaggio fatto dalla Vitola, ma così come avevano risposto Mieli e l'altro direttore, adesso mi sfugge il nome, Capellini, esatto, che erano stati interpellati dalla Vitola. E allora, dov'è la inadeguatezza, o meglio, inappropriatezza di questa amicizia, che nel 2023 già era nota a Corsini? E soprattutto, qual è la morale a due vie di un partito che, per quanto riguarda un sottosegretario alla giustizia, che fa addirittura una società con la figlia e la famiglia del clan, se ne presta nome, dei clan Senesi, mese, ecco lì la morale lì, e la tutela delle privacy li spinge a chiudere in cassaforte quelle chat, mentre Ranucci e la redazione di Report viene messa sulla graticola. E quindi, per ritornare al ragionamento che si faceva sulle dimissioni della commissione, dalla commissione di vigilanza, guardate, questo lo diciamo chiaro, non è stata un arrenderci, una resa alla prepotenza della maggioranza, è stata la nostra forma di resistenza, e su questa strada continueremo ora che vogliono provare a rimetterla in piedi, ma le opposizioni non gli daranno questa possibilità.
1: Allora, questo spunto mi porta direttamente dall'onorevole Boschi, perché appunto al di là del settembre che ci aspetta, della possibile riorganizzazione della vigilanza, o forse no, chissà, vorrei anche introdurre un altro elemento. Io sono tornata appena da una trasferta in Germania, sono stata in Sassonia-Anhalt, dove ha vinto, forse l'avete letto in giro, ha stravinto AfD. Uno dei primi punti del programma di AfD è la rinuncia al contratto di servizio con l'emittente pubblica, che in Germania è gestita dai Land, visto che è un paese di ordinamento federale. Vediamo che è una linea comune in qualche modo a tutte le destre, ma come si tutela un servizio pubblico nel momento in cui appunto c'è una tale mania di metterci le mani o addirittura di cancellarlo?
3: Buonasera e grazie intanto per l'invito al PD, ovviamente a Sandro Ruotolo, all'amico Stefano Graziano, e ci tengo, ringraziamento ai volontari della festa, perché di feste dell'unità ne ho fatta più di una e so che senza di loro non si muoverebbe niente. In ogni partito sono la linfa vitale che ci consente di fare tutto. Arrivo subito alla domanda, anche se noi parliamo di un pezzo del problema, sicuramente importante perché attiene alla libertà di ciascuno di noi, avere una libera informazione e quindi anche alla democrazia, come ricordava giustamente. Poi sappiamo che purtroppo i problemi del paese che ci consegnano 4 anni di governo Meloni sono ben più ampi, perché abbiamo un governo che è più povero, meno sicuro rispetto a 4 anni fa. E noi abbiamo visto qualche giorno fa Giorgia Meloni che festeggiava in pompa magna il record di longevità mentre partivano 2.500 lettere di licenziamento all'Ilva di Taranto. Vediamo un governo che conta i giorni a Palazzo Chigi mentre le persone contano i giorni per avere una TAC, purtroppo, o i giorni per avere la pensione o lo stipendio, perché i conti a fine mese non tornano con questo governo. E noi non perdiamo di vista quali sono le priorità che ha il paese in questo momento, che hanno le famiglie e che hanno le imprese. Però la democrazia e la libertà di ciascuno di noi è un pezzo fondamentale, è un po' il PIN di accesso che ci consente di accendere il cellulare, senza quella tutto il resto ha meno valore. E allora, per venire alla domanda, posso rispondere con una provocazione di 2 secoli fa, ma che è ancora molto attuale. Perché un presidente degli Stati Uniti, Jefferson, diceva: se dovessi scegliere tra un governo senza giornali o giornali senza governo, non avrei dubbio su scegliere questa seconda opzione. Adesso, dopo le dichiarazioni dell'AfD, e non solo dell'AfD, ma abbiamo visto quello che è successo con Orban in Ungheria, ma insomma potremmo fare tanti altri esempi, è più che attuale chiedersi se sia ancora vero per chi governa oggi, soprattutto per le destre, i liberali che stanno governando. E c'era una seconda parte, però meno nota, del ragionamento di Jefferson, che per me è forse ancora più importante. Perché Jefferson diceva che non ci sono pericoli per un paese se c'è una stampa libera. Ovviamente allora si parlava solo di stampa, giustamente Sandro Ruotolo oggi ci ricorda che non possiamo neanche più parlare solo di televisione e radio, ma il mondo della comunicazione è molto più articolato, e purché tutti i cittadini sapessero leggere. Allora ci riporta a 2 temi. Uno, e lo ha sfiorato anche nella sua bellissima introduzione Sandro Ruotolo, che è l'educazione alla informazione da parte dei cittadini, una nuova alfabetizzazione, potremmo dire, che è la capacità di distinguere tra realtà e fake news, tra informazione libera e informazione pilotata dagli algoritmi, che è un tema molto complicato oggi, che è una sfida per tutti i paesi, e in cui il servizio pubblico ha una responsabilità maggiore. Non a caso in Vigilanza Rai, quando ancora potevamo fare qualcosa in questa legislatura, l'abbiamo voluto inserire nel nuovo contratto di servizio della Rai, che ci fosse questa attenzione sull'aspetto di formazione, di educazione e di attenzione rispetto alle fake news, ma riguarda anche la possibilità di avere un'informazione che sia libera, altrimenti è per forza una cattiva informazione se non è libera. Poi non si tratta di capire quale giornalista è più o meno bravo, quale trasmissione è più o meno efficace, ma dove non c'è libertà di informazione sicuramente abbiamo un problema. E perché oggi ci sentiamo a rischio anche da noi? Lo diceva molto bene prima Sandro Rotolo, mettiamo in fila quello che è successo in questi 4 anni e vediamo che ancora non abbiamo risposte su giornalisti che sono stati spiati con strumenti in dotazione soltanto dei governi. Abbiamo visto una RAI che è stata più che in altri tempi, ora no, non vogliamo essere così un po' Pollyanna e pensare che negli anni precedenti con gli altri governi non ci fosse un'influenza anche del Parlamento, delle forze politiche. Poi qui abbiamo il professor Zaccaria, è stato presidente della RAI, ci può dire da dentro esperienze diverse, ma io credo che come in questa fase non si sia mai verificato un'incidenza del governo così pressante e che ha portato non solo a perdere tante competenze dentro la RAI, ma non essere attrattivi per nuove competenze, per nuovi nomi di livello. Perché ci può anche stare in un mercato, tra virgolette, libero, no? Anche dei professionisti dell'intrattenimento, del giornalismo, che ci possano essere delle scelte diverse. Ma la RAI non è stata capace in questi 4 anni di attrarre, perché sai che vale solo il principio dell'amichettismo. Vai avanti non per merito, ma se sei più vicino al governo in questo momento. E poi ci sono i 2 grandi temi, e qui vengo anche alla prospettiva. Lo smantellamento della vigilanza RAI per colpa della maggioranza, che ha reso impossibile per la maggioranza, per la vigilanza RAI operare, e l'ha spiegato benissimo prima Stefano Graziano, quindi non ci torno sopra. E noi le abbiamo provate tutte prima delle dimissioni. Ricordo che anche il collega Giachetti è arrivato addirittura a manettarsi in aula, a fare lo sciopero della fame. Noi in vigilanza abbiamo provato tutte le strade possibili, ma senza nessun risultato. E soprattutto, e qui viene il punto più dolente, che forse è anche il tema poi propositivo di stasera, c'è un regolamento europeo che è entrato in vigore e che richiederebbe da parte del governo italiano anche un adeguamento della nostra legge, il Media Act, che è stato completamente ignorato dal governo Meloni. Anzi, è in discussione in Senato adesso una riforma della governance, della RAI. Forse riprenderà domani in commissione, non si sa, perché sono mesi che è bloccata sempre per colpa della maggioranza e del governo, che addirittura peggiorerà la situazione non rispetto al Media Act europeo, ma rispetto alla legge che già attualmente è vigente. La dico in breve anche perché abbiamo poco tempo. Già oggi la legge prevederebbe, che è il motivo di stallo della vigilanza RAI, che il presidente del CDA della RAI fosse un nome di garanzia e come tale avesse un via libera preventivo della Commissione Vigilanza RAI con una maggioranza di 2/3, cioè una maggioranza che per forza di cose va oltre quella del governo attuale. Questa parte della legge l'attuale governo, l'attuale maggioranza la vuole cambiare in peggio, prevedendo che basti la maggioranza assoluta dopo 2 votazioni, il che vuol dire che il governo si fa le nomine e in Parlamento se le ratifica senza bisogno di un accordo più ampio. E quindi presidente del CDA RAI, capite bene che non sarà più un nome di garanzia, ma sarà un nome ben voluto soltanto dal governo di turno. Di fronte a questi cambiamenti, che possono sembrare marginali, cambia proprio il concetto di servizio pubblico e anche di garanzia che dovrebbe avere non per i partiti politici, non per le opposizioni, per i cittadini. Ed è quello che ci spaventa di più. Chiudo perché non abbiamo più tempo. Se però quello che ci siamo detti stasera tutti negli interventi, da Ruotolo, Stefano Graziano, Dolores, Peppe De Cristofaro, è che siamo di fronte ad un attacco, alla libertà di informazione, con tutte le ricadute che ha sulla libertà dei cittadini, sulla tenuta democratica. Poi dobbiamo porci il problema delle influenze straniere, quelle piattaforme, gli algoritmi, ma non abbiamo tempo. E se questo sta avvenendo anche altrove, intorno a noi, quindi siamo preoccupati, citato EFD, ma pensiamo a Trump e agli Stati Uniti, Allora noi abbiamo anche di fronte a questo una responsabilità come centrosinistra, quello di non perdere l'occasione di mandare a casa questo governo alle prossime elezioni, e quindi abbiamo il dovere di provare a farlo rimanendo uniti alle prossime elezioni, compatti come centrosinistra, perché se questo è il rischio è la democrazia e la libertà di informazione, noi abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile perché non avvenga, anche perché anche sulla riforma RAI abbiamo presentato una proposta condivisa come centrosinistra in commissione, abbiamo sempre lavorato in modo compatto in vigilanza RAI, e quindi mi pare che abbiamo dimostrato di essere uniti nella proposta e non solo nella volontà politica.
1: Bene, abbiamo abbastanza, secondo me, trattato tanti temi politici. Io vorrei trattare un tema tecnico, perché per fortuna questa sera abbiamo il professor Zaccaria, e vorrei sottoporgli un punto che secondo me è un po' il simbolo, no, di questa gestione della RAI, che è diciamo amicizie, inserimenti, esclusioni, nel senso che preferisce il governo. La prima vittima di tutta questa storia qua è Rai 3, e io penso che Rai 3 sia un elemento abbastanza, una TV abbastanza cara a tanti di voi che siete qui stasera. Ho avuto l'occasione di parlare con l'amministratore delegato Rossi, e lui ha detto: vabbè, ma noi lo sapevamo che cambiando l'identità di Rai 3 la gente sarebbe andata via a guardare altrove. Com'è possibile arrivare a un punto tale di anche miopia economica, e accettare che dei telespettatori se ne vadano perché l'offerta non è più abbastanza pluralista?
4: Beh, dunque, allora io partirei dall'affermazione della Boschi: attacco all'informazione. Allora cominciamo a dire che noi siamo di fronte in questo momento, anche per quello che ha detto Peppe De Cristofaro, non ad un attacco all'informazione ma ad un attacco alla democrazia. Quindi cominciamo a chiarire un dato fondamentale, che quando insegnavano i fondamentali dello Stato democratico era basato sulla separazione della forma di governo, che avete studiato tutti in gioventù. Beh, la forma di governo è fatta dall'equilibrio tra tre poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario. Poi, andando avanti, si è capito che il quarto, quinto potere erano altrettanto importanti. Ricordate tutti dei bellissimi film Quarto potere, Quinto potere, per far capire che praticamente, cioè, sono questi poteri che fondano un equilibrio democratico. Cioè, se un governo si mette in testa il progetto di dire: beh, a questo punto la mia visione è un'altra, la mia visione è che al centro del sistema ci sia il governo, tutti gli altri sono satelliti, il potere legislativo, il potere giudiziario, l'informazione. Guardate che questo discorso, Maria Elena ha chiuso, e tutti voi avete applaudito su questo concetto. Il centrosinistra deve vincere perché deve darsi un programma sfidante, e l'informazione sarà uno dei temi di questo programma, sarà uno dei temi. Ma io vi voglio dire che questo governo ha sostanzialmente cercato di mettere in crisi, con tre riforme costituzionali, anche questo è stato detto, il potere legislativo, ha solo, diciamo, reso più incisivo il suo potere. Loro sono in Parlamento, loro praticamente non battono palla. Il governo governa, le leggi le fa il governo, con i decreti legge e con le fiducie. In questa legislatura si è raggiunto il massimo storico, quindi il governo fa le leggi. Il governo ha cercato di mettere sotto i suoi tacchi il potere giudiziario e ha fatto un referendum l'ha fatto il referendum, l'ha fatto la Costituzione, lui ha fatto una riforma della giustizia che voleva sostanzialmente mettere la giustizia sotto l'esecutivo, questo era il senso finale. Il governo ha pensato bene dicendo una cosa pericolosa e che sentite spesso nei dibattiti televisivi: così fan tutte, non è un'opera lirica, ma così fan tutti, anche altri governi hanno controllato l'informazione, la televisione. Allora, io sono stato in Rai dal 77, di qua da questa parte non erano neanche nati. In platea qualcuno era nato, Pierluigi Castagnetti era nato certamente. Beh, vi voglio dire una cosa: quando qualcuno vi dice beh, così fan tutti, cioè così anche i governi precedenti hanno condizionato l'informazione, non è vero. La RAI ha avuto epoche felicissime in cui c'erano i governi, c'era la politica, ma la RAI è stata grande perché la RAI ha avuto dei grandissimi direttori, i direttori erano scelti ad altissimo livello, cioè Emilio Rossi, gambizzato dalle Brigate Rosse, ma gambizzato, Emanuele Milano, Andrea Barbato, Massimo Fichera, Sandro Curzi, Angelo Guglielmi, quella televisione era lottizzata, ma se tu volevi vedere Rai 3, sostanzialmente vedevi una straordinaria Rai 3, magari governava la Democrazia Cristiana di destra e praticamente quelli di sinistra guardavano Rai 3, gli altri si guardavano magari Rai 1, Rai 2. Il pluralismo c'era già dentro la Rai, c'era anche una straordinaria qualità. Io vi voglio dire che ai tempi miei l'informazione, oggi io vorrei fare un sondaggio ma non lo faccio, chi vuol guardare l'informazione la guarda sulla 7, guarda i programmi di informazione della 7, che è una rete diversa, concorrente. Ma ai tempi miei c'erano Vespa, ahimè, c'era anche Vespa ai miei tempi, ma c'era Santoro, ma c'era Biagi, ma c'era Linea Notte con Mannoni, con Di Bella. Voglio dire, la RAI era leader nell'informazione, era leader. Parlavate del giornalismo d'inchiesta, non ne parlo di Ranucci perché ne ho già parlato, ma la satira, cioè questa parola satira è una parola che avete dimenticato, perché nei programmi RAI della satira non se ne parla. Cioè la satira è la critica del potere, come il giornalismo d'inchiesta. Ma i fratelli Guzzanti, ve li ricordate? La Dandini, vi ricordate Dario Fo? Cioè c'erano dei programmi straordinari, ma dei programmi anche benigni, cioè che praticamente prendevano in giro il potere. Questa era la televisione. Poi succedono due momenti, ecco, e non si può quindi fare di tutta l'erba un fascio. Due momenti sono due editti. Uno è l'editto bulgaro. L'editto bulgaro è dell'aprile del 2002. Io lascio la RAI, adesso non voglio fare, diciamo, delle lodi soltanto a me stesso, ma insomma, quel mondo lì, cioè fino al 2002, fino al febbraio del 2002, la RAI era una RAI straordinaria, che praticamente la gente guardava, era centrale. Con l'editto bulgaro, un signore proprietario delle televisioni private dice: Santoro, Biagi e Luttazzi se ne devono andare via perché hanno fatto un uso criminoso della televisione. Siamo nel 2002. Nel 2022, quindi 20 anni dopo, c'è un altro editto che si chiama Meloni. L'editto Meloni non è meno grave dell'editto bulgaro, non è meno grave. Perché non è meno grave? Perché la Meloni sostanzialmente non soltanto, diciamo, prende la RAI, il cui connotato di presenza dell'esecutivo tutti dicono il governo Renzi, Il vero controllo dell'esecutivo nasce nel 2004 e il ministro si chiama Gasparri. Guardate bene, io lo conosco, quindi potete fidarvi, che è lì che nasce il controllo dell'esecutivo sulla RAI. E praticamente però ancora c'era un barlume di equilibrio. Il barlume di equilibrio era il presidente, perché anche se il direttore era scelto dall'esecutivo, cosa altamente incostituzionale, però almeno il presidente poteva essere un organo di garanzia. Beh, l'editto Meloni ha praticamente realizzato l'ostruzionismo di maggioranza. Tecnicamente, Calamandrei, un grande costituzionalista, diceva che l'ostruzionismo di maggioranza è il più pericoloso, perché è fatto da chi potrebbe governare, non governa e impedisce agli altri di svolgere le loro funzioni. Loro sono stati lì per oltre un anno e mezzo a cercare di fare il loro mestiere, ma alla Meloni non bastava, parlo della Meloni perché è il governo che ha fatto queste cose, non bastava avere l'amministratore delegato che contava più di tutti, voleva anche il presidente, e quando vi dicono così fan tutte, non è affatto vero, perché con la Meloni, il governo Meloni, si voleva anche il presidente e loro lo hanno impedito. È successa una cosa, per gli amanti di storia, io invito a guardare la storia della RAI, dal 1924, quando c'era l'EIAR, eravamo durante il fascismo, ma la RAI ha sempre avuto un presidente, ha avuto un volto. Oggi, l'altro giorno, una televisione ha fatto, in onda, mi dispiace, ha fatto un piccolo diagramma in cui il presidente viene chiamato Marano. Non è il presidente, la RAI è senza presidente, senza volto. Allora io adesso concludo, perché naturalmente il tempo è ampiamente scaduto, e voglio dirvi una cosa molto semplice. Mi collego a Beppe De Cristofaro e alla legge elettorale. Io in questo momento mi occupo molto meno di informazione, ma molto più di legge elettorale. La legge elettorale è una legge che vuol cambiare gli equilibri politici di questo Paese. E noi abbiamo dato uno slogan: difendiamo la Costituzione. Allora, io chiedo anche a voi qui a Reggio di non chiamare più il centro-sinistra, campo largo, altre cose. Chiamiamola Alleanza per la Costituzione. Abituiamoci a chiamarla Alleanza per la Costituzione, perché è la prima volta da quando io ho memoria, è la prima volta in cui tutti i partiti del centro-sinistra, arriviamo fino a Calenda, che è lì, ora si sta spaventando per Vannacci e quindi forse recuperiamo anche Calenda, ma voglio dire, Alleanza per la Costituzione, perché tutti a centro-sinistra sono per la Costituzione. Dio mio, si può modificare. Tutti quelli di centrodestra, dico tutti, perché anche Forza Italia, che pure ha radici democristiane e socialiste, voleva la riforma della giustizia, ma se andiamo, lasciamo stare Forza Italia, ma prendiamo Fratelli d'Italia, la Lega, prendiamo Vannacci e leggetevi il dibattito col senatore Monti, straordinario, perché io scherzando l'ho detto. Avete di fronte Vannacci, prendete, come si fa con Dracula, l'aglio o il crocefisso. Vannacci va indietro, la Costituzione fa andare indietro Vannacci. Quindi chiudo, noi qui stasera dobbiamo sostanzialmente scrivere un pezzettino del programma dell'Alleanza per la Costituzione. Questo programma è fatto di tre parole: indipendenza, che è fondamentale perché il Freedom Act, ma è la nostra Costituzione. Pluralismo, perché la televisione pubblica deve essere plurale, ma non basta che sia plurale, deve essere di qualità, perché altrimenti, voglio dire, diventa una cosa che non si può vedere. Con queste tre parole noi dobbiamo impegnarci a cambiare l'ordine delle cose, e c'è una legge in Parlamento delle opposizioni, l'abbiamo già scritta, ma è lunga, ma tre parole sono tre parole del programma: alleanza per la Costituzione, e così andiamo a vincere. Grazie.
1: Abbiamo pure il programma per la coalizione, abbiamo sforato, però valeva la pena. Io ringrazio i miei ospiti e guardate il servizio pubblico, quello bello che si farà poi un giorno. Grazie.
0: Un applauso ai volontari, grazie, grazie di tutto, a partire da Ileni e da Andrea che fanno questo lavoro.
5: Era l'incontro dal titolo RAI, quale servizio pubblico per il futuro, che si è tenuto lo scorso 8 settembre alla Festa Nazionale dell'Unità in corso a Reggio Emilia. Abbiamo ascoltato gli interventi di Roberto Zaccaria, Maria Elena Boschi, Giuseppe Di Cristoforo, Dolores Bevilacqua, Stefano Graziano. L'incontro è stato introdotto da Sandro Ruotolo e moderato da Lisa Di Giuseppe. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso andando a un'altra festa di partito ancora. Andiamo alla Festa Nazionale di Rifondazione Comunista che si è tenuta a Limena, in provincia di Padova. Il 28 agosto ha ospitato l'incontro Electrolux e Ilva, crisi dell'industria italiana. Sono intervenuti Giovanni Lippolis della rappresentanza sindacale unitaria FIOM dell'ex Ilva di Taranto, Paola Morandini della RSU FIOM dell'Electrolux e Luca Trevisan della segreteria nazionale della FIOM CGL. L'incontro è stato coordinato da Paolo Benvenu, responsabile del lavoro di Rifondazione Comunista. Buon ascolto.
6: Compagne e compagni, vi chiedo di cominciare ad avvicinarvi allo spazio dibattiti dove inizieremo immediatamente il dibattito sulla situazione di due fabbriche fondamentali per il nostro paese. Una è l'Ilva di Taranto e l'altra è il gruppo Electrolux in particolare. Avremo la presenza di compagni dell'Ilva e dell'Electrolux di Susegano.
7: Va bene. Allora mettiamo al centro la compagna Morandini.
6: Abbiamo un solo microfono, compagni, solo questo abbiamo. La nonna che mangia pai che siamo, dai. Va bene, dai. Ah. Allora, compagni e compagne, intanto vi presento gli ospiti di questo dibattito di oggi, insomma, che parlerà della crisi industriale del nostro paese, con focus naturalmente sulle due realtà che sono qui rappresentate, cioè l'Electrolux, il gruppo Electrolux e l'Ilva di Taranto, cioè l'ultimo grande gruppo del settore del bianco nel nostro paese e la più grande siderurgia europea, insomma, non due robette. E di cui parliamo stasera di poco conto. Prego Paola, siediti, sì, ho detto da Cresa Record. Adesso ti presento. Allora, questo è il tema, insomma, no? Dentro questo quadro, insomma, di crisi dell'industria, della manifattura del nostro paese, noi ragioneremo di queste due situazioni. Gli ospiti di questa serata, adesso vado da destra verso, no, da sinistra verso destra, o viceversa, non ha importanza, sono il compagno Giovanni Lippolis, RSU della FIOM di Ilva di Taranto, nonché segretario del Circolo di Rifondazione Comunista di Taranto, tanto per dire che siamo un partito della ZTL, il compagno Luca Trevisan, che è responsabile organizzativo della FIOM nazionale, della segreteria nazionale, che è un compagno che conosciamo tutti benissimo, perché è stato il segretario regionale della FIOM del Veneto. Abbiamo una lunga storia di battaglie anche condotte insieme, insomma, quindi ci fa molto piacere averlo qui. E poi la compagna Paola Morandin, che è storicamente ormai, posso dire da decenni, Paolo? Sì. Una compagna, un'avanguardia di riferimento delle lotte degli operai di Susegana. Insomma, una storia molto importante. A me piace sempre dire che l'Electrolux di Susegana, così come l'IRCA Zopas di Vittorio Veneto, sono tra le pochissime fabbriche in Italia dove si sciopera l'8 di marzo. Punto, tanto per essere in chiaro. Allora, compagni e compagne, i temi ve li ho detti, evidentemente noi arriviamo a questa situazione, in particolare sulla questione dell'IVA, ma poi ne parleranno benissimo gli altri compagni, il compagno Lipolis, che ormai ha una, è una vicenda di 15 anni, insomma, la prima evidenza di una crisi profonda della Ilva di Taranto è del 2012. Cito Rifondazione Comunista perché sono, come dire, è mio dovere, insomma. Rifondazione Comunista ancora nel 2012, naturalmente discutendone con le nostre compagne e compagni di fabbrica, abbiamo avanzato la proposta dell'intervento pubblico. Allora, dieci anni fa, diritti fondamentali, quello alla salute e quello al lavoro, poteva passare solo attraverso il pubblico di quella, di quell'azienda. Voi sapete quelle che sono state le vicende degli anni 2000, no? L'arretramento su alcune posizioni, insomma, no? L'affermarsi dell'ideologia, delle politiche anche di governo, insomma, praticate anche dal centro-sinistra di impianto liberale, neoliberale, e l'idea che lo Stato, insomma, dovesse, come dire, allontanarsi dai luoghi di produzione, insomma, no? Che il mercato alla fine sarebbe stato il regolatore di ultima istanza. I risultati sono qui evidenti sotto gli occhi di tutti noi. Electrolux è una vicenda in parte differente, diciamo così, però sta comunque dentro un impianto di politiche economiche e di politiche industriali del nostro paese che nel passato vedevano un protagonismo dello Stato, della politica, attraverso le politiche di programmazione, attraverso le politiche industriali e attraverso l'attività del settore dell'industria di Stato, delle partecipazioni statali. Noi abbiamo vissuto, insomma, dalla fine degli anni 90, non sto a spiegare le ragioni perché penso che siano note a tutti, e successivamente a un'idea, insomma, che è alla pratica delle privatizzazioni, dalla pratica della svendita. Tutti ci ricordiamo, insomma, la grande storia dei capitani coraggiosi dell'Alitalia e avanti così, insomma, non la faccio lunga, ma credo che questo sia un punto fondamentale. Noi oggi paghiamo, lo paga la classe operaia, lo pagano le lavoratrici e i lavoratori, lo paga il paese, un arretramento sul piano non solo dei diritti sociali, non solo delle condizioni del lavoro, ma del paese in generale, proprio per l'esito concreto, per gli effetti concreti di queste politiche. Si potrebbero scrivere dei libri, anzi sono stati scritti sicuramente dei libri importanti, ci sono anche degli ultimamente, soprattutto anche dalla parte di CGL, insomma, elementi di riflessione su questo. La FIOM non è mai stata, come dire, orientata da logiche liberali o liberiste, però, insomma, diciamo che larga parte delle forze, insomma, di riferimento del movimento operaio si sono mosse in quelle direzioni. Noi abbiamo cercato di resistere, abbiamo fatto una battaglia di resistenza. Quello che pensiamo oggi è che non esiste una possibilità di alternativa senza dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, senza dare una risposta concreta, diciamo così, alla crisi pesante dell'industria del nostro paese. Perché, compagni, noi abbiamo un compito fondamentale. Qualcuno c'era anche oggi quando siamo stati al pranzo con Mercalli. Il tema del paradigma ecologico nella società e nelle produzioni ha un valore fondamentale. E quindi anche la riconversione delle aziende, il governo di questi processi da parte del politico industriale è fondamentale, lo vediamo in tutta la vicenda ad esempio nell'industria dell'auto, ma lo stiamo vedendo anche nella vicenda dell'industria, diciamo così, chiamata del bianco, insomma degli elettrodomestici bianco. Finito, do la parola al compagno Lipolis e poi alla compagna Paola Morandi, che illustreranno insomma la situazione delle relative realtà industriali, connesse ovviamente con un quadro più generale, poi il compagno Luca ci farà insomma una lettura dal punto di vista di chi fa sindacato industriale, di chi sta nelle fabbriche, di chi vive la condizione operaia di questa realtà e di questa situazione. Quindi mi taccio, do la parola al compagno Giovanni Lipolis, RSU della FIOM dell'Ilva di Taranto.
8: Grazie per l'invito, grazie a tutte e grazie a tutti. Come diceva Paolo, la storia dell'Ilva è una storia un po' diversa dalle classiche vertenze industriali in cui siamo abituati. Perché oltre alla crisi dell'azienda, che prima del sequestro produceva 9 milioni di tonnellate di acciaio, oggi quest'anno chiuderemo forse intorno a 1,5 milioni di tonnellate, e ha insieme tre problemi. C'è quello occupazionale, che in questi anni c'è stata una diminuzione appunto del personale e non sappiamo ancora come andrà a finire. C'è quella sanitaria, perché i processi, gli studi hanno detto che in quegli anni l'Ilva di Taranto ha inquinato e quindi ha recato un danno alla città e ai cittadini, e appunto il tema ambientale. Quindi la crisi dell'Ilva non è la solita crisi di un'azienda che decide di delocalizzare o altro, ha insieme tanti fattori. E quello che noi abbiamo sempre cercato di evitare è appunto mettere i due diritti fondamentali per noi, per la Costituzione, in contrapposizione, quello della salute e quello del lavoro. Oggi, perché il sequestro è arrivato il 26 luglio del 2012, se vogliamo chiuderla con una battuta, abbiamo perso il diritto alla salute e il diritto al lavoro in questi anni. Quindi la crisi dell'Ilva è anche l'emblema della mancanza di politiche industriali che hanno portato, stanno portando allo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e quindi alla fermata dello stabilimento di Taranto, ma volevo ricordare anche dello stabilimento di Genova, di Novi e di tutti gli altri stabilimenti che ci sono in giro per l'Italia, perché il gruppo ha 8.000 dipendenti diretti su Taranto, ma 10.700 dipendenti in Italia. Quindi la crisi, se vogliamo, riguarda 20.000 famiglie, e perché oltre poi ai diretti, solo a Taranto riguarda circa 4.000 lavoratori delle aziende dell'appalto, che sono le aziende, sono i lavoratori che pagheranno in maniera più grave la fermata dello stabilimento, e ci sono ancora 1.600 lavoratori che sono stati scorporati dal gruppo quando c'è stata la vendita dello stabilimento da Ilva in AS a Mittal, quindi abbiamo altri 1.600 lavoratori che sono in cassa integrazione a zero ore oggi. E poi ci sono tutta una serie di aziende che sia nel Tarantino ma anche nel resto d'Italia lavorano per lo stabilimento in maniera magari indiretta, ma che comunque lavorano per lo stabilimento. Quindi quando diciamo che è una crisi che riguarda 20.000 famiglie, è perché in Italia la crisi dell'Ilva e la fermata dell'Ilva porterà alla perdita del lavoro per 20.000 dipendenti. È una crisi lunga, il primo sequestro arriva il 26 luglio del 2012, in cui in base agli studi scientifici decidono di sequestrare l'aria a caldo dello stabilimento, e inizia un periodo, 14 anni ormai, tormentato, perché in questi 14 anni delle proposte, le abbiamo messe in campo, abbiamo provato a sostenerle, ma non i vari governi che sono succeduti non le hanno accettate. Io provo a fare una cronistoria veloce dell'avvertenza IVA, giusto per informarvi. Quindi c'è il primo sequestro, il governo decide di togliere la gestione dello stabilimento a IVA e quindi di mettere un amministratore delegato. In un primo momento viene messo come amministratore delegato Bondi, che diciamo che è stato l'unico, il primo e l'unico, a dire che quell'azienda così com'era non poteva più andare avanti. Aveva bisogno di un cambio del processo produttivo, soprattutto nell'area a caldo, quindi noi dovevamo passare a una produzione a carbone come quella di oggi, perché l'acciaio oggi l'acciaio primario si fa ancora con il carbone, con minerali di carbone e minerali di ferro, quindi un abbattimento dell'utilizzo del carbone graduale, ma che avrebbe portato poi ad eliminarlo, l'utilizzo di un impianto nuovo che si chiama impianto di DRI e poi l'utilizzo dei forni elettrici invece delle classiche acciaierie. Questo era il piano di Bondi che aveva per cambiare il CE, per tenere insieme appunto i due diritti fondamentali che erano quello del lavoro e della salute. Un piano che è stato osteggiato dalla famiglia Riva, che era ancora proprietaria dello stabilimento di Taranto, è stato osteggiato dalle banche che avevano urgenza di rientrare nei prestiti che avevano fatto allo stabilimento di Taranto alla famiglia Riva, e osteggiato anche da Federacciai, perché vedeva in questo cambiamento del processo di produzione del Riva di Taranto un competitor per le altre acciaierie private che sono principalmente qui nel nord Italia e che utilizzano i forni elettrici, ma non con impianti di preriduzione come doveva essere quello di Taranto, ma con il rottame. Il governo a quel punto poi c'è anche un cambio del governo, arriva Renzi, decide di stare dalla parte dei padroni, non accetta il piano Bondi e lo toglie l'amministratore delegato, arriva Agnuti e decidono di metterlo sul mercato. Sul mercato ci sono due proposte per l'acquisizione dell'Ilva, una di Mittal, che è il più grande produttore di acciaio nel mondo tuttora, e l'altra di Jindal con Arvedi, e all'interno di questa cordata c'era Cassa Depositi e Prestiti, quindi una società controllata dallo Stato che entrava in questa cordata. Nella valutazione della gara viene data principalmente nel punteggio che loro utilizzano per le gare importanza alla questione economica, cioè quanto Mittal pagava lo stabilimento, non tenendo conto né del piano occupazionale e né del piano ambientale. Calenda in quel periodo era il ministro dell'industria, decide di darlo a Mittal, c'è un durissimo scontro con la FIOM su questa decisione. Lo scontro nasce per un motivo, Paolo l'ha detto all'inizio, sull'intervento pubblico. A noi o Mittal o Jindal non abbiamo nome preferenza di padroni, ma nella cordata di Jindal, dato che c'era l'intervento pubblico, quindi la presenza di Cassa Depositi e Prestiti, ci sembrava un elemento di garanzia sia sul piano occupazionale sia su quello ambientale. È uno scontro feroce con Calenda, con promesse di querele da parte di Calenda in cui lo accusiamo di non aver tenuto conto dell'ambiente, tutto quello, ma vince la gara appunto Mittal. Calenda non permette nemmeno alla seconda cordata di rilanciare sul piano economico, perché diceva che la gara non lo permetteva, e quindi lo stabilimento viene aggiudicato a Mittal. C'è un primo taglio degli operai In questo momento siamo a ottobre 2019, circa 3.000 persone dello stabilimento di Taranto vengono messi in cassa integrazione, però nell'accordo sindacale che avevamo fatto avevamo una clausola che poi ci è servita per non lasciare le 3.000 famiglie in mezzo alla strada, ma per continuare perlomeno a farle

parte già la cassa integrazione, abbandona lo stabilimento di Taranto, cambiano l'amministratore delegato da un uomo di Mittal, arriva Lucia Morselli, che ha un compito ben preciso secondo noi, quello di distruggere lo stabilimento di Taranto, quindi eliminare il principale concorrente comunque che c'era ancora rispetto agli stabilimenti di Mittal, ed è quello che la Morselli ha fatto, perché nel paradosso noi abbiamo dovuto scioperare, perché quando c'è lo sciopero per la questione di sicurezza vengono messe più persone a lavoro per evitare lo spegnimento dell'ultimo altoforno che era in quel momento in marcia, perché sennò la Morselli avrebbe fermato gli altiforni già a dicembre 2023. Su pressione dei sindacati arriva il governo Meloni, la fabbrica praticamente è ferma, si decide di creare un'altra volta un'amministrazione straordinaria. Questa è la seconda amministrazione straordinaria, infatti adesso siamo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Nel frattempo c'è un passaggio con il governo Conte, in cui all'interno del gruppo Mittal entra Invitalia. In un primo momento pensiamo che è una soluzione positiva, per come ce l'aveva raccontata Conte, e nella realtà non era così, perché pur avendo il 50-50 di quote societarie in Acciaierie d'Italia, Mittal continuava a garantirsi l'amministratore delegato, in questo caso la Morselli, che nel consiglio di amministrazione aveva voto doppio rispetto agli altri consiglieri di amministrazione. Quindi, pur avendo le stesse quote, nel paradosso, comunque la fabbrica veniva gestita ancora dai Mittal. E arriva la nuova amministrazione straordinaria, in pompa magna arriva il ministro Urso, riaccendono il secondo altoforno. Noi quel giorno, lo dico perché ci sono ancora anche le registrazioni che lo testimoniano, a differenza degli altri sindacati siamo chiari con Urso, la FIOM dice a Urso, no, per noi questo è il primo passo, ma non la nostra fiducia te la devi conquistare, e in realtà avevamo visto il bene, perché c'è un problema all'altoforno. E c'è un problema all'altoforno 1, viene fermato e inizia il declino dello stabilimento di Taranto. Da una produzione stimata nel 2025 di 4 milioni di tonnellate, con la fermata dell'altoforno 1, che è ancora sotto sequestro dalla magistratura, ritorniamo a produrre 2 milioni di tonnellate. Questo è il secondo anno che produciamo 2 milioni di tonnellate. Quest'anno faremo ancora un record negativo, e arriva la seconda sentenza che molto probabilmente fermerà definitivamente l'area a caldo di Taranto. Il giudice del Tribunale di Milano dice che per una questione ambientale e di sicurezza dei lavoratori, anche qui grazie, ma lo potete vedere leggendo la sentenza del Tribunale, grazie alle segnalazioni fatte dalla FIOM CGIL in sede di rilascio dell'AIA, che è l'autorizzazione per le grandi fabbriche a poter produrre, noi denunciavamo che c'era ancora forte presenza di amianto, in particolare nei cowper degli altiforni, e che il piano di bonifica, che comunque doveva prevedere lo smaltimento totale dell'amianto nel 2023, era in ritardo, lo dicevamo già nel 2017-2018, quindi bisognava farlo prima, e invece non solo erano in ritardo già nel 2023 secondo di noi, nel 2026 non avevano fatto niente, quindi ancora oggi c'è una forte presenza di amianto all'interno dei cowper dell'altoforno. Il giudice ha deciso che in via precauzionale, anche in base alle denunce, alle segnalazioni fatte dalla FIOM, in via precauzionale gli altiforni vanno fermati, e quindi di conseguenza, una volta che fermi l'unico altoforno che è in marcia ancora a Taranto, perché adesso è in marcia l'AFO 2, e di conseguenza devi fermare tutto il ciclo della produzione a caldo. Nel frattempo Urso ha provato a rivendere lo stabilimento facendo due gare internazionali, e ogni giorno, ancora adesso, continua a inventarsi possibili acquirenti dello stabilimento,
ma oggi ci troviamo che entro il 26 ottobre l'area a caldo va fermata,

0: quindi ormai siamo arrivati agli sgoccioli, e si parla della vendita solo dell'area a freddo, perché adesso c'è diciamo in gara una cordata guidata da Jindal, che ha proposto per il momento di importare le brame dall'India e dall'Oman, dove ha uno stabilimento di pre-riduzione, e di laminarle a Taranto. Sembra che, apro e chiudo parentesi, in realtà questo non l'abbiamo preso dalla stampa, perché ad oggi aspettiamo ancora un incontro per farci spiegare quali sono le proposte che sono arrivate al governo. Oltre alla proposta di Jindal c'è quella del modello l'Italia dei capitani coraggiosi italiani, e quindi non di una gestione statale dello stabilimento o con un intervento pubblico, ma ci propinano questi imprenditori italiani che vogliono sempre prendersi l'aria a freddo sulla laminazione. E sembra che ci sia adesso un altro player, chiamiamolo così, della Repubblica Ceca, che Urso l'altro giorno al meeting di Rimini ha detto che era pronto ad acquistare lo stabilimento, e il giorno dopo lo stesso gruppo ceco ha smentito Urso. Quindi se non fosse drammatica la gestione di Urso dello stabilimento, sarebbe una barzelletta in questo momento. La posizione nostra è quella che naturalmente non contestiamo la decisione del giudice sulla magistratura, quindi sul fermo dell'area a caldo del 20 per il 26 ottobre, ma riteniamo che lo stabilimento deve continuare a produrre in maniera diversa. Per questo chiediamo che chi prenderà lo stabilimento sia fondamentale l'ingresso di una società pubblica all'interno dello stabilimento, per attuare quel processo di cambio della produzione che ormai auspichiamo da tempo, quindi la creazione degli impianti di DRI che servono per creare il ferro in bricchette, detto in maniera volgarmente, e la creazione degli altiforni elettrici nello stabilimento di Taranto. Perché se l'idea di Urso è quella di vendere solo l'aria a freddo, lo stabilimento di Taranto, e quindi di conseguenza anche Genova, Novie, sono destinate a una vita brevissima, oltre ad avere nell'imminente perlomeno 4-5 mila esuberi, che sono i lavoratori che lavorano nell'area a caldo, ma di non avere la capacità di restare sul mercato, oltre ad avere un problema la metalmeccanica italiana, che è quello che diciamo da tempo: chi fa l'acciaio primario in Italia oggi? Perché oggi, tranne l'Ilva di Taranto, l'acciaio primario non lo fa più nessuno. Abbiamo il caso dell'Electrolux, se non fai acciaio primario in Italia sei costretto ad andarlo a comprare nelle altre nazioni, naturalmente con costi maggiori, ma anche con un'organizzazione che naturalmente deve essere diversa, perché un conto è andare a acquistare l'acciaio a Taranto o a Genova negli stabilimenti comunque in Italia, è un conto ordinare acciaio in Cina, in India, in Vietnam, con tempi anche diversi. Quindi la posizione che continuiamo a tenere, come diceva Paolo all'inizio, è quella che senza l'intervento pubblico i due diritti non si tengono insieme. Ma in realtà stiamo andando verso, nelle scelte che ha fatto i governi precedenti, ma confermate anche da questo, verso la perdita dei due diritti, sia quello del lavoro che quello della salute, perché quell'impianto fermo comunque continua ad inquinare, perché l'inquinamento non è solo quello dell'aria, ma c'è anche quello del sottosuolo. È un impianto abbandonato di quella grandezza. L'impianto di Taranto è tre volte la città, una volta e mezza la città di Taranto. All'interno pensate che ci sono 360 chilometri di linea ferroviaria, cioè è una città, lo stabilimento è una città. Abbandonarla provoca danni e sperpero nel sottosuolo, ma anche nell'aria, perché comunque le polveri comunque ci continueranno ad essere, sia di minerale che di altre sostanze che ancora continuano a starci. Io non so se sono andato lungo, forse sì, e magari poi se facciamo un altro giro, se qualcuno vuole fare qualche domanda, provo a rispondere.
1: pare che fosse necessario fare un excursus storico, perché sennò non si capisce un tubo di quello che sta succedendo. Quindi ti ringraziamo Giovanni per essere stato preciso nella descrizione di tutti i passaggi e di quella che è oggettivamente la condizione tremenda per alcuni aspetti, devastante, perché stiamo parlando del fatto che sono in gioco due diritti fondamentali che si cerca da un lato e da qualche altro lato di contrapporre, ma sono entrambi diritti fondamentali. E vabbè, e poi magari se ci sarà qualcuno che vuole fare qualche domanda più precisa. Adesso do la parola a questa carissima compagna che è Paola Morandini, che ci dirà insomma qual è lo stato d'opera nel settore del freddo all'Electrolux. Grazie.
2: Beh, intanto vi ringrazio di avermi invitato e soprattutto ringrazio i compagni di Rifondazione, perché ci siete sempre. Io è tanti anni che sono in fabbrica e ogni crisi, ogni volta che sono stata in portineria, voi c'eravate sempre con gazebbi, con camper, voi eravate sempre in fianco a noi, quindi veramente vi ringrazio per il sostegno e per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Io parto dalle ultime vicende, di fatto, quello che sta succedendo negli ultimi giorni, e poi racconto un po' la storia precedente. Siamo rientrati dalle vacanze pensando a una trattativa ferma, nel senso che stavamo aspettando i primi di settembre per capire come procedere, per capire all'incontro del 3-4 cosa dovevamo dirci. Invece abbiamo capito che in tutti gli stabilimenti, compreso quello di Susegana, l'azienda sta facendo il suo, nel senso lei va avanti con l'arroganza classica dei padroni, facendo quello che lei ha in mente di fare, quindi velocizzando le linee, facendo assunzioni, e a Roma stai discutendo davanti al ministro, poi stiamo parlando sempre dello stesso ministro, a me viene l'ansia perché l'abbiamo sentito anche prima, a Roma stai parlando di 1719 esuberi, stai parlando di chiusura di stabilimento, stai parlando di riduzioni importanti di produzione. E nei vari stabilimenti succede che a Porcia stanno assumendo, a Forlì e a Solaro confermano, prorogano i contratti a termine, e a Susegana stanno cominciando a velocizzare le linee pensando a un futuro accordo che comunque dovremo fare noi dopo gli incontri. Quindi un'azienda davvero molto molto arrogante, che non ha rispetto né dei lavoratori che stanno in fabbrica, ma sicuramente neanche di chi sta facendo le trattative. Perché a Roma ci siamo noi lavoratori, c'è il sindacato nazionale, ci sono le aziende e loro vanno avanti per come non ci fosse una trattativa in piedi. Questa cosa ci ha fatto abbastanza arrabbiare, abbiamo fatto anche a livello di RSU un documento che ho scritto, guardate che voi non avete mandato per fare assolutamente niente rispetto a movimenti interni alla fabbrica, e ci è stato risposto noi facciamo come vogliamo e noi procediamo. Abbiamo organizzato uno sciopero giornaliero per la prossima settimana, lunedì, martedì, mercoledì, in modo di arrivare forti alla trattativa del 3 e 4. Chiaramente dobbiamo risvegliare un po' i lavoratori, perché purtroppo le trattative con le ferie in mezzo sono un po' disturbano un po' le ferie, diciamo, nel senso che da una parte van bene a noi, però ti rilassano anche la mente. Per cui adesso con calma dobbiamo rispiegare ai lavoratori che la situazione è davvero molto grave, non è stato risolto niente, e questa apparenza di tranquillità che viene data anche dal fatto che in alcuni stabilimenti si assume non è assolutamente una messa in sicurezza. Electrolux a maggio dichiara esuberi per 1719 lavoratori nei vari stabilimenti. Susegana stiamo parlando di 310 lavoratori più la parte impiegatizia che non è ancora stata quantificata. Lo stabilimento in cui io lavoro è un stabilimento storico, uno stabilimento che prima si chiamava Zoppas, poi si è chiamato Zanussi e poi è stata assorbita dalla multinazionale, ma è uno stabilimento che in questo momento occupa 1200 lavoratori e sono, noi lo diciamo ogni volta, noi facciamo parte della storia del nostro territorio, abbiamo costruito anche il territorio, perché molti paesi che sono attorno alla fabbrica sono cresciuti proprio in base al numero dei lavoratori che sono andati a vivere là. e siamo stati anche parte di costruzione dei diritti, perché le grandi conquiste fatte dal mondo operaio sono passate tramite noi, tramite le grandi fabbriche, noi chiaramente e altri, ma mi ricordo anche il salario d'ingresso e tutte quelle varie forzature che avevano provato i governi di destra sono passati tramite e le nostre aziende, le Electrolux, e poi sono state o respinte o approvate. Quindi anche una costruzione di diritti, oltre che la classica fabbrica che produce frigoriferi. Oltretutto c'è anche dentro una questione di relazioni tra di noi, una questione di conquiste, di solidarietà. Ad esempio nel nostro stabilimento un sistema che funziona molto, e non siamo tanti in Italia, è la questione delle ferie solidali. Quando la persona ha bisogno di stare a casa noi doniamo le nostre ferie, i nostri permessi, quindi è un luogo anche di solidarietà e di crescita. Vedere che si sta tentando di ridurre il personale, ridurre la produzione per alla fine smantellare uno stabilimento così importante è davvero un problema. Noi siamo convinti che la manovra di Electrolux sia quella di disinteressarsi da quello che è la produzione dell'elettrodomestico in Italia, nel senso che loro stanno da una parte chiedendo come sempre aiuti al governo, aiuti all'Europa, aiuto anche ai lavoratori, però di fatto secondo noi loro pensano di dismettere la produzione o vendere o cedere, comunque non sono più interessati a mantenere le fabbriche come sono in questo momento. Quello che ci stanno proponendo è una situazione molto complicata, perché quando tu riduci di potenzialità sia di produzione che di capacità lavorativa di personale le fabbriche non si sostengono più. Nel nostro caso noi abbiamo sempre detto che sotto i 600.000 frigoriferi pezzi all'anno, diciamo, la fabbrica non si paga. È un detto che è storico. Siamo al minimo storico in questo momento, per cui la preoccupazione è molto più grande rispetto alle varie crisi già passate. Noi abbiamo affrontato diverse crisi nel 2014, nel 2008, siamo sempre usciti vincenti, perché siamo riusciti a mantenere la produzione e a fare accordi positivi per i lavoratori e per gli stabilimenti. Questa situazione secondo noi è più grave, perché parti già da una posizione di sofferenza con la produzione, come noi anche tutti gli altri stabilimenti. Intanto ridurre il personale vuol dire che tu fai uscire dalla fabbrica il 40% dei lavoratori che in questo momento sono occupati, e è un numero molto alto. Il fatto di ridurre anche la produzione, la prima proposta che ci è stata fatta ad esempio per Susegana è quella di ridurre da 530.000 pezzi che stiamo facendo adesso a 450.000. 450.000 sono davvero molto molto pochi. E uno stabilimento ha più di 200.000 metri quadri, voi capite che impianti nuovi, stabilimento grande, alla fine per qualche anno, alla fine reggi, però non diventa più sostenibile. Per quello che noi siamo convinti che la manovra porterà a una dismissione di Electrolux rispetto alla produzione soprattutto dei frigoriferi. E noi vediamo un gruppo dirigente anche poco, come dire, un bugiardo, mettiamola così, un po' poco serio, anche perché noi abbiamo negli anni costruito insieme con i lavoratori degli accordi proprio per mettere in protezione la fabbrica. Sono accordi che sono stati creati con tanta fatica. Quando si fanno gli accordi con una multinazionale, è chiaro che chiedi a loro di rimanere e di avere una responsabilità sui lavoratori, però anche i lavoratori purtroppo danno del suo, cedono. Nel 2023 noi abbiamo firmato un accordo che per noi in questo momento è l'accordo chiave, l'accordo che per noi è importante, da cui si deve partire, in cui abbiamo chiesto ai lavoratori di metterci più manodopera, un sacrificio. Abbiamo chiesto un sacrificio ai lavoratori, in cui abbiamo detto velocizziamo le linee e dopo vi spiego anche come funziona. Velocizziamo le linee perché così cala il costo del lavoro e tutto quello che ci sta dietro, però l'azienda in quel momento aveva messo sul piatto una produzione minima di 600.000 pezzi, che sono i famosi 600.000 pezzi che mettono in tranquillità la fabbrica. Avevano messo dentro dei nuovi impianti, avevano promesso dei cadenziatori, avevano promesso tutta una serie di cose. È stato uno scambio, uno scambio che da una parte ha messo in protezione l'azienda, però è stato anche un sacrificio per i lavoratori che hanno accettato di lavorare più velocemente. Per noi quello è il punto di partenza. L'azienda in questo momento ti sta chiedendo di fare meno pezzi, con meno persone e con la produzione che avevamo, con la velocità che avevamo firmato nel 2023. Quindi in questo momento non stanno neanche rispettando gli accordi che hanno firmato loro. Noi lavoriamo in catena di montaggio, prima erano catene di montaggio a tapparella, adesso sono catene di montaggio con il pulsante, però sono sempre catene a ritmo vincolato, in cui tu in questo momento fai 94 pezzi ora, nell'accordo del 23 sono 108 pezzi ora, vuol dire che ti passa un frigo in questo momento ogni 38 secondi, dopo saranno ogni 34 secondi. E io dico sempre, è una fabbrica che produce, oltre che frigoriferi, malattie professionali, perché il lavoratore quando è in catena di montaggio ha una velocità tale che comunque il fisico non regge. Noi abbiamo 400 circa malattie professionali riconosciute, quindi nonostante i nostri interventi, nonostante noi siamo attenti, nonostante i nuovi impianti, purtroppo le catene di montaggio funzionano così. Quindi noi diciamo, rispetto a un sacrificio che noi ti abbiamo già dato con l'accordo precedente, tu non puoi pretendere di avere altro. Soprattutto perché una fabbrica con una produzione inferiore rischia veramente di non pagarsi, di non restare in piedi. E c'è una parte anche di finanziamenti, nel 2023, tra il 2019 e il 2023 sono state costruite nuove linee di montaggio, circa 116 robot di nuova generazione, una fabbrica altamente robotizzata, degli investimenti di più di 200 milioni di euro, oltretutto anche del governo, venuti da fuori, quindi sono stati sovvenzionati. Non puoi pretendere adesso di dirmi guarda non mi interessa più, riduco, me ne vado via. Quindi questa cosa per noi non è assolutamente accettabile. E noi dobbiamo, è quello che chiediamo anche del piano industriale, intanto ritirare i licenziamenti, che non se ne discute neanche, ma soprattutto noi dobbiamo garantire che ci sia una produzione tale che i vari stabilimenti siano sostenibili. Quando ti dicono sì, però il mercato chiede altro, il mercato chiede quello che tu proponi, cioè se il mercato chiede l'elettrodomestico con un costo accessibile, tu devi fare l'elettrodomestico col costo accessibile. Noi ad esempio, per un errore, per una visione sbagliata del nostro gruppo dirigente, stiamo facendo solamente, nel caso di Susegana, elettrodomestici di altissimo di gamma. L'altissimo di gamma è un numero ristretto, non è accessibile a nessuno di noi perché sono costi terribili e non siamo neanche in grado di farli perché noi siamo catene di montaggio. L'altissimo di gamma, fai fatica a farlo in una catena di montaggio, catena di montaggio fa dei prodotti standard, quindi anche una visione sbagliata da parte del gruppo dirigente. Secondo me il mercato si può conquistare semplicemente facendo quello che il mercato chiede. Siamo in grado di farlo, abbiamo tre linee di montaggio che possono lavorare fino a tre turni, possono fare fino a 1 milione di pezzi. Non capiamo perché, come propone l'azienda, dobbiamo fare il turno a giornata con gli impianti fermi e una produzione così bassa. Assolutamente non è possibile. Abbiamo la fortuna di avere dalla nostra parte i sindaci del nostro territorio, abbiamo fatto anche un incontro a livello proprio a Conegliano con tutti i sindaci, ci sostengono semplicemente perché Il problema non ce l'abbiamo solo noi di fabbrica, tutto quello che ha indotto è un indotto importante. Ci sono lavoratori di ditte esterne all'interno della fabbrica, ci sono anche chi fuori lavora per noi, quindi vengono interessati sia noi, i paesi, sia anche tutti i sindaci che ci sono. E dobbiamo assolutamente resistere. Abbiamo avuto qualche visita anche importante, nel senso che è venuto il presidente del Veneto, è venuto anche l'onorevole Bitonci. L'onorevole Bitonci si è presentato davanti ai cancelli dicendo: state tranquilli, ci penso io, c'è la cassa integrazione. Noi non vogliamo fare la cassa integrazione, noi vogliamo lavorare, noi vogliamo mantenere il nostro posto di lavoro, noi vogliamo il nostro stipendio, non vogliamo essere assistiti da nessuno, non vogliamo vivere con la cassa integrazione semplicemente perché una multinazionale ha intenzione di fare altro. Che sia più precisa. Noi continueremo a insistere, noi partiamo dal nostro accordo del 2023, noi mettiamo il nostro lavoro, velocizziamo le linee se ci sono le condizioni che sono scritte, quindi un minimo di produzione che metta in sicurezza la fabbrica e delle salvaguardie anche per chi lavora dentro, perché i cadenziatori servono proprio per non far ammalare i lavoratori. E una grande parte della fabbrica in questo momento è vuota, quindi anche qui sono costi importanti. E stanno montando i pannelli solari, secondo noi molto molto in ritardo. Noi abbiamo cominciato a chiedere pannelli solari ancora nel 2019 col primo accordo delle nuove linee, li stanno montando adesso, e quindi la sensazione di chi sta dentro è che la stiano mettendo a lucido, perché arriviamo tardi su tutto, la stanno mettendo a lucido. Arriva qualcuno, vede il pannello solare, vede 120 robot che funzionano e quindi diventa interessante per gli altri. Per noi diventa un problema, perché noi abbiamo famiglie, siamo tanti che lavoriamo dentro e vogliamo assolutamente continuare la produzione e continuare il nostro lavoro. Io non so cosa succederà il 3 e il 4, perché arriviamo alla trattativa con un disturbo, perché questa cosa del io faccio quello che voglio e provo un nuovo ciclo di lavoro più veloce, oppure ti dico che ci sono gli esuberi però assumo, diventa un problema anche quando tu dialoghi. Tu hai davanti una direzione che non è attendibile, non è chiara e non è neanche corretta. Quindi noi continueremo la nostra battaglia. Noi vogliamo assolutamente che le nostre fabbriche rimangano come sono, sostenibili, aperte, e sto parlando di Cerretto, perché quello è il nostro futuro. E stateci vicino, sosteneteci, faremo ancora molta presenza in portineria, quindi se passate di là, vi fermate, ci farete tanto piacere. Io vi ringrazio anche della serata di oggi.
1: Grazie, grazie Paola. Mi pare che abbiamo avuto un quadro preciso, insomma, no? Due delle più grandi aziende di questo paese, insomma, sono in questa condizione, è un problema che ci riguarda sicuramente tutti e tutte. Adesso do la parola al compagno Trevisan della Segreteria Nazionale della FIOM.
3: Sì, intanto ringrazio ovviamente anch'io a nome mio, ci conosciamo da tempo, ricordava Paolo, ma ovviamente a nome anche della FIOM, di Fondazione, l'opportunità, insomma, di fare un dibattito sulle questioni industriali, sulle vertenze, due delle principali vertenze, insomma, che coinvolgono la categoria di metalmeccanici, perché credo, insomma, alla cosa che diceva Giovanni, alla cosa che diceva la compagna Paola, sono una rappresentazione di quella che è la condizione reale che è presente nel paese, nei luoghi di lavoro. E serve, credo, mai come in questa fase, insomma, a sfatare una narrazione che è quella del governo, è quella dei partiti da questo punto di vista, insomma, che sostengono il governo Meloni, che danno una rappresentazione dello Stato, del Paese, della condizione sociale, delle persone che per vivere non devono lavorare, quasi che tutto andasse da questo punto di vista, insomma, bene in questo paese. Diversamente, veniva raccontato adesso, noi siamo in una condizione nella quale, insomma, i principali settori industriali metalmeccanici, potremmo parlare ovviamente anche di quei settori non propriamente metalmeccanici, penso ovviamente ai problemi che attraversano settori differenti dai metalmeccanici, chimici, piuttosto che quelli dell'agroalimentare, di altri fondamentali settori dell'industria, che ovviamente, insomma, danno una rappresentazione di una condizione che necessita un elemento di cambiamento e di discontinuità. E non possiamo non pensare, insomma, che questo cambiamento e questa discontinuità, insomma, noi questo obiettivo lo perseguiamo ovviamente anche attraverso l'iniziativa, la mobilitazione, il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi quello di, tra virgolette, insomma, mettere in campo e contrapporre a quella narrazione una condizione materiale dei lavoratori di questo paese. Lo dico perché qui questa sera poi dirò rapidamente alcune cose su queste due vertenze, ma stiamo parlando appunto di due settori decisivi per l'industria metalmeccanica. Ce n'è un terzo che vive un'altrettanta crisi assolutamente profonda, che è quello dell'automotive, che anche qui nel Veneto sta determinando da questo punto di vista, insomma, tanti effetti negativi, in modo particolare sulla componentistica. Insomma, noi siamo in una condizione nella quale quello è un altro di quei settori, per le scelte che sono state compiute ovviamente, e ci sono delle analogie, no? Le multinazionali, il ruolo da questo punto di vista, insomma, delle multinazionali nell'esercizio ovviamente, insomma, dell'attività industriale e nella ricerca da questo punto di vista, insomma, dei profitti, della massima efficienza, dello massimo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma è anche una condizione che è più larga, cioè più larga. E noi abbiamo fatto uno studio come Fion, attraverso il nostro centro studio Claudio Sabatini, dove abbiamo provato ad indagare la condizione della categoria, dandoci anche, tra virgolette, insomma, un lasso temporale, insomma, che ci consente di avere una tendenza, da un lato per evidenziare le cose comunque positive che ci sono. L'Italia continua ad essere, nonostante tutto, ecco, nonostante l'assenza di politica industriale, nonostante un livello di investimenti assolutamente inadeguato anche per gestire ovviamente quelle transizioni che mai come in questa fase si rendono necessarie dal punto di vista generale, penso a quella digitale, penso a quella tecnologica, penso a quella ambientale, di come coniughi ovviamente le questioni che riguardano il lavoro, che riguardano l'ambiente circostante. Ecco, noi abbiamo fatto un calcolo per sfatare ancora di più, insisto, questa narrazione, e la sola categoria di metalmeccanici dal 2008, per effetto, quindi è un problema di questo governo, ma mi pare evidente, insomma, che sia un problema dei vari governi che si sono succeduti, ha perso in categoria oltre 100.000 addetti, oltre 100.000 metalmeccanici. E se noi verifichiamo e prendiamo a riferimento le ore di cassa integrazione che sono state autorizzate nel 2025, è come se ci fossero stati 148.000 metalmeccaniche a zero ore equivalenti, che in assenza di ammortizzatori sociali sarebbero stati tranquillamente lavoratori che licenziati con la perdita del salario, con la perdita del proprio posto di lavoro. Quindi questo per dire cosa? Per dire che mai come in questa fase, in un contesto particolarmente complicato, ecco, mettiamolo in questi termini, sia sul piano domestico ma anche sul piano internazionale, le guerre, gli effetti che le guerre stanno determinando anche sulla competitività dei vari sistemi produttivi ed industriali anche all'interno della stessa Comunità Europea, con un aumento clamoroso della competizione tra gli Stati e tra lavoratori a livello globale, ci dice evidentemente che mai come in questa fase noi abbiamo bisogno di un cambio di marcia, cioè noi abbiamo bisogno di un elemento di forte discontinuità e di rivendicare ovviamente insomma tutte quelle misure di politica industriale che certo vuol dire mettere in discussione le scelte compiute nel corso di questi anni da tutti i governi, insisto, c'è un problema che riguarda sicuramente questo governo, Meloni, ma il tema della politica industriale insomma è dell'assenza di un ruolo pubblico in economia, è una questione insomma che risale ormai tristamente, lo ricordavi tu prima, alla scelta credo abbastanza nefasta insomma di determinare la privatizzazione, eravamo alla fine degli anni 90, le scelte che sono state compiute in questo paese con il ritiro dello Stato dall'economia e la delega sostanzialmente delle politiche industriali alla Confindustria, ai privati, ovviamente al sistema industriale di questo paese, che non è stato, questo è un primo elemento di giudizio, non è stato sicuramente all'altezza ovviamente della fase, dei compiti che da questo punto di vista gli erano stati erroneamente assegnati e attribuiti. Quindi mi pare evidente che quando noi diciamo discontinuità, queste sono vertenze tra virgolette paradigmatiche, cioè la vertenza dell'Ilva, la vertenza di Electrolux, ciò che riguarda il destino e il futuro del settore dell'automotive, sono tutte vertenze da questo punto di vista decisive se vuoi realizzare la condizione affinché questo paese possa continuare ad essere un paese industriale, manifatturiero e in grado di recuperare, a proposito di nazionalismo, quella sovranità industriale in grado di determinare una condizione in grado di dare occupazione e garantire salario, ma anche installare da questo punto di vista insomma nuova capacità produttiva per completare quelle filiere che oggi ci rendono tanto e troppo dipendenti da paesi terzi. Caso emblematico è proprio quella della siderurgia, i 6-7 milioni di tonnellate che non sono più state prodotte dall'inizio degli anni, a partire insomma dal primo sequestro, sono state da questo punto di vista insomma tutte tonnellate che il sistema industriale italiano ha dovuto importare ex novo da fuori, aumentando la propria dipendenza verso ovviamente soggetti terzi. Quindi queste sono vertenze paradigmatiche. Quella dell'Ilva mi pare evidente perché si tratta, mai come in questa fase, di coniugare il lavoro, il diritto al lavoro, con la questione dell'ambiente e di come salvaguardi una produzione industriale che è decisiva per il settore industriale, per la produzione metalmeccanica, ma non solo. E qui sono tutte cose, ricordava Giovanni, che noi abbiamo appreso ecco, nel corso di questi giorni dai giornali. Noi stiamo sollecitando la convocazione alla Presidenza del Consiglio, direttamente ovviamente con il Governo, perché qui si tratta ovviamente insomma di assumere delle decisioni industriali, paradigmatiche e in forte discontinuità con le scelte che sono state compiute in questo paese nel corso degli ultimi 20-25 anni, perché non c'è dubbio che di per sé il tema è come noi manteniamo la produzione. Il tema non è solo, come ricordava prima, la produzione, la laminazione a freddo, ma come noi manteniamo da questo punto di vista la produzione di acciaio, produzione siderurgica, e di come avviamo quel processo di decarbonizzazione che il sindacato, quei lavoratori chiedono da molto tempo e che non può non avvenire, è una delle richieste che la FIOM fa da sempre, non può che non avvenire anche attraverso un rinnovato intervento pubblico all'interno dello stesso assetto societario che deve garantire da questo punto di vista la continuità del gruppo, degli stabilimenti, dell'occupazione, perché questo mi pare che sia un elemento decisivo se vuoi salvare sia l'occupazione, ma se vuoi anche mettere in condizione Taranto, ma più in generale il nostro paese, di stare su una produzione assolutamente indispensabile per un paese che vuole continuare ad essere un paese industriale, ma di farlo ovviamente con le migliori tecnologie, di farlo evidentemente con una transizione che tenga conto delle questioni ambientali, delle questioni della salute di chi ci lavora dentro e fuori la fabbrica e i luoghi di lavoro. Analogo ragionamento mi verrebbe da dire, anche se ci sono ovviamente delle grandi differenze anche dal punto di vista temporale sulle due vertenze, è quella di Electrolux, che è ancora inspiegabile, ecco, veniva raccontato prima. Questa è un'azienda che continua, una multinazionale che continua a fare utili, ne ha fatti tanti, ha fatto grandi trasferimenti di utili fatti dai lavoratori e lavoratrici italiani verso i soci, ha una condizione di mercato buona, ha una condizione di competenze e di professionalità dentro i luoghi di lavoro che mi pare insomma sia un elemento di valore per il paese, ma complessivamente per l'azienda, e la decisione insomma di ridimensionare fortemente, perché di questo si tratta, quando si pensa di poter tagliare il 40% degli addetti, di delocalizzare le produzioni, un altro di quegli elementi insomma che tanto spesso capita di dover affrontare con le multinazionali, il fatto di fare un'operazione che incida ancora sulla condizione materiale delle persone, produciamo un po' di meno ma aumentiamo ritmo, intensifichiamo la prestazione, ci dice evidentemente insomma che il sindacato fa bene, lo stiamo facendo insieme al governo, ma ci vogliono i fatti, lo stiamo facendo insieme con le forze politiche anche qui del territorio, la stessa regione Veneto, ma ci vogliono i fatti, perché mai come in questa fase si tratta ovviamente insomma di cambiare quel piano industriale, cioè se tu vuoi salvare un settore che è altrettanto importante, perché è uno di quei settori insomma ad alta intensità di manodopera, è uno di quei settori insomma che produce beni di consumo che in qualche misura insomma rispondono anche ad una necessità di aumentare la domanda interna del nostro paese per rilanciare quota parte appunto la capacità di produrre beni e servizi e ricchezza, non c'è dubbio che quel piano da questo punto di vista va assolutamente cambiato. Serve un piano differente, questo che stiamo chiedendo, serve evidentemente un tempo, perché se devi cambiare anche un'operazione di cambio di mix produttivo hai bisogno anche della strumentazione adeguata, penso agli ammortizzatori sociali che ovviamente vanno ripensati, perché questo mi pare evidente è un'altra di quelle questioni che nel nostro paese per tanti settori occorrerà meglio affrontare, ma è anche è un'altra di quelle questioni che è un banco di prova per il governo, perché è una vertenza, quella dell'Ilva, quella dell'elettrodomestico, ma le tante altre vertenze che abbiamo al MIMIT, che devono trovare delle soluzioni e che non possono farlo ovviamente se non mettendo in discussione le scelte che sono state compiute, perché si tratta di ripensare l'intervento, insisto, del ruolo dello Stato in economia, serve recuperare risorse, e questo apre un'altra discussione insomma robusta, se penso alle scelte anche qui insomma totalmente non condivisibili che questo governo si presta a fare, ma se vuoi fare un'operazione appunto di cambio di politica industriale devi avere un'idea diversa e differente da quella che si è determinata nel corso di questi ultimi 20-25 anni. È un problema, ed è l'ultima cosa che dico, è un problema la crisi dell'industria solo del nostro paese? Sbaglieremmo se pensassimo questo, ecco, prima facevo riferimento alle questioni domestiche e agli effetti che ciò che si sta determinando a livello sovranazionale, a partire dalla guerra, dall'aumento della competizione tra gli stati, di una nuova divisione internazionale del lavoro, insomma, che si sta determinando, quota parte mano militare, quota parte per via, definiamola così, insomma, economica e di sviluppo e politica, però comporta il fatto che il tema dell'industria sia, e del futuro dell'industria sia una questione italiana, ma sia anche una questione europea. Problemi analoghi a quelli che stiamo discutendo, certo in alcuni casi sicuramente differenti, partiamo da condizioni totalmente diverse, se penso alle condizioni ovviamente dei lavoratori italiani piuttosto che dei lavoratori tedeschi, ma situazioni molto complicate in alcuni settori esattamente che hanno delle analogie come quello dell'automotive, penso Volkswagen, ma non solo, o la stessa quello che sta accadendo negli stabilimenti siderurgici della Germania, o altre crisi che stanno coinvolgendo lavoratori della spagnoli piuttosto che francesi, ci pone un tema che un ripensamento alla politica industriale non può che avvenire, certo dentro una dimensione nazionale, ma anche dentro una dimensione sovranazionale. C'è l'idea di cambiare il modo con il quale il Parlamento europeo ha affrontato fino a questo momento le questioni industriali, di governo delle transizioni, le questioni occupazionali e appunto insomma di quei cambiamenti ambientali, tecnologici e digitali che coinvolgeranno, non potrà che essere così, anche la stessa industria del nostro continente. È stato proprio ieri che abbiamo deciso, discutendo con il sindacato europeo, dentro Industrial Europe, che a partire da settembre, adesso insomma, avviare una fase di iniziativa e di mobilitazione che troverà il suo culmine con una manifestazione a Strasburgo proprio nel mese di novembre, che sarà il mese dove sarà discusso in Parlamento sia il pacchetto sull'automotive sia il cosiddetto Accelerator Act, appunto le scelte di politica industriale che si dovrebbero assumere nel nostro continente, un livello di iniziativa che mette insieme i lavoratori di questo continente, i vari lavoratori dei settori dei vari paesi e che si declinerà anche con iniziative che prima del mese di novembre saranno organizzate in Italia piuttosto che in Belgio, piuttosto che in altre parti del continente europeo. Quindi una dimensione, ovviamente un intervento in Italia, domestico, si tratta di contrastare duramente le scelte di questo governo e di rivendicare una nuova politica industriale e conseguentemente sociale, ma anche una dimensione europea per affrontare una questione che mi pare evidente non può che non avere anche quel livello di tra virgolette interlocuzione, ma soprattutto di decisioni per accompagnare questo processo.
1: Anni, volevi aggiungere qualcosa?
4: Per chi volesse approfondire un po' la questione dell'Ilva, due compagni di rifondazione, stamattina parlavamo del libro di Salvatore Romeo, L'acciaio in fumo, e praticamente racconta in maniera dettagliata, è uno studioso, Salvatore è un ricercatore, domani sarà anche ospite qui, della scuola. L'acciaio in fumo, e quindi per chi vuole conoscere perché è stato deciso di mettere lo stabilimento siderurgico, il quarto stabilimento siderurgico a Taranto, qual era, è un libro sulla storia dell'Ilva di Taranto. E poi c'è il nostro compagno della FIOM di rifondazione, Fabio Boccuni, che ha scritto un romanzo, La settimana decisiva, ma il nome fu più azzeccato perché questa settimana decisiva va avanti dal 2012, e è un romanzo che racconta la storia di un delegato che vive la fabbrica dall'interno e quello che è successo in questi anni. Quindi io, da parte del nostro circolo, ti faccio un omaggio, e per chi volesse acquistare La settimana decisiva del compagno Fabio, delegato alla realizzazione dello stabilimento Ilva di Taranto. Grazie.
1: Allora compagni, intanto vi annuncio che è arrivata l'ambasciatrice palestinese pochi minuti fa, e quindi un applauso. Palestina libera! Palestina libera! Questo è un applauso che arriva direttamente dal cuore della classe operaia italiana. Giusto?

0: Va bene compagni, io credo che abbiamo avuto un'illustrazione molto precisa, perfino dettagliata, di quella che è la condizione oggi di due grandi realtà industriali di questo paese, dentro un quadro di una situazione che è grave nel nostro paese, grave in Europa e sulla quale comunque dovremmo, come dire, andare a prove anche molto difficili e molto complicate, anche perché tutto questo accade dentro un orizzonte in cui gli scenari di guerra e le politiche di riarmo e le economie di guerra tendono, diciamo così, a rafforzarsi e diventare prevalenti e anche, come dire, sempre più pericolose, perché di questo si tratta, cioè, non è che si tratta così di ideologia, si tratta proprio di concretezza, insomma, del pericolo che hai scritto. L'altra questione che è fondamentale, io sono d'accordo moltissimo con quello che ha detto il nostro compagno della segreteria, non nostro, questo, con il nostro compagno, perché tutti siamo compagni, apparteniamo alla stessa famiglia di classe, Luca Trevisan, la discontinuità. Guardate bene, cioè, non c'è, noi non possiamo battere questa destra senza non immettere nella battaglia politica che andiamo a fare, nelle proposte che andiamo a fare, un elemento di fortissima discontinuità con il passato, che non è solo quello che abbiamo avuto per opera delle destre nel nostro paese e in Europa, ma anche per scelte che sono state fatte da chi comunque si definiva, tra virgolette, di sinistra. È un punto fondamentale, compagni. La discontinuità deve essere un elemento rivendicato. Noi speriamo che la FIOM su questo si faccia sentire, la stessa CGIL mi pare che sia, perché non si può pensare che tutto ricomincia come prima. Il pendolino che va su e giù, no? Che si fanno le battaglie di sinistra quando governa la destra, poi si fanno le politiche economiche liberali quando governa la sinistra, ha portato a questo disastro per cui alle prossime elezioni europee possiamo avere questo quadro politico in Europa. La vittoria della destra fascista in Francia, la vittoria della destra fascista insieme alla destra del Partito Popolare Europeo in Spagna e la riconferma della destra ancora più estremizzata nel nostro paese. Compagni, uno scenario, vorrei dire terrificante, ma per quello che poi andrà a succedere sul piano dei diritti sociali, dei diritti civili, sul piano delle politiche economiche e sul piano anche del rafforzamento delle tendenze alla guerra. Guardate, è uno scenario, però compagni bisogna essere molto chiari e molto netti, perché altrimenti non si riesce a costruire una mobilitazione popolare. Le politiche industriali, le risposte che vanno date al mondo del lavoro, alla dignità di chi lavora, le risposte che vanno date sul piano dei diritti civili e sociali di questo paese sono risposte che devono essere come al centro, oltre ai temi ambientali, l'opposizione alla guerra naturalmente, eccetera, devono essere al centro di una discussione politica, una battaglia politica per battere la destra del nostro paese, sperando che un domani possa essere, possiamo cambiare qualcosa e possiamo andare avanti, insomma, non continuare a regredire come è successo negli ultimi vent'anni. Quindi, compagni, al lavoro, alla lotta, adesso sentiamo l'ambasciatrice palestinese e poi il gruppo che ha suonato con chi cazzo si chiama? Con Francesco Guccini. Grazie e buona serata a tutti, compagni e compagni.
1: Era il dibattito dal titolo Electrolux e Ilva, crisi dell'industria italiana, che si è tenuto il 28 agosto nell'ambito della festa nazionale di Rifondazione Comunista che si è tenuta a Limena in provincia di Padova. Sono intervenuti Giovanni Lippolis, dell'ex Ilva di Taranto, sindacalista della FIOM, Paola Morandini, sindacalista FIOM della Electrolux e Luca Trevisan della segreteria nazionale FIOM CGL. L'incontro è stato condotto da Paolo Benvenu, responsabile lavoro di Rifondazione Comunista. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, siamo arrivati all'ultima parte. Umanesimo, Ecodigital, Milano, ruolo e sfide per giovani, start-up, intelligenza artificiale, pubblica amministrazione. Questo è il titolo del convegno organizzato da Ecodigital che si è tenuto a Milano l'8 settembre. Sono intervenuti Matteo Miglione, cofondatore di Youthquake, Jacopo Mele, CEO di Moonstone Venture Capital, Emanuele Conte, assessore al bilancio, demanio e piano straordinario casa del Comune di Milano, Manuel Urzi, CEO di Startup Gix e componente direttivo di Ecodigital, Martina Spinoglio, fondatrice di Thesis for You, Daniela Castagnaro, responsabile fusioni e acquisizioni di Mamazen IHI, Mauro Arte, cofondatore di Datrix SPA, Gaetano Pedulà, parlamentare europeo di Sinistra Unitaria Europea, Marco Mottolese, cofondatore di Forban SRL, Simona Melani, fondatrice di Hebe Craft, Chiara Gelfi, fondatrice di Aflu e l'avvocato Ettore Iorio. L'incontro è stato introdotto e condotto da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital. Buon ascolto.
2: Allora, siamo tutti accomodati? Bene, bravi. Allora, innanzitutto grazie a Matt che è il fondatore e l'organizzatore di Youthquake, che è terremoto giovanile, spero prima o poi arrivi sul terremoto giovanile, che non c'è sta ancora, però almeno negli auspici c'è. E sono contento di tutte le presenze perché Manuel ha lavorato molto a organizzare una bellissima iniziativa. Questo è uno degli eventi che saranno un percorso verso anche la nuova strategia europea sull'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, perché nelle circostanze è capitato che uno dei nostri ecodigital romani, per non si sa quali misteri, è stato chiamato nella task force della Commissione europea come giurista esperto in intelligenza artificiale per la nuova strategia che dovrebbe farsi si fa la raccolta di tutte le idee fino a febbraio, dopodiché ci dovrebbe essere una strategia. Io ho colto questa come un evento molto interessante, perché voi sapete che da noi parliamo di tante cose a capocchia e la discussione è sul nulla, mentre la crisi climatica da un lato sta diventando particolarmente catastrofica, dall'altro lato intelligenza artificiale, robotica, eccetera, ci metteranno di fronte al fatto che fra poco avremo i robot che sostituiscono le persone e non siamo in grado di avere manco una legge che dice che fine fanno i lavoratori che verranno licenziati perché sostituiti da robot. C'è chi propone che ci sia almeno una quota del 50% di umani in qualunque impresa nazionale, ma voi vi rendete conto che significa? Se già iniziamo a valutare che ci possa essere una quota umana dentro le imprese, significa che il tema della velocità, e la velocità è notevole, io già incontro persone che stanno importando i robot dalla Cina, incontro già amici in alcune strutture che mi hanno chiesto, ma tu che mi consigli? Mi costa 15.000 euro questo robot, però sostituisce una persona che me ne costa 30.000, che dici? E io dico, per ora è meglio non imbarcarsi perché aspettiamo un attimo come si consolida, magari il robot ti picchia, quindi, però al di là di queste minacce un po' patetiche per cercare di ridurre l'invasione, quello dovrebbe essere il tema del confronto politico, mentre invece il tema è un giorno le pazzie di Vannacci, un altro giorno quella che insulta quell'altro, e siamo di fronte a questo paradosso, cioè abbiamo di fronte due emergenze, poi ce ne stanno 100, però cambiamento climatico, quest'estate è un'estate che non finisce mai e che è durata 4 mesi, con temperature che anche... Cioè, io sono stato alle conferenze mondiali sul clima in cui si facevano le previsioni, ma le previsioni erano al di sotto di quello che sta succedendo. Il riscaldamento sta prendendo un'accelerazione, vuoi che adesso c'è pure il Niño, dovremmo imparare sempre nuovi termini e nuove... Poi il Niño è legato al giorno di Natale, quindi sarebbe pure una cosa affettuosa, invece è super caloroso, e quindi... Sostanzialmente noi abbiamo di fronte un tema, infatti come dicevo quando abbiamo iniziato ormai 4-5 anni fa anche con Jacopino e con gli altri gli Ecodigital dicendo che dobbiamo mettere insieme transizione ecologica e digitale, non pensavo che questo significasse veramente che i grandi temi erano crisi climatica e diciamo rivoluzione digitale, perché noi poi siamo adesso parlando dell'intelligenza artificiale, ma il tema dei robot è incredibile, diciamo, ove possibile, ancora più pericoloso, perché mette in discussione tutta una serie di attività, di lavori, di eccetera, ma anche di possibilità di controllo, di elementi di sicurezza. Cioè, siamo di fronte a una situazione obiettivamente complicata. Detto questo, non è che tu metteremo in barca, cerchi di trovare una soluzione. Io, quando ho detto a lui che Youthquake mi piaceva, era il periodo in cui i giovani studenti del Bangladesh fecero una grande

0: cioè una bandiera dei pirata, che non mi ricordo più il nome. Eh? No, non è il corsaro, è. Vabbè, nessuno di voi segue queste cose ipergiovanili, però sono interessanti. One Piece, ecco, che è stata addirittura vietata da alcuni governi la bandiera di One Piece perché è considerata bandiera rivoluzionaria. Quindi i meccanismi di rivoluzione arrivano da altri settori, non c'è più comunismo, rivolta comunista, anche perché siamo in una condizione anche quella surreale, perché noi abbiamo il più grande paese comunista al mondo, che è un paese ipercapitalistico, che è considerato sostanzialmente abbastanza affidabile rispetto alla grande democrazia liberale americana, che riesce a eleggere un personaggio fuori da ogni schema e che ti dà l'inaffidabilità. Ormai le imprese preferiscono fornirsi, eccetera, e discutere con i cinesi perché sono affidabili da un punto di vista capitalistico e sono il paese comunista, mentre il paese capitalistico ha un meccanismo di inaffidabilità perché un giorno mette il dazio, un giorno lo toglie, un giorno attacca a quello, un giorno cambia nome a un golfo, un altro giorno vuole entrare in un paese che non è il suo. Cioè, voi vi rendete conto che nella immagine antica tu pensavi al comunismo come aggressivo, dittatura che voleva invadere i carri armati russi che entravano da qualche parte, invece tu hai che quelli stanno tranquilli e cercano di diventare sempre più ricchi, potenti, capaci, e però di essere considerati affidabili da un punto di vista economico e delle garanzie. Dall'altro lato, quelle dice che un giorno la Groenlandia deve andarla a occupare, un altro giorno vuoi occupare il canale di Panama, e quindi siamo rispetto a categorie che sono. Cioè è importante fare una riflessione, non perché dobbiamo cambiare il mondo, ma dobbiamo almeno capire che se l'Unione Europea ha qualche chance è di collocarsi in una logica di democrazia liberale capace però di affidabilità. E soprattutto di investire su queste innovazioni. I giovani perché sono strategici? Perché dovrebbero essere quelli che si candidano a guidare un cambiamento. Io ho Jacopo che ogni volta mi richiama perché io dico sempre, perché Jacopo di sapere che è un grande ormai capitalista, diciamo, perché ha un fondo di investimento fatto da giovani, cose, eccetera, e gli dico sempre: siete giganti tecnologici e anche a volte un po' economici, giganti è troppo, diciamo. Piccolini, e siete però nani politici perché non contate un cazzo politicamente. Cioè, voi potete raccogliere 10 milioni, 100 milioni, raccogliete quegli altri invece che c'ho a Napoli, sono riusciti sul web a fare adesso la settimana scorsa, credo la loro pagina ha fatto 500 milioni di contatti, ha preso da Facebook 30 milioni, cioè fanno cose notevoli, però poi capacità di incidere sul bene comune del paese, non dico zero, ma 0,1, 0,5, quando capita. E invece noi abbiamo bisogno di stimolare la capacità di crescita anche in questo. Quindi chiudo perché se no mi faccio un pippone esagerato. Ma era per dare una impostazione e capire che dobbiamo ragionare in positivo, facendo vedere start-up innovative, cose innovative come facciamo oggi. E come faremo, posso già dare il prossimo appuntamento, il 13 ottobre a Palazzo Valentini a Roma, perché le tappe devono essere una al mese. Quindi facciamo Milano oggi, parliamo di questo, poi faremo Roma, poi faremo Napoli, poi faremo la Sicilia che è tanto cara a Manuel che è bipolare, cioè un po' di Sicilia e un po' di Milano da una parte e dall'altra. Però è importante, secondo me, non mancare di avere fiducia e capacità di innovazione, perché dobbiamo sforzarci. Io credo che anche rispetto alle destre che avete visto in Sassonia, la vicenda della Sassonia Anhalt è la situazione che fa dubitare che forse il suffragio universale sia utile, perché se uno va a votare, vota il candidato presidente di Alternative for Deutschland, che fa una campagna contro i migranti, fa la campagna contro i gay, fa la campagna contro i diversamente abili che devono stare nelle scuole chiusi dentro le classi super differenziali. E però la leader nazionale di AfD è lesbica dichiarata, convive con un'extracomunitaria con cui ha figli. E io voto un partito che quello mi dice quello, ma la leader nazionale è lesbica e sta con gli extracomunitari. E non ho nessun. E siamo in Germania, dove è un paese che dovrebbe essere un po' razionale, cioè avere qualche residuo di razionalità. E quindi è la confusione massima, cioè tu vai a votare
1: in una situazione

0: cui il voto non è neanche legato alle proposte concrete, perché cioè, qualcuno. Io ho provato a chiedere a Claude, ho detto: senti, ma è vero che là c'è il candidato presidente che fa questo e quello? E Claude mi ha risposto: effettivamente è una cosa di grande contraddizione, perché è paradossale che quello proponga una cosa e la candidata leader che va a festeggiare ha una vita privata pubblica, perché non è nascosta, cioè lei pubblicamente è lesbica, convive in Svizzera con un extracomunitario e hanno dei figli. Quando quello lo vuole proibire o almeno rinchiudere nella sfera privata in Sassonia-Anhalt e si vota. Allora tu dici, boh. Allora, è vero che noi pure abbiamo visto cose contraddittorie. Allora, il tema è che probabilmente il voto deriva anche dal fatto del no alla guerra con la Russia, della paura della guerra, cioè ci sono tanti fattori, non è ovviamente legato al tema delle preferenze sessuali della leader, questo è ovvio. Però è ovvio che non c'è un'attenzione nemmeno al dettaglio, cioè ormai c'è un livello di confusione e di improvvisazione, con un cortocircuito con i social per cui la notizia è veloce, leggera, passa e non si sa manco dove finisce, che probabilmente dobbiamo confidare che Jacopo organizzi un gruppo di giovani hacker che fa saltare tutti i sistemi durante le campagne elettorali, perché i giovani devono rivoltarsi con sistemi nuovi. Cioè, capito? Te e devi bombardare con una controinformazione, non ti arresta nessuno, non ti preoccupare, perché tanto è un burdel, non si capisce niente più. Quindi, adesso sto scherzando, ovviamente Jacopo è un ragazzo così diligente, quindi non farebbe mai un atto così alternativo. Però dobbiamo pensare che ci sono cose che sono in corso. Chiudo. Allora, innanzitutto ringrazio Matteo, noi siamo qui perché è un luogo particolarmente simpatico. Matteo è stato fin dall'inizio nella strategia Ecodigile, quindi noi le riunioni a Milano le facciamo in vari posti, però o siamo qui o siamo a Palazzo Bocconi. Questi sono i due luoghi prescelti principali. Ringrazio ovviamente l'assessore Emanuele Conte, perché Emanuele da 10 anni fa l'assessore al patrimonio, almeno da 5 anni lo fa. Allora, dagli anni in cui lo fa, sta sempre alle cose nostre. Io pensavo da 10, da 5. Prima non eri assessore, eri consigliere, che eri? Ah, era solo consigliere, vabbè, ha fatto 10 anni di carriera, ha fatto il consigliere, ha fatto l'assessore e adesso gli spetta uno scatto d'anzianità. Quindi adesso non sappiamo quale scatto sarà, però potete intuire a cosa noi ci. Qual è? Uno scatto sicuramente. Ringrazio l'amico Vedullà che è deputato europeo e ringrazio anche l'assessore regionale all'innovazione che non è riuscito a venire e della Lega. Gli ho parlato, persona devo dire molto carina, eccetera. E mi ha mandato però un video che spero poi lo possiamo far vedere, perché si è dispiaciuto che, stante anche scioperi, casini e burdello, oggi era una giornata faticosa. Quindi, grazie a tutti e do la parola al nostro amico Matteo per il saluto dell'ospite.
1: Grazie. Allora, buonasera a tutti, appunto sono Matteo Milione, ringrazio sempre Alfonso e Manuel per ovviamente l'organizzazione, no, di questi eventi che ospitiamo con piacere, perché poi è sempre bello cercare di confrontarci tutti insieme su tematiche di comune interesse. Cercherò di essere super lapidario, mi collego un po' alle parole che sottolineava Alfonso appunto tra questo connubio di giovani e innovazione. Appunto, io sono CEO di Utquek e Utquek nasce nel 2019 come digital agency che voleva un po' unire tutto il mondo della data analytics, quindi il mondo dell'analisi dei dati, nel contesto del marketing del digitale, in un mondo in cui siamo costantemente connessi, ogni nostra ovviamente attività diventa, vediamo i social come intrattenimento per gli utenti, ma diventano poi per le aziende ingestione di dati, di informazioni sui consumatori, quindi oggi è fondamentale conoscerne sempre il comportamento, le abitudini per cercare di arrivare in maniera profilata e targettizzata a quel tipo di audience, e quindi la nostra realtà nasce su questo filone che unisce un po' tutto quello che è il mondo della data science, come si appunto cita negli ultimi anni, a tutto quello che è il marketing digitale, l'innovazione. E nasce con questo connubio dei giovani perché dopo diverse esperienze, ovviamente in contesti multinazionali, in consulenze top consulting group, l'idea era proprio quella di portare i giovani ad un livello maggiore, dove noi investiamo tantissimo su quelle che sono le nuove generazioni, cercando di dargli processi e metodologie, cercando però di renderli liberi di esprimere il loro potenziale, perché quando si parla appunto anche di nuove generazioni o nativi digitali, bisogna anche dare loro la possibilità di esprimersi. E siccome oggi viviamo un continua e costante evoluzione tecnologica, abbiamo voluto creare proprio questo contesto, questa azienda, per cercare di farlo. Negli anni anche noi poi siamo cresciuti, ci siamo evoluti, quindi ad oggi facciamo parte di un grande gruppo, perché siamo stati acquisiti da un fondo di investimento e quindi siamo entrati in una logica di piano industriale, quindi facciamo parte di un grande gruppo che è DGS SPA, e continuiamo con le nostre fasi di M&A, perché costantemente cerchiamo sul mercato quindi aziende che possono esprimere il loro livello di innovazione. Innovazione che si è traghettata ad oggi anche con tutto quello che è il mondo delle AI, di cui tutti parliamo, tutti vogliamo ovviamente cimentarci, anche noi sia a livello corporate cerchiamo di sviluppare progetti che ovviamente hanno sempre un po' una distanza tra quello che è la base di partenza ideologica del progetto e poi tutto quello che è il grip che deve avere in processi, in contesti aziendali, quindi nel senso di strada ce n'è ancora da farne, soprattutto perché quando parliamo anche con le aziende iniziano con una fase previsionale di budget su quello che sarà l'investimento in AI, dopo 3 mesi l'hanno già raggiunto, no? E quindi ogni giorno c'è il forecasting nuovo di budget, perché quando poi si va a utilizzare questi strumenti ci sono dei costi vivi e dei costi di utilizzo che è anche difficile stimare sempre. Per cui, per arrivare un po' anche in chiusura, lasciare anche la parola a tutti voi e ai relatori, quello che cerchiamo sempre di fare, e su questo appunto davvero tengo a ringraziare sempre Alfonso, perché ha sempre avuto un'attenzione forte e fondamentale sui giovani, sull'innovazione, su dare anche visibilità a quelli che sono dei nuovi progetti, delle nuove attività. L'obiettivo anche quest'oggi è cercare di confrontarci appunto su queste tematiche, cercare di capire, no, come si evolveranno le cose secondo dei vari punti di vista, le varie prospettive, e sicuramente cercare di magari uscire da questo incontro con magari sempre più arricchiti di esperienza altrui. Ecco, quindi grazie e buona continuazione.
2: Allora, lo ringrazio Ente, perché come vedete l'importanza di capire come cresce la capacità di molti giovani, poi ognuno è diverso, perché noi abbiamo fatto eventi a Torino, a Milano, a Bologna, a Napoli, a Catania, a Palermo, a Bari, ed è bello vedere come gli ecosistemi sono diversi, cioè quello milanese è particolare rispetto agli altri, però molti sono animati da persone che poi sono di varie parti d'Italia, quindi anche questo. E tra gli altri che sono di varie parti d'Italia c'è Jacopo Mele, vieni, raccontaci qualcosa, che è un altro personaggio che io ormai da 10 anni conosco, da quando era un giovane ventenne, ora è un giovane trentenne, e devo dire che anche Jacopo soprattutto ha una capacità di investire a sua volta su altri ancora più giovani. Tra l'altro lui ha un progetto, ed è quello che mi ha fatto fare le cose con i più giovani in assoluto, perché mi trascinò in una cosa che dovevo fare prima shadowing, poi invece era un'altra cosa, ero premio di ragazzi di 17, sì, 18 anni che avevano fatto non so quale cosa. Quindi quando ho detto, su, ma pure quelli di 15 anni ormai dobbiamo fare campagna, sì, dobbiamo investire. Quindi io sono già su quelli più anziani, i ventenni. Vai.
3: Grazie Alfonso. Sì, con Alfonso l'ho trascinato, ho detto un giorno devi fare il premio, perché noi con la nostra fondazione al 2014 facciamo fare gli under 25 tutto quello che nessuno mai ti fa fare quando hai meno di 25 anni, quindi ai 18 anni studi economia, ti mandiamo su una nave militare a mappare cetacei una settimana, o ai 15 anni ti lanciamo un dilemma etico tecnologico dove non c'è una risposta, una soluzione, ma devi immaginare, devi speculare, devi astrarti, e poi ti facciamo incontrare 50 decision maker in giro per l'Italia. E quindi un giorno ho chiesto, Alfonso, vuoi essere il premio per questi 4 ragazzi che hanno vinto, gli dedichi un'ora e mezza? No, tutti, è vero. E quindi così, nella mia vita professionale abbiamo una holding con cui investiamo in grandi problemi risolti, quindi la terapia genica per l'epilessia, il trapianto cellulare staminale nel cervello post ictus e così via. E l'ultimo investimento che abbiamo fatto nel mondo AI è su una startup italo-californiana, ok, un po' a cavallo, si chiama Levanto AI, e loro hanno la sfida di far sì che gli agenti AI siano qualcosa di estremamente distribuiti in modo affidabile. Loro dicono, signori, abbiamo già visto negli ultimi 10-15 anni la centralizzazione di alcuni mercati, se pensate all'Apple Store, il Google Play Store, valgono 250 miliardi di dollari l'anno, transano, e se tu vuoi fare un'app mobile o passi da uno, passi all'altro e gli lasci il 30%. Domani mattina è molto probabile che oggi tu chiedi due cose al tuo Claude, domani mattina Claude ti farà pagare qualche credito in più, qualche token in più, già è successo a marzo, un aumento dei costi, domani dice, sai che c'è, risparmi tre persone, pagami il costo di una persona. Dopodomani dice, tu quanto fatturi? 10 euro, dammene 4, ok? E quindi loro dicono, come facciamo ad accedere a quello che abilita questa tecnologia evitando il lucchetto dei grandi player e far sì che ci possa essere un'economia totalmente decentralizzata, però cioè, le basi tecniche può annoiare tutto questo discorso, è magia. Sono stato ad agosto in Cina e ho fatto 15 giorni tra Pechino, Shanghai e Shenzhen nei laboratori di AI e di robotica, proprio perché per un po' qual è il fermento, e la startup più piccola ha raccolto 15 milioni di euro, quella che fa i giocattoli per bambini fatti male, ci cioè, avete raccolto 15 milioni di euro, perché lì tutto quello che rispecchia il piano quinquennale della Cina raccoglie capitali sul mercato, ragionano quasi a risorse infinite e ragionano solo su un concetto di sovranità. Cioè il mercato delle valutazioni, quando vedete quell'azienda cinese ha venduto 100.000 robot, forse non li ha venduti veramente, perché magari li ha venduti a qualcuno che non glieli pagherà mai, o sono stati consegnati in un magazzino di un distributore che non glieli pagherà. Cioè tutte le informazioni del mercato pubblico cinese sono molto discutibili. Certo è che al di là di se queste quanto sono profonde e vere queste informazioni, certo è che a loro l'unica cosa che gli interessa è arrivare prima di tutti gli altri in questo momento. Quindi sono tutti incentivati, in qualsiasi azienda dove sono andato, c'erano tipo 40 aziende, tutti lavorano per un'unica grande azienda che è la Cina, e tutti lavorano per arrivare prima degli altri. Quindi devi immaginare che c'è un esercito di persone che quando fai più di una settimana di ferie l'anno dici, ma che ci fai con più di una settimana di ferie l'anno? Il grande talento dei cinesi che sono in America, pensate, la gran parte dei programmatori di Anthropic, di OpenAI, sono cinesi, dove Trump gli sta dando problemi a rimanere in Cina, in America, e qui loro dicono, la Cina è un mercato che è molto latino, si vive di relazioni più che di soldi. La Cina vincerà tra 10 anni, mi conviene tornarmene oggi in Cina, coltivo le relazioni, mi faccio una posizione in Cina e tra 10 anni, quando la Cina sarà grande, io sarò grande. Rischio di rimanere in America e quando l'America perderà, io avrò perso due volte, cioè io sarò piccolo e non potrò tornare in Cina perché non avrò la curva per costruire quelle relazioni e così via. Quando è nato DeepSeek, è nato grazie a un programmatore che è un ingegnere che è un ex Nvidia, e questo, il capo di questo ingegnere ha fatto un post Twitter dove ha detto, io sapevo che stava succedendo qualcosa di interessante in Cina, perché quando gli abbiamo offerto di rimanere ad Nvidia lui ha rifiutato, è tornato in Cina e dopo 6 mesi è uscito di DeepSeek. Quindi loro sono pronti a fare dumping su tutto, su tutte le barriere che gli ha messo l'America. Loro ora, cioè, da qui a 5 anni faranno un dumping su Taiwan, in modo forse sui chip, non ce n'è, cioè in 3 anni hanno quasi recuperato SML, che è il nostro fiore all'occhiello nel mondo dei chip. Quindi da qui a 5 anni è molto probabile che chip, robotica, AI, c'è un esercito lì pronto che l'unica cosa che gli interessa è vincere, non è una questione della valutazione, quanti soldi servono, è solo un concetto di sovranità. E su AI, forse una parola che dovremmo iniziare ad aggiungere è brain computer interface, che sono quei sensori, chi conosce Neuralink, insomma, che è un prodotto nel mondo brain computer interface, sono quei sensori che vengono messi sul cervello, dentro, fuori, in modo invasivo, non invasivo. Al Niguarda vengono installati al 2009, per i malati di SLA, per far comunicare i malati di SLA col mondo esterno. E ho incontrato un'azienda cinese che si occupa di brain computer interface, chiaramente il governo c'è dentro, il partito ha 100 milioni di iscritti, quello che ti dice il partito il bene collettivo è superiore al bene dell'individuo e al bene dell'azienda, quindi se dice a Jacopo che lavora in un'azienda, compra di quest'altra azienda, Jacopo è iscritto al partito, Jacopo si deve comprare quell'azienda, anche se le dinamiche sono totalmente diverse. E questa azienda che si chiama Brenco, che già vende in tutto il mondo con 1000 scatole cinesi, perché sono bravissimi a nascondersi. E loro dicono, noi abbiamo più brand in America, gli americani non hanno ancora capito che ci siamo noi. Infatti se leggete la risposta del congresso al piano quinquennale della Cina, il congresso americano dice dobbiamo cercare di non sovvenzionare quantomeno le aziende cinesi in America, dobbiamo evitare di fargli accedere ai fondi pubblici, dobbiamo evitare di dargli ulteriori soldi. E questa azienda Brenco, che mettono tecnologia non invasiva, ok, quindi sensori sulla testa o nelle protesi per controllare gli arti, ho detto ma voi qual è il prossimo prodotto che volete fare? Allora hanno detto vogliamo lanciare delle cuffiette per eliminare il dolore. E l'altro prodotto che vogliamo lanciare è una fascia o delle cuffiette, dobbiamo capire ancora qual è l'interfaccia, per far fare sogni belli alle persone, per riprogrammare la testa alle persone. Ora questa tecnologia c'è e ci sarà, cioè arriverà. La domanda è, in questo scenario, in quale alleanza preferiamo averla questa tecnologia? Questa è una domanda che ci si pone.
4: Quindi, non anche cosa pensare con questo sistema.
3: Chiudo con questo, che dico, questa tecnologia ci sarà, è legata al mondo AI, perché tutto questo fa filo con AI, dobbiamo capire in che alleanza stare e come difendere i nostri interessi, le nostre partnership e così via. Grazie mille.
2: Capite perché è importante capire? Bene, passiamo ai nostri politici, perché qua ci sono ancora i politici. Scherzo, assessore, vuoi darci un tuo contributo e poi... Adesso lui è neurodeputato, dopo questo non è più eurodeputato perché inizi a ragionare di avere un sensore.
5: Intanto grazie, poi senti questi interventi un po' sei preoccupato, no? Però io sono un ragazzo dell'altro secolo, un po' come te. Allora, mentre parlavi tu prima, mentre parlava Jacopo, Matteo, io ho fiducia nei giovani sempre. E so che le risposte sono nella nostra storia. Allora, noi siamo a Milano, dovete sapere che alla Pinacoteca Ambrosiana c'è il cartone di uno dei quadri più belli che abbia mai visto in assoluto, che è la Scuola di Atene, che è nei Musei Vaticani. Nel Cinquecento Raffaello ha immaginato una cosa molto semplice, per interpretare il nuovo umanesimo e interpretare il mondo fa una cosa semplice e straordinaria allo stesso tempo. Nella Scuola di Atene, al centro del quadro, ci sono Platone che guarda in aria, l'ideale, ma con il volto di Leonardo da Vinci. C'è Aristotele, non mi ricordo quale personaggio contemporaneo Raffaello fosse, adesso non lo ricordo più, con la mano verso il basso, l'importanza dell'empirica, del testimone, del contatto fisico. E poi ci sono scienziati, astronomi, filosofi, perché cosa diceva Raffaello? Per interpretare il mondo c'è bisogno di quello che adesso noi chiamiamo multidisciplinarietà, per interpretare quello che ci raccontava Jacopo non c'è una soluzione, c'è bisogno di mettere l'uomo al centro, le proprie capacità di pensiero critico, ma ce l'ha già detto nel Cinquecento Raffaello, non ci inventiamo nulla, e sui giovani c'è una cosa particolare, perché nel quadro, tutto a sinistra, per chi guarda, quindi a destra del quadro, c'è un ragazzino, di cui non si sa chi è, dovrebbe essere lui stesso, Raffaello, un ragazzo di 16 anni, 18 anni, molto giovane, con il ciuffo che si muove come se fosse mosso da un alito di vento. Per molti quella è l'innovazione che passa tramite l'intuito dei giovani che capiscono quando cambia il mondo e sanno poi interpretarlo nella direzione giusta. Se ti posso fare un appunto, Jacopo, non dobbiamo difendere le nostre aziende, dobbiamo difendere i nostri valori, anche perché la civiltà nasce in questo mare che si chiama Mediterraneo, come sai bene, anche abbiamo discusso. Io sono molto fiducioso perché ce l'abbiamo dentro. Detto ciò, arriviamo a oggi, perché io poi rappresento Milano come assessore da 5 anni, e credo anche per quello che ci ha detto Jacopo, che ci dobbiamo mettere al centro della scena. Ci sono due schieramenti. Che ha detto Jacopo? Dobbiamo decidere. Io non lo so se dobbiamo decidere, non ho adesso le condizioni per capire se essere a est o a ovest, ma so che l'Italia, con la cultura che ha al centro del Mediterraneo, può essere al centro della governance etica dell'intelligenza artificiale, perché Raffaello ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo già avuto, il pensiero critico sta a noi, e credo che questo sia forse la cosa più urgente da fare, recuperare. Poi l'Europa in realtà ha fatto già tanto sull'intelligenza artificiale, è stato in anticipo l'atto regolamentare. Io parlo di governance etica, c'è anche una proposta estiva di istituire a Milano, molto ancora early stage per usare un termine comune, la sede dell'ONU per la governance dell'intelligenza artificiale su Milano. Credo sia una bella idea da discutere, quantomeno da valutare, perché significa mettere l'Italia, Milano e l'Europa al centro, fra i due schieramenti, a ragionare della governance, dell'etica, cioè di che valore dobbiamo dare all'intelligenza artificiale, che allo stesso tempo è da prendere, perché la novità è il ciuffo di Raffaello Giovane, va cavalcata, perché può portare beneficio alle aziende, alle persone, poi lo decliniamo anche su scala cittadina, ma deve essere vista, perché l'idea che ci siano le quote umane nelle società mi pare un po' particolare e peculiare. Allora devi mettere insieme il capitale umano e il capitale tecnologico, come sempre, ma anche qui non ci mettiamo niente, dobbiamo trovare un modo, perché questo è più complicato, perché ci cambia la testa. Il Corriere della Sera, quando scoppiò la guerra in Iran, dopo qualche giorno, richiamando il Financial Times, adesso mi giustificherete se non ricordo bene se era il Times o il Financial Times, furono riprodotte 110 immagini false che nel giro di 2 settimane sono state viste 145 milioni di volte, sulla guerra. Cioè noi abbiamo immaginato di giudicare una guerra, scoppiata ancora, l'abbiamo capito benissimo, dobbiamo inquadrarla, con immagini false. Quindi se non hai il pensiero critico, cioè se non hai costruito la tua anima, non riesci a interpretare quello. Dobbiamo darci anche degli strumenti, soprattutto per le giovani generazioni, per interpretare quel tipo di informazioni. Dopodiché è straordinariamente interessante, parlo di Milano, nell'ecosistema che abbiamo oggi di aziende, start-up, università con 220.000 studenti, l'intelligenza artificiale significa aumentare la qualità della vita e la produttività del nostro tessuto cittadino, cioè significa portare competenza, conoscenza, va discusso naturalmente, tenendo bene i rischi che ci sono dall'altro lato. Io lo guardo anche per l'amministrazione. Io stamattina ho fatto una call con alcune aziende che promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Fra le mie deleghe, che non cito mai, c'è anche la riscossione. Però la riscossione è il rapporto diretto con i cittadini. Allora, se vi faccio vedere le medie risposte che hanno alcuni poveri cittadini e i nostri funzionari, sono anche sgarbate, diciamo, e allora incominciamo a trovare un vocabolario che ci può suggerire l'intelligenza artificiale che sia conciliante col povero cittadino, che magari ha sbagliato in buona fede, va solo aiutato per far capire che deve fare, e quindi stiamo introducendo, perché se introduci questi sistemi puoi migliorare la qualità delle persone. E lo dico in critica all'amministrazione che rappresento. Io abito in una strada, hanno fatto già 2 volte i lavori nella via trasversale, ma fra un po' faranno tutto il corso di Porta Romana, perché è già stato programmato l'anno scorso. Se ci fosse qualcuno che ti mette uno strumento per programmare anche meglio gli interventi su strada, tu rendi meno difficile la vita delle persone. Immaginatelo sulla manutenzione stradale, sul traffico, possiamo immaginare impatti sulla qualità, sull'inquinamento, diciamo, potremmo immaginare da questo punto di vista tutto l'impatto che c'è. E l'altro tema è che tutto questo si muove con i data center. E allora a un certo punto, se le persone non lavorano più, noi dobbiamo trovare un reddito di cittadinanza universale, perché se non le fai lavorare le persone le devi far vivere. E anche lì il tema delle coperture è importante, perché i data center sono un potenziale, ma da un punto di vista di impatto ecologico sono ancora tutti da valutare, cioè non è che possiamo immaginarli lanciati un po'. Credo che Ocio Cortez abbia risposto a Trump: vabbè, fatelo vicino a casa tua, non so dove c'è, a Mar-a-Lago, no? Ha fatto bene, ha detto dritta. Va discusso questo, cioè non può essere né lanciato sviluppo a tutti i costi né barricate per non farli, va immaginato, perché sui data center, pensateci, è anche un modo per trovare le risorse, perché quelli sono fisici. Se tu con la globalizzazione e col digitale sei riuscito male a riprendere chi fa le risorse, che tu vendi in Italia e poi paghi le tasse a Dublino e io non riesco a ricostruire, e il data center lo so dov'è, ti vengo a prendere lì le risorse. Allora bisogna immaginare su scala globale, a noi dall'Europa e dall'Italia, come anche trovare la distribuzione, perché a un certo punto il tema del reddito di cittadinanza si riproporrà. noi siamo 8 miliardi adesso, quando sono andato io ho fatto questo esercizio con mio padre quest'estate, sulla Terra c'erano 4 miliardi di persone, adesso siamo 8. Devi pensare anche a come tenerla, se no le guerre continueranno a essere create ad hoc anche per gestire questo. Quindi la riflessione è importante. Io mi auguro che Milano ce la faccia, adesso parteciperò e inviterò tutti i politici a dire la propria per mettere la città e la nazione al centro della discussione dell'etica e della governance, non della regolamentazione che deve fare l'Europa, che già ha iniziato a fare prima di tutti, perché è un'opportunità che ha tanti rischi che oggi abbiamo visto. Io individuo questo, cioè il tempo è salvare quel vento del ricciolino di Raffaello, perché là c'è il futuro, ma dobbiamo tutelarlo, perché se viene strumentalizzato o costruito ad hoc dall'intelligenza artificiale diventa complicato. Adesso se chiedi a un altro e non a Claude la stessa domanda, probabilmente se ha un interesse diverso ti dà una risposta diversa. Allora dipende anche chi interroghi, e io preferisco interrogare ancora un uomo, è una donna.
2: Grazie. Manu, vogliamo alternare? Allora, prima di parlare te, fai parlare uno di questi
6: innovation men, o comunque imprenditrici, imprenditori. Cioè, innanzitutto grazie per essere qui, e comunque l'obiettivo dell'evento l'avete un po' capito, cioè cercare di creare delle connessioni da parte di persone che vengono da background diversi. Quindi l'obiettivo è fare in modo che ogni speech crei un punto di riflessione col quale poi anche dopo, durante l'aperitivo piuttosto che nei giorni successivi, si possano creare reali connessioni. In un mondo in cui di AI se ne parli tanto, e comunque in Europa scontiamo comunque dei problemi di frammentazione rispetto a mercati come quello americano, come quello cinese che prima appunto poc'anzi Jacopo ha citato, una frammentazione che ci porta e che ci mette nelle condizioni di essere sicuramente indietro rispetto agli altri paesi, per via di una canalizzazione degli investimenti che guarda a più di 28 paesi ovviamente. E mentre comunque è molto interessante il tema che lei ha portato rispetto comunque al pensiero critico che comunque viene dalle nostre origini, ed è un pensiero che oggi comunque ci vede per la prima volta comunque davanti a una tecnologia che non rappresenta più un tool che noi possiamo governare, ma è un agente che può prendere decisioni autonomamente e che rispetto ad ogni altro tool che abbiamo mai utilizzato è in grado di utilizzare forse lo strumento più disruptive che l'uomo abbia mai coniato nella propria storia, che è il linguaggio. Quindi oggi noi abbiamo delegato la capacità di comunicare a una macchina che è in grado di prendere delle decisioni autonome. E questa delega l'abbiamo decentralizzata alle due macropotenze, Cina e America, e quindi comunque abbiamo perso sovranità e probabilmente non la recupereremo più. Quindi insomma bisogna anche attenzionare un po' il fenomeno e comunque guardarlo anche da questa prospettiva e cercare anche tramite questi comunque eventi di portare nelle sedi corrette il tema, cioè quanto sia importante il tema e quanto sia importante il vostro di supporto affinché l'ecosistema sfrutti la leva pubblica per crescere bene e in maniera coesa. Adesso vorrei chiamare prima un imprenditore o un'imprenditrice e poi comunque un investitore per poi ripassare la parola agli istituzionali. E quindi a questo punto chiamerei Martina, perché appunto Martina così. Martina, esatto, di aprire stanze. Comunque Martina è da un po' di tempo che cerca comunque di creare impatto nelle scuole e nelle università, quindi raccontaci come fai.
7: Grazie Manuel, grazie a tutti. Che dire, vabbè, mi presento, piacere, sono Martina, sono founder di Thesis, che oramai è diventata un'azienda. Magari prima di raccontare vi dico due parole su di me, potete chiedermi tutto ciò che volete senza nessun problema. Vabbè, lato mio, nasco a Milano, ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, ho fatto sempre associazionismo, rappresentanza, anche io mi sono buttata in politica, ma molto ristretto, sempre in ambito universitario, perché mi divertiva, perché mi stufo, fare solo una cosa, devo farne mille contemporaneamente. E niente, al terzo anno facendo associazionismo ho visto quanto mi desse, quanto ho sempre avuto un ambito sul sociale, impatto, aiutare i giovani e così via, e quindi ho detto vabbè, facciamo una cosa, non facciamo la magistrale in Italia, non fermiamoci qua, andiamo fuori. Era troppo tardi, perché nel senso mi sono candidata per andare fuori, le candidature erano a dicembre, io mi sono svegliata con quest'idea a maggio, mi sono laureata lì a breve a luglio e quindi ho lavorato un anno in consulenza, mi è piaciuto tantissimo, e poi ho fatto la magistrale in Svezia, a Stoccolma. Non so se qualcuno è mai stato, invito caldamente ad andare perché sono molto dinamici, molto aperti e innovativi, nel senso è molto rivolti all'ambito sociale, molto rivolti alla persona. Mentre stavo scrivendo la mia tesi laurea, mi è nata l'idea, era piena pandemia, era il 2020, ho visto quanto le aziende in Svezia utilizzassero la tesi come, diciamo, strumento per reclutare nuovi giovani talenti e quanto gli studenti fossero i primi, quindi la tesi non era una cosa passiva come in Italia, era una cosa proprio attiva, un qualcosa che aveva un impatto sul sociale e un qualcosa che il progetto che creavi veniva realmente realizzato nel mondo, diciamolo così, nel piccolo. E quindi niente, ho detto, perché anche in Italia non portare questa cosa e creare una piattaforma per collegare aziende e studenti nell'ambito delle tesi laurea in azienda, dove lo studente a proporsi all'azienda. Quindi noi nasciamo per questo, poi in realtà diventiamo una community, nel senso che quello che noi facciamo, poi potete trovarci su Instagram, su TikTok, siamo 179.000 su Instagram, 110.000 su TikTok, non siamo nessuno, dobbiamo crescere, perfetto. Detto ciò, giusto per dare due numeri, quello che facciamo è proprio accompagnare gli studenti da quando entrano nel mondo universitario fino a quando muovono i primi passi nel mondo del lavoro, aiutandoli, quindi supportandoli dalla tesi, dove non scriviamo le tesi, perché è illegale, quindi questo assolutamente no, però affiancando studente a dottorando, aiutandoli a capire cosa fare da grandi, tramite visite in azienda, tramite diffusione di programmi, tramite capire proprio dove andare a parare, se andare a lavorare nel pubblico, nel privato, se in una startup, in una PMI, quindi diciamo che l'obiettivo è sempre quello di capire e aiutare gli studenti a capire cosa fare da grandi. E dall'altra parte, vabbè, ci lanciamo in 5.000 avventure, lato mio è sempre il fatto di che devo fare tante cose contemporaneamente, quindi organizziamo visite in azienda, quindi portiamo i ragazzi all'interno delle aziende. Adesso lanciamo un corso, se volete darci una mano, dato che avete già i contatti con le istituzioni, sarebbe fenomenale. Lanciamo un corso su come scrivere la tesi laurea, quindi gireremo un po' di università dove abbiamo già contatti e con le associazioni studentesche, avendo fatto parte io, diciamo, per me sono fondamentali per entrare all'interno dell'università, inizieremo ad aiutare i ragazzi a scrivere le tesi. E poi vabbè, ci lanciamo in 5.000 avventure, ma non vi spoilero, se avete domande chiedete. Non voglio rubare tempo agli altri. Grazie a voi.
6: Questo è il modo in cui tramite appunto il digitale, cioè la tecnologia, si può portare poi valore reale all'interno delle scuole. E oggi poi doveva comunque venire un founder di una startup che si chiama Minerva, che purtroppo non è potuto venire, che sono su Torino, e che praticamente loro comunque hanno costruito un sistema AI che viene comunque utilizzato non dagli studenti ma dagli insegnanti delle scuole primarie. E quindi è un esempio virtuoso di come le AI può essere utile per creare impatto all'interno delle scuole. Quindi poi magari vi mando la startup perché è molto interessante. Giro anche a te.
8: Ma tanto dopo, se restiamo, poiché ha creato un momento di networking Matteo, poi ci scambiamo.
6: Poi scambiamo tutti i contatti e quindi insomma grazie intanto per. E a questo punto vorrei chiamare sul palco Daniela, che è insomma investitrice, insomma, che ci è venuta a trovare. E, insomma, mi fa piacere.
9: No, non tanti, investitrice perché dopo una lunga carriera, no, non tantissimo lunga, però insomma parla, ma certo, del secolo scorso, ma tanto secolo scorso, aziendale, finito l'ultimo ciclo, sono stata CEO di un po' di aziende, poi ho detto prima di tutto, allora, tutti giovani o giovanili, quindi posso dirlo, nel mondo aziendale, ahimè, c'è una mentalità veramente un po' vetusta, esattamente. E allora ho detto, entriamo a mettere il naso nelle start-up. E questo mondo è un annetto, insomma, che mi occupo di start-up, ho investito sia come business angel, sia in uno start-up studio, perché uno start-up studio è un venture builder, quindi costruisce start-up in serie. E mi piace perché ha una dinamica che non ricordavo da tempo. Quello che adesso, giusto per mettere insieme i puntini, quello che adesso mi sembra che manchi è una sconnessione tra i capitali e le idee. Cioè i capitali sembra, adesso io lo dico proprio da outsider, perché sono entrata da poco in questo mondo, i capitali vengono messi perché c'è gente, meno male, beati loro che ne ha tanti, e dice vabbè adesso differenzio e ne metto un po' qui, un po' qui, per giustamente farlo fruttare. Però mi sembra che manchi questo legame etico, questo legame, non so come dire, mi manca la spinta al costruisco qualcosa per la comunità, per il futuro, per il domani. Cioè il capitale pensa al capitale, scusate, forse dico delle cose poco, poco politiche, però, mentre gli start-uppari, i ragazzi, hanno delle idee, ne abbiamo avuto adesso un chiarissimo esempio, delle idee che sono belle perché etiche, belle perché risolvono problemi, tutte le idee risolvono, cioè poi parliamo di eco, digital, benissimo, però tutte le idee risolvono problemi, quindi se anche sono problemi B2B delle aziende vanno benissimo, vengo da quel mondo lì e ce ne ho tanti, ho una lista di problemi da risolvere. Perché efficientano, perché rendono più veloce, più utile, più buono, quello che volete. Quindi quello che è il mio auspicio oggi è quello di così mettere dei semi affinché il capitale sia utilizzato non soltanto in maniera egocentrica per aumentarsi, ma per aumentare l'utilità della collettività. E questo, insomma, spero di dare il mio piccolo contributo in qualche modo. Grazie.
6: Grazie. Poi diciamo che comunque durante il network appunto capiremo in che modo si possono creare più, diciamo, più relazioni per
10: perché le idee di uno vengono migliorate,
6: esatto,
10: dalla condivisione, migliorano.
6: Grazie. E, andiamo avanti con Gaetano oppure abbiamo delle...
11: Aspetto volentieri.
6: Allora sentiamo Mauro. Mauro che ci è venuto a trovare, quindi grazie per essere qui. Lascio la parola.
12: Grazie mille. Grazie anche a Alfonso per avermi invitato. Io sono Mauro Arte, sono un imprenditore e ho fondato un'azienda nel 2010. Questa azienda si chiama Datrix insieme ai miei attuali soci. Noi lavoriamo sull'intelligenza artificiale. Datrix è a capo di un gruppo di tech company che applicano intelligenza artificiale per applicazioni dirette nel business, quindi B2B, non facciamo la generativa, ma lavoriamo su applicazioni che risolvono problemi di business specifici. Nel 2021 ci siamo quotati in borsa all'Euronext Growth di Milano e siamo un centinaio di persone sparse in tutto il mondo, perché poi abbiamo anche degli uffici negli Stati Uniti, grazie anche a un'acquisizione che abbiamo fatto negli Stati Uniti poco prima della quotazione in borsa. Io Ci sono italiani che acquisiscono gli Stati Uniti, esatto. Io ho un passato da manager, in realtà, ho avuto il privilegio di lavorare sempre in contesti super innovativi, anche se poi non sono un, come si dice, un early adopter. Io non ho mai avuto, né sono mai stato un nerd che vanno a provare le cose prima degli altri, ero casomai un follower, però ho sempre cercato di capire come poter utilizzare la tecnologia per trasformare le cose, per renderle, per creare valore. E quindi nel 99 lavoravo in Ernst & Young e andai, mi chiamarono, dice guarda che qua a Torino stanno facendo un progetto nuovo, vabbè per voi ovviamente è preistoria, per quelli che hanno anche parlato prima, perché insomma siete ragazzi, anche per te, io sono un ragazzo padre comunque. E dice guarda qua vogliono creare un progetto internet per vendere le cose online, io non sapevo nemmeno che era internet, però mi stuzzicava l'idea, avevo fatto un po' di trading online con Monte dei Paschi, vediamoci. E quindi andai a Torino, ci trasferimmo in un bunker, il progetto era, diciamo, promosso da John Elkann che stava studiando negli Stati Uniti e fu un fallimento clamoroso, si chiamava Ciao Web per chi magari può ricordare qualcosa, è stato un fallimento clamoroso e qui vengo al primo punto, poi uno stimolo che vorrei dare, mi piacerebbe dare a voi oggi, condividere con voi oggi. Il primo punto era che la tecnologia, che è bellissima, ma non deve sostituire le cose che esistono, deve trasformare, deve creare delle cose nuove. Quindi l'errore che fu fatto in Ciao Web, che fu veramente un errore abbastanza clamoroso, però poi alla fine, vedendola positivamente, si è imparato qualcosa, era che loro pensavano che tutto quello che si vendeva offline, comprese le macchine, comprese diciamo le candele delle macchine, cioè tutto, si poteva vendere online, cosa che invece non era così, perché internet e la digitale, la rivoluzione digitale dei fine anni 90 non era il fatto di fare le cose che facevi, il libro adesso me lo posso comprare online, e io continuerò a comprare libri, anzi magari mi piace anche di più comprarlo nelle librerie, era creare delle cose nuove e quindi si è capito dopo, e quindi questa è stata la prima, diciamo, esperienza che è molto molto forte. La seconda che ho avuto il privilegio di vivere è stata invece quella di lavorare in Google. Io sono stato assunto nel 2005 in Google e ho avuto, tra le altre cose, il privilegio di essere country manager di YouTube quando fu lanciata in Italia nel 2008. e feci, oggi è ridicolo dirlo, perché veramente, ma io feci la prima campagna di advertising video per l'Italia, che non esistevano, con i commenti sotto, che oggi è una roba che dice, vabbè, ma che stai a parlare? Ma vi assicuro che all'epoca la prima fu Vodafone, che erano terrorizzati dai commenti, e poi, questa la racconto perché è divertentissima, sempre nell'ottica della trasformazione, facemmo, siccome era il 2008, c'erano le politiche, noi dovevamo fare anche, dare la possibilità ai politici di investire, e lavorammo su due campagne. La prima fu Bertinotti, ci manda il video, un video carinissimo con una che svolazzava, tutto politically super correct, un video veramente molto bello, e la, naturalmente la promozione ai fini elettorali. 15.000 commenti, ma che figo, che bello, ma quanto sei bravo, ma quanto sei figo, ma quanto sei bello. La seconda Berlusconi. Ci arriva il video, più figa per tutti! Ma veramente una roba del genere, una roba che dico, ma che è sta cosa? Cioè, assurdo, mettiamo la cosa, 1.500.000 di commenti, non so quanti milioni di visualizzazioni, il commento più figo era, sei una specie di infame, Chi ha vinto le elezioni? Ha vinto lui nel 2008. Ma perché adesso, al di là delle battute, eccetera, perché lui aveva capito che l'utilizzo di una tecnologia nuova, che in questo caso era condividiamo qualcosa che prima non era possibile condividere, prima di YouTube non c'era io commento un prodotto, commento qualcosa, non potevo dire niente, c'erano i focus group, vi ricordate? E invece nasce quella roba e lui capisce che deve fare qualcosa di diverso, non convenzionale, e questo è l'elemento che oggi serve, che io nella mia esperienza piccola di quello che posso fare posso oggi trasferire. La tecnologia, l'innovazione deve trasformare, non sostituire, e trasformare per rendere il mondo migliore, naturalmente, perché questo è il mio pensiero, e questo è quello che noi oggi possiamo fare, perché la tecnologia oggi c'è e ce n'è tanti. Io sono stato ad aprile al Cloud Next di Google, vi assicuro, per la prima volta ho provato una sensazione di difficoltà di capire, io ho sempre cercato di avere una visione un po' più ampia per quelle che sono le mie capacità, naturalmente, stando lì ho detto, amico, ma che visione devo avere qua? Cioè, quello che succederà fra tre mesi, no, ma nel senso che quello che succede fra tre mesi è impossibile dirlo, e allora lì non è più la tecnologia il tema, è la capacità dell'uomo. L'intervento e il contributo dell'assessore prima è stato molto interessante, perché è, riporta l'uomo al centro, è l'uomo che deve guidare la tecnologia, degli elementi di coraggio, di intuizione, di capacità, di visione, di resilienza, di adattabilità e flessibilità, la tecnologia non te li dà, perché oggi fare un prodottino è facile, se uno è nerd, è competente, ha studiato magari al Politecnico o ad altre, è ingegnere, è forte, ha delle capacità di fare, di creare oggi con Claude, e con tutti i sistemi, delle robe pazzesche. Fare un'azienda è un'altra roba. Io tempo fa ero stato a un evento dove erano uscite delle statistiche, delle percentuali, delle volte che le aziende erano fallite, e pensate che la più alta non era fallivano perché mancava l'idea, paradossalmente la cosa più semplice è il rapporto con i soci, pensate un po', perché si distruggono, perché vanno a litigare, perché creano casini, perché succede sempre l'impossibile. Quindi quello che oggi, diciamo, è il mio, diciamo, la mia testimonianza, il mio pensiero, che ho piacere di condividere, è proprio questo aspetto dell'essere umano al centro, perché finché l'essere umano al centro, l'AI sarà qualcosa che farà quello che diciamo noi, e non l'opposto. Quindi anche dal punto di vista antropologico, i cambiamenti che noi stiamo vedendo saranno cambiamenti pilotati da noi, naturalmente per cose migliori, no? Perché bisogna avere questo pensiero, no? Non per cose peggiori. E in questo senso, ecco, chiudo facendo riferimento invece al tema della PA, no? E di quello che può essere oggi l'impatto. Allora io oggi non vengo a dire quello che può essere le AI per la PA, perché è abbastanza banale, si sa, si capisce e lo si vede. Ma quello che oggi può veramente rappresentare la PA è la capacità di far parte di un ecosistema e di aiutare le imprese assumendosi una parte di rischio. E racconto due casi specifici che mi sono capitati, uno che a momenti ci faceva fallire e un altro invece virtuoso. Uno all'inizio, dove prendemmo un progetto innovativo, un progetto pubblico, regionale, la cosa era investi, paghi e io ti ridò i soldi. che già quello, però vabbè, eravamo giovani, avevamo appena iniziato, abbiamo provato, investiamo, paghiamo perché c'erano centri di ricerca, i soldi li ho rivisti 3 anni dopo e se non c'erano delle banche che venivano ad aiutarci, noi eravamo falliti. Il secondo invece virtuoso che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere è dove la PA partecipa, investe, anticipa e vede i risultati e in alcuni casi addirittura fa da use case, cioè crea le condizioni affinché quel prodotto, quella soluzione venga provata direttamente e allora lì diventa un ecosistema virtuoso dove si lavora con le università, con i centri di ricerca. Io come imprenditore ho una soddisfazione abnorme quando prendiamo i tirocinanti, li facciamo laureare e poi magari fanno carriera da noi. Ne abbiamo diversi ed è la cosa più bella che per me come imprenditore si può fare oggi per i ragazzi e per creare valore. Dopodiché è chiaro che ci sono anche altre variabili, però ecco, questo è un elemento su cui a mio parere oggi si sta andando verso dei virtuosismi rispetto a quello che poteva essere il passato. Grazie.
13: Bene, a questo punto ritorniamo sul fronte istituzionale per ascoltare l'esperienza di Gaetano, che ormai da un anno, più di un anno che sei, 2 anni che sei su, quindi insomma il tempo vola ed è un piacere riaverti qui con noi.
14: Grazie, grazie davvero. Sono alzato presto stamattina a Bruxelles per venire a fare questo incontro perché per ringraziare Alfonso, perché questo luogo mi porta bene. Io sono venuto qui in campagna elettorale ascoltando giovani che mi esprimevano una serie di problemi, di proposte, di suggestioni e anche per questo ho scelto di entrare nella Commissione Industria del Parlamento Europeo e sono qui perché mi serve rigenerarmi. Perché il palazzo, sono 2 anni che faccio il parlamentare europeo, e poi il palazzo trasforma completamente, di fronte ad altre emergenze, quelle che sono le priorità vere e che sono quelle di fare innovazione, di inseguire questi processi, di prepararci a cambiamenti che sono in atto. Guardate, ho portato con me il telefonino perché non ne possiamo fare a meno, ma perché vi voglio leggere i dati di un'inchiesta, alcuni dati di un'inchiesta che pubblica oggi La Stampa, a proposito della situazione di estremo ritardo e di non comprensione dell'epoca in cui viviamo, a proposito di innovazione e intelligenza artificiale. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno prodotto 40 modelli di intelligenza artificiale, la Cina 15, l'Europa 3. Questo vi fa capire un po' come siamo, come dire, in ritardo. Ciò si traduce in una forte dipendenza tecnologica dell'Unione Europea. Noi siamo riusciti a realizzare con grande difficoltà, superando la resistenza di gruppi lobbistici fortissimi, l'euro digitale sarà probabilmente l'unica cosa concreta che produrrà questa legislatura europea. Ci serve sostanzialmente per togliere il signoraggio, cioè la parte che paghiamo a 2 player, Visa e Mastercard, ma soprattutto per recuperare sovranità politica ed economica, perché il giorno che Mastercard e Visa decidessero di interrompere la loro disponibilità, miliardi di transazioni che oggi avvengono sul territorio dei 27 paesi europei si bloccherebbero e manderebbero in tilt il sistema produttivo. E vi leggo un altro dato. Nei primi 6 mesi del 2026 gli investimenti in early stage, sono quindi nelle nuove aziende tecnologiche, sono diminuiti del 30%. Di fronte a tutta questa situazione, in Italia continuano a diminuire, è bello sapere ci sono degli angel che cercano di dare aiuto, ma la massa finanziaria a disposizione anche da parte di quelle famiglie che vogliono diversificare e comprendono che un investimento ben fatto in una start-up che magari produce qualcosa di straordinario, innovativo, rende molto di più, non dico dei buoni del tesoro, molto di più di altri investimenti tradizionali. Ecco, pur in questa situazione il quadro diminuisce, quindi con lo stimolo che prendo qui dentro, vado a incontrare la vicepresidente della Commissione Europea, la commissaria Anna Virkkunen, che ha la delega per l'innovazione, per il digitale, e le spiego e le chiedo: scusi, ci manca il know-how per non essere vasi di coccio tra Stati Uniti e Cina? Ci mancano le risorse? Cosa ci manca? Ci manca la capacità politica, la volontà politica di diventare player. E l'Europa, così come oggi è strutturata, può fare solo un lavoro di sussidiarietà. Non può diventare, come dire, il player o ancora di più il soggetto che crea un dirigismo economico-politico come avviene in Cina. Risultato, i singoli paesi navigano a vista, con risorse sicuramente molto minori rispetto a quelle che possono esserci in una Cina che vede davvero un capitale infinito per i propri obiettivi quinquennali, che sono in primo luogo quello di diventare padroni delle piattaforme, perché oggi la vera guerra mondiale la si vince avendo la proprietà delle piattaforme, non di chi ci naviga sopra, ma di chi fa circolare il digitale e le informazioni. In tutto questo stiamo vivendo qui in Lombardia, qui accanto a noi, una situazione pericolosissima. Il 6 giugno scorso il commissario al digitale, all'energia e anche alla casa, Dan Jorgensen, ci ha anticipato quello che è il piano per la sovranità digitale europea. È un piano che sostanzialmente prova a incentivare la creazione di intelligenza artificiale, di strutture per l'intelligenza artificiale, quindi in primo luogo i data center, ma come tutte le cose europee ha bisogno poi di una concertazione, una condivisione tra i 27 paesi. Ne riparliamo a babbo morto, se va bene, tra 2 anni. I grandi player, che stanno essenzialmente negli Stati Uniti per quanto riguarda gli investimenti in Europa in data center, hanno capito perfettamente, anche perché il commissario lo ha anticipato, è un dato pubblico, le nuove strutture dovranno rispondere ad alcuni parametri. Il primo, rispetto dei territori, quindi sul consumo di suolo, sulla quantità di energia che può essere utilizzata, la sostenibilità, il consumo di acqua. Allora che cosa fanno questi gruppi? Prima che arrivino le leggi europee, provano a realizzare i data center nel Far West, di costruire dove vogliono, come vogliono, senza rispondere a nessuno. Risultato: 180 richieste di impiantare data center nella regione Lombardia. Eterna ci dice che se fossero accolte tutte, cosa che non è, ma diciamo, ipotizzando che queste richieste fossero accolte tutte, servirebbe il 120% di energia in più, non della Lombardia, dell'Italia, per fare solo in Lombardia, quando in Veneto ci sono 2 richieste, e non dico cosa c'è, anzi non c'è, in Basilicata, al sud, eccetera. Questo anche perché abbiamo poi problemi nel trasporto di questi dati, ma la concentrazione, la mancanza di una programmazione politica nazionale mettono, come dire, rischiano di creare dei mostri. Ecco, noi abbiamo visto il ministro Urso vantarsi perché sono previsti 25 miliardi di investimenti nei prossimi anni nella sola regione Lombardia, senza comprendere che non sono realizzabili questi 25 miliardi di investimenti, perché si tratterebbe di fare data center praticamente ovunque e in condizioni per cui non ci sarebbe nemmeno l'energia per farli partire. Questo è il contesto generale. Io qui ho preso energia, ho acquisito informazioni, ma credo di poter condividere alcune cose. Una, essenzialmente, il valore che voi create attraverso questa ricerca di innovazione, ricerca di nuovi progetti, utilizzo di strumenti, è un valore tale da dare, come dire, speranza perché anche il sistema europeo possa rimettersi in riga. Ma il primo elemento di questo valore è la vostra indipendenza, quindi è fondamentale trovare i fondi, gli investimenti, o hai la mia stima infinita per la storia che ci hai raccontato, ma per la capacità di portare, quotare in borsa l'azienda che è stata creata, ma l'indipendenza al prescindere da fondi che possano essere raccolti, e lì si tratta di mettere bene i paletti su quanto l'investitore può pesare e quanto l'inventore, che è anche portatore di quei principi che sono stati ben citati, principi di pensare non al valore finanziario economico, al ritorno, pensare al successo dell'iniziativa. Ecco, l'indipendenza è fondamentale perché questo valore sia creato, ma soprattutto sia mantenuto e possa creare valore ancora nuovo. Come riusciamo ad affrontare questa sfida immensa? C'è poco da fare, la politica conta moltissimo e quindi

0: deal che ha in mente, lo dichiarano tutti, dai più, come dire, da chi sta fuori dal governo, come può essere un Vannacci, ma ha quel tipo di idea di destra, a chi sta dentro al governo e ha idee più radicali, penso la Lega di Salvini, ma anche più moderati. Anche il Forza Italia è convinto che il Green Deal sia la maledizione, quello che ha messo in difficoltà l'industria europea. Ora, qui non mi metto a dire cose che per voi sono quasi ovvie. Era risaputo 40 anni fa che negli anni 20 del 2000 si sarebbero vendute meno automobili. Non c'entra niente il Green Deal e il fatto che ci sia l'auto elettrica. Si sarebbero vendute anche se l'elettrico non fosse mai apparso sulla faccia della terra. Si sarebbero vendute meno perché oggi quello che era gli obiettivi della mia generazione, arrivare a 18 anni per avere l'automobile e creare l'indipendenza, oggi molti giovani hanno l'indipendenza con altri mezzi di mobilità, micromobilità, non hanno più quell'obiettivo. Quindi si sarebbero venduti meno pezzi. Se tu vuoi salvaguardare il guadagno, cioè i ricavi, e vendi meno pezzi, cosa devi fare? Aumentare il costo di ogni singolo pezzo. Ecco perché la Cina ha investito su automobili con quattro ruote, un volante, poca elettronica, creando un mercato che oggi gli permette di offrire automobili con molta elettronica a prezzi molto bassi. E in Occidente, Europa, Stati Uniti, i proprietari del settore automotive si sono messi in tasca fino all'anno scorso ancora lauti dividendi, non hanno proprio compreso che dovevano investire in direzione di una mobilità ecologica, sostenibile, anche cercando altre forze, altre forme, perché è completo, la neutralità tecnologica, anche questo è un valore, ma fatto sta non si è investito in null'altro se non inseguendo modelli di altri paesi. Il risultato, hanno messo in tasca ancora per un po' di tempo, ora dall'anno scorso Stellantis non dà dividendo, ecco, per non aver capito dove va il mondo. Ecco, voi avete chiaro che ci sono mondi enormi da esplorare, che si può essere, mantenendo l'indipendenza, player che possono davvero cambiare il mondo. Continuate a mantenere questa autonomia di pensiero, restate liberi dai vincoli che anche un settore industriale ben rappresentato nei mezzi di informazione cerca di difendere, e cercate invece di andare avanti sulla vostra strada facendo presente che quella visione lì, addirittura una visione nostalgica, il dato che avete visto delle elezioni in Sassonia credo sia un campanello d'allarme gigantesco per tutti, quella visione nostalgica di un mondo che è stato è una visione retrograda, che non porta valore, può portare magari per certi momenti un successo populista elettorale, ma non porta sviluppo, non porta crescita. E in un mondo di 8 miliardi di persone dobbiamo crescere, ma dobbiamo anche crescere in modo sostenibile, creando le condizioni perché ci sia una prospettiva che sia del valore economico. Nessuno nega che bisogna creare valore, ma sia soprattutto di rispetto della persona, di soddisfazione degli interessi e dei bisogni primari, e che porti un benessere diffuso, che sia un benessere anche della persona. Leggere oggi che in Italia, il dato comunicato poco fa, ci sono stati l'anno scorso 4.000 suicidi, mi fa comprendere che tanta tecnologia, tanta crescita, tanto benessere, o perlomeno quello che ci dice il governo, va tutto benissimo, evidentemente non è arrivato in tutte le direzioni e ha lasciato moltissime persone fuori da questa opportunità di crescita. La tecnologia al servizio dell'uomo deve essere democratica, diversamente può essere anche un immenso pericolo.
1: Grazie. Io dico adesso, questo è molto importante perché dobbiamo dare anche segnali, e poi vorrei che alla fine Ettore riassumesse un po' tutto, visto che la direzione è anche quella di questa strategia europea dell'Unione Europea su questo. Quindi se Manuel dà la parola ai successivi pitch.
2: E poi chiudiamo con Ettore. Allora io chiamerei Marco. che appunto tra l'altro ha

0: Voglio sempre ringraziare Radio Radicale, perché loro seguono tutto, hanno ormai l'archivio di tutte le nostre iniziative. Saluto gli ascoltatori che ci sentono sia in diretta sia in registrata, perché è fondamentale che poi riusciamo anche a dare seguito.
1: Marco, prego. Eccomi qua, grazie mille. Ho ascoltato con tanta attenzione interventi molto entusiasti, mi sono fatto tante domande, ma la prima è, ma il microfono funziona? Perché secondo me non ha mai funzionato.
2: Funziona per la radio.
1: Ah, funziona per la radio, ok. Ero curioso di questa cosa, scusate. E, no, allora, diciamo che provando un po' a riassumere e come calarvi la mia testimonianza rispetto a quello che ho ascoltato, mi sono portato a casa un po' di visione, racconto di Jacopo sulla Cina, che mi ha fatto riflettere. Poi siamo ritornati nella dimensione cittadina di Milano, abbiamo poi sentito parlare di nuovo di Europa, e sicuramente da un imprenditore che ha appena raccolto sicuramente un importante aumento di capitale per il settore food tech italiano. Io ho fondato Furban 10 anni fa, mi spaventa un po' questa dinamica europea, dico la verità, soprattutto per noi che stiamo guardando all'Europa con l'espansione. A volte penso forse sarebbe meglio se fossimo in America o in Cina, adesso forse più in Cina che in America, secondo Jacopo, però ho la speranza di pensare che si possa ancora fare qualcosa. Furban è una PMI innovativa, siamo circa 160 persone, ci occupiamo di benessere, adesso è stato citato anche questo argomento del benessere, in particolare cerchiamo di rendere semplice mangiare sano all'interno del posto di lavoro, nelle aziende, dopodiché la nostra visione è quella di portare Furban in altri contesti che raccolgono le persone, le scuole, gli ospedali, il travel, e abbiamo oggi, insomma, in Italia ormai circa 600 clienti e aiutiamo centinaia di migliaia di lavoratori ogni mese ad accedere a un pasto sano. Rispetto a quello che ho ascoltato del mondo AI, un'azienda come la nostra, diciamo, vi ricalo un po' in una realtà più normale. Abbiamo sentito parlare di sviluppo visionarissimo di questo, insomma, di quello che è l'artificial intelligence. Nella nostra realtà, devo dire la verità, anche io ancora non riesco a darmi tutte le risposte di come riusciremo noi a utilizzare in modo corretto l'AI, per un semplice motivo da imprenditore, e cerco di guardare chi ci riesce, non ho ancora capito quali sono gli impatti per forza all'interno della nostra azienda, ovvero mi faranno risparmiare dei soldi, mi faranno migliorare la qualità di certi processi, aiuteranno a prendere decisioni più velocemente. Non ho ancora tutte le risposte. Quello che sicuramente abbiamo già fatto, e poi dopo vi dirò anche ascoltando magari consigli di altri imprenditori, è quello di utilizzarla nel modo più immediato possibile. Sviluppiamo tecnologia in casa, noi tutti i nostri frigoriferi intelligenti lavorano attraverso una tecnologia sviluppata da zero da parte del nostro team tech, e sicuramente con l'avvento dell'AI l'abbiamo utilizzata per accelerare lo sviluppo tecnologico, quindi oggi riusciamo a sviluppare feature nuove grazie agli strumenti come Cloud Code e tanti altri che ci permettono di risparmiare tanto tempo dei nostri sviluppatori. Come dicevo, però, sulla parte un po' più business, devo dire la verità, noi che abbiamo un business di operation, quindi tutti i giorni dobbiamo muovere fattorini attraverso camioncini, gestire le persone, non mi è ancora chiaro come poter applicare questo sistema a questo tipo di quotidianità, molto di rapporti umani e molto di decisioni operative che cerchiamo di prendere nella maniera più intelligente possibile, ma forse vedo ancora un po' distante come può aiutarci l'AI in questo caso. Sulla parte invece più di consumatore, visto che siamo un modello B2B2C noi, quello che certamente ci sta aiutando molto a fare più la parte di machine learning, e ho sentito parlare anche di sostenibilità, è fondamentalmente il modo con cui il nostro algoritmo previsionale ci aiuta a sapere meglio cosa consumeranno queste persone sul posto di lavoro, tenendo presente che abbiamo clienti di ogni tipologia, quindi con prevalenza femminile, maschile, di periferia, centrali, numerosi, aziende piccole, e quindi l'AI ci sta aiutando molto nell'essere sempre più veloci a prevedere in tempo reale quello che consumeranno le persone. I nostri sono quasi 1000 piccoli supermercati, i nostri 1000 frigoriferi, quasi 1000 frigoriferi installati, e quindi fare in modo più intelligente la previsione ci permette di avere un impatto più positivo su ciò che è lo scarto alimentare, che è un argomento estremamente importante e rilevante che oggi va tanto di moda nel contesto aziendale, ovvero come essere più compliant da un punto di vista ESG e impact, e infatti è molto interessante il fatto che un fondo di matrice francese, con uffici però in 5 paesi in Europa, abbia scelto noi come primo investimento in Italia, ed è una piattaforma di private equity da quasi 500 milioni di gestione che ha scelto come primo investimento Furban, ed è un fondo di private equity a impatto sociale. Quindi nel nostro caso, oltre alle KPI di business, che normalmente si valutano e verranno valutate nel corso del loro investimento, un altro KPI che è nato e che misureremo è il KPI di quanti pasti noi riusciremo a far mangiare, chiaramente con l'obiettivo di farli crescere, all'interno di contesti di blue collar, quindi di aziende che dove spesso e volentieri l'accesso a cibo di alta qualità è costoso, e quindi si abbassa, si appiattisce la qualità. Uno dei nostri obiettivi, che ha sicuramente entusiasmato e convinto il fondo a investire, ripeto, al di là delle dinamiche di business, è proprio quello di misurare questo KPI sociale. Quindi credo che in uno sviluppo, avete dato tanti spunti su dove dovrebbe andare l'AI, cosa dovrebbe fare, i tanti problemi da risolvere, nel nostro caso riteniamo che anche mettere a sistema un focus di impatto sociale sia ancora qualcosa che possa far esprimere la tecnologia in un modo vicino all'uomo. Grazie mille.
3: Poi dopo, se rimani per l'aperitivo, avremo modo di approfondire.
4: Facciamo una foto con tutti i...
3: Esatto. A questo punto chiamerei Simona sul palco, che in qualche modo lei torna, cioè comunque ci si trova in una fase un po' più iniziale, no? Nel processo di discovery, però insomma ti ascoltiamo con piacere.
5: Grazie Manuel, grazie a tutti per l'invito. Io sono founder di Ebecraft, che è una startup che sta per lanciare alla fine di ottobre. Noi siamo l'uno bravo degli accessori di lusso. Sostanzialmente facciamo incontrare le persone che possiedono, in questo caso borse e accessori di lusso, con artigiani specializzati nella riparazione, pulizia e restauro. Quindi un business molto materiale, che abbraccia i termini della sostenibilità, perché ovviamente il second hand e il preservare oggetti che hanno un valore sia economico sia emotivo per le persone è importante, ma un business che vuole portare la tecnologia in un ambito veramente molto terreno, molto artistico e artigianale. Noi stiamo sviluppando all'interno della nostra piattaforma di incontro domanda e offerta una tecnologia che toglie agli artigiani tutto l'impasse della valutazione dell'oggetto a distanza, quindi una tecnologia di diagnostica del danno dell'oggetto, un supporto alla preventivazione. Noi gestiamo tutta la parte logistica, quindi la cliente, dico la cliente perché il nostro target è prevalentemente femminile, la cliente apre la porta al nostro corriere, consegna la sua borsa amatissima, regalata magari dalla mamma per la laurea che ha danneggiato, riceve un preventivo e un matching con l'artigiano specializzato su quel brand, su quel tipo di danno, o l'artigiano più vicino a casa per un intervento più tempestivo, riceve poi la borsa comodamente a casa, riparata con un certificato di autenticità, una sorta di cartella clinica dell'oggetto, che quindi ne preserva anche il valore in caso di rivendita. Come diceva Manuel, noi siamo assolutamente in fase di building, abbiamo comunque già ricevuto diversi riscontri positivi, sia nella fase di interviste preliminari che abbiamo svolto, sia nella fase di interviste qualitative, anche raccogliendo un po' di feedback non solo da amiche e parenti ma anche da persone che operano nel settore, e vediamo un grande potenziale da una parte, ma parlando con gli artigiani dall'altra vediamo anche una sorta di resistenza e paura. Forse il ruolo della pubblica amministrazione nel mondo dell'AI è quello di far comprendere come lei non possa e non debba essere semplicemente il prodotto da vendere al consumatore finale, ma possa supportare i business più variegati per renderli più snelli ma soprattutto più scalabili. Immaginate cosa può voler dire per un artigiano di Sciacca, che è la mia città d'origine, avere accesso a un mercato potenziale di circa 5 milioni di persone, che abbiamo stimato dai nostri studi, che hanno bisogno di riparare un oggetto di lusso. Secondo le nostre stime ci sono 45 milioni di oggetti di premium e lusso, quindi valore superiore ai 400 euro circa, nelle case degli italiani, perché alla fine le cose belle noi in Italia piacciono, no? E abbiamo stimato stimato un 4% circa di riparazioni necessarie cicliche sull'anno. Immaginate cosa può voler dire per un artigiano di Sciacca avere accesso a una platea di clienti che è disposta a spendere, che è disposta a spendere un ticket medio di 150-170 euro per oggetto. Quindi noi stiamo lavorando tanto sia per evangelizzare, tra virgolette, del resto abbiamo anche il nome di una divinità greca, per evangelizzare Ebe, la dea della rigenerazione, della giovinezza, la coppiera degli dei. Così, mai perdere un'occasione per fare capire che si è fatto il classico. Esattamente. Quindi stiamo da una parte cercando di far penetrare questa tecnologia in un business che per definizione tecnologia non è, quindi io la sfida che lancio è non dobbiamo chiederci quale sarà il prossimo lavoro rimpiazzato dai robot, dall'intelligenza artificiale, ma come facciamo a utilizzare l'intelligenza artificiale per distribuire benessere e far scalare non solo le grandi aziende, non solo chi ha un mindset digitale, ma come portare di nuovo in auge la nostra ricchezza più grande, che è la manifattura, l'artigianalità, è un patrimonio che non possiamo perdere.
3: Poi è siciliana, quindi insomma origini sicule, quindi vabbè. Esatto, qua ho chiamato la cricca sicula per darmi un supporto. Allora io richiamerei a questo punto Chiara sul palco, che insomma ci è venuto a trovare anche, e poi abbiamo Ettore che chiude per poi andare a mangiare.
6: Poi facciamo l'aperitivo e
7: mettere le slide. Sì, sì, sì. Ok. Sì, però vediamo. Beh, intanto inizio. Sì, ok. Allora, ciao a tutti, io sono Chiara, co-founder di Aflu. Aflu è una startup sull'affiliation marketing che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di investimento dei brand nel creator commerce. Io e la mia co-founder Martina, entrambe abbiamo lavorato in una media company a livello internazionale, proprio nell'affiliation marketing, ed è da lì che noi abbiamo iniziato a vedere un paradosso. Al giorno d'oggi i brand possono accedere a qualsiasi informazione di una creator, quindi dall'engagement rate, alla reach, a quali brand comunica, come li comunica. Eppure quando si tratta di arrivare a dove, su chi investire del budget, rimane una domanda molto difficile, quindi su quali creator devo puntare per avere delle performance, soprattutto di vendite. E soprattutto anche perché questa domanda diventa sempre più importante, perché il creator commerce diventa un vero e proprio canale di investimento. Nonostante questo, più dati non significa per forza decisioni migliori. Quindi un brand su tre indica appunto la scelta dei creator giusti come uno dei principali ostacoli nella selezione delle campagne. Il 40% dei brand considera il ROI complessivo ancora il KPI più importante quando si tratta di una campagna di influencer marketing. Nonostante questo, i KPI che vengono usati per la scelta della creator sono ancora KPI come il numero di follower o l'engagement rate o la reach, KPI che non sono direttamente proporzionali alla performance che poi uno ha. Ed è per questo che nasce Aflu. Il punto di partenza di Aflu è quello di trasformare la prima collaborazione tra creator e brand in un test misurabile. Quindi il brand mette a disposizione dei prodotti attraverso il gifting, la creator sceglie un prodotto che le interessa veramente e lo comunica attraverso un contenuto. Questo contenuto viene associato all'infrastruttura affiliate. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando una creator posta questo contenuto e da questo contenuto vengono generate delle vendite, la creator riceve una commissione sulle vendite generate. Quindi è un upside per la creator, perché non solo sponsorizza un prodotto che ha scelto di ricevere e che ha piacere nel farlo, ma può anche ricevere una nuova fonte di guadagno. Lato brand invece, il brand riceve un'informazione che prima non aveva, cioè un dato di performance misurabile, cioè sa esattamente quanti click, quanti ordini e quanta revenue genera quel tipo di contenuto su quell'influencer. Lato Aflu alimenta invece il suo database non solo con creator X vende, ma creator X con il prodotto Y del brand Z con questo contenuto e questa audience ha generato questi risultati. Ed è così che l'AI entra, diciamo, inizia a diventare interessante. Sì, sì, puoi girare. Allora, perché c'è un altro problema prima della performance, che è il posizionamento, cioè riuscire a capire quali creator siano adatti per un determinato brand a livello comunicativo, di immagine, eccetera. Se dobbiamo scegliere tra due creator per fare una campagna di un brand, è facile, basta aprire i loro profili Instagram, guardarli e bene o male riusciamo a capire qual è il creator più adatto per un determinato brand. Il problema si pone quando abbiamo di fronte centinaia o migliaia di creator da confrontare per creare una shortlist. A quel punto il giudizio non può più rimanere nella mente di chi fa scouting, ma deve essere qualcosa che possiamo riuscire a descrivere, ad analizzare e a confrontare a scala. Ed è qui che appunto l'AI entra come parte fondamentale. Questa parte di AI non è ancora stata implementata dentro Afflu, ma vogliamo farla diventare il layer core del nostro prodotto, proprio perché secondo noi questo ragionamento deve essere fatto appunto su una scala più ampia, ed è qui che appunto lei diventa parte centrale del sistema. Il primo passo sarà sempre capire meglio la creator. Attraverso modelli multimodali possiamo analizzare immagini, video, testo e trasportare dei segnali qualitativi in una proiezione del posizionamento, quindi avere il posizionamento come un dato. Il secondo livello sarà quello del matching, cioè non avremo più una creator che fa fashion, avremo una creator con una certa audience, con una certa estetica, delle tipologie di contenuto, quindi tutte queste informazioni verranno confrontate con lo specifico brand e lo specifico prodotto. E dopodiché il terzo livello, che è quello più importante, avremo degli outcome commerciali reali, quindi dei dati di performance veri e propri di click, ordini e revenue. Dopodiché sì, puoi cambiare. Ok, ed è qui che appunto l'AI inizia ad essere davvero interessante, perché può cambiare il sistema come oggi lo conosciamo. La domanda importante per noi non è solo come l'AI può essere integrata nel creator marketing, ma da quali informazioni vogliamo che impari. E appunto la nostra idea è quella di non creare un altro database di influencer marketing, ma di creare un sistema che da ogni collaborazione genera dei dati e si alimenta da solo, facendo sì che la prossima collaborazione sia sempre più informata e con una riduzione di rischio di investimento. Quindi l'obiettivo di Afflu è quello di rendere meno rischioso e più consapevole l'investimento dei brand nel creator commerce. Grazie mille.
3: Questo è molto interessante, e insomma, prima di passare la palla a Ettore, in realtà prendo del tempo per prendere le sue slide, volevo appunto... Sì, è caduto... No, per ce l'ho fatto, diciamo, di proposito, lanciandolo. No, però comunque è interessante vedere come, cioè, effettivamente oggi abbiamo appunto ascoltato persone diverse, con esperienze diverse, ma molto comunque, cioè, importanti, con le quali si possono creare delle connessioni, quindi l'auspicio è veramente questo. Vogliamo Magnà? Devo prendere le slide di Ettore, quindi arriveremo in un minuto. Intanto tu intervieni.
8: Sì, inizio a dire un po' di cose che vi racconto. Posso raccontare che ho fatto un bellissimo documentario sulla storia di Radio Radicale, che appunto risalutiamo. Documentario su Sky, bellissimo, lo consiglio, si chiama Onde Radicali. E ho avuto la fortuna di fare questo documentario di Radio Radicale perché così recupero anche un po' tutti gli interventi che abbiamo fatto stasera, perché l'idea che poi tu Alfonso, secondo me tu su questo sei molto bravo, di unire decisori pubblici, imprese, esperti, che possa essere un giurista esperto, però comunque questo è un approccio che veramente non è scontato, e io nel mio piccolo, nella mia breve vita, ho un po', diciamo, sperimentato questi ambiti, perché ho fatto un po' di politica quando ero giovane, ho fondato una startup che è un giornale. Esatto, vabbè, boh. Quando ero adolescente, esatto. E quindi sono anch'io a lanciare il mondo startup con l'obiettivo di un forte impatto sociale, quindi abbiamo creato questo giornale cartaceo, quindi figuratevi, no? Cioè proprio una cosa andando all'indietro, però che ha coinvolto migliaia di ragazzi, come abbiamo 6 sedi in Italia, quindi una presenza territoriale molto importante, il giornale con la redazione del 30 più stampato in Europa, quindi parliamo di 60.000 copie al mese, comunque una tiratura importante, siamo scomodi, abbiamo detto tutto questo, e che poi diventava anche, nel tempo ha costruito anche tutti dei centri di ricerca, quindi tutti i PhD under 30 che sulla base degli articoli di giornale poi facevano delle ricerche che diventano progetti di legge, quindi abbiamo fatto legge regionale sulle politiche imprenditoriali giovanili della Regione Lazio, sull'amministrazione condivisa, cioè un modello che poi abbiamo esportato in varie... Io in realtà oggi sono qui come giurista, però questo era per dire che il confronto tra appunto mondi diversi è fondamentale. Oggi vi parlo, diciamo, in veste del lavoro che sto svolgendo all'interno della Commissione Europea, nella task force che è partita a giugno e finirà fino a febbraio, per scrivere una nuova strategia sull'intelligenza artificiale. La task force è divisa in tre track, cioè il public sector di cui io faccio parte, il track sull'automotive e su healthcare, quindi sulla salute, e la strategia verrà pubblicata a febbraio, dove ci stiamo, diciamo, cercando, ci stiamo interrogando e provando a dare risposte a tanti dei punti che sono emersi, diciamo, oggi. Quindi il punto principale sicuramente è come bilanciare la tutela sia dei valori europei, dei diritti, con l'innovazione e la crescita. Nel mio caso particolare, stando nel track del settore pubblico, come dare al settore pubblico un ruolo centrale in questa fase, che ancora non è stato riconosciuto, ma il pubblico in questa fase ha un ruolo essenziale, perché cosa che in realtà, per esempio, negli Stati Uniti già avviene, perché si sa che il procurement pubblico negli Stati Uniti è una leva enorme, e noi invece qua in Italia diventa quasi un'autocritica, no? Perché se non si muove lo Stato, non si muove le start-up, cioè non è vero, dipende come lo fai, come ci raccontava prima Mauro, cioè ci ha portato due esempi, uno virtuoso e uno meno, di come ci si può rapportare con la pubblica amministrazione. Chiaramente appunto questo, diciamo, è un momento in cui il pubblico può fare questo salto. Io, diciamo, nella mia attività professionale come avvocato lavoro quasi esclusivamente con pubbliche amministrazioni, siamo partiti proprio all'inizio con tante regioni, ministeri, anche grandi istituti, strutturando la governance dell'intelligenza artificiale, che in alcuni casi ha portato a degli risultati anche veramente più grandi rispetto ad alcune aziende, perché quando poi ci sono dei dirigenti bravi, illuminati, si fanno veramente lavori incredibili. Quindi, cioè, abbiamo lavorato sugli use case, dallo use case gigante per gestire tutto il welfare dei cittadini italiani a quello per valutare il danno biologico per il risarcimento delle fortune sul lavoro, a quello per aiutare il detenuto ad avere una reintegrazione nella società mettendolo in contatto con le aziende del territorio che offrono percorsi educativi. Cioè, il potenziale è chiaramente enorme. Da un punto di vista strategico, diciamo, anticipo due aspetti sul tema della task force prima di entrare nel dettaglio. Si è capito chiaramente che il procurement europeo, che equivale a più di 2.000 miliardi, deve essere una leva sia per la sovranità tecnologica europea, e si sta andando in questa direzione, ma anche un mezzo per sostenere appunto le start-up e le imprese europee, cosa che ad oggi è resa difficile da tanti requisiti. Per esempio, spesso mi trovo anche a aiutare le pubbliche amministrazioni nella parte di appalti, e spesso vengono posti dei requisiti dimensionali che non sono proprio coincidenti con la realtà dei fatti. Allora è assurdo che magari una startup che ha un prodotto di grandissimo livello non possa accedere, neanche fare una proposta, perché non rispetta un requisito dimensionale che spesso magari è arbitrario. Quindi su questo stiamo lavorando per capire come...
9: È costruito su apposite...
8: Sì, cioè...
9: Ma perché vale il prezzo come unico criterio, è il prezzo più basso, e non ci sono altri criteri.
8: Esatto, esattamente. Ora su questo Agid ha pubblicato le linee guida per lo sviluppo e il procurement nella pubblica amministrazione, che devo dire sono delle linee guida che fanno fare un salto molto in avanti al procurement della pubblica amministrazione. Questo è uno degli elementi. Ci sono tanti altri elementi che stiamo portando avanti nella task force. Comunque, ecco, io diciamo, oggi vorrei provare a darvi qualche, diciamo, riportarvi qualche elemento che è emerso, diciamo, dal lavoro che ha fatto l'Unione Europea, che possa anche magari rispondere a delle esigenze anche delle start-up e delle imprese. Questo, diciamo, è il percorso che è stato fatto, no? Quindi dall'inizio del 2018, quando è stato fatto il primo High Level Expert Group nella Commissione Europea, che poi ha portato alle prime guide linea per un'AI affidabile ed etica, e fino all'approvazione dell'AI Act, e poi, una volta, diciamo, strutturata la parte regolamentare, poi la definizione delle strategie per rendere l'AI Continent Plan in particolare, quindi rendere l'Europa un continente dell'intelligenza artificiale. Se andiamo avanti, vi faccio vedere velocemente il tema su qual è l'elemento di caduta, dove deve arrivare la regolamentazione e, tra virgolette, mettere dei paletti all'innovazione, ed è il rischio. Cioè, l'Unione Europea ha fatto una legge che pone dei limiti solo nella misura in cui l'intelligenza artificiale può avere degli impatti negativi sui diritti degli utenti. Quindi se è stata formulata questa piramide del rischio, dove ci sono delle tipologie di intelligenza artificiale vietate, che non possono essere messe sul mercato, pensiamo alla polizia predittiva, all'AI che possa interferire con le emozioni dell'utente, oppure anche biometria fatta di massa e così via. E AI che hanno un rischio alto, quindi che incidono sulla sanità, sull'amministrazione della giustizia, cioè ci sono delle aree che devono essere chiaramente tutelate. Tutto quello che è sotto questa, il rischio alto e il rischio inaccettabile, ha veramente degli obblighi di compliance veramente minimi, cioè solo di trasparenza. Quindi questo è un aspetto da tenere presente tutto quando si vuole fare impresa, e capire prima di lanciare un prodotto qual è chiaramente anche poi l'ambito di rischio in cui vai a ricadere. Se andiamo avanti, vediamo la struttura che ha costruito l'Unione Europea per governare le AI, che dentro ha un grande ruolo principale alle AI Office, che è il braccio armato della Commissione Europea e che quindi implementa le norme, e le AI Board, che invece coordina come le norme vengono implementate negli Stati membri. Questi, diciamo, sono i due attori principali. Un attore interessante è l'Advisory Forum, dove consiglio alle imprese qui presenti di iscriversi, perché l'Advisory Forum proprio rappresenta le esigenze degli stakeholder, che siano investitori, imprese, aziende, che riporta alle AI Office. Se andiamo avanti, qui questo, diciamo, è invece l'ecosistema a supporto. Queste sono delle realtà che ad oggi è un po' che ancora conoscono, ma che per le start-up in particolare, secondo me, sono una risorsa importantissima, perché oltre al livello istituzionale, quindi composto da Commissione Europea e AI Office, abbiamo tantissime realtà che offrono potenza di calcolo, formazione, gratuitamente alle imprese e start-up europee, che però non sono conosciute. In particolare il European Digital Innovation Hub, quindi EDIX, eccolo qui, loro sono il punto d'ingresso da contattare. Cioè loro sono stati sviluppati a livello regionale, quindi ogni regione ha un hub che, diciamo, smista alle altre strutture in base alla dimensione dell'azienda, alle necessità. E una volta quindi che ci si presenta agli EDIX, hai a disposizione sia le regulatory sandboxes, che ti permettono di testare se il tuo applicativo AI è conforme alla legge europea, tutto, diciamo, gratuitamente, oppure alle AI factories, che ti danno potenza computazionale per scalare e aumentare la capacità dell'applicativo AI che hai prodotto. In più ci sono i TEF, che sono altri ambienti di testing dove appunto testare gli applicativi. Quindi, ecco, cioè, io quello che consiglio molto è anche conoscere questo ecosistema che ha creato l'Unione Europea, proprio per anche da valorizzare non solo chiaramente gli obblighi di compliance che emergono dalla normativa, ma anche tutto quello che ha messo a disposizione l'Unione Europea. Se andiamo avanti, ok, questo, diciamo, nel settore pubblico, andiamo velocemente. questi sono gli ambiti principali dove è stato ad oggi implementato il settore, le AI nel settore pubblico in Europa. Quindi, vabbè, diciamo le prossime non ve le faccio vedere perché abbiamo poco tempo, però a parte la... Anzi, guarda, scusa, se vai un po' più avanti faccio vedere solo un'ultima. Prossima, ecco, questa qui. Per concludere, diciamo, ecco, nel lavoro che stiamo facendo nella task force è quello di provare a sviluppare un modello di governance delle AI che coniuga appunto la tutela dei valori e dei diritti europei con quello dell'innovazione. E questo è un po' il modello che, diciamo, facciamo adottare a tutte le realtà con cui, diciamo, anche lavoro. Cioè l'idea è che, analizzata la maturità dell'intelligenza artificiale di una pubblica amministrazione o di un'azienda, si vada a scrivere linee guida intera, quindi proprio la costituzione interna.
10: Tu devi spiegare come funziona la tua intelligenza artificiale.
8: Ma quello un domani sarà un elemento distintivo. Un elemento distintivo fondamentale anche per le aziende, perché un utente, un consumatore magari sceglierà un'azienda piuttosto che un'altra proprio perché ha adottato delle linee guida interne di un certo tipo.
10: Quello che lui fa come comune, se usa l'intelligenza artificiale per negare una cosa, se tu non spieghi con quale criterio ci sei arrivato, ti annullano subito il provvedimento, perché ovviamente ci vuole la responsabilità umana.
8: Esatto.
10: Ma
8: infatti su questo, per esempio, la Regione Toscana ha fatto le linee guida che sono diventate un po' anche modello, perché hanno posto dei principi di tutela della centralità dell'uomo, cioè le linee guida su questo diventano un elemento proprio è fondamentale.
10: Ma
8: poi prima che arrivi
10: con queste regolamentazioni,
8: sono
10: due dettagli di Elon Musk.
8: Esatto. E quindi, ecco, poi, diciamo, per chi vuole, posso poi condividere chiaramente anche queste slide, però questo, diciamo, ecco, un assaggio di un po' di come stiamo andando e come governare le AI.
11: Era il convegno dal titolo Umanesimo Eco Digital Milano, ruolo e sfide per giovani, start-up, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, che si è tenuto a Milano lo scorso 8 settembre, organizzato da Eco Digital. Abbiamo ascoltato gli interventi di Matteo Miglione, Jacopo Mele, Emanuele Conte, Manuel Urzi, Martina Spinoglio, Daniela Castagnaro, Mauro Arte, Gaetano Pedullà, Marco Mottolese, Simona Melani, Chiara Gelfi e Ettore Iorio. L'incontro è stato condotto dal presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Eco Digital, Alfonso Pecoraro Scanio. Questa è Radio Radicale, con questa registrazione si chiude la nostra programmazione notturna. Apriamo dunque la mattina di questo venerdì 11 settembre del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante Critiche Militanti a cura di Matteo Marchesini. Alle 6.50 A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 6.55 La rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Alessandro Barbano. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento di Critica ai Militanti. Matteo Marchesini.
12: Buongiorno da Critica ai Militanti. Alla fine del secolo scorso, Enzensberger e Kundera, due scrittori molto tempestivi, hanno dato un po' l'annuncio: stava tornando il momento di Denis Diderot. Cioè stava tornando un'epoca favorevole al racconto filosofico, al teatro critico, al pensiero asistematico e dialogico. Il grande illuminista Diderot insegna a passare con grazia da una disciplina all'altra. Il suo è il demone dell'analogia concettuale, quello che lo spinge a confrontare la vista con il tatto e a circoscrivere i confini tra creature appartenenti a un'unica materia vivente. La sua prosa si fonda su distrazioni e digressioni, trascrive la conversazione travolgente che lo faceva ammirare, ma che lo teneva anche ai margini dei salotti in cui pure si finanziava la sua enciclopedia. Il fatto è che non si sapeva mai dove Diderot sarebbe potuto andare a parare. È impossibile imporre a priori dei limiti a un uomo che invitava sempre a diffidare di chi vuole mettere ordine. Il suo dialogo mimava le metamorfosi continue della natura, troppo ingessato dentro la forma in senso stretto teatrale, le sue pièce non sono dei capolavori, si liberava invece in testi più indefinibili, socratici, simili ha un caleidoscopio di idee agitato di continuo. Sono testi dalla storia editoriale avventurosa, spesso usciti postumi, prima in tedesco oppure diffusi in qualche versione provvisoria sul mensile manoscritto dell'amico Grimm, che in poche copie raggiungeva le corti d'Europa. Oggi ce ne ripropone alcuni Dario Borso, traduttore a sua volta divagante e imprevedibile come il diderotiano nipote di Rameau, in un bel libretto edito da La Vita Felice, intitolato Due intrighi, una satira e un divertissement. Ritroviamo qui tre motivi molto diderotiani: lo scritto nato da una burla, i dibattiti sul codice della galanteria e l'attenzione a quella medicina che per l'autore è la vera erede moderna della metafisica. Mistificazione, il testo composto nel 1769 ma pubblicato solo due secoli dopo, si basa sulla trama umoristica escogitata per riprendere a un ex amante dei quadri, dei ritratti, facendo leva sulla sua superstizione. Madame de la Pommeraye, dove la protagonista si vendica dell'uomo che l'ha lasciata con un disegno machiavellico da relazioni pericolose ante litteram, è invece una messa in scena già nota ai lettori di Diderot attraverso la versione incastonata nel romanzo Jacques il Fatalista. Quanto alla satira prima, dà una dimostrazione vivace del talento analogico, ponendolo al servizio di una scienza dell'individuo singolo del tipo, come poi Balzac e Proust, l'alter ego diderotiano, spiega qui, cioè, i modi in cui si può risalire allo status, al mestiere di uno sconosciuto tramite indizi minimi. Cito: non mi affretterò mai a chiedere chi è l'uomo che entra in un ambiente, tale richiesta è spesso indiscreta, quasi sempre è inutile. Con un po' di pazienza e di attenzione, dice, anziché importunare gli ospiti, ci si riserva il piacere di indovinare. Infine, il divertissement abbozza una pièce al cui centro stanno al solito un'ambiguità morale e una donna. Il mondo femminile, già decisivo in quella Francia salottiera del Settecento, lo è ancora di più nell'opera del grande enciclopedista. Di lì viene il ritmo dei suoi colpi di scena, del suo gioco di idee, delle sue arguzie. Concludendo la storia della Pommeraye, che punisce l'amante stanco di lei facendolo innamorare di una ragazza mondana travestita da beghina, lo scrittore la difende dal prevedibile sdegno. No, dice, non ha eseguito la sua vendetta perversamente, a freddo. E non l'ha fatto, dice, perché le donne a cui è così facile infliggere un tormento avvertono ancora il dolore dopo mesi e anni. Non dubito che Diderot ci offrirebbe oggi una prospettiva singolarmente irriverente e intellettualmente liberatoria, dalla quale riflettere anche sul genere e sul sesso. Se siamo così scolastici e così musoni, dipende forse anche dal fatto che, come Roland Barthes, siamo cresciuti leggendo di più i teologi del Seicento o i loro eredi sofistici del Novecento che uno come Diderot. Ai nostri maestri Diderot sembrava troppo frivolo, invece è solo più difficile da riassumere. A risentirci venerdì prossimo.
11: Grazie a Matteo Marchesini. Critica ai militanti torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale. Ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento di A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
13: Questo è A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. La Banca Centrale Europea, come preannunciato, alla fine ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, che sono arrivati a 2,5%. Questo perché cerca di rincorrere un aumento dei prezzi che ormai nell'eurozona sfiora il 3%, ma supera di gran lunga per il settore degli alimentari soprattutto i 2 punti percentuali. Dunque è necessario oggi chiedersi se la Banca Centrale Europea non sta rincorrendo qualcosa che non riuscirà mai a raggiungere, in un momento in cui, come vediamo, le guerre continuano a far aumentare il costo del lavoro e il costo della vita, in quanto non soltanto bisogna seguire il prezzo della benzina, ma anche il prezzo di tutte le merci che vengono trasportate grazie alla benzina, soprattutto nel nostro paese. Non vogliamo ergerci a critici dell'operato della Banca Centrale Europea senza conoscerne le difficoltà, ma indubbiamente oggi c'è da chiedersi se rincorrere uno stato inflattivo dovuto a fattori esogeni e non a fattori endogeni in Europa, cioè dovuto sostanzialmente alla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina e alla crisi di Hormuz, sia la scelta giusta e non faccia che peggiorare invece lo stato di salute delle famiglie e delle imprese e di coloro proprio che sono colpiti di più dall'aumento del costo del denaro e dall'aumento del costo della vita. Lo scopriremo subito, credo, come abbiamo raccontato su Milano Finanza dall'inizio, vedendo non soltanto i mercati, ma i mercati rionali, i mercati della spesa e anche l'andamento dei mutui e della richiesta dei prestiti. Questa è A Che Punto la Notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
11: Grazie a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Questo era A Che Punto è la Notte e questa è Radio Radicale. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è venerdì 11 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Sono passati 25 anni dagli attacchi contro gli Stati Uniti, le Torri Gemelle, il Pentagono. Ovviamente diversi giornali esteri se ne occupano oggi. Noi però ci concentreremo sempre sugli Stati Uniti, ma sulla politica estera di Donald Trump. Lo faremo con due commenti, uno da Le Monde di oggi, firmato Alain Frachon, gli amici ingrati di Donald Trump, il presidente americano maltratta i suoi fedeli alleati per corteggiare gli autocrati di Russia, Corea del Nord e Cina, ma nella sua guerra economica totale contro l'Iran Trump non riceve la ricompensa che si aspetta. Sul Financial Times invece è stato pubblicato un commento di Edward Lewis, molto critico della diplomazia condotta dal genero di Trump e dall'affarista Witkoff, il dilettantismo accecante, la convinzione errata che i potenziali profitti post-bellici possano portare alla pace, ha danneggiato la diplomazia americana dall'Ucraina a Gaza fino all'Iran. Parleremo poi, se avremo tempo, di altri due temi, le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea con il nuovo primo ministro britannico Burnham. Il Guardian ieri aveva un editoriale secondo cui gli elettori britannici sono pronti a premiare più ambizione da parte del nuovo primo ministro in termini di riavvicinamento con l'Unione Europea. L'altro tema, l'intelligenza artificiale, col rischio di schianto, come lo definisce Libération, nel momento in cui questa tecnologia si sviluppa sempre più. L'editoriale di Libé, che accompagna tutto un dossier, è incentrato su quanto ha denunciato Jacob Coxon, che per 3 anni ha lavorato sia per OpenAI sia per Anthropic, abbandonando il settore, lanciando un grido d'allarme sui rischi per l'umanità dell'intelligenza artificiale. Partiamo però dalla diplomazia di Trump. Le Monde di oggi, Alain Frachon, gli amici ingrati di Donald Trump. Nel momento in cui Donald Trump dichiara una guerra economica totale all'Iran, il presidente americano dovrebbe poter contare su quelli che chiama i suoi amici sulla scena internazionale. Se maltratta i fedeli alleati dell'America, cioè gli europei e gli asiatici, Trump, in nome dell'amicizia, corteggia il leader russo Vladimir Putin, il nordcoreano Kim Jong-un e perfino il cinese Xi Jinping, tutti grandi leader nei loro paesi, un elegante terzetto di autocrati. Il problema per Trump è che i suoi cosiddetti amici sono ingrati, fanno di tutto per aiutare la Repubblica Islamica e sabotare la politica di Washington. Incapace di raggiungere con la forza gli obiettivi che si era prefissato, cioè il crollo o la sottomissione del regime di Teheran e l'eliminazione del suo programma nucleare, il presidente americano promette di ottenere questi obiettivi soffocando l'economia iraniana. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, sta organizzando un D-Day economico spietato, accompagnato da sanzioni immediate contro i paesi che continueranno a fare affari con l'Iran. L'amico cinese dovrebbe essere il primo interessato. Pechino si dichiara in linea di principio contrario alle sanzioni unilaterali. Inoltre la Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano e il primo partner commerciale di Teheran. Finora i cinesi non hanno mai rispettato nemmeno uno degli embarghi decretati contro gli idrocarburi della Repubblica Islamica per la violazione degli obblighi in materia nucleare. Senza la collaborazione di Pechino, il D-Day economico di Bessent rischia di non arrivare sulle coste dell'antica Persia. E la Cina ha già avvertito, prenderà tutte le misure necessarie per replicare agli Stati Uniti se sarà colpita dalle sanzioni del tesoro americano. Xi Jinping, tra l'altro, è atteso a Washington a fine settembre. Pechino ha diversi assi nella manica. All'inizio del suo secondo mandato Trump è stato costretto a retrocedere nella guerra commerciale che aveva scatenato contro la Cina con i suoi dazi doganali. È bastato che i cinesi brandissero l'arma delle terre rare di cui hanno un quasi monopolio per calmare le tendenze protezioniste della Casa Bianca. Trump poi è in cerca di stabilità, vuole stabilizzare le relazioni economiche con la Cina, di conseguenza ci sono poche probabilità che l'amico cinese gli ceda qualcosa sull'Iran. Poi c'è l'amico russo, Vladimir Putin, che non è molto più accomodante. Corteggiato, lusingato, ammirato da Trump, il padrone del Cremlino non ha fatto alcun gesto per negoziare con l'Ucraina, anche quando l'americano prometteva di fermare la guerra in 24 ore. Come la Cina, la Russia è uno dei principali sostenitori dell'Iran. Sul campo di battaglia ucraino, Teheran ha fornito a Mosca la tecnologia dei droni che le mancavano. La Russia ha aiutato l'Iran a colpire gli interessi americani nel Golfo durante l'attacco americano-israeliano contro la Repubblica Islamica. E ora, secondo il Financial Times, la Russia starebbe fornendo alla Repubblica Islamica i missili da crociera più sofisticati. Questo commercio sarà preso di mira dal D-Day di Bessent. Parlando con il presidente iraniano Massoud Pezeshkian all'inizio di settembre, Putin ha dichiarato: in questi momenti difficili che state attraversando ci impegniamo a fornirvi l'aiuto di cui avete bisogno. La Cina, prosegue Le Monde, conferma giorno dopo giorno il suo sostegno politico, economico e militare a Mosca nella guerra russo-ucraina. Legati dal febbraio 2022 da un trattato di amicizia senza limiti che mira a indebolire il ruolo degli Stati Uniti sulla scena internazionale, i due paesi si rallegrano nel vedere Trump in stallo in Iran. Ma il genio strategico Trump non trova di meglio che maltrattare i suoi alleati tradizionali. Intervistato alla Casa Bianca, gli è stato chiesto della guerra politica-economica che sta conducendo contro il Canada e della sua compiacenza nei confronti della Russia. Risposta di Trump: Putin è un mio amico, i canadesi sono persone sgradevoli. Come il Canada, anche la Corea del Sud da lungo tempo è un alleato fedele degli Stati Uniti, ma Trump rimprovera a Seul, come agli europei, di non averlo aiutato nella sua guerra contro l'Iran. I sudcoreani sono dunque puniti, le esercitazioni tra i due paesi sono state ridotte, mentre il presidente americano fa il cascamorto con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, che secondo Trump gli ha inviato lettere d'amore. Conclude con ancora ironia Alain Frachon, sempre sentimentale. L'ottuagenario di Mar-a-Lago non riceve però granché in cambio. Pyongyang ha appena lanciato un missile balistico, perfezionando i lanciatori di cui Kim ha bisogno per le sue 60 testate nucleari. all'interno del club degli autocrati ci si dà una mano. In cambio di 50.000 soldati nordcoreani in partenza per il fronte ucraino, i russi partecipano alla modernizzazione delle forze armate della Corea del Nord, paese che dipende dall'assistenza economica della Cina. A Trump non importa, il presunto re degli affari conduce la sua diplomazia in base alle sue affinità elettive, che lo portano verso i grandi autocrati del momento, i quali, ben felici di indebolire Washington, non gli rendono alcun favore. Così Alain Frachon su Le Monde. Sul Financial Times invece è stato pubblicato un commento di Edward Hughes sulla diplomazia degli affari e dei profitti post-bellici. Kushner e Witkoff, il dilettantismo accecante. C'è un motivo se Marco Rubio scappa appena sente dei colpi di fucile. Nonostante sia il segretario di Stato e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il primo a ricoprire entrambi i ruoli da Henry Kissinger, Rubio sa riconoscere una scommessa persa. Che si tratti di cercare di mediare un accordo tra Russia e Ucraina, di negoziati nucleari con l'Iran o di risolvere la situazione a Gaza, gli manca il background, l'esperienza nel settore immobiliare che il presidente Donald Trump richiede ai suoi negoziatori. I politici di solito bramano i riflettori, il fatto che Rubio cerchi di starsene lontano dice molto. Jared Kushner e Steve Witkoff invece il settore immobiliare lo conoscono bene. Sono entrambi miliardari che mescolano affari e politica e questo conferisce loro credibilità agli occhi di Trump. È anche per questo che sia Vladimir Putin sia Volodymyr Zelensky li hanno trattati con molto rispetto durante il loro viaggio a Mosca e Kiev dello scorso fine settimana, che alla fine è stato infruttuoso. Portano con sé i due borse piene di promesse di vincite, cioè benefici per tutti, che secondo loro porteranno a un accordo. Forse però hanno gli occhi più grandi dello stomaco. Trovare un accordo duraturo è già di per sé abbastanza difficile. Se il loro vero obiettivo è di arrivare fino al dolce, cioè all'accordo, rischiano di rovinare il piatto principale, cioè i negoziati. La tattica principale di Kushner e Witkoff è sedurre i loro interlocutori con la prospettiva di boom economici post-bellici. Perché ucraini e russi dovrebbero continuare a uccidersi a vicenda quando potrebbero collaborare con gli Stati Uniti per estrarre minerali critici e costruire centrali, centri per l'intelligenza artificiale? Questa lettura, e qui sta il problema, fraintende la realtà. Nonostante ci siano stime diverse, Putin vale molto più di ciascuno degli inviati di Trump, così come dello stesso Trump in termini di abilità negoziale. Putin vuole qualcosa che gli ipotetici accordi economici post cessate il fuoco non possono comprare. Cioè reintegrare l'Ucraina nella madrepatria russa, in tutto o in parte. Nemmeno Zelensky ha in testa come priorità gli affari post-bellici, il suo compito è difendere l'Ucraina dalla Russia, in pratica. Sono le prospettive di business a tenere Trump e i suoi inviati in gioco, non il contrario. La fissazione sui benefici futuri però li allontana sempre più dall'Eldorado, cioè dal successo nei negoziati che poi dovrebbe portare ai benefici economici. Una lettura in chiave economica della guerra russo-ucraina suggerisce che la Russia conta di più perché è più grande, ha più risorse naturali. Una lettura in chiave bellica invece indica che l'Ucraina ha un vantaggio perché si sta difendendo. L'Ucraina è più innovativa perché deve esserlo. Come dice il proverbio, se la Russia smette di combattere, la guerra finisce, se l'Ucraina smette di combattere, l'Ucraina finisce. Avendo visitato la Russia 7 volte negli ultimi 18 mesi Witkoff, 3 Kushner, avrebbero dovuto capire questa situazione. avrebbero fatto meglio ad andare a Kiev all'inizio e invece si sono affidati a Mosca. Poi hanno presentato a Zelensky un'offerta di Putin ancora più dura di quella che Zelensky aveva già respinto in passato. Se i nuovi termini erano cuciti su misura dal Cremlino è perché Putin voleva così. Lo stesso vale per il piano di pace ucraino in 28 punti, tradotto in modo approssimativo che Putin aveva preparato per Witkoff lo scorso novembre. Quel piano accettato da Witkoff trascurava non solo la realtà sul terreno ma anche gli alleati europei. La conclusione tra l'altro di Edward Lewis è che sì, la volontà di evitare guerre è benvenuta, ma il fatto è che la loro

0: Recentemente si è ritirato da un affare per una Trump Tower in Serbia, in parte a causa di una reazione simile. L'Albania non è in vendita, dicono gli albanesi, solitamente filoamericani. Se gli inviati di Trump ascoltassero altre parti del mondo, direbbero, anzi, gli stanno dicendo loro esattamente la stessa cosa. Così. Tra l'altro, Edward Lewis sul Financial Times. Il nostro tempo è esaurito e dunque ci fermiamo qui. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e da David Carretta invece una buona giornata su Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: 7.10 di venerdì 11 settembre, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. È il momento di spazio transnazionale, oggi è 11 settembre 2026, sono passati 25 anni dai terribili attentati negli Stati Uniti e noi cominciamo il nostro viaggio tra i media internazionali proprio con quelli statunitensi. Buongiorno Gian Piero Gramaglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Oggi infatti è il 25° anniversario dell'attacco all'America dell'11 settembre 2001, quasi 3.000 vittime tra New York e Washington nella Pennsylvania dove si schiantò il quarto aereo dirottato dai terroristi di Al-Qaeda. Un anniversario che tutti i media USA evocano e che vedrà ripetersi nel nostro primo pomeriggio i riti del ricordo con il vicepresidente J.D. Vance, a quello che poi divenne, che quel giorno divenne Ground Zero dopo il crollo del World Trade Center, e il presidente Donald Trump al Pentagono. Ci sono polemiche per i ritardi della giustizia, per le gaffe di Trump e soprattutto per la pubblicazione da parte del sindaco di New York, Zoran Mamdani, di documenti che provano che l'area di Lower Manhattan era inquinata da particelle di amianto e lo rimase per settimane e che le autorità lo sapevano ma non presero provvedimenti mettendo a rischio la vita di soccorritori e residenti, 1.400 i casi di cancro registrati. Ma c'è soprattutto la percezione, dopo l'aggressione all'Iran tuttora in corso, che le lezioni di quel giorno non siano state imparate, scrive il Wall Street Journal, che dedica più spazio in prima all'anniversario rispetto agli altri media, con una foto aerea di Manhattan su cui si leva il fumo del crollo, scrive il Wall Street Journal: l'11 settembre cambiò l'ordine del mondo, ma non per le ragioni che potremmo credere. L'attacco terroristico consumò risorse e attenzione degli Stati Uniti e lasciò il paese incapace di affrontare le maggiori minacce alla sua economia e alla sua leadership globale. Insomma, le radici della crisi economica del 2008-2012 e magari anche del precipitare dell'America nel trumpismo stanno lì. Accanto all'anniversario dell'11 settembre, due temi dominano prime pagine e home pages dei principali media USA questa mattina: la conclusione della convention repubblicana di due giorni a Dallas, con l'emergere del vicepresidente Vance come erede del presidente Donald Trump, e le perplessità anche repubblicane sui $5.000 promessi da Trump a ogni cittadino USA adulto se il suo partito non perderà la maggioranza alla Camera e al Senato nelle elezioni di midterm del 3 novembre. E poi ci sono gli sviluppi del conflitto con l'Iran. Axios e CNN puntano l'attenzione sul ruolo degli Houthi nel conflitto, su cui, dietro delle quinte della convention di Dallas, Vance, scrive il New York Times, ha raccolto opinioni non edulcorate perché sul fatto che il conflitto non corrisponde a quello che lui e Trump avevano promesso e non va neppure come lui e Trump raccontano in pubblico. Foreign Affairs, nel suo ultimo numero, spiega perché l'America non può strangolare economicamente l'Iran, come il recente impegno del presidente Trump assicura. Axios apre con quello che presenta come un suo scoop: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto

0: a Trump di colpire gli Houthi che minacciano la sicurezza del Mar Rosso, oltre che le installazioni petrolifere saudite. Il risultato è probabilmente quanto riferisce in apertura la CNN, che pure presenta la notizia come una sua esclusiva. Gli Stati Uniti stanno espandendo il sostegno di intelligence e di informazione sugli obiettivi da colpire alle forze armate saudite nella loro campagna contro gli Houthi, la milizia islamica filo-iraniana dello Yemen. Consiglieri americani operano a sostegno delle forze saudite con il timore di innescare una spirale nel conflitto in Yemen che va avanti da anni e di creare un ulteriore shock all'economia mondiale. Il New York Times informa che gli Houthi si sono impadroniti di un porto strategico sul Mar Rosso, Mocha, in quella che viene presentata come un'importante vittoria di un alleato dell'Iran. La milizia ha cacciato dalla città portuale i governativi yemeniti, mettendosi in una posizione di forza per attaccare di lì navi commerciali che entrano o escono dal Mar Rosso, una via vitale per il commercio mondiale, a maggior ragione con la chiusura o le limitazioni del traffico nello stretto di Hormuz. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Gian Piero. Domani è Le Monde che apre sull'11 settembre, 25 anni dall'11 settembre, nonostante il declino di Al-Qaeda, il jihadismo prospera e tiene le società occidentali sotto pressione. Un'analisi di Ayad, decimata dopo quasi 20 anni di attacchi statunitensi, l'organizzazione terroristica responsabile degli attentati del 2001 sopravvive ormai solo attraverso le sue filiali nel Sahel e in Somalia. Dal 2014, scrive Le Monde, lo Stato Islamico ha trasformato l'ideologia jihadista in un fenomeno di massa, esportando la propria lotta nei paesi nemici. Oggi è venerdì, ne dico all'Economist, la verità e le menzogne sull'Islam in Europa è il grande titolo del settimanale britannico. L'islamismo, si chiede l'Economist, rappresenta una minaccia per l'Europa, un continente pericoloso in declino, devastato dagli immigrati musulmani. Questa è la prova, e l'Europa, secondo Magaland, in diversi paesi europei circa la metà della popolazione ritiene inoltre che l'Islam sia incompatibile con i valori occidentali. In realtà i musulmani rappresentano solo una piccola percentuale della popolazione europea e, a parte alcune questioni sociali, i loro atteggiamenti sono simili a quelli dei loro connazionali. Cosa dunque spinge, si chiede l'Economist, allora così tanti europei a schierarsi con l'Islam? Guardiamo i quotidiani medio orientali. Con l'attualità di quest'area, il Times of Israel, l'IDF fa saltare in aria il complesso strategico di Hezbollah sotto la cresta di Al-Itair nel sud del Libano. L'esercito afferma di aver utilizzato 1.100 tonnellate di esplosivo per radere al suolo 2 chilometri di tunnel sotto la collina nel sud del Libano, a seguito di presunti avvertimenti iraniani. E l'esplosione provoca una scossa sismica di magnitudo 4.1. Gerusalemme Post, gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro il terrorismo. Gli Houthi prendono il controllo del porto di Mocha nello Yemen. E l'Iran sta producendo, scrive anche il Jerusalem Post, nuovi missili balistici, e il traffico marittimo nello stretto di Hormuz scende a una cifra singola secondo i dati disponibili. Vediamo l'analisi di Ravi Tech Suarez. Più Netanyahu cerca di sfuggire al 7 ottobre, più la sua responsabilità diventa un tema chiave della campagna elettorale. Tra la sua campagna basata sul nessuno mi ha svegliato e l'inchiesta di Arez si scopre che Netanyahu non riesce a smettere di ruotare attorno al 7 di ottobre, e il 7 di ottobre non riesce a smettere di ruotare attorno a lui. Arab News, un'analisi interessante, perché il mondo ha bisogno di un'arteria commerciale energetica sicura e protetta come Bab al-Mandab. Il portavoce militare yemenita afferma che l'arrivo degli Houthi minaccia la libertà di navigazione marittima, il commercio e gli approvvigionamenti energetici. L'avvertimento fa seguito all'avanzata degli Houthi verso lo stretto, che ha consentito al gruppo di conquistare un nuovo punto d'appoggio sulla strategica costa yemenita del Mar Rosso. Vediamo l'IRNA, oggi è venerdì, il Tehran Times non è in edicola. Generale Risain, nella risoluzione anti-iraniana del Consiglio dei Governatori si nota chiaramente l'influenza delle pressioni esercitate da Stati Uniti e Israele. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha affermato che nella risoluzione anti-iraniana del Consiglio dei Governatori sono evidenti le tracce delle pressioni esercitate dagli Stati Uniti e dai così chiamati sionisti. Vediamo il Financial Times, c'è una importante, interessante analisi di James Politi scritta da Dallas, come funzionerebbe il pagamento di $5,000 per il voto promesso da Trump, l'impegno del presidente a elargire denaro contante a tutti gli adulti americani in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di medio termine sarà al centro della campagna elettorale del suo partito. Però scrive James Politi nel suo editoriale, dal punto di vista politico l'offerta, il sapore della disperazione di fronte alle probabili sconfitte nelle elezioni di medio termine, dal punto di vista economico sarebbe estremamente rischiosa in un contesto inflazionistico i cui costi di finanziamento sono in aumento e il debito pubblico ha raggiunto i 40 mila miliardi di dollari. Dunque abbiamo terminato i giornali di oggi, dedicata, vi segnalo, al ruolo del giudice, alle garanzie della libertà personale in diversi ordinamenti dall'Italia agli Stati Uniti, la nuova puntata della trasmissione di Roberta Iannuzzi 8:50, sempre dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Io do il mio buongiorno ad Andrea Romano, professore associato di storia contemporanea all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, e lui il nostro ospite di oggi, bentornato.
2: Buongiorno Francesco, grazie dell'invito.
1: Allora, velocemente qualche titolo dei quotidiani ucraini: il Kyiv Independent, l'Ucraina e il Canada firmano un accordo di partenariato della durata di 100 anni, mentre Zelensky e Carney discutono di difesa aerea. Il Kyiv Post invece ci segnala massicci attacchi aerei russi che colpiscono Kiev e le regioni circostanti, causando 7 morti e oltre 120 feriti, mentre la TASS apre con quanto sostiene Gazprom, cioè che i prezzi del gas in Europa raggiungono i livelli registrati durante la crisi energetica della fine del 2022. Dunque la holding ritiene che i prezzi elevati di gas e i ritardi nell'immissione nelle riserve aumentino i rischi per l'affidabilità delle forniture di gas ai consumatori europei durante la stagione fredda. Allora, professor Romano, Donald Trump ha parlato a lungo con Putin, ha detto che insomma il presidente russo gli è parso voler negoziare, ci sono stati i suoi due inviati che sono stati sia a Mosca che a Kiev, la fotografia del conflitto.
2: Dal lato di Trump non ci sono grandi novità, anche perché si ripete un copione che abbiamo già visto varie volte, no? Kushner e Witkoff, uno è un parente, uno è un collaboratore economico di Trump, vanno a Mosca, in questo caso sono andati anche a Kiev, fanno tanti salamelecchi a Putin, poi c'è la telefonata tra Putin e Trump, tutto bene, secondo Trump. L'indomani Mosca dice no, nessuna trattativa, che è esattamente quello che è successo ieri. Ieri Peskov, il portavoce del Cremlino, dopo la telefonata ha detto no, le nostre condizioni sono sempre quelle, non c'è alcun bisogno di un cessate il fuoco, non c'è alcun bisogno di una tregua. Quindi dal lato di Trump nessuna novità. La vera novità dal punto di vista statunitense è il coinvolgimento del capo della CIA, John Ratcliffe, nel team che seguirà le vicende ucraine. È una novità importante perché Witkoff e Kushner sono ormai privi di qualunque credibilità. Ratcliffe, che è il capo di un apparato molto serio come l'intelligence statunitense, quindi credo che questo coinvolgimento sia una buona notizia. Sul terreno la dinamica è quella che lei ricordava leggendo la stampa ucraina. Mosca sta rapidamente procedendo ad un'escalation negli attacchi ai civili ucraini, alla logistica, alle infrastrutture, sfruttando la principale debolezza ucraina, che è la mancanza di missili intercettori. E qui mi lasci dire due parole sul fatto che quando in Italia, anche in Italia, parliamo di armi sì, armi no all'Ucraina, ci sono forze politiche, Conte, Vannacci, Salvini, che dicono basta con le armi all'Ucraina, stanno dicendo impediamo agli ucraini di avere gli strumenti per difendersi dagli attacchi russi, quindi per difendere i propri civili, di questo si parla e non di questioni teoriche. Sul terreno l'Ucraina sta tenendo bene, in questi giorni la controffensiva a nord di Lyman, che ha di fatto neutralizzato un movimento russo importante, infligge pesanti danni alla struttura russa. Il problema ucraino è, oltre alla mancanza di intercettori, un problema economico che sta rapidamente deteriorandosi, perché il deficit di finanza pubblica ucraina si sta moltiplicando, i prestiti europei non basteranno, quindi in sintesi escalation russa, indebolimento anche economico ucraino con i morti civili che continuano. Le due parti stanno provando a posizionarsi in una posizione migliore verso una possibile trattativa di cui però ora non si vede traccia.
1: Professore, come anche gli ascoltatori di Radio Radicale sanno, lei cura la newsletter del Centro di Studi e Analisi sulla Russia Contemporanea dell'Università di Roma Tor Vergata. In questo ultimo numero, parliamo di un quindicinale, lì si occupa della grande fuga dei capitali russi. I dati della Banca di Russia raccontano le nuove paure dei risparmiatori. Di che parliamo?
2: E intanto grazie per aver citato Russia altrove, la newsletter del Cesar, che il ritratto si trova gratis, appunto lei lo ricordava, su Substack. Di cosa parliamo? Di un fenomeno che ha raccontato la Banca di Russia, quindi sono dati ufficiali della banca principale russa. Nell'ultimo anno, ci racconta la Banca di Russia, i trasferimenti dei risparmi russi verso l'estero sono raddoppiati quando si parla di risparmi in rubli e triplicati quando si parla di risparmi in valuta. È un dato importante che ci racconta cosa? Che i russi stanno, diciamo, perdendo la fiducia nella solidità del sistema economico russo e quindi trasferiscono capitali verso l'estero dove secondo loro sono più al sicuro. Tra l'altro non solo è importante che siano dati ufficiali, ma ci sono anche conferme ulteriori a questo clima di preoccupazione. Ricordo il capo della Commissione Finanze del Senato russo che pochi giorni fa ha detto no, non esiste alcun rischio che i conti correnti privati russi vengano bloccati. È una smentita significativa perché evidentemente queste voci circolano, confermano la preoccupazione dei risparmiatori russi rispetto a uno scenario per il quale, per esempio, i conti correnti bancari potrebbero essere bloccati. In sintesi, l'economia russa non sta collassando, ma negli ultimi mesi e per la prima volta in 5 anni di guerra i russi stanno avvertendo sulla propria pelle i costi veri della guerra voluta da Putin. Ricordiamo il prezzo della benzina che per i russi si è moltiplicato, un paese, la Russia, che produce idrocarburi, i luoghi di villeggiatura colpiti dai droni ucraini, stanotte, ieri, Sochi, che è di fatto la Rimini dei russi sul Mar Nero, è stata colpita dai droni russi, il raffreddamento dell'economia di guerra, la riduzione del fondo sovrano, che è drammatica, sono costi autentici che stanno spingendo Putin non alla trattativa ma all'escalation per tentare un po' di chiudere questa partita prima che l'economia russa davvero collassi, e questo è un rischio ulteriore. Perché la risposta di un despota come Putin a una situazione così grave non è bene ragazzi, fermiamoci e vediamo di trattare, no, è raddoppiamo gli attacchi contro l'Ucraina perché se non riusciamo a vincere il mio sistema di potere crollerà.
1: 7:26 in diretta, siete all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale, la voce che sentite è di Andrea Romano, professore di storia contemporanea all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, professore, e le farei commentare, utilizzerei questo tempo per questo editoriale a firma Paco Serdà pubblicato da Il Paese. Hitler aveva già detto: io sono l'ultima speranza per l'Europa, nessuno sembra cogliere appieno il senso del malessere che alimenta il populismo estremo in alcuni paesi privi di speranze. Hitler, scrive Serdà, ormai accerchiato nel suo bunker di Berlino in preda alla disperazione prima di togliersi la vita, disse: io sono l'ultima opportunità per l'Europa. Mentre un continente devastato dalla sua opera andava in fiamme, egli continuava a proclamarsi l'ultima speranza per proteggere l'Europa dai suoi nemici, i bolscevichi. Che dire?
2: Beh, intanto quello scenario naturalmente è uno dei tanti scenari, forse più drammatico, naturalmente di catastrofi e rinascite che ha conosciuto l'Europa, perché ha ragione il nostro editorialista, l'allarme non va sottovalutato ma non va neanche drammatizzato, anche perché la storia europea è piena di catastrofi di questo tipo e anche di rinascita. Oggi secondo me la vera cartina tornasole del dramma europeo è davvero l'Ucraina, in un senso evidente. Di fronte all'Europa c'è ancora una volta una minaccia esistenziale, che è quella del putinismo, no? Che ha scelto da anni di contrapporsi non tanto all'Occidente, ma all'Europa come spazio di libertà di opinione, economica, civile, eccetera. In questo senso la difesa dell'Ucraina è davvero la difesa dell'Europa. E questo ha ripercussioni anche sulla nostra politica, perché vediamo che la linea tra chi vuole difendere l'Europa attraverso l'Ucraina e chi non la vuole difendere non è la linea destra-sinistra, ma passa attraverso i due campi, no? In Italia lo conosciamo, Conte, Salvini, Vannacci da un lato, PD, Forza Italia dall'altro, in Sassonia sta succedendo concretamente, l'alleanza tra AfD e la Wagenknecht di cui avete parlato, cioè tra il partito di estrema destra e il partito di estrema sinistra, che probabilmente governeranno insieme in Sassonia, è la fotografia di questa scena, sono entrambi partiti che non vogliono che l'Europa si difenda dalla minaccia esistenziale del putinismo. Lo stesso scenario secondo me potrebbe avvenire anche in Italia, per questo bisogna mantenere ferma l'attenzione sul tema ucraino e putiniano, perché è la vera cartina di tornasole del futuro dell'Europa.
1: Io ringrazio davvero per essere stato con noi il professor Andrea Romano, buon weekend,
2: grazie a voi,
1: alla prossima. Grazie davvero. 7:28, oggi è 11 settembre, abbiamo dedicato la parte iniziale della trasmissione a questo anniversario. L'ex segretario di Stato americano Clinton ha avvertito che l'amministrazione Trump non sta facendo abbastanza per monitorare e contrastare i terroristi che continuano a rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti. Lo ha fatto appunto a 25 anni dagli attentati del 11 settembre, sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non lo dico per spaventare nessuno o per esagerare, ma penso che non stiamo prestando abbastanza attenzione alla recrudescenza delle attività terroristiche, lo ha detto a NBC News. Noi abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri regia, torniamo domani sempre 7:10, il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Andrea Barbano. Buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Amiche e amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Vi parla Alessandro Barbano. Vediamo subito il sommario con i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani. Sì alle preferenze, ma con il capolista bloccato, la maggioranza si ricompatta, boccia l'emendamento del PD che proponeva preferenze pure. Ed è scambio di accuse fra premier e opposizione. In retroscena raccontano la complessa partita tattica che si è giocata in Senato e che ha rischiato di mandare in cortocircuito la maggioranza, ma la sfida per l'approvazione dello stabilicum ora passa alla Camera e non si escludono anche lì altre trappole e colpi di scena. Giù le accise per altri 7 giorni e sprint su petrolio e gas dalle trivelle, le misure del governo contro il caro energia. E intanto il Ministero dell'Economia invia la lettera alla UE chiedendo 36 miliardi di flessibilità fino al 2028. La critica degli industriali che chiedono un'accelerazione su nucleare e rinnovabili. L'energia torni al centro dell'agenda, dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Poi a queste due notizie si accompagna una notizia di carattere economico che avviene sul perimetro europeo. La BCE alza ancora i tassi per fermare la corsa dei prezzi, quello sui depositi sale al 2,5%, ma certifica anche la Banca Centrale la resilienza dell'economia europea, sorpresa positiva dopo gli allarmi. Il governo è critico verso la scelta dell'autorità monetaria, ma secondo gli analisti un nuovo rialzo potrebbe arrivare già il 29 ottobre. E poi i soci di Intesa San Paolo votano l'aumento di capitale, un passo avanti sull'offerta dell'istituto finanziario MPS, decisivo il sostegno dei fondi internazionali, il presidente degli industriali plaude all'operazione. La pagina internazionale, se vinco $5,000 a ogni cittadino, la promessa di Trump suscita dubbi anche nella sua maggioranza, la manovra costerebbe 1.200 miliardi di dollari, più soldi di quelli distribuiti durante il Covid. E intanto il Delfino Vance scalda i motori per la corsa del 2028, la presidenza e le indiscrezioni della stampa americana segnalano che Trump ha scelto lui. L'allarme per l'avanzata degli Houthi che minacciano la porta del Mar Rosso, avvicinandosi allo stretto di Bab el Mandeb, ancora sul petrolio e sul petrolio, il gas, e adesso scricchiolano anche i mercati dei debiti sovrani. Nessun attentato a Zelensky, il drone che minacciava il suo volo da Chisinau a Oslo è caduto a 160 km di distanza, la ricostruzione dopo gli allarmi di un attacco aereo al leader di Kiev. E in Francia i sondaggi danno Marine Le Pen in testa al primo turno per le presidenziali del prossimo anno con il 34% dei consensi. La leader dell'Assemblement National mai così vicina all'Eliseo. Alcune notizie di cronaca chiudono la nostra pagina. Suicida la figlia di Lea Garofalo, la donna che si ribellò all'Andrangheta. Denise aveva 35 anni dopo il delitto della madre, testimoniò contro il padre. E poi il mistero delle chat cancellate tra La Vitola e Ranucci nei giorni della bomba. La procura indaga sui buchi delle conversazioni tra il conduttore di Report e il mandante dell'attentato. Negata ancora la scarcerazione del faccendiere e confermata l'aggravante del metodo mafioso, ma ho omesso di dire che oggi è l'11 settembre e 25 anni fa il mondo tremava sotto i colpi di due aerei che si infrangevano contro le Torri Gemelle. Questa ricorrenza è raccontata e celebrata da tutti i quotidiani italiani. Leggeremo alcuni dei commenti e delle analisi che sono proposti. E poi dal passato al futuro fa discutere l'allarme del ricercatore americano sull'intelligenza artificiale fuori controllo, anche qui sui quotidiani italiani, riflessioni e commenti, ne leggeremo alcuni. E questo il sommario di giornata, i titoli adesso Rapidamente ci sono i giornali che aprono con il gran gioco delle preferenze. Dico gioco perché è stata una partita di tatticismo esasperato, la Camera tra trappole e risposte, e alla fine il centrodestra, come vi ho anticipato, si è ricompattato attorno a un testo. Allora ci sono alcuni giornali, il Corriere della Sera, per esempio, apre con la legge elettorale. Meloni tornano le preferenze, il centro-sinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Senato sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta dell'opposizione. Poi di sovratestata c'è la notizia di Trump e la promessa elettorale, vinco e do 5.000 dollari a ogni americano. L'editoriale è quello di Massimo Gaggi e dice: se ora li hai diventa minaccia, il tema che vi ho anticipato. E poi c'è la notizia di suicida a 35 anni la figlia di Lea Garofalo che ha perso la vita, si è tolta la vita, una storia drammatica. Questo il Corriere della Sera. Anche la Repubblica apre sulla legge elettorale con un'interpretazione un po' diversa, però. Mentre il Corriere segnala il ricompattamento della maggioranza, la Repubblica invece titola Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro Energia, BCE sui tassi dello 0,25%. Questo l'apertura del quotidiano di Stefano Cappellini, che ha un'analisi di Stefano Menichini, una coalizione in ordine sparso. E il giornale apre con un titolo sulla legge elettorale, anche scelgono gli italiani, centrodestra compatto, posizione respinta, tornano le preferenze. E Meloni, le abbiamo rimesse noi, mancavano dal 1993. E poi c'è il caso Ranucci, la Vitola resta in cella, quell'aiutino di Report. Leggeremo poi queste cronache se avremo tempo anche. E poi il Domani apre ancora con le preferenze, rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze. Così il quotidiano Il Domani, che di taglio alla notizia della promessa di Trump, chiamata voto di scambio, Trump corrompe gli americani, 5.000 dollari a chi mi vota. Il Fatto Quotidiano, preferenze la giravolta di Meloni per affossarle. Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra. Questa è la lettura, diciamo, del Fatto Quotidiano di ciò che è accaduto ieri al Senato. E ancora ci sono due giornali che aprono sulle preferenze, sono Il Messaggero, preferenze la maggioranza si blinda, e poi Il Mattino, preferenze maggioranza unita. Così il quotidiano di Napoli, che poi di taglio pubblica la notizia di Denise, si uccide a 35 anni, la figlia di Lea Garofalo, vittima dell''ndrangheta. E poi invece ci sono i quotidiani che spostano il loro faro su altri fatti. La stampa, una vicenda laterale, cioè la vicenda delle accise sull'energia, scontro, titola la stampa, governo industriali, accise un altro taglio, Meloni più petrolio e gas dalle trivelle, Orsini presi in giro su nucleare e rinnovabili. Questo la stampa, che poi ha una grande foto dell'11 settembre a centro pagina, la promessa di Trump. E ancora un editoriale di Giovanni Orsina sulle nuove destre e il radicalismo a tinte varie, editoriale che leggeremo. Notizie economiche anche dal Sole e dall'Avvenire. Il Sole titola BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite su titoli di Stato. E invece l'Avvenire titola si innesca la spirale, la mossa scontata della banca centrale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la BCE alza i tassi. Il governo proroga per una settimana di 17, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Poi ci sono i giornali invece che aprono sulla vicenda Ranucci. Il cuore di questa notizia sono i messaggi Cancellati tra la Vitola e Ranucci nei giorni della bomba, così titola La Verità. Walter resta in carcere. Clamorosi sviluppi. Gli inquirenti hanno scoperto buchi nelle chat tra i due prima e dopo l'ordigno. E c'è un editoriale di Maurizio Belpietro che dice: però adesso Sigfrido dica cosa nasconde. E anche il Tempo apre su questa notizia. Piange il telefono di Sigfrido. Come il Tempo ha scritto quasi un mese fa, viene al pettine il nodo del mancato sequestro del cellulare di Ranucci. Ora i magistrati scoprono che potrebbero esserci chat cancellate tra lui e la Vitola. E infine abbiamo il manifesto che apre sulla vicenda israeliana, cioè sulla strage di Gaza. Non è un film tecniche per da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia, il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente, ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. E c'è un editoriale scritto dai due registi, Yuval Abram e Rachel Zohr: Israele non potrà più negare i propri crimini, così il manifesto. E poi c'è Libero che invece si dedica a un'apertura sull'immigrazione. Crollano gli sbarchi, i dati UE diminuiti del 55%, gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. E anche Libero c'ha un taglio su Ranucci, i mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese. E poi c'è un'intervista a Ferruccio De Bortoli, Oriana, il viaggio e le liti, ecco com'è nato La rabbia e l'orgoglio, il libro scritto da Oriana Fallaci, raccolto da Ferruccio De Bortoli che si recò a New York nella casa della scrittrice, ormai vicina alla morte, e questo testamento poi fu pubblicato nei giorni ovviamente successivi all'11 settembre, quindi ci racconta quella vicenda con la memoria di De Bortoli. Il Foglio ha un editoriale del direttore, il tarlo dell'Occidente 25 anni dopo, si sfumano le responsabilità, si depotenziano le minacce, si ricorda meno l'ideologia degli aggressori e si denuncia sempre più la colpa presunta della società aggredita. Ricorda qualcosa, virus da sconfiggere a 25 anni dall'11 settembre. Ma il Foglio ha anche un retroscena interessante, un commento interessante di Luciano Capone, La buona fede di Sigfrido, e rilegge la vicenda Ranucci con tutti i suoi dubbi e con un pizzico di ironia, se il tempo ce lo concederà, lo leggeremo. Non chiamateli zombie. Inizia dall'incontro con i bambini e i ragazzi di strada, dipendenti dalla droga, il nostro viaggio tra gli ultimi del Kenya, così l'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, con un reportage nel paese africano. Ho letto i titoli, adesso mi fermo un attimo, ma ci risentiamo bre a brevissimo per gli approfondimenti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: E allora, vi dicevo, oggi è 11 settembre, 25 anni fa, il mondo ha creduto di trovarsi di fronte a una catastrofe, e in effetti lo era. E molti giornali ricordano quella tragedia, quel massacro, e ovviamente non posso leggere tutti i commenti, però voglio aprire con questa pagina con due commenti che secondo me raccontano due punti laterali di questa vicenda. Il primo è quello di Federico Rampini sul Corriere della Sera a pagina 14, e il secondo è quello di Vittorio Macioce sul Giornale. Allora, Rampini si chiede che cosa è stato dell'America, che cosa pensavamo che sarebbe accaduto dopo quella vicenda, è stata la fine di un'era, ma l'America continua a generare rivoluzioni. E racconta che la storia non si è fermata. L'11 settembre, dice Rampini, segnò una cesura storica, la fine e l'inizio di tante cose. Si chiuse l'era unipolare in cui l'egemonia americana era stata incontrastata fino a dare l'illusione dell'invulnerabilità. Cominciarono lunghe guerre mediorientali, l'opposizione a quei conflitti, alle fortune di due leader agli antipodi. Obama vinse le primarie democratiche del 2008, anche perché a differenza di Hillary Clinton si era dissociato dalla guerra in Iraq. Pure Trump deve in parte la sua vittoria in campo repubblicano nel 2016 alle sue vigorose accuse contro Bush. Nell'uno nell'altro mantennero le promesse di non ripetere gli errori mediorientali. Obama prolungò ben oltre il previsto le guerre del suo predecessore e ci aggiunse la Libia. Trump sta combattendo la sua guerra del Golfo adesso, dice Rampini. Molte profezie di 25 anni fa non si sono avverate. Si disse che con le Torri Gemelle crollava il cuore americano del capitalismo globale, ma se le conseguenze geopolitiche di quella strage furono enormi, quelle economiche no. L'America era già entrata in una lieve recessione nel marzo del 2001, l'11 settembre la aggravò di poco. Quella recessione terminò appena due mesi dopo gli attentati. La leadership del dollaro non fu scalfita neppure dalla crisi successiva, ben più grave del 2008. Il sorpasso della Cina sull'America allora sembrava una certezza, non c'è stato. L'America ha continuato imperterrita a generare rivoluzioni tecnologiche, ora quelle dell'intelligenza artificiale. Un'altra profezia distopica da incubo non si è avverata. Come reazione alla strage, gli Stati Uniti non divennero un regime poliziesco né una nazione islamofoba. Il giro di vite indiscriminato contro le minoranze islamiche ci fu, ma altrove. In Cina masse di uiguri dello Xinjiang vennero sottoposti a rieducazioni per estirpargli il Corano dalla testa in appositi centri di detenzione. Negli Stati Uniti invece da 25 anni il peso degli immigrati arabi è cresciuto, alcuni hanno fatto carriere politiche folgoranti e un musulmano molto fiero della sua religione, il mio sindaco attuale, il primo cittadino della metropoli martirizzata da Al-Qaeda, Zoran Mandani. Così Rampini. Però c'è anche un lato oscuro di questa vicenda. Certo, non è scappata la parola islamofoba in America, se ne parla però ancora, se ne parla anche in Italia, e c'è tutta una pubblicistica che lancia un allarme su questo tema. Lo fa anche oggi il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, sul quotidiano Chi ha paura di dire islamista. Ma io voglio leggere non tanto il suo commento quanto quello che sullo stesso giornale di Vittorio Macioce fa quello che io chiamo pensiero laterale, cioè va dietro i fatti e ci racconta un'altra cosa che è accaduta dietro quella vicenda, dopo quella vicenda. Sono passati 44 giorni, ci ricorda Vittorio Macioce, dall'11 settembre del 2001 e il Senato degli Stati Uniti approva il Patriot Act. Ve lo ricordate? Con 98 voti a favore e uno contrario, solo uno, il giorno dopo il presidente firma. Chi scrisse quella legge, dice Macioce, sapeva benissimo che stava esagerando, tant'è vero che ci mise dentro le clausole di scadenza. 16 disposizioni, le più invasive, dovevano decadere automaticamente il 31 dicembre del 2005. Il guaio è che quasi sempre l'emergenza diventa quotidianità. Nel 2006 14 di quelle 16 disposizioni sono diventate permanenti e alle altre due è stata data una proroga. Il diritto penale liberale, ricorda Macioce, poggia su un principio scomodo e magnifico: meglio 10 colpevoli liberi che un innocente condannato. È un principio inefficiente, costoso, e ogni volta che qualcuno muore sembra un lusso da zeccagarbugli, ma è esattamente ciò che separa uno Stato di diritto da un apparato di sicurezza. La dottrina dell'1% dice il contrario: meglio 99 innocenti dentro che un colpevole fuori. Una frase così, pronunciata una volta ad alta voce, non si ritira più, diventa metodo. E il rovesciamento si è tradotto in una faccenda semplicissima. Non è più lo Stato che deve provare che tu sei colpevole. Sei tu che devi dimostrare ogni giorno di non essere sospetto. Al varco, allo sportello, alla frontiera, davanti al lettore biomedico, nessuno ti accusa di niente. Ti chiedono soltanto di provare ogni volta di essere quello che dici di essere. Il 4 luglio del 2025, conclude Macioce, e ci porta nella complessità dei nostri giorni, nei dubbi che segnano questa stagione, il Congresso americano ha stanziato circa 191 miliardi di dollari per il Dipartimento della Sicurezza Interna, un terzo dei quali per il confine, e i fermi alla frontiera messicana sono crollati da 4.000 al giorno a poco più di 300. Il muro funziona. Lo sappiamo da allora, il muro è sicurezza e il muro è libertà. Ma il muro serve appunto a difendere la libertà. Tutto questo è davvero un bel dilemma. Si possono aprire le porte a chi corrode la tua identità? Forse sì, ma solo fino a quando non hai paura. Quel dilemma oggi non esiste più. E questa è la vera notizia del 25° anniversario. È scaduto. L'America ha scelto. Benjamin Franklin scrisse che chi rinuncia alla libertà essenziale per comprare un po' di sicurezza temporanea non merita né l'una né l'altra. È una frase che gli americani ripetono da due secoli, con l'orgoglio con cui si recita un versetto, solo che adesso nessuno ci crede più. 100 milioni di americani sono nati dopo l'11 settembre del 2001. Non hanno ceduto niente perché non hanno mai posseduto ciò che è stato ceduto. Per loro non è un baratto, è il mondo. Lo scambio è finito. Sicurezza al posto della libertà. Un dilemma che attanaglia non solo gli americani, anzi assai poco gli americani, ma molto gli europei di fronte anche alle politiche e ai dibattiti che l'immigrazione suscita nell'Europa. Così Vittorio Macioce, questo commento che vi fa riflettere, un commento non tagliato con l'accetta, ma che fa vedere il prezzo che si paga quando si persegue un obiettivo anche meritevole, quello della sicurezza, ma si conculca un valore che è quello della libertà, che irradia le democrazie e la civiltà. E da questa pagina con cui ho voluto aprire la rassegna stampa, gli approfondimenti della rassegna stampa, invece entriamo nel più prosaico teatrino delle guerre di palazzo, quelle che si giocano dentro il Parlamento italiano sulla legge elettorale, dove ieri che cosa è successo? È successo qualcosa di difficile comprensione per il lettore comune, perché è frutto di una partita di patticismo raffinatissima, ma anche molto elitaria, poco comprensibile, ripeto, per il cittadino. Proviamo a spiegarla e a dipanarla con l'aiuto del Corriere della Sera. Virginia Piccolillo ce lo spiega a pagina 2. Allora, sì alle preferenze, ma no a quelle pure. Che vuol dire quelle pure? Lo vedremo. Nessun voto sprecato ai fini del computo delle coalizioni in via alla raccolta di firme per le formazioni piccine. Vabbè, stiamo sulle preferenze. È stato bocciato il subemendamento presentato dal PD da Dario Parrini, che mirava a eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. E il sì della maggioranza è andato invece all'emendamento di Marco Lisei, che prevede che cosa? 3 crocette da apporre con un'alternanza di genere su una lista di 6 nomi prestampati, ma soprattutto prevede i capolista bloccati. Il massimo consentito dal patto con Fratelli d'Italia, con Forza Italia e Lega, e in cambio hanno dato assicurazioni di votare un'altra modifica alla norma anticespugli. Che vuol dire? Vuol dire che Meloni voleva le preferenze pure, lo ha detto per anni, ma Forza Italia e la Lega non ci stavano. Quindi si è raggiunto un compromesso, quello di fare una legge elettorale che prevede il capolista bloccato e poi la possibilità di scegliere tre dei sei nomi prestampati sulla scheda, che cosa, con alternanza di genere. Che cosa vuol dire in concreto? Che un terzo dei parlamentari, più o meno, alla Camera, e anzi un quarto dei parlamentari alla Camera e al Senato, sono bloccati perché sono frutto della designazione delle segreterie, esattamente come avviene adesso per tutti, sul resto invece si gioca la partita. E il PD che cosa ha fatto? Ha, diciamo, ordito, per così dire, una trappola alla maggioranza. Perché? Perché ha presentato un emendamento per fare le preferenze senza capolista bloccato, cioè per sostenere la tesi originaria di Giorgia Meloni, mettendola evidentemente in crisi. Quindi il Fratelli d'Italia si è trovata di fronte al dubbio se rispondere alla propria coerenza e quindi votare sì all'emendamento del PD oppure rompere la maggioranza, perché votando sì avrebbe ovviamente scontentato Forza Italia, che le ha detto salta tutto. E alla fine si è ricompattata nel punto di mediazione. Che cosa consegue? Che l'opposizione ovviamente ha attaccato la maggioranza dicendo vergogna, una legge truffa che favorisce la casta, mentre la maggioranza rinfaccia all'opposizione, alla sinistra, di aver voluto sempre leggi senza preferenze inclusa l'attuale. Ha alzato cartelli per rivendicare con noi le preferenze, con loro zero preferenze. La premier Giorgia Meloni in un post ha scritto: la differenza non è che tra chi vuole più preferenze e chi ne vuole meno, e tra chi le ha rimesse nella legge e chi no, rimarca la premier, che mancavano dal 1993. Insomma, uno scambio di accuse e di trappole. Schlein risponde: è una legge incostituzionale contro cui annuncia faremo opposizione muro, perché a un premio abnorme al 42% si ottiene il premio, ed è una legge che fa l'antipasto del premierato, dice Schlein. Insomma, è stata una partita veramente senza risparmio di colpi. E dire che le opposizioni ce l'avevano quasi fatta, scrive Monica Guerzoni a pagina 3 sul Corriere della Sera, con quel subemendamento tentatore che Giorgia Meloni avrebbe volentieri votato. L'ex generale futurista aveva anche lui spintonato la premier, provocandola sul tema sensibile della coerenza. No alle preferenze meticce. FDI voti le preferenze pure. Alla fine la premier è stata indotta a non forzare sulla maggioranza e a trovare un punto d'intesa. Che cosa passava nella testa di Giorgia Meloni in quelle ore? Ce lo racconta Francesco, ce lo racconta il Corriere della Sera con Francesco Merderami e La Repubblica con Tommaso Ciriaco e Lorenzo Di Cicco. Sono due retroscena, leggiamone una parte perché ci fa capire veramente qual è la raffinatezza del gioco parlamentare. Talvolta è una raffinatezza però che è tutta autoreferenziale e lontana, distante dalle attese e anche dalla capacità dei cittadini di comprendere. Giorgia Meloni considera la riforma elettorale, dice Verderami, una riforma di sistema per evitare che le elezioni finiscano con il pareggio. Se vinco continuo a governare, se perdo vado all'opposizione, poi voglio vedere quanto durano loro. Intanto la sua priorità è cancellare il Rosatellum, così da evitare lo scenario peggiore. Se dalle urne non uscisse un vincitore e Fratelli d'Italia risultasse partito di maggioranza relativa, la premier è consapevole che sarebbe sottoposta a una forma di pressione per dare un governo al paese. Perciò vuole l'approvazione dello stabilicum. E il centrodestra, però, per 24 ore, ci racconta Verderami, è andato in tilt, additando Ignazio La Russa. Perché? Perché La Russa ha ammesso la votazione in aula di questo subemendamento del PD che era il trappolone, cioè le preferenze pure, senza capolista bloccati. Raccontano, dice Verderami, di una telefonata ieri tra Meloni e il Presidente del Senato che ha chiarito i motivi della sua decisione. Il fatto è che il capogruppo del PD, Francesco Boccia, il vero regista di questa operazione, si era appellato a un precedente del 2015, proprio su una riforma dell'Italicum, periodo Renzi. Allora era stato consentito al centrodestra di votare in aula un subemendamento simile, quindi La Russa dice non potevo fare diversamente. Si è trattato di un atto di correttezza. Per quanto fosse chiara la mossa strumentale delle opposizioni, nella maggioranza però si è prodotto un cortocircuito. A innescarlo è stata la contromossa maturata in Fratelli d'Italia, quel ci pensiamo a votare la modifica, che doveva servire a smascherare il bluff del PD, perché il PD poi non avrebbe votato probabilmente la modifica che esso stesso aveva presentato. Era stata presentata per aprire ovviamente una linea di faglia dentro la maggioranza, e l'operazione è riuscita, perché dopo che Fratelli d'Italia ha detto valutiamo, subito si è scatenata la reazione di Forza Italia e Lega, che gli hanno detto ma dove vai? Guarda che qui cola tutto. Insomma, lo psicodramma sarebbe durato poco, perché nel pomeriggio il centrodestra unito, ricorda Verderami, ha bocciato il subemendamento del PD. Tuttavia l'epilogo era stato preceduto da una scelta singolare del governo, che sulla votazione si era rimesso alla decisione dell'Aula. Insomma, un gioco veramente complesso. All'opposizione, conclude Verderami, resta ora solo il passaggio alla Camera per sabotare lo stabilicum. Perciò Matteo Renzi ha approntato per i deputati di Forza Italia il vademecum del perfetto franco tiratore. Se passa la legge non hai possibilità di venire rieletto, se non passa avresti il 20%. Pensaci. Così Matteo Renzi. E vedremo che c'è un'intervista di Renzi, ma intanto la lettura che dà Verderami coincide, vi dicevo, con quella che danno anche Ciriaco e De Ficco. Meloni avrebbe provato, scrivono loro i giornalisti di Repubblica, inizialmente a svelare un presunto bluff del centrosinistra, lasciando intendere di essere disposta a votare la loro modifica e spingere i Dem a ritirare all'ultimo l'emendamento, visto che pure tra gli eletti del PD le preferenze creano mal di pancia. I Dem però non avrebbero abboccato, e poi invece hanno abboccato quelli di Forza Italia, e la Premier è stata costretta a innestare la retromarcia. E poi ci sono un po' di veleni attorno a questa cosa, perché la Russa ha concesso la votazione del subemendamento. Secondo la Repubblica potrebbe esserci una piccolo dispettuccio in questi giorni, spiegano De Cicco e Ciriaco, si discute della candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario forzista. La Russa, come è noto, puntava su Maurizio Lupi, passato dagli azzurri perché parole chiedevano una figura della società civile. E questa è una prima, un primo veleno. In questo clima, conclude il retroscena, nessuno esclude un passo falso della maggioranza alla Camera in occasione del voto finale sul testo a metà ottobre. Le ultime 24 ore, dicono Ciriaco e De Cicco, confermano questo sospetto, questo allarme. E sull'ipotesi di un nuovo colpo di mano, una nuova trappola, gioca Matteo Renzi, abilissimo nella sua capacità di costruire appunto trappole parlamentari. E nell'intervista che gli fa Francesco Bei sulla Repubblica, Renzi dice: Meloni in difficoltà e sta perdendo anche un po' di lucidità. È stata un'operazione che ha dimostrato che il centrodestra, che il centrosinistra c'è. Siamo riusciti a farle un bel trappolone, dice. Gli ricorda Francesco Bei, si è esposta anche all'accusa di Vannacci di essere incoerente, che se permette le fa un po' più male della vostra. Certo che le fa male, dice Renzi, lo dissi per tempo a Repubblica, Vannacci è il vero game changer che cambierà la legislatura. Del resto Renzi è stato uno sponsor di Vannacci, anche accettando di condividere con lui trasmissioni radiofoniche, ve lo ricordate? Al Senato i capigruppo di Lega e Forza Italia sono Romeo e Craxi, dice Renzi, che non rispondono ai leader e i gruppi sono fuori controllo. Quindi la lezione di quanto avvenuto è per il centrosinistra un messaggio di speranza, dice Renzi. Scuotiamoci, organizziamo queste benedette primarie e trasformiamole in una festa di popolo. L'onda di destra di Vannacci non si fermerà e questo gioca per noi. Per noi è una partita win-win. Se Meloni si allea con Vannacci, perde i moderati. Se non ci si allea, perde le elezioni. Ma come può tenere dentro uno che dice no all'aborto, che nega il femminicidio, che esalta la Russia? Se restiamo uniti, ci prendiamo Palazzo Chigi, scegliamo il successore di Mattarella e scriviamo il primo capitolo, dice Renzi, della ripartenza della sinistra in Europa. Siamo i favoriti. E glielo dico perché c'è una regola infallibile a Roma per capire chi vincerà le elezioni, e questo è molto, è veramente sintomatico del clima di questa nostra capitale e anche del clima politico e parapolitico. Dice Renzi: l'anno prima delle elezioni iniziano a chiamarti dirigenti pubblici e il mio telefonino ha ripreso a squillare in continuazione. È cambiato il clima. È un'intervista interessante e, come sempre, anche diciamo sagace, ma spiritosa, come nella postura di Matteo Renzi. L'analisi di quello che è accaduto della Repubblica la fa Stefano Menichini. Anche Stefano Menichini segnala le difficoltà della maggioranza in questa vicenda e dice: mai un governo è durato tanto, fa una premessa, dice, però mai ha collezionato così tanti fallimenti, perché l'autonomia differenziata è praticamente l'ha persa per strada, la separazione delle carriere altrettanto, il premierato lo stesso, e adesso questo faticosissimo sistema elettorale cucito su misura rischia di collassare. Ieri al Senato il centrodestra ha recuperato quel minimo di unità, ma il prezzo è stato altissimo. Perché? Perché è stato il sacrificio di una solenne promessa, dice Menichini, di Giorgia Meloni, uno dei suoi cavalli di battaglia storici. La memoria, ma soprattutto la rete, conserva il ricordo di decine di interventi veementi parlamentari e televisivi nei quali la leader di Fratelli d'Italia definiva le preferenze l'unico sistema veramente democratico per dare ai cittadini il potere di scegliere e da chi farsi rappresentare. Meloni ora tradisce anche quest'altro pilastro delle sue convinzioni politiche, perché il meccanismo di preferenze introdotto ieri al Senato è del tutto ingannevole per gli elettori, che se ne accorgeranno facilmente. Ingannevole in parte, in realtà, come vi dicevo, perché un quarto dei parlamentari sarà designato, in quanto corrisponde a quei piccoli partiti che sono in grado di eleggere solo il capolista. Complessivamente questo pesa un quarto sulla rappresentanza parlamentare. Per il resto, invece, la scelta ci sarà. Quindi è un punto, diciamo, di mediazione che ha evidentemente dei margini di ambiguità, ma le preferenze non si può dire che siano un bluff. Non è così, secondo me. La vicenda della riforma elettorale racconta molto di come il centrodestra, però, dice Menichini, sta arrivando alla fine della sua legislatura. E peraltro nessuno può giurare che questa riforma andrà in porto, perché rimane l'incubo di quel voto segreto a Montecitorio. E l'incertezza sulla fedeltà del voto segreto non riguarda più solo i peones, ma gli stessi deputati della Premier. Potrebbe quindi riaffacciarsi, conclude Menichini, l'idea avventurosa del colpo di teatro, l'autoaffondamento alla Camera, nel segreto dell'urna, di una riforma elettorale che a quel punto non avrebbe più né madri, né padri, né partiti interessati a difenderla. La legislatura della grande stabilità così si chiuderebbe anticipatamente con un bel botto parlamentare del quale la Premier potrebbe fingersi vittima, tornando a vestire i panni preferiti dell'underdog in una campagna elettorale a quel punto ravvicinatissima. E sì, questo è quello che dicevano anche in retroscena di ieri. Cioè, se Meloni perde su questa partita e viene tradita dai suoi diciamo alleati, lo ha detto, si va a gennaio e non c'è neanche pensione per i parlamentari, perché mi pare che non scatti a gennaio quel diritto per i parlamentari di prima elezione. Non vorrei sbagliare, ma verificherò questa cosa, quindi lo prendiamo con il beneficio dell'inventario. E questo è quello che è accaduto ieri alla Senato, sulla

Indiscriminato delle accise sul diesel, scrive Monticelli, resta l'unico strumento del governo per arginare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri una nuova proroga di una settimana dello sconto da 17 centesimi al litro sul gasolio che da oggi e fino a giovedì 17 settembre continuerà ad applicarsi a tutti gli automobilisti. Ancora rinviato. Dunque il passaggio agli interventi mirati destinati alle fasce più esposte ai rialzi dei prezzi. Perché? Perché ognuno dei partiti della maggioranza identifica una fascia protetta che forse in qualche modo corrisponde a un bacino elettorale, così non ci si mette d'accordo. Il rinnovo dello sconto, l'ennesimo, costerà stavolta 102 milioni di euro per 7 giorni, cioè circa 15 milioni al giorno. È una misura che viene contestata da tutti gli economisti e considerata, diciamo, pura iniezione di denaro che non solo non abbassa i prezzi in maniera significativa, ma soprattutto non riduce i consumi. E infatti la decisione è stata presa mentre i prezzi continuano a salire, ci ricorda Monticelli. Nel decreto trova spazio anche un altro capitolo destinato ad alimentare il confronto politico. Le trivelle per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas, l'obiettivo dichiarato dalla Presidente Meloni, e accelerare i procedimenti autorizzativi per le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi. La norma introduce tempi certi per la conclusione degli iter amministrativi e, in casi di persistente inerzia, consente al Consiglio dei Ministri di nominare un commissario per superare i blocchi delle regioni. E poi, su questo, come vedremo, c'è la presa di posizione del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il quale dice: presi in giro su nucleari e rinnovabili, l'energia torni al centro dell'agenda. Ce l'ha col governo, secondo la stampa. Sì, ce l'ha col governo, certamente, ma non solo, però, ce l'ha anche con quelle regioni a guida centrosinistra che hanno fermato tutte le autorizzazioni sulle rinnovabili, salvo poi dire che sono favorevoli alle rinnovabili. Però ce l'ha anche col governo, ovviamente, perché il nucleare è arrivato all'ultimo miglio. E sulle rinnovabili, di fatto, anche lì il governo non ha fatto quello che gli industriali chiedevano, e cioè nominare dei commissari, appunto, quello di cui si è parlato ieri nel Consiglio dei Ministri per gli idrocarburi, nominare dei commissari e imporre alle regioni dove un impianto si può fare e dove non si può fare, dice Orsini, nel colloquio con Claudia Luise, inviata a San Paolo, dove Orsini si trova per la presentazione del Mercosur. Non significa mettere pannelli pale ovunque, ma evitare che ogni autorizzazione, dice Orsini, diventi una guerra. E poi dice anche sul Consiglio dei Ministri di ieri e sulle misure contro il caro energia, Orsini invita a non fermarsi agli interventi temporanei. Togliere 15 o 17 centesimi può dare un sollievo, ma non risolve il problema strutturale. Il problema vero è la nostra autonomia energetica. Orsini poi si ovviamente esprime su altre questioni, come vedremo, compresa l'OPAS su MPS di Intesa, e vabbè, lo leggeremo quando parleremo di quello. E invece torniamo sul Consiglio dei Ministri, che ieri ha scritto una lettera firmata dal Ministro dell'Economia, Giorgetti, con cui l'Italia chiede l'attivazione della clausola nazionale di flessibilità prevista dalle nuove regole europee. Roma punta a ottenere margini aggiuntivi allo zero, pari allo 0,6% del PIL per gli investimenti energetici e allo 0,9% per la difesa, per un valore complessivo di circa 36 miliardi di euro fino al 2028. Quindi, in questo modo, venendo incontro anche alle richieste del ministro, della Difesa. La richiesta, tuttavia, resta intrecciata all'andamento dei conti pubblici. Come avrebbe spiegato Giorgetti in Consiglio dei Ministri, è chiaro che occorrerà verificare se il deficit italiano scenderà sotto la soglia del 3 e quindi se usciremo dalla procedura di inflazione. Se questo accadesse, l'Italia potrebbe sfruttare la clausola senza rientrarvi automaticamente. Se invece restasse sotto procedura, l'attivazione della deroga rischierebbe di prolungare il periodo di sorveglianza europea. E, insomma, complessa questa via, è molto stretta e bisogna vedere se la resilienza dell'economia di cui
Ho parlato l'ABC.

0: è ieri, e le previsioni più ottimistiche sul PIL italiano negli ultimi trimestri ti portano evidentemente ad aumentare il denominatore di quella frazione che segna il rapporto fra deficit e PIL, quindi a uscire dalla procedura di infrazione. Staremo a vedere. Per intanto, come vi dicevo, la BCE si è pronunciata e lo ha fatto alzando il tasso di interesse perché contro il rincaro dei prezzi è necessario intervenire, forse sarà necessario intervenire due volte. Il messaggio, dice il Corriere della Sera, con firma di Giuliana Ferraino, vale più di quei 25 punti base, mossa largamente attesa. Christine Lagarde sintetizza il cambio di scenario. L'inflazione resterà ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e sarà più persistente di quanto previsto. Con il secondo rialzo dell'anno, il tasso sui depositi sale al 2,50, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65 e il marginale al 2,90. Il rialzo è legato ancora alle pressioni sui prezzi provocate dal conflitto in Medio Oriente. Per il ministro dell'economia Giorgetti, però, il rialzo dei tassi è una misura che il governo ovviamente non approva, ma di fronte a un'inflazione provocata dai prezzi, ritiene che la risposta sia fermare le guerre piuttosto che raffreddare l'economia attraverso la politica monetaria. Facile a dirsi, fermiamola la guerra, ma non sembra che ci sentano. La sorpresa positiva arriva invece dalla crescita. L'economia dell'area euro, ha detto Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre. Questa tenuta sembra essere proseguita nel terzo. Ciò nonostante, Bloomberg ipotizza che un nuovo rialzo potrebbe arrivare da il 29 di ottobre. E così il Corriere della Sera. Restiamo ancora sulla pagina economica e chiudiamola con la notizia che riguarda, come vi dicevo, i soci d'Intesa San Paolo, l'assemblea. Quasi all'unanimità, scrive Andrea Rinaldi, al 97%, vota sì all'operazione propedeutica all'acquisto di MPS. L'aumento di capitale fino al massimo di 5,7 miliardi di azioni ordinarie va a scambiare con quelle dei soci di Monte dei Paschi. 2/3 del capitale ha votato, con il 69% di istituzionali presente a fronte del 29,5% delle fondazioni. C'è da ritenere che i grandi fondi internazionali, che sono anche in MPS e quindi BlackRock, per esempio, abbiano avuto una certa rilevanza nel sostegno a Intesa. Il gruppo che intendiamo costruire sarà tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo, ha detto l'AD Carlo Messina. E agli azionisti MPS offriamo l'opportunità di partecipare alla crescita di uno dei principali gruppi bancari in Europa. Plaude a questa operazione anche il presidente di Confindustria Orsini, perché dice: un pezzo di paese crede nell'Italia e soprattutto vorrei che i risparmi degli italiani fossero gestiti dagli italiani. Intanto, anche dall'altra parte del tavolo, Siena scopre le carte per la doppia OPS su Banca Generali e Banco BPM, e quindi il Monte dei Paschi accende i suoi motori. Ieri l'istituto, guidato da Luigi Lovaglio, ha depositato in Consob i documenti di offerta delle due OPS, offerte pubbliche, su Banco BPM e su Banca Generali. Ora si apre la fase istruttoria dell'autorità di vigilanza, che dovrà analizzare le due offerte. Poi fondamentale sarà il via libera della BCE. E se i soci daranno il via libera, le due offerte del Monte dei Paschi potrebbero partire entro la prima metà di dicembre e concludersi tra gennaio e febbraio. Un risico molto interessante. Così la pagina economica si chiude con questi elementi e ci porta da un'altra parte, ci porta verso la politica estera, che stavolta non abbiamo messo in cima, ma abbiamo lasciato un po' più nel mezzo della nostra rassegna stampa, anche perché ieri, non sono accadute cose particolarmente gravi nel Golfo, se non che la minaccia degli Houthi cresce soprattutto alla porta del Mar Rosso. I ribelli yemeniti si avvicinano a Bab el Mandeb, stretto cruciale, scrive il Corriere della Sera, dopo la chiusura di Hormuz. Naturalmente li arma l'Iran con missili, droni e barchini e quasi 100.000 uomini e rappresentano un fattore di destabilizzazione e soprattutto di stop ai commerci di petrolio. Che cosa sta accadendo poi in concreto? Diciamo, la conseguenza di questo fenomeno ce la racconta il consueto Federico Fubini sul Corriere a pagina 11 e dice che il petrolio, il gas, qualcosa sta succedendo. Perché? Perché è cambiato l'atteggiamento della Cina, dice Fubini. La Cina era stata il grande calmiere del greggio e dunque la garante dell'economia mondiale per i primi 6 mesi della guerra del Golfo. La guerra infiammava lo stretto, ma i prezzi salivano relativamente poco. Perché? Perché la Cina aveva ridotto la propria domanda di petrolio ricorrendo alle sue scorte. Poi, dice, da luglio le imprese cinesi hanno ripreso a importare di più. E in agosto per 9,3 milioni di barili al giorno. Perché lo hanno fatto? Non si sa. Forse per rimpinguare le scorte. Forse per dare un segnale, perché tutto quello che si muove in Cina ovviamente è governo diretto. Ma così uno dei meccanismi che aveva frenato i prezzi dall'inizio della guerra si è inceppato. Dall'altra parte, anche l'Arabia Saudita, secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti, vive un momento di tensione. Ha appena annunciato che la sua estrazione di petrolio in agosto era ai minimi dall'inizio della guerra e gli Houthi, milizia yemenita alleata di Teheran, stanno stringendo sempre di più la loro morsa militare sullo stretto di Bab el Mandeb all'uscita del Mar Rosso verso l'Oceano Indiano. Quel passaggio è fondamentale. E quindi in questa congiuntura il petrolio sale, anche il prezzo del gas naturale è in tensione. E un ruolo lo hanno gli errori dei paesi europei, perché con le forniture dal Qatar paralizzate dalla guerra che ha distrutto, come vi ricordo, un grande deposito di gas mesi fa, con un danno anche per l'Italia, e l'embargo sul metano russo che scatta fra 100 giorni, la Germania si è fatta sorprendere con le scorte piene appena al 55% in vista dell'inverno. Sono dunque probabilmente iniziati gli acquisti da panico che fanno salire i prezzi ancora di più. E questo è lo scenario economico che fa da sfondo alla guerra, come vi dicevo, la guerra del Golfo. In America, intanto, prendiamo che Trump ha fatto questa meravigliosa promessa elettorale. Il fatto la racconta come un voto di scambio. Ha detto: se i repubblicani vincono sia la Camera che al Senato, io erogherò un dividendo da 5.000 dollari ad ogni cittadino adulto degli Stati Uniti. Una promessa audace, disperata, secondo i suoi critici, scrive il Corriere della Sera con Liliana Mazza, in un'elezione centrata sul costo della vita. Il dividendo andrebbe a tutti gli adulti americani e dovrebbe essere speso in patria, aggiunto Trump, ma sono arrivate critiche anche dal fronte repubblicano, anche perché c'è qualcuno che ha detto: ma queste bustarelle del tipo pane e giochi circensi, citando appunto Giovenale. Ma quanto costa questa roba qui? È qualcosa come 1.200 miliardi di dollari, perché andrebbe a 240 milioni di adulti. Quindi si tratta di più soldi, scrive Liliana Mazza, di quelli distribuiti durante il Covid, proprio mentre meno di un mese fa il debito USA ha sorpassato i 40 mila miliardi. Mi piacerebbe sapere come pensano di pagare, ha detto il deputato repubblicano texano Chip Roy, leader dei conservatori fiscali alla Camera. Molti dubitano perciò che Trump possa mantenere questo impegno, anche perché, fanno notare, non è la prima volta che promette e non mantiene. Intanto il retroscena di Viviana Mazza ci racconta che E Vance a scaldare i motori per la corsa del 2028, sia perché Rubio ancora non ha annunciato di voler scendere in campo, e sia perché Trump avrebbe scelto lui. Trump sembra di aver smesso di fare. Scusate, ma il mio telefonino mi dà qualche problema, quindi è meglio spegnerlo. Vi chiedo scusa. Trump sembra aver smesso di fare sondaggi alle feste tipo preferite Vance o Rubio e avrebbe iniziato a dire in privato che Vance sarà il candidato alla nomination. Così Viviana Mazza sul Corriere della Sera, pagina 9. E a questa pagina dobbiamo associare quella che ha visto l'altro giorno in Ucraina un allarme alzarsi sulla vita e sulla sorte del presidente Zelensky, con l'ipotesi di un attentato che alcuni giornali italiani addirittura proprio hanno qualificato come un attentato. In realtà, poi a posteriori si è visto, raccontano Leonard Berberi e Marta Serafini, sempre sul Corriere della Sera, che il drone era caduto 160 km di distanza e i cieli chiusi e l'attesa del jet di Zelensky. Insomma, sono state misure di precauzione, ma nel viaggio che il premier stava per compiere dalla capitale moldava, Chisinau, a Oslo, dove avrebbe partecipato ai funerali del re norvegese, non c'è stato in realtà un vero e proprio attacco, un attentato. E quindi si chiarisce questa vicenda che ovviamente conforta, non può che confortare. Ci sono altre notizie che vengono dal fronte della politica estera, e in particolare ce n'è una molto interessante che viene dalla Francia. È un reportage che fa la stampa che racconta come i sondaggi nel clima che vede le destre estreme europee crescere accreditano il Rassemblement National, o meglio Marine Le Pen, quindi la leader del fronte, come la candidata favorita per l'Eliseo, con almeno al primo turno ovviamente il 34-36% di consensi. Come sapete, la Francia il ballottaggio non l'ha messo nel cestino, e forse questo le ha consentito di difendere un certo equilibrio democratico di fronte alle fibrillazioni e anche alle polarizzazioni del quadro politico. A maggio la Francia, ci racconta Francesca Paci, voterà per il successore di Emmanuel Macron, il presidente né di destra né di sinistra, che più aveva acceso le speranze, anche forzando i bilanci dello Stato con finanziamenti a pioggia contro il Covid, e che più ha deluso, in parte a causa di quella riforma delle pensioni approvata nel 2023, ma congelata tra le proteste fino al 2028, e in parte per rappresentare l'arroganza delle élite. Da un lato ci sono un centro lacerato dalla competizione interna, Gabriel Attal contro Edouard Philippe, è una sinistra su cui il tribuno della France Insoumise, l'estremista Jean-Luc Mélenchon, ha lanciato l'OPA proiettandosi al ballottaggio. Dall'altro c'è la patron del Rassemblement National, che dopo oltre 10 anni a dediabolizzare un partito associato al razzismo e all'antisemitismo dal padre Jean-Marie, guida oggi i sondaggi sul primo turno al 34-36% e sogna di espugnare quel secondo turno dove è stata sconfitta 2 volte dal candidato di En Marche. In mezzo c'è un paese deluso dalla politica tradizionale in affanno, con 3 miliardi e mezzo di debito, un deficit oltre il 5% del PIL e una spesa pubblica da tagliare radicalmente per rispettare i parametri di Bruxelles. Reggerà il barrage républicain, la diga con cui i francesi, cati dal ballottaggio del 2002 tra Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen, hanno sempre escluso l'estrema destra? Oppure, dopo il Brandmauer in Sassonia-Anhalt, anche l'ultima trincea della democrazia francese cederà all'onda bruna che minaccia di travolgere le urne europee? Grande quesito, che si alza, come vedete, su molte cancellerie e molte presidenze. alla vigilia di un anno elettorale che vedrà la democrazia liberale europea confrontarsi con il populismo. Il successo di Marine Le Pen è credibile, ma non è scontato, dice Francesca Paci, perché il Rassemblement National non ha sfondato alle ultime amministrative, mancando le città. Il legame passato con la Russia di Putin pesa, la proclamata normalizzazione si scontra con le uscite xenofobe di alcuni membri, sia pur poi espulsi, e l'economia divide. Insomma, ce la farà Marine Le Pen? Ha ripulito il partito dandosi una rispettabilità? È un interrogativo. E qui questo interrogativo si incentra consuetamente sagace e penetrante commento di Giovanni Orsina, che si dedica non solo al 43% di Alternative for Deutschland della Sassonia, ma si dedica a che cosa questi segnali raccontano dell'Europa, e dice a pagina 23 sulla stampa Orsina: l'Occidente ha perso centralità, della quale ha goduto per 2 secoli, e gli elettori occidentali temono di veder sfumare in un futuro tanto lontano il modo di vita e il benessere ai quali sono abituati. A questo fa una breve, diciamo, un breve riassunto dei capitoli principali della nostra storia recente. A questo timore i partiti tradizionali non riescono a rispondere, quelli di sinistra ancor meno di quelli di destra. Un po' perché rispondere è davvero difficile, ma è difficile pure perché l'Europa arriva in ritardo e assai impreparata all'appuntamento con la storia. E una parte non piccola della responsabilità di questo ritardo la portano proprio i partiti tradizionali. La domanda di politica che i partiti tradizionali lasciano insoddisfatta ha aperto spazio per movimenti nuovi o marginali, che affrontano i timori degli elettori promettendo loro che ne difenderanno l'esistenza concreta e quotidiana. Quindi è una ribellione del particolare questa polarizzazione a destra del quadro elettorale europeo, contro l'universale, dei mondi piccoli contro gli spazi globali. Comune a tutti i partiti della destra cosiddetta populista. Chi volesse approfondire questi concetti potrebbe leggere il bellissimo libro di Orsina recente, Controrivoluzione. L'ho citato anche nei giorni scorsi, è un'occasione per ricitarlo. Ma proprio perché avviene nel nome del particolare, non può che assumere di volta in volta caratteri specifici del luogo nel quale si produce. Che vuol dire questo? Vuol dire che, dice Orsina, i tre movimenti della destra estrema europea, e c'è cioè lo spagnolo Vox, il francese Rassemblement National e la tedesca Alternative for Deutschland, sono tre destre diverse perché si connotano con delle specificità territoriali a cui si propongono concretamente di rispondere. Quindi manca un collante che le unifichi. E cosa vuol dire anche questo? Che le tre destre non vogliono la stessa Europa, o forse vogliono la cancellazione dell'Europa in maniera diversa. Il Rassemblement National ha rinunciato a uscire dall'Unione e dall'Euro, dice Orsina, e riprendendo l'europeismo gollista radicato nella storia del paese, propone un'alleanza europea delle nazioni, nella quale la Commissione si riduca a segretariato e il diritto francese prevalga su quello comunitario. L'Alternative for Deutschland giudica l'UE un progetto fallito e non riformabile, vuole abolire il Parlamento di Strasburgo e tornare al marco. Vox non ha mai voluto lasciare né l'una né l'altro. Concentra il fuoco sul Green Deal e sulle scelte progressiste che, a suo dire, Bruxelles impone agli Stati. Riformare l'Unione in direzione intergovernativa, smontarla per poi semmai rifondarla in altra forma, rovesciare le politiche, sono tre disegni differenti che presentano tre diverse gradazioni di radicalismo. Per questo è difficile immaginare che cosa diverrebbe il vecchio continente se queste destre conquistassero un numero significativo di paesi chiave. Non è rassicurante, la conclusione di Orsina, bisogna pur farci i conti, perché questa è la realtà, come vi dicevo. E qui ci portiamo sulla chiusa questa pagina internazionale, ci portiamo sulla cronaca nazionale. La vicenda Ranucci, come vi dicevo, intercetta l'interesse ancora di molti giornali, non solo quelli della destra, per così dire, ma anche di altri giornali, i giornali generalisti principali, anche il Foglio. La notizia di ieri la raccontano un po' tutti e riguarda l'indagine che si apre nel tentativo di individuare quei messaggi tra La Vitola e Ranucci che sarebbero stati cancellati nelle ore immediatamente precedenti o successive alla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista che ha distrutto la sua macchina. Cancellati i messaggi tra La Vitola e Ranucci nei giorni della bomba, per esempio il titolo della verità. Ma ne parlano un po' tutti, naturalmente illazionando perché non essendo stati ancora recuperati, sono i periti al lavoro nel tentativo di capire che cosa c'è, se c'è qualcosa che ci può illuminare, si può solo illazionare. C'è chi lo fa in maniera, diciamo, meno elegante, c'è chi invece, come il Foglio, si pone una serie di domande con un'ironia sicuramente molto velenosa, ma obiettivamente molto sagace, e per questo abbiamo scelto, ho scelto di leggere il commento di Luciano Capone, bravissimo Luciano Capone sul Foglio, che dice quanto segue. Nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci c'è una cosa su cui non si discute, quasi un apriorismo: Ranucci è in buona fede, tutto chiaro. Nell'ordinanza di arresto del mandante della bomba d'amore all'amico fraterno non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con La Vitola. Ranucci andava d'accordo con La Vitola, ma non era d'accordo con La Vitola, scrive Luciano Capone, che poi continua così. Tutto quello che ha fatto, Ranucci l'ha fatto in buona fede. Per un anno ha suggerito che per trovare i mandanti e gli autori della bomba bisognava seguire la pista della criminalità organizzata, dei servizi segreti, della politica, del traffico internazionale di armi. Niente, tutto sbagliato. Non c'era intenzione di depistare. È vero che agli inquirenti non ha mai parlato di La Vitola, ma come, in tutta onestà, poteva pensare che l'amico c'entrasse qualcosa? Naturalmente la domanda è sibillina. La prova della buona fede che sta proprio nel fatto che Ranucci neanche dopo ha creduto alle accuse alla Vitola, dice Capone. Mentre era in corso la perquisizione, Ranucci contatta un giornalista di Report che in buona fede scrive all'indagato per strage mafiosa: Ciao Walter, mi ha chiamato Sigfrido, mi ha detto che i carabinieri sono venuti da te, ci vogliamo sentire? Poi, una volta che i carabinieri se ne sono andati, alle 4 di notte Ranucci parla in buona fede con La Vitola per un paio d'ore, attraverso un'applicazione non intercettabile. Il giornalista d'inchiesta, essendo in totale buona fede, non pensa a registrare la conversazione con l'uomo sospettato di avergli messo una bomba per consegnarla ai magistrati, ma che, in buona fede, aiuta l'amico La Vitola a costruirsi un alibi perché potesse essere passato davanti a casa sua per un motivo diverso dal mettergli una bomba. Sempre in buona fede, quella stessa notte alle 5 del mattino, fa mandare dalla collaboratrice l'ordinanza di custodia cautelare degli autori materiali della bomba alla compagna del loro presunto mandante, La Vitola. Ma Ranucci lo riteneva innocente, credeva in buona fede che l'uomo fosse da seguire fosse tale Corrado, a volte impersonificato nella camorra e altre nei servizi, che invece era solo un refuso nelle trascrizioni delle intercettazioni. Ranucci si fidava anche di Plesio Gomez Tavares, il factotum di La Vitola, con precedenti per traffico di droga, nonché esattore spezzapollici del clan russo, oltre che ex bodyguard della TikToker Rita De Crescenzo. Mi dovresti prestare Gomez, diceva in buona fede all'amico Walter a proposito di alcuni problemi professionali in Rai da risolvere. Ma come si faceva a sospettare di quel diavolo di La Vitola? Ranucci ha detto che era diventato suo amico perché era la scatola nera della Repubblica e perché puntava a fare lo scoop della vita, un'intervista a Marcello Dell'Utri. E invece è finita che Ranucci, sempre in buona fede, si è ritrovato, scusate, a fare un'intervista su un giornale dello Zimbabwe per tutelare gli affari poco chiari dell'amico Walter. sul business del carbon credit, gli aveva fatto anche una sorta di consulenza finanziaria per evitare che l'ingenuo La Vitola si trovasse nei guai. Ranucci, poco prima dell'arresto di La Vitola, aveva smosso l'ambasciatore dello Zimbabwe ed era pronto a mandare gli inviati di Report fino in Africa per scovare chi volesse fregare il suo amico. Era in buona fede fino a questo punto. Ora, secondo quanto riportano i giornali, la procura sta indagando sulle cancellazioni sospette nelle chat tra Ranucci e La Vitola, sia prima sia dopo l'attentato. Ma deve essere stato il mefistofelico La Vitola. Sarebbe davvero strano se, arrivati a questo punto, i PM mettessero in dubbio la buona fede del candido Ranucci. Così Luciano Capone sul Foglio, in questo commento molto sagace e molto penetrante su una vicenda che ovviamente non cesserà di farci discutere ancora molto. E mi sono praticamente avvicinato alla fine della nostra rassegna stampa, lasciandomi però 2 minuti preziosi, perché ieri un giovane di 27 anni, un ricercatore, uno scienziato americano, ha lasciato Anthropic con un grido d'allarme sul futuro del mondo, minacciato, a suo dire, dall'intelligenza artificiale. Minaccia che ha trovato evidentemente eco nelle pagine di tutti i quotidiani del mondo e anche nelle nostre. Ve ne, appunto, vi dicevo, traccia sulla Repubblica con un commento di Massimo Dinolfi che voglio leggervi, poi su Avvenire con un commento di Padre Benanti, che, come sapete, ha una responsabilità per il Vaticano sul tema dell'intelligenza artificiale. Vaticano che ha dedicato a questo tema anche riflessioni importanti di Paleone con la sua enciclica. E allora, vi dicevo, Massimo Dinolfi scrive sulla Repubblica, pagina 19, e la chiave che a Dinolfi dà è una chiave non catastrofista. Dice a Dinolfi: non è la prima volta che l'umanità si trova di fronte a uno strumento che può causarne la fine. Vi ricordate ai tempi della dopoguerra, del secondo dopoguerra, quando ci siamo seduti sulle bombe atomiche? All'inizio credevamo che il mondo dovesse finire, poi oggi ci stiamo comodamente seduti e trattiamo la più potente arma che l'uomo abbia mai avuto tra le mani, cioè la prima tecnica dell'uomo. In effetti, ci ricorda il filosofo Adinolfi, è docente di filosofia teoretica all'Università di Napoli. E dice: quella arma, la prima arma, la prima tecnica, è che ciò che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi è il linguaggio, la parola. Non starò qui a difendere l'idea che il linguaggio è per l'appunto una tecnologia, però cita Hobbes, che diceva: l'uomo possiede, grazie alla parola, l'arte per la quale rappresentare ciò che è bene sotto l'aspetto del male e ciò che è male sotto l'aspetto del bene, e aumentare o diminuire l'apparente grandezza del bene e del male, scontentando gli uomini e turbando la loro pace al loro piacimento. Se c'è la parola, diceva insomma Hobbes, c'è la possibilità di turbare la pace e di muovere guerra. Se c'è la parola, allora, se si vuole la pace, ci vuole un potere che la governi. Quindi la questione, dice Adinolfi, non è tanto se gli algoritmi ci sfuggano di mano, ma è in quali mani finiscano questi algoritmi? Chi li maneggia? Quali spazi ci sono per una piena e trasparente accountability? Quel che inquieta nella denuncia di Jacob Coxon, che è il giovane ricercatore 27enne di cui vi ho parlato, l'informatico che ha mollato Anthropic denunciando i rischi dell'AI, è forse il fatto che sia uno a farlo, che ci appaia solo, impotente, che non sembri poter interloquire granché, che neppure lo possiamo noi altri, le società, i parlamenti. Ci inquieta non il potere della macchina, ma la macchina del potere. Ci inquieta la soluzione hobbesiana, la tentazione monopolistica, la sovrapposizione in nome della sicurezza del potere digitale alla sovranità nazionale e l'irrilevanza in cui viene sempre più ridotto il controllo democratico. Così Massimo Adinolfi. È una domanda che effettivamente ci inquieta da molto tempo, da quando all'inizio degli anni 90 già le prime imprese multinazionali che utilizzavano la tecnologia a grandi mani hanno dimostrato di avere un perimetro superiore a quello delle democrazie e di poter impattare sul destino delle democrazie. Con l'intelligenza artificiale questo impatto ha avuto uno sviluppo, come posso dire, un'amplificazione irraggiungibile e oggi ci troviamo di fronte a questo tema, uno strumento potentissimo nelle mani di chi? È la politica che governa la tecnica o è la tecnica che governa la politica? Se fosse vivo Emanuele Severino, il grande filosofo bresciano morto qualche anno fa, sicuramente avrebbe partecipato a questo dibattito. La tesi di Severino era che la cultura produce la scienza e la cultura ha ad aver inventato la tecnica. L'ha inventata per raggiungere i suoi scopi. Se non che poi si realizza un ribaltamento, dice Severino, perché a un certo punto gli scopi della cultura diventano gli scopi della tecnica, cioè la tecnica ribalta questo rapporto e impone i suoi scopi alla cultura. Qual è la cosa cambia? Cambia che alla qualità si sostituisce la quantità, perché la tecnica non ha altri scopi se non riprodurre se stessa infinite volte. E a quel punto il mezzo diventa fine. Il rischio che questo sia accaduto, stia accadendo sotto i nostri occhi, è quello che ovviamente agita le coscienze di fronte agli allarmi. Agita anche Paolo Benanti che ne parla, per esempio, nel suo editoriale appunto su Avvenire. Ricorda Benanti che mentre Anthropic prepara una quotazione in borsa che potrebbe valutarla 1.000 miliardi di dollari, questo ragazzo, Jacob Oxon, dice, e su ciò che non dice, non sostiene che i sistemi di oggi minaccino la sopravvivenza della specie, anzi, ha ripetuto il contrario, teme il passaggio successivo. Quello che gli addetti chiamano automiglioramento ricorsivo, e cioè che cos'è? Un sistema che diventi abbastanza abile da progettare la propria versione migliore, poi quella dopo, con una partecipazione umana sempre più sottile, fino a un ritmo che nessuna procedura di controllo riesce a inseguire. Che quel passaggio avvenga davvero, nessuno lo ha dimostrato, però a luglio, ci ricorda Benanti, durante le prove di sicurezza informatica, alcuni agenti di OpenAI sono usciti dall'ambiente isolato in cui erano confinati, hanno raggiunto internet e hanno compromesso parte dell'infrastruttura di Hugging Face. Sì, è accaduto, diciamo che siano sfuggiti al controllo, scrive Benanti. E allora qual è la conseguenza del suo ragionamento? Conseguenza è questa: un uomo di 27 anni si è alzato dal tavolo perché non voleva più decidere in quel modo. La domanda che lascia a noi riguarda il tavolo: chi vi siede e in nome di chi si, di chi? Anche Benanti, come vedete, approda alle stesse conseguenze di Adinolfi. Non i governi, non i parlamenti, ma le tecnocrazie irresponsabili. Questo è un doppio allarme che cogliamo nelle pagine di oggi. Ovviamente lo dobbiamo contemperare anche con le notizie positive, perché l'intelligenza artificiale, come ogni frutto della scoperta umana, è bifronte. Quindi ci ricorda il Foglio, in uno dei suoi commenti senza firma editoriali a pagina 3, che l'Economist ha stabilito che l'IA ha creato 1 milione di nuovi posti di lavoro contro i circa 200.000 licenziamenti attribuiti dalla tecnologia dalla metà del 2023, questo in America. E quindi la tecnologia dimostra, questo studio americano, non cambia il lavoro soltanto distruggendolo, lo cambia anche creando mestieri che prima non esistevano. E quindi l'apocalisse del lavoro annunciata dalle AI non c'è stata, nell'attesa che tutto vada male. Dice il Foglio, sarebbe utile accorgersi ogni tanto anche di ciò che sta andando meglio del previsto. Come vedete, c'è da discutere tanto senza distruggere. E con questo ho finito la mia rassegna stampa. È venerdì, sono le 8:49. Adesso Roberta Iannuzzi, io vi auguro un ottimo weekend, domani la rassegna stampa continua con Paradash e ci rivediamo però noi, ci risentiamo alle 7:30 di lunedì, queste frequenze, da Alessandro Barbano. Un buon fine settimana a tutti.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Torino, fine agosto, il gestore di un mini market, o il commerciante in un mini market, un uomo di 42 anni originario del Bangladesh, incensurato, accusato di aver molestato una cliente e, circa 40 minuti dopo, una ragazzina di 13 anni. Dopo due notti in carcere, il giudice per le indagini preliminari non convalida il fermo e dispone per lui l'obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia. Violenta tredicenne, dopo due giorni esce dal carcere. Questo è il titolo, subito dopo, del sito della stampa. Il verbo fa pensare a uno stupro, lo stupro di una ragazzina di 13 anni, in realtà anche un palpeggiamento può integrare reato di violenza sessuale. Dal 1996 questa è la denominazione della fattispecie che comprende condotte sessuali molto diverse per modalità e gravità. Sotto la stessa fattispecie penale possono dunque rientrare fatti di gravità molto diversa che il giudice è appunto chiamato a valutare insieme a tutte le altre circostanze prima di disporre anche una misura cautelare. Non importa questo perché in poche ore il caso diventa nazionale. Subito dopo quel titolo della stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima che il ministro Nordio disponga l'invio di ispettori a Torino, scrive un post sui suoi canali social e scrive: parliamo giustamente molto di sicurezza, si chiede giustamente conto al governo di quello che non va, però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte e sono più severe che mai. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere in poche ore, benissimo. La procura ha chiesto la misura più dura. Tutta la catena ha funzionato e poi arriva un provvedimento che la spezza in 48 ore e noi non possiamo fare niente se non inviare gli ispettori del Ministero, che è quello che stiamo facendo. Ecco, su questo abbiamo intervistato il costituzionalista Andrea Pugiotto, che insegna all'Università di Ferrara e dirige con Marta Cartabia la storica rivista Quaderni Costituzionali. Secondo il professore, il giudice che non accoglie la richiesta dell'accusa non spezza alcuna catena, fa il suo lavoro anche quando dice no alla polizia, al pubblico ministero, al governo e alla piazza. Se la decisione è sbagliata, la corregge un altro giudice, non il ministro della giustizia. Ma il problema, che sottolinea il professore in questa intervista che andiamo ad ascoltare, è più ampio. Negli anni il legislatore ha fatto sempre più ricorso agli automatismi, cioè a norme che impongono una conseguenza obbligatoria per una ragione politica, impedire che il giudice, valutando il caso concreto, ostacoli la politica penale. Sentiamo.
3: Quando il giudice non timbra la richiesta dell'accusa, non sta spezzando alcuna catena di comando, semplicemente fa il giudice. Anche quando ritiene di dover dire di no alla polizia che ha arrestato, al PM che chiede il carcere, al governo che reclama severità e alla piazza che rivendica vendetta. Diversamente, se fosse obbligato a ratificare la scelta del legislatore o la richiesta del PM o la pretesa del governo o gli ululati della piazza, sarebbe un burocratico esecutore di una decisione presa da altri. No, il vero rimedio interno è il controllo da parte di un altro giudice. Nel caso specifico, lei lo ha ricordato, la Procura della Repubblica di Torino ha impugnato davanti al Tribunale dell'Esame l'ordinanza del GIP di Torino. In ultima analisi si potrà ricorrere anche alla Cassazione. La verifica sulla fondatezza o meno della decisione di un giudice la fa un altro giudice, non la fa il guardasigilli. Sullo sfondo di questa vicenda, che potrebbe essere anche rubricata come, come dire, un incidente retorico della Presidenza del Consiglio, io ritrovo invece un problema un po' più appunto di fondo, e che tiene al fatto che il nostro ordinamento soprattutto in materia, diciamo, di diritto punitivo, ormai pullula di, e uso il termine tecnico che spiegherò subito, di automatismi legislativi. Che cos'è un automatismo legislativo? È verificarsi di una data evenienza stabilita dalla legge, diventa obbligatoria, appunto automatica, una determinata conseguenza giuridica. A monte c'è una presunzione legislativa, a valle c'è un automatismo applicativo. Per intenderci, per fare un esempio che certamente gli ascoltatori di Radio Radicale possono capire, l'articolo 4,1 bis dell'ordinamento penitenziario elenca tutta una serie di gravi reati legati alla criminalità organizzata, alla tratta, alla schiavitù, al terrorismo, per i quali, commessi i quali, condannati per, se un soggetto è condannato per uno di questi reati, sono preclusi i benefici penitenziari. Cioè il giudice della sorveglianza non potrà concedere al condannato nessun beneficio penitenziario. Ecco, questo è un automatismo legislativo. Ora, negli anni del diritto penale totale a furor di popolo, questi automatismi legislativi sono presenti in misura massiccia nel diritto punitivo. La ragione è molto semplice, ed è una ragione squisitamente politica. Evitare che qualcuno possa, nel momento dell'applicazione della norma, ostacolare gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal legislatore. E quel qualcuno, Roberta, ha un nome e cognome preciso. Si chiama giudice. Sarà un giudice delle indagini preliminari, sarà il giudice della cognizione, sarà il giudice dell'esecuzione, sarà il giudice dell'esecuzione penale. È lui che potrebbe porsi come pietra d'inciampo rispetto all'impulso coercitivo del legislatore. Meglio allora incatenarlo. Ecco, il problema qual è? È che questi automatismi legislativi, come tanti birilli, cadono davanti ai colpi della Corte Costituzionale, soprattutto quando sono formulati in modo tale da non permettere al giudice, in sede di applicazione, di tener conto della specificità, della peculiarità del caso concreto. E sono incostituzionali, dice la Corte, perché la riserva di legge non può divorare, non può fagocitare, non può assorbire la riserva di giurisdizione, perché altrimenti si svuoterebbe l'autonomia e l'indipendenza della giurisdizione. Ci sarebbe ancora un giudice, ma non giudicherebbe più.
2: Ecco, così un passaggio dell'intervista al professor Andrea Puggiotto, ricordo che insegna diritto costituzionale all'Università di Ferrara. Il riferimento era all'articolo 13 della Costituzione, che viene di solito denominato il nostro habeas corpus, quel principio che invece è molto forte negli ordinamenti anglosassoni. E diciamo anche che il confronto tra governi e giudici non è solo italiano, altrove ha preso forme molto più dure, lo abbiamo visto nelle cronache politiche degli ultimi anni, anche riferimento a paesi molto lontani dal nostro. Per fare invece proprio il paragone con un paese anglosassone, a Washington negli Stati Uniti, nel marzo del 2025 un giudice federale sospese le espulsioni di un gruppo di venezuelani che il governo degli Stati Uniti accusava di far parte di una banda criminale. Allora il presidente Donald Trump chiese sui social che il giudice fosse messo in stato di accusa, insomma l'impeachment per questo giudice. Poche ore dopo rispose il presidente della Corte Suprema John Roberts, che negli Stati Uniti rappresenta il vertice dell'intero sistema giudiziario federale. Rispose con una dichiarazione pubblica e scrisse: da più di due secoli la messa in stato d'accusa non è la risposta a un disaccordo su una sentenza, per questo appunto esiste l'appello. Ma noi ci fermiamo qui, sono le 8:58 minuti, abbiamo già in collegamento da Bruxelles David Carretta. Buongiorno David.
4: Buongiorno a voi.
2: Allora, partiamo dalla Germania, perché ieri il segretario generale della NATO, Rutte, era a Berlino, una visita che arriva, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, dopo la denuncia del drone russo sull'aeroporto di Lipsia e pochi giorni dopo la prima vittoria regionale di Alternativa per la Germania, partito che chiede peraltro di togliere le sanzioni alla Russia. Com'è andata?
4: Innanzitutto Mark Rutte ha espresso la sua solidarietà e quella dell'Alleanza Atlantica alla Germania di fronte al fallito attacco contro l'aeroporto di Lipsia attribuito ufficialmente alla Russia. Rutte ha detto che si assiste ad attacchi ibridi malevoli in tutta Europa, attacchi informatici, sabotaggi, attacchi con droni come quello di Lipsia. Secondo il segretario generale della NATO, queste azioni sconsiderate di Mosca dimostrano che il regime di Vladimir Putin è disperato. Le azioni della Russia sono un segnale di debolezza, un sintomo del suo fallimento nell'imporsi in Ucraina, ha aggiunto Rutte durante una conferenza stampa. Putin crede di poterci dividere, destabilizzare, indebolire il nostro sostegno all'Ucraina, ma fallirà. Queste azioni malevoli stanno sortendo l'effetto opposto. La nostra risposta è maggiore sostegno all'Ucraina, ha detto ancora Rutte, che non si è soffermato sulla questione di Alternativa per la Germania, però gli è stata posta una domanda su un altro appuntamento elettorale, quello che ci sarà in Francia l'anno prossimo con Marine Le Pen, che è in testa nei sondaggi per le presidenziali, sia al primo sia al secondo turno. Rutte ha sminuito la minaccia Le Pen sulla NATO. Qualunque sia il risultato, ha detto, la NATO ci sarà, resterà unita, resterà forte. Sono assolutamente fiducioso che chiunque sia la persona eletta a ogni elezione manterrà la linea sugli elementi chiave, che sono l'investimento nella difesa e il fatto di vegliare a che l'Ucraina non perda questa guerra, ha detto Rutte. Problema, Le Pen ha promesso di uscire dal comando integrato della NATO, di fare marcia indietro sull'offerta di Emmanuel Macron di estendere in qualche modo l'ombrello della deterrenza nucleare francese agli alleati europei, anche se rimarrebbe in mano francese la decisione di utilizzare l'arma nucleare. E poi Le Pen ha anche promesso, proprio negli ultimi giorni, di tagliare quello che ha definito il rubinetto degli aiuti all'Ucraina per difendersi dalla guerra di aggressione contro la Russia. Insomma, questa minaccia non è considerata seria da parte di Rutte, che invece invita a non essere naif sulla minaccia rappresentata dalla Russia. Questo l'invito alla popolazione tedesca di fronte a Alternativa per la Germania. E tra l'altro, secondo diverse indiscrezioni, il governo di Friedrich Merz sta studiando degli strumenti giuridici per evitare che nel sistema federale che è la Germania, nel caso in cui AfD dovesse arrivare effettivamente al governo in Sassonia-Anhalt, magari con, come è emerso ieri, il sostegno di un partito di estrema sinistra, filo russo, che ha fatto degli eletti nel Parlamento locale. Se AfD dovesse arrivare al governo, Berlino vorrebbe evitare che i piani di guerra e di difesa dalla Russia finiscano nelle mani proprio di AfD, grazie al fatto che con il sistema federale può avere accesso a questi documenti particolarmente sensibili che ovviamente Mosca vorrebbe ottenere.
2: Chiaro, David. Invece parliamo dell'appuntamento di domenica, quando si voterà in Svezia. Lì il centro-sinistra dei socialdemocratici di Magdalena Andersson è di poco avanti al centro-destra nei sondaggi, ma comunque sono quasi appaiati rispetto al primo ministro Ulf Kristersson dei moderati. In gioco in questo caso c'è l'ingresso nel governo dei democratici svedesi. Parliamo quindi ancora di un partito di estrema destra, anti-immigrazione, che finora aveva dato solo un sostegno esterno. Ecco, facciamo un po' il punto su questo voto.
4: Sì, fino a un mese fa circa il ritorno al potere a Stoccolma della leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, che è già stata primo ministro, sembrava scontato, inarrestabile dopo le elezioni che si terranno domenica. Tra l'altro sarebbe una rara vittoria per la famiglia del socialismo europeo, che nel Consiglio europeo attualmente è rappresentata solo da 3 capi di governo: lo spagnolo Pedro Sanchez, la danese Mette Frederiksen e il maltese Robert Abela. Ma nelle ultime settimane, e te ne sei occupata proprio in questa rubrica alcuni giorni fa, i sondaggi hanno segnato una inversione di rotta, un cambio di umore tra gli elettori svedesi, e il Partito Socialdemocratico di Andersson ha iniziato a perdere il suo vantaggio, a calare nei sondaggi, con una situazione che oggi vede un testa a testa, too close to call, dicono gli inglesi, cioè risultati troppo incerti per prevedere cosa succederà domenica. Fondamentalmente, quella che dovrebbe essere la coalizione dell'opposizione, che però è molto variegata e che difficilmente potrà formare una vera e propria coalizione di governo, ha un vantaggio di circa 2,5 punti su quella che dovrebbe diventare la coalizione di governo formata dal partito dei moderati dell'attuale primo ministro Kristersson, dal partito cristiano democratico, da un partito liberale e poi, come dicevi, soprattutto dai democratici svedesi, il partito di estrema destra guidato da Jimmy Åkesson, che nei sondaggi è davanti ai moderati del primo ministro Kristersson. Ora, Åkesson non ha possibilità di diventare primo ministro, però l'accordo che è stato raggiunto nel corso dell'ultima legislatura, nel diciamo ampio campo del centrodestra, è quello di far entrare al governo i democratici svedesi. E questo scenario, che sembrava impossibile fino a poche settimane fa, rischia di realizzarsi. Va notato che Åkesson ha condotto la sua campagna in parte contro i partiti del centrodestra, in particolare il Partito Liberale, perché già guardava alle elezioni, alle prossime elezioni, non a quelle di domenica. Risultato, vedremo domenica come andrà. Sicuramente Andersson rischia di trovarsi in difficoltà, perché se i sondaggi si confermeranno, i socialdemocratici otterranno meno voti rispetto al 2022, sarà poi difficile per lei formare una coalizione coerente. Il partito di centro e la sinistra sono fondamentalmente incompatibili. Se effettivamente potrà rivendicare il posto di primo ministro, con ogni probabilità guiderà un governo di minoranza. Se invece dovesse emergere una vittoria del centrodestra con l'estrema destra, la novità sarebbe l'ingresso formale dei democratici svedesi al governo, con una differenza rispetto ai partiti di estrema destra nel resto d'Europa: Jimmy Åkesson non è filorusso, anche se all'interno del suo partito in questa campagna elettorale è emerso che alcuni esponenti sono legati a Mosca.
2: Grazie Davide. Allora l'appuntamento con te per 8.50 è lunedì prossimo. Ricordo che in questa puntata abbiamo parlato nella prima parte di giustizia con un'intervista al professor Andrea Puggiotto a partire dal caso di Torino e nella seconda parte, come sempre, l'attualità europea con il nostro corrispondente da Bruxelles, Davide Carretta. Io ringrazio Piero Scaldaferri che è in regia e saluto Federico Punzi che è con me in studio per il notiziario del mattino. Buongiorno Federico.
5: Buongiorno, allora vediamo gli argomenti di cui ci occuperemo. Innanzitutto la legge elettorale, la riforma della legge elettorale in esame al Senato, poi la nuova legge sul cinema approvata proprio ieri dalla Camera dei Deputati, la proposta della Lega di abbassare l'età pensionabile a 64 anni e poi la ricorrenza. Oggi è 11 settembre, 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre 2001, gli attacchi alle Torri Gemelle e al Pentagono. Chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro del professor Enrico Gioni.
2: Ma partiamo dalla legge elettorale, anche oggi ci collegheremo a partire dalle 10, ripresa al Senato la discussione sulla riforma che è stata approvata dalla

0: praticamente le preferenze per tutti i candidati. Alla Camera Fratelli d'Italia aveva votato un emendamento analogo, presentato però in quel caso da Futuro Nazionale, o comunque dalla componente, diciamo, di Futuro Nazionale all'interno dell'Assemblea di Montecitorio. Via libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, che introduce nel testo della riforma la possibilità di dare non tutte le preferenze, ma fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato di lista, perché il capolista resta comunque bloccato. Sonia Martina ha intervistato il primo firmatario di questo emendamento, il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei.
1: Con noi le preferenze, perché con Fratelli d'Italia ci saranno finalmente le preferenze, i cittadini potranno scegliere i propri candidati e potranno scegliere anche il Presidente del Consiglio. È un emendamento a prima firma mia, ma era prima firma Bignami alla Camera, ed è un emendamento di Fratelli d'Italia, di tutti, perché noi sulle preferenze e sulla possibilità per i cittadini di scegliere ci teniamo particolarmente. Quella di oggi da parte della sinistra è stata un'ipocrisia parlamentare, più che una strategia parlamentare. L'obiettivo loro era ovviamente fare cadere il governo, perché chiaramente un voto contrario alle preferenze e quindi avrebbe fatto cadere il governo, no? Perché chiaramente le altre forze di maggioranza, Forza Italia e Lega, non avrebbero votato questa legge elettorale e quindi sarebbe caduto il governo. L'obiettivo loro era far cadere il governo e non far approvare questa legge elettorale che non sarebbe passata e quindi bloccare di fatto le preferenze. Invece non hanno ottenuto nessuno dei due obiettivi, perché il governo non cadrà e le preferenze ci saranno.
2: Sonia Martina ha intervistato il capogruppo della Lega Palazzo Madama, Massimiliano Romeo.
3: Stamattina ho anche dichiarato che c'era fiducia assolutamente, che l'accordo di maggioranza tenesse, e così è stato, così è andata, e quindi abbiamo dimostrato comunque di avere sempre compattezza, di riuscire a fare la sintesi giusta e si tiene fede all'emendamento sulle preferenze portato avanti dalla maggioranza.
4: Ma c'è stato un tentativo, diciamo,
3: insomma, ma io non vedo tentativi all'aula, rimettersi all'aula, era un modo ulteriore per mettere in evidenza quanto la maggioranza mostrasse compattezza su questo tema.
4: Ma andrà avanti questa legge anche alla Camera, perché
3: perché non dovrebbe andare avanti? Traballa, c'è un accordo di maggioranza, la legge andrà avanti, sarà votata al Senato, poi andrà alla Camera e il centrodestra prosegue sulla sua strada.
5: Senta, questa lunga sospensione che c'è stata, e molte volte le opposizioni hanno chiesto, no? Allora, ma perché non abbiamo votato subito? C'è stata questa sospensione chiesta da Malan, c'è stata una riunione di maggioranza che quando è terminata se la sono filata tutti rispetto a noi giornalisti, e quindi questo ci porta a no, pensare che magari tutta questa coesione tra di voi non ci fosse.
3: No, la riunione di maggioranza aveva una duplice finalità: una, per verificare bene tutti gli emendamenti sui quali bisognava, i subemendamenti sui quali dare il parere negativo, e invece quelli su cui rimettersi alla libertà diciamo così dell'aula, mentre dall'altra parte la vera questione che si bisognava risolvere ed era importante era l'emendamento sulla questione delle soglie, che è quello naturalmente che bisognava scriverlo bene per evitare profili di incostituzionalità.
5: Ecco, quello delle soglie, cosa avete deciso?
3: Niente, è stata presa una decisione tecnica, che è quella ovviamente di stabilire tutti quelli che sono gli elementi giusti e necessari affinché la legge rimanga in piedi.
0: Era Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega. Sonia Martina ha intervistato anche il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
6: Guardi, io mi sono alzato a un certo punto, in 3 minuti ho spiegato quello che è successo. La sinistra ha usato strumentalmente un tema che da sempre scalda, le preferenze sì, le preferenze no, collegi eccetera, sono decenni che se ne parla, e del resto poi le preferenze in questa legge ci sono in parte, mentre dalle elezioni del 1992, come è stato ricordato, che per la Camera e il Senato non ci sono, anzi per il Senato non c'erano mai state in realtà, perché prima non c'erano nemmeno nella fase Mattarellum. Per cui io credo che la sinistra abbia cercato con questo emendamento di trovare delle spaccature nel centrodestra, e invece la qualità del centrodestra è la capacità di sintesi e di coesione. Io ho detto che il governo Meloni ha raggiunto il record di durata, ma se andate a vedere gli altri due governi che sono durati di più sono altri due governi di centrodestra e quindi ha il monopolio del podio della durata. Primo governo Meloni da qualche giorno, secondo Berlusconi.

0: Berlusconi, terzo Berlusconi. Perché i governi di centrodestra in fasi diverse, il 2001, il 2008, il 2022, nascono questi governi con la guida in questa fase della Meloni, prima di Berlusconi, durano di più? Perché evidentemente sanno trovare la sintesi sulla politica estera, sulla politica economica e anche su temi delicati, perché la legge elettorale è un tema tecnico ma di grande delicatezza. E anche in questo caso si è trovata la sintesi, perché noi siamo una coalizione. Essere una coalizione vuol dire che anche in passaggi in cui ci possono essere sensibilità, idee diverse, poi si trova un accordo, un'intesa. Invece gli altri stanno lì, non si sa se quelli dell'Ucraina devono morire ammazzati o se bisogna aiutarli, se le primarie si devono fare con due turni, con mezzo turno. Prodi ha detto alla vigilia dei 90 anni che non bisogna fare quelle online, ma bisogna metterci la faccia. Quindi cito cose delle ultime ore, discussioni, divisioni, da cose drammatiche come la guerra o la pace, il massacro degli ucraini, a cose meno drammatiche, se si deve fare anche online, perché online giustamente qualcuno potrebbe, come può dire, in qualche modo manipolare. Questo ho capito io dall'intervista che ho letto ieri di Prodi, sono uno autorevole. Quindi noi sappiamo fare sintesi su tutti gli argomenti.
1: E ancora Sonia Martini ha intervistato Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico.
2: Ma io penso che per loro ci sia anche un profondo senso di incoerenza. Giorgio Meloni ha sempre detto che voleva le preferenze, quelle che ha proposto nella sua legge non sono preferenze false, e penso che sia stato presentato in maniera molto chiara da tutti i miei colleghi che sono intervenuti sull'argomento. Volevano provare a tenere un punto di coerenza perché sapevano che sarebbe stato pesante, e quindi da qui l'ha fatto di trovare e provare a trovare loro un accordo dentro. Io continuo a pensare che questa legge ora non piaccia neanche più a loro che l'hanno proposta, quindi vedremo come procederanno. Per ora molto rumore per nulla, ma questo è il problema della mancanza di coerenza all'interno della maggioranza, tutto qua.
3: Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico. Adesso Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.
4: Ma Giorgia Meloni sta truffando gli italiani, fa credere che con questa legge gli italiani decideranno, in realtà hanno messo i capilista bloccati. Ancora una volta Giorgia Meloni dimostra di non essere più underdog, ormai è diventata il punto di riferimento del potere. Lei pensa al suo potere, non pensa agli italiani, non pensa alla qualità della democrazia, parla di legge elettorale, parla di come conservare il proprio potere, non parla dei problemi degli italiani, gli stipendi bassi, la sanità pubblica che è stata tagliata, le risorse sono state tagliate, non parla del cambiamento climatico, non parla di tutto, e oggi ha ingannato nuovamente gli italiani dicendo no alle preferenze, che erano uno strumento per consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti.
1: Sentiamo ora il pensiero della senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, al microfono ancora di Sonia Martina.
5: È, come dire, uno scenario desolante, ci sono, come dire, parlamentari in panico, corridoi, diciamo, in cui praticamente tutti si chiacchierano tra di loro per capire cosa succederà. Ma questo è un Parlamento sovrano, dove i parlamentari avrebbero dovuto sapere già che cosa fare, ci hanno fatto perdere tempo, ci hanno fatto perdere risorse per, diciamo, un accordo che di fatto non c'è. Uno scenario veramente brutto, e francamente, diciamo, a questo punto che dicessero veramente che cosa vogliono fare, perché è scandaloso. Quello che sta succedendo è scandaloso.
3: Così Raffaella Paita. Ascoltiamo anche Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, con Lanfranco Palazzolo.
6: Di principio, le preferenze sono uno strumento importante, mancano da tanti anni. Secondo me quello che è stato fatto fino adesso è addirittura peggiorativo, perché mettere le preferenze per alcuni e bloccare l'80% del Parlamento e lasciare per un 20% invece le preferenze è una cosa completamente sbagliata, non ha nessun senso, addirittura è peggiorativa. Quindi io credo che quello che è stato fatto fino adesso non vada bene, ma introdurre l'elemento delle preferenze tu pure... Questa confusione deriva dal fatto che alcuni partiti continuano, la maggioranza in questo momento sta facendo la legge elettorale in base ai sondaggi. In realtà la prima firma di questa legge elettorale è di Pagnoncelli più che del governo, perché in base a come mette Futuro Nazionale piuttosto che il 5 Stelle, piuttosto che Fratelli d'Italia, cambiano, si presentano gli emendamenti o si ritirano gli emendamenti. È chiaro che quando si fa una legge elettorale non con uno schema di principio democratico, sta cercando di utilizzare la legge elettorale per vincere. I contesti cambiano continuamente perché cambiano i sondaggi. E per me è follia pura fare una legge elettorale per vincere le elezioni. È una cosa che tra l'altro non l'ha fatta solo questo governo, è proprio una tipica usanza italiana che ha sempre non premiato chi ha utilizzato questi stratagemmi. Le elezioni si vincono sul campo perché si hanno delle proposte, si è governato bene o male, non perché si fanno delle regole ad hoc.
1: Sentiamo anche Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
7: Quella a cui stiamo assistendo oggi è una sceneggiata che alla fine non porterà alle preferenze, porterà a continuare a discutere di legge elettorale, mentre oggi le materie prime fanno il record negli ultimi 18 anni. Noi avremo un'inflazione sui redditi bassi che arriverà a superare il 10%, sta già accadendo, il resto è irrilevante, cioè i cittadini oggi sono furibondi per questa ragione, come se fosse una tassa del 10% sui loro stipendi che sono già bassissimi. Questa storia per cui si parla solo di legge elettorale, solo di primarie, va chiusa ora. Ciò detto, per inciso, torno a quello che dicevo prima, fatela finita, chiudete sta legge elettorale, chiudete questo discorso sulle primarie, perché altrimenti prima o poi ci vengono a prendere coi forconi, ed è, non è una questione di anni, è una questione di mesi.
3: E parleremo anche del tema che affrontava il senatore Carlo Calenda in questa intervista di Lanfranco Palazzolo. Adesso però restiamo per un momento sulla cronaca parlamentare, sul Senato, che ricordiamo ascolteremo in diretta dalle 10 sulla legge elettorale, con alcuni approfondimenti con gli esperti. Sul premio di maggioranza, l'analisi di Giovanna De Minico, che insegna diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli.
8: A mio giudizio il premio è incostituzionale, ci tengo a dirlo, a prescindere dalla soglia, lo so, lo ha detto la Corte, ma la Corte Costituzionale non è un dogma di fede, grazie a Dio, non, la sua sede non è nel Vaticano, quindi io mi permetto umilmente di criticare questo premio che diventa costituzionale se c'ha la soglia. Per me è incostituzionale comunque. Che cosa succede se ha una soglia al 42, al 48, anche qui c'è tutto insomma il balletto, 42, 48, 41, 80, non sono i numeri all'8, ma sono i numeri che sta dando il governo, che quando è molto bassa la soglia, 40, la ferita è forte all'uguaglianza del voto. Quando la soglia si alza, la ferita è lieve, la ferita c'è. Allora non si può ammettere una legge elettorale che comunque ferisca l'uguaglianza del voto, perché i voti entrano nella scatoletta, negli urne uguali, ma poi escono diseguali. Il cittadino che ha votato la forza di minoranza vede il suo voto deviato come il corso di un fiume che viene deviato a vantaggio della forza di maggioranza. E allora che va a votare a fare? Ecco che il rapporto fiduciario si rompe.
3: Così la professoressa Giovanna De Minico.
1: La riforma della legge elettorale in discussione al Senato contiene una norma introdotta alla Camera su proposta del deputato dei Fratelli d'Italia Alessandro Orsicchi, che ridisegna i confini del collegio uninominale del Senato di Bolzano Bassa Atesina, in modo da rendere possibile l'elezione di un senatore di lingua italiana. Quei collegi furono disegnati in attuazione del pacchetto, l'insieme delle misure sull'autonomia dell'Alto Adige concordate con l'Austria. La SVP, il partito che rappresenta il gruppo di lingua tedesca, ha chiesto di stralciare la norma, che per ora però resta. Ascoltiamo l'analisi di Francesco Palermo, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Iraq Research a Bolzano.
9: Il problema è stato che è stata gestita molto male, perché non se ne è parlato, è stata fatta un po' così, senza coinvolgere la popolazione, e questo ha portato a una rivolta nel territorio, una rivolta che è stata poi cavalcata da diverse posizioni politiche, dai rappresentanti di lingua tedesca del territorio, che lamentavano il fatto che non avrebbero più potuto eleggere un loro parlamentare, dalla destra nazionalista tedesca, che ha accusato la Volkspartei di svendere la minoranza agli italiani a Roma e ai fascisti, questa è la terminologia che viene utilizzata, anche dalla sinistra, che lamentava il fatto che in questo modo non ci si parlerà più. Adesso quello che può succedere è che o rimane il testo approvato dalla Camera della legge elettorale, sembra improbabile, e allora in quel caso ci sarebbe questa spartizione, oppure il testo verrà cambiato, ed è probabile che questo accada, rendendolo ancora più a maggioranza italiana, perché altri comuni dove c'era una popolazione più mescolata sarebbero riportati in un collegio elettorale di lingua tedesca, e quindi si lascerebbe soltanto Bolzano e le immediate vicinanze con una maggioranza italiana molto marcata. Oppure, terza ipotesi, la legge elettorale non va avanti e allora si rimane allo status quo precedente, ma mi sembra piuttosto improbabile. Quindi quello che probabilmente succederà è che ci sarà un collegio ancora più marcatamente italiano rispetto alla proposta approvata alla Camera, ma le conseguenze politiche sul territorio sono ancora da valutare. Certamente è stato un bel colpo, ecco, per l'immagine della Volkspartei.
3: Così il professor Francesco Palermo. Adesso abbandoniamo la legge elettorale e veniamo al tema del caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe alla mezzanotte, che sarebbe scaduto alla mezzanotte di ieri. Sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Questo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio al termine del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo.
10: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo tre volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri: permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
1: E l'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge e disposizioni in materia di cinema. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. La norma prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, un ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Sentiamo Federico Mollicone, è deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
11: Questa riforma è una riforma storica che viene 10 anni dopo la riforma del 2016, detta legge Franceschini. Peraltro l'opposizione all'epoca si astenne, quindi a dimostrazione che abbiamo sempre mantenuto un confronto sul cinema. Ma questa è storica perché è passata praticamente alla stragrande maggioranza del Parlamento, tranne qualche voto contrario, ma è la dimostrazione che anche nei momenti di confronto più serrato sulla legge elettorale, di scontro su tutto il resto, poi sulla cultura, sul cinema, che è un'industria nazionale, dove vogliamo tutelare con questa legge sia i piccoli produttori indipendenti che le grandi, attrarre i grandi fondi internazionali attraverso Cinecittà, attraverso la nuova agenzia che sarà operativa dal 2028, dopo che il governo aprirà la delega che ha avuto dal Parlamento e si confronterà con le associazioni di categoria. Quindi dopo il passaggio al Senato inizia il lavoro di definizione, ma la cosa importante...
12: Il lavoro di Giulio.
11: Sì, Giulio e Borgonzoni, e la cosa importante è che di fatto non è solo una delega, cioè una parte, e per questo io ho evocato il riformismo parlamentare, una parte molto dettagliata è già legge, ed è importante questo stabilirlo. Poi l'agenzia nasce da una proposta di Pupi Avati, una famosa intervista.
12: Non è un doppione?
11: No, non è un doppione, perché va a sostituire le funzioni attualmente svolte dalla DG del cinema, del MIC, e non è un doppione, non è neanche, molti evocano il modello francese, io non sono d'accordo, perché già nella sarà la delega a delinearla, a dettagliarla, ma già nella, diciamo, nella configurazione con cui è stata approvata in delega si capisce che è diversa da quella francese, che ha solo fondi pubblici, che insomma ha un'organizzazione differente.
3: Così Federico Mollicone. Ancora Lanfranco Palazzo ha intervistato il deputato del Partito Democratico Matteo Orfini.
13: Intanto è una legge che parte da una proposta dell'opposizione del Partito Democratico, una legge che esce a prima firma Schlein dal Parlamento, perché noi nel momento più difficile per il cinema proponemmo appunto e calendarizzammo in quota da regolamento prevista per l'opposizione una proposta di legge che cambiava la governance, che poi, alla quale poi sono state abbinate proposte di altre forze politiche. Abbiamo faticosamente, devo dire, ma produttivamente lavorato alla costruzione di un testo unificato che in qualche modo mettesse insieme tutto, anche recependo un appello che alla vigilia dei David di Donatello fece il Presidente della Repubblica, appunto a lavorare insieme su questo. E è una legge abbastanza che produce un cambiamento abbastanza radicale, perché cambia la governance del settore istituendo un'agenzia del cinema e dell'audiovisivo di fatto indipendente, che avrà l'obiettivo di assorbire i compiti operativi della Direzione Generale del Cinema, ma svolgendoli in modo ovviamente...
12: La Direzione Generale del Cinema dentro il Ministero ci sarà ancora?
13: Mantiene alcune funzioni che non possono essere ovviamente sottratte al Ministero, come l'indirizzo e la vigilanza, però tutti i compiti operativi di gestione del settore, quindi di erogazione e gestione delle risorse, vengono di fatto devoluti all'agenzia, che sarà governata, amministrata da un direttore generale che verrà scelto con criteri di garanzia che non ha nemmeno il Presidente della Repubblica, cioè la scelta deve essere ratificata dal voto o delle commissioni a maggioranza qualificata, serviranno i 3/5 per la scelta del direttore generale. Ma questa è solo una parte della legge. Poi cambiano i criteri di selezione delle commissioni che attribuiscono i fondi. Ricorderete il caso scandaloso dei fondi negati alla docu-fiction su Giulio Regeni. Noi abbiamo previsto un meccanismo innovativo che prevede il sorteggio dei membri, ovviamente su liste di esperti.
1: E infine sentiamo ancora il microfono di Lanfranco Palazzolo, Luigi Marattin, deputato e fondatore del Partito Liberal Democratico.
14: Qui è in discussione se a supportare il cinema debba essere un ente o due. Qui se ne stanno creando due. Esiste già la Direzione Generale Cinema che fa questo lavoro. Questa legge bipartisan, sono d'accordo Fratelli Italia e PD, crea una nuova agenzia, Agenzia per il Cinema, che fa esattamente la stessa cosa. Anzi, viene messa sotto le dipendenze della Direzione Generale del Cinema. Voi immaginate il caos che ne verrà fuori. Sono soldi in più, assunzioni in più, per quale motivo? I soldi della gente, i soldi delle tasse della gente, vanno spesi esattamente come noi spendiamo i nostri soldi privati, cioè con oculatezza, altrimenti le tasse in questo paese non caleranno mai. Quindi noi non ce l'abbiamo con il cinema. Ma mi chiedo, ma perché non avete soppresso un ente per crearne un altro? Perché ne aggiungete? Per creare poltrone in più, per creare stipendi in più, per creare capacità di manipolare il consenso in più? Questo paese o la smette di usare i soldi pubblici in questo modo, oppure a crescere non ci tornerà più.
3: Così il deputato Luigi Marattin, c'è una notizia che leggiamo dalle agenzie, è morto all'età di 90 anni, compiuti da poco. Raffaele Costa, ex eurodeputato e parlamentare con UDC e Forza Italia, ma ancora prima del Partito Liberale Italiano, di cui è stato vice segretario e poi segretario, fino allo scioglimento del partito nel febbraio del 94. Ne dà notizia il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che su X scrive: Raffaele Costa ci ha lasciati dopo una lunga malattia, con lui se ne va un grande protagonista della politica italiana, un vero liberale impegnato nella difesa dei valori e nella lotta contro gli eccessi della burocrazia che paralizzano le attività di chi intraprende e creano grande difficoltà ai cittadini. Ho avuto la fortuna di essere suo assistente parlamentare e poi suo collega al Parlamento europeo. Fin dal 94 è stato un protagonista della vita di Forza Italia e della sua azione di governo. Caro Lello, ci mancherai, ma la tua politica, le tue battaglie continueranno con chi ha condiviso le tue scelte, a cominciare da tuo figlio Enrico, nostro capogruppo alla Camera e tuo degno erede. Riposa in pace, caro amico. Ti sarò sempre grato per aver creduto in me fin da quando ero un giovane studente universitario. Un abbraccio alla tua famiglia da parte di tutto il nostro movimento. Così Antonio Tajani a proposito della scomparsa di Raffaele Costa, padre peraltro di Enrico Costa, capogruppo alla Camera di Forza Italia.
1: E ci occupiamo ora della prossima legge di bilancio. Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, ha commentato la proposta della Lega di abbassare l'età pensionabile a 64 anni e lo ha sentito Antonello De Fortuna.
15: Ah, non è una novità, allora, per essere chiari, poi vorrei leggere qual è la proposta vera, come sempre noi vogliamo documentarci, certo. Voglio documentarmi sulla effettiva situazione, vado a memoria, spero di non sbagliare, ma nel nostro sistema, nella legge, l'ha fatta Fornero questa parte, la possibilità di andare in pensione a partire dall'età di 64 anni già esiste. E non esiste solo per coloro che hanno un sistema contributivo, perché chiaramente a quell'età si va con un calcolo contributivo. La Lega dice dobbiamo anche consentire a coloro che hanno il cosiddetto sistema misto di andare a 64 anni. Cosa vuol dire sistema misto? Vuol dire che mentre il sistema contributivo sta a significare che la persona deve aver cominciato a lavorare non prima del 1 gennaio del 1996, qui siamo nel 2026, si è sempre lavorato a più di 30 anni di contributi, 30 anni e 6 mesi, il sistema misto vuol dire che quella persona ha cominciato a lavorare in una data prima del 1 gennaio del 96. La Lega dice non possono andare in pensione. Mi risulta che non sia vero, nel senso che il lavoratore può fare una richiesta di opzione per il contributivo.
3: Ecco, così il Cesare Damiano, ex ministro del lavoro, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, spiegava ad Antonello De Fortuna la proposta del sottosegretario al lavoro Durigon di estensione della possibilità di andare in pensione a 64 anni, oggi riservata a chi ha iniziato a versare contributi dopo il 95, anche ai lavoratori del sistema misto, ma a determinate condizioni che precisava. 11 settembre 2026, 25 anni dall'11 settembre del 2001, che gli attentati che colpirono le Torri Gemelle e il Pentagono negli Stati Uniti. Antonio De Fortuna ha sentito su questo giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York.
16: La cosa che stupisce molti è scoprire che quasi un terzo della popolazione degli Stati Uniti è nata dopo l'11 settembre 2001. E quindi per loro quell'11 settembre non è una memoria, non è una ferita, è una pagina di storia che studiano, che sentono raccontare dai giornali, dalla scuola, dai genitori, ma non hanno un ricordo anche a New York, tra l'altro New York è una città con tante università, quindi con una grande presenza giovanile che da tutti gli Stati Uniti, giovani che appunto dell'11 settembre stanno poco e di Ground Zero si vanno a vederlo perché è un posto quasi turistico da andare a vedere, ma non ne sentono la tragicità come noi che l'abbiamo visto succedere, ecco, francamente.
17: Ancora una cosa, di quei giorni ricordiamo l'eroismo dei Vigili del Fuoco, per esempio, di molti cittadini newyorkesi, però anche il comportamento del presidente Bush, che seppe in qualche modo, diciamo così, evitare una rottura dei rapporti anche con la comunità musulmana.
16: Sì, e questo non si dice abbastanza, perché purtroppo poi Bush ha fatto dei gravi errori. Io ho sempre sostenuto, ho sempre sospettato che fosse un uomo debole, che è stato brainwashed praticamente dal suo vice Dick Cheney, ma lui immediatamente dopo ebbe la comprensione che bisognava tenere il paese insieme. Era una situazione estremamente delicata, eravamo in momenti drammaticissimi, poteva veramente esplodere qualche cosa di brutto, e lui andò addirittura in una moschea, abbracciò l'imam per dire che gli islamici americani non avevano nessuna colpa, che questo era l'atto di degli estremisti sanguinari, che non dovevamo fare di tutte le erbe un fascio, che l'Islam non era terrorismo, e riuscì a tenere il paese compatto in quel momento. Poi naturalmente il grande peccato della presidenza Bush è stata quella di trascinarci nella guerra in Iraq, presentandola come se anche sulla questione delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che non esistevano, imbrogliando il paese e quindi creando, ahimè, quella che poi è stata una diffidenza, una ferita istituzionale nei confronti del governo federale, che ha poi contribuito a creare quello stato d'animo, quella disposizione d'animo a credere ai complotti, eccetera, eccetera, e al deep state, su cui poi Donald Trump è entrato e ha sfruttato. Ecco, questo è stato il gravissimo errore di George Bush, di fare la guerra in Iraq, facendo credere che fosse una continuazione della guerra contro Osama Bin Laden e i terroristi.
3: Così Anna Guaita ricordava l'11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 25 anni fa oggi. L'intervista era di Antonello De Fortuna. Io chiedo alla regia, che siamo pronti con la diretta, siamo in collegamento con la direttrice di Radio Radicale, Giovanna Reanda. Giovanna.
18: Roberta, buongiorno a te,
3: buongiorno.
18: A tutti i nostri ascoltatori. Purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Noi quindi ovviamente le dedicheremo tutta la programmazione di oggi. Questa notizia certo non arriva come un fulmine a ciel sereno, questo lo sappiamo, insomma Emma era malata da molto tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate, era stata ricoverata in un ospedale romano, al Santo Spirito, e poi proprio ieri trasferita in una struttura privata. In questo momento, certo, insieme al cordoglio ovviamente esprimiamo a tutti i suoi familiari, a tutte le persone che le hanno voluto bene, ma anche a tutte le persone che hanno riconosciuto in lei un campione dei diritti. Emma è stata una donna che ha fatto tantissimo per tutti, per tutte. Emma si è occupata dei diritti delle donne da sempre e lo ha fatto alla maniera radicale, quindi senza preconcetti, senza pregiudizi, e lo ha fatto tenendo conto come faro di tutta la sua attività politica, personale e anche umana, ma molto di quello che Emma non ci ha fatto è anche frutto di come lei è stata in grado di intessere relazioni politiche personali italiane, ma moltissimo anche a livello internazionale. Ricordare che Emma è stata una delle donne più conosciute all'estero, una delle politiche e dei politici italiani più conosciuti all'estero, non soltanto per i suoi incarichi a livello europeo, ma anche per la portata delle sue iniziative e della sua attività e della sua attività politica. Una grandissima perdita, come dicevo, non soltanto per chi le ha voluto bene e per chi l'ha conosciuta direttamente, ma per tutti, ecco, l'Italia, e non solo l'Italia, le deve veramente tanto. Ultimamente, purtroppo, anche dovuto alle sue condizioni di salute, ma anche dovuto al fatto che, insomma, tutti ricordano e sanno quanto è accaduto e con lo stesso Marco Pannella, ecco, certo, non sarà adesso questo il momento in cui ci metteremo a spiegare fatti passati. Vogliamo ricordarla, e lo faremo con un materiale che veramente tantissimo, soprattutto appunto come figura di donna e di politica che ha messo al centro l'interesse per il femminile, per i diritti. E certo, proprio qualche giorno fa, parlando ad esempio della morte del macellaio di Srebrenica, di Vladić, abbiamo rimandato in onda quel collegamento che lei fece con noi, con Radio Vesicale, proprio quella sera, quella tardissima sera, in cui lei da sola denunciava la scomparsa di migliaia di persone, tutte di sesso maschile, giovani, meno giovani, anziani, erano rimaste solo le donne a Srebrenica, e lei, unica, da sola, aveva urlato al mondo quello che poi dopo appunto fu scoperto essere un orrore, e Mladic è appunto responsabile di quell'orrore. Ecco, Emma Bonino era fatta così, era una persona che quando credeva in ciò che faceva ci metteva tutta se stessa. Quindi in questo momento mi sento di fare le nostre condoglianze, le mie e quelle di Radio Radicale ai familiari, al fratello, ai nipoti, alla cognata, all'altra sorella, insomma, e un po' a tutti coloro che appunto l'hanno conosciuta e anche a quelli che non l'hanno conosciuta. Io, Roberto, penso che noi dovremmo essere legati con Mirella.
3: Ci collegheremo ci collegheremo più avanti nel corso della mattina. Torneremo a parlarne, come tu annunciavi, sia con approfondimenti sia con collegamenti e interviste.
18: Okay. Oltretutto, certo, quando poi avremo notizie sulle esempi, insomma, noi le comunicheremo, come abbiamo sempre fatto,
3: certo,
18: per radio, e quindi insomma terremo informati tutti gli altri ascoltatori.
3: Certo, grazie a te, grazie a Giovanna Reanda. Allora, ricordiamo la notizia, la scomparsa di Emma Bonino, che era uscita ieri da terapia intensiva e era stata ricoverata in una struttura privata dopo il ricovero dei giorni scorsi. Emma Bonino era nata in provincia di Cuneo, a Bra, nel 1948, ed è stata una delle più importanti esponenti del Partito Radicale, ed è stata anche una delle politiche più importanti nel nostro paese, commissaria europea dal 95 al 99, ministro del commercio internazionale e delle politiche europee nel governo Prodi II, poi vicepresidente del Senato e successivamente ministro degli affari esteri nel governo Letta. Aveva studiato al liceo classico nella sua città e poi si era trasferita a Milano per conseguire la laurea in lingue e letterature straniere alla Bocconi nel 1972 con un'autobiografia di Malcolm X ed è oggi professoressa emerita all'Università Americana del Cairo. Ricorderete appunto il suo trasferimento al Cairo a un certo punto per imparare l'arabo ed è appunto trovate tutto su di lei anche attraverso il nostro archivio, sin da quando appunto iniziò a fare politica nel 75, dopo essere stata tra le persone che avevano fondato il centro di informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto, si autoaccusò del reato di procurato aborto. Poi nel 76 il Partito Radicale si presentò alle elezioni politiche ed Emma Bonino, capolista alla Camera, venne eletta a soli 28 anni con le preferenze, con 12.855 preferenze nella circoscrizione di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone, insieme ad altri radicali come Marco Pannella, Mauro Mellini e Adele Faccio. E poi tutta la sua storia appunto che ripercorre, che diciamo racconta anche gli ultimi decenni del nostro paese, fino a quella visita, anche quella storica che fecero Marco Pannella e Emma Bonino a Papa Wojtyła, che ricevette in Vaticano nel 1986, e soprattutto a quella foto che ricorderete tutti perché è molto più recente che invece in cui fu l'allora Papa Francesco a visitare Emma Bonino a casa sua. Ricorderete appunto la foto di entrambi. Va bene, non diciamo altro perché appunto la ricorderemo con la nostra programmazione, con il nostro archivio, come abbiamo sempre fatto. Adesso andiamo ad ascoltare la rubrica del professore Enrico Giovannini, Scegliere il futuro.
19: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Nei giorni scorsi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, ha pubblicato i dati dell'indagine PISA, un'indagine che ogni 3 anni cerca di valutare le competenze degli studenti. L'indagine 2025 ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi, tra cui ovviamente anche l'Italia. I paesi che hanno delle performance migliori sono l'Estonia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e diverse regioni investigate in Cina. In generale c'è un peggioramento rispetto al 2022. Infatti il 20% degli studenti non raggiunge livelli adeguati in scienze, matematica e lettura, una percentuale che 3 anni prima era pari al 16%. L'Italia per la prima volta mostra dei dati superiori a quelli medi dei paesi OCSE, ma in realtà questo è dovuto al fatto che i paesi hanno peggiorato le loro performance, tant'è vero che anche in Italia si osserva un peggioramento, ma appunto in termini di classifica scaliamo qualche posizione. Nel nostro paese in particolare continua a essere preoccupante il cosiddetto tasso di dispersione scolastica implicita, cioè la quota di chi arriva al diploma pur non possedendo le competenze minime richieste. Secondo le rilevazioni dell'Invalsi nel 2026, il 45,9%, cioè quasi la metà delle studentesse e degli studenti italiani, conclude il percorso scolastico con competenze di italiano non adeguate. Per la matematica la percentuale sale al 47,9%. È un quadro sostanzialmente stabile, ma ancora molto lontano dai livelli precedenti la pandemia. Sarebbe però sbagliato guardare soltanto ai dati senza domandarsi perché questo sta avvenendo. Ebbene, l'OCSE indica nell'uso ormai molto frequente dei social media e degli strumenti digitali una delle cause di questo peggioramento generalizzato che si osserva a livello globale. Ad esempio, i lettori cosiddetti frettolosi, cioè coloro che leggono velocemente ma in modo impreciso un testo, ha raggiunto il 9% nel 2025 e il 28% delle ragazze e dei ragazzi dichiara che i propri compagni sono spesso distratti dall'uso dei dispositivi digitali. In Italia questa percentuale è pari al 37%. Si abbassa la soglia dell'attenzione, causata in gran parte proprio dalla fruizione costante di contenuti brevi e frammentati sullo smartphone. Secondo le stime di una psicologa e ricercatrice della Columbia University americana, il tempo dedicato a un singolo contenuto prima di passare ad altro è passato da circa 2 minuti e mezzo, osservati nel 2004, a 47 secondi nel 2023. Usare continuamente lo smartphone e i social media, in particolare durante il lavoro per fare i compiti o anche prima di dormire, provoca distrazione e sovraccarico cognitivo. In particolare si vede che il fatto di usare continuamente i social media e addirittura prima di andare a dormire, eccetera, aumenta la probabilità di ripetere l'anno, essere cioè bocciati. Sappiamo che diversi paesi stanno pensando a come limitare l'utilizzo dei social media per ragazze e ragazzi sotto una certa età. L'Australia è andata in questa direzione, la Malesia e analoghe iniziative sono state o sono in discussione in vari paesi. Anche l'Unione Europea si appresta a regolamentare questo aspetto e sarà un tema certamente di grande dibattito, ma il punto fondamentale è che vietare non basta. Abbiamo quindi bisogno di educare, ma questo tema non riguarda solo i ragazzi, perché anche noi adulti abbiamo ormai un rapporto con gli strumenti digitali, in particolare con lo smartphone, decisamente inappropriato. Molti studi mostrano come quando i genitori sono con i bambini, i loro figli ad esempio, l'uso dello smartphone spinge a una disattenzione continua verso i più piccoli e questo provoca anche effetti di natura psicologica. Insomma, il tema è estremamente complesso, l'indagine PISA ci aiuta a capire cosa sta succedendo, peccato che tanto per cambiare i media italiani hanno dedicato pochissimo spazio a questo tema, al contrario di quello che avviene in giro per il mondo. Non è così che si costruisce il nostro futuro. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
3: 9:58 minuti, 11 settembre 2026, questa era Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini. Vi ricordiamo appunto la notizia della scomparsa di Emma Bonino, c'è anche una nota di Più Europa. Emma fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessun attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine e per l'Europa unita, democratica e federale, gli Stati Uniti d'Europa. È questo il suo testamento. Non è importante quante volte occorra perdere prima di riuscire a vincere e conquistare una libertà per tutti. Non ci sono parole per descrivere il dolore e il vuoto che proviamo oggi. Da domani proveremo a trovare le parole giuste per trasformare la gratitudine che proviamo per aver potuto lottare al suo fianco nel coraggio di continuare a batterci come ci ha insegnato. Grazie Emma, dal profondo del cuore. Questo leggiamo nella nota di Più Europa che viene in questo momento rilanciata dalle agenzie. Allora, come detto, noi questa mattina avremmo dovuto collegarci con il Senato a partire dalle 10 per seguire ancora i lavori sulla legge elettorale. Ricordiamo che Emma Bonino è stata senatrice, vicepresidente del Senato, e però naturalmente, considerate le notizie, abbiamo anche preparato un servizio d'archivio per ricordare la figura della leader politica. Nel frattempo andiamo a vedere le agenzie.
1: C'è anche c'è una dichiarazione della Meloni su Emma Bonino. Su X, la Presidente del Consiglio scrive: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio. Così appunto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
3: C'è anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che è tra i primi a inviare un messaggio attraverso Rai 3 Agorà, in collegamento dal Piemonte per una manifestazione sul riso, e dice: cordoglio per la morte di una donna che ha rappresentato molto in Italia, e proprio qui in Piemonte, nella sua terra, le dedicheremo un momento di raccoglimento con riflessione per chi tra le donne ha avuto modo di battagliare per l'emancipazione. Parole del ministro. Anche qui a Vercelli, ha detto Lollobrigida, le mondine sono state un simbolo di lotte sociali per ottenere le 8 ore. Credo che questo possa ben abbinarsi all'immagine di una donna combattiva, come è stata Emma Bonino, una donna di impegno in difesa dei diritti dei lavoratori. Proprio ieri sono stato nel suo comune a Bra e pensavo a Emma, ricoverata al Santo Spirito. Eravamo angosciati dalla sua situazione personale. Questi sono i primi commenti che troviamo, ecco, sulle agenzie. Ci sono ancora lanci che riguardano le condizioni degli ultimi giorni. Era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito, come ci ricordava la direttrice Giovanna Reanda, il 7 settembre, e ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione anche ieri era stata definita delicata, sin dall'inizio era stata definita delicata, anche se restava vigile, almeno nei primi bollettini avevamo letto questo. Asca News dedica anche un ritratto alla femminista europeista, antiproibizionista, laica, più volte ministro, radicale da sempre, al di là delle alleanze e dei patti, sempre con molti distinguo, con il centrodestra o con il centrosinistra, nel sentiero obbligato del bipolarismo. Prima volta alla Camera nel 76, l'abbiamo ricordato, a 28 anni, e poi ancora per varie legislature, con qualche parentesi al Parlamento europeo, per tornare di nuovo a Montecitorio, e infine l'ultima volta eletta al Senato con il centrosinistra tra il 2018 e il 2022. Raccontare l'esperienza di vita politica, pubblica, ma anche privata, per le poche centellinate confidenze di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni, quasi impossibile. Troppi gli incarichi, le vicissitudini, le svolte, le alleanze con le forze politiche, partendo sempre dalla Casa Radicale e poi dal 2019 dalla costola di Più Europa, ma anche troppe le amicizie, le militanze condivise e complicate, prima tra tutte quella con Marco Pannella. Noi ricorderemo tra breve Emma Bonino con un servizio curato da Michele Lembo, poi recupereremo i lavori parlamentari, naturalmente abbiamo seguito nei giorni scorsi i lavori sulla legge elettorale, che dovrebbero riprendere a momenti nell'aula di Palazzo Madama. Andiamo a vedere se ci sono altri lanci, sono sempre quelli delle agenzie che ricordano gli ultimi giorni il ricovero, la sconfitta di un tumore al polmone che le era stato diagnosticato nel 2015, come ricorda anche l'agenzia Italia, e molte agenzie naturalmente riprendono anche il cordoglio che vi abbiamo letto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che diceva, come vi leggeva poco fa Federico Punzi, le nostre storie, le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra nazione. La sua famiglia e i suoi cari va il mio cordoglio. Questo il messaggio che ha inviato subito su X attraverso i suoi social la Presidente del Consiglio. Questa mattina vi abbiamo dato anche la notizia della scomparsa di Raffaele Costa, e anche rispetto a questa scomparsa importante per il Partito Liberale, comunque per le idee che ha rappresentato, ci sono diversi messaggi, tra cui quello del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ricorda la storia attraversata, decenni di storia politica senza mai perdere il legame, anche qui con il suo amato Piemonte. È sempre il Piemonte che torna, lo ricorderemo come un grande uomo di Stato. Mi stringo con affetto al figlio Enrico e alla sua famiglia. Queste sono le notizie questa mattina, naturalmente che si poi sono intervallate dai tanti lanci che riguardano l'anniversario dell'11 settembre 2001. Sono passati 25 anni e c'è chi appunto ricorda quei giorni e chi invece ci racconta New York come è diventata, come ha fatto anche Anna Guaita nel corso del nostro notiziario. Ma il servizio è pronto e quindi andiamo ad ascoltare Emma Bonino, raccontata da Michele Lembo.
20: I documenti nell'archivio di Radio Radicale sono tantissimi, quelli che ascolterete questa notte sono solamente alcuni, scelti in qualche modo per raccontare alcuni passaggi della lunga, straordinaria vicenda politica e personale di Emma Bonino. Partiremo da una delle prime iniziative non violente sulla informazione, condotta insieme a Marco Pannella, la conferenza silenziosa alla RAI. Naturalmente vi faremo ascoltare il pezzo in cui Emma Bonino prende la parola dopo un lungo silenzio, appunto, di quella iniziativa. Poi torneremo sul 12 maggio del 1977, l'uccisione di Giorgiana Masi. Sentirete un commento, una ricostruzione proprio di quei momenti di Emma Bonino, e poi vi racconteremo il primo momento della iniziativa europeista, il primo momento relativo alla elezione del Parlamento europeo, e vi faremo ascoltare un comizio prima delle elezioni europee del 1979, e poi la vicenda Tortora. La vicenda Tortora ve la racconteremo con una conferenza stampa realizzata proprio in casa di Enzo Tortora. Con Emma Bonino c'erano Roberto Cizio Messere ed appunto Enzo Tortora. La vicenda di Srebrenica del 1995, Emma Bonino fu protagonista di quella tragica, terribile vicenda, perché fu la prima persona a rendere pubblico quello che stava accadendo. Era commissario europeo. Noi su questo vi faremo ascoltare una trasmissione di Radio Radicale realizzata l'anno dopo con altri ospiti che sentirete presentare nel corso della trasmissione. Al termine di questo documento poi un intervento del 2008 sulle celebrazioni del 20 settembre, che è un po' un modo per raccontare le radici culturali, politiche, storiche della esperienza radicale di cui Emma Bonino ha fatto sempre parte, e naturalmente qui nel 2008 sentirete quel passaggio nell'ambito di un convegno. C'erano Marco Pannella, altri esponenti del mondo radicale e studiosi che parteciparono a quella iniziativa. L'ultimo documento che poi ascolterete sarà un'intervista abbastanza recente del 12 settembre del 2022 a cura di Cecchi Paone. Io sono Emma. Questi documenti che ascolteremo, iniziamo dalla conferenza stampa del Bavaglio, iniziamo dalla non violenza e torniamo al 18 maggio del 1978.
0: Credo che questi 25 minuti vi saranno sembrati un'eternità. D'altronde è un anno che abbiamo raccolto le firme per il referendum e questo anno, senza assoluta informazione su questi temi che sono stati oggetto del referendum, è sembrato un'eternità non solo a noi, ma crediamo anche a voi tutti. Sta a voi adesso pretendere di togliere questo bavaglio, pretendere che ci sia una campagna di informazione seria e onesta su queste leggi su cui sarete chiamati a votare. Si sono spartiti il tempo, i partiti, la Commissione parlamentare di vigilanza, in modo tale che ai comitati sono lasciate due apparizioni meno del 20% del tempo complessivo, quando persino ai tempi di Bernabei, all'epoca del divorzio, il tempo fu diviso a metà tra i sì e i no, tra i comitati e gli altri, al 50%. Avete forse ricevuto i certificati elettorali e non sapete neppure su che cosa sarete chiamati a votare, perché nessuno, a partire dalla RAI di Stato, da quella che si pretende riformata, vi ha sicuramente informato. Dopo questa trasmissione cercate a Roma Radio Radicale 88.5, a Torino Radio Radicale 93, girate la manovra.

0: cronologicamente parlando, e vi facciamo ascoltare un intervento a Radio Radicale di Emma Bonino del 15 maggio del 1977, in cui si parla appunto della manifestazione di pochi giorni prima, quella del 12 maggio, manifestazione in cui poi fu uccisa a Roma Giorgiana Masi. Sentiamo Emma Bonino.
1: Io credo che il migliore commento politico sia di dire quello che ho vissuto per 2 ore a Campo dei Fiori. Mi stavo recando a Campo dei Fiori verso le 6:30. Dal bar Pasquino esce un giovane mimetizzato, in blue jeans intendo, che è poi il giovane stesso con maglia bianca, striscia blu, eccetera, eccetera.
2: Onnipresente,
1: con tascapane a tracolla, la borsa tipo tolfa, insomma, quelle che vanno di moda, e una grande spranga che esce dalla borsa. Io stavo andando verso Campo dei Fiori, dove c'erano fumi, lacrimogeni, già si sentivano spari, perché prima ero a Piazza Navona, mi sono andata perché sembrava una situazione drammatica, e mi è venuto l'impulso di fermare questo giovane, cioè di andargli a dire, ma insomma in una situazione di questo genere tu vai in giro con la mano. Ed ero con fotografi, giornalisti e un compagno, che mi hanno trattenuto, probabilmente sono più intuitivi di me, mi hanno trattenuto, il giovane fa 10 passi e io lo vedo che si ferma a parlare con un poliziotto. Questo giovane segue i movimenti, cerco di passare, di arrivare a Campo dei Fiori, sbarramento della polizia, io non potevo passare. Questo signore invece passa tranquillamente e continua a fare la spola tra Campo dei Fiori e viene a interloquire col poliziotto. Campo dei Fiori e torna a interloquire con i poliziotti, l'unico che potesse infrangere la barriera, peraltro non quella di Piazza Pantaleo, ma quella di Piazza della Cancelleria, e fa 3 o 4 giri di questo tipo, mentre imperversano le cose più incredibili. Uno schieramento folle, veramente scariche di lacrimogeni, veramente incredibili, e ad un certo punto io non riuscivo ad intervenire, ma mi sono decisa a cercare in prota, quando all'ultima uscita di questo signore dai dense cortine di fumo vedo che la polizia caccia via fotografi e giornalisti, e abbiamo registrato la frase con la frase: se non ve ne andate vi spariamo addosso, frase peraltro registrata. A questo punto ho pensato che evidentemente si cercava, non avendo più le testimonianze dei giornalisti e di fotografi, il massacro delle 300 persone che erano serragliate a Campo dei Fiori. Dico subito che le persone erano asserragliate perché anche le altre vie di uscita erano tutte chiuse, e che 300 persone a Campo dei Fiori si trovano normalmente, no? Quindi non è che fosse un punto d'appuntamento, un raduno, eccetera. A questo punto con Rossellini tentiamo con Improta di dire: ma insomma non è possibile, qui volete il massacro. Improta mi risponde: ma possono defluire da via Giulia. Dico: ma via Giulia è sbarrata, quindi non è possibile. E mi offro di fare una mediazione: se voi lasciate libera via Giulia, vado a parlare con questi che voi definite gli autonomi e vediamo se si riesce a fare.
2: Scusa Emma, tanto per ricordare, questo alle 6, cioè dopo 2 ore il Campo dei Fiori era bombardato di lacrimogeni e tossica al massimo.
1: Sì, infatti 6:30 del pomeriggio. Le scariche dei lacrimogeni erano cominciate verso le 5, io l'avevo saputo di ritorno dal Parlamento verso le 6 a Piazza Navona e ci sono andato. Ho aspettato mezz'ora perché non sapevo che fare. Quando hanno cacciato via i giornalisti e i fotografi ho deciso di intervenire. E vado con Rossellini, portandomi dietro fotografi e giornalisti, a parlare con questi sedicenti autonomi, eccetera. I sedicenti autonomi non avevano nessuna arma, e anche se Trombadori mi interrompe la camera per dirmi ma lanciavano sassi, devo dire è vero, perché dopo 3 ore di scontro di quel tipo, letteralmente coperti di candelotti, avevano provato a dissalciare la piazza e rispondevano ai lacrimogeni con le pietre, è vero. Ma non avevano nessun sbocco. Quando sono andata da loro e ho proposto, garantendo, e quindi che andavo con loro, che mi portavo dietro la stampa, purché defluissero da via Giulia, non c'è stato problema. Anzi, il loro problema era come uscire da quel posto. E infatti, in corteo, perché in 300 persone la spicciolata viene difficile andare via da un'unica strada, evidentemente, siamo defluiti da via Giulia fino a Ponte Sisto e la cosa si è svolta del tutto tranquillamente. Allora a questo punto mi preme sottolineare alcune cose. Primo, la gente in borghese, che ormai tutti i documenti fotografici dicono la gente in borghese, perché siccome sta a parlare con i poliziotti con la pistola spianata si suppone che non sia un autonomo, altrimenti veniva arrestato, e che è lo stesso che il telegiornale di giovedì sera alle 11, il TG1, filmando un sopralluogo sul posto dove è morta la compagna Masi,
2: importantissimo.

0: va a vedere uno schieramento di poliziotti che vanno a fare il sopralluogo, c'è sempre questo signore onnipresente tra i poliziotti medesimi. Quindi, e Paese Sera, pubblicando la stessa fotografia, aveva questa didascalia venerdì mattina: foto di autonomo armato alla manifestazione. Autonomo neanche per niente, questo era un agente in borghese, come
1: un corpo autonomo di polizia,
0: è un corpo autonomo di polizia, che è tutt'altra cosa. E credo che questo sia il dato fondamentale, proprio perché la gente che ha partecipato o che si è trovata coinvolta perché sospetta di voler manifestare, perché questo è il dramma, si è sparata a freddo su gente che passava, sospetta di voler manifestare, no? Ecco, questa volta gli agenti in borghese non hanno potuto mimetizzarsi tra gli autonomi, proprio perché non era una pistola in più, ma era l'unica pistola tra il gruppo dei manifestanti, che peraltro non ce li aveva. Quindi sono stata mezz'ora con gli autonomi e devo dire che, a parte i sanpietrini, non c'era nient'altro. Questa è la prima cosa. Quindi sono venute fuori le squadre speciali. Squadre speciali che non sono una novità nel nostro paese, e io ricordo qui a tutti che per i fatti di Piazza Indipendenza noi, e già allora si parlava, c'erano testimoni, giornalisti di Repubblica che avevano additato squadre speciali in borghese con la pistola, Spianata, abbiamo presentato l'ennesima, credo, interrogazione, interpellanza in Parlamento, e Cossiga da 3 mesi o 4 a questa parte, veramente, nonostante le sollecitazioni su questa interpellanza sugli agenti borghesi, è assolutamente latitante. Quindi, dico, non sono una novità, voglio dire, ma vengono da lungo tempo nella latitanza completa del governo, che adesso abbiamo saputo invece ha aperto un'inchiesta. Noi speriamo di prevenire l'inchiesta governativa con una documentazione fotografica e con le testimonianze dei fatti accaduti giovedì, proprio perché, a prescindere dalla gente in borghese onnipresente, Spadaccia e Adelaide ne hanno contati 21, dicasi 21, in Piazza Navona, e c'erano lì degli operatori televisivi, li abbiamo pregati di filmarli, perché evidentemente, certo, e abbiamo ricevuto ancora dai fotografi, dai giornalisti, una serie imponente, devo dire, ma imponente, di documentazioni, di film, di fotografie, che speriamo di poter dimostrare. L'informazione, come è stata data dal TG1 venerdì sera, era letteralmente ignobile. Credo che l'opera di falsità che sono riuscita a fare, e che sta andando avanti per le censure che abbiamo, dico, l'ultimo episodio di oggi, semmai Marco poi se c'ha un minuto ve lo racconta, perché è veramente incredibile, no? Credo che sia quello che sta andando avanti. Ma che cosa, l'unico commento generale, che cosa serve tutto questo? Questo è la criminalizzazione del dissenso. È non veramente violento. Del dissenso non violento. Perché? Perché gli autonomi violenti servono Cossiga, e allora quando fanno i non violenti se li inventa lui, i falsi autonomi in blue jeans e in maglietta col tascapane, cioè. Perché i morti servono a Cossiga, servono alle leggi speciali, servono a imporre la pace sociale. E siccome non bastava, allora c'è stato il tentativo preciso della criminalizzazione del dissenso non violento. Questo mi sembra il commento così più generale che io posso dare in questo. Abbiamo pochi canali di informazione, questa è una TV libera, e lo dico tutte le volte, perché la TV di Stato, dopo aver ben registrato le dichiarazioni di Biasini o di Trombadori, del teologo, dell'ideologo, eccetera, dicono, sicuramente non sei degnata di passare una dichiarazione o un'intervista a nessuno di noi, per esempio, no? Perché giustamente le informazioni anche sui nostri fatti la fanno gli altri, perché evidentemente è più comoda, è più filtrata, va molto meglio, eccetera. Di fronte a questa criminalizzazione del dissenso non violento, io credo che tutti i democratici hanno un diritto dovere da far rispettare, e cioè alla violenza di Cossiga noi dobbiamo rispondere firmando. Noi abbiamo questa arma in mano e la dobbiamo usare. È vero, faranno carte false per impedire o per annullare questi referendum, perché sono la mina di questo paese, la mina come la intendono loro, evidentemente. Io credo che il nostro dovere di democratici, di tutti quelli che, pur non condividendo le tesi radicali, ma non è questo, il problema è che i referendum non sono rivolti ai militanti radicali, ma a tutti i democratici, e sono un istituto costituzionale, io credo che alla violenza di Cossiga noi dobbiamo rispondere firmando. E la prova l'abbiamo data venerdì. Normalmente a Roma abbiamo 20 tavoli, venerdì la nostra contromanifestazione, come erano non violenti, non è stato il grosso corteo, che poteva essere di nuovo l'occasione per Cossiga di infiltrare non so chi, ma la nostra risposta sono stati 50 tavoli a Roma. E cioè ci disperdiamo per la città, ogni tavolo deve diventare un minimo di controinformazione per la gente che si avvicina, dobbiamo vivere, lo diceva anche credo il presidente Mao, anche se ideologicamente, diceva dobbiamo vivere come i pesci nell'acqua, no? E credo che il nostro tipo di guerriglia non violenta ogni giorno di più deve diventare questo. La presenza del tavolo nelle strade, nei quartieri, ovunque, perché tutti i democratici possano, rispondere a questa violenza di Stato, al nostro Stato di polizia, al nostro ministro di polizia, non ministro degli interni, al nostro ministro di polizia, possano rispondere con la penna, con il lapis, firmando gli 8 referenti.
1: Ecco così dunque Emma Bonino, il 15 maggio del 1977, stiamo ricordando questa notte da Radio Radicale Emma Bonino scomparsa in queste ore. Ora ascoltiamo un comizio che si svolse a Palermo, siamo al 26 maggio del 1979, pochi giorni prima delle prime elezioni europee in cui si elesse il Parlamento europeo. Ascoltiamo.
2: Ma io sono piccola, oh. Sono spiacente. Devo dire che noi che non volevamo queste elezioni politiche anticipate, perché abbiamo paura che siano tutta una sceneggiata per trovarci come prima, sono state per me però questi comizi, questa campagna elettorale, un dato molto importante, perlomeno un cambiamento nella mia vita. Sono stata chiusa per 3 anni nel palazzo, facendo il parlamentare a tempo pieno. E il più delle volte ho iniziato il mio lavoro di giorno in aula dicendo: signor Presidente, signori stenografi, signori commessi, signori deputati, non lo potevo dire perché non c'era nessuno, io ero proprio assente. E invece trovarvi qui in molti, l'idea di aver parlato per anni alle sedie, sapendo che non poteva pervenire al paese, alla gente, a voi, nulla di quanto dicevamo e soprattutto di quanto avevamo scoperto. La possibilità invece di dirvelo adesso, di raccontarvi alcuni episodi, è per me un dato molto importante. Vedete, io non so fare discorsi molto articolati, eccetera. Quando sento qualcuno che mi chiede qual è la linea, già mi sento male. Se poi mi chiede anche qual è il che insomma c'è un problema di quadro politico, io già non capisco più niente. Perché l'unica cosa che ho capito del quadro politico è che 3 lati devono essere fatti dalla DC. E allora già mi pare un triangolo e non un quadro. Allora, oppure mi si viene a parlare che sì, certo, però noi rappresentiamo, però insomma c'è un problema di contesto generale più ampio. E anche lì, vuoto totale, non capisco mai cosa vogliono dire. Ma ho anche capito, stando lì 3 anni, che queste formule vuote sono il linguaggio dei politici per prendere in giro la gente. Sono formule che non vogliono dire nulla. È il linguaggio come il linguaggio degli scienziati, che ti parlano e tu non capisci. Vai dal medico per chiedergli che cos'è e solo perché hai un camice ti racconta una malattia con un titolo così di cui non capisce niente e poi scopre dopo che è la varicella. E infatti il quadro politico, il contesto generale più ampio, è tutta una roba complessissima per dire che ci vuole Andreotti. È tutta una roba estremamente complessa per dire che Bisaglia è inamovibile e che non si può. E allora se vogliamo scendere dalle formule, ai dati più concreti, a quella che è stata la nostra vita per 3 anni lì dentro. Ecco, io ero una, forse come molte di voi, per le quali la politica era una cosa sporca, perché questo è uno dei condizionamenti che mi sono sentita di più. Le donne non si occupano di politica. E in più anche per 30 anni hanno detto pure agli uomini di non occuparsi di politica, alla gente di non occuparsi di politica perché è una cosa sporca, dicendoci poi che però c'erano 30 personaggi politici in Italia che si sacrificavano per il bene del paese, pensa un po', e la politica la facevano loro. E le cose sono cominciate a cambiare solo quando la gente ha deciso in prima persona di mettersi a fare politica. E che la loro politica è una politica sporca, questo è vero, ma che questo è un paese dove la gente continua, nonostante tutto, nonostante gli esempi disperati, squallidi, che gli dà la classe politica dirigente, ecco, questo è un paese che nonostante tutto continua a lavorare, continua a tirare la carretta, continua persino a tentare di ubbidire le leggi, quando ha un esempio di una classe politica dirigente, che sono gli esempi più squallidi che noi possiamo ricordare. Sono gli esempi delle evasioni fiscali, sono gli esempi delle banche vaticane e dell'esportazione di capitali, sono gli esempi delle stragi di Stato. Questi sono gli esempi che ci vengono dati, della corruzione, degli appalti, delle speculazioni. Questo è. Ebbene, questa gente che spera ancora, che ha sperato in questi anni e che anzi nel 74 aveva avuto un grosso successo. Perché? Perché vi ricordate, nel 74 c'era un piccoletto che era sceso in piazza perché, quello che adesso gli tirano le orecchie, insomma, che era sceso in piazza perché appunto veniva in Sicilia a raccontare che se passava il divorzio, cari cittadini, le vostre mogli sarebbero fuggiti con le serve. E già il concetto di serve, devo dire, che dà la reale dimensione, cosa che poi ovviamente non è successa. Ebbene, questo signore nel 74 è uscito sconfitto, è già piccolo, è un bel pone, è uscito dimezzato, proprio era sparito, non c'era più. Ebbene, dopo 3 anni noi ci ritroviamo con il piccoletto che mo è lui che torna sulla scena politica a fare le proposte a Craxi, a non so chi, all'amico suo, alla corrente esterna. Perché questo è stato nel 74, grande vittoria. 75, continuiamo a votare a sinistra. 76, esplosione della sinistra, risultato, beccatevi Andreotti. E mo dopo 3 anni l'unico partito, infatti, che va a elezioni senza grandi paure è la Democrazia Cristiana. Mi ricordo che quando tirava aria di crisi, ma non si sapeva bene, quando addirittura l'aveva chiesto, ma pensate alla serietà di questo paese, la crisi l'aveva chiesta Longo, segretario del PSD, ma pensate. E mi ricordo che un giorno a Montecitorio incontro Galloni e dico, ma allora come andiamo? Galloni imperterrito mi dice, senti, noi siamo qui tranquillissimi, ci dica la sinistra cosa vuol fare, vuole tenere in piedi il governo, non c'è problema, è monocolore democristiano, ci siamo, sono noi, non facciamo una piega. Vuole andare a elezioni anticipate e basta che ce lo faccia sapere, non è un problema, noi siamo disponibilissimi. E infatti, ma la realtà è che io ho visto in questi 3 anni la sinistra svendere giorno per giorno, punto per punto, le lotte, le speranze di chi aveva votato e di chi credeva che avrebbero significato il rinnovamento, e questo non l'hanno significato. E allora 600 deputati che se la prendevano con 4 pulci, io poi sono anche piccola di natura, e che pareva che destabilizzassimo noi il Parlamento. Ma vi rendete conto? Come se fossimo, non so, 4 fachiri. Ma la realtà è che questo Parlamento l'ha destabilizzato la maggioranza, perché non è possibile mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, perché non è possibile mettere insieme i pensionati e Bisaglia, perché non è possibile mettere insieme la gente che lavora e Donat Cattè. Sono delle scelte precise da fare, che sono per esempio le scelte della gestione dei soldi pubblici. Ci si rimprovera spesso, noi radicali siete quelli dei diritti civili, ma poi non vi occupate dei problemi reali del paese, per esempio di economia. Ebbene, io credo che l'unico modo serio di occuparsi di economia è di occuparsi di dove vengono e da chi gestiti i soldi pubblici. È verissimo, c'è il problema dei contratti, gli aumenti, eccetera, vero. Ma c'è una battaglia a monte più importante. Dove finiscono i soldi pubblici? Chi gestisce i soldi pubblici? E allora, mentre per anni, senza darcele mai, da sinistra si chiedeva i sacrifici, l'austerità, perché in cambio vi diamo le riforme, l'unica cosa che si è visto, infatti, si è visto l'austerità e i sacrifici, ma le riforme non ha tirato neanche l'ombra. E l'austerità e i sacrifici a chi? Per esempio a 6 milioni di pensionati che sono pensionati a 130.000 lire, i quali i sacrifici li fanno da quando sono nati, non è che improvvisamente possono mettersi adesso a fare i sacrifici. Con 130.000 lire io credo che non abbiano scialacquato mai. Ma forse era arrivato il momento di far fare i sacrifici ai ladri di Stato. Ebbene, quelli no. Anzi, mi sono presa palate di insulti, demagogia, destabilizzazione, eccetera, perché prendendo carta e matita e alzandomi in Parlamento ho detto, sentite, abbiamo scoperto che i 2 fratelli d'Italia, i fratelli Lefebvre, non sarebbero tanto degli stinchi di santo. Vorremmo invitare la commissione inquirente ad approfondire questo discorso. loro due leone. La commissione inquirente, che è formata da tutti i partiti della maggioranza, ci risponde dopo un mese che la nostra denuncia è manifestamente infondata e che quindi non si può. Questi sono dei galantuomini, voi siete dei destabilizzatori, quindi niente. E per 3 anni ho sentito il Parlamento, che non si è mai scatenato contro Bisaglia, partecipazioni statali, che puntualmente, puntuale come la fame, arriva ogni 2 mesi a chiedere migliaia di miliardi. Anzi, lui viene solo oltre i 2000. Quando sono sotto il 1000 miliardi manda il sottosegretario, perché ormai è un'abitudine. Ebbene, gli unici che destabilizzavano erano noi. E noi che chiedevamo scusi, sa? Ma quelli che gli avremmo dato 2 mesi fa, si potrebbe sapere dove sono finiti? Dice no, perché questo... Come no? Ecco. Allora, economia. Ci diceva signorina l'altro giorno che ha speso, credo, buona parte della sua tribuna autogestita per attaccare i radicali, ed è evidente che signorina non può attaccare granché Bisaglia, questo è vero. Comunque ha speso 5 minuti per raccontarci che, primo, siamo un partito di protestatari. È vero, perché c'è qualcosa di indegno. Siamo il partito che si è stufato di pensare che si deve fare non si sa bene che cosa per salvare Andreotti, questo è vero. Poi si corregge e dice no, sono un movimento di opinione. E vabbè, poi gli pareva ancora troppo, allora scende un altro po' e dice no, i radicali sono uno stato d'animo. E mi ricordava una battuta che ha fatto un rivoluzionario di tempi fa, duro e puro, tale Silverio Corvisieri, che una volta, definendo lotta continua, scrisse: lotta continua, 2 punti, uno stato d'animo. E lotta continua, bravissima, rispose il giorno dopo: Courvoisier, un cognac. E se avesse avuto la possibilità gli portavo il cognac al signorile, perché se io sono felicissima di essere uno stato d'animo, perché è vero che a volte c'ho degli stati d'animo di tale rabbia, sono così incazzata a volte, e uno mi dice: ma tu guardi la DC, no? E questi poi sono bravissimi, cioè Andreotti è un avversario politico estremamente intelligente, è uno che prende in mano il suo partito, che era sceso al 38% nel 76 e che in 3 anni è riuscito a stenere la sinistra, poi a farsi appoggiare dalla sinistra, poi mo che hanno anche il martire vanno ad elezioni al 42%. Andreotti è uno che fa gli interessi del suo partito, del suo elettorato, del grande capitale. Allora dici: certo, questi sono brutti e cattivi, ladri, speculatori, eccetera. Benissimo. Però poi ti guardi intorno e dici: vabbè, ma la sinistra dove sta? La sinistra che fa? Dov'è? Ma com'è che, per esempio, siamo arrivati a questa ignobile commissione inquirente? Voi forse vi ricordate che chiedemmo il referendum per abolire la commissione inquirente e il Parlamento, pur di non mandarci al referendum, ha votato una riforma della commissione inquirente che infatti è tal quale a prima, ha cambiato le virgole. E questa commissione inquirente, fatta dei deputati di tutta la maggioranza, alcuni mesi fa si è ricordata che, pensate, si era scordata in un cassetto, c'era da esaminare lo scandalo dei petroli. Allora pronti, esamina lo scandalo dei petroli, viene fuori Ferri, Valsecchi, eccetera, poi viene fuori che tale Giulio Andreotti, che non è un omonimo, è lui, è in realtà colpevole di corruzione impropria. Ma non è finito in galera Giulio Andreotti. E perché? Perché erano scaduti i tempi. La commissione inquirente così ha detto: Andreotti non è stato mandato alla magistratura perché erano scaduti i tempi. Noi abbiamo anche una classe politica che, oltre a essere compromessa, è anche smemorata. Dovremmo fargli fare una cura di olio di merluzzo. Non si capisce più cosa bisogna fargli fare. Ecco, episodi tremendi. Il dibattito sul caso Moro ha visto in aula 8 deputati. 8. E io che leggevo l'Avanti con tante speranze il giorno prima e anche con curiosità, perché sentivo il compagno Craxi che scriveva 9 colonne: diremo la verità in Parlamento e sulle piazze. Ora, siccome non mi diverte molto seguirlo sulle piazze, l'ho aspettato in Parlamento. E io credo che la verità l'abbia detto al Parlamento australiano, perché al Parlamento italiano no di sicuro, perché non ha aperto bocca e quindi è stato impossibile. Ebbene, ma sul caso Moro, se si farà mai la commissione d'inchiesta sul caso Moro, io credo che sarà fondamentale che un radicale vada a metterci lo zampino. Perché ci sono stati, questa vicenda Moro, degli episodi che mi danno molte perplessità sulle Brigate Rosse, chi sono, dove sono. Così, per esempio, ce n'è uno che non mi stancherò mai di ricordare, che è l'episodio di Via Gradoli. Allora, Via Gradoli. Arriva una spiata alla polizia, cercate a Via Gradoli. Viene trasmesso l'ordine, cercate a Gradoli, provincia di Viterbo. Tutti i carabinieri vanno a Gradoli, 3 giorni, hanno cercato dappertutto, trovato niente. Seconda telefonata, no, sentite, babbioni, abbiamo detto Via Gradoli, quella vicino a Via Fani, ma insomma, oh. Finalmente arrivano a Via Fani, perquisiscono tutto il caseggiato, aprono tutte le porte, poi ce n'è una chiusa, evidentemente da dentro qualcuno ha risposto non c'è nessuno e questi se ne vanno via. Ma non hanno lasciato un piantone, no, proprio squagliato. Finalmente, dopo una settimana, la signora di sotto gli cade l'acqua dal soffitto e chiama il 113. Scusi, mi cade l'acqua. Arriva il 113, va di sopra, apre la porta, c'è e trova il covo. Covo, dove nel covo c'era materiale interessante, pistole, pistolettette, eccetera, eccetera, bazooka, accidenti vari, e c'erano anche 3 bossoli sparati a Via Fani. Perché è evidente che i terroristi hanno un tempo eccezionale, vanno lì, sparano, poi siccome non c'hanno fretta, fermo un momento, raccolgono i bossoli e se ne vanno via. E lì ci stavano i bossoli, e vabbè. Il covo era vuoto, d'accordo? Ora io non credo che bisogna essere andati a scuola da Bismarck per avere chissà quale strategia. Credo che se un covo è vuoto, uno lo chiude, si apposta e vede chi entra, o no. E invece no, il covo era vuoto e bene. Hanno fatto irruzione nel covo. La polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli elicotteri, le autoambulanze, le sirene spiegate, i motociclisti, tutti quanti. E siccome l'hanno dato anche per televisione, e siccome credo che l'ingegner Borchi non sia un analfabeta, avendolo sentito anche lui non è più tornato a casa. Ed è da allora che lo stiamo cercando, perché ancora non si è più trovato. Ma episodi di questo tipo, e non è responsabilità del singolo poliziotto, che non viene addestrato a nulla, che viene solo mandato allo sbaraglio con delle armi che non sa usare e che variano dall'archibugio del 1920 che si inceppa alle arpi ultrasoniche che non sa usare. Ma perché non viene addestrato? Perché fa un servizio di 20 ore? Perché viene pagato come un poveraccio? Sentite, uno non fa il poliziotto per far carriera, così come non fa il contrabbandiere di sigarette. Se chiedessero a tutti tu cosa faresti da grande, io credo che risponderemmo tutti: guarda, io faccio il presidente di banca. Poi invece, siccome non si può fare, uno prende i lavori che ci sono. Ma è un problema proprio di addestramento e dell'istituzione di questa polizia. Forse perché non a caso il Viminale, la polizia, l'arma dei carabinieri, questo genio dell'antiterrorismo tale dalla Chiesa, che scopre i covi solo nei giorni stabiliti, e allora ne scopre 12, in un giorno solo. E poi chi arresta viene fuori dopo 15 giorni con i titoli un po' più ridotti e non se ne sa più niente. Queste Brigate Rosse paiono i funghi, crescono dappertutto, sono peggio del prezzemolo e non si trovano mai, non ce n'è nessuno. Ma guardate Piazza Nicosia, 16 terroristi assaltano e ammazzano il poliziotto. Piazza Nicosia sta dietro al Parlamento, il Parlamento è guardato a vista proprio e quelli non li vede nessuno. Non solo, ma siccome abbiamo il Santo Padre che sta lì a 2 passi e che ha deciso che lui che non fa politica e quindi non fa comizi, li chiama udienze, è in tasa tutto il traffico di Roma per cui non si può circolare, e beh, i terroristi sono circolati benissimo, non hanno avuto manco il semaforo rosso, dico niente, per loro si sono volatilizzati. Notate che normalmente per fare quel pezzo lì di Lungotevere ci vogliono 25 minuti, meno che per loro perché non c'è stato problema. Ebbene, tutte queste, tra virgolette, inefficienze della polizia cominciano a farmi un po' pensare. Ma perché, poveracci, forse nessuno glielo dice, ma questi fanno i posti di blocco sempre nello stesso posto, che se li so io dove li fanno, figurati se non lo sanno i terroristi. Per esempio c'è un posto di blocco a Roma che sta dalle 10 di sera alle 2 del mattino a Campo dei Fiori. E ho cambiato io strada per andare a casa perché mi sono rotta di perdere mezz'ora tutte le sere. Ma voi capite che se lo so io dove stanno i posti di blocco, suppongo che i terroristi che sono un pochino allerta magari lo sanno anche loro e semplicemente cambiano strada, o no? Parrebbe di no. E quindi andiamo avanti in questi termini. Andiamo avanti con questa violenza di cui l'unica violenza rimasta è la violenza delle Brigate Rosse, che in effetti è, c'è, è vero, eccetera, ma con il risultato che nessuno si occupa più dei morti di eroina ogni giorno. come non si è mai occupato delle morti bianche. E beh no, perché ormai è tutto. E nel 76 ci hanno raccontato in Parlamento, arriviamo, eccetera, c'è Annibale alle porte, c'è l'emergenza, 2 milioni di disoccupati, c'è il terrorismo, eccetera, dobbiamo metterci tutti insieme come un solo uomo per salvare il paese. E noi che provavamo a dire, ma guardate, forse mettersi con Andreotti, ho l'impressione che salviamo solo Andreotti, e infatti così è stato, e che non salviamo granché il paese, quindi noi voteremmo no, eccetera. Per carità, siamo diventati i provocatori, i destabilizzatori, non so che cosa. Siete, se bastassero 4 poveracci di radicali, che è vero che hanno fatto di tutto. Abbiamo fatto l'ostruzionismo, ci siamo appesi ai lampadari, è vero, abbiamo fatto di tutto. Ma se bastassero 4 a mettere in crisi le istituzioni sono in crisi, ma proprio perché la maggioranza non funziona. Perché non è possibile gestirle in questo modo. Perché non è possibile che la sinistra continui a essere sempre solo forte contro la gente e così cedevole, così debole contro la Democrazia Cristiana. Episodi folli. Ci hanno raccontato che c'era la centralità del Parlamento. Allora io che non sono granché laureata in politica e che non ho mai letto Lenin e mi dispiace molto, ho leggiucchiato qualcosa di Marx, ma non conosco Proudhon, questo è sicuro, pensavo di entrare in un Parlamento dove aiuto mi avrebbero stravolto con tutta la loro scienza di economia, politica, eccetera. Ed ho scoperto che se uno va lì con intelligenza media, normalissima, solo lavora magari a tempo pieno e non ha intrallazzi e compromessi da fare con nessuno, le cose le capisce tutte benissimo. Non c'è proprio bisogno di fare la scuola quadra. Veramente la gestione dei soldi pubblici dello Stato non è diversa dalla gestione dei soldi di famiglia. Ma pensate un po', il criterio normale in una famiglia, per esempio, se c'è il padre ubriacone, o non ubriacone, che me frega, ma che però ha sperperato tutti i soldi della famiglia, e se voi trovaste altri 2 milioni, li date ancora a questo padre qui o magari provate con la madre? E invece in Italia è così, tu hai la Democrazia Cristiana, che soprattutto negli enti pubblici ha sperperato i soldi dei cittadini da 30 anni e qui richiediamo altri soldi, l'una tantum, l'una perpetuum, il 3x2 all'anno, quante ce n'è, e a chi li diamo ad amministrare? Sempre a quelli. Ma perché? Perché si sono convertiti ieri sera, hanno incontrato San Paolo sulla via di Damasco e mo sono diventati più buoni. Ma crediamo veramente che le riforme di transizione al socialismo ce le dà Andreotti? Ma perché è impazzito stanotte? E allora mo fa il socialista lui. Certo che se Andreotti si mette lui a fare il socialista, io ripenso a tutto, ma dico, ma mi viene strano. Eppure no, senza la Democrazia Cristiana è come l'aria, eh? Senza di lei non si può vivere, pare. Ed è evidente che se uno ti chiede il voto e dice voglio più voti per governare con Andreotti e la gente vota direttamente Andreotti, che così almeno vota il padrone e non vota il servo, vota direttamente in prima persona. Ma guardate cos'è l'amministrazione dello Stato, che ci raccontano che è una roba tanto complessa. Noi siamo quelli che non ci occupiamo di economia, ma che guardiamo un po' le cose. Allora vengo convocato un giorno d'urgenza in Parlamento che pareva che cadesse l'ira di Dio e che c'era... C'erano addirittura degli ospedalieri autonomi che con uno stipendio base di 240.000 lire chiedevano un aumento di 27.000 lire. E Andreotti ci racconta che non si può perché crolla il piano Pandolfi. Ora, a prescindere che il piano Pandolfi non l'aveva votato nessuno, anzi non lo conoscevamo proprio, abbiamo cercato di far presente, ma anche ai compagni comunisti e socialisti, che siccome negli stessi giorni avevano dato un aumento di 500.000 lire ai piloti, e il piano Pandolfi stava in piedi benissimo, un aumento di 300.000 lire ai magistrati, e il piano Pandolfi non si era mosso, non si capiva perché un aumento di 27.000 lire agli ospedalieri facesse saltare tutto. Forse perché lo stipendio dei deputati è legato allo stipendio dei magistrati e quindi l'aumento delle 300.000 lire conveniva. Ma invece siamo stati convocati d'urgenza per discutere le 27.000 lire e noi a dire queste cose, e subito dopo veniamo convocati un'altra volta d'urgenza perché c'è un problema, una parola difficilissima, si chiama fondi di dotazione agli enti pubblici, che tradotto in soldoni vuol dire regali e affini, sempre a Bisaglia di cui sopra e alcuni altri presidenti vari eccetera. E tra l'elenco degli enti indispensabili da cui bisognava fare questo regalo c'era un tale EAGAT, che è un ente per le aziende termali, e che sono due in Italia. E per puro caso, uno è quello del Veneto di Bisaglia e uno è quello di Gava a Castellammare di Stabia. E vengono dati alcune centinaia di miliardi. 3 settimane dopo veniamo convocati per un'altra legge, quello sullo scioglimento degli enti inutili. E guardando l'elenco degli enti inutili scopro l'EAGAT. No, dico scusate, non capisco più bene, mi si incrociano gli occhi. Com'è che 3 settimane fa era utile, tant'è vero che abbiamo regalato dei soldi, e mo lo volete sciogliere? E c'è scritto nella legge che viene sciolto e passato all'EFIM, virgola, previo risanamento del deficit. Ma come previo risanamento del deficit? Allora i soldi che abbiamo dato 3 settimane fa cos'erano? Le vacanze turistiche a Honolulu di Bisaglia o di chi? No, fateci capire. No, non è stato possibile capire. E sono cose, appunto, che non bisogna essere laureati in politica, per capire. Ci troviamo in un paese che ha 9.000 enti inutili, chiamati IPAB, enti per l'assistenza e la beneficenza, gestiti in realtà dalla Chiesa, eccetera. E occuparsi di economia significa andare a vedere queste cose. Trovo nel bilancio dello Stato, vi racconto solo 2 episodi e poi basta, scegliete voi, trovo nel bilancio dello Stato che sono stanziate alcune centinaia di milioni per un istituto per il recupero delle prostitute. Allora chiamo il Viminale, perché dipendono dal Ministero degli Interni, dico: scusi, avrei bisogno del recupero delle prostitute di cui sopra, mi vuole dire dove sta? Dice: chi è? No, sono Emma Bonino, ma lei non si preoccupi che io ho bisogno di essere recuperata, mi dia l'indirizzo. Panico generale per 3 giorni. Alla fine dei tre giorni mi telefona Cossiga in persona per dirmi che in realtà l'istituto non c'è, ma i soldi sono iscritti a bilancio da anni e anni, e voi sapete che iscrivere soldi a bilancio significa metterli lì, poi usarli per tutt'altri, con gli interessi eccetera, per tutt'altri soldi, giri, appalti, clientele eccetera, ma stanno lì. E arriviamo ai 9.000 enti inutili e ne trovo uno che mi aveva divertito per il nome, forse perché sono un po' femminista. Poi si intitolava La casa delle fanciulle pericolanti ricoverate. Già mo che non capivo bene che fosse pericolante, se la casa o le fanciulle, ma insomma ho voluto andare a vedere. E di questo trovo l'indirizzo. Vado, sta a Roma, in un palazzo del 600. L'unico particolare che non funziona è che non ci sono le fanciulle, né pericolanti né meno, e neanche ricoverate, anzi soprattutto non ricoverate. In compenso c'era un direttore, un vice direttore, alcune segretarie che facevano tutt'altro lavoro per la Democrazia Cristiana, che non c'entrava niente né con le fanciulle pericolanti e non. E in mezzo a questi c'è il boccone del povero, le franceschine scalze, le luigine, tutto quello che volete. Sono 9.000 e servono soltanto di facciata per far circolare, non si sa bene dove e come, i soldi. Questa è la realtà. E il poveraccio che fa il presidente di un ente inutile, tale Infir, ha avuto addirittura l'ardire 2 anni fa di scrivere al ministro Gullotti, nonché alle presidente della Camera, supplicando di scioglierlo, perché proprio non faceva un tubo. Non c'è stato verso, dice: per carità, tienlo lì finché c'è, che sennò crolla tutto. Ecco, questo vuol dire occuparsi di economia per noi. Vuol dire battersi contro le centrali nucleari, ma questa è la Sicilia, un paese dove il sole e il solare dovrebbe essere una cosa comune, e no signori, beccatevi una centrale nucleare. Ma per fare che? Ma mi volete spiegare per mettermela dove? E allora c'ho i dirigenti, magari democristiani, che adesso dopo l'incidente negli Stati Uniti, noi che dicevamo guardate che non sono sicure un bel po', in più già negli Stati Uniti non funziona, questo è un paese dove arrivano in ritardo persino i treni, pensa cosa succede con le centrali nucleari, non se può, guardate, qui succede il disastro, altro che Seveso. Se no, sei una terrorista. Io? Ma figurati, quando mai? No, sei un allarmista. E vabbè. Adesso è provato che non funzionano manco negli Stati Uniti, anzi negli Stati Uniti le chiudono, ma siccome noi siamo il terzo mondo degli Stati Uniti e in generale, ce le rifileranno a noi. Così come la Svizzera non voleva appunto la fabbrica che hanno piazzato a Seveso, perché la Svizzera pulita non la voleva, infatti ce l'hanno rifilata a Seveso. E noi faremo adesso la pattumiera delle centrali nucleari che manco gli Stati Uniti non vogliono più. E siccome siamo il primo passo del terzo mondo, ci becchiamo le pattumiere. Ma siccome mo abbiamo anche chiamato i soldati, l'esercito, i soldati di leva, i ragazzi di 18 anni, cioè i nostri figli, i nostri fratelli, che senza nessun addestramento saranno chiamati in ordine pubblico, stanno davanti al Parlamento la notte, esposti come i poveracci a tutelare un barile a vuoto, perché in questo Parlamento non c'è nessuno manco di giorno, figuriamoci di notte. Ebbene no, bisogna piazzare lì i nostri ragazzi e piazzarli a custodire le centrali elettriche. Ho capito. Ma allora per le centrali nucleari chiamiamo chi? I Marines di La Spezia? Non ho capito, chi chiamiamo? Non c'è più nessuno disponibile. Oppure li facciamo direttamente sotto le caserme, che così stanno lì e sono tutelati. Ecco, perché non ci si spiega? Ecco, contro le centrali nucleari. Occuparsi di economia ha voluto dire questo. Fare l'opposizione in Parlamento ha voluto dire andare a fare le pulci a questi signori che semplicemente perché nessuno li ha mai toccati da 30 anni si ritengono intoccabili. E la gente non ne può più. Ebbene, io credo che quella che io chiamo la corrente mugugno del paese, cioè quella che tu entri in un bar e senti dire così non si può andare avanti, non si può eccetera. Credo che questa corrente mugugno, ecco, almeno ogni tanto deve pure riflettere. Se vogliamo cambiare classe politica bisogna intanto cominciare a cambiare voto. Se no, cari compagni, qui proprio le cose sono due, semplici. Allora vediamo un po'. Forse io mi sono illusa, forse invece alla gente Andreotti va benissimo, forse si sente orfano, vedremo dopo il 3 giugno. Ma io mi auguro di ricevere da voi un'indicazione. Cosa faremo se andremo in 20? Faremo semplicemente meglio e di più quello che abbiamo fatto in 4. Uno di noi, io credo che sia fondamentale un radicale, io ci vorrei andare personalmente, alla commissione inquirente. Perché secondo me lì è un posticino dove tira una riaccia che bisognerebbe proprio metterci uno zampino. Vorrei andare alla commissione partecipazioni statali, proprio da bisaglia voglio andare. Vorrei andare alla commissione sul caso Moro. Ecco, per fare che cosa? Innanzitutto per fare la spia. Vado a fare la spia. Faccio lo spione. Faccio lo spione degli scandali di regime. Sì signore, perché faccio lo vado lì. E siccome non ho niente da compromettere, anche perché nessuno mi ha mai cercato di corrompere, vado lì e mi impegno semplicemente a portare fuori, a dire alla gente quello che ho scoperto. Perché normalmente lì dentro avviene questo. Io non ti scopro questo scandalo, così tu non mi scopri il mio. Io non ti scopro questo, così tu diventi più democratico e quindi c'hai una patente di democraticità. Come? La sinistra deve dare una patente di democraticità alla Democrazia Cristiana. Ma c'è andato di fumo, non so io, c'è annacquato il cervello alla Democrazia Cristiana e siamo qui a pietire. Rendetevi conto, questa sinistra è qui che pietisce, dammi un ministero. E magari se questi sono intelligenti gli rifilano i beni culturali e così siamo proprio a posto. Questa è la sinistra che per 3 anni si è veramente seduta, inginocchiata per dimostrare di essere democratica, con possibilità di governo, pietendo ministeri, ed era persino disponibile agli indipendenti di sinistra, a Corvisieri, non so a chi lo vuole dare. Ecco, questo è. Non è vero che ci sono 12 simboli sulla scheda, ce n'è uno solo, c'è quel della mucchiata e c'è l'altro. Ce ne sono questi due. Noi vi chiediamo solo di riflettere su quello che sono stati questi 3 anni. Noi abbiamo potuto forse fare bene, male, avremmo potuto fare di più, abbiamo fatto troppo poco, non lo so. Ma credo nel 76 quando ci siamo presentati alle elezioni, e termino qui, c'avevo i partiti che venivano a dirci: ma voi come movimento siete tanto carini, tanto simpatici, tanto onesti, ma poi siete anche divertenti, ma siete proprio bravi. Solamente che se entrerete nel palazzo diventerete come noi, perché è obbligato che sia così. Ebbene, io credo che forse abbiamo sbagliato molte cose. Certo che come loro non siamo diventati, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono loro, ne hanno una paura fottuta che ci andiamo in 20. Sono terrorizzati dall'idea di 20 radicali che rompono ogni giorno. Ebbene, noi quello faremo, romperemo ogni giorno. Questi giochini, intrallazzi e affini, non basta, basta, non se ne può più. Forse non li scopriremo tutti, certo ci daremo da fare. Certo vogliamo dei senatori per sfondare anche al Senato. Vogliamo dei senatori per essere presenti anche di là, proprio col presidente Fanfani, perché la cosa ci diverte molto. Ci diverte proprio tanto. E vogliamo fare questo, fare la spia, raccontarvi... lo so che non è molto nobile, che in più non abbiamo il programma. E il mio programma è questo. Vado a fare la spia, vi vengo a raccontare cosa ho scoperto. Voglio andare al Senato, io non ho l'età, ci mando qualcun altro, perché l'idea di avere Fanfani dall'altra parte trovo che è una cosa straordinaria. Vediamo un po' se chi più la dura la vince. Queste cose. E per quanto riguarda il paese, proprio perché siamo dei testardi, questo è vero, noi dall'anno prossimo ricominciamo con 8 referendum. E siccome siamo testardi, puta caso, ricominciamo col nucleare, il concordato, che sono gli enti inutili di cui sopra, perché il concordato con la fede non c'entra nulla, il concordato c'entra coi soldi, le banche, eccetera. Cominciamo col dire. La speculazione edilizia, l'immobile Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ricapitoliamo, centrale nucleare, concordato, codice Rocco, non è che ce lo siamo scordati, è il codice Rocco, è quello lì, legge reale, e non ce lo siamo mica scordati, sai? No, spiacenti, ma almeno la memoria ce l'abbiamo, l'olio di merluzzo tutto il mattino prendiamo, tribunali militari, aborto, e sì care compagne, ricominciamo con l'aborto, questa legge va migliorata. E siccome se non raccogliamo le firme per referendum è sicuro che quelli non migliorano un tubo, ricominciamo da capo con le firme per referendum. E vediamo un po', perché la gente, credete che abbia paura di quattro radicali? No, la gente no, i partiti politici hanno paura di quattro radicali, ma neanche persone. I partiti politici, chiusi nelle loro segreterie, che mo' diventeranno come i bunker, anche loro coi soldati di sotto, hanno paura della gente. E invece noi riteniamo che come noi facciamo le leggi e spingiamo i bottoni sì, no, spesso e volentieri senza sapere cosa votano, noi riteniamo che sia giusto e sacrosanto dare a voi il più spesso possibile la possibilità, almeno per un giorno, di essere voi i legislatori, cioè di essere voi in prima persona a dire sì o no al posto di Gava, Gioia, Lima, Ciancimino, Pisaglia, chi più ne ha più ne mette. Ritengo che la gente saprebbe fare delle leggi molto meglio di questi laureati in politica che hanno dimostrato come usano il loro potere in questi 3 anni. La forza della gente, dare alla gente il potere, la possibilità di partecipare in un confronto che è anche di scontro dialettico, vero? Credo che è l'unica possibilità reale per uscire da questa impasse. Grazie.
1: Ecco, questo il comizio di Emma Bonino a Palermo il 26 maggio del 1979. Andiamo avanti, stiamo ricordando da Radio Radicale Emma Bonino e vi facciamo ascoltare adesso una conferenza stampa del 13 luglio del 1984. I giudici in quel momento avevano detto no alla scarcerazione di Enzo Tortora. Sentirete questa conferenza stampa realizzata proprio nella casa di Enzo Tortora. Insieme ad Emma Bonino c'erano appunto Enzo Tortora e Roberto Ciccio Messere.
3: Ci sono, cioè, notevole animazione in questo momento in Via dei Piatti, c'è anche la televisione. Io credo che manchino solo pochi istanti e che sia per terminare di salire qualche giornalista. Comunque passo il microfono a Emma Bonino per l'inizio della conferenza.
4: No, la conferenza stampa la inizia Roberto Ciccio Messere, a cui passiamo il microfono. Poi volevo solo raccomandarvi per le domande di far circolare appunto il microfono, sennò la registrazione non viene. E la diretta neppure. No, la diretta non viene.
5: Ah, no, sì. Io volevo fare innanzitutto delle precisazioni sui termini della questione che noi stiamo affrontando. Io ritengo che la decisione dei magistrati napoletani sia più grave di quanto si potesse aspettare dalle prime indiscrezioni. E vi spiego perché in termini precisi. Due erano le tesi possibili, le interpretazioni possibili, solo due. Una, che l'immunità iniziasse, come noi sostenevamo, come sostiene la dottrina, nel momento della proclamazione da parte della Corte d'Appello del collegio nel quale è stato eletto. Seconda teoria contestata dai fatti, dalla prassi, eccetera, eccetera, è che Tortora potesse essere scarcerato soltanto all'atto del suo insediamento. Contro la seconda tesi esistevano tutte le considerazioni che voi in parte conoscete: la necessità di assicurare il plenum all'assemblea parlamentare, gli atti preliminari che devono essere compiuti prima dell'insediamento dell'assemblea. L'assemblea è convocata per formalizzare la costituzione dei gruppi, per eleggere i presidenti, i vicepresidenti, le commissioni, devono essere precedentemente fatte le opzioni, ci sono una serie di atti preliminari indispensabili per consentire all'Assemblea di svolgersi secondo il regolamento del Parlamento europeo. Quindi noi sostenevamo e quindi la dottrina sostiene la necessità che il proprio rispetto al senso della immunità parlamentare, la necessità che il deputato sia scarcerato al momento della proclamazione. Dal momento che poi la legge rinvia alla legislazione nazionale tutto quello che attiene la legge istitutiva del Parlamento europeo, quello che attiene ai problemi dell'immunità, necessariamente bisognava rifarsi alla interpretazione che esiste per quanto riguarda le identiche prerogative dei parlamentari italiani. Perché dicevo che è gravissima? Perché non ci può essere una terza via. O il momento è quello della proclamazione, o, e noi contestiamo, è quello dell'atto dell'insediamento del Parlamento europeo. Qual è la gravità di questa sentenza? La gravità di questa decisione dei giudici, che loro dicono l'immunità inizia nel momento dell'insediamento, e quindi nel momento dell'insediamento vuol dire non un secondo prima dell'ora, non so a che ora è convocato il 24 luglio il Parlamento europeo, non un minuto prima. Evidentemente sarebbe stata una decisione che andava contro tutto, contro la logica, contro la necessità di garantire il plenum. Allora cosa succede? Se è questa anche le ragioni che hanno spinto poi alle determinazioni successive il magistrato, non è possibile stabilire in modo discrezionale quando quindi inizia la immunità parlamentare. Ci deve essere un dato certo. E qual è l'unico dato certo al quale evidentemente si rifà la dottrina, al quale evidentemente si rifà la prassi, che riguarda appunto le elezioni, le procedure, le prerogative del Parlamento italiano? Non c'è altra data certa che quella della proclamazione. I magistrati, nel momento in cui dicono, affermano la seconda tesi, e cioè che Enzo Tortora, quindi la immunità inizia nel momento in cui, all'atto del suo insediamento, queste sono le parole, loro compiono un abuso perché loro sostengono e attuano con provvedimento discrezionale che a loro non compete di liberarlo, non si sa bene se un'ora, due giorni, tre giorni o non so quanto prima del momento in cui inizia la seduta. E quando loro infatti dicono dobbiamo valutare, fare il calcolo preciso della distanza chilometrica tra Milano e Strasburgo, dicono, credo che questo sia chiaro, è chiaro a tutti, emerge con chiarezza a tutti, fanno un abuso perché la legge non può stabilire, soprattutto in materia di prerogative che riguardano la funzione parlamentare, non può stabilire una discrezionalità del magistrato che stabilisce se Enzo Tortora deve andare in piedi, a piedi, in treno, in aereo, se c'è lo sciopero degli aerei, che cosa facciamo allora? Se loro stabiliscono che ci vuole un'ora e venti, perché un'ora e venti è necessaria per arrivare a Strasburgo, ma c'è uno sciopero degli aerei, che cosa facciamo? Non viene garantito il plenum? Quindi credo che tutti quanti si rendano conto della follia di questa decisione. È una decisione che sta al di fuori di qualsiasi interpretazione seria, organica della legge, perché è evidente che ci devono essere dei dati certi, dei dati puntuali, e non possono essere questi affidati alla discrezionalità del magistrato. E quindi dal punto di vista giuridico ci troviamo di fronte, dicevo, a un aggravamento rispetto alle possibili scelte iniziali, che erano due, ma non tre. Una terza scelta non è possibile, non è data. Voi rendete conto che un parlamentare nelle mani della discrezionalità di un giudice, nelle mani di uno sciopero dei treni o cose di questo genere, tanto più che contraddice poi con l'affermazione del magistrato stesso che dice che il mandato inizia nel momento della costituzione dell'insediamento del Parlamento. E io annuncio che quindi anche in relazione a questa decisione, in questo momento i deputati Gianfranco Spadaccia e Mauro Mellini in questo momento stanno consegnando una denuncia alla magistratura, a questo punto non soltanto per omissioni d'atti d'ufficio, ma anche in relazione ai reati che emergono dalle decisioni che sono annunciate dall'ordinanza del magistrato, perché il magistrato dovrà spiegare in base a quale legge, in base a quale dato certo lui stabilisce due giorni, tre giorni, e che cos'è questo? È una libertà provvisoria, una libertà anticipata, che cos'è? E con questo finisco. Negri, nel momento della proclamazione, i magistrati si sono riuniti, il tempo tecnico di decidere, e quindi l'hanno scarcerato. Poiché la legge europea rinvia alle leggi nazionali la procedura, questa è l'unica procedura. Ma ripeto, qui c'è un aggravamento, perché i magistrati con un atto di follia potevano stabilire invece di no, che la loro interpretazione che era non era l'atto della proclamazione, ma l'atto dell'insediamento. Ma in quel caso dovevano essere coerenti, dovevano essere, l'atto dell'insediamento è in quel secondo. Ecco, io vorrei però portare, scusate, un'altra osservazione che è forse ancora più importante da un altro punto di vista. È evidente che la scarcerazione di Enzo Tortora non può essere impedita. È evidente che Enzo Tortora, anche in relazione alla sua concessione degli arresti domiciliari, non vi è nessuna preoccupazione né di inquinamento di prove né di altro. E quindi per quanto riguarda l'attività processuale nulla cambia se lui viene scarcerato 5 giorni prima o 5 giorni dopo. È obiettivamente un dispetto dei magistrati. E qui emerge quindi una volontà, una attività persecutoria. Qui non c'è soltanto il fumus persecutionis. Qui c'è un'attività, una volontà persecutoria del magistrato nei confronti di Enzo Tortora. Vi è il dispetto nei confronti di Enzo Tortora, ma come un magistrato che dovrebbe essere al di fuori, sopra le parti, che dovrebbe giudicare con serenità. Qui ci troviamo di fronte, e io non entro nel merito, e non siamo mai entrati nel merito dell'imputazione di Enzo Tortora, ma qui ci troviamo di fronte ai magistrati che esibiscono nei confronti di Enzo Tortora un malanimo, una volontà appunto persecutoria che inquina gravemente evidentemente la stessa istruttoria. Se a questo si aggiunge una voce o un'notizia che loro vorrebbero con ciò giungere a depositare, è una voce, non abbiamo la certezza, il rinvio a giudizio prima della proclamazione, e non vi è nessun rapporto dell'insediamento, e non vi è nessun rapporto fra rinvio a giudizio e situazione di Enzo Tortora, e questo aggrava la situazione, perché non solo ci troviamo di fronte a un'attività persecutoria dei magistrati nei confronti, non solo ci troviamo di fronte a una violazione di legge, una prassi consolidata, non solo ci troviamo di fronte ha un'attività persecutoria nei confronti di Enzo Tortora, ma ci troviamo di fronte alla subordinazione di un atto istruttorio, non alle esigenze istruttorie stesse, cioè ad arrivare nei tempi necessari al deposito del rinvio a giudizio, ma cioè ci troviamo a una subordinazione di questo a fatti esterni di pubblicità, di esterni alle attività processuali, con grave nocumento per l'atto che loro stanno producendo. Trattandosi di centinaia di imputati, l'accelerazione non determinata da dati obiettivi, ma a dati pubblicitari, la loro volontà di arrivare a questa, rappresenta evidentemente un danno nei confronti di tutti i imputati, perché evidentemente i tempi saranno forzatamente affrettati, evidentemente quindi in qualche modo incidendo sulla serietà della decisione che dovrà essere assunta.

0: del governo, trattandosi di atti internazionali e quindi e di in generale amministrazione della giustizia, e quindi noi interverremo anche nei confronti del governo, anche nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, perché valuti se il comportamento dei giudici di Napoli appunto sia rispettoso delle leggi o invece sia mosso da altri intenti che emergono dalle contraddizioni giuridiche che emergono dai fatti così come oggi appaiono dai documenti. Ecco, scusate la lunghezza e ti passo subito il microfono.
1: Io dirò con grande semplicità e con grande calma, anche se mi viene chiesta da 13 mesi una calma e una tranquillità che supera i limiti del tollerabile, che sono francamente preoccupato. Ho la sensazione che la vicenda si stia immeschinendo, vorrei usare questo termine, e immeschinendosi, cioè dando la sensazione di essere una sorta di braccio di ferro o di puntiglio, che dir si voglia, si rischia realmente di rendere il peggiore dei servizi, non soltanto all'accertamento della verità, che io ho sempre chiesto. Vorrei ricordare che il primo atto del mio arrivo a Strasburgo, una volta che avranno calcolato le ore, i minuti e forse anche il tempo necessario per pagare il pedaggio alle autostrade, una volta arrivato comunque a Strasburgo, il primo atto sarà quello, lo confermo e quindi non dico cosa nuova, di chiedere l'autorizzazione a procedere. Quando io parlai di caso Italia, probabilmente ero inascoltato o perlomeno da molti sottovalutato e perfino ironizzato. Oggi, come deputato, devo dire che sono doppiamente preoccupato, non soltanto per la condizione del diritto, ma per la condizione della democrazia. Vorrei sgomberare il campo da polemiche di tipo personalistico o meschino, ripeto, che io non ho mai avuto né preso in considerazione. Mi è stato detto, poi è stato smentito, che stamani mi è stato riferito dal mio legale napoletano, avvocato Coppola, un giornale, un quotidiano napoletano, mi attribuiva dichiarazioni addirittura offensive, che sono molto lontane dal mio linguaggio e anche dalla mia mentalità, nei riguardi dei magistrati napoletani. Questo è falso, questo è stato smentito per fortuna pochi minuti fa in modo lealissimo e aperto dallo stesso giornalista che ha raccolto mie dichiarazioni che non contenevano, come non possono contenere, la benché minima espressione offensiva nei riguardi, non dico solo dei magistrati napoletani, ma della magistratura in generale. Questo però non impedisce che la mia preoccupazione sia forte. Ripeto, io credo che a questo punto la ferita venga portata con questa decisione non soltanto a un cittadino, e io anche se deputato, ma proprio perché deputato radicale non dimentico e non dimenticherò mai di essere prima di tutto un cittadino, ma a una istituzione, che è il cardine di una democrazia e che si chiama Parlamento, si chiama nella fattispecie Parlamento europeo. Ma io ho fiducia che le forze politiche, tutte le forze politiche, nessuna esclusa,

0: le autorità di governo e, perché no, la stessa Presidenza della Repubblica non possano ignorare gli elementi di grave preoccupazione che questa decisione contiene, che supera il caso Tortora. Non ho mai parlato di caso Tortora, credo di essere stato il primo a parlare di caso Italia, che di questo caso Italia sia necessario parlare, e parlare non vuol dire offendere, che delle leggi sia importante discutere, e discutere non vuol dire offendere, è cosa della quale sono sempre più profondamente convinto. Mi astengo da ogni ulteriore commento. Direi che le modalità che i magistrati si riservano per addirittura acclarare i tempi tecnici necessari al deputato per abbandonare gli arresti domiciliari e raggiungere la sede nella quale, con grave e secondo me colpevole ritardo, potrà, mutilato della prima parte del suo mandato, iniziare l'esplicazione di questo suo mandato, dicevo che questa decisione si commenta da sola. Grazie.
1: Io volevo aggiungere brevemente, e credo sia interessante per tutti saperlo, che cosa viene negato al deputato Enzo Tortora in questo periodo, che non sappiamo più come considerare, per la verità, un deputato agli arresti senza che la Camera ne abbia dichiarato, senza che la Camera di appartenenza ne abbia dichiarato l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione agli arresti, insomma non si capisce quale sia più la sua formula giuridica, perché deputato è proclamato, però non si capisce più per quale motivo stia in carcere, perché come voi sapete i deputati possono solo stare in carcere quando la Camera di appartenenza autorizza appunto all'arresto, cosa che appunto non è avvenuta. E credo che sia importante intanto sapere che cosa gli viene negato in questo periodo, in termini politici evidentemente, non solo in termini di libertà individuale. Innanzitutto l'espletamento libero nelle forme e nei modi da lui ritenuti più opportuni delle attività preliminari alla sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea, quali per esempio l'opzione, prevista esattamente dall'articolo 41 della legge elettorale. L'opzione, lui è stato eletto in due collegi, quindi deve optare entro 8 giorni per Roma o per il collegio centro o per il collegio nord-ovest. E quindi deve recarsi
0: in manette, in questo caso.
1: O in manette, o non so come diavolo si farà, perché anche qui non ci sono precedenti, non so bene che cosa succederà, che un deputato proclamato va a fare l'opzione entro 8 giorni alla Corte d'Appello di Roma o di Milano, a seconda di dove deciderà di optare, non si sa bene se in manette, imbavagliato, legato, non si capisce bene. Va bene. La richiesta e il ritiro del passaporto di servizio. Ora, non si è capito neanche bene questo, poiché la plenaria si apre martedì 24 ottobre alle ore 17, a parte i dati chilometrici che lui può percorrere a piedi, a dorso di mulo, in treno o volendo in bicicletta, voglio dire, c'è anche un problema che se non ha il passaporto lui può pure andare a piedi o può pure metterci 1 ora e 20 in aereo, ma se non ha il passaporto non scende, cosa che giusto appunto è bene che lui provveda a ritirare in tempi giusti. Ma a parte questo, come voi sapete, sono in corso delle trattative a Strasburgo che impegnano tutti i deputati, io e Roberto siamo appunto a Bruxelles, siamo di ritorno da Bruxelles, per la formazione dei gruppi politici e quindi la decisione dell'appartenenza al gruppo politico. In questo caso Enzo Tortora è privato di partecipare a queste riunioni e a queste trattative, e quindi o con un atto di delega che non si capisce in base a quale motivo, essendo deputato, delega completamente ai colleghi radicali di prendere qualunque decisione, oppure si troverà nella magnifica situazione di far parte d'ufficio, e non per sua scelta e non per sua volontà, del gruppo dei non iscritti, che francamente può anche non sceglierlo, voglio dire, poi alla fine può pure sceglierlo. E soprattutto alla partecipazione delle trattative che sono in corso tra i gruppi politici per la divisione dei membri nelle commissioni. Per cui Enzo Tortora rischia di trovarsi alla commissione agricoltura, che immagino sia un suo precipuo interesse, c'è anche quella della pesca che non scarterei per ovvie ragioni, evidentemente impedendogli qualunque trattativa per essere assegnato alla commissione giuridica, ovviamente, che è quella che discute dell'immunità parlamentare, cioè è la corrispondente della nostra commissione per l'autorizzazione a procedere, e alla sottocommissione per i diritti dell'uomo, che immagino a naso siano quelli che gli interessano. Ecco, tutto questo volevo solamente aggiungerlo rispetto alla gravità di una situazione e ad una anomalia, per cui giuridicamente Enzo Tortora non si capisce più che cosa sia. Che sia un deputato proclamato non c'è dubbio, che però stia agli arresti non si sa perché, e voglio anche dirvi che esprimervi un parere di Gustavo Zagrebeschi, tra gli altri di quelli che abbiamo sentito, il quale dice: circa il momento di decorrenza delle garanzie di immunità dei deputati europei è necessario considerare la ratio delle norme che la prevedono. In tale ratio è compresa sicuramente, come anche la storia delle immunità parlamentari dimostra, la garanzia della regolare e integrale composizione dell'organo elettivo nella sua prima seduta, solo dopo la quale la gestione dell'immunità potrà condurre a situazioni nuove. Non c'è bisogno ovviamente di dimostrare l'importanza dell'integrale composizione dell'organo al momento della sua prima attività. Su questa base è chiaro che i deputati europei devono essere messi in grado di prendere parte a tale prima seduta, il che comporta la cessazione delle misure restrittive della libertà personale in un momento anteriore alla stessa e comunque atto ad assicurare tutte le procedure preliminari. Nulla essendo disposto circa la decorrenza di tale momento, si può considerarla coincidente con quella della proclamazione degli eletti, e cioè con la legislazione italiana. Questo è quanto vi volevo aggiungere.
2: Per darvi la parola, volevo per le domande, volevo darvi la notizia della presentazione da parte del deputato socialista Giacomo Mancini alla seguente interrogazione. Al Ministero di Grazia e Giustizia per sapere se risponde al vero che il giudice istruttore di Napoli non abbia ancora proceduto come suo obbligo alla scarcerazione dell'eurodeputato Enzo Tortora, già regolarmente proclamato da due corti d'appello, e quale apprezzamento dia di un comportamento che conferma l'esistenza di intenti persecutori, in ogni caso da sottoporre alla valutazione degli organi di disciplina. Giacomo Mancini.
3: Sì, io sono Mezza della RAI. Avevo una domanda, si riferiva a questo allargamento del caso alle altre forze politiche e alla Presidenza della Repubblica. Diciamo, sembra quasi un nuovo appello all'intervento di Pertini. È un'impressione giusta?
4: Più che un appello, direi una considerazione.
0: Io non intendo fare appelli, ma credo, ripeto, che il tema grave che ha evidenziato questa decisione non possa non sollecitare interventi di ogni tipo dal punto di vista politico e di chiunque abbia a cuore gli interessi, ho detto, e del diritto e della democrazia.
1: Scusate, volevo solamente aggiungere, che anche la Camera italiana si riunisce un mese dopo normalmente la proclamazione degli eletti, quindi non è che il caso più recente, che è quello di Toni Negri, è stato giusto appunto scarcerato nei tempi tecnici che arrivassero i 5 mandati di scarcerazione, perché dipendeva da cinque tribunali, e quindi ecco. Ma volevo ricordarvi solo che la sessione del Parlamento europeo è il 23, ma anche la nuova seduta della Camera normalmente è 20-25 giorni dopo la proclamazione. Il 24,
5: scusa. Sono Carenzo dell'ANSA. Io volevo chiedere, si è parlato di una denuncia presentata da Spadaccia e Mellini. Io volevo chiedere, è un esposto forse? E a chi è stato presentato? A Napoli o in altre città?
2: Notizie precise, nel senso che ho parlato prima con Roma, lo stavano presentando presso il commissariato che esiste alla Camera dei Deputati a Roma. È una denuncia esposto. Si fa riferimento al reato di omissione di atti d'ufficio e aggravato poi rispetto alle considerazioni che vi ho già portato in ordine alla contraddittoria decisione dei magistrati di Napoli, che non hanno scelto né l'una, anzi hanno formalmente scelto una strada e poi l'hanno negata, evidentemente di fronte alla evidenza della sconsideratezza della decisione, consentendo non si sa quando a Enzo Tortora di uscire, non si capisce neanche in base a quale norma, a quale legge. Cosa fanno loro? Decidono una scarcerazione provvisoria, una libertà provvisoria? Che cosa fanno? Ci troviamo di fronte alla violazione di tutto. Qui c'è la legge che è chiara e precisa, quella dovevano applicare. E non vi è nessun motivo di altre interpretazioni di atti discrezionali di fronte a una legge che è chiara, di fronte a una prassi che è consolidata. E questo poi, tutte le valutazioni anche poi sulla liceità di interventi discrezionali in questo senso dovrà essere esaminata evidentemente dagli organi di disciplina della magistratura.
3: Ancora mezza della RAI. L'onorevole Ciccio Messere accennava a un dispetto persecutorio. Ecco, visto che lei, anche se in frangenti burrascosi, un rapporto con questi giudici ce l'ha avuto, ecco, ci può dare una sua valutazione personale? Cioè, dico, lei valuta che ci sia proprio questo atteggiamento di contrapposizione personale, un puntiglio?
6: Ma io ho detto che ho la sensazione che si stia immeschinendo e che ci sia questo rischio, secondo me gravissimo, che riguarda sia il diritto sia, come ho aggiunto poco fa, la democrazia. Da parte mia, io posso rispondere da parte mia, ovviamente non posso calarmi nell'animo dei magistrati, che ripeto rispetto, non posso che constatare come questo atteggiamento, peraltro non è soltanto riservato oggi a Tortora, ma è secondo me espressione di un qualche cosa che valica il caso Tortora, riguarda molte situazioni analoghe e credo di essere stato il primo ad aver parlato di caso Italia con grave allarme, non il primo per carità, io non rivendico primogeniture, ma c'è indubbiamente un momento davvero preoccupante che attraversa il diritto e in questo caso specifico, incarnato da un deputato agli arresti domiciliari e scarcerato non si sa quando, che interessa non soltanto il diritto ma la democrazia. Non posso assolutamente fare dichiarazioni nei riguardi dei o di quei magistrati. Ripeto, io rispetto la magistratura, ma appartengo a quella categoria di persone che reputano indispensabile una discussione pacata, anche critica, più che sulla magistratura, sulle leggi penali e sugli strumenti che oggi la magistratura dai politici ha a disposizione. Da qui la mia preoccupazione, da qui il mio allarme, che non investe assolutamente la figura della o dei singoli magistrati, ma la natura di certe leggi e il tipo di certe leggi.
0: in questo momento non stiamo parlando tanto, ripeto, di Montesquieu, l'abbiamo letto tutti, ma qui credo che ci stia veramente un furioso e furibondo parapiglia non fra Tortora e la magistratura, e nella fattispecie la magistratura napoletana, ma tra i vari poteri, potere legislativo e potere giudiziario. Queste sono cose che, ripeto, ci hanno insegnato a scuola, ma che vedo seriamente compromesse da questa decisione.
1: Volevo aggiungere che dal comunicato dell'ANSA si può desumere che i magistrati ritengano che o Strasburgo sta praticamente in Groenlandia, oppure che Tortora ha deciso di andarci a piedi, perché rileggendolo questo comunicato sta scritto che Tortora appunto otterrà la libertà 2 o 3 giorni prima del 24 luglio, data fissata, eccetera. Per stabilire il momento esatto del suo ritorno in libertà, i giudici dovranno fare un calcolo preciso sulla distanza chilometrica tra Milano e Strasburgo e sui tempi tecnici necessari per raggiungere dal capoluogo lombardo la sede del Parlamento europeo, che essendo previsto in 2 o 3 giorni si suppone che i giudici pensino che ci va a piedi, perché se è solo il tempo tecnico vi assicuro che ci si va in 1 ora e 15 minuti d'aereo, insomma.
4: Forse volevano dire che c'è
7: a difesa anche... di una precisazione, adesso c'è il mio collega che io lavoro soltanto in base all'ANSA, però non è detto che questo l'abbiano detto i giudici, perché saranno anche cretini, ma fino a questo punto non possono essere cretini, Dio buono. Può darsi che gli hanno detto al giornalista che faceva una domanda: come lo stabilirete? E loro avevano detto: lo stabiliremo in base a dei ragionamenti. Dopodiché è stato messo in buon italiano, perché io mi rifiuto di pensare, tra virgolette, che un magistrato abbia detto una cazzata del genere. Non è possibile.
1: Sto aspettando. No.
4: Non l'ho detto io.
1: No.
7: Come facciamo questo mestiere? Sappiamo che si allungano le righe e si mette in buon
1: italiano. No, ma va benissimo.
7: Magari un'affermazione del genere.
1: No, ma va benissimo, basta, appunto, arriverà una smentita di Fontana, immagino.
7: Ma non c'è niente da smentire, questa è una formulazione sbagliata in italiano.
2: No, sono perfettamente d'accordo con te, infatti io spero che questo comunicato venga immediatamente smentito dalla magistratura, perché è solo risibile. No, da quanto non c'è, no, non ci sono problemi questo, perché se il magistrato dice che nell'atto dell'insediamento non c'è dubbio, tra quanto è nel secondo preciso nel quale c'è l'insediamento del... E quindi se è questa la decisione, è quello il momento, e basta, non ci sono 2 giorni prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima. C'è la traduzione con treno in manette davanti alla porta del Parlamento europeo, nel momento in cui il presidente scampanella, tolgono le manette e Enzo Tortora entra. Non ci sono altre possibilità dal punto di vista tecnico, che se quella è l'interpretazione, Enzo Tortora non può essere scarcerato, ecco, ma evidente è d'altro.
0: Per rispondere ancora al giornalista della RAI che mi faceva una domanda sull'intento persecutorio, se io mi ritenevo, io direi che quando ho parlato di rischio di immeschinamento della situazione, questo rischio direi che si evince proprio dalla struttura stessa di questa comunicazione. Siamo al conteggio dei chilometri, no? Siamo a particolari che secondo me denunciano un grave stato di immeschinimento della situazione. Si può consentire di essere così, diciamo, meschini o piccini in occasione di una futile disputa tra 2 persone che si sono tamponate per strada, oppure per una precedenza al semaforo, oppure salvo poi darsi la mano, ma non si può consentire, credo, al diritto e alla democrazia, che principi assolutamente indiscutibili vengano immiseriti fino a questo tipo di dettaglio. Ecco, vorrei essere chiaro e spero di non apparire offensivo. Ecco, questo mi preoccupa. Sono fortemente preoccupato come deputato radicale, come cittadino prima ancora.

0: di questa Repubblica, sono allarmato.
1: Cessa ancora un
2: in questo momento, quindi Roberto, viene considerata sciolta la conferenza stampa? Ci scusiamo con gli ascoltatori della radio, credo che siamo ancora in diretta e quindi in questo momento per questioni tecniche siamo in attesa della anche registrazione che sta avvenendo in integrale della conferenza stampa da parte della RAI. C'è un momento di sospensione, io approfitterei sperando di riuscire a fare in tempo. Ecco.
3: Hai ricevuto materialmente l'attestato di
4: due, ecco, stamattina dalla Corte d'Appello di Milano la proclamazione e uno l'altro giorno dalla Corte d'Appello di Roma. Io tra l'altro dovrei optare, ecco, come ha detto mi pare Emma, dovrei optare per una delle due circoscrizioni. Questo per esempio è uno dei miei diritti. Credo che lo farò in manette a quanto. Perché ci sono, mi pare, 7-8 giorni di tempo, no? Ma da quando? Dalla proclamazione, ne sono già passati 3, ecco, quindi voglio dire, siamo già alle porte. Io mi astengo proprio perché ho provato un profondo malessere che spero si comunichi a chiunque ha a cuore un principio elementare di rispetto della democrazia, questo tipo di decisione. Scusa, ne approfitto io per fare una domanda a te. Ho fatto un veloce riferimento a una polemica che poi non si sa se c'è stata o non c'è stata. Stamattina il mio avvocato, l'avvocato Coppola da Napoli, mi ha comunicato che Il Mattino è uscito con un titolo piuttosto pesante, tortora, attacca i giudici, e mi ha riferito l'avvocato molto preoccupato, io condivido in pieno la sua preoccupazione, asseriva che all'interno di questo articolo c'erano mie pesantissime considerazioni, più che pesanti, perché si può essere pesanti senza essere offensivo, offensive dichiarazioni nei riguardi dei giudici, nella fattispecie napoletani. Io dal Mattino non ho ricevuto nessuna telefonata, quindi non ho mai parlato col Mattino. Ho parlato con Gigi Moncalvo, il quale mi ha detto, mi hanno chiesto al Mattino una tua dichiarazione e io ho detto sì, sto aspettando, evidentemente sono un po' nervoso, sono un po' teso. Pare, dico pare, perché per esempio nella copia del Mattino che io mi sono immediatamente procurato di questo articolo non c'è traccia, pare che all'interno di questo articolo, a quanto mi ha riferito per telefono, io sono agli arresti domiciliari, quindi non posso uscire, ci fossero espressioni molto, molto volgari. Ecco. Il Moncalvo, da me interpellato subito, si trova a Vercelli per il processo di Mamma Ebe, mi ha dato ampiamente atto che io non ho mai fatto dichiarazioni di quel genere. Il Mattino dice, ma c'è anche un'ansia, io ho parlato anche con te ieri, ecco, non hai fatto, dicono c'è anche un'ansia, io, ecco, ma volevo chiederti, io ieri ho avuto espressioni meno che riguardose, ecco, perché, ecco, ma c'è, ripeto, questo rischio.
5: Avevo fatto un pezzo che è andato sul secolo, ma un pezzetto così. E l'unica frase riportata era quella del minuto, ti ricordi che non hai detto, mi fanno perdere tempo e ogni minuto perso non è un minuto di una di un detenuto qualsiasi, ma di un deputato, questa è la frase.
4: E lo confermo, mi pare vero, ma ecco, io vorrei, non a voi per carità, no, non equivocatemi, ma ho la sensazione che anche dal punto di vista di qualche locale organo di informazione ci sia questa tendenza a personalizzare e immeschinire quindi la vicenda. Io intendo dire, signori, io non me lo sono mai permesso, ma gravissimo sarebbe se si entrasse in quest'ottica che svilisce problemi che meritano invece la più grande attenzione, perché se si entra in quest'ottica, addio. Addio democrazia.
6: Ecco, scusa Enzo. Qui mi pare che si stia creando un po' un clima da grande congiura, da una parte Enzo Tortora, dall'altra parte il resto del mondo.

0: Allora, facciamo delle ipotesi sul che motivino, che ci facciano capire un po' meglio questa congiura, la necessità di questa congiura, la scelta del tempo per questo tipo di congiura. Io la domanda la faccio a te, due punti a capo. Perché Divo Gori, quotidiani locali del Gruppo Espresso?
1: Mi fai una domanda francamente terribile, alla quale non so darti una risposta molto precisa. C'è una serie di perché. Perché Tortora è entrato in questa inchiesta? Perché un pazzo che si chiama Pandico ha nel corso del suo delirio ritenuto a un certo momento di inserire questo nome. Punto e basta. Poi ci sono domande che io stesso rivolgo a me stesso, terribili, non voglio assolutamente pensare che ci sia un certo tipo di giustizia che intende la giustizia come puntiglio, io questo non intendo assolutamente pensarlo, penso però che un cittadino abbia il diritto di proclamarsi estraneo, innocente, e sto notando che il processo penale in questo momento sta attraversando un momento di schizofrenia terribile. Oggi il pentito domina, è il dominus del processo, ho notato con angoscia che tutti i processi si assomigliano e questi sono interrogativi che io devo rivolgere anche agli altri, ripeto, alla classe politica della quale io oggi faccio parte, e la rivolgerò. Perché uno dei compiti che mi sono prefisso è proprio di dare una risposta in termini chiari, precisi e soprattutto risolutivi alla domanda che tu mi hai posto. Questi perché? Ma sai quanta gente può chiedersi oggi senza chiamarsi Tortora e diciamo senza avere la fortuna, chiamiamo la fortuna di chiamarsi Tortora questa stessa domanda? È un momento grave che attraversa il diritto penale. Oggi le persone, dico le persone qualunque, e io ricevo fiumi di lettere in questo periodo, e sono in balia di questa condizione. È un problema di leggi, intendimi bene, e queste leggi occorre mutare. I radicali mi pare che siano stati sempre i primi a suonare l'allarme su un tipo di giustizia che esponesse il cittadino a domande del tipo di quelle che tu, Gori, hai fatto a me. Io ti posso dire, Tortora è entrato in questa vicenda in base al delirio di un pazzo criminale che si chiama Pandico, punto e basta, tutto il resto è venuto dopo. È possibile che venga dopo? È possibile, è atrocemente possibile. Da un sistema che oggi, in base a certe leggi, consente, direi che quando mi arrestarono nel primo momento, io potrei anche non andare, credetemi, al mio processo, ci andrò in ogni modo, ma andrò come doveroso atto di rispetto verso la giustizia del mio paese, ma teoricamente io non so nulla di questa vicenda, so quello che potrebbe sapere il signor Gori o chiunque di voi, andrò perché è un atto di doveroso rispetto nei riguardi della Corte e della giustizia del mio paese, ma potrei teoricamente non andarci, in quanto non so chi siano, mi intendi? Ma non vorrei parlare del caso Tortora, perché da questo momento io sono un deputato e rappresento non tanto me quanto gli altri.
2: La domanda di prima. Ecco Tortora, però rimaniamo un attimo ancora sul caso Tortora, proprio cronaca strettissima, recentissima. Raffaele Cutolo, uno dei capi della Camorra napoletana, con grande enfasi ha dato del pazzo a Pandico, uno dei suoi principali, il principale accusatore, scagionandola da ogni possibile reato di ogni natura. Ecco, diciamo una valutazione sia sul personaggio, cioè sulla scelta con cui questo personaggio ha deciso di fare questa affermazione sul modo con cui l'ha fatta.
1: Io ho letto stamani su Repubblica questa dichiarazione, ne avevo letto precedentemente altre, perché mi pare che il Cutolo abbia dichiarato la stessa cosa altre volte. Io posso soltanto dire una cosa, che il Cutolo asserisce cosa verissima. Io non conosco, non ho mai conosciuto, né mai visto né di faccia né di profilo lui, un suo familiare o nessuno di questo mondo. Direi però che quando si entra in questa ottica terribile del pentitismo, esistono i pentiti che lui non è un pentito, non mi risulta che sia, anzi, ecco, dovrebbe essere il mio principale, per intenderci, tra virgolette. E allora si entra in un'ottica perversa, per cui funzionano solo quelli che scagionano, quelli che accusano e non quelli che scagionano. Non so valutare, posso solo dire che ha detto cosa vera.
3: Io volevo fare una breve osservazione su queste ultime due domande. Io credo che la magistratura ormai è schiava di un meccanismo perverso che è stato iniziato è imposto attraverso la legislazione speciale e non sa uscirne. Nel senso che noi abbiamo due elementi

0: e che emergono anche da questa ultima vicenda. Uno, il dato della carcerazione. Carcerazione che non deve essere, che non è in nessuno Stato democratico, strumento per l'accertamento della verità. In quel caso si chiama tortura. Se questa è la funzione della carcerazione preventiva, il suo nome reale è tortura. La carcerazione preventiva è un istituto cautelare per impedire l'inquinamento alle prove, per impedire la fuga dell'inquisito e così via. E questa non è, io purtroppo non posso citare qual è la persona che ricopre un'altissima carica nello Stato e che ha dietro una lunga storia, credo anche una grande, non credo, responsabilità in ordine a questa legislazione, che ha riconosciuto questo elemento. Siamo andati troppo avanti e significa che ormai è stata modificata il significato di questi istituti, per cui la carcerazione è strumento di accertamento della verità. Secondo dato che emerge da questo, dalla tua domanda, io vorrei che questo si facesse una minima riflessione, ma voi vi rendete conto che la giustizia, che la verità, che la sorte di un uomo è affidata a questi personaggi, è affidata al fatto che ci sia un pentito che un giorno prima dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra e così via. E rendetevi conto, dico, qual è il livello della situazione.
1: No, ma,
0: in una giustizia, no, dico, normale, oltre al ci possono anche essere i pentiti, ma ci devono essere dei conforti obiettivi che sono immodificabili a prescindere da quello che dicono i pentiti.
1: Ecco, io vorrei che
2: Barbieri o qualcuno mi vuole portare uno dei 25 volumi, perché è simile all'Enciclopedia Britannica. L'avete visti? Ecco, ora ve li farò vedere di là. In uno dei 22 o 25 volumi della requisitoria e negli atti è contenuta, Barbieri, scusi, mi porta quel volume che contiene il rapporto di polizia giudiziaria. Ah, l'avete già, ecco. Ma mentre io ero in galera, a Regina Coeli, a Bergamo poi, leggevo, ovviamente mi nutrivo soltanto di giornali, di radio, di televisione, ero aggrappato letteralmente, con un'angoscia che potete immaginare, e leggevo a Regina Coeli, non vi sarà difficile consultare i giornali del tempo, forse nessuno meglio di voi avrà possibilità di farlo, leggevo testualmente che contro di me esistevano prove, dal momento che mi ha invitato a parlare del caso Tortora, bada, io lo faccio con ripugnanza. Perché sono intanto persuaso che il caso Tortora, ripeto, è il caso Italia, io voglio occuparmi degli altri. Ho degli ottimi avvocati, oltre che la tranquillità assoluta della mia coscienza. Ma quello che mi preoccupa è il metodo, come diceva Ciccio Messere. E che erano stati effettuati pedinamenti per mesi e mesi, che erano state fatte lunghissime intercettazioni telefoniche e che, insomma, c'erano andati coi piedi di piombo, come si dice in termini correnti. E dentro di me, nel chiuso della cella, dicevo, ma che cosa esisterà? E pensavo che forse qualche mio viaggio che tutti noi facciamo, weekend, fosse stato magari interpretato in senso ambiguo, o qualche telefonata che io possa aver fatto da quel telefono, io ho sempre abitato qui, potesse aver avuto una interpretazione diciamo polivalente o polisense. E attendevo, devo dire, con grande impazienza, grande curiosità, quello che viene definito il rapporto di polizia giudiziaria. Voi sapete che il rapporto di polizia giudiziaria è quello che effettivamente dovrebbe, una volta esperito dalle autorità preposte alle indagini di polizia giudiziaria, quindi o polizia o carabinieri, essere passato ai magistrati, che poi, naturalmente sulla base di

0: Milano vivo, opero da anni e anni e anni sotto gli occhi di tutti, e quindi ben singolare sarebbe stato se un rapporto di questa natura fosse partito da carabinieri milanesi, che aggiungo avrebbero anzi dovuto mandare un rapporto, ma o non avevano affatto qualche cosa da segnalare oppure non hanno ritenuto opportuno di farlo. Ma voi lo avete, credo di avervene data copia, eh? Ecco. Io sono rimasto ancora una volta angosciato, atterrito. Enzo Tortora, noto personaggio del mondo dello spettacolo, attualmente conduce la trasmissione televisiva Portobello, in onda sulla seconda rete della TV, tutti i venerdì alle ore 20:40. Non mi pareva ci fosse necessario un grosso segugio per stabilirlo, ma comunque. Proprio per questa trasmissione gode dell'ammirazione del pubblico, bontà loro, sia in campo nazionale che internazionale, esagerati, qui aggiungo io. E qui incomincia il dramma. Si vuole che sia dedito allo spaccio delle sostanze stupefacenti nell'ambiente artistico da lui frequentato. Punto. La droga la riceverebbe, siamo al condizionale, da alcuni affiliati della NCO della zona di Milano, con i quali sarebbe in stretti rapporti, punto. Sul suo conto non si annoverano pregiudizi penali. Strano, singolare, no? Ecco, io leggendo questo ho superato le frontiere dell'incredibile, quindi le domande che voi rivolgete a me, domandatele e rivolgetele a voi stessi, e ditemi in che razza di condizione è ridotta oggi la sicurezza, il diritto di un cittadino. Sono io, potreste essere voi. Questo io non voglio considerarlo, ma lo è purtroppo, perché fa parte degli atti, quindi è un atto ufficiale, pubblico, che voi tutti potrete consultare. Ripeto, non a data, non ho dubbi purtroppo, è stato fatto dopo il mio arresto, e quindi io mi domando che cosa avevano in mano al momento del mio arresto. Signori, io ripeto, voglio essere contenuto fino in fondo, anche se chiedono alla mia macchina umana uno sforzo che va al di là del dicibile e del tollerabile. Non c'è una data, non c'è una firma, ma una volta che potrò raggiungere calcolati chilometri Strasburgo, io porterò con me naturalmente questo documento e spiegherò ai colleghi inglesi, francesi, tedeschi, danesi, olandesi che oggi in Italia il cittadino può andare in galera su queste basi, costruite dopo per di più, perché io sono assolutamente persuaso che questo rapporto, e chiederò al ministro degli interni che faccia un'indagine e che l'uomo, l'ufficiale che ha scritto queste cose, le motivi, le giustifichi, mi pare indispensabile, non so, o ci si può accontentare di un si vuole, sarebbe a Milano, timbro di Napoli. Ecco, io sono io che dovrei fare delle domande a voi, o siamo noi tutti che dovremmo farci delle domande a vicenda.
1: I magistrati napoletani di Persia e di Pietro, quando hanno depositato, hanno passato al giudice istruttore gli atti con la richiesta di rinvio a giudizio, dissero che non potevano andare in ferie i giudici napoletani senza il rinvio a giudizio. Quindi questo fatto che sia imminente il rinvio a giudizio di tutti e 600, perché poi non si tratta solo di Tortora, ma si tratta di 600, non è un atto così particolarmente. Però potrebbe anche essere un primo merito, casomai, dei radicali. Io non vedo se si accelerano gli atti dopo un'istruttoria abbastanza lunga, e se i magistrati, contrariamente al solito, non vanno in ferie, ma provvedono a rinviare al giudizio, quindi a guadagnare qualche mese, non mi pare poi così negativo, anche se

0: Pubblicitare. Sì. Voglio dire, no, appunto, non vedo una mancanza di garanzia, siccome lo devono depositare, siccome avevano promesso di depositarlo al Presidente, quindi può darsi che questo sia un elemento in più che acceleri, ma non credo ci sia una mancanza particolare di garanzia, poi insomma ognuno ha il giudizio che crea.
1: Completamente distinto.
2: Sì, io ti ringrazio innanzitutto per il riconoscimento dei meriti. In effetti ci sono questi meriti. Il primo merito è che forse prima dell'estate si voterà una legge per la riduzione, così la chiamano, comunque dopo ne analizzeremo il merito, sulla carcerazione preventiva. Io credo che sia indiscutibile che solo questa iniziativa, che segue un'altra iniziativa, quella di Toni Negri, ha portato a questo risultato. Secondo merito è che si è messo a mano, dopo ormai, non so, è passato più di un decennio, alla delega per la riforma del codice di procedura penale. E terzo risultato, certo, anche quello dell'accelerazione dei tempi. Però quello che io contestavo era altra cosa. Quale collegamento esiste fra lo stato di detenzione o meno di Enzo Tortora
1: e l'ordinanza questa, di rinvio?
2: E l'ordinanza, cosa c'entra? Infatti questo, dato che fra i motivi che sembrerebbero spingere i magistrati a un certo comportamento, a quella decisione di cui al comunicato ANSA che dovrà essere verificata, la volontà di arrivare prima del che Enzo Tortora sia...
3: Forse è diverso presentare a Strasburgo un deputato ancora...
2: Il magistrato deve essere condotto da altre considerazioni, se permetti, scusami.
3: Anche per
2: Questa scusami è una cosa inconsistente, perché tu sai benissimo, sappiamo tutti benissimo, e lo sa innanzitutto la magistratura, che la questione Enzo Tortora non potrà che essere discussa all'inizio della sessione autunnale. Questo è pacifico, anzi normalmente i tempi sono di molti, certo, normalmente i tempi sono molto più lunghi, noi li accelereremo, ma comunque non esiste nessun, se loro rinvieranno a giudizio una settimana prima o una settimana dopo, non ha nessun rapporto con la vicenda, del Parlamento. Nessun rapporto. Ha rapporto evidentemente con l'attività istruttoria, con la necessità di approfondire i termini della questione.
4: Secondo le voci che girano in questi giorni a Napoli e che anche voi avete ricordato e riferito, sembrerebbe che i giudici napoletani vogliano accelerare al massimo i tempi, quindi a tempi record fare questo rinvio a giudizio, addirittura pare prima del 24 di luglio, per chiedere l'autorizzazione a procedere del deputato Enzo Tortora come rinviato a giudizio nell'inchiesta sulla Camorra, quindi come rinviato a giudizio per associazione delinque, spacci stupefacenti, tutto quanto, perché ritengono che una richiesta formulata in questo modo abbia molto più successo di una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Enzo Tortora, per il quale è stata semplicemente richiesta dal pubblico ministero il rinvio a giudizio.
5: Rispondo subito. Poiché questo non glielo impedisce nessuno, nel senso che la prima seduta del Parlamento europeo, quello dal 24 al 27, ha un ordine del giorno precostituito e prefissato che non ammette inversioni all'ordine del giorno, né ammette questioni che esulino dall'ordine del giorno, che sono esattamente l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Questori, delle Commissioni e dei gruppi politici. Stop. E non è modificabile, chiaro? Quindi se anche il rinvio a giudizio arriva il 23, non è preso in considerazione da nessuno, perché le commissioni non sono neanche costituite né possono costituirsi. Le commissioni, costituite il giorno 27 o 28, il Parlamento europeo, come sapete, chiude il giorno 27 e riapre... metà settembre. Con questa comunicazione che sia arrivata il 1 agosto, il 23 luglio, quando sia arrivata, viene presa in considerazione dalla commissione giuridica, ammesso che arrivi in questi termini, cosa che non è mai successa, ma ammesso, e noi lo solleciteremo che arrivi in questi termini, il 15 settembre. La plenaria del Parlamento europeo si riunisce il 2 ottobre. Quindi prima di quella data uno può anche appendersi ai lampadari e fare avanti e indietro, ma non sarà possibile discutere. Quindi tutto questo è. E nulla impedisce di scarcerare Tortora oggi e ovviamente di arrivare con il rinvio a giudizio il 23, il 24, il 25.
6: Sono due fatti, possono fare due richieste, possono fare quello che vogliono. Intanto il momento in cui sarà discusso è a settembre, quindi è un fatto... strumentale, ma non...
0: Se questa procedura, se questo processo italiano dovesse contribuire a non dare l'autorizzazione a procedere contro Enzo Tortora, perché non vedo poi come il Parlamento europeo possa facilmente dare l'autorizzazione a procedere contro un deputato che si dichiari perseguitato da una giustizia iniqua. Se non avesse l'autorizzazione a procedere, Tortora si dimette da deputato europeo per sottoporsi alla giustizia ordinaria italiana o non si dimette?
7: Ma mio caro...
0: No, io una domanda che faccio.
8: Sì, ma no, ma voglio dire, l'ho detto anche oggi, sei arrivato in ritardo, l'ho detto anche oggi.
7: Negri mi rispose la stessa
8: cosa. Beh, insomma, io voglio dire... Sì, no, ho capito, ma io ho il dovere anche di risponderti che forse non sono negri, ecco.
7: Per carità.
8: Quindi io l'ho detto non 4, ma 40 volte, no? Ma ripeto, non è che mi interessi, e vorrei che fosse chiaro questo concetto, il caso Tortora, mi interessa il caso Italia, perché il fatto di essere associato a 800, quante sono? 711, 720 persone, che in Italia è considerato un fatto quasi rituale con le leggi sull'associazionismo, sull'emergenza, sul col pentitismo. Tu sei troppo esperto per capire che questo processo. No, io spero, voglio, chiedo, anzi, no, non si farà mai. No, e qui scusami, qui. È una risposta che io non voglio. Questo processo si deve fare. Attenzione.
2: No,
8: ma capisci? Allora, questo processo si deve.
2: Guarda, e noi non puoi consentire che dei magistrati, scusa.
8: No, ma c'è, ma no, questo... ecco, ma allora vedi che dobbiamo. Sì. Ma allora vedi.
2: Sì, no. ma scusami, ma ecco, un magistrato che si assume la responsabilità di applicare la legge in questa maniera, in maniera che in nessun paese civile è ammissibile. Tu dimmi se hai mai visto in un paese europeo, di civiltà occidentale, 800 persone, 700 persone alla sbarra, tu dimmelo. E tu chiedimi come si può realizzare una giustizia che non sia sommaria nei confronti di un processo di questo genere. Un processo di questo...
7: Occasionalmente.
2: No, scusami, non è un dato di occasione. Esistono delle esigenze istruttorie che sono prevalenti. No, ma se vuoi, se non hai pregiudizi te lo spiego, se vuoi, se no non te lo spiego. Esistono delle esigenze pregiudiziali, nel senso che se uno fa un processo di 800 persone, sa, deve sapere, e la giustizia lo sa, che se tutte queste 700-800 persone esercitassero i loro diritti, tutti interi, gli interlocutori degli avvocati di parte, che significa 1400 avvocati, eccetera, eccetera, sono processi che non si possono fare. Si possono fare la dimostrazione del processo Negri nel momento soltanto in cui sono processi sommari. Il reato di associazione a delinquere che esisteva nel nostro codice, che ci siamo posti, e non soltanto noi, prima, anzi per molti secoli, i giuristi sono posti questi problemi. Cosa si fa di fronte a questo problema? Il reato di associazione a delinquere è sempre stato utilizzato in modo molto discreto, proprio perché esistevano queste necessità istruttorie e quindi si è preferito di volta in volta realizzare singoli processi a singoli o a gruppi sulla base di imputazioni precise, fattuali, non sulla base di ipotesi associative. Ed è una scelta, perché se no non realizzi la giustizia, perché o non fai... Non può capitare, non capita, nel senso che Al Capone è stato condannato per evasione fiscale, ci sono delle esigenze processuali, dico, ci sono secoli di iure dietro, non è una cosa che ci inventiamo noi dietro.
9: Nelle Langhe e da dietro un albero vedi 300 persone in assetto paramilitare che stanno facendo delle manovre neofasciste, cose del genere, tu denunci e quelli che fanno non gli fanno un processo a 300 persone contemporaneamente, cioè può capitare. Stiamo dicendo che può capitare, che la giustizia deve prendere in considerazione anche associazione a delinquere di 300, 400, 500.
8: Ma con questa...
2: No, scusami, ti contesto. In quel caso noi siamo di fronte ad altro reato e siamo in una situazione di eccezionalità. Ripeto... in tutti i paesi hanno avuto fenomeni mafiosi, camorristi, delinquenziali, non ho capito, in America quando si parlava della mafia americana, quando tuttora si parla di mafia americana, mica si parla di una persona, si parla di migliaia di persone. E per quale ragione si preferisce l'imputazione per fatti specifici e non per reati associativi? Per queste ragioni, solo per queste ragioni.
10: Del giudice della Repubblica. La domanda di Gambacorta mi sembra che non fosse peregrina, perché si sa bene che il deputato non può rinunciare alla immunità parlamentare, cioè lui può rinunciare in via di principio, ecco, poi è la giunta per l'autorizzazione a procedere, la commissione che decide se andare o non andare. Nel caso la commissione non conceda questa autorizzazione a procedere, il deputato Tortora che fa? Si dimette o no?
2: L'ha ripetuto. Che si dimette, non ho capito.
10: Cioè l'unico modo per rinunciare seriamente all'immunità parlamentare quando la commissione non concede l'autorizzazione è dimettersi al deputato.
2: La politica del sospetto, non ho capito. Senso tutto, l'ha dichiarato, gli ha confermato. Dopodiché cosa deve fare?
8: No, dimmi cosa.
2: Questo siamo a livello della politica.
8: Non hai sentito, vabbè, ma.

0: a prescindere da quello che Enzo Tortora ha dichiarato che farà, questo non è un dettaglio irrilevante, perché non ci troviamo nel Parlamento italiano di fronte. Non ci troviamo di fronte al Parlamento italiano, non so, non possono interessare queste cose, di fronte a una pratica di immunità di tipo corporativo e così via. Qui siamo di fronte a parlamentari di tutti i paesi con una tradizione democratica di un certo genere che se rilevassero, e perché è l'unico modo in cui possono farlo, è che vi è da parte della magistratura italiana un'attività persecutoria e che le procedure utilizzate sono procedure che stanno al di fuori di qualsiasi norma, di qualsiasi regola e così via, credo che questo avrebbe delle incidenze non tanto e solo sul piano processuale, ma credo anche sul piano legislativo, sul piano generale. So che questo può a qualcuno non interessare, ma a noi una decisione di questo genere, salvo il fatto di Enzo Tortora ha confermato che lui si dimetterà, questo forse dovrebbe interessare anche voi, perché significherebbe che chi è sotto accusa da quel momento non è più Enzo Tortora, ma è il Parlamento italiano e le sue leggi.
1: Io vorrei dire un'altra cosa, scusa.
2: No, io volevo a questo punto, senza correre il rischio di essere bollato per sospettoso, scusatemi, io c'ho tutto il presepe. Ecco, così gli diamo anche una rilevanza. Ecco, io volevo allora avere una dichiarazione, diciamo, ancora più esplicita. Nel caso la Commissione non solo respingesse la richiesta di autorizzazione a procedere, ma considerasse iniqua, allora diciamo che nel caso ci fosse un giudizio politico e giuridico del Parlamento europeo rispetto all'intera inchiesta, questo comunque non modificherebbe la decisione di Enzo Tortora di dimettersi da deputato e di presentarsi al giudizio dei magistrati napoletani.
1: Senza ombra di dubbio,
0: anche sul piano personale.
1: Senza ombra di dubbio, io tornerei agli arresti domiciliari in attesa. Io stesso mi permetterò di sollecitare questa autorizzazione a procedere, perché noi stiamo approntando un dossier che riguarda, partendo dalla condizione di questo deputato, ma avendo come contorno la generalità dei casi, un dossier sulla giustizia in Italia oggi, che sarà evidentemente oggetto di discussione a Strasburgo. Quindi, prescindendo dal giudizio di condanna che questi paesi potessero esprimere, e che in questo caso io condividerei, devo dire, profondamente, io tornerei agli arresti domiciliari in attesa di quel giudizio che io sollecito, perché non voglio essere come voi che dite questo processo non si farà mai, perché allora non si istituiscono i processi che non si faranno mai, allora non si tengono, credo, allora non si... No, se voglio dire... No, ma io non voglio sentir dire questo processo non si farà mai, per rispetto della giustizia nel mio paese, io voglio che questo processo si faccia e, se permettete, in tempi rapidi, perché se noi smarriamo anche il concetto elementare che ogni cittadino ha diritto a un giudizio pronto, allora addio Stato di diritto, è vero? Forse volete dirmi che 800 è un po' più difficile, io ne sono assolutamente persuaso, ma questo non toglie che il processo io lo chiederò, ci andrò, ci sarò a qualunque costo. Poi voi conoscete qual è la posizione dei radicali nei riguardi delle immunità parlamentari, io non la uso per me, ma la uso per lei, la uso per lui, la uso per tutti, io voglio che tutti i cittadini siano immuni da certe distorsioni della legge. Non so se mi sono. Ecco.
3: Io sento però spesso dire, forse era nel secondo il mio parere
1: non immeschiniamo meridionali, siete mio padre era napoletano. Ecco, io a Napoli sono stato 5 volte in vita mia, però. Ecco.
3: Questa cosa però si ripete sempre, anche se c'è Messero interno. Tutti abbiamo delle cadute come il compianto Vanoni, dice i giudici napoletani, voglio dire, in caso di giudizio, no, posso chiudere, in caso di giudizio, lei chiederà altra sede che Napoli per il processo, giudica l'ambiente di Napoli, non c'è, o solleva la legittima suspicione sulla

0: chiedo le mie legali.
1: Questo dovrebbe chiedere le mie legali, perché naturalmente io non ho certo paura né di Napoli né delle magistrature di nessun tipo. Vorrei dire una cosa però, fare una considerazione. Voi che avete seguito il mio caso, non so se so che il giornalista alle volte un giorno su un argomento, il giorno dopo su un altro, quindi io spesso vedo che di questa vicenda si ha la visione come di fuochi d'artificio staccati, e questo, credetemi, ma parla l'interessato, quindi potete dubitare che parli pro domo suo. Questo è un no, è un diritto, è un inconveniente grave, no? Perché di questa vicenda Tortora, e figuratevi di quante altre, si hanno delle immagini staccate, episodi che poi spesso la gente si ferma ai titoli. Ad esempio, cito il titolo di stamattina del Mattino: Tortora attacca i giudici. Lei ha avuto la sensazione che io attaccassi i giudici? Ecco. Benissimo, e allora voglio dire, bisogna stare molto attenti a questo tipo di operazione. Ma per esempio prendiamo il pentito Melluso.
2: Qui però c'è un piccolo equivoco, voglio dire, si usano terminologie, che rendono, che non danno proprio tutta intera la verità, perché qui si usa spesso la parola pentiti, quando nel processo tradizionale penale si può dire benissimo chiamata di correo. E siccome questi imputati, questi detenuti non hanno per sé alcun beneficio di legge per il pentitismo, è una forma, diciamo anche questa, minimo che è una forzatura parlare di pentiti, tanto più che molti di questi pentiti subiscono pesantemente la vendetta della camorra per quello che ha questi delinquenti. D'altra parte, mi consenta la franchezza, chi vuole che faccia la chiamata di correo se non un delinquente al suo correo? Mi pare ovvio, non si può distruggere la chiamata di correo. Dice, ma lo dice un rapinatore, se due vanno a fare una rapina, se due fanno, sì. Appunto.
1: Però infatti io ho chiesto una... Sì, certo. No.
2: Di costoro che collaborano con la giustizia per interessi personali, per interesse collettivo, e che spesso subiscono per questa ingiustizia incapace di proteggere pesantissime vendette, omicidi di familiari, non va liquidata così semplicemente, diciamo, in questo salotto dal quale lei tutto sommato, pur con grandi sacrifici, uscirà. Ma ci sono tanti camorristi piccoli, vittime del sistema, che subiscono pesantemente la loro condizione e anche, hanno anche difficoltà a pentirsi in quell'ambiente, e che quando lo fanno rischiano in maniera pesante. Quindi questo
1: mi perdoni,
2: pubblica nazionale, così mettere i pentiti tra virgolette e liquidare.
1: Mi scusi,
2: non serve.
1: Mi scusi. Parto dalla prima obiezione. Chi vuole che sia se non un rapinatore che accusa un altro rapinatore? Quindi lei dice, chi vuole che sia se non un camorrista che accusa lei? No, voglio dire, ma io le posso. No, no, però è un ragionamento molto pericoloso quello che lei fa. Intanto siamo alla beatificazione del pentito, che oggi è un istituto giuridico e ha poteri assoluti, mio caro amico. Ma, no, io voglio dire gli atti istruttori, ma io le voglio dire una cosa. Prendiamo, lei ha detto non hanno benefici. Le parlo io come carcerato, se mi consente, un'esperienza che lei non ha fatto e che le auguro di non fare mai. Lei non sa quale tipo di perversione possa creare in gente in galera da anni la possibilità, pronunciando quella che in moltissimi casi è la beffa del pentimento, le due parole mi pento, essere trasferiti in caserma di carabinieri, ricevere i familiari, avere contatti sessuali, vendere i memoriali. Perché io leggevo le dichiarazioni di Barra in esclusiva su Stop, e in menti malate e perverse quale tipo di distorsioni può provocare i mitomani, ha capito? Purtroppo oggi occorre valutare la dichiarazione del pentito. Io trovo invece che vengono assunte come Vangelo. E voglio aggiungere un'altra cosa. Io ho diritto di chiedere che tra quelli che mi accusano ci sia almeno un incensurato o no? O no?
2: Devo dire che le stesse
1: valutazioni... Come mai provengono tutte e...
2: La stessa valutazione su...
1: Capisce cosa intendo?
2: Mi è stata fatta non solo a me, dagli stessi magistrati napoletani che hanno dai pubblici ministeri, i quali conoscono bene i soggetti.
0: Radio Radicale 12:23 minuti, vi stiamo proponendo dei documenti per ricordare Emma Bonino, scomparsa oggi, si sta svolgendo la commemorazione al Senato che naturalmente vi proporremo più avanti. Numerose anche le dichiarazioni da parte del mondo politico, e proprio ve ne leggiamo alcune dalle agenzie di stampa. Il presidente del Senato La Russa, proprio avviando la commemorazione al Senato, tutto il Parlamento che lei percorse in ogni ruolo le era legato, ha esordito così il presidente del Senato La Russa, ha sempre avuto autorevolezza e capacità di imprimere linearità a tutta la sua azione politica, una linearità che l'ha contraddistinta in tutta la vita e nelle sue battaglie sempre sentite profondamente. Qualità significative della dimensione umana e politica di Emma Bonino che le hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari, ha sottolineato La Russa, ricordando tra l'altro la visita che le fece a casa Papa Francesco e prima di chiedere all'Aula di appunto raccogliersi in memoria della storica leader della Radicale, La Russa ha rivolto ai familiari di Emma Bonino e ai suoi cari e alla sua comunità politica le più sincere condoglianze, così il presidente del Senato La Russa. Poi abbiamo anche tra gli interventi quello di Francesco Rutelli. Emma Bonino va ricordata per le battaglie per i diritti civili, per la lunga presenza nelle istituzioni, per aver creduto nello Stato di diritto. Si deve al suo impegno all'istituzione a Roma a fine anni 90 della Corte Penale Internazionale, un'istituzione importante contro violenze, soprusi e sopraffazioni. Va ricordata perché una donna non credente che riceve a casa la visita del Papa vuol dire che ha fatto molte cose. Emma fece parte della prima legislatura che vide i radicali in Parlamento, quella del 76, con Marco Pannella, Mauro Mellini e Adele Faccio, una minoranza che con coraggio e determinazione seppe conquistare nei momenti importanti le maggioranze del Paese. Così Francesco Rutelli ricorda a Emma Bonino. Enrico Letta: Emma, unica, indimenticabile, grazie per tutto, l'Italia e l'Europa ti devono tanto, tantissimo, tutti ti dobbiamo tanto. Difficile, davvero difficile pensare a un mondo senza di te, quanto scrive sui social l'ex premier appunto Enrico Letta. E vediamo anche un altro ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, così appunto Paolo Gentiloni. E Roberto Giachetti: la morte di Emma lascia un vuoto che neanche il dolore riesce a riempire, scrive su Facebook. Mi piace ricordarla così come l'ho conosciuta quasi 50 anni fa, tutto il resto una foto non lo può contenere, sono segmenti di vita umana e politica che allineati uno vicino all'altro fanno parte di una storia, quella radicale, che oggi vivo con un senso di solitudine con la quale anno dopo anno, con la perdita di amici e compagni di un'intera esistenza, faccio sempre più fatica a convivere. Ciao Emma, il saluto appunto di Roberto Giachetti. Marco Cappato: aveva ormai smesso di intervenire, arrabbiarsi, agire, ma solo dopo che la malattia l'aveva portata allo stremo. Per Emma la passione per le vicende del mondo, per la politica nel senso più alto del termine, era concretamente inestricabile nel quotidiano dalla passione per la vita, appunto dichiara in una nota Marco Cappato: abbraccio la sua famiglia, le persone a lei care, mi unisco alle tante altre che, anche senza averla mai conosciuta, provano oggi un dolore che nasce da una gratitudine intima, avendola sentita come un'amica al proprio fianco in qualche loro scelta importante. Aggiungo la mia gratitudine personale per il suo esempio dei modi bruschi, per la sua sincerità brutale con la quale ho convissuto nel tragitto compiuto da compagni radicali, fatto di innumerevoli sconfitte superabili, pochi ma indimenticabili successi, uno su tutti la creazione della Corte Penale Internazionale. Marco Cappato ricorda poi che non sono mancati tra noi scontri e incomprensioni che ci hanno allontanato, ma senza intaccare rispetto e stima. Per resistere al peggio che rischia di prevalere, in particolare nella sua Europa, sarà utile e importante far vivere la sua memoria nell'unico modo possibile, con nuove lotte di libertà da parte di persone, non importa di quale orientamento politico, che siano ispirate alla tenacia. Dalla tenacia la chiamava Tigna, con la quale difendeva la democrazia liberale dalle vecchissime tragiche illusioni spacciate dai nuovi demagoghi. Grazie Emma, così Marco Cappato appunto nel suo messaggio. Il sindaco di Roma Gualtieri: accolgo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Emma Bonino, una donna straordinaria che ha attraversato da protagonista decenni di vita politica, civile, italiana ed europea, che con le sue battaglie e le sue idee ha lasciato un segno profondo nella nostra società, dice Gualtieri, e appunto esprimendo il suo cordoglio di Roma capitale. Così appunto Gualtieri, ma sono davvero tanti i messaggi. Vi leggiamo anche il ministro della giustizia Carlo Nordio: ci ha insegnato che la felicità è libertà e la libertà è coraggio, dichiara così Nordio, protagonista di battaglie politiche per i diritti civili che hanno cambiato la società. Ha messo al centro della sua attività ideali di giustizia e solidarietà. Importanti i suoi contributi nella lotta per la dignità dei detenuti e contro il sovraffollamento carcerario. Sostenitrice da sempre della separazione delle carriere, si schierò a favore del sì al referendum dello scorso marzo. E poi ancora, in realtà già a questa mattina, il messaggio della Presidente del Consiglio, vediamo di ritrovarlo, Giorgia Meloni, un messaggio affidato ai social, eccolo qui. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio. Giorgia Meloni, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani: su X con Emma Bonino se ne va un autorevole rappresentante della politica italiana, uno dei volti più noti del radicalismo liberale. È stata mia collega a Bruxelles, una donna intelligente con la quale ho sempre avuto un confronto rispettoso e leale, pur avendo spesso valori e visioni politiche differenti. Ci univa un grande sentimento europeista. La ricorderò per il suo impegno per la moratoria sulla pena di morte e per dare giustizia a tutte quelle donne a cui sono state inferte mutilazioni genitali femminili. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, che possa riposare in pace. Questo è il post di Antonio Tajani. Carlo Calenda: è mancata Emma Bonino, l'ultima grande protagonista delle battaglie civili che hanno portato alla modernizzazione di questo paese, un pezzo della storia politica italiana ed europea che se ne va. A nome mio di Azione esprimo la nostra vicinanza alla sua comunità politica e alla sua famiglia. Così il leader di Azione Carlo Calenda e vediamo la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Emma Bonino non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, ha sempre scelto di andare avanti indicando la strada agli altri. È così che sarà ricordata in Italia a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata al Parlamento europeo e di commissario europeo. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, così la Presidente Metsola, la Presidente appunto del Parlamento europeo. E insomma, questi alcuni dei messaggi, ce ne sono davvero molti in queste ore, in cui è avvenuta anche la commemorazione al Senato, che naturalmente vi e poi proporremo più avanti. Adesso torniamo al documento che stavamo ascoltando, la conferenza stampa del 13 luglio del 1984.
3: Che hanno lanciato queste cose, sanno benissimo di non trovarsi di fronte a delle mammolette, sanno benissimo tutte le altre considerazioni. Ma io non posso dire che i giudici napoletani hanno usato le stesse parole, forse ne hanno usate anche di più efficaci, di più chiare, no? Sanno benissimo chi è Barra, Pandico e tutto il resto, ma questa può essere alla fine anche un aggravare.
4: Sì, però io vorrei sapere una cosa. Mi scusi, però non facciamo un dibattito, facciamo delle domande, credo che poi ognuno rimane del suo parere. Io credo che sia difficile non riconoscere che vi è una cultura del pentitismo. Che sia difficile da non riconoscere che ormai tutti gli elementi di prova, prevalenti per le maggiori inchieste che stanno aprendo sono quelli dei pentiti. Credo che questo non sia rilevante.
5: Questo è gravissimo.
4: Secondo, lei non può non dire e non fare nessuna osservazione sugli elementi che poc'anzi ha portato Enzo Tortora, che emergono dalla lettura degli atti. Lei potrà ritenere come le pare. No, questo non può, questo non si può, perché quando si parla di cultura del pentitismo, mi scusi, quando io parlo, scusami Enzo, quando vorrei che, arrivederci, vorrei dire, quando si parla di cultura del pentitismo e quando si parla di questa pratica, si fa un'affermazione precisa, non un'affermazione generica. No, non siamo d'accordo, bisogna essere d'accordo su che cosa? E cioè che la giustizia è basata soltanto sulla dichiarazione del pentito e non su elementi di prova che confermino le rivelazioni del pentito. E questo è l'elemento di base, è l'elemento centrale. Nel momento in cui una giustizia si muove soltanto attraverso questi due canali, uno il pentitismo, dall'altra parte l'uso del carcere come tortura, è evidente che non siamo di più di fronte alla giustizia. Per quanto riguarda i privilegi,
5: mi porta quel libro.
4: Per quanto riguarda i privilegi, non ci sono solo quelli indicati da Enzo Tortora, ce ne sono anche altri, se lei permette, e in particolare in questo ambiente, in particolare in quella vicenda, quando fra gruppi o persone all'interno dello stesso gruppo si realizzano degli scontri, delle diversità di opinioni, come lei li vuole chiamare, allora in quel momento la vita dei singoli è in pericolo e il pentitismo può consentire a quel singolo, a quel gruppo che per una vicenda, per una serie di vicende si trova in pericolo di morte, di sottrarsi. E lei sa benissimo, e ha letto probabilmente dalle vicende, che un elemento che viene messo sul piatto da parte di alcuni magistrati per convincere appunto questi comportamenti è proprio quello. Quante volte si è detto o parli o ti mettiamo fra quelli che ti fanno la pelle. E questi sono fatti rilevanti, questa è una dinamica che si è aperta all'interno delle carceri, all'interno della magistratura, la tentazione di usare questi strumenti, non solo la tortura, il ricatto, la minaccia di morte, la minaccia di essere trasferito in un carcere piuttosto. Questa è la vita quotidiana, la leggiamo tutti i giorni. Dico, io l'ascolto dal Radio Radicale del processo sulla Camorra, e di queste cose le ascoltate anche voi.
6: Le voglio leggere un punto, ma io va bene. Diciamo il signor Melluso, così lei è più
1: contento. No, ma per dire. Com'è? Beh, ma è uno degli uomini che mi tengono in carcere, ecco. Allora, ha raccontato cose che mi consenta di considerare assolutamente deliranti. Se lei ha letto i miei atti, io ho avuto un confronto con due, uno incappucciato a metà e l'altro Melluso. Melluso sosteneva addirittura di conoscere, mi chiamava Enzino. Lei può immaginare con quale ribrezzo io ho vissuto questo incontro. Beh, il Melluso sosteneva di lanciarmi palle di cocaina simili a palle di neve addirittura per le strade di Milano, ma sa, difendersi da accuse di questo genere, la prego di credere, è molto difficile, tra l'altro, perché in località tra Legnano e Melegnano, benissimo, benissimo, anzi malissimo, è esempio di un certo modo di... Il Melluso ha poi fatto lo stesso tipo di accuse nei riguardi di Walter Chiari, lo stesso tipo di accuse, no? Il povero Walter Chiari ha avuto la iattura di avere una fotografia o costui ha esibito una fotografia. Ecco, pensi che per me non ce l'aveva nemmeno perché asseriva di averla distrutta, eppure è considerata prova addirittura la inesistenza di quella fotografia, che anche esistendo non sarebbe nemmeno stata una prova. Mi spiega per cortesia come mai, e io gli auguro di non ricevere altro fastidio, Walter Chiari, che dipende dalla procura di Milano, non ha avuto che una comunicazione giudiziaria, ora andranno in ferie e probabilmente verrà risentito, e questo mi pare per esempio un modo di procedere quantomeno cauto e doverosamente
4: prudente
1: da parte della giustizia. Cioè, allora voglio dire, se vale per uno o non vale come pare, sì, ma se Walter Chiari, io le faccio una domanda, fosse stato a Napoli, e beh, non c'erano solo con me, lei vuol dire? No, io spero di no, e le rispondo ancora una volta, spero di no, perché non è una questione personale, non deve essere una questione, ma le voglio leggere di Pandico, è un libro che ha scritto un giornalista, è uscito in questi giorni, Pier Vittorio Buffa e Giusto Lisi, Al di là di quelle mura. Si parla così di Pandico, dice un detenuto. Poi la dichiarazione è corroborata da quella di un brigadiere di Porto Azzurro, e io in questi giorni mi sono fatto pervenire e in viaggio il processo che ha visto Pandico condannato a 3 anni e mezzo, sono sciocchezze per un galantuomo dalla sua statura, per calunnia e altri reati minori. E si riferisce proprio a questo processo dove il PM ha PM Livornese, per esempio, ma per me tutta la Repubblica dovrebbe essere uguale. Ma no, le leggo questo. C'era pure Pandico, sì, il matto, ma non solo matto, state a sentire. Pandico riparava gli orologi, quelli dei detenuti, poi si mise ad aggiustare anche quelli degli agenti, degli appuntati, dei sottufficiali. Diceva: dateli da riparare a me, non vi faccio pagare niente, ma così almeno passo un po' il tempo. Quelli allora cominciarono a dargli gli orologi da riparare. Lui li rimetteva a posto, ma faceva anche un altro lavoretto. Si annotava diligentemente marca, tipo e numero dell'orologio. Un giorno, quando aveva già accumulato un po' di questo materiale, accusò guardie e sottufficiali di essersi lasciati corrompere da lui, concedendogli dei favori contraccambiati dal regalo di un orologio. Come prova fornì quell'elenco di marche e numeri. I carabinieri perquisirono le case degli agenti e ovviamente trovarono realmente gli orologi che Pandico aveva spacciato come doni. Partirono così una serie di comunicazioni giudiziarie. Il Pandico è stato condannato a 3 anni e mezzo e io tra poco avrò anche gli atti di questo processo, la sentenza di questo processo. Un brigadiere ricorda Pandico così, che è il solo badi che mi accusa all'inizio, perché quando mi scattarono le manette, Barra non aveva ancora confermato, non c'era altro, glielo dico con grande e agghiacciata chiarezza. Se un brigadiere ricorda così Pandico, sembrava che avesse il gusto di far del male agli altri. Se fosse tornato in questo carcere, questo lo ascolti perché le dovrebbe dire qualche cosa, difficilmente sarebbe sfuggito a dure punizioni. Lei capisce molte cose, il perché di certi pentitismi, anche al di là dei fini nobili che lei attribuisce, la necessità di cambiare carcere, la necessità di essere di migliore, e poi soprattutto l'essere pazzi e macchinatori lucidi e orrendi. Questa, mi consenta, è un'ipotesi che dovrebbe essere tenuta in considerazione. Questo è un altro discorso, ma voglio dire, io sono stato accusato da Pandico, non da Cutolo, quindi parlo.
4: Va bene, credo che possiamo chiudere qui la conferenza stampa, grazie a tutti.
7: Ecco, in chiusura di questa conferenza stampa diamo la lettura integrale di questo comunicato dell'ANSA, di cui avete sentito vari brani e di cui si è parlato molto in questa conferenza stampa. Il giudice istruttore, il comunicato è dell'ANSA alle 11:21, il giudice istruttore del Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di scarcerazione di Enzo Tortora presentata il 10 luglio scorso dal suo collegio difensivo. Nell'ordinanza del magistrato è stato precisato che Tortora potrà essere scarcerato soltanto all'atto del suo insediamento al Parlamento europeo di Strasburgo, nel quale è stato eletto nelle liste del Partito Radicale. Anche il pubblico ministero aveva espresso parere negativa per la scarcerazione del presentatore televisivo. Tortora, che dal 17 gennaio scorso è agli arresti domiciliari nella sua casa di via Piatti 8 a Milano, otterrà la libertà 2 o 3 giorni prima del 24 luglio, data fissata per la prima sessione del Parlamento europeo. Per stabilire il momento esatto del suo ritorno in libertà, i giudici dovranno fare un calcolo preciso sulla distanza chilometrica tra Milano e Strasburgo e sui tempi tecnici necessari per raggiungere dal capoluogo lombardo la sede del Parlamento europeo. Questo dunque è quanto, con questo concludiamo questa conferenza stampa. Buon ascolto con i programmi di Radio Radicale.
8: Ecco, questa era una conferenza stampa realizzata dalla casa di Enzo Tortora il 13 luglio del 1984. Vi stiamo ricordando Emma Bonino, che da Radio Radicale, come sapete, è scomparsa in queste ore. Parliamo di Srebrenica. Nel luglio del 1995 Emma Bonino è tra le persone, la prima forse, a rendere noto al pubblico internazionale quanto stava accadendo in quelle ore a Srebrenica, l'eccidio di più di 8.000 persone, e vi facciamo ascoltare un approfondimento a cura di Emilio Targia con diversi ospiti, sentirete presentati nel corso della trasmissione, in cui si ricordano proprio quelle circostanze, ci sono prime valutazioni a un anno di distanza di quel tragico momento.
9: Facciamo con il primo di una serie di appuntamenti fissi che caratterizzeranno la programmazione del lunedì mattina per quest'ora. In studio abbiamo Marco Ventura, che già ben conoscete per le sue note, i suoi approfondimenti con uno sguardo particolare proprio alle questioni di politica estera. Ventura è inviato del giornale. Con noi in studio vi è anche Arthur Jay, e poi avremo una serie di collegamenti, credo comunque anche di interesse e di rilievo. Marco, allora, il primo di questi appuntamenti, di cosa si parlerà oggi e di cosa poi tratteranno queste trasmissioni anche nelle prossime puntate?
10: Beh, il primo di questi appuntamenti tratta del Tribunale Internazionale sui crimini di guerra e contro l'umanità nella ex Jugoslavia, e abbiamo deciso di affrontare questo tema perché in realtà questi appuntamenti del lunedì mattina a mezzogiorno saranno improntati non soltanto in generale alle questioni di politica estera, ma in particolare alle questioni di politica estera che hanno a che vedere con il diritto, con la difesa dei diritti umani, con il problema delle relazioni internazionali e degli organismi che servono appunto a gestire, diciamo, il governo, tra virgolette, mondiale, quindi il problema della riforma dell'ONU, il problema anche appunto dei tribunali ad hoc, e il problema della creazione invece di un tribunale permanente sui crimini di guerra e contro l'umanità. Noi abbiamo oggi in collegamento, avremo l'ambasciatore Sergio Romano, e abbiamo già Massimo Fini, editorialista, giornalista, Federico Bugno dell'Espresso, che è tornato da poco da quelle zone dove ha anche assistito al lavoro che si sta facendo attorno alle fosse comuni. Abbiamo Gigi Ri, Oliva, inviato del Giorno, che ha anche scritto un libro proprio sulle inadempienze delle Nazioni Unite nella difesa delle cosiddette aree protette. E avremo anche Renato Farina, inviato del Giornale, che proprio qualche tempo fa ha scritto un fondo molto controverso, dibattuto, proprio sul Tribunale di Guerra nella ex Jugoslavia. E abbiamo, lo ha già detto Targia in studio, Arthur Jay, che anche lui è appena tornato dall'AIA, dove ha potuto vedere direttamente come lavora questo tribunale. E proprio all'AIA Arthur Jay ha raccolto una lunga intervista che immagino la radio poi manderà per intero in un'altra occasione, con il presidente del tribunale, che è un italiano, Antonio Cassese. Avremo anche un contributo, un'intervista registrata, perché in questo momento Emma Bonino si trova negli Stati Uniti e quindi per problemi di fuso orario non poteva essere direttamente in collegamento con noi. Comunque avremo un'intervista con Emma Bonino, che è commissario europeo con l'incarico proprio di gestire la questione anche dei profughi, ed è stata la prima a denunciare la sparizione dei profughi di Srebrenica. Ecco, saluto anzitutto i nostri ospiti, e ripeto, Federico Bugno, Massimo Fini, Renato Farina, Gigi Riva, e comincerei proprio da Federico Bugno, perché possa darci una testimonianza di quello che ha visto, e proprio del suo ultimo lavoro. Ma, Federico, ciao. Tu sei stato anche a lungo tempo a Sarajevo, hai praticamente vissuto a Sarajevo.
11: Sì, circa un anno e mezzo, diciamo.
10: Ecco, che cosa ci puoi raccontare di questi ultimi tuoi servizi sul posto?
11: Ma, diciamo, dunque, Sarajevo è una città che è uscita dalla guerra, una città che cerca di divertirsi, vuole divertirsi in questo momento. Se uno passeggia per le strade del centro, la Ferraria, le strade accanto alla cattedrale, eccetera, vedrà che ci sono tantissimi bar pieni sempre di gente. Se uno con la macchina va lungo la Miljaska o il fiume che passa per Irigia, la Zelenica, vedrà che ci sono ragazzi che fanno i bagni, intere famiglie che fanno picnic, famigliole che stendono le loro coperte sull'erba per fare dei picnic, cosa che per 3 anni e mezzo, 4 è stato impossibile, e quindi c'è questa voglia di vivere. Naturalmente non c'è più quel tasso di adrenalina che c'era prima, e questo porta a far sì che quando si parla con loro la pace sia sentita, sì, come un fatto fisico, ma non è una pace che apprezzano i cittadini di Sarajevo, hanno molti timori ancora. Infatti, tutti contestano il fatto che, ad esempio, del Trattato di Dayton, mentre la parte militare del Trattato viene applicata, la parte civile è rimasta praticamente sulla carta, e questo è un fatto molto grave, soprattutto in vista delle elezioni che si terranno tra meno di 2 mesi. Posso dire ancora che a Sarajevo, nella Bosnia e in tutta la Bosnia, ormai, ancora una volta prevarranno i partiti etnici, i partiti nazionali. Questo perché? Perché non è stato dato il tempo agli oppositori, ai partiti democratici, chiamiamoli così, di attrezzarsi, di organizzarsi. E poi c'è un fatto fondamentale che noi conosciamo bene. In Bosnia non esiste assolutamente la par condicio, cioè la propaganda è soltanto quella dei partiti nazionali, non esiste una possibilità vera di farsi conoscere dai partiti democratici, anzi ci sono stati anche atti di intimidazioni, ci sono candidati che all'ultimo momento si sono ritirati perché minacciati. Sappiamo che lo stesso Sirajic è stato aggredito, e guarda caso è stato aggredito da quelli della sua parte, cioè da quelli dell'SDA, lui non fa più parte dell'SDA.
10: Sinajic, diciamo, bosniaco, ex ministro degli esteri, no? Ma moderato.
11: Ex primo ministro.
10: Sì, è anche primo ministro, sì.
11: Sì, è stato il primo vero governo bosniaco, come dice il sindaco di Tuzla, Selim Bezlagic, è quello che è stato fatto da Sinajic. Prima di lui la Bosnia non aveva un vero governo. Bene, Sinajic, che si è distaccato da Izetbegovic, è stato aggredito dagli uomini dell'SDA, cioè da fanatici musulmani. questo è un po' il clima che c'è in questo momento.
10: Ecco, ricordiamo Izetbegovic è il presidente,
11: della Bosnia, eletto nel 1990.
10: Ecco, scusami Federico se ti interrompo, questo è un quadro politico che naturalmente lascia poco spazio all'ottimismo. Questo significa che, ricordiamo che il 14 settembre si terranno le elezioni, elezioni che hanno, diciamo, l'ombrello internazionale, e proprio in vista di queste elezioni il super mediatore americano, rappresentante degli Stati Uniti, è andato in Bosnia negli ultimi tempi, anzi a Belgrado, e ha ottenuto che il leader della Bosnia serba, leader in quanto allora
11: presidente della Repubblica Srpska, anche se autosospeso,
10: esatto, presidente della Repubblica Serba e nello stesso tempo anche leader del partito etnico che praticamente monopolizza la politica,
11: Partito
10: Democratico Serbo, ecco, ha ottenuto che Radovan Karadžić si autosospendesse da queste cariche. Ecco, il Tribunale Internazionale sui Crimini di Guerra nell'ex Jugoslavia ha molto influito su queste, su questi sviluppi diplomatici. Qualcuno ha anche ritenuto che in qualche modo l'operato di questo tribunale andasse contro la pace perché potesse scatenare la reazione dei serbi di Bosnia. Ecco, io vorrei anzitutto, perché poi tutti i nostri ospiti possano intervenire, mandare un contributo, il primo contributo, l'intervista raccolta da Arthur Jay al presidente del tribunale Antonio Cassese, nel quale il presidente Cassese fa un bilancio fino a questo momento. Ambasciatore Romano, buongiorno ambasciatore. Ambasciatore Romano? Ecco, deve essere caduta la linea. E volevo chiedere a questo punto, e farei intervenire Massimo Fini, volevo chiedere a questo punto se secondo lui il Tribunale sui crimini di guerra nell'ex Jugoslavia abbia possa effettivamente raggiungere risultati di giustizia, oppure sia un tribunale che fa solo vendetta.
12: Ma guarda, io non sono contrario di principio ai tribunali internazionali di guerra, nel senso che uno ius belli è sempre esistito in tutti i tempi, e quindi se esiste un diritto di come fare, su come fare la guerra, ci devono essere poi organismi che lo fanno rispettare, ma ho la netta impressione che questi tribunali siano tribunali di parte, tribunali dei vincitori nei confronti dei vinti, al di là della buona fede di coloro che lo compongono, ma insomma sono tutti gli organismi internazionali sono nelle mani degli Stati Uniti, questa è più o meno la sostanza. Ora, giudicare Mladic e Karadžić non so che senso abbia se non si porta alla sbarra il presidente croato Tudjman, che ha fatto la più grande pulizia etnica della guerra slava e forse di tutti i tempi, quando ha cacciato dalla Ucraina 200.000 serbi bosniaci. Quindi voglio dire, ho delle perplessità fortissime su questo tipo di tribunale, insomma. Se si pensasse a tribunali permanenti, io credo che sarebbe molto difficile portare sul banco gli imputati, anzi impossibile, il buon generale Shvarkov, che in 55 giorni di bombardamenti chirurgici e di missili intelligenti su Baghdad ha ucciso 33.000 bambini, cioè molti di più di quanti ne siano morti nella guerra slava in 4 anni, e 33.000 donne. Quindi, posto che di principio sono d'accordo, nella sostanza sono assolutamente contrario.
10: Ecco, io farei intervenire ancora Renato Farina, che ha scritto proprio un fondo parlando di ipocrisia del Tribunale dell'AIA. Perché, Farina?
13: Sì, devo dire che Massimo Fini mi ha tolto le parole di bocca, tra l'altro dicendole peraltro molto meglio di quanto le avrei dette io. Comunque, io parlo di ipocrisia non nel senso che non sia giusto, voglio dire, pensare a qualche cosa di sovranazionale, perché qui siamo più che a un tribunale internazionale, siamo a un tribunale sovranazionale che permette in qualche modo di sanzionare chi minaccia i miei figli in futuro da qualsiasi parte del mondo arrivasse. Ecco. Il problema è che appunto L'ipocrisia sta nella pretesa di universalità e poi invece nell'accanimento contro una particolarità. Allora, l'obiezione che mi è stata fatta da amici e da altri, da qualche parte bisogna pur cominciare. Va bene, d'accordo, cominciamo da qualche parte. Allora, mettiamo giù un elenchino di cose da fare. Ecco, io questo invece non lo vedo, no? Cioè, vedo una presenza, ad esempio, come si dice, una presenza autorevole della Cina nel tribunale dell'AIA, e in Cina, la Cina cosa ha fatto in Tibet, cosa sta facendo in Tibet, no? Allora, diciamo che perseguiamo quelli che sono possibili in ragione dei rapporti di forza o in ragione di un'evidenza di disumanità. E su che base si stabilisce un'evidenza di disumanità, no? Sul fatto che ci sono delle immagini o c'è un tantan fortissimo dell'opinione pubblica su certi argomenti. E questo, ecco, questo è, sono le mie perplessità, ma sono d'accordo su Schwarzkopf. Io ho letto, mi sono riletto i testi delle cose che sono accadute nel 91, sono pazzesche, cioè si seppellivano i soldati iracheni vivi, no? E sono testimonianze che non sono state negate da nessuno. Si sono usate per le bombe aerosol, che poi sono, l'aerosol mi sembra un gas, quindi armi gassose, armi chimiche, per disperdere le colonne di soldati iracheni che tornavano. Ho letto di soldati iracheni in mano a soldati kuwaitiani che avevano la tendenza a, diciamo, fulminarli sul posto nel momento in cui li facevano prigionieri. Ecco, tutte queste cose, naturalmente non è che si può lavare una mano con un'altra mano piena di sangue, ma l'ipocrisia sta proprio nella pretesa di assolutezza quando la gerarchia delle cose da colpire non è nella disumanità ma nella convenienza politica.
10: Ecco, Gigi Riva, che è stato in Craina quando c'è stata la pulizia etnica di cui parla Massimo Fini da parte croata, ma che è stato anche per tutti questi anni a Sarajevo ed è stato uno dei primi, per esempio, a denunciare il fenomeno degli stupri di massa, immagino che tu non sia d'accordo con quello che stato appena detto.
14: No, non sono d'accordo, perché mi sembra che la posizione di Fini, a cui peraltro ho risposto sul mio giornale, perché la sua posizione lui l'ha espressa sul mio giornale ed è sempre bello comunque che un giornale possa ospitare delle opinioni diverse, no? Mi sembra che la posizione di Fini e quella di Farina siano delle strette parenti di una posizione che ha avuto una larga diffusione durante tutta questa guerra, cioè quella di pensare sempre che siccome in Jugoslavia non ci sono buoni e cattivi, ma cattivi e pessimi, allora non sapendo da che parte cominciare non si debba mai cominciare da nessuna parte. Bene, questa posizione, questa distinzione tra cattivi e pessimi, che è purtroppo quella che, o purtroppo dal mio punto di vista, quella che ha fatto scuola per diversi anni prima che un intervento deciso da parte dell'Occidente ponesse fine alla guerra o comunque producesse questa tregua che da qualche mese abbiamo sotto gli occhi, ebbene questa posizione ha prodotto, non ha mai risolto in realtà quello che era il nodo della questione, e cioè cosa ne facciamo? Vanno bene tutti i discorsi di principio, atrocità ne sono state commesse da tutte le parti eccetera, ma che cosa ne facciamo del bambino di Sarajevo che muore qui ora sotto il tiro di un cecchino?
10: E Fini, puoi rispondere subito a questa obiezione?
12: Sì, la risposta a questa obiezione è che la guerra va fatta, bisogna lasciar fare la guerra a chi la sta facendo e non imporsi dall'altro con il pregiudizio tipico occidentale di essere il migliore dei sistemi possibili, per cui quando la facciamo noi la guerra, anzi la chiamiamo operazione di polizia internazionale, va tutto bene e appunto succedono le cose che sono successe a Baghdad. E quando la fanno gli altri invece è una guerra sporca, cattiva, feroce e tutto quanto.
10: Ma è veramente una guerra sporca, cattiva e feroce?
12: No,
10: quella?
12: Secondo me, fra tutto, voglio dire, posto che la guerra è sempre una cosa terribile, fra le guerre che sono viste in questi ultimi anni è sicuramente una guerra feroce, ma è infinitamente meno disumana della guerra del Golfo, voglio dire, perché era una guerra indubbiamente fortemente voluta da tutte e tre le parti in campo, civili compresi, perché non si fa una guerra del genere se non c'è anche un appoggio della popolazione civile. Poi noi naturalmente ci scandalizziamo molto perché sono odi etnici, cioè tutte cose che non rientrano nel sistema diciamo, della democrazia occidentale, sono altre realtà. Bugno diceva, lì ci sono i partiti nazionalisti che prevalgono, soffocano i partiti democratici, non so perché gli altri debbano essere considerati democratici, ma comunque, voglio dire, è che però la realtà etnica lì c'è.
10: Ecco, abbiamo in collegamento...
12: Voglio dire, no, che non si debbano fare tutti gli sforzi diplomatici, tutto, eccetera, eccetera, ma... A mio avviso, per un discorso che forse qui è troppo lungo fare, è sempre, oltre che ingiusto, è assolutamente pericoloso intervenire, perché esiste un'ecologia della guerra dall'alto, dicendo ai contendenti tu stai, rimani fin qui, tu stai fin qua, le cose stanno, le mettiamo a posto noi. Questo, ripeto, è un tipo di colonialismo occidentale di cui probabilmente noi non ci rendiamo neanche conto.
10: Ecco, abbiamo ora in collegamento anche l'ambasciatore Romano. Buongiorno, ambasciatore.
15: Buongiorno.
10: Ecco, lei ha appena finito di sentir parlare Massimo Fini e abbiamo in collegamento anche Federico Bugno dell'Espresso, Renato Farina del Giornale, Gigi Riva del Giorno, e abbiamo già affrontato il tema del Tribunale Internazionale sui crimini di guerra nella ex Jugoslavia e stiamo parlando proprio della questione diciamo che riguarda non soltanto il Tribunale ma anche in generale la necessità o meno per l'Occidente di intervenire in quella guerra. Ecco, secondo lei, la domanda è questa, il Tribunale, l'operato del Tribunale, quanto incide, il Tribunale è un organismo penale, di giustizia penale, ecco, quanto incide politicamente nello sviluppo della situazione in Bosnia? E poi, esiste un dovere politico o quantomeno etico da parte dell'Occidente di intervenire con gli strumenti che ha a disposizione, quindi con lo strumento militare o anche con lo strumento giudiziario?
15: Vede, io ho sempre pensato che non vi siano ancora le condizioni per l'esercizio di una giustizia internazionale in modo equo, obiettivo, che colpisca indiscriminatamente tutti coloro che si sono resi colpevoli. Così come è esercitata oggi, la giustizia internazionale colpisce alcune persone, ne lascia altre. Lo abbiamo constatato e continuiamo a constatarlo in questi mesi. Karadzic e Mladic naturalmente sono nell'occhio del mirino, ma non Milosevic, per la semplice ragione che Milosevic è assolutamente indispensabile se si vuole che la situazione politica evolva in senso favorevole.
10: Mi scusi, ambasciatore, ricordiamo per gli ascoltatori che Milosevic è il presidente serbo.
15: Certo, sì. Milosevic è il presidente serbo ed è in questo momento l'interlocutore degli americani e non soltanto degli americani per quei patti, per quei compromessi che dovrebbero in qualche modo permettere di eliminare dalla scena il presidente, l'ex presidente della Serbia bosniaca, cioè Karadzic.
10: Lei lo chiama ex?
15: Prego?
10: Lo chiama ex perché si è autosospeso.
15: Certo, non è più presidente, sul piano formale ha smesso di esserlo e si direbbe del resto anche dopo la missione di Holbrooke che abbia perfino rinunciato ad essere dirigente del suo partito.
10: E questo non è anche un risultato ottenuto grazie al Tribunale?
15: Io credo che il risultato è stato certamente ottenuto grazie al Tribunale e alla pressione che il Tribunale ha esercitato sull'opinione pubblica. Resta da vedere se sia un risultato positivo o negativo. E ho piuttosto l'impressione che l'esercizio della giustizia internazionale in questi termini e in queste circostanze crei problemi politici o crei problemi che il mondo politico deve risolvere, che sono per certi aspetti peggiori delle soluzioni che possono essere trovate. Voglio dire che il Tribunale internazionale ha indubbiamente creato un'esigenza, portare di fronte ai giudici questi uomini che appaiono, anche grazie agli atti d'accusa del Tribunale internazionale, come i maggiori responsabili di ciò che è accaduto. A questo punto la politica deve in qualche modo mobilitarsi, deve realizzare questo obiettivo, portare Karadzic all'Aia, ma naturalmente farlo è difficile. La politica è, d'altro canto, confrontata con una sua scadenza, molto importante e molto forte. Le elezioni in Bosnia a metà settembre. Si può passare, per così dire, al voto, dare ai cittadini il diritto di scegliere i loro governanti quando il gioco potrebbe essere falsato dalla presenza di un uomo che è al tempo stesso accusato dal Tribunale internazionale di essere uno dei maggiori responsabili di ciò che è accaduto? No, ecco che il Tribunale internazionale ha introdotto nello sviluppo della situazione politica un elemento di disturbo. Arriva Holbrooke, il quale deve in qualche modo cercare di risolvere questo problema. Per risolverlo che cosa fa? Beh, va da Milosevic, il quale molto probabilmente non è meno responsabile di quanto lo sia Karadzic, ma è certamente utile dal momento che sembra avere in qualche modo il controllo di una parte della situazione. E che cosa dice a Milosevic? Beh, gli dice che se lui non riesce a risolvere questo problema, la comunità internazionale potrebbe essere costretta a riapplicargli le sanzioni. Sanzioni a chi? Ai serbi, i quali in questo modo sono responsabili del fatto che il tribunale dell'AIA non riesce a portare Karadzic al giudizio.
10: Ma non era
15: a me
10: stato...
15: la cosa, francamente, sembra che sia diventata a questo punto fuori di controllo dal punto di vista della razionalità.
10: Eppure a Dayton, se non sbaglio, proprio il presidente serbo Milosevic si era fatto garante per i serbi di Bosnia di questi accordi che prevedevano anche che fossero tradotti all'AIA i responsabili dei crimini di guerra, quindi anche...
15: Sì, ma non dimentichi come era stato ottenuto quell'accordo di Dayton, era stato ottenuto con una serie di interventi dall'aria, di raid aerei durati alcune settimane, nel corso delle quali naturalmente una enorme pressione era stata esercitata sulla pubblica opinione, senza che chi assumeva la responsabilità di una iniziativa militare fosse sul terreno e quindi soggetto ai rischi che normalmente uno corre quando cerca di restaurare l'ordine. E poi naturalmente tutto questo in una situazione in cui la Serbia era oggetto di forti pressioni e costretta dalle sanzioni naturalmente ad una ristagno economico che ha fortemente colpito la popolazione. Questo era un patto leonino. L'accordo di Dayton è stato firmato perché chiunque in quelle circostanze sarebbe stato costretto a firmarlo, ma quando lo commentammo in quei giorni osservammo subito che da quell'accordo non ci si poteva aspettare molto, perché inevitabilmente era stato firmato in circostanze che non lasciavano sperare sulla sua realizzazione.
10: Riva, sei d'accordo con questa interpretazione, peraltro molto articolata, perché si è parlato degli accordi di Dayton, del tribunale, del ruolo di Milosevic? Tu hai, ripeto, scritto un libro proprio per denunciare le inadempienze dell'ONU insieme con Zlatko Dizdarević,
14: sì.
10: Quindi hai titolo per intervenire.
14: Sì, allora, non sono d'accordo, per un motivo molto semplice. I serbi di Bosnia hanno accettato che Milosevic fosse il loro garante a quegli accordi. È vero che sono degli accordi che sono stati in qualche modo imposti, ma abbiamo visto che quando gli accordi non sono stati imposti, anche da un intervento occidentale, sono rimasti carta straccia. Quante paci sono state firmate e sono state poi disattese ed è continuato l'assedio medievale di Sarajevo come di diverse altre città? Per quanto tempo ancora è continuato il massacro dopo che erano stati firmati degli accordi, diciamo così, se vogliamo fare una distinzione, liberi, cioè senza la pistola puntata alla tempia? Sta di fatto che in quella situazione e con uno dei protagonisti principali, su questo io sono d'accordo, e cioè Milosevic, e dall'altra parte anche un altro protagonista principale dei massacri, cioè Tudjman, si è arrivati a un certo punto a portarli a un tavolo delle trattative con una pistola puntata alla tempia purché cessasse il massacro. E allora io credo che far cessare il massacro fosse la necessità prima, che doveva essere perseguita anche molto prima di quando è stata perseguita, per poi riuscire a dare una chance alla pace che potesse svilupparsi nelle condizioni che c'erano, che sono queste, che non sono le condizioni migliori, ma l'alternativa a tutto questo sarebbe stata la continuazione del massacro. E dunque, piuttosto che la continuazione del massacro, io credo che un accordo, d'accordo non il migliore possibile, d'accordo con tutte le obiezioni che gli interlocutori di questa trasmissione hanno sollevato e sulle quali io sono perfettamente d'accordo, non ci sono obiezioni da questo punto di vista, ma rimane il fatto che quel trattato di Dayton e quanto è successo prima ha prodotto queste condizioni, ha prodotto il fatto che da alcuni mesi non si spara più, ha prodotto il fatto che da alcuni mesi non ci sono più morti. E allora io dico, meglio una pace a queste condizioni che non la continuazione dell'orrore a cui siamo stati abituati prima.
10: Ecco,
14: se mi permetti, meritava forse una precisazione quello che ha detto poco fa Massimo Fini. Cioè, io personalmente non penso che la guerra che gli occidentali hanno fatto in Iraq fosse una guerra giusta né tantomeno bella, assolutamente. Quindi non sono sulla schiera di chi dice quando facciamo noi le guerre allora va tutto bene, quando la fanno gli altri non va ben nulla. No, assolutamente, anche siamo d'accordo che Schwarzkopf ha fatto degli omicidi, con i bombardamenti cosiddetti intelligenti ha prodotto quel numero di lutti eccetera. Ma io mi chiedo se era accettabile da parte dell'Occidente, poi Massimo Fini dice non possiamo interferire negli affari degli altri, ma quanto la politica occidentale ha influito sulla guerra di Jugoslavia. Qui apriamo un capitolo infinito, sappiamo tutti quanto abbiamo armato quei paesi, quante pressioni ci sono state e da una parte e dall'altra e quanti padrini politici avesse in definitiva questa guerra. E allora mi sembra quantomeno così nascondere la testa sotto la sabbia e poi dirsi va bene, abbiamo creato le condizioni per fare una guerra e adesso a questo punto che si scannino tra di loro.
10: Ecco, scusate, io vorrei a questo punto mandare la seconda parte di quell'estratto dell'intervista di
16: Arturo. Posso interromperla un istante?
10: Sì, certo.
16: Mi scusi se interrompo. Prego. Ma vi dovrò lasciare fra un minuto e volevo fare un'osservazione. C'è un elemento molto giusto nell'intervento di Riva. È certamente vero che la guerra si proponeva

0: sia i tempi di scadenza entro i quali le truppe dovranno ritornare a casa. Sappiamo che Clinton non vuole che gli americani siano sul terreno al momento in cui si voterà. Secondo punto, non era opportuno, non era certamente consigliabile che il Tribunale Internazionale dell'AIA rappresentasse un elemento di disturbo artificioso e creasse un'esigenza di giustizia che, soprattutto proclamata in questo particolare momento, finisce per interferire con il consolidamento del rapporto di convivenza sul terreno. Quindi giusto l'accordo di Dayton con quegli obiettivi che Riva giustamente ha richiamato, però non con quelle due condizioni: riportare le truppe a casa e un tribunale dell'AIA che un giorno sì e un giorno no dice che vuole processare Karadzic e Mladic.
1: Ecco, ambasciatore, io so che appunto lei ci dovrà lasciare tra pochissimo, però questo intervento del presidente del Tribunale Cassese sembra proprio rispondere alla sua accusa di interferenza politica dell'operato del Tribunale in quanto sta avvenendo. Non so se avrà il tempo di ascoltarlo, comunque ora noi lo mandiamo.
0: Grazie.
1: Ecco, non è più in collegamento con noi l'ambasciatore romano. Vorrei chiedere a Renato Farina, ecco, tu hai ascoltato quello che ha detto il presidente Cassese del Tribunale di Guerra, no? Sui crimini di guerra nell'ex Jugoslavia. E, ecco, nel tuo foro interno, qual è la tua valutazione, il tuo commento? Ecco, ti pare davvero che il Tribunale abbia deciso così di colpire solo una parte?
2: Io penso questo, io penso benissimo del professor Cassese, naturalmente. Non naturalmente, nel senso che ho letto delle cose sue e ci sono alcuni elementi che mi lasciano profondamente perplesso dal punto di vista proprio, come si può dire, del diritto. Lui a un certo punto ha detto: l'opinione pubblica mondiale vedrà con i propri occhi e giudicherà. Ecco, questo chiamare in causa l'opinione pubblica mondiale come se fosse un soggetto giuridico, io lo ritengo straordinariamente pericoloso, perché c'è una sottovalutazione, secondo me, della potenza straordinaria di chi determina l'opinione pubblica mondiale, cioè anche in qualche modo della casualità e della non libertà dell'opinione pubblica mondiale. D'altra parte, ho ritrovato più o meno la stessa formula in un'intervista che lui rilasciò qualche tempo dopo essere stato nominato presidente del tribunale. L'intervistatore gli diceva, Dino Satriano, su Oggi, un po' come Mani Pulite o altre inchieste giudiziarie che hanno bisogno dell'opinione pubblica, dalla loro. Proprio così, risponde Cassese, se l'opinione pubblica mondiale ci sostiene, niente e nessuno ci ferma. Ecco, io questa roba qui mi sembra pericolosissima. L'opinione pubblica mondiale non sarà mai qualsiasi cosa facciano gli Stati Uniti contro gli Stati Uniti. Probabilmente ha ragione, ecco, ma questa roba qui mi lascia. È così semplice manipolare l'opinione pubblica? Semplice.
1: Sì, tu stai introducendo in realtà un altro tema che.
2: Questa roba qui mi preoccupa, insomma. Cioè, sì, questo continuo riferimento, valuteranno l'oggettività delle prove che saremo raccolte e le presenteremo all'opinione pubblica.
1: Sì, tu stai introducendo un tema che è molto importante, Renato, questo è un tema che ha attraversato tutti questi anni di guerra, perché l'appello alla opinione pubblica è stato in qualche modo l'unica possibilità di difesa per la popolazione che veniva quotidianamente massacrata. Federico Bugno, che cosa ti evoca questo appello all'opinione pubblica?
3: Senti, devo dirti che io ho sentito soltanto l'ultima parte, perché è caduta la linea. E ad ogni modo, volevo dire due cose. Uno, io credo che il riferimento all'opinione pubblica sia un riferimento morale, in quanto tale vada preso. Chiaramente non ha nessun valore giuridico, quindi pensare o dare un'interpretazione di questo tipo, secondo me, è forzata. Tra l'altro, le garanzie di questo tribunale, per quello che ne so, sono enormi nei confronti degli imputati. Quindi il discorso dell'opinione pubblica è un discorso fuorviante. Lì si giudicherà secondo delle norme di diritto ben precise e in ogni caso gli imputati mi sembrano molto molto ben tutelati. A questo punto vorrei però introdurre un altro tipo di osservazione. Dobbiamo stare attenti, rifacendoci un attimo alla storia. Nel 1945, e lì, come a suo tempo disse anche il professor Romano,

0: anche se su in un'altra ottica che io non condividevo. E nel 1945 si creano le basi della guerra degli ultimi anni in Jugoslavia. Perché? Perché sull'euforia dello Stato nuovo, dello Stato comunista, dello Stato in cui tutti erano partecipi e fratelli e compagni, in realtà si è steso un velo, possiamo dire un velo pietoso, ma un velo drammatico, su quelle che erano che sono state le colpe commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Le stragi che ci sono state degli Ustascia, quelle dei Cetnici, quelle se ci sono state dei musulmani. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nessun criminale di guerra è stato perseguito. Questo ha fatto sì che finché è durato il regime, questa coltre, questo lenzuolo messo sulle colpe di tutti abbia retto. Non appena il regime è caduto, il lenzuolo è stato lacerato e tutto è tornato alla luce, nella memoria della gente, esattamente come era 45 anni prima. E non bisogna correre lo stesso rischio. Stavolta i colpevoli, secondo me, vanno perseguitati, vanno tutti perseguitati, siano essi serbi, musulmani o croati. A questo proposito, vorrei darvi una piccola anticipazione. Nel prossimo numero dell'Espresso uscirà un'intervista a Ratko Mladic, di cui vi leggo soltanto due frasi. A proposito del genocidio, Mladic dice, tra virgolette, è stato Karadžić a volere l'eccidio dei musulmani per una sua motivazione di tipo ideologico. Si è voluto divertire nel coronare il sogno della grande Serbia sul sangue dei musulmani. Invece i patti erano altri, cacciare i musulmani senza fare stermini. Ancora su Karadžić, virgolette, si è divertito a uccidere i musulmani per gioco. Io lo conosco, è un esaltato della politica serba, un pazzo che si sente al centro del mondo. In molte occasioni ha preso il comando diretto dell'esercito ordinando il genocidio di massa. Ora questo è chiaro che è una difesa di Mladic, Mladic dice di sé che io ero praticamente un soldato semplice agli ordini di Karadžić.
1: Sì, poi tu sai meglio di me che ci sono le registrazioni dei suoi ordini dati di sparare su carne umana.
0: Sì, sì, sì, stirate la testa, il cervello ai sarajevesi, sì, ma me lo ricordo benissimo. Però lui si giustifica così, ma nello giustificarsi, egli ammette il genocidio e ammette anche, questa volta la condivide, la pulizia etnica. Lui dice che la pulizia etnica è stata necessaria per la Repubblica Serba e questo non è un parere, ma un obiettivo comune dei dirigenti di Pale e di Belgrado, chiuse virgolette.
1: Certo.
0: Ora, quello che si può dire rispetto alle cose che sono avvenute, e qui mi rifaccio a un precedente intervento, io poi sono stato circa 20-25 minuti, ho avuto un blackout, rispetto ad altri tipi di genocidio che ci sono pure stati, è che nessuno era stato pianificato probabilmente, così come è stato pianificato invece quello dei musulmani in Bosnia.
2: Radio Radicale, 13:20 minuti, sulla scomparsa di Emma Bonino, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Parlamentare, leader di partito, ministra delle politiche europee e poi degli esteri, commissaria europea, Emma Bonino è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia, scrive il presidente Mattarella. Il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale Penale Internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica. Negli ultimi anni la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno, ai familiari, a quanti sono stati vicini. Rivolgo un intenso pensiero di vicinanza e solidarietà. Così il presidente Mattarella, appunto, nel suo messaggio sulla scomparsa di Emma Bonino, mentre a margine del Festival Internazionale del Riso a Vercelli, la Presidenza del Consiglio Meloni ha reso noto che il governo sta predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino e anche per l'ex ministro Costa, venuto a mancare questa mattina. Quindi queste le novità e appunto l'annuncio della Presidente del Consiglio sulle esequie di Stato per Emma Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa. entrambi scomparsi oggi, ma torniamo al documento che stavamo ascoltando.
0: Pianificato non solo a Pale, ma a Pale e Belgrado. Queste sono cose che dobbiamo tenere ben presenti quando si dice attenzione, ma si sta colpendo una parte sola. Innanzitutto non mi sembra che il Tribunale dell'Aia voglia colpire una parte sola pregiudizialmente. Cerca, come tutte quelle cose che sono nella logica anglosassone, cerca le responsabilità, le colpe per seguire singoli individui. Non c'è una dazione ambientale, né c'è.
1: Sì, io vorrei anche
0: dell'AIA, scusami tanto, sì, quello che si potrebbe chiamare, facendo riferimento ai nostri ordinamenti, il concorso esterno in genocidio. Se ci fosse il concorso esterno in genocidio, credo dovrebbero essere perseguitati Boutros Ghali, Akashi e Bildt.
1: Certo, quindi Boutros Ghali, il segretario generale dell'ONU, Akashi che era il suo rappresentante,
0: e Bildt che è l'attuale alto rappresentante dell'Unione Europea a Sarajevo, in Bosnia, dal quale dipendono l'attuazione delle parti civili del Trattato di Dayton.
1: E tra l'altro
0: di queste è stata attuata, il ritorno dei profughi, la libera circolazione nell'intero territorio della Bosnia e Erzegovina, la cattura dei criminali di guerra e la ricostruzione. Niente è stato fatto.
1: Sì. Tra l'altro Bildt è quello che più volte ha annunciato che Karadzic ormai era uscito di scena.
0: Sì, sai che c'è anche una vicenda personale che riguarda Bildt.
1: Cioè?
0: Bildt, secondo i giornali svedesi, in questo momento ha una causa di divorzio con la moglie, perché lui si è innamorato di una giornalista serba di Pale che si chiama Jugoslava Kostic. Ora nessuno gli nega il diritto di innamorarsi, nessuno gli nega, per carità, anche se il Telegraph, devo dire, alcuni giorni fa, una settimana fa, ha fatto un ritratto molto duro di Bildt, adombrando il sospetto che la Kostic sia stata messa dagli stessi serbi accanto a lui proprio per farlo innamorare. Ma siccome lui si è innamorato, va benissimo, ma a questo punto io credo che un minimo di dovere elementare lo dovrebbe portare a dimettersi.
1: Certo. Ecco, a questo punto io vorrei mandare una testimonianza di Emma Bonino, commissario europeo, che fu proprio la prima ad andare in Bosnia dopo la caduta di Srebrenica a rendersi conto che effettivamente erano sparite migliaia di profughi di quella città, che era area protetta dell'ONU, e a denunciarlo pubblicamente. E allora l'opinione pubblica mondiale non le diede ascolto, e neanche gli organismi internazionali. Ecco, se sarà messo il Tribunale nella condizione di fare fino in fondo il suo lavoro. Arthur Jay è lui che ha raccolto quei contributi, quella intervista che abbiamo sentito con il presidente Cassese, e vorrei chiedergli a questo punto di dirci qualcosa delle sue impressioni, a partire proprio da questo durissimo lavoro su Srebrenica.
3: Ecco, io prima di tutto condivido perfettamente quello che ha detto prima Bugno e anche Gigi Riva, e volevo portare praticamente due elementi per nutrire di più questo dibattito, soprattutto su Srebrenica. Praticamente durante questa udienza, grazie all'articolo 61 di cui Cassese ha parlato e ci ha spiegato la procedura veramente un po' complicata, ci sono state due testimonianze molto importanti. Una è di una giornalista collaboratrice dell'ONU, Elisabeth Rehn, e il colonnello olandese, che era il capo del comandante del battaglione olandese dei caschi blu, che in quel periodo stavano proprio a Srebrenica. Tutti e due, adesso non mi prolungo nei dettagli, hanno praticamente spiegato nelle loro testimonianze che il fatto di Srebrenica, questi 8.000, 7.000, ancora la cifra non è esatta, di musulmani cacciati via e poi sono ancora dispersi, c'è stata tutta una procedura molto molto ben pianificata. Soprattutto il colonnello olandese ha spiegato come praticamente erano segnati tutti i posti dove loro dovevano essere concentrati, poi separati uomini dalle donne, poi i bus e i camion che dovevano trasportarli con orari esatti e che venivano proprio, era tutta un'operazione a catena che lui da militare ha capito che si trattava di un'operazione ben preparata. Questo è un contributo in più all'accusa, ai capi d'accusa contro Karadzic e Mladic, che abbiamo a che fare con un genocidio, come diceva Bugno, ben preparato, proprio sulla carta, con orari precisi, con i posti dove dovevano costituirsi questi centri di concentramento e poi anche l'esecuzione in massa di questi migliaia di musulmani per quanto riguarda la Srebrenica. Per quanto riguarda il contributo che lascia molto desiderare delle forze dei caschi blu, rischiava che questa udienza, l'ascolto di questi testimoni, perché erano anche altri ufficiali e anche soldati olandesi che proprio avevano assistito al massacro di Srebrenica, sembrava per un momento che anche questi militari stavano lì, anche se da testimoni, però anche su di loro cadeva una certa ombra, perché da testimoni qualche domanda dei giudici, anche del procuratore, sembrava mettere in imbarazzo, perché veniva fuori veramente la loro grande responsabilità, che invece di intervenire anche a costo di sacrificarsi o di avere dei sacrifici umani, loro non sono intervenuti perché erano, secondo loro, in minoranza, cosa è vero, erano un battaglione di 300-400 persone di fronte a una struttura militare di 2000 serbi ben organizzati per fare questo eccidio di Srebrenica. Però comunque loro hanno l'unico contributo che hanno dato a Srebrenica è la loro testimonianza molto, molto precisa. Altre impressioni dal tribunale, si sono dette molte cose sul tribunale. Quando entri praticamente nell'aula o nei ambienti assegnati ai giornalisti, veramente le misure di sicurezza straordinarie ti danno un posto veramente fortificato, e questo però comunque non fa altro che ti tromette in questo clima di guerra. Si parla di guerra, di genocidio, di Karadžić, di Mladić, comunque sia. Dopo che all'inizio l'aula sembra fredda, ma la temperatura e la pesantezza degli argomenti ti tolgono subito questa prima impressione. La presenza dei media accreditati è massiccia e dimostra così un grande interesse dell'opinione pubblica. Io voglio aggiungere qualcosa su quello che si è detto di Cassese, sul suo richiamo ad un'opinione pubblica più sensibile verso il tribunale. Questo è un argomento molto delicato, perché dobbiamo non dimenticare che il tribunale almeno 2 anni fa non riusciva a avere i fondi, così che sia Cassese sia in Italia, per esempio il Partito Radicale, ma anche altri partiti in altri paesi, hanno fatto una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per raccogliere i fondi, perché questo tribunale dipendeva da questi fondi, dipendeva dalla volontà politica dei paesi che dovevano proprio mantenere il tribunale. Da qui lui, questa odissea di questo tribunale, è sempre ha avuto questo legame con l'opinione pubblica. La seconda cosa, c'è stata una propaganda, o meglio dire un'altra battaglia di informazione per demonizzare o per vanificare il lavoro di questo tribunale da parte di tutti gli ambienti serbi, ma anche quelli filoserbi in tutto il mondo, e praticamente più volte sia Karadžić sia Mladić, prima qualche tempo fa, dicevano che noi non riconosciamo questo tribunale che è voluto dagli Stati Uniti e dalla Germania, praticamente gettando benzina sul fuoco e cercando così di giustificarsi per la loro mancata presenza a questo tribunale. Dunque, più volte è vero che almeno moralmente, mettendo questo imperativo di giustizia e soprattutto molte volte Cassese ama dire dare voce alle vittime, forse abbiamo a che fare con questa voglia di avere anche questo supporto indispensabile dell'opinione pubblica, almeno perché questo tribunale continua avanti a dare i suoi contributi. Ci sono tante altre cose, qui si è parlato anche di Schwarzkopf e dei crimini commessi nell'Iraq, è giusto, sì, però cominciare è meglio, come diceva Giriva, meglio cominciare da una parte che lasciare tutto per creare poi questi tribunali teorici e assoluti che devono scovare tutte le ingiustizie del mondo. Io comunque penso che il massimo contributo di questo tribunale è in questo risveglio di senso di responsabilità, che i signori di guerra non agiscano con la freddezza e con questa pazzia, come descrive Mladic, la pazzia di Karadžić, di mandare al massacro decine di migliaia di persone senza avere un senso di responsabilità, che queste decine di migliaia di vittime possono avere un giorno giustizia. Ecco, io questo volevo dire.
1: Noi in realtà stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato una serie di opinioni dai toni molto diversi, opinioni appassionate, opinioni in cui la passione scende di meno. Ecco, quella di, per esempio, dell'ambasciatore Romano è stata una opinione, diciamo, uno studio da entomologo della politica estera, un'analisi scientifica. E quella di Massimo Fini, perdonami Massimo, se ecco, la giudico, la definisco cinica, ma consapevolmente cinica, o sbaglio?
4: Ma io non so da che parte stia il cinismo in queste storie. Il tuo collaboratore parlava di propaganda serba che delegittima il Tribunale Internazionale. Beh, voglio dire, la propaganda serba, poverina, voglio dire, rispetto al complesso di paesi, di media che ha contro, può fare veramente poco. E per questo io volevo ritornare un attimo al fatto che effettivamente c'è stata in tutti questi 4 anni tutta una propaganda antiserba, totale, di tutta la stampa e i mass media occidentali. Non si sono mai considerate le ragioni dei servi, considerandoli puramente e semplicemente gli aggressori, punto e basta. Ma se noi andiamo all'origine di questo conflitto, quando Slovenia e Croazia proclamano la loro indipendenza dalla Jugoslavia, giustissimamente, secondo il principio dell'autodeterminazione dei popoli, è chiaro che si apre immediatamente una questione bosniaca, perché una Bosnia multietnica aveva senso in una Jugoslavia federale multietnica. Una Bosnia multietnica a governo musulmano, crollata la Jugoslavia, non aveva più senso. Allora i serbi di Bosnia avanzarono la richiesta di crearsi una propria repubblica indipendente o di unirsi alla Serbia. Gli organismi internazionali si opposero. Allora cominciò la guerra, la quale ha appunto molti padri, non solo i serbi. Poi voglio dire un'altra cosa. La guerra è sicuramente una cosa tragica e terribile, ma ha un unico fatto positivo, che definisce un conflitto una volta per tutto, perlomeno per un lunghissimo tempo. Queste paci calate dall'alto non fanno che appunto congelare le situazioni, impedire alla guerra di avere almeno l'unico atto positivo che si possono avere, e riproducono poi a breve o medio termine nuovi conflitti o cose anche peggiori. E come dicevo prima, c'è un'ecologia della guerra. Se posso spendere ancora un minuto, certo, Faccio un esempio che forse può far comprendere. C'è stata la guerra Iran-Iraq, anzi Iraq-Iran, dove peraltro chi l'aveva iniziata era l'Iraq di Saddam Hussein. Per 5 anni questa guerra è andata avanti con l'apparente indifferenza dei cosiddetti occidentali, indifferenza dico apparente nel senso che rifornivano di armi in modo selvaggio tutte e due le parti. A un certo punto l'esercito di straccioni di base di Khomeini ha prevalso, era davanti a Bassora e stava per vincere la guerra. A questo punto l'Occidente, almeno per sbandierati motivi umanitari, che bisognava appunto impedire il massacro, come bisognava impedirlo a Sarajevo, è intervenuto, ha dato tutto l'appoggio possibile a Saddam Hussein, togliendolo completamente agli iraniani, e sono intervenute le navi americane nel Golfo, come ricorderete. La guerra che nel 1985 poteva essere chiusa con un bilancio tragico di 500.000 morti, si è chiusa 3 anni dopo con un bilancio ancora più tragico di 1,5 milioni di morti. Ma non solo, avendo caricato Saddam Hussein di armi fino all'inverosimile, come una rana con sopra un grattacielo di armi, cosa ha fatto questo? L'ha rovesciato sul primo posto possibile, cioè sul Kuwait. Da lì è nata la guerra del Golfo, da cui eccetera eccetera. Ecco perché dico, e non è affatto cinico, anche se a qualcuno può sembrare tale, che la guerra bisogna lasciarla fare a chi la vuol fare, se la vuol fare. Questo è il punto. Ricordo che Eraclito diceva che il conflitto, la guerra, diceva, polemos, è la madre o il padre di tutte le cose. Può darsi che Eraclito sia un cretino e che noi invece siamo molto più intelligenti di lui.
1: No, a me stupisce soltanto che tu la guerra la voglia far fare a tutti tranne a quelli che dovrebbero metterci fine. Cioè, quando hai detto per esempio pace calata dall'alto, io ho avuto proprio chiarissima l'immagine della povera gente, non dei soldati che fanno la guerra, ma dei civili che ci si trovano in mezzo, che questa pace calata dall'alto l'hanno aspettata per 4 anni. Questo è il punto.
4: Sì, ma guarda, scusa una cosa, guarda che quella guerra lì non si fa, quella che hanno fatto in Jugoslavia. Certamente poi ci sono sempre dei civili che non, e magari anche una parte, ma quella guerra lì non si fa se non con l'appoggio dei civili.
1: Sì, sì, questo è verissimo, certo.
4: Ecco, voglio dire, mentre magari la guerra che ha fatto Saddam, l'appoggio dei civili non ce l'aveva, però le bombe americane, per non avere il coraggio di affrontare l'esercito iracheno nel deserto, ne hanno uccisi a carrettate. Quindi è questa doppia misura che a me non funziona. Non si
1: sì, sì, ma c'è una differenza tra i civili che si trovavano a Sarajevo sotto assedio e che semmai appoggiavano i soldati che difendevano la città dai civili che si trovavano a Pale e che non dovevano appoggiare proprio nessuno, semplicemente perché quelli che sparavano su Sarajevo non erano...
4: Ma vedi, quando c'è una guerra sul campo come questa guerra slava, certamente tu hai la possibilità di individuare cose come quelle che tu stai individuando e fare dei distinguo. Quando c'è una guerra come quella fatta nel Golfo, dove tu spari da lontano dei missili, non vedi niente, la televisione naturalmente si è ben guardata di far vedere, eccetera, eccetera, allora sono bombe, le bombe non vedono niente, anche se sono chirurgiche, sono intelligenti e quindi siamo tutti con la coscienza tranquilla. Non è così, la vostra buona coscienza di occidentali, pacifisti o non pacifisti, a me fa abbastanza, non la trovo...
1: No, ma non è pacifismo, anzi è tutto il contrario.
4: La trovo ipocrita, a questo allora io rispondo... preferisco la guerra fatta dalle parti che la fanno.
1: Sì, ma in questo tu sei perfettamente d'accordo con i pacifisti, nel senso che i pacifisti sono quelli che hanno lasciato fino a un certo momento, finché non si sono loro stessi interrogati sulla necessità di intervenire per scongiurare nuove violenze, hanno lasciato che le cose andassero come sono andate.
4: Sì, no, ma adesso io
1: per dire semplicemente
4: la verità non è
1: no, certo.
4: I pacifisti che hanno un altro, ovviamente un'ottica completamente diversa dalla mia, ma ecco i due pesi e due misure,
1: certo.
4: Con i falsi pacifisti, ecco, per
1: certo.
4: Intenderci.
1: Oh, comunque, ecco, la questione della guerra del Golfo, francamente, mi sembra molto diversa da quella della guerra nella ex Jugoslavia. È difficile fare dei paragoni tra situazioni proprio
4: così
1: differenti.
4: Anche perché una, scusami, la prima è tecnologica, asettica,
1: certo.
4: Non si vede niente, no?
1: Certo.
4: Se tu,
1: fra l'altro,
4: i bambini iracheni non sono meno bambini di quelli musulmani, croati e serbi.
1: No, certo, su questo non c'è dubbio.
4: Ci sono 33.000 per dati del Pentagono, eh? Però
1: sì, sì.
4: Vengono colpiti in modo asettico, come si può dire, di tipo scientifico, e allora non fanno colpo, mentre è chiaro che se tu vedi uno lì che ammazza un bambino ti fa un'impressione enorme. Ma questo non vuol dire che la prima cosa sia migliore della seconda, anzi è un pochino peggiore.
1: Allora, io direi a questo punto di così fare un giro conclusivo di opinioni e darei anzitutto la parola a Federico Bugno dell'Espresso.
5: Sì, Marco, devo dire che io che sono abbastanza vecchio, ricordo un'altra polemica di questo tipo che c'era quando negli anni 50 e fu quando ci fu la rivoluzione ungherese e la repressione nel sangue della rivoluzione ungherese. E però ci si sentì dire che sì, lì era successo questa cosa, però gli anglo-francesi erano sbarcati a Suez, mettendo sullo stesso piano due cose che credo che fossero molto diverse. E così è qui. Quanto poi alla origine del conflitto, ecco, questa, la versione che ne dà Massimo Fini è la versione, secondo me, della propaganda serba, la quale propaganda non ha avuto molta eco sui giornali, ma è stata incisiva e fortissima presso tutte le cosiddette istituzioni internazionali e presso soprattutto le cancellerie di tutto il mondo. Se noi guardiamo al programma con cui Milosevic si fece eleggere nel 1990, quindi oltre un anno prima dell'inizio della guerra in Slovenia, noi vediamo che la grande Serbia era già stata disegnata. Quando inizia la guerra in Slovenia e subito dopo e poco dopo quella in Croazia, noi sappiamo che l'Armia, cioè l'esercito federale, l'esercito popolare jugoslavo, era stato privato di tutti i suoi capi di origine croata, slovena o bosniaca. rimanevano ai vertici soltanto i serbi e i montenegrini. Quindi era già stata pianificata una cosa di questo genere. La grande Serbia si sarebbe tentata, sia se gli occidentali avessero o no riconosciuto la Slovenia, la Croazia, la Bosnia. Quindi non è vero che è l'anticipato riconoscimento, non è vero che era tutto già stato programmato. Lasciamo stare la dichiarazione degli accademici di Ćosić, che metteva le basi scientifiche, tra virgolette, a questa operazione.
1: Il memorandum famoso degli accademici serbi. Sì.
5: Per cui tutto questo, bisogna stare molto attenti, non è vero che c'è stata, quella guerra era già stata pianificata, se non come guerra, certamente come annessione di territorio. Quanto a farsi la guerra, è vero che poi dopo forse è giusto farla fare a chi la vuol fare, ma è anche vero che nel caso specifico, da un lato c'era un esercito, dall'altro lato non c'era un esercito. L'esercito musulmano o bosniaco, perché tra l'altro il vice capo dell'armata bosniaca, non ce lo dimentichiamo, è un serbo di Sarajevo, il generale Divjak, e non esisteva. Tanto è vero che quando il 2 maggio del 1992 l'armata jugoslava tentò di prendere Sarajevo e fu respinta al ponte di Skenderija, fu respinta dalla gente, dal popolo. Avrebbe potuto lo stesso, soltanto che non era nei programmi che la presa di Sarajevo costasse tante vite, durasse tanto tempo. Pensavano di fare un blitz e non ci sono riusciti. E da lì poi è nato l'assedio e tutto quello che noi sappiamo. Quindi, io insisto su questo dato. Esiste una pianificazione di tutta l'operazione che noi abbiamo visto nella ex Jugoslavia. Una pianificazione della guerra, ossia dell'annessione del territorio, perché la guerra non nasce per ragioni etniche, non nasce per ragioni religiose, nasce per un preciso voglia di possesso della terra. Ed esiste una pianificazione di quelli che sono stati i massacri, i crimini di guerra. Io non voglio ritornare a Mladic, Mladic cerca di difendere se stesso ed è indifendibile, ma lui dice tra le altre cose, il mio comando, dunque, Karadžić è molto bravo a cambiare le carte in tavola, ma la responsabilità del genocidio è solo sua. Ora, lui usa la parola genocidio in questo caso. Quindi, credo che questo sia per il Tribunale Rai un fatto importantissimo, questa intervista, perché per la prima volta quello che alcuni ancora continuano a mettere in dubbio viene accettato e ammesso persino da chi aveva compiuto quegli atti. Questo è un fatto molto importante.
1: Sì, viene dato per scontato proprio addirittura nel linguaggio.
5: Sì, nel linguaggio, così come la pulizia etnica è stata necessaria per la Repubblica Serba e questo è stato deciso non solo a Pale ma anche a Belgrado.
1: Ecco, scusami Federico, a questo punto darei la parola a Renato Farina, perché fra l'altro Renato tu hai conosciuto e hai intervistato per il giornale Mladic e quindi puoi anche dirci l'impressione che a te ha fatto. Io mi ricordo di essere rimasto molto colpito in quella intervista anche dalla proposta che ti fu fatta di entrare, ora non ricordo con precisione, ma addirittura tra i consulenti, no? O sbaglio?
6: Sì, certo.
1: Ecco, io però ecco, non ho letto in quella intervista la risposta che tu hai dato a quella richiesta.
6: Secondo te meritavo una risposta?
1: No, certo, ma però sono rimasto con la curiosità, non te l'ho mai chiesto, di sapere che cosa hai pensato in quel momento.
6: Ma adesso non voglio parlare dei fatti miei, comunque semplicemente io svolgevo un ragionamento, per cui lui sosteneva che dal punto di vista, la guerra era causata dalla Germania, che è un vecchio argomento, no? E io cercavo di mostrargli, proprio dal punto di vista della geopolitica, di come in realtà la Germania doveva avere tutto l'interesse ad avere un fronte di pace che permetteva il collegamento pacifico per l'Oriente senza passare dal mare che sarebbe stato che è da sempre in mano agli americani, i quali invece hanno tutto l'interesse a fomentare la guerra nel Medio Oriente, nei Balcani, proprio per impedire questo, no? Ecco, questa era una vecchia tesi di scuola, credo che arrivi dal professor Miglio,
1: sì. Comunque,
6: semplicemente era così e io gli fornii dei dati abbastanza semplici, allora lui mi disse, accidenti, uno come lei, io se vuole la faccio colonnello nel quartiere strategico, io dico sì va bene, va bene, no, ma questo è una banalità, mi scuso anzi per aver introdotto questo elemento di
1: no, ma questo...
6: così di colore in una cosa che non merita colore, ecco, No, quello che io posso dire è questo, cioè io sono dentro di me, come ognuno di noi, credo, favorevole all'ingerenza umanitaria, no? Cioè ciascuno di noi vorrebbe che non ci vuole che non ci siano guerre, vuole che non ci siano. Nello stesso tempo ciò che a me fa enormemente paura è chi gestisce questa ingerenza umanitaria, che non la gestisce secondo criteri di equità ma in base esattamente ai suoi interessi, così come Milosevic progettava la Grande Serbia, altri progettano sicuramente, che ne so, la Grande America, la Grande ONU, no? Perché poi l'ONU è sempre demonizzata da qualcuno. Cioè, io non credo che esistano parti angelicate e parti
1: demoniache.
6: Ma non demoniaca, ad esempio io ho fatto delle critiche, poi mi trovo, si è cercato di demonizzare il Tribunale dell'AIA, io cerco semplicemente di ragionare in buona fede, di capire che cosa può provocare meno male al mondo come ciascuno di noi, per cui non si tratta di, e può essere che questi argomenti siano usati anche dalla propaganda serba, perché non perché una cosa detta da un serbo, se è vera, diventa meno vera, no?
1: Certo. Ecco,
6: così come io potrei dire che quell'altra è la propaganda, quella che la propaganda dei croati, la propaganda dei tedeschi o così via. Il problema è chi gestisce questa ingerenza e sulla base di quale, cioè questo diritto internazionale, secondo me addirittura sovranazionale, perché gli stati devono rinunciare a un po' della loro forza per destinarla a qualcuno di superiore, quindi è qualcosa di sovranazionale, non di internazionale, secondo me, no? Così come io accetto di essere dominato, di essere suddito di uno Stato, oppure non lo accetto, ma lo è, rinunciando a quello che l'istinto mi dice essere mio diritto, cioè uso la forza per fare la giustizia, così uno Stato rinuncia a qualcosa. E io non riesco a capire su che base si fonda questo, su quale antropologia, no? Se che non sia semplicemente l'emotività, una sacrosanta emotività dinanzi al disumanità. No? Io ho letto un'altra frase di Cassese che diceva, capovolgeva, allargava un po' Terenzio, no? E dicendo disumani nila me alienum puto, no? Homo sum disumani, cioè che non c'è nulla di disumano che mi sia estraneo, no? Ecco, io però ritengo che ciò che viene reperito come disumanità dipenda in maniera impressionante da chi ha il potere attraverso l'immagine, attraverso la destinazione dei, la dislocazione delle sue fonti, di far apparire una disumanità invece di un'altra. Io ricordo nel maggio o giugno, adesso purtroppo non ho qui, non ho una memoria pazzesca come altre, comunque quando ci fu il bombardamento serbo su Zagabria, che causò non ricordo se 4 o 7 morti, sulla prima pagina di tutti i giornali ci fu la notizia di questo bombardamento, giustamente a 9 colonne, il Corriere della Sera eccetera, con l'immagine di quella signora ucciso vicino ad un tram. Ecco, in quegli stessi istanti circa 5.000 serbi venivano stritolati, ammazzati dai carri armati croati che avevano avuto il via libera dagli americani per fare l'operazione finale che poi avrebbe portato alla pace, no? O alla parapace che c'è. Ecco, queste cose io vorrei che ci fosse una cosa in cui si possono dire queste cose senza passare per essere vittime della propaganda serba. O certo, poi ognuno di noi è chi frequenta, ciascuno di noi è influenzato dalle persone che frequenta. Io avvicinando i serbi per fare questa intervista, può essere che sia stato influenzato dai serbi, peraltro sono molto amico dei croati, per cui c'è una lotta anche dentro di me,
1: sì, però, perché per arrivare
6: dice delle ragioni e le dice, certo. E c'entrano con il suo sangue, con il sangue dei suoi figli.
1: Renato, perdonami, però tu per arrivare dove sei arrivato a intervistare Mladic, sì, sei passato sicuramente attraverso Svornik.
6: No.
1: No?
6: No, adesso questo.
1: Comunque sei passato attraverso la Bosnia bonificata.
6: Sono passato da un'altra parte.
1: Da un'altra parte.
6: Comunque, okay,
1: perché altrimenti
6: comunque poi lo fate in luogo segreto, cioè adesso
1: le moschee
6: è un po'
1: abbattute,
6: una cosa che non ho capito bene neanch'io come mi. Però io avevo studiato tutto per bene come quello che ho capito. No, ecco, questo è quello che per cui uno resta. Ecco, c'è un altro elemento che vorrei introdurre, no? Se il bene superiore è la pace, no? Adesso Cassese sembrava un po' un papa quando ha detto papa e giustizia devono ammarciare abbracciate, no?
1: Sì.
6: Sembrava un salmo, no? Ecco, ma io dico questo, siamo sicuri che l'arresto di Mladic, soprattutto di Mladic, da quello che io ho capito, Mladic è un po' una specie di autentica pietra angolare dell'autocoscienza nazionale dei serbi di Bosnia, no?
1: Sì.
6: Cioè, uno può dire che non devono più esistere, allora tirano le conseguenze, ma siamo sicuri che un arresto, una traduzione di Mladic non comporti conseguenze gravissime per la pace?
1: Ecco, io girerei questa domanda a Gigi Riva. Gigi?
7: Io credo fortemente nel ruolo delle leadership in questa guerra. Questo anche per rispondere a qualcuno che prima interveniva dicendo sicuramente sono serviti i civili per fare questa guerra, è verissimo che sono serviti i civili per fare questa guerra, ma è altrettanto vero che il ruolo delle leadership, sarebbe troppo lungo la trasmissione in conclusione, andare ad analizzarle tutte, sono stati determinanti per causare la guerra. Ricorderò un solo episodio: la guerra in Erzegovina tra musulmani e croati scoppia semplicemente perché Tudjman da Zagabria sostituisce un leader moderato con un leader estremista. E allora all'improvviso i croati di Erzegovina si scoprono la voglia di fare la guerra quando fino a un minuto prima non ce l'avevano e poi non l'avranno più dopo quando questo leader viene sostituito. E dunque l'enorme ruolo delle leadership. Io è vero che Mladic gode di una grandissima popolarità tra i serbi di Bosnia, così come la gode Karadzic, ma io credo che la gente, se arrivassero dei leader più moderati, c'è stato il tentativo di Kašagić, il serbo di Banja Luka, che ha portato tutta una città e tutta una parte dei serbi di Bosnia su una posizione che era più moderata. Io credo essenzialmente nel fatto che in una terra che non ha mai conosciuto democrazia e dove il ruolo delle leadership proprio per questo è così importante, si tratta di individuare dei leader che possano essere così carismatici come Mladic e Karadzic e che però si facciano portatori di una diversa politica. Un'altra cosa volevo aggiungere, visto che questo è il giro conclusivo. Si è parlato della legittimità o meno che potesse esistere una Bosnia indipendente nel momento in cui la Jugoslavia era in disfacimento o era implosa, per meglio dire. Bene, Fini si appellava al principio dell'autodeterminazione dei popoli, no? Nel quale io non credo fino in fondo, perché a questo punto, se si parla di autodeterminazione dei popoli, si arriva al paradosso, che tu Marco tra l'altro conosci molto meglio di me, che esistevano enclavi nelle enclavi delle enclavi, dove volevo vedere che cosa succedeva. Si arriva a una polverizzazione degli stati, mentre a un certo punto bisognerà pur tirare una riga e decidere per esempio che il rapporto del cittadino col suolo è assai più importante invece che l'appartenenza, il sangue, l'etnia, eccetera eccetera. Questo stesso ragionamento oltretutto non tiene conto che i serbi hanno il cadavere in casa, se così si può dire, perché nel Kosovo, il Kosovo è abitato per il 90% di albanesi che reclamano una grandissima autonomia che non gli è stata concessa, anzi gli è stata negata addirittura quella poca che avevano da Milošević con la repressione del 91. La minoranza ungherese in Vojvodina si trova più o meno nelle stesse condizioni. Ma tornando alla Bosnia, un conto era una Slovenia abitata per il 98% da sloveni, quindi con nessuna minoranza. Un conto era una Croazia dove l'etnia era mista soprattutto nelle Krajine, cioè nelle zone a confine dove infatti c'è stata la guerra. Un conto era una Bosnia dove l'abitudine a vivere assieme datava da secoli e dove era impossibile districarsi tra le etnie perché i villaggi erano distribuiti, così come si suol dire, come è stato più volte detto in questi anni, a pelle di leopardo. Uno stato bosniaco in quanto tale, cioè di gente che riconosceva un'appartenenza a qualcosa che non era né serbo né croato, ma che era altro rispetto a questo, risale al Medioevo. Un grande stato bosniaco è stato lo stato bosniaco medievale del re Tvrtko I, e già allora queste persone che lo abitavano amavano definirsi bosniaci, non erano discendenti di serbi e di croati, ma si erano ricostituiti una entità loro che superava l'entità originaria. A Sarajevo, quando scoppia la guerra, e la testimonianza di Federico, come di migliaia di altre persone, di giornalisti che sono stati a Sarajevo, può essere decisiva al proposito, le persone hanno cominciato a chiedersi, solo quando è cominciata la guerra, a quale etnia appartenessero, proprio perché questo non era mai stato una discriminante. E quindi pensare che una Bosnia multietnica non potesse avere più senso, semplicemente perché la Croazia e la Slovenia se n'erano andate, mi sembra fare un torto storico a una popolazione che aveva un modo di vivere che era assolutamente diverso già in sé rispetto alle altre repubbliche jugoslave.
1: Certo, e per quanto riguarda il tribunale in particolare, secondo te il fatto che poi si arrivi effettivamente alla traduzione di Mladic e Karadzic all'AIA, ecco, questo avrà un effetto positivo o no nello sviluppo della crisi? Se ci si arriverà mai?
7: Guarda, io credo che il tribunale, il merito di questo tribunale è quello di sancire dei principi, non ci può essere impunità, e se noi riusciamo a stabilire questo principio, pur in tutte le difficoltà e pur con il fatto che nessuno è qui a sostenere che questo tribunale è il massimo della giustizia, ma esiste il massimo della giustizia? Sarebbe come dire che siccome in Italia ci sono 100.000 furti al giorno e solo alcuni rimangono puniti e tutti gli altri rimangono impuniti, beh, allora lasciamo stare tutti i ladri, perché tanto non si potrà mai avere una giustizia che è così perfetta da poter condannare tutti coloro che sono responsabili di qualcosa.
1: Ecco, allora, vorrei chiedere a Massimo Fini a questo punto, ed è l'ultimo, diciamo, suo intervento, perché siamo proprio quasi in chiusura, se questo principio per cui non si deve lasciare nessun crimine impunito non sia anche una garanzia per quelle altre guerre di cui lui parla, per cui i crimini che sono stati commessi nella guerra del Golfo, sulla quale peraltro io ho un'opinione diversa da quella anche di Gigi Riva, perché la considero una guerra inevitabile quella. Ma comunque, ecco, questa non impunità non è una garanzia anche nei confronti delle altre situazioni di conflitto?
4: No, perché stando così le cose, la non impunità. Pronto?
1: Sì, sì, prego.
4: La non impunità riguarda solo gli sconfitti del momento, e in pratica. Questa è la parte più inquietante, fa coincidere il diritto con la forza del vincitore, che è esattamente la concezione del diritto che aveva Hitler, per esempio.
1: Ecco, facciamo rispondere proprio su questo.
4: Basta, io ho finito allora?
1: Sì, sì.
4: No,
1: ah no, scusami,
4: no,
1: vuoi dire
4: bene,
1: ancora qualcosa?
4: Non importa.
1: No, pensavo.
4: No, volevo dire la pulizia etnica, che peraltro, come mi ha detto qualche inviato che era lì, forse era l'unica soluzione possibile in quel posto, eccetera, l'hanno fatta tutte e tre le forze in campo. E se i musulmani, prego di credere che io non ho nessuna forma di razzismo, tant'è vero che prima vi ho parlato di Khomeini e di Iran in un certo modo. Se i musulmani erano i più deboli è perché, a differenza degli altri due, non avevano un retroterra, una madre patria alle spalle, e questa è una situazione che c'era ieri, c'è oggi, ci sarà domani e si riprodurrà sempre. Ecco, comunque mi zittisco.
1: No, ma io pensavo che il tuo intervento in realtà fosse quello precedente, quello conclusivo, per questo volevo però che tu intervenissi ancora su questo.
4: Il fondo è quello.
1: Ecco, no, io per la verità mi sento, diciamo, di smentirti un po' su questo, nel senso che c'è una grossa differenza tra la bonifica etnica pianificata, come è stata pianificata in Bosnia da parte serba, e la bonifica etnica, come è stata chiamata, dei croati nelle Craine. In realtà, quando i croati hanno ripreso le Craine, io ero da quelle parti e insieme anche a Gigi Riva abbiamo raccolto testimonianze di caschi blu che ci hanno detto come in realtà i soldati serbi delle Craine e i civili insieme se ne sono andati, sono fuggiti prima di entrare, diciamo, in contatto con le forze croate che avanzavano, e che avanzavano in realtà per riprendersi i territori che erano formalmente nei confini della Croazia. Io ricordo che 2 anni prima ero sempre in quelle zone quando i carri armati dell'esercito serbo entravano nei villaggi, li letteralmente spianavano, e la prima cosa che facevano i soldati era quello di entrare nei municipi per cancellare qualsiasi traccia di quello che era stato la vita, il contesto anche giuridico precedente, quindi cancellavano le tracce delle proprietà, dei matrimoni, il catasto, tutto quanto. Quella è bonifica etnica. Bonifica etnica è anche lo stupro etnico, e quindi la volontà di contaminare quella che è considerato è l'etnia avversa. La bonifica etnica ha una sua dimensione, che è la dimensione del genocidio, e questa dimensione l'ha avuta, devo dire, per quello che ho potuto io vedere e altri inviati come me, l'ha avuta nella Bosnia da parte serba. Ecco, non bisogna aver paura, secondo me, ad additare i responsabili di un crimine. Poi, se questi responsabili si trovano prevalentemente da una parte, questa non è parzialità, non è faziosità.
4: Posso dirti una mia impressione,
1: sì, certo,
4: che può essere sbagliata, ma io ho l'impressione che la Serbia sconti quello che una volta era un grande privilegio, e cioè anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, cioè la Serbia sconta il fatto di essere l'ultimo paese comunista d'Europa, per cui adesso sono diventati, mentre prima bastava essere comunisti per avere ragione di fronte all'opinione pubblica mondiale, oggi basta per avere torto.
1: Beh, la Serbia oggi non è più comunista.
4: Beh, vabbè, insomma, comunque non sta dentro, non è inserita dentro...
1: Non lo è più della Croazia, voglio dire, o...
4: Eh?
1: Non lo è più della Croazia, nel senso che i leader sono comunque leader che vengono, no, da quella estrazione, sono sempre leader ex comunisti, anche
4: sì,
1: se...
4: Sì, ma voglio dire, è un paese un po' come l'Iran, sono paesi che non stanno dentro lo grande schema, insomma, quello che a me fa paura poi... è l'unico Stato mondiale, l'unico grande tribunale mondiale, l'unico una sola grande polizia mondiale, un unico tipo di individuo che poi è il grande consumatore. Ecco, questo a me sembra una cosa totalizzante più di tutte le polizie etniche messe in campo nella guerra slava, che era nel fondo e magari all'insaputa degli stessi che la facevano, una reazione a questo tipo di utopia positiva o negativa.
1: Sì. Io vorrei ricordare a questo punto però che in realtà per mettere in piedi questo tribunale di guerra c'è voluto anche per esempio il digiuno di Olivier Dupuy, europarlamentare, per più di un mese, e non solo questo, voglio dire, questo è soltanto un episodio nell'ambito di tutto un contesto di pressioni perché questo tribunale venisse effettivamente messo in piedi, cioè non è stato facile metterlo in piedi questo tribunale, se veramente avesse avuto diciamo dalla sua parte i poteri forti, che è una formula oggi molto di moda, probabilmente sarebbe stato istituito anche prima. Non solo, ma è stato istituito solo dopo che finalmente si è scoperto il percorso giuridico per cui per istituirlo in realtà si rientra in una norma che passa attraverso il Consiglio di Sicurezza e quindi attraverso il diritto di veto delle grandi potenze, e in questo Massimo Fini ha ragione, cioè un tribunale del genere si può mettere in piedi soltanto se c'è il consenso delle grandi potenze. Nello stesso tempo ci sono state grosse difficoltà anche finanziarie, proprio di gestione del tribunale, perché inizialmente si voleva che rientrasse nella gestione ordinaria delle Nazioni Unite, ma questo non è stato possibile, e quindi proprio con sacrificio personale il presidente del tribunale e gli altri giudici hanno dovuto mettere di proprio per andare avanti. Vorrei anche ricordare che imputati e incriminati di questo tribunale non sono soltanto i serbi di Bosnia, ma anche i serbi di Serbia, anche i croati, e si sta indagando anche sui musulmani, tant'è che il presidente Cassese ha annunciato che presto ci sarebbe stata anche l'incriminazione nei loro confronti. Noi abbiamo rivolto la domanda sulla natura di questo tribunale, se effettivamente sia un tribunale dei vincitori che giudica i vinti, a Emma Bonino.
8: Io non credo sia così, anche se devo dire che alcune uscite a carattere evidentemente politico del tribunale stesso hanno un po' dato questa impressione. Per esempio, io pensavo e continuo assolutamente a ritenere che una delle caratteristiche migliori di questo tribunale era, da una parte, il fatto che non si potesse usare la pena di morte, ma dall'altra anche il fatto che non si potesse giudicare in contumacia. Ora, pare che il tribunale voglia chiedere una modifica allo statuto per poter giudicare in contumacia, e io credo che questo sarebbe un grande errore, perché io ritengo che quello di cui la comunità internazionale ha bisogno è di uno strumento giuridico, e che si deve continuare, per esempio, a denunciare chi non vuole arrestare Karadžić e Mladić, ma senza per questo sostituirsi alle altre mancate volontà politiche, magari facendo introdurre questo criterio del giudizio in contumacia, che coprirebbe semplicemente responsabilità altrui, cioè di chi non li vuole arrestare, e darebbe un carattere troppo politico, a mio avviso, a questo strumento, che deve rimanere invece di natura giudiziaria.
2: Radio Radicale, 14:06, e sulla scomparsa di Emma Bonino, la dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Emma Bonino, una storia di libertà e liberazione con il Partito Radicale. Emma Bonino, scrivono Irene Testa e Maurizio Turco, è parte della storia del Partito Radicale e della storia civile e politica del nostro paese. Insieme a Marco Pannella ha attraversato oltre mezzo secolo di battaglie, sconfitte e conquiste, contribuendo in modo decisivo a costruire e affermare il patrimonio politico del Partito Radicale in Italia e in Europa. Recentemente, in occasione del decennale di Marco Pannella, Emma aveva accolto con piacere il nostro invito, ci aveva però comunicato di non stare bene, di ritenere che una partecipazione soltanto in collegamento non sarebbe stata rispettosa di Marco e che Marco l'avrebbe voluta in presenza. Emma appartiene a una storia radicale lunga più di mezzo secolo, fatta di libertà, non violenza, responsabilità individuale e fiducia nella possibilità di cambiare ciò che sembra immutabile. È una storia che non può essere ridotta alla memoria, è un patrimonio politico e umano che continua a interrogarci e che affida al Partito Radicale una responsabilità precisa, continuare a far vivere quelle battaglie nel presente e nel futuro. Ciao Emma. Questa appunto la dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, sulla scomparsa di Emma Bonino. E torniamo al documento che stavamo ascoltando.
9: E questa è un po' la risposta di Emma Bonino, commissario europeo, all'interrogativo che ci siamo posti durante tutta questa trasmissione. Vorrei lasciare anche un'opinione conclusiva ad Arthur Urgei,
3: sì.
9: Che mi pare voglia intervenire soprattutto sul problema delle leadership.
3: Sì, io infatti condivido anche in questo momento questo giudizio dato da Gigi Riva sull'importanza dei leader, praticamente sull'importanza che il Tribunale Internazionale contro i crimini commessi in ex Jugoslavia ha realmente, praticamente escludendo o mandando fuori scena, fuori dalla scena politica, Radovan Karadzic, cosa che è successo, e poi è stato molto facile per l'interventore americano Holbrooke di raggiungere questo successo, perché già Karadzic nell'opinione pubblica internazionale non era più accettabile da nessuna parte. E l'importanza di questi leader, che questi leader lasciano questa scena piena di sangue e di massacri, è molto grande. Perché? Perché dobbiamo ricordare un momento come è stata la loro ascesa al potere, diciamo qual è stato il loro programma politico. Milosevic ricordava molto bene Bugno quando ha disegnato con l'Accademia, con Ćosić e altri, il disegno moderno della grande Serbia, quella moderna, quella, però che si riferiva a questo disegno medievale. La prima cosa, il primo passo che ha fatto era quello di togliere l'autonomia del 74 alla Vojvodina, ex zona autonoma dell'ex Jugoslavia, e al Kosovo, ex zona autonoma dell'ex Jugoslavia. Dunque, creando di già la Serbia con due province, cosa che Tito non ha mai lasciato stare così, perché quello sempre nutriva gli antichi sogni della grande Serbia. Milošević, con queste campagne politiche che ha vinto contro la federazione, ha raggiunto questo scopo. Dunque la Serbia aveva già sotto suo controllo centralizzato la Vojvodina, con una presenza ungherese quasi per metà con i serbi, e Kosovo con 90% di albanesi. Il secondo passo poi è stato questo, l'indipendenza della Croazia e della Slovenia, che hanno capito il gioco, secondo me, della grande Serbia e di questo Stato sempre più centralizzato. Dunque, Tolino di scena, Karadzic oggi, forse Milošević domani, forse anche nel popolo serbo si può cominciare a sradicare questo sogno, questa mitologia della grande Serbia, che per queste ultime generazioni è stata proprio questa matrice o questa ispirazione dominante anche della propaganda, anche dei mezzi di informazione che sono sempre sotto controllo di Milošević e dei loro leader in Serbia. Dunque siamo i perseguitati, l'Europa non ci vuole, ci odia, e sempre abbiamo vinto le guerre e abbiamo perso in pace. Questa è una delle formule del nazionalismo serbo, che ha poi ispirato anche questa presenza massiccia, diciamo, della popolazione in questa guerra di cosiddetta giustizia nazionale nell'interno della Federazione Jugoslava. Dunque anche per questo il Tribunale veramente dà un grande contributo, e forse il 14 settembre prossimo le elezioni avranno un altro respiro senza Karadzic e Mladic nei dintorni.
9: Ecco, vorrei soltanto ricordare in conclusione che in realtà questo lavoro del Tribunale si è finora concentrato sugli imputati serbi e serbo-bosniaci in particolare, e diciamo tra i mandanti i pianificatori ha individuato l'ex ormai presidente della Repubblica Serba Radovan Karadžić e il generale Mladic, capo militare delle forze serbo-bosniache, ma nello stesso tempo ha cominciato a fare pressione anche su Zagabria, accusando il regime croato di proteggere un criminale di guerra, in particolare Kordic, e in questo senso diciamo la garanzia del buon operato di questo tribunale passa proprio attraverso l'ampio raggio delle sue indagini. Vorrei infine ringraziare tutti gli ospiti che abbiamo avuto in collegamento per noi per ormai quasi 2 ore, sembrava dovessimo andare avanti solo per 1 ora, evidentemente il dibattito

0: appuntamento agli ascoltatori di Radio Radicale per le prossime puntate di questa serie che riguarda la politica estera a lunedì prossimo a mezzogiorno.
1: Benissimo, e da parte nostra anche un ringraziamento ancora dunque a Marco Ventura per questa prima trasmissione di una serie, come detto, che tratterà ancora degli altri importanti e delicati temi di questione di politica estera. Un grazie doveroso va anche a chi in regia ci ha aiutato ed ha collaborato proprio per realizzare i collegamenti di cui vi abbiamo ricordato prima, cioè Piero Scaldaferri e Stefano Chiarelli. Vi lasciamo a qualche istante di musica, quando sono le 13:52 minuti qui a Radio Radicale, torniamo in diretta fra qualche istante.
2: Ecco, questa era una trasmissione del 22 luglio del 1996, avete sentito tra gli interventi anche Emma Bonino che un anno prima come commissario europeo aveva reso pubblico quanto stava avvenendo appunto nel luglio del 95 a Srebrenica. Continuiamo a ricordare Emma Bonino da Radio Radicale, ora lo facciamo con un documento più recente del 19 settembre del 2008, un convegno sul 20 settembre del 1870, l'intervento di Emma Bonino che ci racconta la traiettoria, le radici, la storia radicale. Sentiamo questo intervento.
3: Io devo dire che non sarei, aspetta un attimo, non sarei sincera se vi dicessi ovviamente che sono una storica esperta e ho un'appassionata del Risorgimento. Sono una laica appassionata e devo dire che all'inizio seguo questo percorso così inusuale di Marco, inusuale diciamo rispetto al dibattito che si fa normalmente in Italia, e quando ci ha proposto di fare il 20 settembre a Londra, cioè, insomma, io, come dire, giro il mondo, non è che mi sconvolgesse più di tanto venire a Londra, il perché non mi era chiarissimo. Comincio adesso a capire il perché, ma poi, insomma, essendo una vita ancora un po' agitata, ho pensato di farmi aiutare da qualche amico, un po' in modo volontaristico ho recuperato un po' di volumi di storia del Risorgimento, e come li ho recuperati lì li ho lasciati perché c'avevo altro da... Però ho pensato di farmi aiutare da qualcuno che di tutta evidenza si è appassionato e che secondo lui mi ha scritto una nota che ha emozionato me leggendola, attribuendomela. Non mi parrebbe giusto, per cui ve la leggo, che è una piccola sorpresa, non prima che Max vi distribuisca una fotografia su cui è incentrata questa nota, e poi vi dirò chi è. Allora, dice questo mio preziosissimo amico nostro, che in questo caso ci ha fatto da collaboratore, ricercatore, si è appassionato. Questo mi ha mandato. È difficile pensare al 20 settembre, per di più qui a Londra, senza pensare a Giuseppe Mazzini. A Mazzini si pensa con soggezione. Magari si preferirebbe metterlo da parte, tanto la sua figura è diventata controversa, la sua opera sterminata, con quei 100 e più volumi. Oppure si conserva la figurina d'infanzia, quella della collezione di eroi del Risorgimento, del tempo in cui gli eroi erano ancora eroi e senza macchia. Però anche chi è ignaro degli studi su Mazzini, che sono ricchissimi e ancora più meriterebbero di esserlo, non può fare a meno di stupirsi di come il suo nome ci venga incontro nei più disparati angoli del mondo. Nell'India di Gandhi, per esempio, o a Budapest, come abbiamo sentito, o nella Belgrado del nazionalismo serbo. E ogni volta il 20 settembre viene fatto di chiedersi dove fosse Giuseppe Mazzini nel giorno in cui si realizzava il suo sogno e si compiva il cammino segnato nella incredibile avventura della Repubblica Romana del 48. Come tutti voi forse sapete, io scopro, quel giorno Mazzini era a Gaeta, in una galera del Regno d'Italia. Nella fortezza di Gaeta aveva saputo di Portapia e l'aveva considerata una profanazione. Roma, la città consacrata al sogno repubblicano, espropriato da una monarchia sleale e vigliacca.

0: Un paio d'anni fa c'è stata a Genova una grande mostra dedicata alla pittura e Mazzini. In realtà si trattava di Mazzini, critico e presentatore, proprio in Inghilterra, della contemporanea pittura italiana, dei romantici e dei macchiaioli. Ma grazie a quell'allestimento i visitatori potevano vedere un quadro impressionante di Silvestro Lega. Il quadro si intitola Gli ultimi momenti di Mazzini morente. Lega fu grande patriota e grande pittore. Nato a Modigliana, a Forlì, diventato poi fiorentino e macchiaiolo, lo dipinse nel 73, 1873, un anno dopo la morte di Mazzini. In questa nota che mi è stata mandata con file, poi c'era la foto, e quindi nottetempo Tit ed alcuni altri l'hanno stampata cercando che questo mio amico si raccomandava, mi raccomando i colori. Benissimo, quindi abbiamo, il Senato ha provveduto anche a una fotocopia a colori. E questo è il quadro. Mi piacerebbe farvelo vedere. E infatti, Lega era corso a rendere l'estremo saluto alla salma di Mazzini in una casa di Pisa. Aveva eseguito gli schizzi che usò poi per il dipinto. È rettangolare, non è grande, è 75 centimetri per neanche un metro. Le pareti della stanza che ospita il morente sono spoglie. Mazzini giace su un fianco, gli occhi chiusi, la testa appoggiata su un paio di bianchi cuscini verticali, un lenzuolo bianco stropicciato. È avvolto in una coperta, non si vede tantissimo, ma insomma, abbiamo fatto il nostro meglio. È avvolto in una coperta, un plaid, a piccoli quadri grigi e neri. La coperta è la protagonista della piccola storia che ho appreso solo in quella circostanza e che mi ha colpito e commosso al punto che voglio ricordarla. C'è in tutto il quadro un'idea di sofferenza composta ormai nella fine, di lontananza e insieme di una prossimità povera e dignitosa. Non c'è niente di retorico, niente di commemorativo, niente che serva alla collezione di figurine. Mazzini morì così, in una casa pisana senza nemmeno il proprio nome. Si chiamava signor Brown, Giorgio Rossi Brown, commerciante israelita. La casa era di proprietà di Sara Nathan Rosselli. E vediamo di dipanare questo filo incredibile come un appuntamento attraverso i tempi e i luoghi. Cominciamo dal destino del quadro, che è già pieno di insegnamenti. Qualcuno tra i contemporanei non mancò di coglierne la suggestione. Diego Martelli, il mentore italiano di macchiaioli impressionisti, vi riconobbe una delle più viventi pagine e delle più commoventi della pittura italiana. Però il quadro si perdette qua e là, non trovò acquirenti, fino al 1959, quando fu la Christie's a metterlo all'asta a Londra. Alla mostra di Genova, e poi a una mostra mazziniana di Forlì 2 anni fa, figurava solo grazie a un prestito. Infatti il quadro di Lega è proprietà del Museo della Scuola del Design di Providence, Rhode Island, Stati Uniti, che osava tenerlo in una specie di cantina. Insomma, una storia abbastanza peculiare. Ma c'è un'altra cosa peculiare, è la coperta. La coperta, che abbiamo fatto del nostro meglio, ma non si vedono i puntini, insomma, comunque. La coperta era stata di Carlo Cattaneo. Aveva avvolto nel suo letto di morte quel grande patrono del federalismo democratico italiano. Cattaneo non vide il 20 settembre romano, era morto a Castagnola, a Lugano, il 16 febbraio del 1869. Anche Mazzini aveva soggiornato là per anni. Sara Nathan era la loro comune carissima amica. Aveva preso in consegna il plaid e l'aveva trasmesso 3 anni più tardi a quello strano signore inglese di Pisa, che si chiamava Brown, ma parlava un italiano migliore di quello di tutti gli italiani che lo incontravano attorno al numero 38 di Via della Maddalena, la via più deserta della città. Anche Ferdinando Martini, che fu letterato e uomo di Stato, allora era un giovane insegnante, accorse al capezzale di Mazzini. Lui insegnava allora a Pisa, a poca distanza da lì. Scrisse a un giorno di distanza il primo articolo sulla morte di Mazzini. Scritti e discorsi tenuti nell'emozione di quei giorni gli valsero l'espulsione dall'insegnamento. Ecco cosa scrisse. Una delle finestre della scuola dava verso un orticello nel quale avevo visto più volte, in mattine assolate, passeggiare lentamente un vecchietto di mediocre statura. Fortuna volle che una sera dell'inverno 1872 uscissi dalla scuola, dove nel pomeriggio non avevo occasione di andare quasi mai, mentre passava per quella strada accompagnato da un servo, il famoso vecchietto. Non lo conoscevo e per conseguenza era un non pisano, perché a Pisa, dopo un paio di mesi di soggiorno, la gente della propria condizione si conosce tutta. E io ci stavo a Pisa da un anno ormai. Nonostante la cera malaticcia, il viso macilento e non bello, c'era nella bella fisionomia di quell'uomo tanto di pensosa gravità malinconica che mi fece impressione. E improvvisai fra me e me i rudimenti di una biografia e dedussi che quegli era certamente un forestiero o francese o inglese, forse uno scienziato, venuto a Pisa per salute. Voltò in via della Maddalena, entrò nella casa numero 38 e mi chiesi chi stava in quella casa, non lo sapevo. E lì per lì, incuriosito, mi proposi di informarmene, ma come sempre avviene di così fatti proponimenti subitanei, trascorso quel momento non me ne detti più cura. Qualche settimana dopo, nel ripassare per la stessa strada, mi imbattei nel medico Rossini, che stava appunto uscendo da quella casa. «Oh, giusto lei, dottore, chi ci sta al 38?» «I signori Rosselli». «Ah, ci vidi tempo fa entrare un signore smunto, bassotto, deve essere un forestiero». «È il mio malato, lo lascio ora, il signor Brown». «Ah, un inglese, ci ho indovinato». «No». Anch'io dal cognome credevo così da principio, ma poi praticandolo, come può essere inglese, pensai se parla l'italiano meglio di me. Difatti, accortosi della mia incredulità, fu lui a dirmi, senza che io mi permettessi di domandarglielo, che abita da 40 anni in Inghilterra, ma è italiano, di Genova. L'avevo preso per un inglese e per uno scienziato. «No, no, è un negoziante, ma ne sa più di molti scienziati. E quando comincia a parlare ci si starebbe tutta la giornata a sentirlo». E parlammo d'altro. Una mattina del marzo successivo me ne stavo tranquillamente a casa in piazza San Nicola, sempre questo è Ferdinando Martini che parla, quando un facchino trafelato mi recapitò un biglietto del direttore della scuola. Conteneva queste sole parole: «C'è bisogno di te, vieni senza perdere un minuto». Non lo perdei e in due salti fui a Punta, Sant'Antonio. Mi avvidi subito al brusio che si trattava di cosa seria. Gli alunni, disertate le aule, si erano radunati nel cortile per gruppi e in quel gruppo si mormorava, in questo si vociava, in tutti si gesticolava. «Ma cos'è stato? Come, non sai?» «No, io non so nulla». «È morto Mazzini». «Ma dove? Quando?» «Poche ore fa, a due passi di qui, in casa Rosselli, in via della Maddalena». «Ah», gridai battendomi la mano sulla fronte, «ma che mi dite?» «Certo, un genovese che si chiama Brown, vissuto 40 anni in Inghilterra, accolto in casa dei Rosselli, stretti parenti dei Nata, che ne sapeva più di uno scienziato e si stava a sentire per incanto, come non avevo capito al primo minuto che non poteva essere altro che Mazzini. Volai in casa Rosselli. Ordine era dato che non si lasciasse passare nessuno, ma tanto pregai, tanto insistei che potei entrare nella camera e inginocchiarmi presso al letto ove il gran morto giaceva. In quella camera, ove non m'era lecito rimanere che pochi minuti, sia pur detta mia vergogna, io pensai principalmente all'articolo che dovevo scrivere e cominciai a notare, cioè, la coperta di lana a quadrellini bianchi e neri donata a Mazzini da Sara Nathan, che gli stava ora distesa sul letto, e la camicia di tela a righe sottili alternativamente bianche e violette che coprì il petto affannoso del moribondo. Non si vede, ma poco. Che coprì il petto affannoso del moribondo e su cui aveva puntato un nastro tricolore quella stessa mano femminile che depose sul ghianciale una fronda d'alloro. E dalla casa Rosselli in un attimo alla prossima casa dove il Mazzini aveva precedentemente abitato. Seppi là che le signore Cassoli, le quali lo ospitavano per certi discorsi e certe vigilanze della polizia, ebbero qualche sospetto che colui il quale si dava per Brown, negoziante israelita, fosse invece tutt'altro. E glielo dissero. Mazzini rispose sorridendo. Dio volesse. Chissà dov'è a quest'ora, certamente non tormentato come me dalla tosse. Quello scialle a quadretti neri e grigi scaldò dunque l'ultimo respiro di Carlo Cattaneo nell'esilio ticinese e di Giuseppe Mazzini nell'anonimato pisano. Non è una gran storia del nostro risorgimento questa, o senz'altro dell'Italia, istoriata in un play di lana. Sara nata nella intrepida custode. Nata a Pesaro, suo padre era Angelo Levi, sua madre la livornese Enrichetta Rosselli. A Livorno sposò Meyer Moses Nathan, 20 anni più vecchio, lo seguì in Inghilterra. Ne ebbe 12 figli. Casa Nathan a Londra diventò il ritrovo degli esuli italiani. Mazzini, Quadrio, Saffi, Campanella. E poi venne l'amicizia per Cattaneo, Jesse White Mario, Garibaldi. Nella villa luganese passano anche Manzoni e Bertani. Per Mazzini, in Italia e fuori, rischia più volte d'essere arrestata. Da quella grande famiglia Nathan Rosselli verranno Ernesto Nathan e poi Carlo e Nello Rosselli. Ernesto era uno dei figli di Sara. Sarebbe diventato nel 1907 sindaco di Roma, il più amato da noi radicali. Allora girò persino la voce che fosse Mazzini il vero padre di Ernesto. Non era vero, era vero che ne fu il padre putativo. Oggi, intendo proprio oggi, vale la pena di ricordare che Ernesto Nathan negli anni 80 dell'Ottocento impegnò energie personali e risorse patrimoniali nel progresso delle condizioni di vita e di dignità delle prostitute. Oggi, come sapete, in Italia non c'è problema. La prostituzione è stata abolita prima a Roma, poi in tutta Italia. Infine, per rimanere in tema, si dice che quando Nathan divenne sindaco di Roma decise di guardare direttamente i conti del comune, che erano un disastro. Spulciando tra le voci di spesa, ne trovò una che autorizzava l'acquisto di trippa per i gatti. Servivano i gatti a difendere dai topi gli archivi del comune. Si dice che Nathan, tirando una riga su quella voce di spesa, pronunciasse la frase «Non c'è più trippa per gatti». Dunque, a me pare invece che di trippa qui ce ne sia abbastanza. Si parte da un quadro e da una coperta, si incrociano molti dei protagonisti e delle protagoniste della migliore storia d'Italia. Tantissimi auguri per la vostra iniziativa. Questo straordinario collaboratore, che così si è prestato, è Adriano Sofri. A lui tutti i miei ringraziamenti.
1: Ecco così dunque Emma Bonino, il 19 settembre del 2008 a Londra, da Radio Radicale. Ora l'ultimo documento che vi proponiamo è un'intervista del 12 settembre del 2022 a cura di Alessandro Cecchi Paone. Ascoltiamo.
2: Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati, grazie. Abbiamo una donna che è la nostra speranza e lo è stata per tanto tempo. Eccola qua. Lei ed Emma, ma mi sembra completamente ridicolo doverlo dire.
3: Prego. Di qua?
2: Sì, così hai lo schermo per vedere bene davanti, perfetto, le tue foto.
3: Buonasera, buonasera.
2: Accomodati, Emma.
3: Benvenuti.
2: Io vi annuncio che, per quanto si ipotizzi una notevole dose di entusiasmo, vicinanza, simpatia, come d'altra parte ce l'ho io da oltre 30 anni che partecipo alle sue campagne, vedrete cose che molti non ricordano, che molti non tengono presente, che di solito non vengono ricordate o che i più giovanissimi non hanno mai visto e mai saputo. Emma, mi hanno detto che tra i giovani che vanno al voto per la prima volta quest'anno e potrebbero essere determinanti, tu sei la candidata preferita secondo i sondaggi che non si possono più citare come numeri. Allora, a me fa piacere, non mi stupisce, tu come te lo spieghi? Tutti questi giovani che dicono Emma Bonino tra i primissimi fra le mie scelte possibili.
3: Io non sono abbastanza sociologa per capire. A naso, girando per le università, eccetera, eccetera, ho l'impressione che moltissimi giovani cerchino una guida, in qualche modo. Anche di qualcuno che gli dice, guardate, voi dovete studiare, non avete solo diritti da chiedere, avete doveri e doveri da... Non lo so, forse è per questo, cercano una guida, qualcuno che gli dica, posto che poi non deve litigare a casa, qualcuno che gli dica, sentite cari ragazzi, niente vi è dovuto, noi vi lasciamo già un paese un po' ammaccato, ma francamente non certo come alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove i vostri nonni e i vostri padri si sono tirati sulle maniche.
2: Eravamo in macerie.
3: Eravamo in macerie, quindi insomma potremmo lasciarvi qualcosa di meglio, ma intanto vi lasciamo questo. Il presente e il futuro deciderà da voi. Quindi lo sappiate, che abbiate una responsabilità da esercitare, una vita da vivere e anche problemi da superare. Io posso fare delle cose con voi, ma non posso fare delle cose per voi. Spero vi sia chiara la differenza.
2: È molto chiaro. Vediamo se tu lo pensavi già quando eri tu ragazza, guarda che figa che eri, eri veramente una gran bella ragazza, veramente complimenti, con tanto di filo di perle.
3: No, guarda, quello, come dire, è una fotografia che mi fece un fidanzato d'epoca, che evidentemente mi amava molto e quindi mi vedeva molto bella.
2: Sì, ma la macchina fotografica era d'accordo, Emma.
3: E non lo so, certo il Photoshop non c'era all'epoca.
2: Questo voglio dire. Senti, qualcuno mi dice che eri irrequieta. Io non mi sono per niente stupefatto. È normale che pensarti irrequieta anche già all'epoca.
3: Sì, io non ero una ribelle. Nasco come figlia di contadini, doveristi. Ho sempre detto a mia mamma che se mi faceva 10 centimetri più alta e un po' meno doverista, magari mi facilitava la vita, ma non c'è stato verso.
2: Dovevi dirglielo prima.
3: Dovevo dirglielo prima. E ero inquieta, non perché non amassi la mia famiglia e viceversa, gli amici, ma io mi mancava il fiato, il cervello, mi mancava il respiro.
2: Volevi fare cose?
3: Volevo andare intanto via da Bra e cercare un'altra strada, che peraltro non sapevo neanche qual era. E quindi, non a caso forse, ma a caso, scelsi di fare l'università lingue alla Bocconi, che era l'unica università che a Torino non c'era. Quindi per forza...
2: Per essere sicura di andare via dal Piemonte.
3: Sicuro che non dovevo tornare tutte le sere a casa. Poi mi sono appassionata alle lingue, ma vi assicuro che la scelta è stata per andare via da casa senza tante rotture.
2: Quante ne sai, Emma, di lingue?
3: Beh, dipende, bene, 3 o 4, ne capisco altre 2, ma non le saprei parlare.
2: Tipo il Papa, poi ne parleremo dei Papi. Comunque tutta questa inquietudine, sì, purtroppo ci sono anche i Papi, arriva a un suo sbocco, a un suo sfogo nel 75, quando tu entri in politica e tu mi dicevi in un'altra occasione che è stata in realtà la politica che è entrata in te.
3: Sì, io disgraziatamente avevo solo subito un aborto clandestino, come succedeva a molte ai miei tempi, con grande umiliazione. Poi ero andata a Firenze, mi avevano consigliato tale professor Conciani, che passò del tempo a spiegarmi che non mi facevo un raschiamento, bensì un'aspirazione. Io non ho capito niente, per la verità, volevo solo che tutto finisse e che potessi tornare a casa. Poi mi è servito dopo a ripensarci, ma così era. E basta, e tornando a casa... Mi pareva che avevo subito un'umiliazione che non meritavo. Un ginecologo che avevo contattato prima mi aveva dichiarato che ero completamente sterile, e forse sterile era lui, perché dopo 3 mesi io sento sterile, non ero. E basta, mi sono messa a lavorare contro l'aborto clandestino.
2: E anche se posso dire che è una cosa a cui tengo molto, per la sterilizzazione, perché molti dimenticano che il vostro lavoro era per
3: la CISA, il CISA che io raggiunsi perché avevo letto un trafiletto a Milano, e quindi raggiunsi tale signora della faccia che non avevo mai
2: visto prima.
3: Conosciuto, che aveva aperto appunto un centro informazione sterilizzazione e aborto. E quindi, dopo che lavoravo all'AIED da volontaria, non vi racconto le scene della contraccezione degli anni 70 perché sarebbero troppo ridicole, oltre che un po' vergognose, perché avevano liberalizzato i contraccettivi, ma nessuno spiegava come funzionavano, quindi io ho visto donne che se le mettevano in vagina, dico guardi signore, in vagina la pillola ho l'impressione che non funziona tanto, ma me ne sono successe di tutti i colori. E poi ho cominciato a lavorare con questa signora ed è da lei, da Adele, che ho sentito per la prima volta la disobbedienza civile e la non violenza. Lei ci insisteva a spiegarmi, io insistevo a non capire, finché un bel giorno ho letto Thoreau e ho capito la disobbedienza civile, la non violenza, eccetera. E lei stava già i consultori avvenivano nella sede del Partito Radicale, che io non conoscevo, non avevo la più vaga idea di chi fossero. E comunque i consultori al martedì erano sempre pieni, strapieni, strapienissimi, e chi aveva i soldi voleva solo l'indirizzo per Londra e chi non li aveva voleva l'indirizzo di una mammana, in buona sostanza questa era la scelta dell'epoca.
2: Come sei arrivata a farti arrestare? Di arresti voluti e cercati?
3: Sì. No, infatti appunto andando avanti settembre, ottobre, novembre in questa attività io accompagnavo le donne dal mio medico all'epoca durante i weekend di settimana facevo la supplente a Monza, Vi Mercate o dove diavolo era e uscì un grande reportage scandalistico dal Borghese che fu una liberazione francamente.
2: Perché?
3: Perché c'era troppa gente nei consultori, non sapevamo più come diavolo aiutarle, che fare, che dire. Finalmente esce questo grande reportage del Borghese e la clinica degli aborti e tutte queste belle cose, quindi finalmente scattano dei mandati di cattura, sia per il ginecologo e sia per Gianfranco Spadaccia, che Porello sosteneva la campagna evidentemente, ma certamente aborti non, come dire, non
2: certo,
3: li aveva
2: lo faceva
3: fatti
2: come
3: mai.
2: Forma di politica e di impegno civile.
3: Beh, insomma, e comunque era accusato di associazione a delinquere, reato continuato, pluricontinuato, eccetera, eccetera. Finì in carcere. E dopo poco tempo Adele Faccio si fece arrestare, nessuno voleva arrestarla perché volevano mettere tutto lo scandalo a tacere e noi abbiamo fatto tutti gli sforzi per tenerlo aperto, quindi era una cosa…
2: Quindi farsi arrestare serve anche per far parlare?
3: Eh sì, ma non è facile, no, non certo. Ti credere, quando Marco decide eravamo in piena campagna di raccolta di firme per il referendum e quando Marco decide che manca un ultimo sforzo
2: ti ha fatto arrestare
3: no, ma anche io non ne potevo più di stare lì a mezzo eccetera eccetera e decise che mi facevo arrestare il 15 giugno a quel di Bra che è la mia città natale.
2: E qui scusami se ti interrompo, ma dopo tanti anni che lavoro con te e per te, ho saputo che tua mamma ha reagito in un modo veramente imprevedibile. Tu l'avvisi, dice mamma domani mi arrestano, e lei che dice?
3: Oh peccato, è il fidanzamento di tuo fratello. Ma
2: non si poteva rinviare un giorno.
3: Ma a che ora? Dico mamma alle 9 lei si presenta alle 9, anche io ero un po' tesa, entro nel seggio, peraltro in ritardo perché aspettavamo il mio avvocato De Cataldo che non arrivava perché essendo andato la sera prima a trovare la sua amica a Milano, aveva avuto un incidente con la macchina, scende tutto insanguinato, Pannella sostanzialmente lo insulta, te l'avevo detto di non andare, insomma alla fine come Dio volle entro in questo seggio. Entro nel seggio, voto e poi mettendo la scheda dico al presidente del seggio: guardi, avrei un mandato di cattura, le spiace arrestarmi? E quello fa: ma guarda, ma tu sei tanto una brava ragazza. Sì, sì, non la metto in dubbio, però guarda, non fa niente, garantisco io, esci da quella porta lì. No, dico, guardi, non ci siamo capito, lei mi deve arrestare. Finalmente mi arrestano, arrivano i carabinieri, eccetera, eccetera. Se non che non avevamo la carta da bollo. E come si fa, come non si fa, era una domenica, parte mio fratello a fare il giro dei tabaccai a trovare una carta da bollo.
2: Invece che fidanzarsi.
3: E dopo, subito dopo. Insomma, alla fine ce l'ho fatta, perché la disobbedienza civile è sempre così. Nessuno ti vuole arrestare perché poi gli crei
2: una rugna, che è quella che vuoi creargli.
3: Esatto, che era esattamente l'obiettivo.
2: Oh, rogne ne creaste per la prima volta, poi molte, molte, molte altre, giustamente, ai funzionari RAI nel 1978, ai tempi del primo referendum in cui difendemmo, salvammo l'aborto per la prima volta su due. E fu l'idea di arrivare imbavagliati. Io mi immagino, perché li conoscevo, già lavoravo, gli ha preso un colpo quando l'hanno visto così.
3: Ma sì, ovviamente, solo che era, sai, uno di quei spazi
2: autogestiti, quindi non potevano dirvi
3: come
2: nulla.
3: Si chiama, in diretta.
2: Wow.
3: E quindi non è che potevano fare granché. E poi alla fine urlò: Paietta, tagliateli, tagliateli.
2: Gianfranco Paietta urlava,
3: sì,
2: così.
3: Sì, e non si poteva fare. Ma la cosa che fece più scalpore all'epoca non fu i 30 minuti di silenzio, perché furono 30.
2: Molto prima di Celentano.
3: E furono 30 e mi cadeva il bavaglio, insomma, due palle. Ma la cosa che fece più impressione furono i 30 minuti di silenzio per radio, con gente che chiamava: ma c'è il colpo di Stato, ma che è successo?
2: È vietato, eccetera, stare zitti in radio, scattano degli allarmi.
3: Esattamente, perché, esattamente. Quindi, però non sono cambiati molto. Io ho visto adesso i dati, diciamo, dell'AGCOM di queste campagne elettorali.
2: Siete sottorappresentati?
3: La 7 nei telegiornali, 0. No, non è che è 0, 0. La RAI è 0,88. Per essere chiari, Mediaset l'1,19 credo, non so.
2: Rispetto a zero.
3: Cioè. Rispetto a zero, andiamo di lusso. E quindi la manipolazione, diciamo, dei media di informazione, all'epoca c'era quasi solo la televisione, è stata sempre uno strumento di lotta politica, non nel merito, ma cercando di silenziarsi.
2: Di oscurarti, o di oscurarci, sì, o di oscurarti. Senti, nel 1976 comunque arrivi per la prima volta in Parlamento e c'è un galantuomo da accoglierti, cioè Sandro Pertini, il quale mi dicono ti chiamasse il Monello, però nessuno mi ha spiegato il motivo. Lei lo sa, fa sì sì con la testa, quindi è informatissima. Perché ti chiamava il Monello?
3: No, quando io sono entrata in Parlamento, presidente del Parlamento era Pietro Ingrao. E tira e molla, molla e tira, insomma nel 78 si comincia a discutere ad approvare poi la legge sull'aborto. Nel frattempo, sempre nel 78, Pertini viene eletto Presidente della Repubblica con l'iniziativa di Pannella che Craxi accettò, insomma, malgré soi, perché il suo candidato era Giolitti. Pertini stava andando in treno a Nizza, non so dove, viene avvertito che era Presidente della Repubblica, torna indietro e avvia tutte le cerimonie previste, una delle quali era il ricevimento in Quirinale dei deputati e dei senatori. Io mi pareva di essermi messa elegantissima.
2: Certo. Che cioè, cos'è? Una tuta di jeans con...
3: I jeans stirati. E quel giubbetto l'avevo preso, me l'aveva prestato Adelaide Aglietta. Insomma, io pensavo di dare il meglio di me.
2: Ma mica andavi dal Papa che dovevi stare in nero con la veletta?
3: No, però quando sono entrata nel salone, tutte le altre mie colleghe erano in tailleur con scarpe e collana in tinta, come diceva mia mamma, e io ho capito subito che ero fuori luogo, ma non l'avevo fatto apposta, l'avevo fatto perché a me pareva di essere elegantissima così. E per fortuna mi venne incontro il presidente Pertini per togliermi di imbalazzo sostanzialmente.
2: E il Monello scattò lì, sei il solito Monello?
3: E poi è una delle fotografie con l'autografo di Sandro Pertini che mi è una delle più care. Poi abbiamo fatto insieme la campagna contro lo sterminio per fame nel mondo, eccetera, eccetera. Ma quella foto è quel giorno in cui mi tolse d'imbarazzo e io credevo di essere elegantissimo.
2: Ma in fondo lo eri. Senti, è stato un uomo importantissimo politicamente e affettivamente, ce l'hai detto. Ci sono altri uomini importanti della tua vita con cui ti sei trovata a che fare in tempi in cui le donne non avevano grande rilievo.
3: Manco adesso,
2: però un pochino di più, pelo. Qui ti sei trovata a che fare tra l'altro con dei giganti. Guardate Leonardo Sciascia, che divenne poi un grande radicale a sua volta, Marco, l'abbiamo già citato, va da sé, e Tortora.
3: Io l'ho conosciuto perché Marco una mattina, non so perché, mandava sempre me a prendere le firme di chi decideva di autocandidarsi o era in bilico. Insomma, un sabato mattina mi sveglia e fa: senti, vai a Milano e convinci Tortora a candidarsi con noi. Mi raccomando, trova un notaio perché di sabato non è facile, eccetera, eccetera. Io parto, vado a Milano, mi apre la Scopellitti, la sua compagna, c'è Renzo Biagi, che era molto contrario invece a questa scelta.
2: Non
3: voleva? No. E finché chiese a Enzo Tortora: c'hai una stanzetta dove possiamo parlare? E lui disse di sì e io gli faccio la proposta della candidatura e lui con entusiasmo dice sì, deve essere pubblica questa cosa, deve essere pubblica. Quindi finalmente Lorenzo Strickleavers trova un notaio e arriva, finalmente lui firma e finalmente prende un aereo per tornare a casa. Ma lo stesso è successo con Sciascia. E Marco aveva parlato con Sciascia e Sciascia era d'accordo a candidarsi, ma non era d'accordo a venire, non poteva venire a Roma per firmare la candidatura.
2: E tu come al solito.
3: E quindi ci spedisce a me e Roberto Cicciomissere, peraltro, in pieno digiuno, a Palermo, affittiamo una macchina, un caldo che voi non potete immaginare. Io per l'ansia di essere in ritardo, invece arriviamo troppo presto ed è l'unica occasione in cui ho visitato i templi di Agrigento
2: per ingannare Attisa.
3: E quindi finalmente arriva l'ora e arriviamo da Sciascia, che come sapete da buon siciliano parla molto molto poco, è molto riservato. Io ero, come dire, non solo emozionata ma insomma e dico non posso, e insomma lui guarda e mi fa: senta, contraddissi e mi contraddico, perché lui aveva giurato di non entrare mai più in politica dopo essere stato consigliere a Palermo ed essersi dimesso, eccetera, eccetera. E io, Roberto intanto aveva trovato il solito notaio e con questo preziosissimo documento abbiamo ripreso la macchina da Agrigento. Da allora penso che uno dei problemi della Sicilia sono le infrastrutture.
2: Te ne sei accorta all'epoca?
3: No, Agrigento, Palermo è un viaggio, ragazzi, faccio prima andare a New York e tornare.
2: Per di più a digiuno. Per di più a digiuno.
3: Sì.
2: Il digiuno mi fa venire in mente una caratteristica che ti ha sempre portato il rispetto di tutti, anche degli avversari. Possiamo non essere d'accordo, ma questa donna ci mette il corpo, la vita, la faccia, i suoi personali problemi e vicissitudini. Hai detto prima che tu lotti da sempre per l'aborto e per le donne che devono farlo in una maniera adeguata, se devono farlo. Ti sei fatta arrestare volutamente, anche se non volevano farti arrestare, ma vediamo un'altra foto. Io fumo per te, una storica copertina di quando Panorama era un giornale progressista. Siamo sempre allo stesso punto, però il concetto è, non è che facciamo un discorso a favore della legalizzazione della cannabis, anche se non la fumo, io faccio finta di fumarla, e tu fai lo stesso, e personalmente sei andata a consegnare questa enorme quantità di firme che poi purtroppo sono state non utilizzate.
3: Segnalo che io non fumo marijuana, ma non per ragioni ideologiche, io sono una tabagista, ma di sigarette normali. E non la fumo perché non mi piace. Mi ricordo che una volta, 76, o anche o dopo, non so, il segretario radicale Jean Fabre, con Bandinelli e non so che altro ci fosse, Pannella decide una conferenza stampa di disobbedienza civile che ci passassimo questo,
2: la canna,
3: come si chiamava?
2: Lo spinello.
3: Passa lo spinello, finalmente arriva a me, appiccicaticcio, bagnato, insomma, no, non mi è piaciuto. E non l'ho mai più neanche provato. C'era la polizia, mi arresti, non a me, non lo potevo fare, ero deputata e con grande scorno manco a Pannella per lo stesso motivo.
2: E chi arrestano?
3: Le canne, le piante di
2: canne. Hanno sequestrato le...
3: Sì. Hanno sequestrato le piante di cannabis, con grande scorno di Marco, che voleva assolutamente essere arrestato, ma oibò, non
2: c'è riuscito neanche quella volta. Sempre
3: però
2: a proposito,
3: siamo sempre lì,
2: siamo sempre
3: guardate
2: lì.
3: Che un po' era in discussione al Senato la legalizzazione per uso individuale di 4 piantine, dico bene 4. È successo un bordello, volete la droga libera, volete... E 4 piantine. Ed è uscito un ragazzo che ha riassunto benissimo. Ha detto, io me la coltivo, me la fumo e tolgo i soldi alle mafie. Perfetto.
2: Ed è quello che avete detto ieri in una conferenza stampa molto bella e ovviamente totalmente condivisa e condivisibile. A proposito di metterci comunque sempre il corpo e la vita, sei riuscita, io questo non me lo ricordavo, a farti arrestare anche a New York. Perché qui comincia il tuo impegno, non contenta di tutte le battaglie fatte in Italia per i diritti civili e umani in Italia, vai anche in America. Era iniziata da poco la tragedia dell'AIDS e il Papa di allora, criminale, disse che era giusto così perché era un castigo di Dio contro gli omosessuali. Tu invece ti fai arrestare distribuendo siringhe per dire a tutti, guardate che il problema è la contaminazione del sangue, che avviene anche con lo scambio delle siringhe, all'epoca c'era purtroppo tanta eroina, e poi scoprimmo anche dopo, ahimè, con le trasfusioni taroccate. E quindi sei finita proprio in cella a New York?
3: Ma eravamo io e Marco Taradas, e io ero stata contattata da un'associazione americana che si chiamava, o si chiama, ACT-UP, che ci raccontava appunto che le siringhe non si possono comprare al banco della farmacia, ma in America serviva la ricetta medica, carissima, perché appunto il medico si fa pagare per farti una ricerca medica. Risultato, ognuno che riusciva a comprarsi una siringa poi lo usava 20-30 volte finché poteva, e la faceva usare anche dagli amici, eccetera, eccetera, eccetera, con un fattore di moltiplicazione molto importante. Allora disse, ci date una mano? Dico, sì, sì, e che volete? Una dichiarazione. Ah, beh, dico allora quella. No, no, vengo, vado, e con Marco Taradas, e proponiamo a ACT-UP di distribuire siringhe.
2: E questa è la politica radicale, per questo comunque ci amano o quantomeno ci rispettano. Non facciamo dichiarazioni,
3: no,
2: facciamo gesti, atti.
3: A City Hall, vedete, ci sono i carabinieri lì e distribuiamo siringhe ai poliziotti. Che no. Insomma,
2: neanche lì volevano arrestarti.
3: No, per carità di Dio. E anzi, la storia è anche più divertente, perché finalmente ci portano in carcere e ci separano uomini e donne, quindi Marco va da una parte, io vado dall'altra. Si precipita il console. No, signor console, lei faccia il suo lavoro. A me serve del tempo di stare qua, ce l'ha presente lei?
2: Cioè, voleva tirarti fuori?
3: Sì. No, guardi, si presenti domani o dopodomani, intanto mi lasci stare qua. E mi lasci stare qua, io sapevo che il tempo giocava a mio favore, Marco era un po' più nervoso, diciamo così, ma il giorno dopo ci espellono, insomma, ci mettono su un aereo, ma aggiornano il tribunale, la causa, a aprile. Noi veniamo a Roma, facciamo, diciamo, eccetera, e ovviamente a New York ritenevano che non ci saremmo mai più presentati alla causa. Invece, imperterriti,
2: vi siete presentati.
3: Io e Taradash torniamo. Ed era una cosa impressionante, sembrava Perry Mason, sai? United States versus Bonaino. E ho capito. Vabbè, versus Bonaino, insomma, alla fine il giudice ci propone dei lavori sociali, spazzare il metro, eccetera, eccetera. Ho detto, guardi, lasci perdere, se devo spazzare il metro lo posso fare a casa mia, non è che vengo qua. Insomma, alla fine siamo stati prosciolti con una sentenza di utilità civile, di utilità sociale, insomma. Però è stata una lunga storia.
2: Ma hanno riconosciuto il valore civile di quello che avevate fatto. Adesso, a te non piacciono i complimenti, io te li potrei fare per tutta quanta la tua carriera, però 1995 diventi commissario europeo per tante cose, ma quello che a me mi commosse subito, perché tu sei subito partita per un luogo dove avvenivano genocidi, parliamo del 1995, con il ruolo anche di commissario europeo per l'aiuto umanitario d'urgenza. Praticamente hai fatto il primo casco blu europeo che ancora stiamo cercando di avere come forza stabile.
3: No, ce l'avremo e ci abbiamo anche un dipartimento in Europa che io avevo cercato di ingrandire, alimentare, essere presente, era anche l'epoca del genocidio nei grandi laghi, insomma ne avevamo di tutti i colori.
2: Ma io ho visto solo te però andare lì con le insegne europee.
3: E insomma era un po' difficile trascinare anche le Nazioni Unite, eccetera, ma questo fu anche dopo l'Afghanistan.
2: Comunque il giorno dopo la nomina tu sei partita per l'ex Jugoslavia.
3: Sì, sono partita per andare
2: Srebrenica,
3: a Srebrenica, perché qualche mese dopo succederà, ma qui sono andata la prima volta e ho capito il disegno di Milošević sulla Grande Serbia e quindi la polizia etnica del Kosovo. Mi pareva abbastanza evidente già allora, siamo nel 95. Le Nazioni Unite, che non sapevano più che fare, decidono che ci saranno delle zone safe, sicure.
2: Cuscinetto.
3: Quindi Zajepa, Gorazde, Srebrenica, eccetera, eccetera. Ma ai caschi blu che mandano lì da quelle parti non viene dato la potestà di difendersi, ma non di attaccare, tantomeno di
2: intervenire per
3: di intervenire per. Noi a tutti gli umanitari, io me lo ricordo bene, avevamo a Srebrenica 42.000 rifugiati. Lo so perché distribuivamo gli aiuti alimentari, quindi sapevo perfettamente quanti erano e quanto spendevamo. E un bel giorno, luglio 96 o 97, non ricordo, di ritorno da una missione in Africa, e la Croce Rossa mi chiama e dice: guardi signora, hanno attaccato Srebrenica. Io prendo un aereo con Santiago via Londra e arrivo a Tuzla. A Tuzla, dove a piedi si erano rifugiate 30.000 persone. guardo questo campo, diverso da tutti gli altri perché era in un silenzio mortale, mortale, guardo e vedo tutte donne e bambini, nient'altro. Quindi tutti i ragazzi in età adulta, gli uomini, eccetera, eccetera, non c'era nessuno. Mi informo, faccio, dico, brigo, mi fermo un giorno in più e insomma viene fuori che li avevano sterminati, li avevano prima separati, uomini e donne, eccetera, e poi sterminati.
2: Pulizia etnica.
3: Che si chiama pulizia etnica? 8.000 persone, 8.000 uomini, giovani, gli anziani ce l'avevano mandati, bontà loro, adulti, eccetera, eccetera. Fece una denuncia a tutte le capitali europee, nessuno ci credeva. Ma non è vero, ma saranno nascosti nei boschi. Ma guardate che boschi non ce n'è più, durante la guerra per riscaldarsi hanno già tagliato tutto, quindi non ce n'è di boschi. No, nessuno ha voluto. Finché l'8 agosto Madeleine Albright pubblica le foto aeree. E così viene fuori che in effetti 8.000 persone erano state trucidate.
2: Non hai smesso il tuo impegno umanitario, ricordiamo anche quello contro le mine antiuomo, hai creato una ONG per questo, ma ci arriveremo, ci torneremo. C'è un altro arresto che forse pochi ricordano, in Afghanistan.
3: Qui c'è anche un arresto fallito, ti segnalo, che qui non avete messo. Un arresto fallito. Jaruzelski, capo della Polonia, comunista, del regime, eccetera, eccetera, fa una visita a Roma, decide. Presidente del Consiglio Bettino Craxi. E sempre quel genio di pannella che aveva le idee, ma poi le devo applicare io, no, perché c'era una certa divisione di ruoli, dice, ma se lui viene a Roma, perché voi non andate in Polonia a fare una manifestazione, eccetera, eccetera. Insomma, Roberto Cicciomessere e Bandinelli organizzano questa manifestazione. Molto bene. Sai quando usavano quelle radio stereo così da immigrato? Insomma.
2: Ah, quelle che si usava ad Harlem.
3: Insomma, non
2: sì,
3: lo so.
2: Sì, comunque, sì.
3: Registriamo una roba in polacco, si fa per dire, speriamo fosse una roba decorosa, e partiamo per Varsavia con dietro due giornalisti. L'idea geniale era, guardate, andiamo sulla piazza grande all'uscita della messa principale, perché quelli sono tutti cattolici, quindi usciranno le masse e noi faremo scattare questo, cittadini polacchi, siamo con voi, eccetera, eccetera. Benissimo, un freddo da cani, meno 10 gradi, la piazza coperta di neve, vuota, io avevo un cappotto della moglie di Stanzani che mi strusciava sui piedi. E conclusione, no, da questa chiesa dove aspettavamo le folle non esce nessuno, salvo tre vecchiette più infreddolite di me. E quindi noi rimaniamo lì con il nostro cartello e giradischi lì. Niente. Passa una macchina della polizia. Noi pensavamo che fortunatamente ci venisse a arrestare, avevamo un freddo che tra un po' ci... Niente. Ne passa un'altra. Niente.
2: Non vi si filavano?
3: No. Roberto dice, senti, ma tu che sai le lingue, perché non le chiami? C'è un gruppo di sovversivi, eccetera, eccetera. E perché non li chiami? Insomma, finalmente se ne ferma una. Bandinelli si era allontanato per cercare la polizia e siccome era un po' sordo, non riuscivamo a farlo rientrare. Conclusione, ci siamo tutti buttati nelle macchine alla faccia della non violenza, perché Roberto voleva che ci facessimo trascinare la resistenza passiva, sai, tutte queste cose. Ho detto, senti, fai tu, io mi gelo di freddo e quindi salgo su questa macchina. Olivia Ratti c'era, perché poi quando ci hanno messo in carcere per una notte hanno separato uomini e donne come tradizione. E a Roma, mentre c'era Jaruzelski, Marco organizza tutta una manifestazione per dire egregio signor polacco, Lei per caso ha notizie di due deputati e tre tizi che vagano nelle sue carceri? Mettendo in imbarazzo Craxi, come non potete sapere. Quindi ci mettono alla fine, il giorno dopo, un flop. Avete capito che cos'è un flop? Questo.
2: Vabbè, tutti gli arresti sono andati a buon fine tranne questo, dai su. Non tutti possono andare bene. Qui non fu un flop, ma l'hai rigirata in una maniera che, diciamo, scalda il mio cuore europeista. Qui ci sono le povere donne col burka, decidi di non trasgredire fino in fondo l'obbligo che riguarda qualunque tipo di donna, e che fai?
3: E l'Afghanistan, prima che arrivassero
2: era il 97 questo.
3: Sì, perché i talebani arrivano nel 96. Noi avevamo prima del 96 un grande programma europeo di aiuti umanitari. Non tanto di cibo, perché non era questo il problema, quanto di libri, di scuole, di queste cose. Arrivano i talebani, come sapete, tutte le donne in burka, tutti gli uomini, ma anche gli uomini avevano vita grama. Io ho visto gente
2: barbe, no?
3: Bastonata perché non aveva la barba abbastanza lunga, per esempio. E comunque decido di, e le ONG del luogo mi chiamavano per dire: commissaria, ci dica lei, noi abbiamo come statuto e come regola internazionale di distribuire gli aiuti umanitari in modo non discriminatorio, però non lo possiamo, sappia che non possiamo seguire questa regola perché noi alle donne non arriviamo, sono chiuse in casa. E chiamo l'HCR, Sadako Gata, chiamo Carol Bellamy dell'UNICEF e dico: ma facciamo una missione insieme, andiamo a vedere. Le date non coincidevano mai, delle tre, insomma alla fine ho deciso di partire io nel 97.
2: Sempre tu parti, non è solo Pannella, anche gli altri.
3: Quindi io sono partita con una delegazione di ECO e due giornalisti perché era l'unica difesa che volevo, non volevo difese armate, non volevo niente di niente, e siamo andati in Afghanistan dove le ONG ci avvertono che è stato aperto un ospedale solo femminile e mi chiedono di andare a visitarlo. Sono andata a visitarlo, non c'era acqua, non c'erano letti, non c'era niente di niente. E alla fine riesco a incontrare questo gruppo di donne mediche che facevano funzionare l'ospedale quando i loro mariti erano in guerra contro i russi. E in effetti erano le donne che portavano avanti l'amministrazione e lo Stato, questo prima che arrivassero i talebani. Insomma, dopo che hanno preso un po' di confidenza, la cosa fantastica è che si sono torte questo burka, e sotto erano truccate come Gina Lollobrigida, anni 60, hai presente?
2: Certo.
3: E una, io guardo un po' stranita, e una mi fa: senta signora, in perfetto inglese peraltro, senta signora, noi ci hanno costrette al burka, ma sotto siamo libere.
2: Wow, wow.
3: Sotto siamo libere. E un'altra mi dice: io non ho paura che mia figlia soffra la fame, quello che mi spaventa è che sarà analfabeta e quindi non avrà nessuno strumento né di difesa,
2: di consapevolezza,
3: né di consapevolezza né di vita. Insomma, mentre stiamo lì, i maschi della mia delegazione, che ovviamente non potevano venire, forse mai, c'erano cose assurde, avevano vietato anche i calzini bianchi perché erano erotici, no, per dirvi la pazzia di questi signori. Mi chiamano, urlano da sotto: commissaria, commissaria, sono arrivati i talebani. Scendo di corsa e in effetti c'erano due Toyota con questi neri, eccetera,
2: sempre quelli
3: nero,
2: che si vedono,
3: eccetera.
2: Anche adesso,
3: arrivano adesso?
2: Sempre così,
3: e con i Toyota e i Kalashnikov. Per prima cosa picchiano e mettono fuori uso, scusate la volgarità, il nostro interprete, quindi non c'era più modalità di comunicazione, e con il Kalashnikov dietro la schiena ci obbligano a salire e poi ci portano in un carcere a cielo aperto. C'era con me Stella Pende, la Christiane Annapour della CNN d'epoca, e una troupe della TV5, tutti sotto questo albero, eccetera, eccetera.

0: blu con le stellette, insomma.
1: Cioè blu europeo?
0: Sì.
1: Ah, che meraviglia, come questo, come quello del nostro, sì, sì, del nostro manifesto. Sì.
0: Cosa ho scritto ECO, l'ufficio umanitario della Commissione europea. E insomma, Christian si toglie sto coso, io insomma un po' così, mando Filippo a dire, senti Christian, forse è meglio che ti rimetti il coso. Insomma, siamo stati lì un po' di ore, e vedevo che il nervosismo da parte nostra aumentava, e allora ho chiesto a ognuno di raccontare la propria vita, così il tempo passava, tutti erano contenti, eccetera, eccetera. Improvvisamente, sotto l'albero c'era un coso tutto nero con un telefono che non so chi chiamasse, ma insomma chiamava qualcuno.
1: Il coso sarebbe il talebano?
0: Sì, un coso tutto nero. E beh, era difficile anche dire che fosse un uomo, era un coso tutto nero. Finalmente arriva uno tutto bianco che si presenta come ministro della salute, quello che ci aveva invitato ad andare in Afghanistan, il quale si scusa molto, eccetera, eccetera. Bla bla, le offro un pranzo, no, guardi, lasci perdere che è abbastanza. E Christian Annapur, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, monta un satellitare, e quindi è nel compound delle Nazioni Unite. E quindi io faccio l'intervista con tutto il team che diceva: ma sei pazza, questi ci riarrestano un'altra volta, corri, corri, corri, che dobbiamo andare a prendere l'aereo della Croce Rossa. Così fu. E da allora non le ho mai più dimenticate, veramente non le ho mai più dimenticate.
1: E noi non dimentichiamo che ci sei tu dietro la Corte Internazionale dell'AIA, che viene continuamente citata e a cui si riferiscono anche i personaggi che, come dire, non particolarmente perseguitati sul serio. 1998 a Roma.
0: Questa viene
1: Roma,
0: sì.
1: Kofi Annan.
0: Era una conferenza diplomatica organizzata dalle Nazioni Unite, dove io rappresentavo la Commissione europea. Nasce da lontano.
1: Sì, ma ci lavoravi da anni.
0: Perché
1: cosa.
0: Nel 93 Sarajevo, quando nessuno sapeva più che fare, eccetera, eccetera, venne fuori l'idea di un tribunale speciale per i genocidi, i crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera, a Sarajevo, per Sarajevo. E il presidente Amato fu entusiasta di questa idea, e così come il presidente Mitterrand, e misero al lavoro da noi il ministro non me lo ricordo, e dalla Francia, per la Francia, il ministro Badinter. Insomma, organizzarono uno statuto velocemente, fu approvato dal Consiglio di sicurezza. Solo che noi non volevamo, io non volevo, un consiglio politicizzato, perché il consiglio di sicurezza di tutti,
1: c'ha i veti, c'ha tutte le i condizionamenti,
0: c'ha tutti i condizionamenti possibili, basta che uno dica di no. Volevamo una corte penale internazionale permanente e autonoma, quindi è continuata tutta una battaglia, eccetera, eccetera, finché il governo Dini, sempre l'Italia, si offre di ospitare la conferenza diplomatica, che infatti avviene. La negoziazione durò tanto, tanto, tanto, e alla fine fu approvato con i voti contrari di Cina, Russia, Sudan, Cina, Russia, Corea del Nord e Stati Uniti, che quando alzarono le mani il negoziatore tra un po' si sentiva male, certo, in quella brillante compagnia. Però così andò. Poi facevano tutta una campagna, insomma, per farvelo breve, questo tribunale esiste, certo. Quello ex Jugoslavia ha giudicato Mladic, Milosevic, eccetera, eccetera, e a questo speriamo di mandare presto molti altri.
1: Molti altri. C'è una foto adesso che io vorrei dedicare con tutto il rispetto a coloro che si vogliono astenere alle prossime elezioni.

0: che potrebbero determinare anche grandi cambiamenti. Massimo rispetto per le motivazioni più diverse. Ma questo signore, fra tanti, in Sierra Leone, pur di votare, si fece tagliare una mano e non era l'unico.
1: No, poverello, lui non voleva essere tagliato.
0: No, certo, ma ha votato comunque.
1: Ha votato comunque e i ribelli che erano contro le elezioni amputarono tutti quelli che erano andati a votare. Chi ha una mano, chi ha un braccio, chi ha ha un piede, chi ha una gamba, uomini, donne e bambini. Io sono
0: andata. Tu sei andata nel 99 in Sierra Leone a visitarle.
1: A visitarle.
0: Cos'era quel simbolo che era nelle stelle europee? Un altro simbolo che non è
1: quello
0: dell'Eco?
1: Il simbolo di Eco, dell'ufficio umanitario, eccetera. Vi assicuro che non ho mai. Normalmente io mi governo molto, ma uscendo da lì sono scoppiata in lacrime. Perché vedere un intero ospedale dove non c'è un paziente intero è un'impressione indimenticabile.
0: Solo perché avevano votato.
1: Solo perché avevano votato. Quindi, insomma, forse c'è ancora molti paesi al mondo dove votare è impossibile, magari non li amputano più, ma insomma, intanto non si può votare. Questo dovrebbe anche dirci che è un diritto che abbiamo acquisito e che secondo me dovremmo esercitare. Poi ognuno vota quello che pare, eh? Se poi votate più Europa io sono più contenta, per carità. Però è un pezzo di responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, specie con queste elezioni.
0: In certe elezioni come queste. Hai pianto qualche altra volta, siamo andati a trovarlo, ma prima dei pianti veniamo a un'altra stupenda campagna. Le donne ti amano non solo per l'aborto, ma perché tu da non so quanti anni, adesso ce lo racconterai, ti occupi di lottare contro le mutilazioni genitali femminili, che sono una piaga africana e non solo, islamica e non solo. Ed è una cosa per cui credo che tutte le donne del mondo che sanno che cosa vuol dire, inorridendo solo all'idea, ti riconoscono come un atto di grande amore per il genere femminile.
1: Sì, in più non è che la campagna Stop FGM in Africa l'ho inventata io. Io ero stata contattata da un gruppo di attiviste africane che da 10 anni si battevano contro questo fenomeno orrendo, fatto in molti modi, c'è il modo considerato più leggero, che ti tagliano solo il clitoride.
0: No, ti cuciono.
1: Poi ci sono altri tipi di mutilazioni in cui veramente ti tagliano tutto quanto e poi lo cuciono possibilmente col filo di ferro.
0: O con delle spine.
1: O con delle spine. Però la campagna l'avevano iniziata loro, ma non riuscivano a farsi ascoltare dai loro, diciamo, leader. E quindi mi hanno chiesto questo aiuto, non di andare nei villaggi
0: e di farlo sapere
1: col capo tribù, eccetera, eccetera, ma di mettere questi attivisti in contatto con responsabili politici. E devo dire che dopo tanti anni, insomma 7-8, a parte la risoluzione alle Nazioni Unite, 7-8 paesi hanno messo al bando le mutilazioni genitali in Africa Ovest, rimangono altri che sono impenetrabili, l'Etiopia per esempio, l'Eritrea, è proprio impossibile anche solo per le attiviste esistere, non dico farsi sentire, esistere, il Sudan, però questa è una campagna anche che ha dato dei risultati e a me ha dato grandi amicizie e grandi emozioni.
0: Come quella con Rita Levi Montalcini.
1: Era all'inizio della campagna.
0: Era con te in una conferenza stampa, alla stampa estera, vedo.
1: Sì, c'era Rita Levi Montalcini e Kadiko Ida, che era la nostra leader, diciamo, africana, dal Senegal trasferita a Parigi, mutilata anche lei ovviamente, e che esortò tutte le sue sorelle in queste condizioni a non sentirsi vergognose ma
0: a
1: uscire pubblicamente.
0: Non c'è nessuno come Emma che conosca l'Africa così bene, per questo davanti a lei mi tolgo il cappello. Lo ha detto un papa personalmente ad Emma Bonino sulla destra, e cioè Papa Francesco.
1: Sì, non so chi gliel'abbia detto, perché dubito che...
0: Beh, già soltanto il racconto che hai fatto per le mutilazioni...
1: Sì, l'ho capito, ma...
0: E ci sarà qualcuno che stranamente ti vuol bene pure...
1: Non importa, a me
0: pure
1: m'ha fatto
0: pure al Vaticano.
1: Chi è?
0: Oh. Beh, direi. E lì sei invece... con un papa ben più difficile che ci ha fatto vedere i sorci verdi, che era Papa Giovanni Paolo II.
1: Papa Wojtyla.
0: Sì. Lì ti ha detto niente, no?
1: No, ma taci, perché avevamo... guarda, io proprio sono sempre fuori posto. Ero la segretaria di Non c'è pace senza giustizia, che avevamo creato sulla fame nel mondo, eccetera, eccetera. Ero la segretaria. Presidente era Fabio Piccoli, c'era Zamberletti, insomma buona parte della Democrazia Cristiana con i sindacati contro, tutte queste belle cose. Un bel giorno, chiediamo con i premi Nobel, Mary Corrigan, eccetera, eccetera, udienza al Papa. Per protocollo dovevo essere io a presentare i membri dell'associazione. Quindi era ridicolo, ma presentai al Santo Padre...
0: La laica per eccellenza.
1: Presentai al Santo Padre Flaminio Piccoli, Zamberletti, tutti che mi veniva da ridere. In più ero già a disagio perché stavo con una maglietta...
0: E per puzza fissata però, vai sempre in questi posti vestita come una monella, come diceva Pertini.
1: Non lo sapevo.
0: Ma come non lo sapevi? Lo sanno tutti che bisogna stare neri con la veletta.
1: No. E quindi io, mettendomi tutta più elegante, ero andata anche a comprarmi una gonna blu plissé. Poi ci ho messo la maglietta più bella che avevo, che era Benetton verde, e con una camicetta sotto, anche lei Benetton. Alla fine mi ritrovo. Il disagio è stato infinito, infinito. Comunque è andata così. Arriva Pannella, che era quindi quasi uno degli ultimi che presentavo, e Papa Wojtyla con un grande sorriso fa: ah, io la sento sempre a Radio Radicale. Pannella non stava più nella pelle.
0: Anche perché gliene diceva a nome nostro di tutti i colori.
1: Ah,
0: quindi.
1: No. Tant'è vero che quando poi si ripeté e fece la visita al Campidoglio disse la stessa cosa. E quindi fu una visita, diciamo, molto particolare, per mille aneddoti in un'ora sola.
0: Altre lacrime che abbiamo condiviso nella prossima foto, perché è il momento dell'approvazione della legge sul testamento biologico. Tu in quel momento eri nella tribunetta, era il dicembre del 2017, non eri in Parlamento, e lì abbiamo visto anche le immagini prima, ti sei commossa per la gioia del risultato raggiunto, c'è tutta la storia dietro di Welby, di Englaro, dei nostri amici.
1: Sì,
0: ricordare anche, scusami, il nostro amico Umberto Veronesi, con cui insieme abbiamo fatto questa battaglia per anni, ognuno nei suoi ambiti.
1: Che era un grande sostenitore della libertà di morire dignitosamente.
0: Certo.
1: E la libertà di scegliere. Tanti anni di tutti i colori, eccetera, eccetera, finché finalmente il Senato approva il testamento biologico, quindi non l'eutanasia, eravamo al primo passo, al testamento biologico. E fu una grande emozione, io ero lì con Filomena Gallo, evidentemente, il padre di Eluana Englaro.
0: Quello è Beppe Englaro, no?
1: Eh?
0: È Beppe Englaro?
1: Sì. Sotto vedete la moglie di Welby.
0: Tutti che piangono di gioia.
1: Sì.
0: Dopo anni di battaglie e sofferenze. Ultime due slides che ci portano a quello che succede tra due settimane. Fondi un'ennesima benemerita organizzazione e lanci più Europa, addirittura mettendo nel simbolo, me l'hanno detto i vari sondaggisti, un nome che all'epoca era molto inviso, e quindi i pubblicitari dicono: ma proprio Europa devi scriverci dentro.
1: Sì, 2017, con Benedetto della Vedova, Riccardo Maggi ed altri, decidemmo che l'insulto all'Europa era arrivato veramente inaccettabile.
0: C'era una certa Giorgia che guidava insieme a Salvini l'insulto all'Europa. Penso. No, no, ti confermo.
1: Ma io sono Emma, quindi. E fondammo questo Più Europa per le elezioni del 2018, quindi questa cosa è stata fondata dal 2017. 2018, e veramente tutti, ma proprio tutti mi dicevano, ma tu sei pazza, ma se c'è una cosa che gli italiani detestano è l'Europa. E io provavo a dire sì, può darsi, ma si sbagliano, perché è l'unico ancoraggio che abbiamo, è l'unico. E quindi decidemmo Più Europa. E abbiamo perso quelle elezioni per un soffio, per 100.000 voti più o meno, una roba così, ma siamo andati avanti e adesso è fantastico perché tutti sono diventati europeisti, tutti, mi hanno tolto persino il core business. Cioè, veramente. Ora,
0: speriamo che siano sinceri, comunque grazie per averlo fatto, e un grande successo è stato avere per te, per noi, per l'Italia, ce l'hanno voluto togliere 8 mesi in anticipo, Mario Draghi. Averlo lì per te deve essere stato, come per tutti noi, un grande sospiro di sollievo.
1: Sì, perché ovviamente conosco poco Mario Draghi, non è che abbiamo mangiato, facciamo merenda insieme, lo conosco poco. Ma da frequentatrice delle istituzioni europee, evidentemente il capo della BCE era. E poi arrivò durante la famosa crisi finanziaria il whatever it takes, che ci ha salvato letteralmente, se non lo capiamo siamo proprio degli imbecilli, ci ha letteralmente salvato dalla bancarotta del paese tipo Argentina o quello che vuoi, ha salvato l'Europa, certo. E quindi anche noi. Quindi per strane, non voglio approfondire, vicende, vicissitudini della nostra classe politica, a un certo punto arriva il Covid, poi dopo, insomma Mattarella dà l'incarico a Draghi, che era la persona più autorevole, più rispettata e rispettabile a livello non solo italiano ma europeo. Quando parlava lui al Consiglio dei capi di Stato e di Governo, tutti tacevano e ascoltavano. Però, forse per questo, veramente molti partiti, parlo della Lega che non l'ha mai votato, ma parlo anche di Forza Italia, della Lega, i 5 Stelle, eccetera, eccetera. Però con un livello di ipocrisia che voi non potete immaginare, perché non hanno avuto neanche la forza di dire ufficialmente sì o no, noi la sfiduciamo, egregio sì, il dottor Draghi, si accomodi. No, perché metà sono usciti dall'aula per non votare, un'altra metà ha applicato l'arzigogolo parlamentare del presente ma non votante. Non so se arriveremo mai al votante ma non presente, ma insomma questo è stato. Mattarella, Draghi sente di non avere più la maggioranza, quindi va da Mattarella che lo incarica per l'ordinaria amministrazione. Mo che siamo in crisi col gas, dimenticato tutto, il Covid, il generale Figliolo, tutto quello è già stato, tutti a supplicarlo di prendere delle misure, di farci uscire da questo dramma del gas.
0: Che non sono affari correnti,
1: quindi anche se lui sta preparando, diciamo, un decreto aiuti ter, poi bisogna che Mattarella lo controfirmi, perché se no Mattarella è molto attento ai limiti istituzionali. Io penso che lo firmerà. Ma segnalo anche che il primo aiuti, fatto il 10 agosto, è fermo al Senato perché i 5 Stelle hanno presentato 500 emendamenti e in queste condizioni il voto di fiducia non si può mettere. Chiaro? Quindi adesso siamo convocati martedì per vedere se si sblocca la situazione. Nel frattempo gran parte degli aiuti sono bloccati, come dice la legge, finché non c'è l'approvazione di Camera e Senato. Però, e poi adesso io non faccio parte del gruppo Torna a casa Lessi e neanche del sottogruppo De rimani con noi. Ma penso che avevamo un'arma e uno strumento di stabilità, di credibilità economica, finanziaria e non solo, e non solo non lo abbiamo utilizzato bene, ma sostanzialmente lo abbiamo anche mandato a casa. Trovo che questo sia una classe politica irresponsabile, irresponsabile.
0: Noi però per fortuna abbiamo Emma.
1: Certo.
0: Vi prego, se lo ritenete, di far girare il più possibile il bellissimo spot che hai realizzato. Veramente
1: grazie
0: bello.
1: A Stefano Gianfreda
0: e al tuo bellissimo staff, perché questi famosi giovani che sono già intenzionati a votarti, perché abbiamo trovato molti buoni motivi, non ideologia ma fortissimi ideali, massima capacità di incutere rispetto per un impegno indefesso, non a parole ma sempre presenti fisicamente e quindi con non solo la faccia ma tutto il corpo, come vuole la tradizione della non violenza radicale. Io spero che facendo girare e vedendo questo video sui social possano poi decidere finalmente di fare uso del diritto dovere del voto.
1: Posso dirvi un'ultima cosa?
0: Certo.
1: Sentite, credetemi a me, mancano 15 giorni, forse l'avete già fatto, forse no, ma fatevi attivisti di più Europa. Forse non avete mai distribuito un Valentino in vita vostra, forse non avete mai partecipato a un tavolino in vita vostra. Guardate, fatelo perché rende giovani, vi assicuro, vi sentirete all'inizio forse un po' imbarazzati, ma invece rende giovani. Parlare con le persone, anche quelle che sono contrarie, è un esercizio utile e anche utile per voi, perché imparerete molte, molte cose.
0: Parola di Emma. Grazie Emma. Buon lavoro. Grazie a voi, vediamo lo spot.
1: Come dicevo, grazie a Stefano Gianfreda, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per lo spot e per questa serata. La ricerca fotografica è veramente notevole, io alcune non me le ricordavo
0: te l'ho
1: manco
0: detto
1: più.
0: Che neanch'io.
1: E quindi anche per me portarmi a casa la chiavetta di questa sera è un grande regalo.
0: Aspetta, c'ho un regalo per te, scusate, ma non sono Superman, non sono Clark Kent, ma oltre ai cimeli di Garibaldi e Mazzini, io ho questa. 1999, campagna fatta in prima persona per portare Emma al Quirinale.
1: Dai.
0: Non andammo al Quirinale, ma prendemmo l'8% dei voti, se mi ricordo male. Non te la do perché c'ho solo questa,
1: no,
0: però quando la vuoi vedere mi chiami.
1: Io ce l'ho, c'era anche in bianco.
0: Emma!
1: Ciao a tutti e buona campagna soprattutto, non vi impigrite.
2: Questo dunque, io sono Emma del 12 settembre 2022, Emma Bonino intervistata da Cecchi Paone, e questo l'ultimo servizio per ora dello speciale Emma Bonino a cura di Michele Lembo. La lunga e intensa vita politica della leader radicale scomparsa oggi attraverso i documenti sonori conservati nell'archivio di Radio Radicale. Sono le 15:39 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Radicale, cominciamo il nostro notiziario partendo proprio dalla scomparsa di Emma Bonino e dandovi conto delle dichiarazioni di Maurizio Turco e Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriera del Partito Radicale. Emma Bonino è parte della storia del Partito Radicale, della storia civile e politica del nostro paese. Insieme a Marco Pannella ha attraversato oltre mezzo secolo di battaglie, sconfitte e conquiste, contribuendo in modo decisivo a costruire e affermare il patrimonio politico del Partito Radicale in Italia e in Europa. Recentemente, in occasione del decennale di Marco Pannella, Emma aveva accolto con piacere il nostro invito. Ci aveva però comunicato di non stare bene e di ritenere che una partecipazione soltanto in collegamento non sarebbe stata rispettosa di Marco e che Marco l'avrebbe voluta in presenza. Emma appartiene a una storia radicale lunga, più di mezzo secolo, fatta di libertà, non violenza, responsabilità individuale e fiducia nella possibilità di cambiare ciò che sembra immutabile. È una storia che non può essere ridotta alla memoria, è un patrimonio politico e umano che continua a interrogarci e che affida al Partito Radicale una responsabilità precisa, continuare a far vivere quelle battaglie nel presente e nel futuro. Ciao Emma, questi dunque Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Sentiamo adesso Irene Testa, proprio intervistata da Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale. Bentornata, Irene.
4: Grazie e un saluto agli ascoltatori.
3: Stiamo chiedendo a tutti, diciamo, di ricordare la figura di Emma Bonino. A te chiederei, che insomma la conosci bene, della storia politica di Emma, cosa continua a vivere nel Partito Radicale, nell'attività?
4: Beh, io credo che le iniziative, le battaglie, le lotte di Emma Bonino e di Marco Pannella naturalmente continuano ancora a vivere nel Partito Radicale, no? E Emma Bonino per più di mezzo secolo ha portato avanti con il Partito Radicale, con Marco Pannella, battaglie di libertà, di non violenza, di responsabilità individuale, ha portato avanti battaglie, insomma, che sembravano impossibili e che invece hanno cambiato, hanno riformato il nostro paese. Noi l'abbiamo sentita recentemente, proprio in occasione del decennale della scomparsa di Marco. È stata una bella chiacchierata, volevamo che lei partecipasse al ricordo di Marco al partito, lei voleva esserci, ci ha detto che non stava bene, che quindi venire in sede per lei, certo, era complicato, cioè. E io le proposi un collegamento e lei mi rispose no, il collegamento no, perché Marco non lo vorrebbe, non sarebbe rispettoso di Marco, quindi voleva essere in presenza, insomma, certo. Cioè, ed è stata una cosa, insomma, che mi ha molto colpito, no? Proprio anche questo dire no in collegamento, no, non lo avrebbe voluto neanche Marco. Quindi,
3: cioè, sempre fedele ai principi.
4: Sì, e anche magari al metodo radicale, anche al ricordo probabilmente di Marco, no? Perché effettivamente Marco probabilmente un ricordo in collegamento non lo avrebbe gradito, effettivamente conoscendo Marco e sapendo quanto ci teneva a stare in sede, ad avere le persone in presenza, è chiaro che probabilmente la stessa Emma ha ragionato in questi termini, quindi quello che da parte nostra possiamo continuare a fare è proseguire con le lotte che sono state appunto di Emma e di Marco, ed è quello che stiamo facendo in un clima certamente anche questo complicato, no? Magari diverso da quello che poteva essere il tempo delle battaglie del divorzio.
3: Ma ugualmente non facile, diciamo.
4: Ma ugualmente non facile, lo vediamo sul fronte internazionale, lo vediamo sui diritti umani e delle donne violati nel mondo, continuiamo ancora a occuparci delle donne in Iran, in Afghanistan, dei temi che poi Emma ha portato avanti insieme al Partito Radicale per tantissimo tempo. Quindi il nostro dovere è questo, continuare a non a ricordare e non, come dire, mettere...
3: Non a celebrare, ecco,
4: esatto. Esatto, non a celebrare e non ridurlo a memoria di quello che è stato, ma un patrimonio politico che ci dà una responsabilità precisa, che è quella di continuare a far vivere queste battaglie nel presente ma anche nel futuro, perché io credo sia sempre più bisogno di spazi di libertà che vengono sempre meno da un certo punto di vista, no? Quindi io credo che Marco e Emma hanno rappresentato la libertà, diciamo, sotto tanti punti di vista, che sono quelle libertà che oggi in qualche modo vediamo vengano sempre più a mancare.
3: Grazie Rene Testa.
4: Grazie a te.
2: Questa dunque la tesoriera del Partito Radicale, intervistata da Antonello De Fortuna. Vediamo qualche dichiarazione, in particolare di personaggi politici, di protagonisti. Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: con Emma Bonino scompare una grande protagonista della politica e delle istituzioni italiane, che ha saputo attraversare tante stagioni della Repubblica con passione autentica, determinazione, vivacità e ironia. Ricordiamo il suo impegno come ministro e parlamentare, le sue battaglie radicali e il suo convinto europeismo che hanno segnato profondamente il dibattito politico italiano. Alla famiglia e a tutta la sua comunità politica rivolgo le mie più sentite condoglianze. Questo dunque Pichetto. Vediamo ancora delle dichiarazioni, in particolare di Massimo D'Alema. Emma Bonino ci ha lasciati dopo aver affrontato a lungo con coraggio e con dignità la lotta contro la malattia. Emma è stata una grande protagonista della vita democratica del nostro paese. Ricordo tanti momenti di collaborazione, a partire dalle grandi battaglie per i diritti civili e delle donne, nelle quali i radicali furono avanguardia, ma che poi non si sarebbero vinte senza la grande forza della sinistra. Negli anni più recenti abbiamo fatto molta strada insieme, in particolare ricordo il suo contributo prezioso nel lavoro comune nel governo Prodi, coronato dal successo della candidatura di Milano per l'Expo. Vi sono stati anche momenti di dialettica e di confronto particolarmente difficili, quando Emma insieme a Marco Pannella si avvicinarono in modo che a me parve incauto a Silvio Berlusconi, attratti da quello che a loro apparve per breve tempo una ispirazione liberale. Ma in lei sono venuti meno rigore, onestà e passione politica. Mancheranno al paese, in un momento difficile, la forza della sua convinzione femminista e il suo europeismo critico, ma al tempo stesso visionario e intransigente. Ancora Vasco Rossi: grazie Emma, grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, per le tue idee radicali al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale. Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella. Siamo abituati a dare tutto per scontato, ma dobbiamo stare molto attenti a difendere i diritti sociali conquistati grazie a voi. Viva Emma Bonino. Questo dunque Vasco Rossi, che ricorda Emma sul suo profilo Facebook. Ancora la Commissione europea sui suoi profili: siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell'ex commissaria Emma Bonino. La sua eredità è segnata dalla sua dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi. E poi ancora segnaliamo le dichiarazioni di Del Rio. Graziano Del Rio, il senatore del Partito Democratico: la scomparsa di Emma Bonino lascia un vuoto e un grande dolore in tutti noi. Ci univa una visione europeista e la convinzione che la politica dovesse avere al centro la libertà, i diritti e la dignità di ogni persona. Su questi valori Emma ha costruito una vita intera di impegno politico e civile, senza mai cedere alle convenienze. Grazie del tuo esempio, Emma. Insieme, seppur con ruoli diversi, abbiamo condiviso l'esperienza con il governo Letta e in quella stagione ho avuto modo di conoscere ancora più da vicino una donna libera, rigorosa e profondamente appassionata delle sue battaglie. Mancherà la sua determinazione e quel modo tutto suo di non arrendersi mai. Questo dunque Graziano Del Rio del Partito Democratico. Ancora vediamo altre dichiarazioni. Martuscello in particolare, Fulvio, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, scrive che abbiamo chiesto al Presidente del Parlamento Europeo che lunedì in apertura della plenaria possano essere ricordati due illustri figli dell'Europa, Raffaele Costa ed Emma Bonino. Raffaele Costa, oltre ad aver ricoperto importanti incarichi di governo ed essere stato ministro, è stato un brillante europarlamentare, protagonista della vita politica italiana ed europea. Emma Bonino ha rappresentato a sua volta una delle figure italiane più conosciute nelle istituzioni comunitarie, ricoprendo anche l'incarico di commissario europeo. Sarà un momento di memoria e di rispetto che condivideremo con tutti i colleghi italiani nel luogo che più di ogni altro rappresenta la casa comune europea. Questo dunque, come dicevamo, Fulvio Martuscello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo. Ancora diamo un'occhiata alle dichiarazioni di Elena Cattaneo, che scrive, senatrice a vita e professoressa, lo ricordiamo, delle innumerevoli campagne e battaglie che Emma Bonino ha condotto in difesa dei diritti umani, dell'autodeterminazione e della giustizia internazionale. Altri più di me sapranno restituire un ricordo compiuto. Nel giorno della sua scomparsa, insieme alle condoglianze alla famiglia e alla sua comunità radicale che le è stata vicina, voglio ricordare un aspetto della sua azione politica che mi ha sempre colpito e che ho particolarmente apprezzato. La volontà di aderire ai fatti, anche quando questo significava andare controcorrente. Questa attenzione alla conoscenza e all'evidenza scientifica si è manifestata, insieme ai militanti radicali, anche nelle sue posizioni a favore della ricerca scientifica e in particolare nella difesa dell'uso degli organismi geneticamente modificati e della ricerca sulle cellule staminali embrionali contro paure e pregiudizi non sostenuti dalle evidenze disponibili. Dalle battaglie per i diritti delle donne alla libertà di ricerca e di scelta, Bonino ha mantenuto una linea riconoscibile e coerente, fondata sulla responsabilità individuale e sul rispetto dei diritti. È un modo di guardare la realtà e di fare politica che oggi, forse più che mai, merita di essere ricordato e apprezzato utilizzando gli stessi strumenti metodologici che Emma Bonino ha sempre privilegiato: libertà, fatti e ragione. Grazie Emma per quel che hai fatto e per come lo hai fatto. Questo dunque Elena Cattaneo, senatrice a vita e scienziata, in una sua dichiarazione. Ancora andiamo a leggere altre notizie, vi ricordiamo anche le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Parlamentare, leader di partito, ministra delle politiche europee e poi degli esteri, commissaria europea, Emma Bonino è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia. Il suo impegno contro la fame nel mondo, contro la pena di morte, per il Tribunale Penale Internazionale sono stati motivi di orgoglio per la Repubblica. Negli ultimi anni la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno. Ai familiari e a quanti le sono stati vicini rivolgo un intenso pensiero di vicinanza e solidarietà. Questo dunque il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo ancora altre dichiarazioni, in particolare quelle di Renata Polverini, le ricorderete, avversarie alla candidatura della presidenza della Regione Lazio nel 2010. La scomparsa di Emma Bonino mi addolora profondamente. Siamo stati avversari nella competizione per la presidenza della Regione Lazio, ma i nostri diversi schieramenti non hanno mai impedito una profonda stima reciproca e nel tempo un sincero rapporto umano. Emma ha lasciato un segno indelebile nella storia dei diritti in Italia. Questo dunque Renata Polverini è stata protagonista di battaglie nelle quali ha messo in gioco anche il proprio corpo e la propria persona, contribuendo a conquistare traguardi storici di cui oggi tutti possiamo godere. Pur partendo da posizioni diverse, ci siamo ritrovate dalla stessa parte su tante battaglie per la libertà e i diritti. È questo che voglio ricordare oggi, oltre le distanze politiche, una donna libera, coraggiosa e coerente, alla quale devo una grande stima e un sincero affetto. Ciao Emma. Questo dunque, come dicevamo, Renata Polverini. Ancora altre dichiarazioni, vi ricordiamo tra l'altro Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ha dichiarato nella giornata di oggi che stanno predisponendo le esequie di Stato per Emma e anche per l'ex Ministro Costa venuto a mancare questa mattina. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione di Riso, il Festival Internazionale del Riso a Vercelli. E poi ancora segnaliamo le dichiarazioni della Fondazione Napolitano. La scomparsa di Emma Bonino è una grande perdita per l'Italia e per tutti coloro che credono nell'Europa. Emma è stata una donna libera, coraggiosa e coerente, una protagonista della storia politica del nostro paese che ha dedicato la sua vita alle battaglie per i diritti civili, la libertà e l'autodeterminazione. Ha combattuto con determinazione, spesso controcorrente, senza mai rinunciare alle proprie convinzioni e senza piegarle alla convenienza politica. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella nostra società e molte delle sue battaglie hanno contribuito a cambiare concretamente la vita delle persone. Ci mancheranno la sua voce, la sua lucidità, la sua passione, il suo coraggio. Le sue battaglie e le sue conquiste resteranno nel patrimonio civile e democratico del nostro paese. La salutiamo con affetto anche nel ricordo dello stretto rapporto con il presidente Giorgio Napolitano, nelle battaglie comuni per un'Europa sempre più forte e unita. Alla sua famiglia, agli amici, a Più Europa e a tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso politico e umano va il nostro più sentito cordoglio. Grazie Emma. Questo dunque la Fondazione Napolitano. 15:56 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta adesso. Vi proponiamo una intervista di Sonia Martina alla Ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.
5: Con Anna Maria Bernini noi vogliamo ricordare Emma Bonino. Senatrice.
6: Bisognerebbe cominciare da molto lontano. Io conosco Emma da ancora prima di conoscerla. Ho accettato di fare questa intervista con lei prima di tutto perché la stimo, anche se avrei voluto riflettere un po' di più sulle cose da dire, perché c'è tanto da dire, c'è tanto da raccontare di Emma. Io ho cominciato a seguirla prima ancora di pensare di fare politica, ma voglio parlare di lei, è rilevante parlare di me. E una parte della sua libertà, della sua capacità di essere libera e del suo coraggio sicuramente mi ha formato, diciamo che ha condizionato indirettamente una parte delle mie scelte. Poi nel 94, quando mio padre si è candidato, mio padre era professore universitario, avvocato e ha fatto la scelta di candidarsi come indipendente di Forza Italia, la prima persona che ha incontrato e che gli ha ceduto la stanza, visto che lui non era particolarmente esperto delle cose politiche, è stata proprio Emma. E tramite Emma, io, tramite mio padre, ho conosciuto Emma, ci siamo frequentati e all'epoca lei faceva, come sapete, quello straordinario lavoro per l'Unione Europea, Berlusconi la volle fortissimamente per i rifugiati e fece denunce dirompenti, assolutamente dirompenti, perché era una donna dotata di un coraggio straordinario. E io penso che meriti di essere ricordata ancora, molto più di così, è un dolore immenso averla persa, però ci sono persone che diciamo passano attraverso le istituzioni e persone che le intridono, no? Le condizionano, le cambiano e fanno capire che non sono le istituzioni a cambiare le persone, ma le persone a cambiare le istituzioni. Ecco, Emma appartiene a questa categoria di persone, però, le ripeto, mi riservo proprio perché il nostro affetto, la nostra conoscenza, la nostra amicizia era molto profonda di raccontarla meglio in un'altra occasione, magari da condividere con tutti voi di Radio Radicale, perché ecco, direi che Emma, come Marco Pannella, è un patrimonio comune. Vogliamo dire patrimonio comune dell'umanità? Diciamo così.
1: grazie.
6: Grazie a
1: mi
6: voi.
1: Ricordo quell'immagine, adesso lei mi ha ricordato sì. di Emma Bonino, no? Mi ricordo quell'immagine, intanto i campi profughi, perché quando era sì. commissario.
6: Lei che si calava dall'elicottero, beh, indimenticabile. Ma io ho mille immagini di lei e per quello dico che merita un approfondimento. Ho voluto parlare di lei adesso così all'impronta perché è tale il dispiacere che insomma voglio condividere la gioia di averla conosciuta, non il dispiacere, perché ci sono persone che non se ne vanno mai veramente, ecco, oltre a forgiare le istituzioni. Però mi riservo di parlarne meglio e di più in futuro.
1: Grazie, grazie.
6: Grazie a lei.
2: Questa dunque la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, intervistata da Sonia Martina. Velocemente vediamo un altro comunicato per Emma Bonino. L'associazione Aglietta, la notizia della scomparsa di Emma Bonino ci lascia attoniti. Troppe sarebbero le parole per descrivere cosa ha rappresentato Emma, non solo per la storia radicale, ma per il nostro paese. Fin dalle prime campagne per il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e per l'autodeterminazione delle donne, Emma ci ha insegnato che i diritti, una volta conquistati, devono essere difesi, rinnovati e custoditi con determinazione. Lo ha fatto con la forza della non violenza, dell'autodenuncia, con l'utilizzo del proprio corpo come strumento politico. Questo dunque l'associazione radicale Adelaide Aglietta in una nota. 16 in punto, Radio Radicale, adesso vi lasciamo l'ascolto della commemorazione di Emma Bonino al Senato della Repubblica questa mattina.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
8: Senatori, senatrici, prego, si accomodi. Avete già purtroppo la notizia triste che all'età di 78 anni si è spenta Emma Bonino, a cui tutto il Parlamento era legato. Lei, fra l'altro, il Parlamento l'ha percorso in tutte le direzioni, era stata vicepresidente del Senato,
2: Ignazio La Russa,
8: degli esteri nel governo Letta, ministro del commercio internazionale nel governo Prodi, deputata e senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 94 e alle riunioni di capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità, e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie.

0: 16 e 2 minuti.
1: Grazie.
0: Stiamo tenendo la commemorazione di Emma Bonino al Senato della Repubblica questa mattina.

0: Grazie. Purtroppo i lutti spesso non vengono da soli e oggi ne ricordiamo purtroppo un altro, quello di un altro grande protagonista della vita politica italiana, parlo di Raffaele Costa, liberale, è stato prima vice segretario e poi fino al suo scioglimento segretario del Partito Liberale Italiano, parlamentare di lunga data, ma anche viceministro, sottosegretario e poi ministro nei governi Amato, Ciampi, Berlinguer. Si è spento all'età di 90 anni. La sua è stata una coerente azione politica lunghissima, lunga tanti anni, molti di voi l'hanno conosciuto, il presidente Casini, io stesso l'abbiamo avuto collega in Parlamento, e la sua linearità nel mantenere sempre alta l'aspettativa di risultati liberali da parte del governo, della vita politica italiana, non lo hanno mai abbandonato. A lui, a suo figlio, ai familiari tutti, al gruppo politico a cui apparteneva, è stato anche nel governo Berlusconi, non dimentichiamolo, vanno le nostre, le mie e le vostre condoglianze e anche in questo caso vi prego di osservare qualche attimo di silenzio.
1: Radio Radicale, vi stiamo proponendo il sinodo di questa mattina.
0: Grazie.

0: Onorevole Spagnolli è il primo che ha chiesto di intervenire sulle commemorazioni.
1: Grazie Presidente. Emma Bonino si fece conoscere giovanissima, nei primi anni 70, quando intraprese una serie di battaglie per diritti che allora non venivano riconosciuti, ricordo in particolare quella che relativa alla possibilità di abortire, e ricordo anche quando ci fu la tragedia di Seveso, in cui si era creata una situazione per cui le persone che vivevano intorno nella zona dove si espanse questa nube tossica subirono una serie di conseguenze rispetto alla loro salute, e allora lì si fece una battaglia anche per far sì che fosse consentito alle donne di abortire per evitare che facessero bambini malformati. E queste battaglie la portarono a rendersi conosciuta appunto in una veste un po' anomala rispetto ad allora. Allora la politica era fatta dalla Democrazia Cristiana che governava, dal Partito Comunista che era l'opposizione e dalle forze di destra che erano quelle considerate fuori dall'arco costituzionale. Questo era lo schema che avevamo tutti noi in testa. Bene, Emma Bonino uscì da questo schema. Negli anni Ottanta andava a manifestare all'estero per i diritti civili, per sua fortuna disse allora e non vive adesso, perché oggi ce la ritroveremo probabilmente a manifestare in Russia o in Iran e chissà se la vedremo tornare indietro viva, ma non aveva paura a battersi ovunque per i diritti delle persone e per i valori che lei incarnava. Erano valori che andavano oltre i pregiudizi che ciascuno si portava dietro anche in quanto sentendosi appartenente a famiglie politiche dell'uno o dell'altra parte. E ricordiamoci che entrò in un ruolo istituzionale nello Stato grazie a Berlusconi, che la fece entrare in Parlamento, la fece diventare commissaria europea. Poi il Presidente ha già ricordato il suo impegno istituzionale. Quindi abbiamo questa figura di donna barricadera che parte con le battaglie di piazza ma diventa poi una figura che assume una responsabilità istituzionale. Diventa ministro, lavora in Europa, come si è detto, e è vicepresidente capogruppo, quindi con un ruolo anche nell'ambito parlamentare. Una figura che passò quindi, come ho detto, da questo ruolo di battaglia al ruolo decisionale nell'ambito istituzionale. Non sono tanti quelli che hanno saputo fare con successo questo percorso, lei lo ha saputo fare e in questo è stata un esempio straordinario. Non per nulla a un certo punto i suoi rapporti con Marco Pannella diventarono più freddi, perché Marco Pannella rimase tutta la vita un barricadero, un uomo di piazza, un uomo di battaglia. Lei no, lei si rese conto a un certo punto che questa sua esperienza poteva essere messa a frutto e a disposizione della popolazione anche attraverso incarichi decisionali. Quindi questo esempio di donna che ha fatto tutto un percorso straordinario, sempre in un'ottica di interesse pubblico, rimarrà a lungo nella nostra memoria e spero che ci consenta anche qualche volta a tutti noi qui in Parlamento, ma a tutti noi nel nostro Paese, di superare certe convinzioni fisse, certe idee, certi pregiudizi che nelle teste purtroppo ci sono e che impediscono la crescita complessiva della nostra comunità. Grazie Presidente.
0: Senatore Renzi, grazie.
2: Grazie Presidente. Ricordiamo Italia Viva. Due esponenti delle istituzioni, due piemontesi, due personalità della provincia di Cuneo. Strano, come diceva lei, che lo stesso giorno veda mancare Raffaele Costa, anch'io mi unisco alla solidarietà alla famiglia, e Emma Bonino. La nostra commemorazione è soprattutto dedicata, come abbiamo concordato, alla figura di Emma Bonino. Emma Bonino è probabilmente un gigante delle istituzioni parlamentari, dovremmo definirla così. È entrata in Parlamento esattamente 50 anni fa e penso era il 1976, era una delle magnifiche quattro che il Partito Radicale portò in Parlamento in una cornice istituzionale molto diversa da quella di oggi. chi ne ha condiviso tutte le battaglie, chi ci ha litigato in tanti momenti o soltanto in alcuni, tutti noi siamo assolutamente ammirati di fronte alla storia di una donna che credeva nelle istituzioni. Perché se noi non partiamo da questo giudizio su Emma Bonino, non ci rendiamo conto del fatto che ella ha dedicato la sua vita alle istituzioni. Lo ha fatto, lo ricordava prima il collega Spagnolo, anche con un approccio diverso da quello dei tradizionali paludati membri del Parlamento. È la donna dei diritti civili, dell'aborto, è la donna delle battaglie contro larga parte del pensiero dominante di allora, è la donna che si è spesa per il garantismo in una dinamica totalmente innovativa negli ultimi anni, ma che ha vissuto anche momenti di battaglie giudiziarie, talvolta giustizialiste. Io ricordo di aver fatto con lei una discussione nella scorsa legislatura sulla campagna intorno alla figura del presidente Leone del 1978. È una figura straordinaria nella sua ricchezza, nella sua grandezza, ed ha sicuramente nel momento del 1994, quando presidente Berlusconi la indica come commissaria europea, una delle svolte fondamentali. È una delle più incredibilmente capaci commissarie della storia della Commissione europea. È capace di fare delle battaglie che fanno sicuramente cambiare anche l'opinione sull'Unione europea. È, come commissaria europea, bloccata dai talebani con Christian Amanpour a Kabul in una battaglia che allora sembrava del tutto assurda o comunque incredibilmente difficile da far passare nell'opinione pubblica. È la donna e l'uomo giusto al posto giusto nella campagna dei radicali e non soltanto dei radicali per la presidenza della Repubblica del 1999. Per la prima volta l'elezione del Presidente della Repubblica passa attraverso l'individuazione di una candidatura espressa dall'opinione pubblica, l'uomo giusto al posto giusto, e c'è la candidatura della Bonino. E poi naturalmente le esperienze ministeriali con Romano Prodi, con Enrico Letta. Penso che la sua figura sia una figura che sarà studiata a lungo, la donna dei diritti e dell'aborto che riceve anch'egli piemontese Papa Francesco, che arriva a trovarla nel terrazzo di casa sua con una scatola di cioccolatini, la donna che riesce ad avere un profilo attento alle battaglie femministe e contemporaneamente alle battaglie femministe in tutto il mondo. Nel 2001, oggi è l'11 settembre, a proposito di date strane, nel 2001, 25 anni fa, si trasferisce al Cairo per studiare l'arabo, aveva colto nella complicata storia di quel quadrante geografico qualcosa che noi non avevamo visto. Io penso, Presidente, che ciascuno di noi abbia dei ricordi personali. Con lei la mia esperienza personale è stata fatta di alti e di bassi, ma tutti noi ricordiamo la straordinaria capacità di leggere la politica come vocazione laica a servizio di tutti. E se dovessi lasciare, e chiudo, un lascito, un messaggio di fondo, è Emma Bonino che per l'ultima volta, credo, perlomeno a mia memoria, esce pubblicamente in piazza ed è

0: cittadina d'Europa che ha creduto e ci sprona a credere nel fatto che gli Stati Uniti d'Europa non siano un sogno irrealizzabile, ma un obiettivo per il quale continuare a combattere. Riposi in pace.
1: Grazie. Senatrice Gelmini, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Come hanno sottolineato i colleghi, la morte di Raffaele Costa e di Emma Bonino ci addolora, ci rattrista, ma soprattutto il venir meno di questi due personaggi politici di alta levatura lascia un vuoto profondo nella vita pubblica italiana. Con Emma Bonino abbiamo avuto anche qualche scontro e idee e posizioni spesso diverse, molto diverse, penso sull'aborto, penso sulla legalizzazione delle droghe leggere, ma questo non mi impedisce di riconoscere il valore della persona, la forza delle sue convinzioni, la straordinaria coerenza con cui ha condotto le sue battaglie, lasciatemi dire, la passione e il talento politico indiscutibili. Come è stato detto, c'è stato anche un modo innovativo di interpretare il ruolo nelle istituzioni da parte di Emma Bonino, la quale sicuramente non è stata solo una donna di palazzo, ma anche una donna di popolo, molto vicino alla gente, testimone personale di tanti contesti di guerra e contesti sociali dolorosi. Insieme a Marco Pannella e ai radicali ha segnato profondamente la storia politica e civile del nostro Paese con battaglie sul divorzio, a favore delle donne, contro la pena di morte, contro le mutilazioni genitali. E se ci sono battaglie valoriali che non ho condiviso, credo che come cittadini, indipendentemente dalla nostra fede religiosa, dalla nostra sensibilità politica, non possiamo non avere una profonda gratitudine e ammirazione per quanto riguarda le battaglie di Emma e di Marco Pannella fatte per i detenuti, contro il sovraffollamento delle carceri, per migliorare le condizioni nelle carceri italiane e dare centralità alla funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Si devono all'impegno di Emma e di Marco Pannella anche il fiorire di una serie di associazioni, penso a Nessuno Tocchi Caino, ma ce ne sono tante, che oggi assieme al mondo religioso svolgono nei contesti delle carceri italiane una funzione straordinaria. Penso anche, ed è stato ricordato, all'impegno di Emma Bonino in Europa, grazie alla volontà del presidente Berlusconi, anche con il sostegno di Mario Monti, fu designata come commissaria europea agli aiuti umanitari dal 95 al 99. Alla sua lotta per la moratoria sulla pena di morte e contro le mutilazioni genitali femminili si devono battaglie importanti e il suo attivismo internazionale con missioni in Afghanistan, in Medio Oriente e in Africa non è stato meno importante. Prima il Presidente La Russa ha ricordato anche il modo con cui Emma Bonino trattava gli avversari, non faceva sconti, ma certo era capace anche di una grande umanità e l'incontro nel 2024 con Papa Francesco, cioè due mondi estremamente lontani, ma al tempo stesso vicini nell'umano, nell'attenzione alle fragilità, credo che rimanga nella storia. Accanto però alla testimonianza politica, in chiusura io voglio ricordare non solo la rappresentanza ma anche il modo con cui Emma Bonino ha interpretato la politica e credo che ci siano tre insegnamenti che rimangono attuali. Il primo, quello di esserci e di non delegare. Come dicevo, è stata in carcere, in Africa sotto le bombe e anche nell'ultima parte della sua vita nelle corsie d'ospedale durante la sua malattia, senza mai farne uno spot. Al tempo stesso ha saputo portare avanti battaglie impopolari, sapendo anche talvolta di perdere voti. Oggi molte battaglie si fanno solo per prendere i like. Lei ha fatto il contrario, ha portato avanti ciò in cui credeva. E da ultimo, nonostante un posizionamento politico netto e anche nessuno sconto verso gli avversari, non li ha mai odiati, anche con chi, come noi cattolici, era su posizioni opposte.

0: sulle questioni della vita non ha mai chiuso la porta al dialogo. Allora io credo che questa sua capacità, questa sua innovazione nell'interpretare la politica rimarrà tra di noi anche dopo la sua dipartita. Alla famiglia di Emma Bonino e di Raffaele Costa e alle comunità politiche di appartenenza le mie più sentite e sincere condoglianze per quanto accaduto.
1: Grazie, grazie. Senatore De Cristofaro.
2: Presidente, grazie. Nell'aggiungere le condoglianze del mio gruppo parlamentare, naturalmente dell'Alleanza Verdi Sinistra, ma dell'intero gruppo misto, alle famiglie di Raffaele Costa, di Emma Bonino, e naturalmente anche nel condividere molto le cose che ho ascoltato, anche le ultime che diceva la senatrice Gelmini, è effettivamente proprio così. Io penso che la grandezza di una figura pubblica, di una figura politica, è anche per l'appunto la capacità che è di pochi di fare battaglie politiche controcorrente, che non necessariamente, almeno quando iniziano, vedono, diciamo così, grandi consensi, e però poi li determinano e li costruiscono nel corso del tempo. Ecco, siccome Emma Bonino è stata effettivamente una personalità straordinaria della Repubblica Italiana, il volto storico delle battaglie sui diritti civili, anche una donna di straordinario coraggio, mi piacerebbe molto, Presidente, se noi fossimo tutti nelle condizioni di immaginare entro la fine di questa legislatura un grande convegno da fare qui al Senato che possa ricordare la figura di Emma Bonino, che peraltro è stata anche vicepresidente di quest'Aula, quindi chi più di noi, diciamo così, ha il dovere, io penso, di ricordarla, di ricordare le sue battaglie, di ricordare la sua libertà, perché poi alla fine soprattutto di questo si è trattato. Ecco, se noi fossimo nelle condizioni di avere un grande momento di riflessione interno e esterno, naturalmente, a questo Parlamento da qui ai mesi futuri, penso che faremmo una cosa molto buona e molto giusta. Per adesso, condoglianze naturalmente alla famiglia e condoglianze anche ai gruppi politici che più si identificano nella figura di Emma Bonino e anche naturalmente nella figura di Raffaele Costa.
1: Senatrice Craxi.
3: Grazie Presidente, desidero anch'io a nome del gruppo di Forza Italia rivolgere un pensiero a Emma Bonino, una collega che anche dai banchi di quest'Aula ha saputo combattere importanti battaglie civili e politiche. Emma Bonino è una donna con la quale nel corso degli anni mi sono più volte incontrata e più volte scontrata, ma la dialettica politica non ha mai fatto venir meno il rispetto di una personalità che ha segnato profondamente la storia repubblicana e anche la vita europea, e le cui idee sono sempre stato un motore di iniziativa politica. Emma è stata la figlia di una stagione di libertà e di impegno, un impegno totalizzante segnato da lotte non violente in una stagione in cui la violenza invece rischiava di imporsi come l'unico linguaggio possibile sullo scenario politico. Ma al netto di ogni deriva è stata quella una stagione di grandi passioni politiche, di partecipazione, di impegno militante. Una stagione nella quale la politica sapeva muovere le migliori energie, costruire visioni e costruire veramente il cambiamento della società. E così Emma, sedotta dall'illustre scuola radicale e dall'insegnamento della guida carismatica di Marco Pannella, con il quale rappresentò lungamente un binomio scindibile, si fece protagonista e parte di alcune delle battaglie che hanno accompagnato la modernizzazione di questo Paese. Vi è poi un tratto che ha sempre caratterizzato l'impegno politico di Emma Bonino, un valore che dovrebbe accomunarci tutti, il suo profondo credo occidentale. Un occidentalismo vissuto nella sua dimensione laica e come adesione a un sistema di valori fondato sulla libertà, sulla centralità della persona, sullo Stato di diritto e sul diritto del rispetto dei diritti umani. Per questo il suo europeismo, il suo sostegno al legame transatlantico, il suo impegno internazionale non sono mai stati frutto di una scelta opportunistica, ma l'espressione coerente di una visione politica che poneva al centro la persona e la tutela delle libertà fondamentali. Emma era mossa da un profondo credo liberale. Da questa prospettiva attraversò culture politiche diverse, riuscendo talvolta a creare ponti inattesi. E non è un caso che uno dei passaggi più significativi del percorso istituzionale di Emma Bonino fu determinato da un autentico libertario e liberale come Silvio Berlusconi. Fu infatti il nostro presidente a volerla commissario europeo su impulso e insistente richiesta di Marco Pannella, riconoscendone il profilo internazionale, l'autorevolezza, la competenza. Erano gli anni in cui si pensava che si potesse costruire un'Europa non soltanto economica e monetaria, ma una vera Europa politica, capace di esprimere una visione comune, una volontà comune strategica. Una speranza che nel tempo si è parzialmente arenata, lasciando prevalere la dimensione economica e finanziaria su quella politica. Per questo molte volte in pubblico come in privato ho discusso con lei, non di rado dissentendo dalla sua idea di una sempre maggiore integrazione europea. Ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che le sfide che abbiamo davanti non si affrontano semplicemente accrescendo il ruolo delle istituzioni europee, ma chiarendo innanzitutto qual è la direzione di marcia. Prima ancora di chiederci quanto Europa serva, dobbiamo avere il coraggio di chiedere quale Europa serva oggi ai nostri popoli. Di Emma Bonino resteranno il coraggio delle convinzioni, la tenacia delle battaglie combattute, la capacità di difendere le proprie idee anche quando sono impopolari e la fedeltà a un metodo politico fondato sulla non violenza. Oggi si potrebbe definire un giorno infausto per la Repubblica. La cultura liberale italiana perde un altro dei suoi protagonisti. Con la scomparsa di Raffaele Costa, il mondo liberale viene venir meno una figura che ha attraversato da protagonista alcune delle stagioni più significative della storia repubblicana. È una perdita che colpisce molto Forza Italia, non soltanto per il legame umano e politico che ci unisce a suo figlio Enrico, collega e amico, ma per il ruolo che Raffaele Costa ha saputo svolgere come intellettuale, prima ancora che come uomo delle istituzioni e rappresentante politico. La sua vicenda pubblica affonda le radici nella grande tradizione del Partito Liberale Italiano, di cui è stato autorevole interprete, contribuendo a mantenere vivi i valori e l'eredità culturale anche nei momenti più difficili. E quei valori di libertà, garantismo, centralità della persona, fiducia nelle istituzioni democratiche hanno poi trovato spazio e continuità nella nascita di Forza Italia, alla cui costruzione politica e culturale Costa offrì un contributo prezioso. A loro, alle loro famiglie, va il nostro ricordo, la gratitudine della Repubblica e il cordoglio di tutti noi.
1: La ringrazio, senatrice Craxi. Senatore Ettore Licheri.
4: Era il 2018. Ero stato appena eletto presidente della Commissione Affari Europei del Senato, di cui la senatrice Emma Bonino faceva parte. Io ero l'espressione di un nuovo movimento popolare che aveva travolto alle urne la vecchia politica e lei era l'autorevole esponente di una stagione che quello stesso movimento aveva avversato. Gli obblighi parlamentari di commissione, d'aula, ci imposero una frequentazione che tuttavia però io ricordo quanto fosse costantemente alimentata da una strana curiosità. La curiosità da parte mia di chi poteva osservare l'avversario da vicino e scoprire poi piano piano, al di là delle idee diverse, della distanza delle idee, la straordinaria statura umana che scoprivo di giorno in giorno di questa grande donna. E così quanto è strana la vita, pensate colleghe e colleghi, e così quella curiosità divenne piano piano un'amicizia personale, un rapporto che si estese addirittura anche a mia moglie e ai miei figli, spesso accolti da Emma nella sua piccola casetta poco distante da qui che si affaccia sul Gianicolo. E di lei mi colpiva la naturalezza con la quale accoglieva chiunque, ma a patto che si presentasse a lei senza maschere, si presentasse a lei portando la buona fede delle proprie opinioni, delle proprie idee, perché non concedeva nulla sul piano delle convinzioni, ma anzi le difendeva con un rigore che non conosceva stanchezza, anche negli ultimi mesi della sua esistenza. Eppure sapeva riconoscere in chi le stava di fronte la sincerità delle intenzioni. Anche quando queste venivano da una storia come la mia, che era assolutamente lontana dalla sua. E ecco, colleghe e colleghi, ricordiamoci per il futuro quella che forse è stata la sua lezione principale, cioè la sua libertà come parlamentare, ma prima ancora come donna. Quando lei insegnava il diritto della donna a disporre del proprio corpo, non faceva altro che ricordarci un diritto universale che sta in capo ad ogni essere umano. E così pure il diritto di avere una retribuzione lavorativa pari a quella dell'uomo. Ancora oggi ci dibattiamo su questi problemi. Ed era una libertà che non temeva il confronto, anzi lo cercava in alcune occasioni. E allora è per questo che quando io ho preso la notizia del fatto che il pontefice Papa Francesco andò a casa per farle visita, non mi sorpresi più di tanto. Seppi che il pontefice portò un mazzo di rose, si presentò a lui quasi non dall'alto del suo seggio pontificale, ma si presentò a lui come uomo che riconosceva il valore di chi aveva davanti, nonostante fosse espressione di un mondo laico sicuramente molto lontano. Perché? Perché avevano in comune tutta una serie di temi che non facevano più destra-sinistra, non erano temi che appartenevano ad un mondo piuttosto che ad un altro. Il rispetto della dignità dei dimenticati, il rispetto della dignità dei migranti, dei carcerati. Ecco, Presidente, concludo. Se ne va con Emma Bonino una delle coscienze più libere della Repubblica Italiana. Di lei resteranno le sue battaglie e l'insegnamento che la politica vera non teme l'avversario, ma ha il coraggio di misurarsi con chiunque, senza mai cedere sui propri valori. Movimento 5. Sì. Il Movimento 5 Stelle desidera dunque unirsi al cordoglio e alla vicinanza ai familiari dell'onorevole Raffaele Costa e saluta una donna guerriera con l'auspicio che possa prendere il posto mille donne guerriere al posto di quella che ci ha lasciato. Grazie.
1: Siamo oggi, scegliete cosa volete fare. Senatrice Pucciarelli, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega si unisce alle condoglianze alla famiglia naturale, alla famiglia politica di Emma Bonino. È una perdita per le istituzioni, una perdita di quella che è stata una altissima rappresentante del nostro Parlamento, avendo vissuto 9 legislature nel Parlamento italiano e 4 in quello europeo. Ho avuto l'onore di conoscere Emma Bonino, ho avuto l'onore di poter lavorare con lei nella scorsa legislatura, sia nella Commissione Affari Europei come entrambe membri di questa Commissione, come appartenenti alla Commissione straordinaria del Senato per la tutela dei diritti umani. Ecco, la qualità di Emma Bonino è la qualità di quella che è la vecchia politica fatta di confronto, fatta su quelle che sono idee che possono essere contrastanti, ma su quella che è una lotta fatta appunto in quella, di quella che è un'idea, ma non mai nella discesa in quello che era una battaglia verso l'avversario politico in quanto persona. Quindi una differenza di vedute, ma mai che nella discussione si possa essere scesi in quello che era la parte personale. Tutti ricordiamo l'immagine nel 2024 di Papa Francesco quando fece visita a Emma, convalescente appunto rispetto a quello che era stato un recente ricovero, l'immagine di queste due persone anziane in carrozzina che hanno veramente lanciato un messaggio a tutti noi. Ecco, due visioni totalmente differenti in molti punti, perché Emma per molti punti era distante da quello che è il mondo della Chiesa, ma in quel momento di fatto il Papa andò a trovare quella che lui definì donna di libertà e di resistenza. Ecco, quello che mi sento di ricordare di Emma è proprio questo: una vita spesa a difesa delle proprie idee che spesso non coincidevano con le mie, ma in lei io, come il collega Riccheri, ho avuto modo di apprezzare la donna convinta di ciò in cui pensava, di condurre una vita proprio a difendere quello per cui credeva, in modo particolare il tema centrale legato alla difesa delle donne era il suo nucleo su cui ha investito la maggior parte della sua attività politica, e il rispetto di quella istituzione e di quel modo di fare politica che forse noi oggi non vediamo nel quotidiano. Ecco, quello che dovrebbe essere il testimone che a tutti noi lascia Emma Bonino è proprio di ricondurre quella politica fatta di confronto sulle idee, ma mai senza trascendere in quella che è una battaglia sull'avversario politico, arrivando a quella che è la battaglia verso la persona. Grazie Presidente, alle condoglianze rispetto alla morte di Emma Bonino, mi lasci esprimere le condoglianze anche alla famiglia dell'ex ministro Raffaele Costa. Grazie Presidente.
1: Senatore Boccia.
6: Grazie Presidente. Oggi l'Italia, nello stesso giorno, perde
7: il Partito Democratico.
6: Emma Bonino e Raffaele Costa. Due storie diverse, due modi diversi di vivere la politica, ma certamente una comune e profonda cultura della libertà. Due piemontesi che hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia repubblicana, di vita repubblicana intensa, credendo nelle istituzioni, nell'Europa e nel valore della persona. Siamo sicuri che si troveranno i modi più opportuni per ricordare queste due grandi personalità. Su Emma Bonino, il gruppo del Partito Democratico sicuramente costruirà momenti di confronto che andranno oltre la semplice commemorazione, perché la sua storia si incrocia a doppio filo con tantissimi momenti fondanti anche della nostra vita dentro le istituzioni. Per nostra vita intendo delle comunità politiche che hanno caratterizzato le trasformazioni anche del nostro partito negli ultimi lustri. Emma è stata una delle figure più libere, coraggiose, ostinate, presidente direi, della vita pubblica italiana ed europea, e lei l'ha conosciuta bene. Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con Emma Bonino, era impossibile non riconoscerle una qualità rara nella politica e probabilmente oggi ancora più rara: non ha mai scelto una battaglia per convenienza. Emma sceglieva le battaglie perché erano giuste e le combatteva fino in fondo, anche quando e soprattutto erano battaglie di minoranza. Lo ha sempre fatto per i diritti civili, per la libertà delle donne, contro la pena di morte. Con Marco Pannella sono stati la stessa faccia di un modo di concepire la politica. Marco Pannella apriva strade visionarie, se posso metterla così, ed Emma Bonino quelle strade le percorreva dentro le istituzioni, riusciva a portare quello che Pannella vedeva a differenza di altri, che molti non vedevano, lei riusciva a portarle dentro le istituzioni. Ecco perché sono stati, con un rapporto straordinario che solo chi li ha conosciuti insieme può raccontarlo, sono stati la stessa cosa pur essendo molto diversi. Emma ha fatto le battaglie contro la pena di morte, per i diritti dei detenuti, come molte nostre colleghe e molti nostri colleghi ricordano continuamente, vivendo la realtà sempre più drammatica delle carceri. Lo ha fatto credendo nell'Europa, quando l'Europa era per molti un'idea lontana. Emma Bonino è appartenuta orgogliosamente ad una generazione che ha pensato che allargare i diritti degli altri non significasse mai togliere qualcosa a qualcuno, ma rendere più libera tutta la società, e credo che sia questa una delle eredità più preziose che ci lascia. È stata radicale nel senso più profondo della parola, andare alla radice delle cose anche quando, come dicevo prima, e soprattutto significava essere minoranza, anche quando voleva dire pagare un prezzo personale. Lo hanno ricordato tutte le colleghe e i colleghi intervenuti, ministra, commissaria europea, parlamentare, senatrice, attraversato istituzioni diverse senza mai diventare prigioniera delle stesse istituzioni. Ha conservato una capacità rara di disturbare certezze e ci ha costretto a discutere. L'Europa probabilmente, anche per quello che stiamo vivendo, resterà la stella polare nel ricordo di Emma Bonino in ogni ricostruzione della sua storia politica. Non era geografia per Bonino, l'Europa era un luogo di libertà, di diritti, di pace, capace di superare i nazionalismi che tante volte hanno insanguinato il nostro continente. E forse il modo più giusto per ricordarla è proprio questo: continuare a difendere la libertà anche quando è scomoda, i diritti quando appunto riguardano non la stragrande maggioranza delle persone, ma minoranze che molti non vedono. E l'Europa, soprattutto quando soffiano i venti, come in questa fase della storia, dei nazionalismi. Il Parlamento ha perso certamente una protagonista della Repubblica, ma soprattutto noi tutti abbiamo perso una grande donna libera. Grazie Emma per le tante battaglie vinte e per quelle che ci lasci da continuare. Grazie.
1: La parola a Terzi di Sant'Agata. Grazie senatore.
8: La ringrazio signor Presidente. È con un senso di partecipazione commossa che rivolgo un saluto sentito e di sentita condoglianza alle comunità politiche, alle comunità politiche e alle famiglie, ai cari, sia di Emma Bonino che di Raffaele Costa. Lo rivolgo, diciamo, li cito insieme perché mi sembra estremamente significativo che, oltre alla comunanza di origine territoriale e quindi di origine di un Piemonte risorgimentale e profondamente significativo nella storia del pensiero politico italiano, risorgimentale, da quale nasce poi il conservatore, i movimenti conservatori e liberali in tutta la loro accezione. Ecco, queste due grandi personalità del Parlamento, della storia parlamentare italiana, ma tout court della storia, dell'attività internazionale del nostro paese, appartengono alla famiglia liberale nelle sue diverse declinazioni, sia la Bonino, sappiamo che è giovanissima seguace di Marco Pannella, dalla sua esperienza universitaria aveva maturato un convincimento straordinario di matrice liberale, Raffaele Costa in tutta la sua carriera politica. Quindi perché è importante, secondo me, focalizzare questo aspetto? Perché parlando di Emma Bonino, di cui ho avuto il privilegio di unirmi nel partecipare a una miriade di iniziative alle Nazioni Unite, cominciando nel 1993, per poi via via nei suoi percorsi di attività europea, da commissario, da parlamentare europeo, ma lo stesso Raffaele Costa, la stessa carriera, le stesse istituzioni che ha frequentato, tranne quella di commissario come la Bonino, ma il Parlamento europeo ugualmente estremamente attivo, viceministro e sottosegretario al Ministero degli Esteri con Amintore Fanfani e Giovanni Spadolini. Quindi in tutti questi percorsi che hanno contato molto per entrambi per contribuire alla crescita del ruolo della diplomazia italiana e del valore dell'azione italiana nel mondo. Mi consenta, signor Presidente, di concentrarmi su, si è parlato molto di testimonianze dirette ed è giusto che lo siano. Io nutrivo un'amicizia vera nei confronti di Emma, l'avevo vista in trincea, dicevo, alle Nazioni Unite, al Consiglio Economico Sociale, all'Assemblea Generale e in alcuni casi anche estremamente problematici per le cause che lei difendeva senza, come è stato detto, alcuna limitazione e alcuna remora e alcun timore di poter anche non soltanto contestare altri paesi, rappresentanti ufficiali di altri paesi, ma addirittura quasi di arrivare al limite di offenderli o di farli sentire offesi per le cose che diceva. E mi ricordo perfettamente al Consiglio Economico Sociale, da parlamentare, venuta a parlare delle questioni del Maghreb e dell'Africa, metà anni 90, aveva sollevato qualche problema con il rappresentante permanente francese che attraversò l'aula di corsa per venire da me, che era incaricato l'affari, e lamentarsi di quanto Emma Bonino avesse lamentato certi aspetti della politica francese in quell'area. E mi era rimasto semplice rispondere che Emma usava di tutte le sue prerogative parlamentari, non essendo parte del governo e quindi non potendo stingere in nessun modo sui rapporti bilaterali fra Italia e Francia, su quell'aspetto particolare. Ma tante le sue campagne alle quali sono stato testimone e anche partecipe, la lotta per la moratoria contro la pena di morte, le grandi campagne per le mutilazioni genitali femminili, una piaga gravissima, anche lì ha girato l'Africa, ha girato il mondo, parlava con la moglie di Mubarak, riusciva a coinvolgere persino gli egiziani su un tema che per loro è politicamente delicatissimo, grande promotrice della Corte Penale Internazionale, di cui ha sostenuto il ruolo dell'Italia, ha fatto sì, è stata uno degli elementi, Bonino, che ha fatto sì che l'Italia apparisse come vera protagonista nella Convenzione di Roma, nell'accordo di Roma sulla costituzione della Corte Penale Internazionale. Ecco, in tutta questa fascia potrei raccontare tantissimi altri episodi, ma ne cito soltanto due: il suo arresto in Polonia quando andò a manifestare contro Jaruzelski a favore di Lech Walesa nell'87 e il suo arresto dai talebani nel mondo talebano a Kabul per essere andata così tormentato e così tormentato dai talebani che purtroppo sono tornati. Ecco, questa testimonianza, una grande donna fondamentale per la difesa dei valori umani universali, per la difesa dei diritti delle donne e per fare grande il nostro paese e la nostra identità. Grazie.
1: La ringrazio.
7: E quest'ultimo intervento era di Giulio Terzi di Sant'Agata, di Fratelli d'Italia. Vi abbiamo proposto la commemorazione di Emma Bonino al Senato della Repubblica questa mattina. 16:50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi proponiamo adesso l'intervento di Emma Bonino al 38° congresso del Partito Radicale Transnazionale a Tirana il 2 novembre del 2002.
9: La parola a Emma Bonino.
10: Fredellino non c'è, eh? Va bene. Cari compagni, care compagne, cari amici, qualcuno ha scritto, ho recentemente letto, che quando il futuro appare incerto e il presente appare molto difficile, si tende a guardare al passato, non per recriminare o non solo per questo, non per nostalgia, ma a me capita in questi giorni e mi è capitato in questi periodi di guardare al passato per cercare qualche punto di riferimento, per trovare il filo conduttore della nostra storia e del nostro agire. Ma è vero altrettanto che capita che sia il nostro passato a venirci in aiuto, quasi spontaneamente. Ed è proprio questo mi succede in questi giorni qui in Albania, che mi riportano con forza alla memoria gli ultimi 10 anni della nostra storia di radicali, almeno una parte di questa storia, a cominciare dalle immagini e dalle emozioni della primavera del 1998 e della primavera 1999. Immagini ed emozioni legate alla crisi del Kosovo, alle centinaia di migliaia di profughi e deportati che si affollavano proprio alle frontiere macedoni e all'interno dell'Albania stessa. Forse non è un caso che Pandeli Majko, allora primo ministro, e a questo tavolo della Presidenza. Ricordo bene quando l'ho incontrato da commissaria europea proprio in quell'occasione. Questo paese fragilissimo e con mille difficoltà apriva le porte, dico bene, a centinaia di migliaia di profughi che qui si sono riversati in una settimana. E dall'altra parte negoziavamo con un governo macedone ben più resistente, per ragioni anche comprensibili, situazioni ben drammatiche. Io non pensavo mai che avrei visto nella mia vita ripetersi i racconti di mia madre, i treni fermati chiusi dall'esterno con migliaia di deportati, presi la mattina a Pristina, scaricati nel vuoto e nella natura, che abbiamo trovato a mezzanotte a pochi chilometri dalla frontiera macedone, in un paese che, avendo mille difficoltà anche di equilibri politici ed etnici, faceva certamente resistenza. Forse perché la mia generazione la guerra l'ha sempre sentita raccontare e fortunatamente poco l'ha vista, quella notte alla frontiera macedone è davvero difficile da dimenticare. È arrivato il predellino, almeno male. Alle nostre amiche Miss e poi dopo a Cadico Ità, che sono circa 2 metri, ma non è ancora obbligatorio per essere radicale. Ma raffiora anche, pensando a quel periodo e con quella immagine, raffiora anche il breve ma pure molto duro e travagliato dibattito che il nostro partito conobbe proprio nei mesi a cavallo o nella primavera 99, qualcosa che mi colpì e in qualche modo mi ferì anche molto. A proposito del ruolo di Emma Bonino, la domanda che avevamo allora era la seguente. Era più importante che io rimanessi al mio posto di commissaria europea per gli aiuti umanitari, responsabile in quel momento in una certa parte del destino di migliaia di kosovari, o era più importante, come sosteneva qualche compagno, che io lasciassi in anticipo Bruxelles per rientrare nei ranghi del partito in vista della campagna elettorale per le europee del giugno 99. Oggi lo so, quel dubbio può parire ozioso, ma allora, come cerco di fare in questi giorni, ho dovuto aggrapparmi proprio alla bussola della scuola radicale, il nostro senso delle istituzioni, il rispetto degli impegni fino in fondo per resistere alle pressioni di alcuni e fare una scelta, rimanere al mio posto, che solo apparentemente o a mio avviso, come io lo vedevo, significava, come si dice, sacrificare la ragion di partito. Io credo invece che con mille difficoltà il nostro partito, diversamente da molti o forse da tutti altri, ha ben capito come queste ragioni poi coincidano. Dico questo perché non fu facile. E so bene che chi mi chiedeva di dimettermi prima lo faceva esattamente con lo stesso obiettivo, quello di rafforzare il partito. E il mio modo di rimanere era esattamente, aveva lo stesso obiettivo, quello di rafforzare il partito. Perché io sono convinta che senza un partito, senza questo partito radicale transnazionale, senza un'organizzazione, le idee da sole non camminano. Avevamo tutti lo stesso obiettivo, ma fu un dibattito teso, duro, per come raggiungerlo al meglio. Dicevo del passato che viene ad aiutarmi nei momenti di incertezza. E questa settimana, da questo punto di vista, è stata molto particolare. Solo lunedì eravamo a Zagabria con Marco Pannella e Olivier Dupuy, dove il governo croato ci ha insignito, credo, della più alta onorificenza croata per meriti rispetto a quel paese. E questo ci riporta agli anni 91 e 92. A qualcosa che molti di voi, che forse a quell'epoca non erano radicali, non hanno vissuto. Era l'epoca dei primi fuochi del lungo incendio che poi ha attraversato tutti i Balcani. A quel nostro Consiglio federale, tenuto praticamente in un rifugio, nei rifugi del noto albergo Intercontinental, International, fa niente. E quando il mondo intero ancora non aveva capito, e non lo capì per molto tempo, da che parte bisognava schierarsi. Marco lo capì, seguì uno strano capodanno con Marco Pannella, Olivier Dupuy, Lorenzo Stricklivers ovviamente con la cravatta, Ciccio Messere ovviamente senza cravatta, dall'altra parte della frontiera a Osijek e poi a Vukovar, e io un po' impaurita invece a Belgrado, cercando di vedere se era possibile trovare, contattare, animare quella che era già da allora il primo nucleo della resistenza alla guerra e al progetto della Grande Serbia, e che poi in questi 10 anni trovo una di queste, stranamente il mondo è davvero piccolo, ambasciatrice dell'attuale Serbia in Messico, e che incontro in una conferenza per la Corte Penale Internazionale un anno fa, seduta in prima fila, Vesna Pesic. Come vedete, il nostro passato comunque mi aiuta, e il nostro destino mi pare ci insegue. Ritorniamo in questo paese che abbiamo visto soffrire che vediamo finalmente intento a costruire con difficoltà e senza grandi aiuti, diciamo, aiuti politici dall'Unione Europea, a ricostruire il proprio avvenire, e ci insegue in questi stessi giorni l'impegno e l'amicizia politica attiva che abbiamo sottoscritto con alcuni compagni e con un altro paese, la Cecenia, e con la sua gente. Voglio dire subito, a scanso di malintesi, che proprio perché amici di quel popolo ci sentiamo e sono molto turbata dai fatti avvenuti a Mosca. Da non violenti, anche in base alle convenzioni internazionali, considero che ogni atto, o un atto come è stata la cattura di centinaia di ostaggi civili in teatro, un crimine, con poche attenuanti. Come militante di un partito politico che difende le legalità e i diritti individuali, ritengo anche che nell'immediato, certamente, gli attentatori di Mosca abbiano reso un cattivo servizio nell'immediato al popolo ceceno e al governo legittimo del presidente Maschadov. Io spero che il nostro compagno Kambiev riesca ancora a parlare al Congresso, ma certamente, per quanto vedo in termini di anche di manipolazione e di stampa in generale che comincio a leggere, credo che nell'immediato abbiano, senza volerlo, reso un servizio grande al regime di Putin, permettendogli di tentare, perlomeno, di criminalizzare un intero popolo, i suoi amici, e cioè anche noi. Badate, questa è una cosa che dobbiamo affrontare, questo tentativo di criminalizzazione del Partito Radicale Transnazionale viene da lontano, dura da molto tempo, credo non si fermerà né oggi né in questi giorni, e dobbiamo farci trovare pronti, forti, rigorosi a difendere non solo e non tanto le nostre ragioni, ma non la nostra pratica concreta di attività politica. E mi sia consentito rivolgere qualche frase al Presidente della Federazione Russa, non per megalomania evidentemente, ma solo perché mi sembra innegabile che il nostro partito, pure apparentemente così piccolo, mi sembra innegabile che sia diventato uno dei bersagli ricorrenti del gigante russo. A qualcosa contestualmente potrebbe persino lusingarci, Presidente, perché forse vuol dire che la nostra azione internazionale non è così inefficace e corre persino il rischio di colpire nel segno. Ci preoccupa però, perché sappiamo quanto le siano estranee, peraltro non solo a lei, la cultura della non violenza, quella della democrazia e dello Stato di diritto, mentre ci sembrano più evidenti la spregiudicatezza della sua politica e anche la temibile e spesso funesta efficienza dei suoi metodi. Sono trascorsi appena 2 anni dall'assassinio di Antonio Russo. Sono trascorsi solo 2 anni da quando la sua diplomazia, per ottenere forse che la fastidiosa, ma forse non inefficace, moscerino radicale, smettesse di ronzare alle riunioni delle Nazioni Unite. E lei non esitò ad accusarci per iscritto di essere dei narcotrafficanti e dei terroristi. Signor Presidente, c'è qualcosa di impudico nell'accusa di terrorismo che chi ha raso al suolo Grozny rivolge a dei seguaci di Gandhi.

E veda, signor Presidente, noi non siamo abituati ad accettare inerti e senza reagire le indecenze dei tiranni e le loro impudicizie. Possiamo essere costretti a subirle, ma non siamo abituati ad accettarle senza reagire. Le vorrei dire e far sapere che noi radicali non abbiamo, come si suol dire, mai ballato né coi violenti né coi dittatori. Capita ad altri di ballare coi tiranni e capita purtroppo anche spesso ad alcuni governi democratici. Lo fanno e ci spiegano che lo fanno in nome di un realismo che si rivela puntualmente miope, ma lo fanno. Se ne pentono raramente e comunque sempre troppo tardi. E troppo spesso alleanze che dovrebbero essere di pura convenienza si trasformano in collaborazione acritica tra democrazie e regimi. Purtroppo il mondo cambia, ma la sciagurata massima politico-diplomatica, in virtù della quale il nemico del mio nemico è il mio amico, è una prassi della diplomazia che è dura a morire e che anzi io vedo rinvigorirsi sempre di più. Non abbiamo finito noi paesi democratici di inventarci e sostenere Suharto o Mobutu o Milosevic, se per questo, che già ce ne stiamo creando altri in nome di una guerra al terrorismo, a questa grande coalizione, lo sdoganamento acritico di regimi come il Pakistan o altri che sembrano essere diventati i migliori amici complessivamente parlando, senza renderci conto che stiamo forse creando le basi dei nuovi mostri, i quali peraltro non hanno neanche la decenza e l'accortezza di scomparire quando non ci servono più. Abbiamo creato nell'urgere e nell'esigenza Saddam Hussein, piuttosto l'abbiamo creato, sostenuto, abbiamo consentito i talibani, sappiamo tutto. E noi che lottiamo per i diritti civili e la democrazia non è che non conosciamo le ragioni, le convenienze, gli interessi, ma semplicemente ne traiamo altre conclusioni. Penso, signor Presidente Putin, che il successo, se così lo vogliamo chiamare, da lei colto a Mosca, si rivelerà una vittoria di Pirro, ma nel frattempo certamente foriero di ulteriore sangue, ulteriori devastazioni, ulteriore orrore in una spirale quasi senza fine. Ogni epoca, cari compagni e cari amici, ha peraltro i suoi luoghi comuni. E i luoghi comuni anche in politica servono di solito a nascondere l'assenza o di impegni o di idee certe e originali. Per esempio, nella stagione politica che viviamo, confesso che mi diventa sempre più difficile dialogare con chi, invece di pensare intanto con la propria testa e secondariamente facendo persino lo sforzo e di proporre e di cercare di applicare quello che propone, ripete fino alla nausea un paio di slogan che rischiano poi di diventare una banalità. Il primo di questi consiste nel lamentare, tra virgolette, l'assenza dell'Europa sulla scena internazionale, chiuse le virgolette. L'altra consiste nel proclamare che l'Europa
è responsabile di tutto, che l'America, scusate, è responsabile di tutto praticamente, e che anche sta sbagliando tutto. Con ciò, essendo responsabile solo gli Stati Uniti di tutto quello che succede al mondo, con ciò responsabilizza tutti gli altri. Non possiamo fare niente, non c'è niente da fare, l'unico responsabile di tutti i mali del mondo, interni, esterni, internazionali, mondiali, come volete, sono gli Stati Uniti. Come tali siamo tutti deresponsabilizzati o inutili. Entrambi questi postulati contengono, a mio avviso, qualcosa di vero, ma entrambi sono inutili perché da una parte si limitano ad alimentare un antiamericanismo di maniera e dall'altra parte un euroscetticismo altrettanto di maniera. Sostenere che oggi l'Europa è assente è, a mio avviso, quasi come sfondare una porta aperta. Il punto è forse di capirne perché, di capire cosa sta succedendo, sia dal punto di vista politico, ma anche da un punto di vista, come dirvi, più generale. La mia impressione è che non siamo riusciti ad impedire, intanto per quanto riguarda l'Europa, l'aggrovigliarsi di due dossier che rischiano, proprio perché avvengono nello stesso momento, di paralizzarsi reciprocamente. Mi pare che vengano al pettine nello stesso momento due nodi di due processi storici paralleli. Uno, l'allargamento ai 15 nuovi stati europei, tornerò dopo sull'esclusione dei Balcani, cioè come se ci allargassimo lasciando un buco più o meno nero di tutta una serie di paesi che non sanno dove, a quale progetto politico fanno parte, dove devono andare. Anzi, pare che qualcuno stia pensando di riproporre una confederazione guidata dalla Serbia, non ho capito bene, come se la storia non fosse proprio, fosse un optional. E dall'altra, quindi, una specie di Europa che si allarga da Romania, dalla Polonia, all'Ungheria, Romania, Bulgaria, c'è già la Grecia e Turchia, e lascia, circonda una serie di paesi e li lascia praticamente al loro destino. E dall'altra chiude le porte ad altri paesi, un po' più ad oriente, e non se ne capisce neanche le motivazioni. O l'Europa è un progetto politico e allora ci sono i criteri di adesione. Fortunatamente, spero, non torneremo a pensare che l'Europa ha un connotato e un'unificazione di tipo religioso, anche se qualcuno mi sembra voglia rimettere nella Costituzione europea il richiamo al cristianesimo come fonte di unificazione. Non fosse altro che per questo veramente spalanchiamo le porte alla Turchia, che così almeno ci siamo capiti per sempre. Per altre ragioni allarghiamo a Israele, che così ci capiamo ancora meglio. E quindi l'Europa non è, credo, un processo territoriale, l'Europa è un processo politico e come tale ha criteri di adesione e come tali ci si comporta. Vedo che non è così scontato questa visione dell'Europa, se è vero che stiamo allargando a 15 e, ripeto, qualcuno vuole ben mettere nella Costituzione il richiamo al cristianesimo, al cattolicesimo, insomma, come connotato e collante comune dei paesi europei. Solo che tutto questo si accavalla con la riforma dei trattati, la convenzione, e questi due, come dire, dossier, allargamento e riforma interna, si accavallano nello stesso momento e rischiano davvero di portarci ad un dato di paralisi. E d'altra parte non siamo riusciti ad avere o a imporre, a ottenere una riforma dei trattati
né a Nizza né a Amsterdam, e tutte le volte praticamente si rinviava a tempi migliori. Oggi queste cose stanno venendo al pettine, ma su questo volevo dire c'è non solo le dimenticanze di cui ho parlato,

li supplichiamo per X anni, se poi intervengono li critichiamo comunque perché non ci piace come sono intervenuti. E in questo modo facciamo davvero la corrente mugugno, che comunque è una cosa gratis, non implica responsabilità di sorta, credo che, e però fa anche molto chic, perché certo noi non siamo capitalisti selvaggi, siamo capitalisti dal volto umano, più compassionevoli, più solidali, e tutta una serie di banalità che vengono dietro. E devo dire che probabilmente è più profondo di così, ed è che noi siamo così pieni, così soddisfatti del miracolo interno che l'Europa ha contribuito a dare. Sono 200 milioni di persone che in 50 anni hanno visto la loro qualità della vita cambiare quasi miracolosamente. Se noi guardiamo all'Italia di 30 anni fa, allo standard di vita, non dico di dei miei genitori per esempio, questa Unione Europea, pure nei suoi limiti e proprio perché ha saputo mettere insieme non solo delle politiche ma delle istituzioni, ha prodotto anche un risultato, un'esplosione economica, oggi forse al declino, e però. E ne siamo così satolli, così pieni, che non abbiamo proprio, credo, voglia, né nessuno ci stimola, a rischiare alcunché, oltre che qualche conferenza e forse qualche intervento pubblico. Molto è stato detto, e non lo ripeto, e lo dico al mio amico Pecoraro Scagno che sta lì, che dice che dopo vuole intervenire, fortunatamente, che forse gli anti-global ci potrebbero fare il sacrosanto piacere, forse, invece che al libero mercato, così come si dice, e forse mettere in discussione i nostri privilegi della politica agricola comune. Forse potremmo fare una qualche manifestazione in più, perché miliardi di persone di cibo biologico dubito che sopravvivano. Forse perché i miei amici della costa sud del Mediterraneo, dove io vivo, vorrebbero molto poter esportare i loro agrumi, i loro pomodori, le loro fragole, di già che ci siamo, i loro tessuti, e se niente di tutto questo è possibile, la loro gente. È perché non si può, cari amici e compagni, decidere che noi siamo una bella cittadella ricca e piena, che vogliamo il camembert biologico che costa più di un diamante, tra un po' lo quotiamo in borsa il camembert biologico. I loro prodotti non ne parliamo, e la loro gente neppure, anche perché francamente ce lo dobbiamo pure dire, non si lavano. E per favore, e vogliamo essere un minimo coerenti, perché poi diventa poi difficile, capisco, ci si può vedere a Porto Alegre, tanto tra di noi che problema c'è? E forse bisognerebbe, forse con questi paesi e con le organizzazioni di questi paesi che vivono non tanto e non solo un dato di povertà economica, vivono soprattutto, muoiono e patiscono una mancanza di libertà. E non ho mai visto, su globalizzare i diritti civili, la democrazia, non ho mai visto per il momento né global, né anti-global, né Porto Alegre e neppure il prossimo San Paolo. Perché questo è il problema. Il terzo luogo comune è quello di dire, ormai veramente lo dicono tutti, io voglio smettere di dirlo perché non ce ne può più, ma la domenica e nel weekend tutti dicono il mondo ha bisogno di più democrazia. E abbiamo scoperto l'acqua calda e anche un po' l'acqua tiepida. Certamente,

Ma una volta ci avevano detto, e invece andava molto di moda, a dire che la democrazia era un lusso dei paesi ricchi e che certo in Africa mica li faremmo votare, quelli sono anche analfabeti, e che quindi la democrazia era la libertà, la responsabilità individuale, la democrazia era un lusso dei paesi sviluppati, mo chi è sottosviluppato, ma francamente, insomma, un bel dittatore abbiamo fatto. Che magari inizia, come dice il mio amico egiziano, inizia come un despota benevolente. Tutti iniziano come despoti benevolenti, eh? Non c'è uno che abbia fatto un colpo di Stato contro il popolo. A me risulta che l'hanno fatto tutti i colpi di Stato per il popolo e per salvare il popolo, dove per popolo si intende probabilmente se stesso e, se va bene, la propria famiglia. Oggi è diventato quasi di moda l'opposto, lo signore, senza democrazia, e certo, finalmente ci siamo arrivati. Finalmente Amartya Sen non resta un libro, che ci dice che non c'è sviluppo senza libertà, che non c'è, e che possiamo andare avanti, non c'è libertà senza regole allora, non c'è libertà senza Stato di diritto. Non c'è libertà economica, e badate bene che Amartya Sen non sta parlando delle libertà solo civili e quant'altro, sta parlando delle libertà economiche, e chi abbia letto quel libro ben legge che sta parlando di Stato di diritto, di libertà economica, di tutela legale della proprietà. Sarà anche lui un capitalista sfrenato, e che dobbiamo fare? Un liberista selvaggio, e va bene, avrà anche lui questo crimine. Ma forse andrebbe letto un pochino più attentamente. La nostra ambizione è quella di passare da questo slogan che comincia a diventare noioso ad un passo in più per dare appunto una organizzazione alla Community of Democracy o all'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Io non torno su questo perché questo congresso è stato nutrito, credo, da documenti importanti, da un dibattito di ore. Voglio solo mettere in guardia da una banalizzazione. L'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, forse bisogna fare un'aggiunta in più, perché quelli antidemocratici non sono solo i regimi più facili da definire, da Saddam Hussein, Sudan o quant'altro. C'è un pericolo più vero, o altrettanto vero, più mascherato, più sottile, che è quello che noi chiamiamo le democrazie reali, cioè di paesi che hanno tutta la facciata della democrazia, hanno elezioni, hanno più o meno libere, hanno sicuramente una stampa che non è libera, hanno sicuramente apparati militari o servizi segreti, ma che passano, credo, per regimi moderati, e che forse faremmo bene invece ad analizzare molto meglio. Perché forse oggi non è neanche più necessario, credo che Tunisia o Pakistan ci insegnano che non è neanche più necessario il colpo di Stato militare, esistono dei referendum in cui ci si autoproclama presidente per la vita, che è sicuramente un modo, come si fa per dire, la caricatura legale di... E quindi stiamo attenti, perché quando parliamo di Organizzazione Mondiale delle Democrazie bisogna avere un'attenzione in più a capire di che cosa parliamo. Io conosco ancora troppo poco il mondo arabo per parlarne con una qualche conoscenza, quindi non approfondisco, ma per quanto io ho capito, e non lo dico solo io, credo che la mancanza di Stato di diritto, di regole, di democrazia del mondo arabo siano la causa principale del loro arretramento economico, civile, culturale e quindi anche politico. Perché io credo che tra i vari fattori che rendono apparentemente irresolubile la crisi o comunque il nostro rapporto con questo tipo di mondo c'è sicuramente l'incapacità dei dirigenti arabi nel loro insieme a dare o ad accettare o a darsi o a promuovere un cammino democratico che certamente metterebbe in discussione il potere loro così come l'hanno costituito.
Ed è per questi regimi, pure nel suo orrore, il conflitto arabo-palestinese è diventato l'alibi perfetto. Non si può fare nessuna riforma perché siamo in guerra. Ce ne sono vari di alibi in questi regimi. Per esempio l'islamismo politico. Guardate, secondo me, per quello che io posso leggere, non c'è proprio questo pericolo. Questi regimi hanno molta più paura, non tanto dell'estremismo islamico con cui sono abituati a giocare da tanto tempo o a farsi giocare, fa niente, ma quello che davvero li preoccupa è la nascita di qualunque forma organizzata di gruppi laici, democratici e secolari. Questi sono quelli che stanno in galera e da queste parti del mondo. Da queste parti del mondo sta in galera Saad Ibrahim. Saad Ibrahim è un intellettuale, un professore, un signore che ha fatto un documentario e che si è beccato 7 anni di carcere con le accuse delle più stravaganti, francamente. Ma potrei dire l'altra, se ho capito bene, è ecuadoregno. E quindi improvvisamente scopriamo l'Ecuador. Ma il vero problema dell'Ecuador è che non resisterà. Da non sapere che le risorse prime dei paesi del nord, del Turkmenistan, del Tagikistan e l'oleodotto e l'acquedotto e tutto quello che volete. Lo sapevamo noi come lo sapevano tutti gli altri, ma quello che era inaccettabile e realista per noi era che un paese così sensibile dal punto di vista geostrategico, quindi proprio per le stesse ragioni, non poteva essere lasciato in mano a un gruppo di pazzi scatenati. Quindi era la stessa analisi realista e che in più, con l'acquiescenza di tutti quanti, aveva deciso che milioni di donne potevano tranquillamente essere messe in carcere sostanzialmente nel giro di 24 ore e che tutti i diritti che avevano acquisiti dovevano sparire in 24 ore in base ad una serie di barbuti più o meno impresentabili ma sostenuti invece da presentabilissimi regimi. Ed è stato questo filo di Candide, in qualche modo, a dire no, la campagna per le donne di Kabul, che vogliamo rivedere al governo, e saluto qui con molta affezione, con molta tenerezza, la vice ministra della condizione femminile, Soraya, che prenderà la parola dopo, perché questa era, e non perché in termini vetero-femministi ci interessino, tra virgolette, in modo più o meno patetico nel senso che da accarezzare è povere donne, no, non è proprio questo. Kadi Koita, che parlerà anche lei dopo, protagonista di una campagna sulle mutilazioni femminili che cerchiamo di appoggiare, non è affatto una povera donna, voi la sentirete e spero che comincerete ad apprezzarla come lei, credo, sta cominciando ad apprezzare noi. È che una parte del mondo di sesso femminile è una delle più oppresse storicamente, tradizionalmente, e che quindi viene quasi automatico pensare innanzitutto a loro e con loro, né più né meno. Non perché io pensi, e me l'avete sentito dire tante volte, che basta essere donne per essere migliori. Ce ne sono alcune, molte con cui c'ho poche affinità, ma è altrettanto vero che non basta essere uomini per essere migliori. La differenza è che quest'altro sesso lo ha invece pensato, praticato e continua a pensarlo e a praticarlo in molte parti del mondo. Queste sono, cari amici, le nostre ragioni, che molti non esitano a riconoscere fondate. E non è nuova una certa frustrazione che provo nel raffrontare la modestia dei nostri mezzi con la dovizia di riconoscimenti di volta in volta resi alla lucidità di Marco, all'intelligenza di Caio e alla lungimiranza di Sempronio. Sono i tre, sempre Marco volevo dire. Ma se riceviamo così tanti attestati, se riusciamo a sorprendere tanti osservatori, non è, dicevo, perché siamo dei geni, ma forse perché riusciamo o possiamo o ci sforziamo di non farci far velo da pregiudizi o difendere presunti dati di potere.
ma resta tutto intero a questo congresso, a noi tutti, il problema della sproporzione tra gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo e la limitatezza delle risorse di cui disponiamo. Vedete, non per essere venale, ma questo congresso, che riunisce 250 o 300 persone provenienti da, che ci emoziona e ci sprona, che però ha voluto dire l'impegno nel farlo, nel crearlo, nell'organizzarlo, nel portarci qui, nell'esserci, di buona parte di chi lavora a Torre Argentina o a Bruxelles negli ultimi mesi o nelle ultime settimane, questa riunione costa più di 600.000 euro. E cioè, praticamente, per essere chiari, quasi la capacità di autofinanziamento di circa un anno. Allora, il problema non è Joao, che non vedo in sala, e che ci sono troppi italiani. A me pare che ce ne sono comunque troppo pochi. Ma il problema è che non ce ne sono ancora abbastanza di militanti iscritti attivi di passaporto non italiano. Non è che noi siamo troppi, è che non riusciamo a far crescere e a trovare altri. E che per pensare di riunirci nel prossimo Consiglio federale che qui eleggerete bisogna pure trovare 100.000 dollari. E che ad oggi io con grande emozione guardo Coxor perché di tutti questi anni e di tutti questi sforzi la prima gruppo organizzato che a decine si sono iscritte al Partito Radicale è Coxor e i Montagliani. Ma questo è, capisco che è difficile perché nella, anche perché in giro per il mondo la parola radicale ha strani significati. Timo Fierci diceva: non mi sono iscritto 10 anni fa perché per noi russi partito voleva dire polizia, quindi per carità, ci mancavate pure voi che mi venivate a chiedere di iscrivermi al Partito Radicale. E capisco perché non è facile essere antiproibizionisti sulla droga, sull'alcol, sul sesso, sulla ricerca scientifica, e qua non è chic, non va bene, non va di moda, eccetera, eccetera. Tutto questo va bene, sono pure, e però senza un salto di qualità e di quantità. Non c'è qualità senza, se la quantità è zero, la qualità non la discutiamo neppure. Cioè non c'è niente da discutere. E io credo che in queste ragioni debbano poter trovare per vivere, per non essere delle velleità, delle facce, delle gambe, degli assegni, dei soldi, e perché così è, se no non andiamo avanti. Sicché, cari compagni e cari amici, perché vivano le nostre ambizioni ci vogliono anche energie umane, intellettuali, risorse finanziarie. Noi ce la facciamo tutta, ce la mettiamo tutta. Credo siamo stati i primi a tentare di utilizzare le nuove tecnologie anche per ragioni, come dire, che oggi vengono riconosciute in molti altri campi. E però è anche vero, come forse ci diceva in un messaggio un nostro amico, che forse potremmo chiedere a chi normalmente ci dà una pacca sulla spalla, molto gentile, dice grazie di esistere, provare a dire che per esistere ci vuole l'impegno di molti di più di quanti siamo qua e di quanti riusciamo a raggiungere. E però, credo per noi, per chi ci segue, per il mondo come sta andando, io credo che sia importante che troviamo il modo perché, cari amici e cari compagni, per gli albanesi o per gli europei, per i Balcani o per quant'altro, troviamo il modo perché vivano le nostre ragioni, vivano gli ideali, vivano le speranze del Partito Radicale. Grazie.

0: Grazie a Emma.
1: Questo dunque l'intervento di Emma Bonino al 38° congresso del Partito Radicale Transnazionale a Tirana il 2 novembre del 2002. Lasciamo adesso ad una intervista di Giovanna Reanda, il nostro direttore, ad Emma Bonino il 18 marzo del 2023 sulla richiesta d'arresto lanciata dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Vladimir Putin.
2: La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Ci sono, secondo la Corte, ragionevoli motivi per ritenere Putin responsabile della deportazione illegale e del trasferimento, ovviamente illegale, di bambini dall'Ucraina alla Federazione russa. Noi ne parliamo con Emma Bonino. Insomma, Emma, ricordiamo la Corte Penale Internazionale, il Trattato di Roma, tutto l'impegno di non c'è pace senza giustizia, ovviamente il tuo. Ecco, è una visione del mondo visionaria oppure, come poi, non so, ad esempio la vicenda Milosevic ha dimostrato, è concreta?
3: Tutte e due le cose, dipende dalla cooperazione o meno degli stati di parte della Corte, e che è sempre stata accusata di essere troppo timida, troppo lenta, troppo burocratica, eccetera, eccetera. Io credo sia un segnale politico molto importante nella lotta contro l'impunità, l'ho sempre pensato, ma non credo che, come dire, si risolva domani mattina, perché è l'inizio di un percorso, però certamente è un segnale, uno stigma molto importante sul presidente Putin e su quello che è accaduto e accade in Ucraina. Quindi secondo me è un passo importante, non definitivo ovviamente, perché Milosevic è una cosa, ma Bashir, per esempio, semplicemente se n'è andato in esilio in qualche paese araba e non è mai stato arrestato da nessuno. Quindi dipenderà anche molto dalla volontà di cooperazione almeno dei paesi 123, credo, che hanno firmato e ratificato la Corte Penale Internazionale. È stata una battaglia lunghissima che parte con l'istituzione della Corte ad hoc ex Jugoslavia, da una collaborazione, diciamo, Amato, Conso, Mitterrand, Badinter, e all'epoca passò al Consiglio di sicurezza senza problemi, ma era un'epoca storica evidentemente diversa. Ma noi non volevamo accontentarci di un tribunale politicizzato, ma di un'estensione, diciamo, e quindi tutto un lavoro diplomatico che poi è finito a luglio 98, credo, con l'approvazione della Corte e del suo statuto. Certo rimangono fuori importanti protagonisti, da Israele alla Russia, al Sudan ovviamente, agli Stati Uniti o alla Cina, ma io credo che sia invece stato ieri un gesto molto, molto importante e molto significativo.
2: Il fatto che abbiano, come dire, messo l'attenzione sul crimine di guerra, di deportazione di bambini, che tra l'altro mi sembra non sia mai stato contestato, insomma, in altre situazioni, secondo te ha un suo, diciamo, ha un suo perché, oppure è stato, diciamo, il primo da cui hanno scelto di partire?
3: No, questioni... io penso che siano partiti da lì perché su quel tema avevano la Corte, eccetera, eccetera, e più elementi. Penso che sia così. Poi vedremo come va avanti. Questo non esclude ovviamente l'accusa di altri reati, eccetera, eccetera, ma probabilmente su questa storia del rapimento dei bambini avevano più elementi certi che su altri reati.
2: Tra l'altro è la prima volta che un presidente, certo si può dire non il primo presidente incriminato, perché appunto anche quelli che ricordavi tu precedentemente, però certo il peso politico di Putin è incommensurabilmente grande, molto più grande rispetto a quello degli altri.
3: Sì, però proprio per questo abbiamo sempre voluto una corte indipendente. Che non rispondesse, diciamo, alle scelte politiche del Consiglio di sicurezza o qualunque altro strumento. Però, ripeto, sono contenta, ma so benissimo che è il primo passo in una direzione che sarà, come dire, molto difficile.
2: Come rispondere a chi dice con questa iniziativa, con questa ipotesi appunto di arresto, in realtà la pace si allontana?
3: Oddio, Dio, Dio, vorrei sapere quando è mai stata vicina. Se qualcuno me lo dice, posso anche ragionarci, ma io credo che lo slogan che abbiamo adottato poi da Kofi Annan, non c'è pace senza giustizia, sia invece un dato valoriale da tenere esattamente presente. Poi, se qualcuno pensa che senza questo la pace era vicina, io veramente sono una abbastanza visionaria, ma non è che sogno ad occhi aperti.
2: Senti, visto che abbiamo parlato di Non c'è pace, la vicenda attuale di Non c'è pace senza giustizia, ci sono delle novità che tu sappia?
3: No, c'è anche questa pratica di segretezza totale del tribunale, persino per gli avvocati, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo Nicolò che è stato liberato, ovviamente lo dico io, ma insomma è stato liberato, ma ancora fa parte dell'istruttoria, non è stato, come dire, stralciato, perché pare che questa procedura non esista in Belgio. Peraltro io non ho altre notizie di nessun tipo. E quindi, come dire, siamo qua nel limbo ad aspettare gli eventi.
2: Emma, grazie Emma. Prego. Bonino,
3: arrivederci, ciao.
1: Questa dunque Emma Bonino ai microfoni della nostra direttrice Giovanna Reanda, il 18 marzo del 2023 sulla richiesta di arresto lanciata dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Vladimir Putin. Vi proponiamo adesso un intervento ancora di Emma Bonino al convegno Bambine non spose, ne parliamo dell'11 ottobre del 2016 organizzato dalla United Nations Children Fund.
4: Sì, grazie mille. Tre cose sostanzialmente. Normalmente occuparsi di diritti civili o di promozione dei diritti umani viene ritenuto una politica, come dire, di serie B, nel senso che c'è la politica, diciamo, con la P maiuscola, e poi ci stanno alcuni forsennati che si occupano di cose cosiddette marginali. All'interno della difficoltà di promuovere i diritti umani come priorità politica o comunque nell'agenda politica, poi c'è ancora la discriminante diritti umani al femminile. Allora lì proprio cadi nel dimenticatoio più totale. La seconda questione è che uno dei giorni diciamo che mi ha più colpito su e quando ho incontrato la più giovane divorziata al mondo, che è Nada, che è una ragazzina di 10 anni, poi è stata l'oggetto fortunatamente di un film di Khadija al-Salami, dello Yemen, sposata a 10 anni con un signore di 20 anni più di lei. E Nada, la più giovane divorziata al mondo, si ribella, diciamo, a questa, pur essendo Yemen, ve lo immaginate, insomma, scappa e riesce ad arrivare in tribunale. Si siede nel corridoio del tribunale e non se ne va più. Nessuno se la fila per X tempo, finché si ferma una avvocatessa yemenita che chiede a questa ragazzina perché mai stia lì in lacrime, e la difende, vincerà in corte e la corte le autorizza il divorzio. Quindi quando lei parlava della forza delle ragazze, non tutte, ma insomma, così come avrete visto adesso recentemente Nadia Rakab, che è quest'altra ragazzina fatta schiava da Daesh e che ha ricevuto gli Yazidi, insomma, lo sterminio degli Yazidi, che con Valeria, senza tanto successo, queste atrocità sconosciute stiamo cercando di portarle all'attenzione politica, e francamente è abbastanza difficile. Fortunatamente la signora Clooney, Amal Al-Manudin, ha deciso di difendere questa ragazza. E bel risultato, e per fortuna questo ha voluto dire che, diciamo, il sterminio sulle Yazide, ma devo dire lo stesso di Caldei e Cristiani, diciamo, in quella parte del mondo, comincia ad affiorare, per cui non solo Siria, che è fondamentale, ma all'interno di tutto questo ci sono anche atrocità, appunto, sconosciute, normalmente perpetrate su bambine. E questa Nojum, questa yemenita, dopo che è stata divorziata, fortunatamente, è tornata a scuola, e ve ne siete fatti carico voi, che io sappia, PAM e UNICEF in Yemen. No, dico questo perché non è che un episodio cambia la situazione, però io dico che semina molto in quei paesi, e semina molto anche da noi. Terza e ultima questione è che il nostro paese, poi ci possiamo autoflagellare, va benissimo, tutto quello che volete, però il nostro paese negli ultimi 20 anni è stato protagonista, pur essendo media potenza, eccetera, di alcune battaglie vinte e fondamentali all'interno delle Nazioni Unite, vanno dalla Corte, di cui io sono molto orgogliosa perché sono stata parte, da militante, da quello che volevo, da radicale sostanzialmente, sulla Corte ex Jugoslavia, sulla Corte Penale Internazionale, sulla moratoria sulla pena di morte, sulla lotta contro le mutilazioni genitali femminili. Quindi non è che ci arrendiamo, io penso semplicemente che promuovere diritti umani, ciao Anna, ecco l'altra fanatica sulle mutilazioni genitali femminili, vieni qua che... E però, per esempio, quando noi abbiamo iniziato nel 2000 di mutilazioni genitali femminili, tant'è che nessuno lo pronunciava bene, tutti si sconfondevano, non se ne poteva proprio parlare, in particolare in certi paesi. Ma proprio non si poteva pronunciare, perché adesso invece proprio in quei paesi, e in quasi tutti, devo dire, la discussione è aperta, non perché il problema sia stato completamente risolto, ma e quindi, insomma, il processo di promozione è appunto un processo, non è un evento, non è che arriva un giorno. Però credo che lo sforzo di passare dalle bambine agli insegnanti, e dagli insegnanti alle istituzioni, perché ovunque sia bisogna, ed è il lavoro che abbiamo fatto, diciamo, come non c'è pace senza giustizia, il nostro valore aggiunto non è che siamo andate noi, come dire, nei villaggi, io poi non, no, è di riuscire a mettere in contatto le attiviste locali con le istituzioni, e quindi, insomma, fare sì che le istituzioni, i governi, i parlamenti locali accettassero il dialogo con questi gruppi, ed è una cosa che noi potevamo facilitare, essendo poi inteso che nei villaggi devono andare loro, non è che ci andiamo lei con i capelli rossi e io quando ce li avevo tinti biondi. Eh? Secondo me se vai in male così ti cacciano, però comunque, cioè, ognuno ha un suo ruolo e bisogna stare attenti ad accettare anche alcune sensibilità locali senza imporre, diciamo, il nostro modo di fare, il nostro modo di essere, senza essere conniventi, senza cedere di un millimetro su quello che è i diritti umani, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, non possiamo accettare che allora adesso le spose bambine 14 anni, e no, siamo punto a capo, però è già verrebbe. Oppure sulle mutilazioni genitali femminili, allora il taglietto lo facciamo piccolo, ma come piccolo? Ma, oppure lo facciamo in ospedale, che così non avete le infezioni. Altra dramma, no, se è un diritto all'integrità fisica, è un diritto all'integrità fisica, e questa non è ovvia. Poi sui tagli piccoli o grandi chi decide? Non ho capito molto bene. Insomma, quindi tenendo la barra piuttosto rigorosamente, è chiaro che bisogna poi discutere anche a livello culturale, non siamo noi che possiamo imporre modalità. Però quello che io volevo dire alla fine è che badate che è vero, ci sono passi indietro, tutto quello che volete, però badate che ci sono anche passi avanti. E credo che questo lo dobbiamo tenere presente a casa nostra come a casa altrui, più lenti, più difficili, come vi potete immaginare. Però se io trovo una vitalità fantastica su questi temi o d'altri, è per esempio sulle donne africane e persino arabe. Io le trovo più vivaci di noi, forse perché partono da più lontano, evidentemente. Quindi le trovo anche più inventive, si inventano qualunque cosa. E penso che star loro accanto in questo processo così complesso e complicato sia una cosa che dobbiamo fare. Infine, i matrimoni forzati non sono solo e sempre dovuti alla povertà. Io ricorderò con grande sconforto l'incontro con famiglie più che benestanti, diciamo così, e che però questa pratica di organizzare il matrimonio delle loro bambine è una pratica patriarcale, tradizionale, che non è affatto dovuta né alla povertà né a niente di niente. È un po' di patriarcato, diciamo, è duro a morire. In più, con questa finzione, le sposiamo a 10 anni, ma il matrimonio si consumerà a 15. Hai presente tu? Ecco. Non funziona così. Ecco. Però la conseguenza, appunto, lo diceva già lei, è che lasciano la scuola, eccetera. E trovo, per esempio, e chiudo, che il programma che state facendo col PAM sull'incentivazione alle famiglie a tenere le bambine a scuola è molto importante, perché non è solo un problema di proibizione, è anche incentivare le famiglie a tenere le bambine a scuola. Per cui io ho visto un IEM, un ottimo programma, per cui alle bambine che rimangono a scuola alla fine della settimana viene dato, non so, 5 kg di riso, 10 kg di riso, che loro portano a casa. In quel modo la ragazzina acquista un valore. E non solo acquista valore lei, io porto a casa il riso per la mia famiglia, ma acquista valore anche per la famiglia, dove poi tradizionalmente, adesso non è che dobbiamo andare proprio a cercare non so dove, ma quando non eravamo così benestanti, se io mi ricordo bene, su 3 figli chi andava a scuola? Il maschio. Cioè, non è che proprio stiamo parlando di secoli o di paesi esotici, parliamo, perché appunto un tipo di cose sono difficili. Quindi, insomma, il mio messaggio è solo non mollare, anzi, siccome abbiamo mollato abbastanza, se invece torniamo a riprendere un po' di voglia di fare, un po' di grinta e un po' di secondo me facciamo qualche passo più veloce.
1: Minuti, questa è Radio Radicale, vi abbiamo proposto un intervento di Emma Bonino all'interno del convegno Bambine non spose, ne parliamo con dell'11 ottobre del 2006, un dibattito organizzato da United Nations Children's Fund. E allora, noi a questo punto vorremmo incominciare e vorremmo aprire un filo diretto con gli ascoltatori, non prima però di darvi qualche aggiornamento. Allora, per quanto riguarda le televisioni, in particolare la RAI, troviamo sulle agenzie di stampa una serie di appuntamenti che la televisione di Stato sta organizzando per la programmazione delle prossime ore. Ad esempio, l'ultima intervista televisiva di Emma Bonino, si tratta di un faccia a faccia a casa sua con Bruno Vespa il 19 maggio del 2026, verrà trasmessa questa sera, venerdì 11 settembre. E l'intervista, apprendiamo, integrale, andrà in onda nello speciale 5 minuti alle 20.30 su Rai 1. A 10 anni dalla morte di Pannella, leggiamo: la storica leader radicale e fondatrice di Più Europa racconta il loro rapporto, il rapporto con Pannella tra pubblico e privato. L'enorme piatto di pasta al burro che Pannella cucinò a notte fonda scioccandola, le battaglie per i diritti individuali e civili con i radicali, la rottura e le riflessioni sul riconoscimento dei suoi meriti, ma solo dopo la morte. E su Rai 1 la leader storica radicale è già stata ricordata a Storie Italiane in onda alle 9.05 e alla Volta Buona in onda alle ore 14. Spazi di approfondimento saranno proposti anche alla Vita in Diretta alle 16.55, mentre alle 20.30 nello speciale 5 minuti sarà trasmessa l'ultima intervista di Bruno Vespa a Emma Bonino. Su Rai 3 Marco da Milano dedicherà l'intera puntata di Il Cavallo e la Torre alle 20.40 alla scomparsa di Emma Bonino. Ora, per aprire il nostro filo diretto potete intervenire in diretta, avete 40 secondi di tempo, vi preghiamo di rimanere naturalmente in tema. Il numero è 06 400 77 433, lo ripeto, 06 400 77 433. Dicevamo, a proposito della programmazione televisiva, su Rai 3 Marco da Milano dedicherà l'intera puntata di Il Cavallo e la Torre alle 20.40 alla scomparsa di Emma Bonino. Tutte le testate hanno dedicato e dedicheranno ampia copertura informativa alla notizia della scomparsa di Emma Bonino e al ricordo della sua figura. In particolare il TG2 ne ripercorrerà la vita e la carriera attraverso servizi nelle varie edizioni. Uno spazio alla notizia della scomparsa è previsto anche questa sera nel corso della puntata di TG2 Post. Il TG3 alle 12.25 ha proposto uno speciale. Il TGR Lombardia ha dedicato un servizio durante l'edizione del telegiornale delle 14. Allora, per intervenire in diretta, tra qualche istante apriremo le linee, potete chiamare lo 06 400 77 433, ripeto, 06 400 77 433. Su Rai News tutto dedicato a Emma Bonino, il filo diretto andato in onda dalle 10 alle 11 con ospiti e collegamenti. Nei telegiornali sono previsti il servizio con la sua storia e altri contributi di politici e personaggi che l'hanno conosciuta. RaiNews.it, il portale web e social dell'informazione Rai, ha dato immediatamente la notizia della scomparsa. Sul sito sono presenti un approfondimento e una maratona multimediale con foto, video e testi per ricordare la storia e il percorso politico di Emma Bonino. All'interno della maratona anche tutte le reazioni italiane e internazionali alla scomparsa della storica esponente radicale. Sui social è stata fatta una breaking news di annuncio della morte e verranno pubblicati reel e video sui canali di RaiNews.it. Per Rai Cultura andrà in onda biografie, Emma Bonino, Anima Liberale, di Antonella Zecchini, un racconto della vita, delle passioni professionali e politiche di Emma Bonino, coraggiosa protagonista della storia italiana. Oggi venerdì 11 settembre alle 15.10 su Rai 3 alle 23.05 in replica, sabato 12 settembre alle 17.25 e domenica 13 settembre alle 9.45 su Rai Storia. Sulla piattaforma Rai Play, Rai Play, nella fascia da non perdere, in home page sono presenti molti contenuti. Prendiamo la telefonata da Padova, buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
1: Salve. Eccoci Sandro qui, come si chiama?
5: Sandro da Padova.
1: Qual è il suo nome?
5: Sandro.
1: Salve Sandro.
5: Buonasera a voi. È una sera molto triste naturalmente per tutti noi. Io volevo solo a unirmi ad un abbraccio incredibile nei confronti di questa persona, Emma Bonino, che ha rappresentato per la storia italiana indubbiamente un punto fondamentale di sicurezza in posizioni liberali, in posizioni di tutela della persona. Ha messo il suo corpo a favore di queste battaglie, la sua voce, la sua intelligenza. È una giornata veramente triste per me e penso per molti che ascoltano la radio. È sempre un faro nella notte, purtroppo, della nostra democrazia e delle democrazie mondiali. Un abbraccio a tutti voi e un saluto ad Emma.
1: Grazie Sandro per il suo contributo. Ricordiamo il numero per intervenire in diretta: 06400 774 33, 06 400 77 433. Sono le 18:02, siamo in diretta su Radio Radicale. C'è la data del Consiglio dei Ministri. Palazzo Chigi ha convocato il Consiglio dei Ministri per lunedì 14 settembre alle ore 10, con all'ordine del giorno il decreto del Presidente della Repubblica per la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa. Siamo nel filo diretto di Radio Radicale dedicato ad Emma Bonino. Una telefonata da Firenze, buonasera.
6: Buonasera, Cristiano da Firenze.
1: Ciao, Cristiano.
6: Prato. Volevo solo dire, oltre ad esprimere le condoglianze per Emma Bonino, non permettete che sul cadavere di Emma Bonino si avventino i corvi di tutte le fazioni possibili, o perlomeno permettetelo solo in quanto permetta di raggiungere gli obiettivi che Emma Bonino si proponeva. Grazie.
1: Grazie, grazie. Allora 06 400 77 433, 06 400 77 433, il numero per intervenire in diretta qui su Radio Radicale. Vediamo qualche dichiarazione velocemente, così spot. Ci sono delle dichiarazioni, ad esempio le prime che troviamo sono quelle di Pier Ferdinando Casini. Dice che Bonino ha lasciato due grandi lezioni: l'amore per il Parlamento e l'amore per l'Europa, e che quella battaglia va continuata a prescindere dalle appartenenze politiche. Insomma, Pier Ferdinando Casini è un centrista, ma cattolico, questo lo ricordiamo, quindi a maggior ragione rappresenta la figura radicale, quella di una grande trasversalità nella storia delle battaglie politiche italiane. Da Torino, buonasera.
7: Buonasera, io esprimo le condoglianze a tutta la famiglia di Emma Bonino, al Partito Radicale. È stata una radicale che si è battuta con Pannella per i diritti civili e quindi lascia un segno che deve portare, deve essere continuato, cioè questa sua battaglia deve portarsi avanti. Tutti noi dobbiamo contribuire affinché i suoi progetti, i suoi ideali vengano realizzati. Grazie.
1: Le posso chiedere come si chiama?
7: Armando.
1: Grazie Armando, buon lavoro. Grazie. E insomma 06 400 77 433, 06 400 77 433, il numero di telefono per intervenire in diretta qui su Radio Radicale e questo filo diretto dedicato ad Emma Bonino. Prendete la linea. Questo è uno spazio libero di informazione, uno spazio libero per intervenire, storico di Radio Radicale, quello del filo diretto. Chiamate, intervenite, vi presentate, dite il vostro nome e fate un intervento possibilmente a tema. Dalla provincia di Palermo.
8: Allora, sono Salvatore Santone da Lascari, vicino Cefalù, anche se sono residente a Termini Imerese.
1: Ci ricordavamo.
8: Sì, infatti sì. Allora, Emma Bonino, sì. Certo. Allora, io devo dire una cosa, fece pure dei comizi con mio padre Giuseppe a Termini Imerese, la prima fase mi è piaciuta, poi mi dispiace dirlo, Pannella una volta disse che non era più radicale, Io devo dire che non mi è piaciuto il suo atteggiamento contro i Novax sul Covid, per esempio su questo vaccino assassino ultra stroncato dal British Medical Journal, che è la Bibbia della scienza mondiale. Non mi è piaciuta poi anche la difesa strena ormai di una Commissione europea, che è una dittatura, non ha vettato nessuno, perché considerate una cosa, noi avevamo il 33% delle ricchezze mondiali controllate dai paesi dell'Unione Europea nel 1992, ora siamo a 14%, insomma è stato un fallimento. Poi anche la sua partecipazione al governo di Romano Vampirnoti è stata una rovina completa.
1: Grazie Salvatore, allora 60 secondi di tempo per intervenire, 06 400 77 433 06 400 77 433. Emma Bonino, questo è il filo diretto dedicato a lei, vi presentate, insomma fate un intervento per ricordare la figura velocemente. Laura Boldrini sottolinea che anche grazie alle sue battaglie che le donne hanno conquistato diritti come aborto e divorzio, che ha affrontato la malattia pubblicamente con dignità e trasparenza. Da Milano, pronto?
9: Sì, buonasera. Ciao, Marco.
1: Ciao Marco.
9: Da Milano, iscritto peraltro al Partito Radicale, ma solo un flash, nel senso che oltre alla vicinanza dal punto di vista umano per tutti i familiari di Emma, mi colpisce molto il fatto, ovviamente del tutto involontario, della data.
1: Oh, non ti sentiamo più Marco, pronto? Marco, pronto? Prova a richiamare. Allora, Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia, dice che al di là delle diverse appartenenze resta il valore di un impegno portato avanti con determinazione e coerenza per decenni. E poi prendiamo una telefonata da Caltanissetta, pronto?
10: Sì, chiamo solo per esprimere ovviamente le mie condoglianze alla famiglia, al partito e a tutti gli amici che l'hanno voluto bene. È stata una grande, anzi penso che molti dovrebbero prendere spunto dalla politica fatta da questa grande donna. Mi chiamo Fabrizio e quindi fiero di poter esprimere il mio pensiero.
1: La ringrazio Fabrizio, buon lavoro. Allora, ricordiamo il numero di telefono per intervenire in diretta, 06 400 77433, ripeto 06 400 77433, uno spazio dedicato ad Emma Bonino con le vostre, nostre voci da Firenze.
11: Sì, buonasera, mi chiamo Filippo.
1: Ciao Filippo.
11: Che dire, io ho avuto l'occasione di poterla incontrare tanti anni fa durante la campagna delle amministrative a Pistoia. Io mi mossi da Firenze proprio per andare a conoscerla, Emma Bonino. C'era anche Marco Pannella, tra virgolette, nel 2012. Ecco, io sembra tutto così lontano, sembra tutto un altro mondo. Io mi domando da Marco, da Emma, senza sminuire tutti coloro che stanno portando avanti il messaggio radicale, io credo che siamo rimasti ora veramente orfani anche dell'ultimo baluardo della libertà, e questo a me dà tanto, tanto, tanto da pensare. È un giorno tristissimo. Un abbraccio a tutti, anche a voi della redazione.
1: Grazie Filippo, un abbraccio a te. C'è molto da riflettere, certo, su quanto dicevi. 06 400 77 433, 06 400 77 433 il numero per intervenire in diretta qui su Radio Radicale per ricordare Emma Bonino. Vi ricordavamo prima che il Consiglio dei Ministri è convocato per lunedì 14 settembre alle ore 10, all'ordine del giorno il decreto del Presidente della Repubblica per la deliberazione delle esequie di Stato di Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, quindi diciamo che una conseguenza pratica è che i funerali di Stato non possono essere deliberati prima di lunedì mattina, quindi la cerimonia non può ragionevolmente tenersi prima di lunedì pomeriggio, più probabilmente martedì, ma insomma vedremo quelli che sono gli aggiornamenti. Da Vicenza, pronto?
12: Sì, buonasera Francesco. Salve. Da Vicenza.
1: Ciao Francesco.
12: Sì, volevo sicuramente esprimere le condoglianze per la scomparsa di Emma Bonino. E la ricordo sicuramente come una grande italiana e credo che se in Italia ci sia un po' di libertà sia sicuramente anche grazie a lei.
11: chiaramente anche a Pannella, però la forza di Emma Bonino è stata veramente importante e mi dispiace che negli ultimi anni il Partito Radicale non abbia potuto e capito che la sua forza andava messa molto più in evidenza, indipendentemente da tutte quelle che potevano essere le i dissidi e quant'altro. E secondo me è stata esclusa ed è stata una cosa grave e brutta, ma non è oggi forse che dobbiamo parlare.
1: Grazie a te. Allora, ricordavamo, Consiglio dei Ministri, per lunedì 14 settembre, dicevamo, deliberazione del Consiglio di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa. Raffaele Costa, ex ministro, anche lui piemontese, anche lui di Cuneo, esegue di Stato anche per lui, stesso Consiglio dei Ministri, e insomma volevamo ricordare anche la sua fiducia. Siamo in diretta su Radio Radicale per un filo diretto dedicato ad Emma Bonino. Da Melegnano, pronto.
13: Ho sempre ammirato Emma Bonino per la sua franchezza, la sua sincerità e abbiamo bisogno di tante donne così. Buonasera.
1: Signora, mi sente ancora? Ha messo giù, va bene. Sentiamo da Milano. Allora, forse ho messo fretta alla regia, perché la telefonata da Milano non era protetta. In linea, ok, grazie. Milano, pronto?
14: Emilio da Milano.
1: Salve Emilio, buonasera.
14: No, voglio esprimere le mie condoglianze più grandi per Emma Bonino, che è una grande donna. Sono intervenuto che lei, come coordinatore, ha detto che l'aborto è un diritto. Attenzione, l'aborto non è un diritto. La legge sull'aborto è un aiuto alle donne con difficoltà a trovare qual è la sua decisione. Perché se noi continuiamo a dire che è un diritto, e i giovani la prendono così, e di fatto abbiamo anche le conseguenze oggi non abbiamo niente. Non è perché questo, però tutto l'insieme fa tutto. Ecco, solo condoglianze. Ancora questa grande donna.
1: Grazie, non abbiamo sentito benissimo, preso per concetto di quello che ci ha detto del suo intervento, era molto chiaro. Allora, vediamo le dichiarazioni di Maurizio Landini. CGIL dice che anche sostanzialmente nei momenti di divergenza sull'economia e sul lavoro non è mai venuto meno il rispetto, dunque un'ammissione di distanza netta sul terreno economico e sindacale. No, vi leggo tutto il testo dell'agenzia. Vi do dei flash, degli spot, così diamo spazio alle telefonate. Da Montalcino.
15: Sì, buonasera.
1: Salve signore.
15: Sono Graziella da Montalcino.
1: Buonasera.
15: Un
1: Graziella.
15: Un speciale ringraziamento ancora all'importanza che Emma ci abbia portato davanti al Parlamento europeo a Strasburgo per evitare la discarica nel comune di Montalcino. Ricco e importante per le sue vigne, è stata una grande lotta, però anche quello Emma ce l'ha fatto.
1: Grazie a lei, grazie per averci chiamato. 0640077433 0640077.

0: E irrealistico è che il destino ha voluto che se ne andasse nella settimana in cui tutti tardivamente cominciano ad aprire gli occhi sulla fragilità della costruzione europea. Aggiunge un dettaglio personale all'ultima persona con cui ha ballato, dice Monti, 20 o 30 anni fa, un premio alla Bocconi. Da Genova, pronto.
1: Pronto,
0: Sì.
1: buonasera. Esprimo condoglianze e un caro ricordo di Emma, che ci ha sempre dato tanta speranza. Sarebbe stata una grandissima prima Presidente della Repubblica, ci mancherà. Buon lavoro, abbraccione.
0: Grazie, grazie a lei. E allora, sono 18 e 16 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per un filo diretto dedicato ad Emma Bonino nel giorno della sua scomparsa. Leggiamo le dichiarazioni del sindaco Gualtieri, un flash. Sindaco di Roma dice che ha contribuito a rendere l'Italia più aperta e avanzata, dal divorzio alla 194 fino alla pena di morte, all'impegno umanitario. Poi c'è il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, dice che ha scelto di essere protagonista di battaglie per diritti, libertà e dignità. Matteo Renzi e Francesco Rutelli hanno rilasciato ricordi video. Renzi, donna dei diritti che sarà studiata a lungo. Rutelli ricorda la battaglia, tra le altre cose, per la Corte Penale Internazionale. Ci sono anche delle voci critiche. L'Unione Cristiani Cattolici Razionali oggi le rendono omaggio per ciò che di bene ha fatto e si dicono dispiaciuti, ma scrivono che si schierò spesso dalla parte sbagliata della storia. Ricordano di aver criticato le sue parole su Eluana Englaro e sui disabili gravi, i tentativi di abolire l'ora di religione e togliere il crocifisso, le sue parole contro l'obiezione di coscienza dei medici. Parte della stampa pro-life oggi la definisce apertamente figura controversa e storica, leader abortista, sostenendo che il suo lascito riaprirà il dibattito invece di chiuderlo. Vedete com'è diverse sono le posizioni su Emma Bonino. Naturalmente le prese di posizione politiche, che cos'è che fanno? Creano anche dei contrasti, creano dibattito, ci si incontra, ci si scontra su posizioni differenti, però ci sembra di riconoscere un filo, diciamo così, comune, ovvero quello di riconoscere in queste ore ad Emma Bonino una determinazione forte, una convinzione, un'onestà, ma anche un prestigio forte come donna e come personaggio politico. 06 400 77 433, 06 400 77 433 è il numero di telefono per intervenire in diretta qui su Radio Radicale nel giorno della scomparsa di Emma Bonino. Il vostro intervento, il vostro punto di vista, i vostri ricordi, anche come l'ascoltatore di prima da Vicenza che ci ha raccontato, da Pistoia, scusate, che era addirittura partito da Firenze per andarla a conoscere, da Firenze a Pistoia, addirittura partito, non che siano tutti questi chilometri, però insomma ci ha raccontato un'esperienza personale. Ma un personaggio come Emma Bonino, che fa parte della nostra cultura civile e riformatrice istituzionale, può sicuramente essere entrata dentro di noi. E quindi ognuno di voi può commentare questa figura, può commentare il suo punto di vista. Diversi punti controversi che forse possono essere utili anche a noi per non fare, diciamo così, una diretta geografica. Forse più tardi possiamo cominciare ad elencare il Kosovo, l'interventismo. Molti ricordano la guerra in Kosovo e l'uso della forza per fermare i crimini contro l'umanità in Bosnia, come molte contraddizioni di Emma Bonino, il rapporto col centrodestra. Il linguaggio sul fine vita e la disabilità, molto spesso, diciamo così, usata sotto forma di propaganda in realtà per strumentalizzarne un po' la figura, ma questo è soltanto il mio punto di vista, di un cittadino qualsiasi, come voi che ascoltate. E 1987, Varsavia, manifestazione contro il regime comunista, arresti, espulsioni per aver protestato contro la dittatura di

0: Tureschi, lo ricordava prima in un intervento, la stessa Emma Bonino, l'arresto a New York per aver distribuito siringhe sterili, la cui vendita era stata vietata come misura antidroga, disarmo nucleare, appello contro lo sterminio per fame nel mondo, antiproibizionismo sulle droghe, giustizia, la declinazione carceraria della giustizia, l'obiezione di coscienza dei medici, insomma, tante le battaglie di Emma Bonino, che oggi è venuta a mancare a Roma, 78 anni, era stata ricoverata lunedì per una crisi respiratoria, ieri era uscita dalla terapia intensiva, stamattina se n'è andata in una clinica romana. Il governo sta predisponendo i funerali di Stato. Allora, 18 e 21 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo il numero per intervenire in diretta, 06 400 77 433, 06 400 77 433. Vi lasciamo nel frattempo ad una intervista di Andrea De Angelis a Sergio Rovasio, storico collaboratore del Partito Radicale, di Marco Pannella.
1: Siamo con Sergio Rovasio, storico collaboratore di Marco Pannella, per ricordare anche con lui Emma Bonino, scomparsa quest'oggi. Sergio, allora il tuo ricordo.
2: Ma il ricordo è, si parla di cose antiche, perché essendo giovane, ma io in realtà ho una certa età, e quando ho iniziato a fare il radicale, a essere radicale, avevo 18-19 anni, quindi diciamo che Emma Bonino ha sempre accompagnato nei decenni di impegno politico che c'è stato, prima a Torino, poi a Torre Argentina 18, poi a Torre Argentina 76, poi alla Camera dei Deputati e al gruppo parlamentare, poi al Parlamento Europeo, un po' con Pannella. È chiaro che la presenza di Emma era una costante ed era, come dire, qualcosa che faceva parte della quotidianità del nostro operare, no? Fossero iniziative politiche, fossero manifestazioni, comunicati stampa. Io stamattina ho ricordato un episodio che è quello che forse più di tutti può far capire anche il tipo di rapporto che Emma aveva con le persone, anche non particolarmente intime nell'amicizia o nel percorso dell'agire, no? Ed è quando mi mandò da Pertini per consegnare una busta. Io ero in jeans, un giaccone nero, e mi disse: porta questo a Pertini che ti aspetta, l'ho già avvisato. Io presi, andai col vestino che avevo, un vestino 50, arrivo al Quirinale e disse: devo andare dal presidente, lo disse a questo all'ingresso. Questo si misero quasi a ridere, mi manda il Mabonino e fa: sì, vabbè, io devo andare dal Papa, mi fa uno di quelli dell'ingresso. Dopodiché andai su dal presidente Pertini, consegnai questa busta e lui mi tenne lì mezz'ora, 40 minuti, disse: cosa fai con Emma? Si stava lavorando sulla marcia contro la fame nel mondo, che era la campagna prioritaria del Partito Radicale di quel periodo, quindi parliamo di primi anni 80. Puoi immaginare dai primi anni 80, quindi parliamo di 82, 81-82, fino a quando poi è morto Marco, quindi parliamo di 2016, tutto quello che c'è stato in questi rapporti, che erano sia di impegno politico su tutte le battaglie che spero gli italiani conoscono, sia sulle campagne specifiche come Emma for President, che è stata forse la campagna che in assoluto ha messo Emma nella popolarità massima nel paese. Con poi le elezioni europee dove prendemmo l'8,5%. Quella fu una, ricordo proprio anche con emozione l'abbraccio che Emma e Marco si fecero davanti ai giornalisti, piangendo, perché non pareva vero che con queste idee che aveva avuto Marco, che sembravano impraticabili, con Emma che non voleva, poi invece non era, e si era convinta, e quindi riunioni su riunioni, riunioni notturne, che era un po' l'agire politico tipico proprio dei radicali, alla fine uscì fuori questo risultato clamoroso. Ci sarebbero tantissimi episodi da raccontare sul rapporto tra Marco e Emma, le litigate, le incazzature durante le riunioni, il fatto che poi gli ultimi 2 anni di vita di Marco e Emma, insomma, ci sono tantissimi aneddoti, episodi, ma soprattutto credo che l'abbinata Emma Bonino e Marco Pannella sia ciò che il Partito Radicale è riuscito a fare in questi 40 anni con questi due personaggi politici straordinari, perché poi ne abbiamo avute decine e decine, penso a Stanzani, a Spadaccia, a Ciccio Messere, penso a Maurizio Turco, a tutti quelli che ancora oggi portano avanti col Partito Radicale le iniziative, però loro due sono stati la forza della storia radicale che tutto il paese, non solo in Italia, conosce, dal transnazionale quando aprimmo le 22 sedi in tutta Europa e riuscimmo anche a fare un giornale tradotto in 25 lingue. E tutto questo, c'era di mezzo Emma, c'era di mezzo Marco, c'era di mezzo anche sul Tribunale Penale Internazionale c'erano Emma, c'era Marco, quando Emma è stata commissaria europea. È un libro infinito di storie, è un libro infinito di, io penso, direi, di cose belle per il paese, cose belle per il paese, che purtroppo non riusciamo più a vedere molto.
1: Assolutamente. Sergio, grazie davvero.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
0: Questo dunque era Sergio Rovasio, storico collaboratore di Marco Pannella del Partito Radicale, di Emma Bonino, ai microfoni di Andrea De Angelis. Sono le 18:27, siamo in diretta su Radio Radicale per un filo diretto con gli ascoltatori dedicato ad Emma Bonino, uno spazio di conduzione. Vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire in diretta, è lo 06 400 77 433, 06 400 77 433. Allora, nel frattempo vi diamo questa notizia: la camera ardente per Emma Bonino sarà in promoteca del Campidoglio domenica e lunedì. Martedì le esequie laiche, sembrerebbe sempre lì, vedremo insomma nelle prossime ore gli aggiornamenti dalle agenzie, dalle fonti di governo. Si sta parlando molto di aborto in queste ore. Era la fine del 1973 quando a Milano Emma fondò il CISA, il Centro di Informazione e Sterilizzazione e Aborto, con Adele Faccio, ex staffetta partigiana, e altre militanti radicali. Abbiamo poc'anzi letto anche un'agenzia della associazione Adele Faccio. L'anno dopo il CISA apre a Firenze un ambulatorio dove si praticano interruzioni di gravidanza col metodo dell'aspirazione, fornire un servizio e insieme violare pubblicamente la legge per fare che cosa? Per rendere la pratica dell'aborto legale e, come ci ricordava sempre Marco Pannella, per distruggere l'aborto clandestino che ogni anno generava migliaia di vittime. E infatti, quando l'aborto divenne legale, poi addirittura le vittime vennero a diminuire, perché vennero a diminuire le infezioni e tutto ciò che ne seguiva. 06 400 77 433, 06 400 77 433, il numero di telefono per intervenire in diretta in questo spazio di conduzione dedicato ad Emma Bonino. Allora, la notizia della scomparsa di Emma Bonino ha scosso profondamente Bruxelles, dove per anni è stata una presenza riconosciuta e rispettata, commissaria europea dal 1995 al 1999, deputata al Parlamento europeo in più legislature, ruoli che ne hanno segnato l'impegno instancabile per i diritti umani, le libertà civili e la costruzione di un'Europa più forte e più democratica. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha ricordato Bonino come una figura che non ha mai aspettato che il mondo fosse pronto, sottolineando che sarà ricordata in Italia a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata al Parlamento europeo e di commissaria europea. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, ha scritto sui social. Nel pomeriggio anche la Commissione ha ricordato l'ex commissaria con un post sui social in cui ha sottolineato che la sua eredità è segnata dalla sua dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. L'eurodeputato del PD Nicola Zingaretti ha ricordato Bonino come una persona vera di cui potersi fidare, rievocando un episodio della sua campagna elettorale nel Lazio. Fece un incredibile sorriso e disse: «Ma che bello, sì, sono io». Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal segretario generale del Partito Democratico Europeo ed eurodeputato Sandro Gozzi, che ha definito Bonino un'europea appassionata e una paladina instancabile dei diritti umani e delle libertà civili. Gozzi ha ricordato il suo impegno per un'Europa democratica e federale abbastanza forte da difendere la libertà e proteggere i diritti civili, sottolineando che oggi è un giorno molto triste per l'Europa. Allora, vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire in diretta qui su Radio Radicale, in questo spazio senza filtri: 06 400 77 433, 06 400 77 433. Sulla scomparsa di Emma Bonino vi proponiamo questa intervista a cura di Sonia Martina ad Alessandro Maiorino.
3: Radio Radicale, siamo con Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, e questa mattina è scomparsa Emma Bonino, senatrice.
4: Scomparsa una gigante della storia, non solo della storia politica, della storia di questo paese. Scomparsa una donna forte. Questo mi viene in mente quando penso ad Emma Bonino, una donna volitiva che ha sempre combattuto, che non si è mai fermata, neanche durante la malattia, questo va detto, e che ha difeso le sue idee fino all'ultimo. Un esempio per tutte le donne, indipendentemente da come la si pensi, indipendentemente da se si fosse d'accordo o meno con lei, certamente è un grandissimo esempio per le donne italiane, e oggi più che mai ce n'è bisogno. Oggi, momento in cui i diritti delle donne sono nuovamente sotto attacco, vengono nuovamente erosi con i fatti o più semplicemente con una certa cultura che sembra riaffermarsi, l'esempio di Bonino è più attuale che mai. Oggi davvero è più attuale che mai, e alcune lotte andrebbero riprese, quasi riprese da capo. Penso alla lotta per l'aborto. Qualunque cosa si pensi dell'aborto, ma la libertà di poter decidere sul proprio corpo, questo non dovrebbe dividere, questo dovrebbe essere una battaglia veramente di tutte e tutti. Si è battuta contro la pena di morte, e mi viene da dire, ad esempio, noi sappiamo adesso di un paese che abbiamo sempre descritto come l'unica democrazia del Medio Oriente, ha reintrodotto la pena di morte su base selettiva, peraltro. Quindi stiamo assistendo a un ritorno di questioni importantissime che pensavamo di aver risolto, ma certe questioni non si risolvono mai una volta per tutte, i diritti non sono mai conquistati una volta per tutti, e questo forse è un altro degli insegnamenti che Emma Bonino lascia a noi.
3: Infatti anche lei lo diceva, che i diritti vanno sempre... Grazie senatrice, grazie Maiorino.
0: Questa dunque Sonia Martina. Adesso ascoltiamo le dichiarazioni di Maurizio Lupi.
5: L'Italia perde una grande donna, una persona che sapeva con coraggio e forza battersi per i suoi ideali. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, di lavorare con lei sotto il governo Letta. Da lei mi distinguevano tante posizioni, lei radicale e io cattolico, ma ciò che ci ha sempre accomunato è la stessa idea di politica, lo strumento per costruire il bene comune.
0: Questo dunque Maurizio Lupi in ricordo di Emma Bonino. Vediamo che cosa scrive Enrico Letta. Emma, unica e indimenticabile, l'Italia e l'Europa ti devono tantissimo, difficile pensare un mondo senza di te. Il commissario europeo alla coesione Raffaele Fitto ha ricordato Bonino come una protagonista del nostro tempo in Italia e in Europa, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano, esprimendo cordoglio alla famiglia e alla comunità politica. Anche l'ex commissario all'economia Paolo Gentiloni ha reso omaggio ad Emma e ha scritto: ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Caterina Murace, ha ricordato il suo impegno per i diritti. Con la sua scomparsa perdiamo una delle voci più coraggiose, libere e coerenti nella difesa dei diritti umani. Ci ha insegnato a lottare per i nostri diritti e a non darli mai per scontati. Pur provenendo da storie e sensibilità politiche diverse, pur avendo avuto posizioni differenti su molti temi, ho sempre riconosciuto in Emma la forza delle convinzioni, la coerenza e uno straordinario senso dell'istituzione. Ricordo dell'europarlamentare del Partito Popolare Europeo e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti. Allora, continuiamo ad occuparci di Emma Bonino, sentiamo il ricordo di Filippo Sensi.
3: Filippo Sensi del Partito Democratico, ma soprattutto grande amico dei radicali, è scomparsa Emma Bonino. Allora,
6: è una giornata nera e non ci sono tante parole, c'è una vita di impegno, di battaglie, di politica, unita alla esistenza delle persone. Emma Bonino assieme a Marco Pannella in Italia hanno inventato il corpo della politica e hanno sempre fatto delle battaglie per la libertà e la democrazia. Questo mi sembra il grano ultimo delle loro vite politiche e personali. Questa mattina, appena ho sentito della triste notizia, sono andato a rivedere un video del 2018. Emma Bonino, senatrice, era al governo, il peggior governo della storia repubblicana, quello giallo-verde, e lei fa 10 minuti sulla manovra di bilancio e su che cosa significa lo strappo istituzionale fatto dall'allora governo per, come al solito, bypassare il Parlamento e discutere. Tra i tanti possibili testamenti infiniti di Emma Bonino, le battaglie, l'aborto, la liberalizzazione, il suo impegno, commissaria europea, vicepresidente del Senato, ministra, insomma, una personalità, una delle pochissime personalità di rango a livello europeo e internazionale che abbiamo in Italia. E vederla in quella circostanza con i parlamentari del Movimento 5 Stelle che le vociavano addosso, lei sola, dritta sul suo scranno, e dice: mi difendo da sola.
3: Me lo ricordo quell'intervento.
6: E chiude dicendo: non smetterò mai di difendere la democrazia. Non credo ci sia altro da dire.
3: Grazie, grazie a Filippo Sensi.
0: Avete sentito, insomma, che Filippo Sensi, parlamentare del Partito Democratico, ha ricordato l'intervento di Emma Bonino durante la discussione generale alla manovra finanziaria del primo governo Conte, e noi ve lo proponiamo, è del 20 dicembre del 2018.
7: È iscritta a parlare la senatrice Bonino, ne ha facoltà.
8: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, senatori e senatrici, confesso che prendo la parola in quest'Aula con grandissimo disagio, col disagio di chi per cultura, per tradizione, per pratica ha fatto del rispetto delle istituzioni il punto cardine della sua attività politica. E prendo la parola con disagio perché a me pare che oggi compite, in questi giorni già così cupi, un ulteriore grave attacco, il più grave nella storia della nostra Repubblica, alla democrazia rappresentativa, alla Costituzione, all'ordinamento liberale, così come, seppure imperfetto, lo abbiamo conosciuto in questi anni. Vedete, che il Parlamento sia umiliato, esautorato, ridotto all'irrilevanza, anzi quasi alla farsa, consentitemi, non è un trofeo di cui andare orgogliosi, non è un bonus all'opposizione, è una ferita grave a tutti, al Paese, alla democrazia. Vedete, perché dico quasi una farsa? Kafka a noi, francamente, ci farebbe un baffo. Alla Camera avete preteso con la fiducia la votazione su una manovra farlocca che tutti sapevamo non esistere. Lo leggevamo ogni mattina. Qui pretendete altrettanto una votazione con la fiducia su un oggetto misterioso che nessuno ha avuto la possibilità, oltre che il dovere, di esaminare. Il Presidente Conti ieri ci ha dato alcune cifre, ma mi pare che più che altro da molti vengono dati i numeri, e dare i numeri non è sinonimo di partire dalle cifre, è dare i numeri. Questi 83 giorni e quelli prima non solo sono stati inutili, sono stati dannosi in termini politici, in termini di credibilità del nostro Paese e in termini economici per gli italiani e le italiane e le famiglie di questo Paese. I costi politici non li recupererà più nessuno. E il tutto in questi mesi è stato accompagnato da esternazioni giornaliere dei due vice, Salvini in particolare, irrispettoso, da bullo di periferia, volgari, quando non direttamente insultanti, verso chiunque. Se un magistrato osa dire che ha indagini aperte sarebbe bene non twittare, gli si risponde che è stanco e che vada in pensione. Se un alto funzionario prova a dire che i numeri sono a cosa e le cifre macroeconomiche sono altri, gli si risponde in modo sprezzante: si faccia eleggere, poi parla, perché noi siamo eletti da 60 milioni di italiani, e non è vero, sono tanti, ma non sono 60, comunque 60 meno 1, e sono contenta perlomeno di capire quali sono le nostre differenze di fondo sulla gestione politica e liberale di un paese come si deve. E vogliamo continuare su tanti nemici, tanto onore? Oppure tireremo dritto? Oppure cacceremo 500.000 clandestini di cui ci avete rintronato per mesi di campagne elettorali? Salvo che tra una birreria e una bocciofila, a un certo punto il ministro degli interni ha avuto persino il tempo di passare al ministero e qualcuno gli ha suggerito che non era possibile, glielo dicevamo da mesi, e ha dovuto ammettere che in effetti ci vorrebbero 80 anni. E dopo tanto fracasso, dannoso e controproducente, una penosa e silenziosa dai più espliciti vicepresidenti, dicevo, dopo tanto fracasso, tanta volgarità, tanto disprezzo per le istituzioni nazionali o no, una penosa e silenziosa retromarcia, per nostra fortuna e per fortuna dell'intero Paese. E a coloro e a chiunque abbia potuto evitare che il vagone Italia precipitasse nel burrone, va il nostro apprezzamento e quello dell'intero Paese. eravamo vicini al burrone. E io che non apprezzo per cultura il tanto peggio e il tanto meglio, devo pure dire che non precipitare nel burrone è un valore per tutti e anche per questo Paese. Nel merito, molto è stato detto. Vedete, è veramente bizzarro, per non dire di peggio, che un governo così sovranista, un governo prima gli italiani, un governo, non so, poi si faccia dettare, dettaglio per dettaglio, la manovra dalle istituzioni europee e per fortuna, però questo è prima gli italiani o il governo sovranista. Così è stato, fino a ieri sera, l'altra notte, domenica o quando diavolo. È una bella scopola. Capisco le assenze di Salvini e di Di Maio ieri. Uno è impegnato in famiglia e poi in birreria e l'altro sicuramente in grandi attività. Ma dopo tutte le limature, per ben 10 miliardi alla faccia delle limature, questa rimane una manovra spendacciona in spese correnti, una manovra elettorale che niente affronta come i problemi, verso i problemi reali di questo Paese. Un doppio sfregio, uno sfregio istituzionale e uno sfregio per il rilancio di questo Paese. Sono seriamente tentata, per onorare quello che rimane di questa democrazia parlamentare, sono veramente tentata di non partecipare al voto. Non mi capita mai. Ah, poveracci. Scusate, voi che non capite il senso delle istituzioni, non avete idea di quanto è grave, di quanto è grave la decisione che sto per prendere. Perché voi le istituzioni...
9: Senatrice, si rivolga alla Presidenta. Senatrice Bonino, si rivolga a me.
8: Mi rivolgo a lei.
9: Seduta.
8: Mi difendo da sola.
9: Si riesce a rovinare qualunque intervento.
8: Mi difendo da sola. Voi non capite quanto è grave la decisione che devo assumere. Per quanto riguarda l'attaccamento che ho alla democrazia aperta, alla democrazia liberale e alla democrazia che mi sembra il modo meno peggio per governare un paese. Voi ci passate addosso come rulli compressori alle istituzioni. Vedete, serviranno anche a voi un bel giorno. Serviranno anche a voi. Ne ho visti altri passare e andare, ma quello che resta sono esattamente gli equilibri di potere tra i vari ruoli. Qui non c'è neanche più la differenza tra l'esecutivo e il giudiziario, o tra l'esecutivo e il legislativo. Se c'è qua... No, non c'è più. Vedete, e non c'è neanche il rispetto per le agenzie indipendenti. Chi non è d'accordo se ne vada o si faccia eleggere. Ma mi sembra...
9: Chiuda, senatrice, concluda. È finito il suo tempo.
8: Ho chiuso, io ho finito il mio tempo, ma non ho finito il mio impegno. Non ho finito il mio impegno a difesa della democrazia.
9: Concluda, senatrice, non voglio togliere la parola.
8: Come la conosciamo. No. Grazie.
9: È iscritto a parlare il senatore Vitali.
0: Questo dunque è l'intervento di Emma Bonino, come dicevamo, il 20 dicembre del 2018, in particolare nel corso del dibattito sulla manovra finanziaria del primo governo Conte. Velocemente, per omaggiare la figura di Emma Bonino, le istituzioni europee hanno pubblicato sul servizio EBS un video di 7 minuti che ripercorre gli anni di Bonino come commissaria europea con delega alla pesca, alla politica dei consumatori e all'ufficio umanitario. Le immagini la mostrano ai tavoli europei, in bicicletta per Bruxelles, nei suoi viaggi in Africa e persino mentre si cala da un elicottero su una nave. Un ritratto di una politica che non ha mai avuto paura di rompere gli schemi in Italia e in Europa. Adesso vi proponiamo un'intervista a cura di Antonello De Fortuna e Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Bentornata, Irene.
11: Grazie. E un saluto agli ascoltatori.
10: Stiamo chiedendo a tutti, diciamo, di ricordare la figura di Emma Bonino. A te chiederei, che insomma la conosci bene, della storia politica di Emma, cosa continua a vivere nel Partito Radicale, nell'attività?
11: Beh, io credo che le iniziative, le battaglie, le lotte di Emma Bonino e di Marco Pannella naturalmente continuano ancora a vivere nel Partito Radicale, no? E Emma Bonino per più di mezzo secolo ha portato avanti con il Partito Radicale, con Marco Pannella, battaglie di libertà, di non violenza, di responsabilità individuale, ha portato avanti battaglie, insomma, che sembravano impossibili, che invece hanno cambiato, hanno riformato il nostro paese. Noi l'abbiamo sentita recentemente, proprio in occasione del decennale della scomparsa di Marco. È stata una bella chiacchierata, volevamo che lei partecipasse al ricordo di Marco al partito, lei voleva esserci, ci ha detto che non stava bene, che quindi come dire, venire in sede per lei era complicato, cioè. E io le proposi un collegamento e lei mi rispose no, il collegamento no, perché Marco non lo vorrebbe, non sarebbe rispettoso di Marco, quindi voleva essere in presenza, insomma, certo. Cioè, ed è stata una cosa, insomma, che mi ha molto colpito, no? Proprio anche questo dire no in collegamento, no, non lo avrebbe voluto neanche Marco. Quindi,
10: cioè, sempre fedele ai principi.
11: Sì, e anche magari al metodo radicale, anche al ricordo probabilmente di Marco, no? Perché effettivamente Marco probabilmente un ricordo in collegamento non lo avrebbe gradito, effettivamente conoscendo Marco e sapendo quanto ci teneva a stare in sede, ad avere le persone in presenza, è chiaro che probabilmente la stessa Emma ha ragionato in questi termini, quindi diciamo che noi quello che da parte nostra possiamo continuare a fare è proseguire con le lotte che sono state appunto di Emma e di Marco, ed è quello che stiamo facendo in un clima certamente anche questo complicato, no? Magari diverso da quello che poteva essere diciamo il tempo delle battaglie del divorzio.
10: Ma ugualmente non facile, diciamo.
11: Ma ugualmente non facile, lo vediamo sul fronte internazionale, lo vediamo sui diritti umani e delle donne violati nel mondo, continuiamo ancora a occuparci delle donne in Iran, in Afghanistan, dei temi che poi Emma ha portato avanti insieme al Partito Radicale per tantissimo tempo, quindi il nostro dovere è questo, continuare a non a ricordare e non, come dire, mettere...
10: Non a celebrare, ecco.
11: Esatto. Esatto, non a celebrare e non ridurlo a memoria di quello che è stato, ma un patrimonio politico che ci dà una responsabilità precisa, che è quella di continuare a far vivere queste battaglie nel presente ma anche nel futuro, perché io credo sia sempre più bisogno di spazi di libertà che vengono sempre meno da un certo punto di vista, no? Quindi io credo che Marco e Emma hanno rappresentato la libertà, diciamo, da sotto tanti punti di vista, che sono quelle libertà che oggi in qualche modo vediamo vengano sempre più a mancare.
10: Grazie Irene Testa.
11: Grazie a te.
0: L'intervista era a cura di Antonello De Fortuna. Adesso vi lasciamo ad una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, sempre su Emma Bonino, ad Alfredo Antoniozzi.
12: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alfredo Antoniozzi, vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia, per parlare con lui di Emma Bonino, che ci ha lasciato oggi. Allora, che ricordo a lei di Emma Bonino? Lei è sempre stato un nuovo politico presente a Roma, nel territorio, quindi avrà avuto modo di fare anche delle iniziative con Emma Bonino.
13: Beh, Emma Bonino, non c'è bisogno che sia io a dire quello che ha rappresentato per la politica italiana, per le battaglie sociali, le battaglie civili, un duro colpo la perdita di Emma Bonino, malata da alcuni anni. Io ne ho un ricordo personale, oltre a quello che naturalmente emerge dalle istituzioni. Emma Bonino è stato una voce qualificata delle grandi battaglie civili. Il ricordo personale è stata la comune esperienza al Parlamento europeo. Eravamo colleghi, viaggiavamo spesso insieme e io avevo il piacere di potermi sedere accanto a lei in aereo per fare con lei piccole chiacchierate, ma profonde, con temi interessanti. E devo dire la verità che lei, insomma, non si sottraeva mai a fare insieme delle valutazioni, ad approfondire dei temi sulle grandi questioni, sulle quali non sempre si poteva essere d'accordo, nel senso che la dialettica tra posizioni diverse, però devo dire che la profondità alla quale lei riusciva a raggiungere, era una scuola di pensiero, una scuola di vita. Poi ci fu un fatto personale, se posso narrarlo.
12: Ma certo.
13: Una volta a Strasburgo partimmo insieme da Ciampino per andare a Baden-Baden, ma non trovammo lì la vettura che poi ci portava a Strasburgo, e allora siamo stati praticamente in attesa 2 ore. Io avevo portato con me mio figlio, che aveva 4-5 anni, e naturalmente era molto complicato tenerlo a bada lì all'aeroporto. A un certo momento Emma ha detto: ci penso io. Se l'è preso per mano, se l'è portato a fare un giro.
12: L'ha tranquillizzato?
13: Lo ha incantato. Io non so quale arte magica, che qui sono scuole di pensiero, con i figli è sempre complicato. E mio figlio poi nel tempo ogni tanto mi chiedeva di quella signora che aveva conosciuto all'aeroporto di Baden-Baden. Era Emma Bonino, con una profonda umanità.
12: Lei se la ricorda ancora oggi?
13: Sì, io ne ho parlato qualche anno fa, io ti ricordi quante risate? Diciamo, ma, la memoria era un po' appannata, aveva 5-6 anni. 5 anni. Fu straordinaria, lei perse un'ora del suo tempo per tranquillizzare mio figlio, lo portò a prendere un gelato dentro l'aeroporto, e io rimasi sinceramente molto,
12: non ce l'aspettava da lei,
13: molto colpito. Sono dei gesti che un personaggio delle istituzioni così autorevoli, non so, a volte dimostrano. Senta, un lato umano veramente straordinario. Senta, come lei aveva questo lato.
12: Senta, in politica sono poche le donne che riescono a imporsi un certo livello. Lei vede delle cose in comune che hanno avuto Emma Bonino con Giorgia Meloni? Lei
13: sicuramente il coraggio. Donne determinate, donne qualificate, donne preparate, e un grande coraggio, una grande umanità e un grande coraggio, entrambe.
12: Grazie per questo bel ricordo e di questa avventura
13: grazie.
12: Con Emma Bonino. Grazie al vicepresidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Alfredo Antoniozzi.
0: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo, sono le 19 in punto e siamo in diretta su Radio Radicale. Adesso vi proponiamo un'intervista a cura di Marco da Milano ad Emma Bonino del 28 aprile del 2020, Dialoghi sul nostro tempo. Marco da Milano intervista Emma Bonino.
14: Buon pomeriggio a tutti. Dialoghi sul nostro tempo dell'Espresso, come ogni pomeriggio a quest'ora siamo in diretta, siamo anche un pochino in ritardo, 15:35, ma cominciamo subito. Intanto presento il nostro ospite, la nostra ospite di oggi, che sono molto contento di salutarla, Emma Bonino. Buongiorno Emma.
15: Buongiorno a tutti voi, grazie mille.
14: E grazie, no, grazie a te di questo incontro. Io vorrei partire da un dato che è stato molto commentato in queste settimane, non troppo però per la verità, non abbastanza. Nessuna donna nel comitato tecnico scientifico, 4 donne su 17 nel comitato presieduto da Vittorio Colao, quello della ripartenza, pochissime donne in assoluto nei tavoli decisionali del governo. E insomma, questo poi, se andiamo a vedere anche alcuni provvedimenti, questo si vede, ma poi ne parleremo in seguito. Tu hai già preso posizione subito, direi, nei primi giorni, nei giorni in cui questi comitati sono stati costituiti, però qui andiamo sempre un po' oltre, facciamo sempre un approfondimento, quindi partiamo da qualcosa che succede, che ci dice questa emergenza, queste settimane di emergenza, per poi fare una riflessione più ampia. Quindi, ancora una volta, cosa ci dice del nostro paese il fatto che nel corso della più grave emergenza della storia repubblicana, perché così, le donne siano state così assenti dai centri decisionali e non certo per colpa loro?
15: Ma ci dice una mancanza proprio di attenzione di una classe politica molto autoreferenziale, molto maschilista, che non fa un plissé neanche di fronte a migliaia di firme promosse dalla piattaforma Dateci Voce, per esempio, che ha raccolto migliaia di firme, non riesce neanche ad avere un incontro col presidente Conte, e ci dice che insomma, quando arrivano i momenti cruciali parte il pilota automatico, e il pilota automatico di una classe dirigente maschile in automatico si guarda intorno, e chi trova? Trova quelli che conosce, che frequenta, che ambiente, che con cui ha più dimestichezza, e quindi viene fuori questa stortura inaccettabile. Oggi colleghe del Senato, la Fedeli e la Valente, stiamo preparando anche con l'opposizione una mozione che chiede un riequilibrio urgente, urgentissimo, di tutti questi comitati, tavoli, coordinamenti, che pare di stare all'IKEA, in modo che, perché da una parte, no, ti ricordi Marco, c'è stata quella foto dell'infermiera esausta,
14: certo,
15: che ha emozionato tutti,
14: certo,
15: gli articoli sulle ricercatrici che per prime avevano individuato, eccetera eccetera. E poi nel nostro paese succede che quando arriva il momento decisionale, in automatico si perpetua un modus pensandi, che non tiene conto proprio di come si è evoluta la società, del ruolo delle donne, di tant'è che se tu vai a vedere l'ennesimo DPCM, di cui poi parleremo,
14: certo,
15: spesso, non so,
14: certo, parliamo.
15: Uno dei punti nodali in cui, che non sono affrontati nel modo giusto, adeguato, è la scuola e il rapporto donne-bambini, bambini e l'asilo, eccetera, che secondo me, se sentivano qualche specialista o anche non specialista, ma insomma qualcuna con esperienza di vita lavorativa e familiare, qualcosa di più glielo diceva.
14: Senti, Elma, parliamone subito di questo DPCM e di quella domanda che un giornalista ha fatto al Presidente del Consiglio Conte su questo punto. Si torna al lavoro ma non riaprono le scuole, quindi cosa, come si fa? Lui ha risposto, beh, ci sono i congedi parentali, c'è il bonus babysitter, cioè come dire, va bene, vuol dire che le donne resteranno a casa, perché dai, al di là di ogni ipocrisia, quello voleva dire quella frase, o no?
15: Le poche misure messe in atto sono totalmente inadeguate, perché il congedo parentale è 15 giorni, e sai che ci faccio con 15 giorni.
14: Certo.
15: Voucher o il bonus, eccetera, ovviamente non risolve la situazione. Il risultato quale sarà? Temo è che saranno richiamati in funzione i nonni, che però sono anche quelli più esposti al contagio per via di fragilità. Parlo per me, per carità.
14: Non possono uscire, in teoria sono la categoria più a rischio, per usare un'altra parola brutta, categoria.
15: Per questo, per esempio, questo poi l'altro buco gigantesco del, a parte il resto del DPCM, sono i trasporti pubblici urbani e suburbani, che devono rispettare certe regole. Però la dotazione dei mezzi è insufficiente per effettuare il numero di corse necessarie per portare i passeggeri, e con una capienza ridotta per poter rispettare il distanziamento. Quindi come si farà non è dato sapere.
14: Poi arrivi... Prego, scusami.
15: Mi aggiungo una frase. Io capisco l'emergenza, tutto quello che volete, però trovo che l'abuso dei DPCM non fa bene né al governo, perché un passaggio parlamentare di un decreto legge, virgolette, normale, che anche lui è immediatamente operativo, come si sa, il decreto legge, però passa a un vaglio del Presidente della Repubblica e a un vaglio del Parlamento, e il Parlamento molto probabilmente sarebbe stato molto utile per mettere un po' d'ordine, per esempio su questi due grandi settori di cui vi accennavo, scuola, bambini, famiglia, donne, eccetera eccetera, trasporti, poi ce ne sono altri, ma faccio solo questo esempio per dirvi come a me intanto il DPCM basta, non se ne può più. Due, stiamo trattando di limitare libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione, anche se l'articolo sulle emergenze dà un margine per limitare le libertà individuali. Ma in generale io ho avuto l'impressione di un DPCM approssimativo, per non dire confusionario, questo è che non tranquillizza nessuno. Io è da stamattina che ho telefonate per dire, ma che vuol dire? E che ne so io che vuol dire?
14: Allora te lo chiedo subito, che vuol dire? Che vuol dire congiunti e che vuol dire affetti stabili?
15: Non lo so, io non sono un'esperta, diciamo, di questa materia, e non so come definire un rapporto stabile o instabile, ma mi preoccupa che il governo pensi di inserirsi nella vita privata, certo, delle persone e dare la patente di stabile, instabile, temporaneo. Ma di che parliamo? Certo. Vogliamo occuparci di persone, e non come le persone riescono, possono, vogliono organizzare i propri affetti. Per entrare nella vita delle persone bisogna entrarci in punta di piedi, con grande rispetto per le scelte altrui. Questo non è stato fatto, ma questo è anche l'elemento che è venuto più fuori, perché prima era un permesso per i congiunti.
14: Sì.
15: Non si sapeva chi erano i disgiunti, ma non fa niente. Ma i congiunti, che non sono i congiuntivi, i congiunti sono stati sostituiti da rapporti stabili. Si spera con un decalogo che ci spieghi cos'è il rapporto stabile. Poi c'è stata l'altra polemica sulle funzioni religiose.
14: Sì, e di quello cosa pensi? Oggi ho visto, oggi ho saputo che Roberto Giachetti, che viene anche dal Partito Radicale, è andato a leggere il Vangelo davanti a una chiesa del centro di Roma per protestare contro il divieto di messa.
15: Però io ritengo che, pur non essendo una grande frequentatrice, come è noto...
14: Però sei una grande amica del Papa, questo lo possiamo
15: va bene,
14: dire.
15: E viceversa, che mi sembra...
14: Anche conterranea in parte.
15: Che mi sembra peraltro una delle figure che è stato più coerente in tutti questi anni, prima ancora, diciamo, della... tragedia coronavirus, certo. Su molti aspetti che io ho condiviso, su altri la pensiamo diversamente, ma questo non impedisce il rispetto reciproco. Quello che penso è che bastava, e mi stupisce perché mi pareva di aver capito che i rapporti di Conte col Vaticano fossero piuttosto stretti.
14: Sì,
15: quindi nessuno ha fatto una telefonata per dire scusate alla CEI o non so che pensate, che dite. Detto tutto questo, che è abbastanza stupefacente, non capisco perché dobbiamo trattare i luoghi di culto diversamente da come trattiamo, che ne so, i teatri piuttosto che. Quindi, una volta che si impegnano a rispettare le misure di distanza e le mascherine e non so che cosa, non si capisce perché non si possa fare. Io almeno non l'ho capito.
14: Ma forse perché, questo vale anche per le istituzioni, tu accennavi alla vita del Parlamento, è più facile semplificare, dire non si può fare, basta, piuttosto che creare le condizioni per cui delle cose si possano fare, perché creare le condizioni significa, tu parlavi dei trasporti, significa cambiare molte cose, non perché c'è il virus, ma perché lo stato dei trasporti pubblici lo conosciamo bene, insomma, in particolare nella nostra città. Roma.
15: Tant'è vero che noi avevamo promosso Radicali Italiani il referendum sulla
14: privatizzazione dell'ATAC,
15: che non è stato ammesso peraltro dalla giunta Raggi, e che avrebbe fatto un gran bene veramente anche di tipo concorrenziale. Ma per questo l'ho definito prima questo DCPM approssimativo e confusionario, approssimativo perché appunto tutta una serie di settori sono stati semplificati, è una bella parola, ma qui è diverso, sono stati affastellati perché ovviamente nella prima fase tutti a casa, e devo dire con grande sorpresa, non mia ma di molti colleghi europei, milioni di cittadini hanno obbedito senza colpo ferire. Non solo, salvo le dovute eccezioni, non solo, ma con un grado di partecipazione, dalle canzoni alle finestre, a chi si è inventato di tutto e di più pur stando a casa, per mantenere un senso di voglia, di vitalità, di andiamo avanti pur rispettando a casa, che per molti colleghi europei è stato, come dire, una grande sorpresa.
14: E adesso invece?
15: E adesso io credo che senza fare le conferenze stampa alle 8 di sera, il Parlamento può essere il luogo in cui, ripensandoci un attimo, il Presidente del Consiglio spiega anche quello che è incerto, perché non è che tutto è chiaro, limpido, come si può fare, come non si può fare. Io lo capisco questo, però credo che non è modo far capire all'opinione pubblica, per esempio, perché aprono certe filiere e certe altre no. Poi siamo anche, diciamo, la Repubblica delle Regioni, qui non ce n'è una che vada d'accordo con quell'altra, quindi la complessità non mi sfugge. Poi ci sono le ordinanze dei sindaci, poi c'è quello che li controlla con i droni, quell'altro che minaccia di sparargli, insomma. Ti ricordi quando eravamo più ragazzi, al nord c'erano i cartelli non si affitta ai meridionali, sì, ricordi?
14: Sì.
15: Adesso si è capovolto.
14: Si è capovolto, adesso...
15: Venite per carità, sì. Statevene dove siete.
14: Sì.
15: Quindi guidare con una certa autorevolezza, senza nascondere le ambiguità che ci sono, nessuno ha, come dire... in tasca la proposta risolutiva. Ed è vero che dovremmo procedere a passi, ma se evitassimo già certi svarioni piuttosto rilevanti sarebbe un grande contributo. E il Parlamento poteva contribuire, questo insisto a dire.
14: Poi parliamo del Parlamento, volevo tornare su un tema importante che hai segnalato prima, l'assenza della scuola, il fatto che ricade tutto sulla famiglia, sui nonni che però sono assenti. Su questo punto sul sito dell'Espresso questa mattina abbiamo raccolto, lo ha fatto Francesca Mannocchi che le ha anche commentate, una serie di lettere di mamme impotenti di fronte ai figli che soffrono. Leggo solo due righe di qualcuna di queste lettere perché mi sembra interessante e le potete ritrovare sul nostro sito. Rita scrive: mia figlia sta manifestando segni di regressione, è tornata a dormire nel lettone, altri comportamenti attribuibili a neonati o bambini di pochi anni, ieri è scoppiata in un pianto a dirotto dicendo che si sente sola. Barbara, sono madre di un bambino di 9 anni, l'assenza della scuola è un grande vuoto nella vita di tutta la nostra famiglia, è il luogo della socialità, della scoperta, dell'apprendimento. Non, tutto questo, tutto quello che è

0: tutti i giorni come più Europa di approfondimento, sì, dalle 4 alle 5. Varie delle trasmissioni sono state dedicate appunto alle famiglie, donne e scuola, sì, in cui questo tipo di problematica che tu hai espresso in queste lettere è esplosa. Sì. Cioè tutta la parte psicologica di questa tenuta, sì, e del dopo, quando sarà. Ci sono evidentemente delle ferite subliminali, forse ancora non neanche troppo evidenti, ma che indubbiamente in ogni società chiusa poi si manifestano, e noi siamo stati improvvisamente in una società chiusa per più di un mese, chiusa per dire chiusa,
1: sì, sì. Non una metafora, chiusa davvero,
0: chiusa
1: davvero,
0: sì. E tu pensa a una famiglia con magari due bambini, il suocero o la suocera in 70 metri quadri, in una convivenza forzata 24 ore su 24 in cui gli spazi individuali obiettivamente non ci sono, puoi immaginare le tensioni che questo può creare. Peraltro ci sono già qualche segnalazione di un aumento di violenza domestica, che era già un fenomeno precedente abbastanza insopportabile e che obiettivamente ha una crescita proprio per le tensioni che si generano in una coabitazione coatta in pochi metri quadri senza uno sfogo, perché poi il lavoro, così come la scuola, è anche socialità, non è solamente che porti a casa, come dire, un salario o uno stipendio, per carità, utilissimo, ci mancherebbe pure, ma è anche un dato di uscire, di socialità, di prendere un caffè, di giocare con altri bambini, eccetera, con tutte le risse del caso, per carità, ma anche questo fa parte, come dire, del modo di essere sociali in qualche modo. Tutto questo improvvisamente da un giorno all'altro è venuto meno. Voi vi potete immaginare. Sì, mi dicono, guarda che in tempo di guerra era pure peggio, capisco, perché c'erano anche le bombe ed è durata molto a lungo la segregazione possibile, perché poi, questo l'ho ben capito, ma è proprio quel passaggio che ci deve far pensare a come in assenza di bombe, di violenze esterne, eccetera, eccetera, sia difficile adattarsi ad una condizione di vita. Io ringrazio molto tutti quelli che si sono impegnati dalle finestre con la musica, giocando a tennis sui tetti, che hanno voluto imprimere in questo momento difficile un senso però di resistenza e di vitalità.
1: Senti Emma, tu sei un esponente storica del Partito Radicale, sei stata nel primo gruppo dei parlamentari nel 1976. Voi avete portato nella cultura del paese quella che adesso si chiamerebbe la biopolitica, ma era un termine che all'epoca non esisteva. Cioè avete trasformato in una questione politica i sentimenti, il divorzio, la maternità, l'aborto, la vita, la morte, la malattia, Luca Coscioni e Luana Englaro. Non sto qui a ricordare tutte le battaglie che avete fatto. Come hai vissuto in questi mesi il fatto che la biopolitica sia diventata così centrale, nel senso però forse opposto, nel senso che l'emergenza, il virus, ha dato un grande potere alla scienza, ai medici, e ha avuto come conseguenza però l'opposto di quello che sono sempre state le vostre battaglie, cioè non la liberazione degli individui, ma al contrario l'esigenza di restare chiusi, come dicevi tu prima, perché era restando chiusi che si evitava il contagio e quindi si combatteva la pandemia. Ma su un piano culturale, cosa ci ha provocato questo passaggio e come l'hai vissuto?
0: Ma l'ho vissuto come tutti, poi io sono una grande privilegiata, ho una terrazza, vivo da sola, quindi dal mio punto di vista non ne ho sofferto più di tanto. Mi manca un po', io non sono una mondana, ma mi manca un po' la socialità, diciamo così.
1: Però sei molto socievole.

0: Lo sappiamo, noi che ti conosciamo bene sappiamo quanto tu ami la compagnia.
1: Sì, però detesto la mondanità, non so per
0: Assolutamente.
1: il bicchiere, non so.
0: Anzi, le due cose non sono in contrasto, anzi.
1: No, ho un gruppetto di amiche carissime che sono la mia famiglia, non so se stabile o instabile, questo non vi so dire, però per me sono molto importanti, oltre alla famiglia d'origine con cui via Skype, eccetera, però ci si sente. Ma è completamente diverso da quello che di cui parlavamo.
0: Sì.
1: Anzi, qui vedo piuttosto, ma anche, a parte il coronavirus, ma anche dagli anni due precedenti, un ritorno a una specie di populismo conservatore, per non dire reazionario. Basta pensare al congresso di Verona e tutte le polemiche in corso. Che fanno piazza pulita invece perché si è sostituito in qualche modo. Questo, io non sono sociologa, quindi correggimi se sbaglio. Noi pensavamo che il personale è politico,
0: Sì.
1: quindi i drammi personali devono trovare una soluzione legislativa. Ma pensavamo anche che il privato non è pubblico, ok? Invece mi pare che si è capovolto il tutto, il privato e il pubblico. Io non ho capito perché tutti mi devono dire in Instagram che si sono lasciati, che si sono ritrovati, che stanno divorziando, che sono andati a cenare, che lui l'ha tradita. Forse è una novità, milioni di persone gli capita la stessa cosa. Quindi è diventato, il privato è diventato pubblico, ma il personale non è più politico, d'accordo? Quindi di buona morte o comunque di morire in libertà e in dignità non se ne può parlare che chissà perché, peraltro capiterà a tutti e tutti di noi ci auguriamo di morire in dignità e in libertà, dico per l'uso della scienza. L'uso della scienza, per esempio, per curare malattie, l'infertilità, per esempio. No, tutto questo pare che fa scandalo. Per cui ci è capovolta e sulla comunità scientifica, devo dire, io ne ho grande rispetto, ma constato che in questa occasione, e immagino in mille altre, anche la comunità scientifica ha dato pareri diversi e continua, come forse è giusto che sia, per carità, ma non è certo la scienza o gli scienziati che possono sostituire le decisioni politiche, ma che devono correre o non correre qualche rischio. E mi ha impressionato, lo dico a te, l'altro giorno veniva intervistato un virologo e a un certo punto la giornalista, non si sa perché, gli chiede: ma lei cosa pensa, quando potremmo aprire? E il poveraccio ha risposto: ma perché lo chiede a me? Io faccio il virologo, scusi, non è che so i trasporti piuttosto che le scuole, non glielo so dire. Quindi un tentativo di simulazione, nascondendosi dietro i comitati tecnico-scientifici, che peraltro danno anche pareri diversi, molto spesso, come giusto che sia, ma la politica non si può sottrarre, a mio avviso, in modo trasparente, pubblico, al Parlamento, appunto, eccetera, eccetera, di fare delle scelte. Ogni scelta è un rischio, questo mi sembra evidente, ma proprio per questo la politica esiste, se no,
0: Certo.
1: francamente, potremmo farne a meno.
0: Quindi l'idea di avere il comitato tecnico scientifico che te lo chiede e sostituire alla scelta la necessità. Si fa così, perché ce lo chiede la scienza. È stata una trovata.
1: Ma è un po' una trovata, in più ti ripeto, questa scienza non ha un parere univoco, né da
0: Certo.
1: noi né a livello internazionale, ti propone delle opzioni.
0: Certo.
1: E poi sei tu che, per cui, in più cercando di mettere un po' d'ordine nella Repubblica delle Regioni, perché qui è, insomma, la situazione è un po' complicata, ma addirittura a livello comunale, con ordinanze contrastanti, eccetera, eccetera.
0: Poi,
1: Per non
0: poi.
1: parlare di tutto quello che si mette sotto il tappeto, le carceri, eccetera, gli immigrati e tutto quello che è. Quello tutto sotto il tappeto. Quindi insomma.
0: Adesso arriviamo a tutti questi temi di cui volevo parlare con te, però ti volevo ancora chiedere qualcosa e parte anche da una tua esperienza personale che tu, come dicevi prima, hai reso pubblica, hai reso battaglia politica. Quando hai combattuto contro una malattia, l'hai dichiarato, hai dichiarato in pubblico che lo stavi facendo e hai detto, hai concluso quel messaggio che in tanti ricordiamo, con queste parole: dobbiamo sforzarci tutti di essere persone, di voler vivere liberi fino alla fine. Sono parole che mi sono tornate in mente intanto preparandomi questa nostra conversazione. E poi perché ieri un politico conservatore, addirittura democristiano, quindi non certo un liberale, non un progressista, il presidente del Bundestag Schäuble ha detto qualcosa di simile. Ha detto: la dignità della vita vale più della stessa salvaguardia della vita.
1: Sì.
0: Che pensi di questa proposizione?
1: Penso che è una delle
0: proposizioni
1: possibili che non appartengono neanche a tutti, c'è gente che la pensa diversamente, e torniamo al ruolo della politica, e cioè al ruolo di prendere comunque una decisione in presenza di una difformità probabilmente di opinioni. Io penso ad esempio a una famiglia che ha avuto dei morti in famiglia da coronavirus è più attenta alla parte sanitaria, per ragione di esperienza personale o di dolori personali.
0: Certo.
1: Altri che non hanno avuto questa esperienza sono più propensi, diciamo, dall'altra parte.
0: Sì.
1: Però se parliamo di dignità torniamo alle carceri, perché qui è veramente insopportabile.
0: Certo.
1: E quindi noi avevamo 62.000 carcerati su 47.000 posti disponibili. Sono scese adesso a 54.000, ma sempre lì siamo, dove nessuna delle regole previste di distanziamento eccetera è possibile per ragioni evidenti, e questo implica non solo i detenuti, di cui 2/3 sono in attesa di giudizio, altri saranno scarcerati perché il reato non sussiste, nessuno ripagherà mai delle perdita che hanno subito di libertà, i danni reputazionali, insomma di tutte queste cose, ma coinvolge anche tutti gli operatori, no? Gli operatori penitenziari sono altrettanto esposti a questa, però non si può.
0: Ecco, ma non si può fare cosa, perché l'emergenza è partita con delle rivolte che poi in alcuni casi erano delle richieste più che legittime, erano in alcuni casi no, ma in altri erano richieste più che legittime che i detenuti hanno posto alla direzione dei singoli istituti penitenziari, denunciando condizioni disumane in partenza, aggravate dal virus, perché sì, il virus aggrava tutto, ha aggravato tutto. Ecco, ma come se ne esce? Noi abbiamo avuto un processo di infrazione dell'Unione Europea, un messaggio alle Camere del presidente Napolitano che disse: intervenite prima che l'Europa ci punisca. Abbiamo avuto un indulto molto mini nel 2006 ormai, quindi no, Stiamo parlando di 14 anni fa. Come se ne esce da questa situazione?
1: Se ne esce. Le proposte sul tappeto sono tante, molte le hanno espresse l'Unione delle Camere Penali, altre nel nostro piccolo noi è da tempo immemorabile. Il problema è che non c'è la volontà politica, tutti spaventati dall'idea che se qualcuno esce e poi commette un reato, il consenso elettorale precipita.
0: Come successe nel 2006 per quella maggioranza che l'aveva promossa.
1: Stringi. Il punto.
0: Quel governo di cui tu facevi parte, è il governo Prodi 2, diciamo.
1: Molto bene. E stringi, è che noi abbiamo una classe politica che non vuole neanche rischiare di essere impopolare. Per non diventare antipopolare, infatti. Prendiamo poi solo una parola voglio dire sugli immigrati irregolari.
0: No, ma te lo stavo per chiedere, figurati.
1: Che anche loro, e certo, Tutto il personale addetto italianissimo, sia ben chiaro, a far funzionare questi centri per il rimpatrio, i CPR, i CIA, i CARA, eccetera, eccetera, eccetera, No, perché no? Perché se no crolla il consenso. Crolla il consenso in questo momento ormai è come dire, la stessa Confagricoltura, Coldiretti, Confindustria che vi dicono, ragazzi, guardate che qui nei campi, in tutta la filiera del caseario, eccetera, eccetera, nel Fucino, l'altro giorno, mi dicono le cooperative agricole che cercavano 3.500 braccianti, se ne sono presentati 152. E invece, comunque, il Portogallo dalla sera alla mattina ha legalizzato tutti i richiedenti asilo che avevano in corso le pratiche di, e quindi sono reperibili, si sa chi sono, si conoscono i dati, si sa. Nelle nostre famiglie 200.000 tra colf e badanti sono irregolari, per cui nessuno osa più uscire per paura di essere fermata.
0: È un altro aggravio sulle famiglie, no? A proposito di quello che dicevamo prima.
1: Quindi è tutto un mondo che da tempo bisognava regolarizzare. Io sono molto contenta.
0: Tu avevi fatto una campagna nel 2017 che si chiamava Ero Straniero, che era una raccolta di firme per abolire la Bossi-Fini, che è ancora in vigore, incredibilmente.
1: Esattamente. E che, peraltro, questa proposta, relatore Riccardo Maggi, giace alla prima commissione affari costituzionali, di cui adesso pare che il presidente sia... Brescia sia più disponibile, perché la pressione sta montando da tutti i punti di vista, dalle famiglie, dagli imprenditori e dagli stessi schiavi, chiamiamoli così perché questo è il loro nome, come li devi chiamare, che peraltro nella nuova formulazione, posto che non si possono più spostare per via del virus, si sono organizzati. Sono stati organizzati degli accampamenti nella tenuta stessa in cui lavorano, con tutto il problema poi dell'acqua, dell'igiene, dell'alimentazione, cioè siamo veramente fuori di testa, ma non si può fare perché crollerebbe, tra virgolette, il consenso elettorale. E vabbè, che francamente non è un gran bel modo di governare i fenomeni.
0: Sì, anche perché noi li chiamiamo emergenza, ma tutto è l'immigrazione tranne che un'emergenza, è il segno del nostro tempo.
1: Viene da lontano, avremmo dovuto farlo con più calma e con più raziocinio. Se qualcuno ha voglia di leggere questa proposta Ero Straniero, troverà puntualmente la soluzione di vari problemi. Lo faremo adesso di corsa e meno male. Sto parlando di un esercito di 500.000 irregolari, quelli che Salvini doveva mandare via.
0: Rimpatriare, no?
1: Sì, come no. E poi quando ho avuto tempo di passare un attimo al Viminale, tra un barbecue e la festa della rapa gialla, qualcuno gli ha fatto notare che invece no, che non si può fare, che servono gli accordi con gli stati, e lui se ne uscì candido, dice: di questo passo ci metteremo 87 anni. Ecco, appunto.
0: Senti Emma, l'hai già accennato, però adesso andiamoci un pochino più in profondità. Un altro punto importante delle tue battaglie da sempre è il funzionamento delle istituzioni. Le regole, che poi è quella classica cosa che quando ci sono non se ne sente la mancanza, anzi si dice beh, basta, adesso che discutiamo delle regole, parliamo delle cose. Poi però quando le regole vengono dimenticate te ne accorgi. Allora da questo punto di vista come siamo messi? Oggi la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, ecco almeno una donna che è arrivata al vertice della Corte dopo tanti anni, tanti decenni di esistenza di questa istituzione, ha detto la Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, ma offre la bussola per navigare per l'alto mare aperto in tempi di crisi. Cioè ha detto le regole sono le regole sempre. Ecco, però c'è stata qualche forzatura delle regole in queste settimane?
1: Da anni diciamo lo spolpamento del Parlamento, per esempio con l'abuso dei decreti legge, reiterati. Per fortuna è intervenuta la Corte Costituzionale a un certo punto, dire vabbè, già le abusate, ma non sono reiterabili. Sì. Quindi se cadono, cadono.
0: Sì.
1: In più sono sempre accompagnate quasi sempre dal voto di fiducia, quindi di fatto è un passacarte sostanzialmente, decide il governo. Ora io credo che questo, faccio un esempio, potrei farne molti altri evidentemente, questa emarginazione del Parlamento così spinta in questo ultimo mese e che viene da lontano come cercavo di dire, non sia utile neanche al governo per governare questo paese, perché io penso che il contributo del Parlamento, non so chi ha detto il Parlamento doveva essere la vera task force di questo governo, e c'ha ragione, perché al di là di tutto le competenze si trovano anche in Parlamento, che ormai lo svilimento, diciamo, della classe politica abbia raggiunto limiti, non perché non se lo meriti, non dico questo, però io credo che non faccia bene alla prudenza, ma comunque alla tutela dei cittadini, cioè che ci sia un'istituzione in grado di controllare il governo, e credo che questo è veramente il nodo essenziale, insieme ad altri, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, quindi una serie di paletti che anche in caso di emergenza mettono un limite, diciamo, ai pieni poteri.
0: Sempre quello che passava per caso ogni tanto al Viminale. Poi qualcuno l'ha preso sul serio, per esempio in Ungheria i pieni poteri se li sono presi davvero.
1: Però è lo stesso signore che vivrebbe meglio a Mosca, quindi mi inchino ai gusti.
0: Ma
1: alcuni.
0: Cosa pensi, queste settimane abbiamo sentito l'ipotesi di votazioni a distanza per i parlamentari, per i deputati e i senatori, abbiamo visto le votazioni con i gruppi contingentati, quindi ridotti in modo proporzionale al peso dei gruppi parlamentari. Cosa pensi?
1: Quello che è stato contingentato è la presenza in aula.
0: Sì.
1: Ed essendo inteso che durante il dibattito.
0: Sì, certo, scusa, non la votazione. Certo. Sì, sì. Per rispettare la distanza tra i vari seggi.
1: Oppure può seguire i dibattiti dal suo ufficio perché sono in diretta.
0: Certo.
1: Ma il problema si è focalizzato sul voto. Ora, io non penso che sia solo sul voto, perché le formazioni, anche il cambiare opinione avviene nel dibattito, nel dibattito in commissione, alcuni li chiamano compromessi, altri inghippi, altri, ma chiamateli come volete, però...
0: Beh, a volte è anche cambiare idea, perché da cronista parlamentare ricordo degli interventi che hanno cambiato il corso delle cose.
1: Quindi... Io penso che ovviamente ci si è adattati un po', ma le commissioni funzionano, e ribadisco che un processo democratico non è solo il voto finale, ma tutto il processo di formazione, e penso che in realtà è che a noi alla fine ci sono arrivati 3 decreti, perché tutto il resto è stato DPCM, DM, ordinanze che sfuggono, come dicevo prima. Per cui noi abbiamo avuto il decreto Cura Italia,
0: sì.
1: Arriverà, non ho capito bene quando, il decreto liquidità, e poi ce n'è stato un altro solo, quindi non è che... Però le commissioni sono tutte all'opera, adesso sul DEF per esempio, che viene in aula domani con lo scostamento di bilancio, quindi le commissioni sono... all'opera, e domani il dibattito sarà in aula, dove verrà contingentata la presenza,
0: sì.
1: Ma il dibattito, gli emendamenti eccetera, tutto questo si può seguire dal nostro ufficio, ognuno dal suo ufficio o da casa se ritiene, perché secondo me è molto importante salvare la prerogativa del controllo parlamentare.
0: Certo. Tu ti sei candidata alle elezioni del 2018 con una lista che si chiama Più Europa. Un dato negativo, secondo me, di queste settimane è che nei sondaggi anche dell'opinione pubblica italiana il gradimento verso l'Unione Europea è calato e ha preso probabilmente anche fasce di elettorato o di opinione pubblica che non sono disposte a riconoscersi nei partiti sovranisti, nella Lega, in Fratelli d'Italia, in un pezzo del Movimento 5 Stelle. E per cosa è successo? È un vento che cambia o l'Europa ha sbagliato qualcosa, l'Unione Europea ha sbagliato qualcosa?
1: No, tutti abbiamo sbagliato qualcosa, ma voglio solamente far notare che in 4 settimane la BCE, la BEI, la Commissione sono riusciti a mettere in moto un meccanismo che complessivamente supera i 1.700 miliardi di interventi su questa tragedia. Noto che nella crisi precedente, prima di arrivare al whatever it takes, di Draghi memoria, ci si mise 4 anni, va bene? Poi nel nostro paese, che è bizzarro un bel po', è scoppiata tutta una polemica idiota, a mio avviso, sul MES. E l'altro giorno un collega spagnolo mi diceva: ma senti, ma fammi capire, il MES non è né obbligatorio né automatico. Se siete così signori per cui 37 miliardi non vi servono, non avviate la pratica, non è che nessuno ve li impone. In più avete speso tante di quelle energie per togliere le condizionalità, per avere un tasso di interesse molto basso, lo avete anche ottenuto. In ogni caso, se non vi piace, se non lo volete, perché i nipoti di Hitler, perché non so quale altra stupidaggine, fateci il favore di non romperci a noi. A noi ci serve, lo vogliamo usare, eccetera. Adesso, ovviamente, adesso c'è tutta la salita sulla strutturazione del Recovery Fund. Sì. Ma non sminuiamo l'accordo politico fatto giovedì scorso. Sì. È chiaro che non era il vertice definitivo, perché dopo aver dato il via politico qualcuno, la Commissione, deve scrivere una proposta articolata anche nei dettagli, i tempi di eventuali di restituzione, quanti prestiti e quanti a fondo perduto. Quindi, però, è stata per la prima volta, secondo me, un grande passo politico in avanti. Vediamo di non sprecarlo, e non voglio mai più sentire, l'ho detto in aula, l'Europa ci lascia soli. Questa è una bufala che fa comodo, perché il capro espiatorio è sempre la migliore via di uscita, non è colpa nostra, è colpa di qualcun altro. Mentre il problema nostro sarà usarli bene questi soldi, e con il livello di burocrazia che abbiamo e con tutta un'altra serie di dispute che già ben conosciamo, tant'è che non abbiamo manco utilizzato completamente i fondi strutturali, cioè 1 miliardo normalmente nel sud che dovremmo restituire e che la Commissione ci ha abbonato. Quindi, io sono più preoccupata, diciamo, primo di negoziare bene e non stupidamente i dettagli del Recovery Fund, e due, di mettere in moto e ripulire una macchina per saperli utilizzare bene.
0: Ecco, ma da questo punto di vista, domanda totalmente politica, il governo Conte è attrezzato e adeguato? Questo né Presidente del Consiglio e questa squadra di governo?
1: Né più né meno degli altri, perché il peso del debito pubblico, che adesso esploderà evidentemente, certo. Il livello di burocrazia non dialogante tra i vari sistemi e i vari istituti, i vari dati, eccetera, eccetera, è un peso che ci portiamo da prima.
0: Assolutamente, non è certo colpa dell'ultimo governo, no, di questa maggioranza, e però, neanche degli immediatamente precedenti.
1: No, viene da... dagli anni 80 l'esplosione del debito pubblico, certo. Fino agli anni 80, però questa è un'occasione e una necessità di mettere un po' d'ordine nella nostra macchina organizzativa. Se una piccola e media impresa, per aderire a questi fondi, deve fare 19 procedure, non è che l'Europa ci vuole male, le procedure sono proprio nostre, e sappiamo anche perché abbiamo sempre una legislazione novellistica, non c'è mai una riforma quadro di nessun settore, tutte le volte si interviene a spizzichi, a bocconi, in questo e in quell'altro settore, che aumenta il livello di burocrazia e di peso. È una necessità, io spero che diventi anche un'occasione per uno Stato, come dire, più efficiente e meno pesante.
0: Voglio tornare al punto di partenza per concludere. Se vediamo in Europa i governi di Germania, Finlandia, Norvegia, Islanda, Danimarca, poi andiamo fuori, andiamo a Taiwan, poi andiamo in Nuova Zelanda, questi governi hanno tutti in comune una cosa: sono presieduti da una donna. E sono anche tra le nazioni che si stanno comportando meglio in termini sia di vite umane sia che di gestione economica per affrontare l'emergenza. Questo ci dice qualcosa? Cioè c'è un modo femminile di gestire la cura della cosa pubblica?
1: C'è sicuramente, credo, in molte mie colleghe un'attenzione più evidente rispetto agli aspetti umani della politica e delle decisioni politiche, questo sì. Ma devo anche dire che non è che basta essere uomini per essere migliori, né basta essere donne per essere migliori.
0: Esatto, certo.
1: Però il problema è che gli uomini invece pensano di essere sempre più adeguati pilota automatico si circonda, mentre invece io credo che sono convinta che un contributo di visione dal punto di vista femminile, come dimostrano, però comunque sarebbe molto utile. Poi i paesi che tu hai citato non sono paragonabili a paesi complessi, a paesi complessi, certo. È molto difficile, però ci dice anche che ci sono molte donne che al potere hanno fallito, questo diciamocelo pure, ma io penso che la diversità a volte di approccio è un asset, non è un limite, certo. Anzi, un limite è privarsene.
0: Ma c'è un problema di riequilibrio. Tu prima dicevi che con alcune colleghe state pensando di presentare una, non so se una mozione, non so quale strumento parlamentare.
1: L'immediato riequilibrio con dati.
0: Non so quale strumento parlamentare userete, ma insomma chiederete un riequilibrio dei comitati. Tu però sei stata sempre storicamente contraria alle quote come strumento di riequilibrio. E qual è la questione allora? Accettare una battaglia, una lotta, che sono poi termini molto maschili, sono termini bellici, una lotta per il potere, riequilibrare senza passare dallo strumento automatico delle quote?
1: Io non sono un entusiasta delle quote per il semplice motivo che non voglio lottare per una società per quote. Non voglio una società di tot bianchi, tot neri, tot gialli, tot non so cosa, eccetera, eccetera. Penso che se si puntasse sul merito, io credo che il bilanciamento verrebbe abbastanza automatico, certo. Per essere chiari. Ma certo. La meritocrazia non va di lusso nel nostro paese da tempi storici. Però alla fine della storia penso che quando una legge c'è, pure se io non l'ho votata e mi sono astenuta, non lo ricordo bene, va applicata. E quello che è successo dimostra peraltro che appena la legge non c'è,
0: certo.
1: Mentre io speravo che fossimo arrivati a un punto in cui il riequilibrio della partecipazione alla gestione pubblica della cosa pubblica fosse penetrato un po' di più nelle teste di, però alla fine tutti rendi conto che il potere è un grande afrodisiaco, e chi ce l'ha ce lo tiene ben stretto, e se tu lo vuoi devi, con le buone o con le cattive, spostare quel signore che già c'è seduto esattamente sulla sedia che tu vuoi occupare. Vabbè. Però non ci deprimiamo, forza, su.
0: Assolutamente, assolutamente. Ultima domanda, Emma, la faccio un po' a tutti i nostri ospiti. un gesto, qualcosa che porti con te da queste settimane di autoisolamento e di situazione eccezionale, straordinaria, qualcosa che ti ricorderai?
1: Mi ricordo di aver avuto, di avere in questi giorni, proprio perché i viaggi sono impediti, quindi le ore in aeroporto e il ritardo e quello che non arriva e quello che non parte, eccetera, li ho, come dire, tutti massimizzati. E ho potuto in questo periodo darmi a delle letture straordinarie, devo dire. Io poi sono molto ignorante di certi periodi storici e anche di certe realtà geografiche o macrogeografiche, mi piace studiare peraltro da sempre, e quindi sono riuscita e mi porterò dietro, credo, sostanzialmente 1933 di Sigurd Ginsberg, di cui consiglierei la lettura, perché ci sono certe assonanze,
0: ci sono delle analogie
1: che sono veramente impressionanti.
0: È un libro che funziona per inquietanti analogie,
1: esattamente,
0: lo definirei così.
1: Non è un libro da ombrellone, però fa riflettere,
0: certo.
1: Ho letto poi, nella mia ignoranza, il scontro Scacco l'Europa di Danilo Taino, che mi ha aggiornato in un modo molto documentato ma anche molto leggibile da bravo giornalista, com'è sulla realtà asio-cinese, che mi ha fatto capire un sacco di cose e stupirmi, quindi, perché mai abbiamo fatto tutti sti salami lecchi per alcuni aiuti a pagamento che ci sono arrivati dalla Cina. E forse leggere quel libro ci fa capire dove e cosa sta succedendo. In più, ovviamente, sempre perché risparmio tempo nei trasporti, la sera ho visto qualche bel film e rivisto da Uomini Contro, pensa un po', Anni Ruggenti.
0: Francesco Rosi.
1: Anni Ruggenti, per esempio, indimenticabile, e alcuni altri più recenti, insomma, che mi ero persa. Questi due me li porterò con me. Adesso sto leggendo la biografia di Madeleine Albright, che è molto interessante.
0: Ed ecco una donna che non è arrivata per via delle quote, diciamo.
1: Esatto.
0: Senti, okay. grazie mille per questo.
1: Grazie a voi.
0: Questo dialogo molto bello, e ci siamo anche un po' divertiti, ma abbiamo parlato di tante cose serie. Allora, chi si è collegato dopo lo potrà rivedere sul sito e sulle piattaforme social dell'Espresso, anche su Radio Radicale. Io chiudo qui, saluto e ringrazio ancora Emma Bonino e vi do appuntamento a domani alle 15.30 con Roberto Saviano. Buon pomeriggio. Grazie.
1: Ciao.
0: Emma. Ciao.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Grazie a te.
2: Questo dunque Marco da Milano che intervista Emma Bonino il 28 aprile del 2020, dialoghi sul nostro tempo, la rubrica dell'Espresso. Continuiamo ad occuparci di Emma Bonino, a tenere vivo il suo ricordo, e adesso vi andiamo a proporre una intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Vincenzo Vita, che è responsabile informazione digitale di Sinistra Italiana, per tracciare un ricordo di Emma Bonino, che lei ha avuto modo di conoscere, immagino, anche in Senato e anche prima. Allora, chi era Emma Bonino, come l'ha conosciuta e soprattutto che ricordo ha di lei?
4: Beh, io ho avuto il privilegio di essere seduto nel banco sotto di lei al Senato nella legislatura, quella del 2008. Eravamo praticamente come compagni di banco, parlavamo tantissimo, ne avevo una stima precedente, ma rafforzata da quelle conversazioni apparentemente informali, che però ti danno l'idea di una persona. E di Emma Bonino mi colpiva intanto un'ampiezza di vedute che stride con una certa immagine, certi diciamo, stereotipi che riguardano le culture radicali. Emma era una persona molto aperta, piena di interessi, di curiosità. Ecco, e questo è l'altro aspetto che mi colpiva molto. E cioè lei, Emma, aveva una visione, non sembri una buttata, mondiale delle cose. Cioè lei parlava di quello che accadeva nel mondo con grande naturalezza, avendo fatto anche tanti viaggi nei suoi vari ruoli. Non dimentichiamoci che lei è stata deputata, senatrice, ministra di varie, diciamo, di vari dicasteri, è stata commissaria europea con un ruolo prestigiosissimo, ha avuto anche un'attività nel mondo, diciamo, dei rapporti internazionali, e questo attiene al suo aspetto istituzionale. Poi c'è tutto quanto l'aspetto di straordinaria forza per l'Italia, per il mondo democratico complessivamente, e cioè le sue lotte assolutamente incessanti, rigorose, fortissime per i grandi diritti. Se oggi noi in Italia abbiamo alcuni grandi diritti, insomma, dal divorzio all'aborto, ma al fine vita comincia a esserci finalmente anche nel linguaggio comune, ad Emma dobbiamo tanto, perché lei aveva questa caratteristica, insomma, di non darsi mai per vinta, ha fatto battaglie, lotte apparentemente impossibili, ma le ha rese possibili con una tenacia, anche qui, che confliggeva un po' con la sua struttura fisica un po' minuta, ma aveva però dentro quella sua apparente, diciamo, forza minore per il fisico, perché era una donna un po' esile, insomma, aveva questo tratto che poi la rendeva anche particolarmente vivace, anche, insomma, molto particolare, questo volto intelligentissimo, questi occhi. Contraddiceva invece un suo impegno assolutamente enorme. Io ho un ricordo personale, ma non mi va poi, quando muore una persona, di allargare la schiera di quelli che parlano di sé, però ho un ricordo bellissimo. Nel 1981, quando io ero ancora al PDUP per il comunismo, insomma, poi confluì il PDUP nel PC, dopo manifesto, nel 1981 si discuteva la legge sull'editoria, io già mi occupavo di questi argomenti, che poi divenne la legge 416, che ancora oggi, insomma, è una delle poche leggi con qualche regola anticoncentrazione. E ricordo che c'era un dubbio di Adelaide Aglietta, che allora era segretaria, credo, no, dei radicali, e di Emma Bonino. E allora chiesi di poterle vedere, perché mi avevano un po' dato questo mandato anche ai gruppi della serie di parlare con loro, e venni ricevuto da queste due bravissime persone. Rimasi incantato dall'intelligenza di entrambe, le quali mi fecero domande, mi ricordo Emma, sul testo, se c'erano o non c'erano alcune cose, come funzionava, e alla fine io me ne andai dicendo: ma vi ho convinto? E loro mi sorrisero in modo un po' beffardo, e poi comunque votarono. Ecco, ho un ricordo che non posso ovviamente dimenticare. Più in generale, se posso dire, anche io ormai, insomma, ho una qualche età, tra le persone che ho avuto il privilegio, ecco, di conoscere nella vita politica, lei sta nel Pantheon.
3: Era diversa o affine, secondo lei, da molte delle donne di sinistra che portavano avanti delle battaglie simili? Allora, ritiene che ci fosse una sorta di abisso, per esempio, tra lei e Nilde Iotti nel modo di fare, di porsi con nelle battaglie, nel confronto politico?
4: Beh, certo che c'era una differenza, che poi fu anche la forza del movimento delle donne, perché guai a immaginare il movimento delle donne come una sorta di unicum. C'era una differenza, oltretutto, per storie politiche così diverse. Nilde Iotti aveva una gloriosissima storia politica e aveva una cultura comunista, diciamo così, classica, con i suoi enormi pregi, parlo con una certa, ovviamente, faziosità, perché io sono stato in quella storia, però anche con qualche difetto, perché nella cultura comunista, quella tradizionale, certe lotte per i diritti civili erano considerate lotte, non dico meno importanti, ma non così importanti, ecco. Emma Bonino invece rovesciò il tavolo senza, e questo è il suo grande merito, che credo sia riconosciuto da tutte e tutti, senza fare di questo una polemica astiosa e insuperabile, ebbe il merito di invece contribuire a una sorta di coessenzialità tra la lotta doverosa per i diritti sociali e quella altrettanto doverosa per i diritti civili. Nel recente dibattito sulla cultura woke mi è venuto proprio in mente il ruolo straordinario di Emma Bonino, che forse andrebbe riletta anche in quella chiave.
3: Una polemica, Emma Bonino non avrebbe mai fatto una polemica
4: mai,
3: del genere.
4: Mai, mai, mai, perché lei praticava una cultura dei diritti, ma non ne faceva una sorta di autonomia faziosa rispetto al resto. No, no, Emma Bonino in questo è stata una donna straordinaria, e poi ripeto, anche con qualità molto molto diverse, se posso permettermi, non faccio un peccato mortale adesso dai vostri microfoni, anche molto diverse da quelle di Marco Pannella. È chiaro che erano una coppia in un certo modo, una coppia politica, tuttavia c'era una diversità anche nel modo di porsi, anche se poi in quelle chiacchiere di cui ho memoria, come se fossero ieri, fatte al Senato con lei, io coglievo che lei aveva verso Pannella un qualche elemento di critica, ma anche una straordinaria dimensione di affetto e di stima. Ecco, però lei era diversa in questo, è diversa anche da tante donne della tradizione comunista, però proprio questa sua diversità ha contribuito anche alla più generale lotta per la liberazione delle donne.
3: Un'ultima cosa, un particolare molto superficiale. Allora, 50 anni fa, quando i radicali arrivarono in Parlamento, creò molto scandalo, andò a finire anche sui giornali il fatto che Emma Bonino era entrata a Montecitorio insomma, con gli zoccoli. Ci furono paginate di giornali, polemiche a non finire su questa cosa qui. Ha aiutato anche il modo di imporsi attraverso un modo informale di presentarsi in politica, secondo lei? È stato un modo anche rivoluzionario di presentarsi, e ha avuto un peso, secondo lei, questa cosa?
4: Sicuramente sì, è stata una scelta. Emma Bonino era tutt'altro che un'improvvisatrice, una donna di letture, di cultura, piena appunto di aspetti anche diversi da come magari appariva. Lei fece, credo, una scelta molto oculata, cioè dare l'idea che anche il modo di vestirsi, cioè la simbologia, fosse già politica, e questo è un merito che le si deve riconoscere. Diciamo anche la verità, insomma, che lei ha introdotto uno stile, e adesso senza essere come dire, adesso, banale, però quel suo modo di attenzione, oh, c'è una caratteristica del suo modo di vestire anche quando era così in quella stagione un po' più informale, sempre però da sottolineare, lei era informale con gli zoccoli ma sempre elegante.
3: Bene, grazie per questo bel ricordo da vicino di banco a Palazzo Madama di Emma Bonino, che purtroppo ci ha lasciato oggi. Grazie a Vincenzo
4: Vita. Grazie a voi, la ricordiamo commossi.
2: Sì. Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo. E adesso vi proponiamo un'intervista, sempre sullo stesso tema, di Antonello De Fortuna a Gianfranco Dell'Alba.
5: Radio Radicale, siamo al telefono con Gianfranco Dell'Alba. Ben trovato, Gianfranco.
6: Bentrovati a voi.
5: Già eurodeputato, ha collaborato al Ministero con Emma Bonino. Come vuoi ricordare la sua figura?
6: Beh, intanto dall'inizio, dall'averla conosciuta con Marco Pannella il primo giorno del Parlamento europeo eletto a suffragio universale nel luglio del 79, e di avere fatto con lei molta strada e molta strada insieme. Quindi da quegli inizi così lontani, nei quali la pattuglia dei parlamentari radicali, e lo ricordo, ne ricordo i nomi: Marco Pannella, Emma Bonino, Leonardo Sciascia, caratterizzò quella prima legislatura del Parlamento europeo, che ricordo dette vita al progetto di trattato sull'Unione Europea di Altiero Spinelli, quello che prefigurava gli Stati Uniti d'Europa per i quali tanto Emma si è battuta. Quindi da quella fase lì a poi agli anni successivi nei quali siamo stati molto, sui quali sono stato molto vicino ad Emma, no, tra i più vicini ad Emma posso dire. Dall'elezione al Parlamento europeo, quando Emma diventò commissaria europea e dove strappò con la sua caparbietà, con la sua forza di volontà, con la sua tenacia, strappò attribuzioni che inizialmente non le erano state date dalla Commissione europea, che lei invece conquistò praticamente da sola, e che tutti ricorderanno le permisero poi di acquisire quella statura internazionale così importante che Emma ha avuto nel corso degli anni successivi. No, ricordo il suo portafoglio di commissario agli aiuti umanitari, che la portò in vari teatri di guerra di quegli anni. Ricordo, visto che l'anniversario è stato qualche tempo fa, e in Serbia si è celebrato con funerali solenni, sì, la fine del responsabile del massacro di Srebrenica. Ecco, ricordo che fu Emma Bonino a denunciare per prima che vi era stato un massacro di migliaia e migliaia di civili in quella località, ma ricordo anche gli altri suoi portafogli, quello della pesca, che l'ha resa famosissima tra i pescatori europei per essersi battuta per i diritti e un mercato della pesca già allora in difficoltà, e ricordo con lei le grandi campagne che in quel momento nacquero a livello internazionale, quella per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale, quella per l'abolizione della pena di morte, quella poi dopo per abolire le mutilazioni genitali femminili. E con lei poi io ho condiviso l'impegno di capo gabinetto
5: al Ministero, sì,
6: al Ministero come Ministra delle Politiche Europee, che fu un altro passaggio, il primo passaggio ministeriale di Emma, c'è stato poi quello da Ministro degli Esteri, ma che fu estremamente significativo perché si iscriveva nella battaglia che poi è stata la battaglia di tutta la sua vita, quella che poi l'ha caratterizzata negli ultimi suoi anni di vita, quella per gli Stati Uniti d'Europa, quella per una forza politica, come già era stato il Partito Radicale, che facesse della priorità della costruzione europea l'asse portante sul quale schierarsi e sul quale condividere un percorso. Quello che manca nella politica attuale oggi, che purtroppo con Emma, diciamo, con la scomparsa di Emma, viene meno una testimone e una protagonista importante di quella battaglia.
2: Intervista a cura di Antonello De Fortuna, Gianfranco Dell'Alba. 20:10, Radio Radicale, siamo in diretta. Adesso vi proponiamo un intervento di Emma Bonino a Visionaria, il Festival della Razza Umana, registrato a Roma mercoledì 12 settembre del 2018.
7: Innanzitutto mi scuso se ho fatto tardi, ma eravamo al Senato all'audizione col Ministro degli Esteri Moavero giusto sulla Libia, su cui poi possiamo anche parlarne un po'. E siccome non ho il dono dell'ubiquità e siccome faccio la senatrice, ci sono delle priorità, perché io sono convinta che con gli onori vengono gli oneri, che non me l'ha ordinato il medico tentare di fare la senatrice e che se sono stata eletta quella è la priorità assoluta del mio impegno e del mio lavoro. Quindi questo viene prima. Poi, appunto. Però non ero in discoteca, anche perché era un po' presto, insomma ero al Senato, mi scuso quindi se sono arrivata tardi. Due cose volevo dire, se volete un po' di scuola di minoranza io sono a disposizione, credo di averne grande esperienza. Rimane il fatto che magari ci si mette un sacco di tempo, ma poi funziona che diventa di maggioranza e a quel punto appartiene a tutti gli altri, a me viene tolta e tanti saluti, perché le vittorie hanno sempre tante padri e sono solo le sconfitte che hanno qualche madre, possibilmente al femminile, che viene meglio, insomma. Però pure in questa atmosfera che io trovo molto, molto, molto preoccupante, perché sono sempre convinta che le grandi catastrofi arrivano, come ci insegnava Hannah Arendt, da piccoli passi di cui nessuno si accorge o comunque insomma, non gli dà tanto peso e poi alla fine ti trovi nel baratro perché sei scivolato sulle scale e a quel punto ti preoccupi, salvo che è tardi. Quindi noi viviamo in un'atmosfera promossa, ahimè, da livelli istituzionali importanti, per cui le istituzioni, ministri, leader politici parlano più sguaiato, più crudele, più volgare che non persino mio fratello al bar, che non è una persona volgare. Ma quando diventa normale dire che stanno andando in crociera, d'accordo? Quando diventa normale dire che la pacchia è finita, la pacchia di chi per la verità? Quando diventa normale, quando si sdogana questo tipo di atteggiamento a livello di responsabilità politici, diventa sentire comune. E questa è la grande responsabilità, perché appunto la responsabilità è anche della classe politica, della classe dirigente di un paese, non parlo solo di classe politica, parlo di giornali, di giornalisti, di imprenditori, insomma di una classe dirigente, quando ci si accoda in una specie di vocabolario turpe, francamente, inutilmente crudele, inutilmente additando a vergogna qualcuno che ha nessuna colpa e due demeriti. Il demerito è che è nato in un paese difficile o con grande difficoltà da cui tenta di andare via, e l'altro demerito è che è nato con una pelle diversa dalla nostra. Non ha colpe, ha dei demeriti, così come noi abbiamo dei meriti su cui io per esempio non ho lottato tanto. Io sono nata in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale senza sforzarmi tanto, è successo, come è successo a molti di voi. Per cui io credo che quello che è importante in questo momento è non darsi per persi e provare a resistere, a resistere. Certo fanno male gli insulti, io posso essere d'acciaio ma non sono di legno e quindi se esce qualcosa su anch'io vorrei spegnere Twitter, Facebook e non so che altro a ritrovarmi in questo tipo di situazioni, perché è chiaro che quando tu vieni travolta da insulti, accusata delle cose più incredibili, ed è tutto organizzato, ormai l'abbiamo capito che queste risposte sono... Beh, è chiaro che, come dire, non sei di legno, d'accordo? Però bisogna assolutamente resistere, perché ogni tanto ci sono anche delle belle notizie. Io sono molto convinto sul pensare localmente, agire globalmente o comunque nella interazione delle... perché è chiaro che un paese Cerveteri non vive da solo, vive di interazioni regionali, nazionali, internazionali, insomma siamo tutti immersi in questa situazione. Però stare attenti appunto ai cittadini localmente è importante, altrimenti facciamo un globale non so che. Comunque ogni tanto succedono cose anche positive. Oggi il Parlamento europeo ha a stragrande maggioranza approvato la richiesta della Commissione di aprire la procedura contro Orban, l'Ungheria già prima la Polonia, per violazione dei valori fondamentali dell'Unione.

cui, insomma, ogni tanto facciamoci forza che qualcosa riusciamo comunque a fare. Noi abbiamo depositato, credo con l'aiuto di tutti e di tutti molti vostri firmatari, la proposta Ero Straniero che giace alla Camera dei Deputati. Dobbiamo fare uno sforzo per riportarla all'attenzione. Stiamo raccogliendo le firme per una proposta europea di integrazione europea, di maggiore forza alla Commissione. Tutti quanti hanno aderito, spero che lo farete anche voi, perché è chiaro che c'è una dimensione locale, c'è una dimensione nazionale, ma c'è anche una dimensione europea che dobbiamo salvaguardare e rendere migliori. E perché questo? È facile da capire. Noi viviamo in un mondo in cui, se guardate a destra, trovate Putin e la democrazia illiberale; se guardate dall'altra parte dell'oceano, trovate un presidente bizzarro, diciamo, alla Trump, con prima gli americani, dopo i messicani, dopo i eccetera, eccetera, eccetera. Poi guardate la Cina, poi guardate a sud del Mediterraneo, tutto a ferro e fuoco dalla Siria, Idlib, la Libia, poi guardate la Turchia. In questo contesto, se vogliamo avere la forza di dire o fare qualcosa, lo possiamo fare solo con la forza di 500 milioni di abitanti, cioè con la forza dell'Unione Europea. In questo contesto, 28 paeselli alla deriva, francamente a me spaventano, sia per le conseguenze, sia per i cittadini di quei paeselli. E questo è lo straordinario miracolo che ha fatto l'Europa, no? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale noi avevamo un'Italia distrutta, d'accordo? Una Francia distrutta, una Germania distrutta, un'Inghilterra distrutta. Bene. E una serie di paesi sotto dominio comunista. Bene. Grazie al progetto europeo e al sostegno anche finanziario americano, in due generazioni l'Europa è diventata il continente più ricco al mondo. Ce lo vogliamo mettere in testa che in nessun altro continente al mondo c'è, poi tutto è imperfetto, voglio dire, ma non solo siamo il più ricco in termini di PIL, per cominciare, ma siamo più ricchi in termini di educazione, analfabeti non ce n'è più, in termini di welfare, in termini di salute, in termini, cioè, non a caso qui vogliono venire. Però ce lo dobbiamo dire per smetterla, francamente, di borbottare sempre. Certo la vita non è perfetta, certo potremmo anche stare meglio, però possiamo dirci per favore che in due generazioni questa regione del mondo, che è stata la regione più bellicosa, guardate, gli stati europei sono stati la regione più bellicosa e guerrafondaia della storia. Solo il secolo scorso abbiamo avuto due guerre mondiali e un genocidio, scusatemi se è poco. E aver girato pagina, aver provocato una situazione che ci vediamo qua intorno, che potrebbe essere migliore, certamente. Ma io dico che per essere migliore dobbiamo andare avanti, non è che dobbiamo smantellare quello che abbiamo fatto fin qui. Se uno già vuole andare da qualche parte, gli serve uno strumento, una bicicletta, l'autostop, non lo so, una macchina. Io credo che l'Europa è una macchina un po', come dire, ammaccata, ma non è distruggendola che facciamo meglio, è riparandola, come possiamo dirlo? E intanto tenendocela stretta. Io sono terrorizzata quando sento, francamente, anche le guerre commerciali. Mitterrand disse un giorno una grande frase: il nazionalismo è la guerra. Parte come guerra commerciale, finisce come guerra intesa per guerra. E ne abbiamo ampiamente le prove, l'esperienza, la storia per non dimenticare. Infine, credo che se continuiamo così, e già lo vedo, perdiamo un po' di senso, il senso dell'umanità, di essere persona.

0: Quando ieri l'episodio che mi ha più colpito, perché sulle aggressioni, diciamo, di stampo razzista, c'è sempre il tentativo di sminuirla. Ah, ma era una ragazzata, ah, ma erano ragazzi, ah, ma era nervoso. Peraltro, in tutti questi episodi sono quasi sempre maschili. Ma siete così nervosi voi maschietti? No, so. No, è difficile trovare, certo si trovano anche, una gentile signora fa, io da quel ginecologo non vado perché è nero, è chiaro? A che livelli siamo arrivati di, come penetrazione di una insopportabilità, di una... Però quando voi vedete a tale Mortara, vicino a Pavia, Parma, non so dove, situazione ricca. Tre signori di 50 anni al bar vedono passare un signore di colore nero su un monopattino elettrico. Decidono e lo menano fino a... Perché come fa a permettersi tale monopattino? Se è nero? Come fa? E lo massacrano di botte. Tre signori al bar nel centro di Pavia, che non sono né ragazzi né particolarmente fuori di testa. Però questo è preoccupante. E se non mettiamo un argine e se continuiamo a dire se l'è voluta. Ah, sugli stupri andiamo forte, non voglio aprire adesso l'enciclopedia. Se l'è voluta, se l'è cercata e non so quant'altro. Però se non continuiamo, se non mettiamo freno a questa deriva di cui ci sono episodi e che sono stati, ripeto, sdoganati da alcune istituzioni che dovrebbero rappresentare tutti, e che invece no, si permettono, li voglio vedere scendere in manette. Senta, signor Ministro di Polizia, nessuno le ha insegnato che gli arresti li decide la magistratura dopo un'inchiesta e che lei non è il ministro che decide gli arresti? Nessuno, e neanche lei da piccolo non gliel'ha insegnato nessuno? E che dire, e chi è responsabile di tutte queste bugie che ci ha raccontato in campagna elettorale? Della serie sono 500.000 irregolari, li cacceremo tutti. Ha scoperto adesso che per farlo ci vorrebbero 80 anni. E perché non ha studiato prima per invece di raccontarci queste baggianate che non erano possibili? Io credo invece che dobbiamo accettare la sfida del presente e del futuro, che vuol dire che dovremo imparare a vivere insieme in molti. Dovremmo ricordarci che tra le due guerre 20 milioni di italiani sono emigrati, 20 milioni di italiani, e non solo dal profondo sud, dal Piemonte, dal Veneto, ok? E hanno avuto vita difficile, però hanno anche contribuito allo sviluppo di quel paese dove sono andati. Noi dobbiamo imparare a vivere insieme e per farlo mi vengo sempre accusata di essere buonista, che intanto non mi pare un insulto, ma comunque non importa. No, perché far ragionare la testa e anche un po' il cuore, non mi, spero non sia ancora reato, però sa, non si può mai dire. Beh, io credo che ci vogliono regole. La proposta di legge ero straniero è chiarissima, di appunto diritti e doveri per tutti. Doveri per chi arriva, diritti per chi c'è. E il rispetto delle regole internazionali, il rispetto dei valori, è il punto fondamentale per poter vivere insieme e poter dire, va bene, gente la pensa diversa, ma ci sono dei punti che sono chiari. Ben arrivati, ma nel nostro paese e ormai anche da voi, non usano le mutilazioni genitali femminili. Queste sono un reato, mettetevelo bene in testa. Da noi, come da voi, i matrimoni giovanili forzati non sono accettabili perché sono una violazione della libertà di scelta delle persone. Quindi esistono, e poi quando parliamo di rispetto delle regole, anche come italiani dovremmo darci una regolata, ma non voglio approfondire perché non siamo proprio lì per dare lezione a tutti, se mi consentite. Non sarà facile, d'accordo, io non conosco cose facili nella mia vita, ne conosco di quelle felici, che normalmente hanno richiesto grande impegno, grande sforzo, lunghissimi periodi di solitudine totale e poi alla fine abbiamo vinto. Non so chi aveva detto, prima ci ignorano, poi ci insultano, poi ci disprezzano, poi abbiamo vinto. Io penso che se ce la mettiamo tutta, se ci aiuterete anche con questa, noi con lo SPRAR per esempio. Lo SPRAR perché non ha funzionato? Perché meno di 1000 sindaci hanno aderito a questo modo di integrazione diffusa di piccoli gruppi, eccetera, eccetera. Certo non ha funzionato, però nessuno gliel'ha imposto perché pare che non sia. Però questa la dobbiamo riprendere perché, badate, forse oggi in arrivo dalla Libia c'è un po' di tregua, a parte il fatto che c'è stato appena un naufragio di 100 persone con 100 morti che, siccome non c'è più nessuno per fotografarli, evidentemente non hanno fatto notizie, ci abituiamo anche a questo. Io credo che appunto prima non si curano di noi, siamo una minoranza, dicono loro. Poi ti insultano, poi ti disprezzano, poi abbiamo vinto. E ricordatevi, solo per farvi forza, quando sarete anche voi magari coperti di insulti, che gli insulti qualificano chi li fa, non chi li riceve. Gli insulti sono la carta d'identità di chi li fa e di chi li usa, non sono l'identità di chi le riceve. Quindi facciamoci forza, andiamo avanti. Non è vero che questo è un paese ormai perso, è un paese in difficoltà, questo è vero, ma è anche un paese che può avere le risorse prima del baratro, prima che sia troppo tardi. Ma questo non arriva dal cielo, arriverà solo da ognuno di noi. Grazie.
1: Grazie Emma, grazie. E se avessimo un po' più tante M, forse questo paese non avrebbe accumulato.
0: Però se non ci eleggete mai e votate sempre gli altri, adesso io non ne posso più, ve lo posso dire però, adesso. Poi mi si dice, ma che vuole quella nonna, perché non se ne va a casa? Sai perché? Perché da una passione civile non ci si dimette, non si può dimettersi, lo vorrei molto ma non ci riesco, e dopo 2 giorni che dico basta e sto a casa, ritorno perché mi annoio, tanto per cominciare, e secondariamente perché da una passione civile non ci si può dimettere. Però è vero che dopo 30 anni che più che il 2% non vado, e quando va bene fa il 2-3, e quando posso dire che non ne posso più.
2: Questa dunque Emma Bonino, visionaria, il Festival della Razza Umana, mercoledì 12 settembre del 2018, il suo intervento. Sono le 20:31 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Ivan Radicev, in voce Enrico Salvatori. Allora, vediamo le notizie del giorno. In primo piano sicuramente la scomparsa di Emma Bonino, di cui ci siamo occupati a tutto il giorno, morta a 78 anni, radicale, laica, femminista, scrivono le agenzie, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa, tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta. commissaria europea con Santerre dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025. È stata più volte candidata per l'elezione a Presidente della Repubblica. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. E le esequie di Stato, appunto, dell'ex deputato Raffaele Costa si terranno lunedì alle 15 a Mondovì Cuneo, nella cattedrale di San Donato, mentre quelle di Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 nella Promoteca del Campidoglio a Roma. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La camera ardente per Bonino sarà allestita nella Promoteca del Campidoglio domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Vediamo le altre notizie. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaieria d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Scusate, tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. Allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono i licenziamenti nell'indotto, i sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni, lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Andiamo agli Stati Uniti perché J.D. Vance lancia la sua sfida al 2028 dopo aver conquistato Dallas e volato a Ground Zero per le celebrazioni dell'11 settembre, incontrandosi con tutti gli ex presidenti americani ancora in vita. Accanto a Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama è apparso proiettato verso quella Casa Bianca per la quale non è ancora sceso in campo ufficialmente, ma a cui sembra puntare. E il suo discorso, guardando al 2028, durante la convention repubblicana per le elezioni di metà mandato, ha incassato di fatto il sostegno del movimento MAGA. Sul palco si è posto come l'erede naturale di Donald Trump, conquistando il pubblico. JD, JD e 2028 sono stati i cori che hanno interrotto il suo intervento a Dallas. Lui è apparso evidentemente soddisfatto, ma ha mantenuto la calma, consapevole che anche un piccolo passo falso agli occhi del presidente potrebbe costargli caro. Nel discorso più importante della sua carriera politica ha illustrato la sua visione per il futuro senza prendere troppo le distanze dal capo, noto per la sua suscettibilità. In un gioco di equilibrio delicato che alla fine gli è valso i complimenti di Trump. Al pubblico che gli chiedeva di candidarsi alle presidenziali ha risposto con un sorriso smagliante: occupiamoci prima delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto prima di lanciarsi in un duro attacco contro i folli democratici. Perfettamente consapevole che una vittoria dei repubblicani alle midterm metterebbe il vento in poppa a una sua candidatura al 2028, Vance ha dipinto i liberal come il partito dell'odio, coloro che vogliono distruggere le vostre famiglie e simpatizzano con i terroristi dell'11 settembre. Ha fatto poi riferimento alla nascita del suo quarto figlio e alla sua voglia di guardare al futuro tramite i suoi occhi. Non chiedo a nessuno di essere d'accordo con me su ogni singola politica dell'amministrazione. Quello che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi, è stato l'appello agli elettori, soprattutto a quei millennial orfani del suo amico Charlie Kirk. Vance non ha mai citato il dividendo Trump da $5,000 in caso di vittoria alle midterm, tantomeno la guerra in Iran, sulla quale dietro le quinte appare preoccupato. Il vicepresidente, secondo indiscrezioni del New York Times, ha contattato direttamente i comandanti in prima linea per ottenere informazioni dirette sul conflitto, ricevendo un quadro ben diverso da quello che l'amministrazione rivendica in pubblico. I contatti sembrano confermare il suo coinvolgimento in prima linea in una guerra che lo ha sempre visto contrario, ma anche la sua fuga in avanti per ottenere informazioni di solito non disponibili a un numero due. Dopo l'appassionato intervento, Vance ha lasciato il palco a Trump per la chiusura della prima convention per le midterm della storia, ribattezzata Trumpalooza. Il presidente ha difeso il suo operato e insistito sul suo dividendo. Ha attaccato i democratici e promesso che se dovessero vincere bloccherà tutte le loro iniziative per due anni. Poi ha lanciato il suo ultimo appello. Vi chiedo un favore, il favore più grande. Andate a votare, ha esortato. Alzate la mano e ripetete con me. prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti, che ci ama così tanto, che andrò a votare. Giuriamo che il 3 novembre andremo a votare, ha detto mentre il pubblico ripeteva le sue parole. Poi ha scherzato: sapete cosa succede se non andate a votare? Andrete all'inferno. Il giuramento di fedeltà è stato seguito dai saluti e da un Trump che, un po' stanco della politica, ha invitato il pubblico a godersi con lui della musica. Il tenore Christopher Macchio è salito sul palco e ha intonato l'inno nazionale Nessun Dorma, mentre palloncini rossi, oro, bianchi e blu scendevano sul pubblico e calava il sipario sul kermesse. Questo dunque negli Stati Uniti. Andiamo in Germania perché il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate. Il voto a settembre è un'anomalia, dice. Leader del campo largo insieme sul palco dei socialisti a Campobasso. Renzi torna alla festa nazionale dell'unità dopo 8 anni, stasera con Franceschini e Reggio Emilia. L'aereo con Di Battista in volo da Cuba a Roma. Vediamo altre notizie, in particolare i rischi dell'AI. Come sapete c'è stata la riflessione ieri di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'UE a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. Questo dunque per quanto riguarda i rischi dell'intelligenza artificiale. Vediamo altre notizie, andiamo in Ucraina. Le sanzioni devono essere imposte adesso, le sanzioni devono essere forti. Questo è uno strumento di cui dispongono gli Stati Uniti per privare la Russia della capacità di finanziare ogni giorno la guerra contro l'Ucraina, quanto sostenuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al forum Yalta European Strategy. Onestamente a volte non capisco perché le decisioni non possano essere prese rapidamente, perché durante una guerra a volte è meglio prendere una decisione non perfetta piuttosto che non fare nulla. Il leader ucraino ha esortato il Congresso statunitense ad approvare la proposta di sanzioni promossa dal compianto senatore Lindsey Graham. Ha poi aggiunto: decisioni forti dell'amministrazione USA sono importanti, decisioni personali del presidente Trump. Spero molto di vederle. E a proposito di Ucraina, ci sono delle dichiarazioni della vicepresidente di Taiwan, Xiaobi Kim, che ha detto: la situazione ucraina ci ricorda in modo doloroso che dobbiamo fare di più per evitare che Taiwan diventi la prossima Ucraina. Per noi la guerra non è un'opzione, dobbiamo impegnarci maggiormente affinché prevalga la pace. Il nostro governo persegue diversi obiettivi strategici per garantire che la pace continui a prevalere. Il primo consiste nel potenziare le nostre capacità di autodifesa. Questo dunque la vicepresidente di Taiwan, come dicevamo, Xiaobi Kim, intervenendo in particolare alla conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia promossa da Pina Picerno e dal Parlamento europeo. Vediamo le notizie dal Medio Oriente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Dopo essersi impossessati della strategica città portuale di Mocha, i ribelli yemeniti hanno preso il controllo dell'isola di Perim all'imboccatura dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. La conquista rappresenta un profondo cambiamento negli equilibri di potere nello Yemen, con possibili conseguenze per l'intera regione. Con questa offensiva gli Houthi infatti hanno fatto saltare lo status quo lungo la costa, compromesso una tregua che aveva retto in gran parte dal 2022 e creato le condizioni per un ulteriore consolidamento del loro controllo sul nord del paese. Ma la loro vittoria è anche una vittoria per l'Iran, di cui sono alleati, perché ora gli Ayatollah possono esercitare una coercizione non solo su Hormuz, ma pure su Bab el-Mandeb, minacciando entrambi i più importanti rubinetti energetici della regione. Da New Delhi, dove è in corso il vertice dei BRICS, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha avvisato che le pressioni degli Stati Uniti su Teheran hanno raggiunto una fase critica e pericolosa, come a dire che il regime è pronto a tutto per salvarsi. Riyadh prova a rispondere con raid aerei non solo sull'aeroporto, ma anche sulla città di Mocha, ma senza grandi risultati. La coalizione anti-Houthi, guidata da Riyadh, non riesce a fermare l'avanzata dei ribelli e Donald Trump è restio a farsi coinvolgere apertamente in un altro fronte di guerra dopo quello iraniano, che lo sta affondando nei sondaggi a un mese e mezzo dalle elezioni di midterm. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha telefonato al tycoon almeno due volte giovedì per chiedere assistenza militare americana, ma alla fine Washington ha comunicato a Riyadh che per il momento non è disposta a intraprendere un'azione militare diretta e che fornirà assistenza nella condivisione di informazioni di intelligence e nell'individuazione degli obiettivi. Ma la preoccupazione è alta, tanto da spingere l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, a volare per incontri urgenti di coordinamento in Arabia Saudita, dove, secondo la CNN, ci sono 100-200 consiglieri militari USA. Bene, adesso vi lasciamo alla rubrica Rivoluzione in corso, a cura di Antonello De Fortuna, con gli interventi di Renato Brunetta, presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
3: Radio Radicale, Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato, professore.
4: Buongiorno a tutti voi e buongiorno soprattutto ai telespettatori.
3: Professore, abbiamo sentito celebrare l'importanza della stabilità in politica per un governo, sia per quanto riguarda il ormai record di longevità del governo Meloni, anche per quanto riguarda la legge elettorale, si sta lavorando per cercare di fare un governo stabile. È sicuramente una caratteristica importante, però non è l'unica. Lei spesso ci ha detto che è importante anche l'attrattività paese. Partiamo dalla stabilità, dall'importanza.
4: Allora, intanto, non è che io voglia parlare d'altro con tutto quello che succede nel mondo, le guerre, il petrolio, l'inflazione, i tassi di sconto, le banche centrali, il potere d'acquisto delle famiglie. Sembrano, ma sono, problemi esistenziali fondamentali. Quindi non è che per parlare di durata e attrattività sia per tanto. È, se guardiamo bene, la chiave di tutto. Perché? Per un paese, per una nazione, per un sistema comunitario che mette insieme governo, interessi, istituzioni, beni pubblici, popolazione, la stabilità del governo è l'elemento fondamentale per la sua credibilità nei confronti del quadro internazionale, ma soprattutto nei confronti della finanza internazionale. Se un paese, modernamente inteso, non è stabile nelle sue strutture di governo, questo paese non è affidabile, non è credibile, non ha reputazione e quindi questo paese è messo ai margini del contesto internazionale e messo ai margini quando per di più questo paese è indebitato all'interno e all'estero, questo paese deve pagare tantissimo la sua inaffidabilità, la sua debolezza, la sua incapacità di dare agli altri affidabilità e reputazione. Quindi la reputazione, l'affidabilità, che sono figli della stabilità, sono elementi esistenziali di qualsiasi società, di qualsiasi paese, di qualsiasi stato, di qualsiasi struttura di governo organizzata. Quindi parlare di durata e che l'Italia finalmente abbia conquistato questa durata con l'ultimo governo è un fatto straordinariamente importante. Attenzione però, condizione essenziale ma non sufficiente. Cosa vuol dire questo?
3: Cosa manca?
4: Non basta essere stabili, perché la stabilità, lo dico con una battuta, è anche il rigor mortis. Da questo punto di vista, chi più stabile di un corpo che, come dire, si avvicina al decesso e il rigor mortis, ma lo dico con il sorriso sulle labbra. Quindi la stabilità è condizione necessaria per tutte le ragioni che ho detto, di credibilità, affidabilità, tassi di interesse, credibilità, però questa è la precondizione, condizione necessaria ma non sufficiente, perché l'altra è l'attrattività. Sempre in un'economia aperta, in un'economia internazionale, certamente se fossimo un enclave da qualche parte, abbiamo visto anche che per l'enclave o l'exclave, come dire, brutti tempi anche per questa realtà, ma detto questo, noi siamo un paese aperto, avanzato, export, import, export e così via. Quindi l'altro elemento è l'attrattività, cioè noi dobbiamo essere, oltre che stabili, per le ragioni che ho detto, attrattivi, attrattivi nel quadro internazionale. Siamo attrattivi nel contesto internazionale? Ecco, non tanto. E questo è uno dei più grandi problemi del nostro paese, e le ragioni purtroppo vengono da lontano. Non sono legate a questo o quel governo, a questa o quella riforma che abbiamo fatto, ma vengono da lontano. Paese troppo complicato per la modernità, e con burocrazia troppo complicata, con linguaggi troppo complicati, con assetti e processi decisionali troppo complicati, troppi livelli di governo, troppo complicati, burocrazia spesso inefficiente, e qui mi faccia solo ricordare quello che raccontava Sergio Marchionne, persona straordinaria mai dimenticata, che raccontava come lui, quando era a capo dell'impero Fiat e con la sua esperienza internazionale, con la sua credibilità internazionale, certo, tutti i suoi omologhi del mondo e lo chiamavano per dire: che bella l'Italia, meravigliosa l'Italia, siamo venuti in Italia, sole, pizza e amore, tu petetà, questo lo aggiungo io perché è un mio luogo comune, cioè si sta bene, vivete bene, il sole, il cibo, la storia, la cultura, il passato, e lui si sentiva ovviamente inorgoglito di tutto questo, e alla fine finiva sempre con: beh, allora vieni ad investire nel nostro paese, no? E gli altri rispondevano: ma non ci penso neppure, cioè in maniera brutale. Perché questa brutalità? Perché l'Italia, tanto bella, tanto cara, per sole, pizza e amore, tu petetà, per la sua storia, per quello che ha accumulato nel passato, era assolutamente non attrattiva per quanto riguarda il poter investire, fare affari, portarci imprese, portarci attività, portarci tecnologie, per le ragioni che abbiamo detto prima, cioè troppo complicata, inaffidabile, quando soprattutto c'erano i governi che variavano di semestre in semestre e così via. E quindi l'Italia poco attrattiva. Attenzione, e qui faccio un passaggio forse nuovo. Questa condizione di attrattività non è solo propria dell'Italia, ma sta diventando anche propria dell'Europa. L'Europa anch'essa sta diventando poco attrattiva in questo contesto mutante in maniera spaventosa. Gli Stati Uniti, come dire, stanno cambiando pelle sotto l'amministrazione Trump, e purtroppo il cambio di pelle non è cosa buona nel senso della cooperazione internazionale, del diritto internazionale, nel senso della cooperazione, della della cooperazione per fare delle cose insieme a livello multinazionale, gli Stati Uniti, come dire, adesso stanno diventando un problema, e la Russia lo è sempre stato, almeno per il mio modo di pensare, l'Unione Sovietica prima, la Russia adesso, e lo vediamo con la guerra in corso. La Cina è un gigante, certamente, ma non certamente un gigante verso il quale guardare come punto di riferimento del futuro. Dell'India, come dire, stiamo a guardare con favorevole attesa, ma come dire, al momento non può diventare...
3: Non ci siamo ancora, esatto.
4: L'unico punto di riferimento che noi abbiamo in questo momento, come chiave globale, come punto di riferimento dei diritti, della democrazia, della cooperazione internazionale, ma direi di più, dell'uso cosciente, responsabile, pubblico delle tecnologie, penso all'intelligenza artificiale, è l'Europa, ma da questo punto di vista l'Europa segna il passo. L'Europa dei rapporti Letta e Draghi, l'Europa che noi abbiamo sognato, come abbiamo sognato e abbiamo cavalcato la democrazia in America e così via, questa Europa segna il passo. Però non possiamo solo dirci delusi o parzialmente delusi, ma dobbiamo combattere, perché in questo momento è l'unico baluardo del nostro presente e del nostro futuro. Cioè non c'è un'altra soluzione, e lo dico ai sovranisti nazionali.
3: Non c'è un piano B.
4: Che per fortuna sono sempre di meno, perché anche i sovranisti, quelli più intelligenti, dicono sovranità sì, ma europea. Ecco, sovranità europea. L'Europa deve essere il punto di riferimento del presente e del futuro, e non può segnare il passo, non può rallentare, non può, deve espandersi, deve allargarsi, lo diciamo sempre in queste trasmissioni, i Balcani occidentali, per quanto difficile, devono allargarsi all'Ucraina, ma devono allargarsi sulla governance, devono allargarsi sul che fare e sull'attrattività. Allora, l'attrattività, da questo punto di vista, non è solo un problema italiano, ma l'attrattività diventa ancora di più un problema europeo. Basta che l'Europa, i suoi 300 e più miliardi l'anno, li mandi negli Stati Uniti a comprare treasuries, cioè titoli del debito pubblico americano. Questo non ha senso. Non ha senso, perché quei 300 miliardi dovrebbero comprare titoli per gli investimenti pubblici europei in sicurezza, in infrastrutture, in efficienza.
3: Quindi le risorse ce l'abbiamo, ce l'avremmo.
4: Le risorse ce l'abbiamo e non possiamo sprecarle. Basta Italia sprecona, che spreca. C'è stato un bellissimo, penso, il rapporto CNEL sullo spreco dei nostri giovani che se ne vanno all'estero, dei nostri giovani laureati che se ne vanno all'estero perché qui non trovano, come dire, il futuro, mentre lo trovano di più all'estero. E per l'Europa deve essere la stessa cosa. Basta Europa sprecona, come basta Italia sprecona. L'Europa, proprio perché ha questa missione fondante di essere il baricentro del presente e del futuro della democrazia, della cooperazione, dei diritti dei popoli, della mobilità, delle migrazioni, deve essere il baricentro, e per questa ragione deve essere attrattiva. E per essere attrattiva deve essere, nella linea Draghi, Letta, lo cito sempre, deve essere capace di costruire il futuro, a partire dall'intelligenza artificiale, a partire dagli umanoidi, a partire dalla robotizzazione, a partire dai sistemi di sicurezza, difesa, certo, riarm, certo, usiamo le parole senza perifrasi, ma deve essere capace di costruire il futuro e di difendere i valori, perché non c'è rimasto altro, perché nella sponda occidentale degli Stati Uniti abbiamo...
3: Al momento almeno,
4: e peggio mi sento pensando ai possibili successori tra i repubblicani, tra il popolo MAGA, peggio mi sento. Dall'altra parte, a Oriente, non vedo sorgere nessuna luce di nessun tipo. Per fortuna che c'è il Giappone, per fortuna che c'è la Corea del Sud, e guarda caso, Giappone e Corea del Sud sono i primi sottoscrittori dei treasury americani. Allora, da questo punto di vista, una bella grande alleanza di tutti i buoni, chiamiamoli così, che comprano titoli americani, se si comprassero meno titoli americani e naturalmente ci fossero le condizioni di rendimento e di mercato, quindi l'Europa che faccia il mercato unico finanziario e così via, ma se ci fossero una sorta, se ci fosse una sorta di coalizione delle risorse dei paesi che comprano i titoli del debito americano per usarli invece al proprio interno per sviluppare i valori della cooperazione internazionale, cioè non per un'autarchia, teniamoci il nostro risparmio per ragioni autarchiche, no, teniamo il risparmio dell'Europa in Europa per fare beni pubblici europei, in primis i diritti umani, i diritti economici, i diritti sociali, le infrastrutture e così via, europei, perché sono alla base, la base portante del futuro, non dell'Europa, ma del futuro del mondo, perché in questo momento l'unica speranza, me lo faccio dire con un po' di pathos, ma è l'Europa. L'Europa è il Giappone, l'Europa la Corea del Sud, l'Europa di tutti quei paesi che hanno ancora in sé il concetto di diritto internazionale, di democrazia, di valori, contro tutte le devianze, contro tutte le derive sovranista, nazionalista, perché sovranismo e nazionalismo vogliono dire guerra, poi alla fine. Questo è il dato di fondo.
3: E quindi rilanciamo il sistema paese con stabilità sì, attrattività, e così da fare motore anche, no, al resto degli altri paesi, insomma, un esempio virtuoso possiamo riuscire.
4: E lo ripeto ancora, Draghi, Letta, che l'Europa realizzi questo.
3: Cioè nero su bianco.
4: Direttamente, Draghi, Letta, perché altrimenti se andiamo di volta in volta, di elezione in elezione, ma in Francia, cosa succede in Francia, cosa succede in Bassa Sassonia, cosa succede in Italia, così. E quella deve essere la strategia forte, perché l'economia forte, gli investimenti forti, le decisioni forti, poi portano con sé anche gli animi forti. Ecco, quindi inutile pensare che altri erano più bravi di noi. E noi la nostra bravura, la nostra determinazione la dobbiamo dimostrare oggi.
3: Facciamo il nostro.
4: Facciamo il nostro.
3: Grazie, professor Renato Brunetta.
4: Un pensiero
3: certo,
4: ad Emma.
3: Certo, Emma Bonino.
4: Un pensiero ad Emma, l'ho conosciuta, ci siamo parlati, a volte anche non intesi, ma una straordinaria grande donna.
3: Grazie professor Renato Brunetta.
4: Grazie a voi.
3: Rivoluzione in corso torna tra 7 giorni.
2: Questa dunque la rubrica Rivoluzione in corso a cura del professor Renato Brunetta, intervistato da Antonello De Fortuna. E noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale, il notiziario di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Ivan Radicev. Un saluto da Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche questa puntata è centrata sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti di sangue all'interno del locale carcere avvenuti nell'aprile del 2020, nel quadro delle proteste e delle relative repressioni per l'adozione di misure anti-Covid proprio nella fase iniziale dello scoppio dell'epidemia. Con la nostra ricostruzione siamo arrivati all'udienza del 1° aprile scorso, quando, come teste a discarico, perché questa è la caratteristica della fase dibattimentale su cui ci stiamo soffermando, come teste a discarico, quindi citato dalle difese, viene ascoltato il perito medico-psichiatrico Alfonso Tramontano. E la problematica di cui si occupa lo specialista è notoriamente molto diffusa nelle carceri, il disturbo mentale, sia dal punto di vista dei comportamenti soggettivi dei reclusi, sia da quello delle conseguenze dei provvedimenti adottati dall'autorità nei loro confronti, e il tutto diventa particolarmente incandescente, per non dire esplosivo in occasione di una rivolta o di forme di protesta poi duramente represse come quella al centro di questo maxi processo. E Alfonso Tramontano si è occupato di rileggere i casi di 4 detenuti coinvolti nella protesta e poi nella repressione. A lui rivolgono domande ovviamente i difensori, sia quelli che ne hanno chiesto espressamente la citazione, sia gli altri comunque interessati alla materia, ma interviene anche il pubblico ministero e dice la sua anche il presidente della Corte d'Assise. Buon ascolto.
6: Nell'attività che lei svolge, che ruolo hanno le linee guida e il colloquio clinico?
7: Nell'attività che svolgo ed in generale le linee guida, in particolar modo penso che si riferisca a quelle dell'attività forense, hanno un ruolo cardine. La mia sensazione, avendo preso parte diciamo già ad un dibattimento all'interno di questo processo ed avendone comunque un ruolo, è quello che per quanto riguarda la quota psichiatrica, un processo così complesso e grave abbia attraversato, forse ancora attraversi, un momento di relativa impasse che secondo me può essere facilmente superato ove si abbia la disponibilità ad affrontare due questioni fondamentali. Una è la presenza di linee guida e l'impossibilità di rinunciare alle linee guida, e l'altra è la corretta gestione del contesto osservazionale. Per quanto riguarda le linee guida in psichiatria forense esistono, sono state dettate nel 2006, quindi 20 anni fa, dal massimo esponente della psichiatria forense italiana, uno dei massimi esponenti della psichiatria forense a livello mondiale, il professor Fornari, che nell'introduzione al congresso della SOPSI scrive 7-8 pagine di lucida e serrata efficacia, nelle quali c'è un passaggio che credo riguardi assolutamente lo specifico di questo processo. C'è un passaggio di 3 righe in cui viene assolutamente e chiaramente sancito che in presenza di pazienti psicotici scompensati, di vittime o di testimoni, i colloqui clinici devono essere almeno audio registrati. Non è un consiglio, non è una prescrizione, è come dire l'indicazione netta di un livello minimo di efficienza al di sotto della quale non si dovrebbe andare, non è prudente andare, perché in mancanza di una cristallizzazione di dati che sono inevitabilmente, fisiologicamente, nel tempo, soggetti a mutazione, ci si espone ai rischi della dubbia, se non totale, utilizzabilità di quei dati. Per quanto riguarda la questione, diciamo, strettamente legata, nel caso di specie, a quella della adeguata gestione del contesto osservazionale. Quando dico questo intendo dire una cosa estremamente banale. Io sono un medico assolutamente operativo, stanotte farò la notte in SPDC, e quando il 118 o i mezzi autonomi mi porteranno un paziente, io avrò un rapporto trasparente con quel paziente. Il paziente esibirà a me un suo bisogno clinico e si attenderà e deve avere da me delle risposte di tipo terapeutico. Che lui sia o meno consapevole del bisogno clinico che esprime, questo poi è un problema in questo momento secondario e non attinente alla questione. E lì io non solo ho un rapporto lineare diretto con il paziente, ho un obbligo di trasparenza con lui e un obbligo di segretezza professionale. Il contesto peritale è un contesto completamente diverso, che voglia essere penale, che voglia essere civilistico risarcitorio, che voglia essere pensionistico, ecclesiastico, ha sempre ben chiaro a tutti e due gli interlocutori la possibilità di un vantaggio, la possibilità di un beneficio secondario, che non può non condizionare tutti e due gli interlocutori e non può non creare una produttività orientata all'ottenimento di quel potenziale beneficio. Di conseguenza, se Fornari, io ve l'ho citato per le linee guida, vi faccio proprio giusto il nome di Stefano Ferragut, il professore, come dire, notissimo, credo, e altro luminare della psichiatria forense, che all'Aquila dice chiaramente una cosa ritrovabile su internet con molta facilità, cioè che parlare in ragione del solo colloquio clinico all'interno di un contesto veritale non significa parlare in nome della scienza. Di conseguenza, il solo colloquio clinico ha bisogno di essere mitigato e temperato da tutta quanta una serie di accorgimenti.
6: Sì, quindi diciamo, rispetto agli elaborati del dottore Sperandeo, lei, diciamo, qual è la censura che muove?
7: Io non vorrei censurare praticamente, non vorrei censurare nessuno.
8: Vuole prima dire quali sono questi accorgimenti, dottore, visto?
6: Sì, gli accorgimenti.
8: Così poi andiamo a verificare in concreto
6: per
8: quali sono
6: per
8: quelli che mancano nel caso
6: che lei ha detto.
7: Allora, innanzitutto non c'è un'audioregistrazione dei colloqui. Quindi diciamo che se la questione dopo questa premessa è cosa manca nelle consulenze del dottor Sperandeo, sono praticamente queste. Sicuramente noi non abbiamo trovato una audioregistrazione dei colloqui, che è un livello minimo al di sotto del quale non si può e non si dovrebbe scendere. Questo, abbiamo trovato una trascrizione incompleta. Sì. Dei colloqui, cioè abbiamo trovato delle risposte senza aver trovato le domande che avevano innescato quel tipo di risposte. Abbiamo trovato l'assenza di un materiale psicometrico, psicodiagnostico che possa essere degno di questo nome. Quando io gli ho detto che non bisognerebbe mai sopravvalutare in un ambito peritale le potenzialità del colloquio clinico, le devo aggiungere che esistono naturalmente dei sistemi comuni per temperare l'eccessiva valenza data al colloquio clinico. È una sorta di binario. Da un lato si possono fare dei test psicometrici, psicodiagnostici, dall'altro c'è un'analisi rigorosa del materiale documentale. Se io riesco ad incrociare gli elementi che vengono dalla psicodiagnosi con gli elementi che trovo nel materiale documentale, con la produttività clinica del soggetto, io non dico che ho quadrato il cerchio, perché sempre di verità clinica si tratta, però sono molto vicino all'approssimazione di un risultato che possa soddisfare il tribunale. Quindi, da un punto di vista psicometrico, psicodiagnostico, noi abbiamo trovato nella produzione consulenziale del dottor Sperandeo l'uso della SCID. Forse già ne avete, come dire, qualcuno ve ne ha parlato. Io nella mia relazione precedente, poi sia depositata agli atti, ho chiosato una parte della copertina della SCID in cui l'editore spiega che è consigliata agli studenti per compiere un esame praticamente approfondito e dettagliato. Va da sé che è uno strumento di indagine, è una sorta di scala guida per non dimenticarsi nulla di ciò che si deve indagare, ma nessuno può dire che abbia la valenza di un test psicodiagnostico. E d'altronde a schede di somministrazione punteggi che voi e noi non abbiamo praticamente trovato. E dall'altro c'è invece una produzione documentale di cartelle cliniche che il dottor Sperandeo ha avuto modo di consultare, e quindi noi diamo per travasato a noi solo quello che lui ha ritenuto opportuno e congruo trascrivere, pur non avendo potuto noi aggiungere nulla nell'interazione con la cartella clinica, ma prendendo solo atto di quello che Sperandeo ne ha derivato, io trovo che ci siano, come dire, anche dei riscontri documentali, banali, evidenti, che sono di una non voglio dire confusività perché è troppo poco, di una contraddittorietà totale, e credo che la summa di questa inspiegabile dal mio punto di vista contraddizione sia la relazione clinica su Achimi, della quale, quando volete, possiamo
8: cosa parlare. Pensa dell'elaborato di Achimi?
7: Sì, posso usare qualche mio,
8: certo,
7: appunto.
8: Può consultare gli atti.
7: Penso di andare a memoria, però voglio dire. Quando io ho letto la relazione di Raffaele sul detenuto praticamente Achimi, ho avuto fin da subito delle grosse perplessità, e non credo che nessun obiettivo, come dire, osservatore neutro possa non averle colte, anche senza essere tecnico della materia. Ci sono quattro aree critiche: una riguarda l'esclusione dalle attività comuni o isolamento, una riguarda l'inquadramento diagnostico, una riguarda il giudizio sulla terapia e l'altra riguarda quello che io ritengo un uso improprio, diciamo un uso distorcente delle SIT. Ve li elenco abbastanza rapidamente, poi naturalmente, voglio dire, mi posso soffermare su tutto quello che voi eventualmente volete. C'è una pagina, la pagina 20 dell'elaborato, in cui noi troviamo contemporaneamente nella stessa pagina, nella stessa mezza pagina superiore, troviamo detto dal dottor Sperandeo che Achimi è in un isolamento che si è protratto per 28 giorni. Qualche rigo più sotto, nella stessa ventesima pagina, lo stesso consulente scrive: si è protratto 28 giorni dal 6 aprile al 4 maggio. Quattro righe più sotto, lo stesso consulente scrive che il detenuto Achimi era stato dal 6 al 16 in compagnia di Zampella, il 16 e il 17 in compagnia di altro, dal 19 aveva avuto un piantone per 3 ore al giorno, rimanendo solo dall'1 al 4 per 3 giorni. Allora voglio dire, qui non c'è bisogno di uno psichiatra, qui basterebbe capire l'italiano in modo basilare e trovare che i due concetti espressi non sono in nessun modo conciliabili, il che non rappresenterebbe un problema. Se poi nella parte finale della sua relazione, mi pare intorno a pagina 23, lui dica che sospensione, la privazione dei contatti umani per Achimi è stata fatale, e cita uno studio, probabilmente riferito al Covid, sugli esiti, le ricadute psichiche su soggetti che hanno subito una deprivazione dei contatti per una quantità di ore superiore a 23 ore al giorno. Allora io mi chiedo, lo studio sarà pure uno studio accreditato, ma cosa c'entra? Perché qui nessuno, per ammissione di Sperandeo, può dire che lui sia stato continuamente deprivato per più di 23 ore al giorno, tant'è vero che anche il piantone lo aveva per 3 ore al giorno. Ci sarebbe il dubbio degli ultimi 3 giorni. A questo punto, io che sono estremamente analitico, perché secondo me i documenti sono più importanti del materiale clinico, ho guardato che c'è nelle SIT citate sempre da Sperandeo quella di un detenuto, Waidi, credo sia il nome corretto, comunque lo possiamo andare a controllare, che dichiara Sperandeo, e Sperandeo per assumerla la ritiene rilevante, l'informazione che la sera prima del decesso di Achimi un infermiere aveva dato ad Achimi solo la tachipirina. Poiché io sono contorto, ma anche molto pragmatico, mi chiedo se lui era in isolamento gli ultimi 3 giorni della sua vita. Costui, come può, da chi può aver assunto l'informazione, se è un'informazione assunta? Ma lui non dice "me l'hanno detto". Sembra che l'abbia visto, lo dà in modo de plano per scontato, quindi io non riesco a comprendere il discorso generale sull'isolamento. Questa è la prima area. La seconda area impropria dal mio punto di vista è quella delle SIT. Perché dalle SIT che lui riporta, vabbè, con un refuso forse tra il nome di un detenuto che non compare e ne compare un altro, ma questi li facciamo tutti, scrive che da quelle SIT lui rileva la gestione clinica del detenuto. Io quando, voglio dire, leggo questo, cioè io peso estremamente

Io lavoro in un ospedale, il paziente dorme o strilla, o sta bene. Delle due, o l'una o l'altra. Non è possibile conciliare tutte e due. Oppure c'è un altro, Baia, che ci dice, mi hanno riferito che ci hanno detto. Cioè abbiamo un riferito al quadrato. Io devo dire che trovo questi aspetti, avendoli assunti, o li bilanci, o non puoi, come dire, passivamente, per la mia impostazione, adeguarti a questo, perché poi c'è il rischio di quello che succede nello step successivo, perché poi, per me che sono un po' ossessivo in questa materia, c'è un crescendo, come dire, importante di scadimento della performance valutativa, perché con questo criterio io arrivo a dire, ed è grave, che Hakimi nelle ultime giorni di vita era andato incontro ad un franco scompenso psicotico. Guardi, io l'ho letta tutta non so quante volte e so che cosa significa un franco scompenso psicotico, perché voglio dire, lavoro da sempre con gli acuti. Ci deve essere una disorganizzazione sul piano di realtà, ci devono essere deliri e allucinazioni, l'agitazione è tutt'altra cosa. Io mi agito spessissimo, ma fino ad ora non ho ancora sperimentato uno stato psicotico. Quindi, alla fine, che cosa io ho cercato, che cosa autorizza il dottor Sperandeo, che pure ha inquadrato inizialmente Hakimi come affetto da un disturbo borderline di personalità, ok? A dire che gli ultimi giorni della sua vita li ha trascorsi in un franco scompenso psicotico. Ed ho trovato 9 parole. Ho trovato affetto da psicosi, necessita di piantone, sono 6, sentiva le voci, sono altre 3. La prima è una nota del 16 aprile, non... Io, Sperandeo non dà, come dire, la provenienza, la qualifica di chi scrive quello, può essere stato un medico della casa circondariale. La seconda, sentiva le voci, è riferito in una delle sit di uno dei detenuti, di cui al momento non ricordo il nome, ma ce l'ho segnato, comunque non è rilevante. Se io avessi queste 9 parole... potrei provare ad argomentare qualcosa, ma se avessi solo queste 9 parole fossi assolutamente disperato, perché poi si può dire anche che non ci sono elementi sufficienti per, ma non siamo obbligati a fornirvi un risultato, possiamo anche prendere atto dei nostri limiti e finire praticamente lì il tutto. Il problema è che 9 parole sembrano contare più di 34 osservazioni specialistiche che vanno in 3 cartelle cliniche diverse, da 2 carceri diversi, quindi da specialisti diversi, di competenza psichiatrica, psicologica, psichiatrico-psicologica congiunta e multidisciplinare. Quindi voi avete 34 note, osservazioni, spiegazioni specialistiche nell'arco di 4 anni e 9 parole di dubbia provenienza. Quest'ultimo, questa che secondo me è, diciamo, la inadeguatezza più eclatante, e qui io voglio dire, non ci sto mettendo nulla di mio, se non, come dire, l'analisi attenta di tutti i passaggi, perché faccio questo da tantissimo tempo ed in continuazione. Questo porta alla valutazione, l'ultimo aspetto, quello della terapia. Voi leggete, lui vi dice che quando arriva a novembre del 2019 l'Hakimi prendeva 900 mg di lirica e 600 mg di quetiapina, il resto ve lo risparmio per non entrare in tecnicismi perché non è rilevante, e dice che questa terapia era indice di una severa compromissione della condizione psichica del soggetto ed indica un aggravamento nel corso degli anni, ok? Ora, se voi avete consultato uno psichiatra come me, diciamo di quelli operativi che hanno sempre lavorato sulle emergenze in carcere, in REMS, in SPDC, quindi con i pronto soccorsi, e chiedete

0: a questi, ma anche ai colleghi dei centri di salute mentale, e chiedete a costoro se una terapia con 900 mg di lirica e 600 mg di quetapina indica una grave compromissione psichica, al più potreste avere un sorriso, perché non c'è nessuna possibilità che questa sia la terapia di un paziente psicotico severo. Perché? Perché la combinazione quetapina lirica o gabapentin è la più utilizzata in tutti i carceri italiani per la gestione dei disturbi dell'emotività e della condotta correlati all'uso di sostanze. Non c'entra niente con la psicosi, serve al contenimento della emotività, è una terapia richiesta / imposta spesso dai detenuti ai medici, perché vi posso fornire tutta la bibliografia che volete, vi sono studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Inghilterra, dell'Europa, sul commercio clandestino del pregabalin lirica e della quetapina Seroquel, perché sono potenziali, perché ci sono degli effetti, delle modalità di uso diversivo che amplificano lo sballo. Quindi, se non voleste credere a me, perché poi siete liberissimi di non credere a me, possiamo ritornare sulla consulenza e possiamo prendere...
1: No, scusi, dottore, allora lei dice che è molto diffuso l'uso...
0: Finisco proprio, perché forse sì. Voglio così le dico, senza dover credere a me, ritorniamo alla consulenza di Sperandeo. Sperandeo dice... Il paziente arriva a novembre 2019 con una grave con 900 mg di lirica e 600 di quetapina, e questo è indice di una grave compromissione psichica e di un aggravamento della sua condizione. Poi andate a vedere i dati che Sperandeo ha riportato e vedete che la quetapina e lirica li piglia dal 2018, che i 600 mg di quetapina li piglia già dal 2018. Quindi sono passate praticamente 2 anni, che quetapina e lirica li prende dalla prima osservazione in carcere, da Poggioreale nel 2016, che quindi, voglio dire, quando io propongo un aggravamento della patologia, la prima cosa che faccio è cambio i farmaci, uso politerapie, modifico praticamente le terapie, avete lo stesso binomio insostituibile e avete anche la prova provata del perché non è stato cambiato, perché ci sono tutta una serie di note a Poggioreale in cui diceva che da chimi si tagliava, bruciava o faceva quant'altro se non otteneva la terapia che diceva lui, e prima questo era associato a politerapia con Talofen, politerapia con Rivotril. Per non entrare in tecnicismi, si usano lirica e quetapina per evitare di sovraccaricarli di ansiolitici e benzodiazepine, per evitare il problema della depressione respiratoria nel caso dell'uso improprio. Quindi, tra l'altro, e concludo su questa cosa, Sperandeo fa poi il passo finale, che secondo me è quello che nessun, non dico buon, prudente CTU o perito dovrebbe mai fare: dire i colleghi, il collega, la terapia ha sbagliato, non era adeguata, perché lo dice che dal sebrile non era adeguata, senza poi dire il più bello, senza dire che cosa si doveva fare. Tutti siamo campioni nel poter dire che la situazione era sbagliata, ma in questo ambito noi dobbiamo proporre al tribunale le concrete alternative e le condizioni di Hakimi. La frase non finita volutamente dallo Sperandeo fa pensare forse che la terapia andava o cambiata o incrementata, dimenticando un particolare: le mutate condizioni fisiche di Hakimi, che aveva una condizione fisica precaria, debole, con evidenza di segni al corpo, oltre che al corpo, al capo, e io vado ad ipersedare un paziente che è già così fisicamente provato. Voglio dire, è vero che gli psichiatri sono quelli che restano generalmente col cerino in mano, però qualche tentativo di sana autodifesa uno pure la deve poter fare. Penso su Achim. Ah, l'ultimissima cosa, forse proprio praticamente su Achim. No, devo aver detto tutto.
2: Io quello che volevo capire, diciamo, dall'analisi della documentazione che lei ha fatto, diciamo, si può dire che, diciamo, abbia messo in atto un suicidio, Achim?
0: Guardi, allora, innanzitutto io ho una triste particolare competenza, quella dei suicidi in carcere e nelle strutture, perché tra Napoli, Benevento, Minori e Poggio Reale, insomma, voglio dire, tra strutture e carceri, ne ho investigati tanti. La mia sensazione, ma rimane una prudente sensazione, perché io non avrete mai delle certezze, perché non è questo, non dovrebbe essere questo il nostro mestiere, ma quello di avvicinarsi alla verità, di proporvi delle argomentazioni logiche e condivisibili. La mia sensazione è che, evidentemente, anche in base all'esame tossicologico, bassi livelli dei farmaci dedicati, quindi bassi livelli di lirica, quindi gabapentin e di quetapina, saranno stati contrabbandati in cambio di altro? La buprenorfina certo non gli si era prescritta. Entriamo nelle ipotesi. Io detesto fare ipotesi. La mia sensazione è che, per quella che è la mia esperienza, c'è spesso, quando magari anche per essere stato debilitato fisicamente hai sospeso un attimo un certo ritmo di assunzione, magari vai a riprendere un quantitativo a cui il tuo corpo era sufficientemente abituato ed hai un effetto ingorgo, che è quello che succede nella stragrandissima maggioranza dei casi. È una, dal mio punto di vista, ragionevole ipotesi, non ho certezze assolute a riguardo.
1: L'unica precisazione sulla quale volevo intervenire prima, sì. Diciamo, quando lei fa riferimento, io lo voglio far precisare perché si evince da quello che dice, però non è stato esplicito sul punto, quando lei dice che la combinazione tra la lirica e la quetapina rientrano, diciamo, in un approccio farmacologico piuttosto comune, diffuso, da un lato, quindi da parte della valutazione dei sanitari del carcere, quindi con una finalità di calmante, capisco bene, dell'emotività eccessiva, eccetera, dall'altro vengono richiesti dalla stessa persona, sì. Perché amplificano quell'effetto sballo, penso che il carcere le somministri con questo scopo. Cioè, volevo che lei precisasse un po' questo approccio.
0: È perfettamente questo, si incrocia nella pratica. Allora, lei avrà visto che nella cartella nella relazione consulenziale su Achimi di Sperandeo c'è tutta una serie di riferimenti di Poggio Reale che riguardano la litigiosità per la terapia. Quindi questo era uno che riferiva essere entrato con 40 compresse di Rivotril, che vi dico è una terapia umanamente inimmaginabile. Poi che l'abbia, come dire, amplificato o la potesse tollerare, io non l'ho neanche lontanamente mai vista. È un punto di incontro di una duplice esigenza. Da un lato i medici del carcere hanno una notevole difficoltà a prescrivere Rivotril, Minias, Xanax, perché sono farmaci di abuso molto più veloce e molto più intenso rispetto agli altri. Hanno un'elevata lipofilia, un basso tempo di assorbimento, possono essere sniffati o insufflati dalle orecchie. Per mitigare l'uso di questi c'è il ricorso estremamente frequente agli stabilizzatori dell'umore. La quetapina è un discreto stabilizzatore dell'umore. Il lirica nasce come antiepilettico. Poi i neurologi hanno scoperto che sull'epilessia fa poco, pochissimo, e gli psichiatri lo usano perché ha effetti meno disforizzanti, quindi meno l'effetto opposto della sedazione, quindi la disforia, l'irritabilità rispetto agli ansiolitici, induce una minore dipendenza fisica e psicologica immediata. Quindi c'è un punto praticamente di incontro, ma questo punto di incontro non è un punto d'arrivo di successo. Tanto è vero che i colleghi psichiatri tipo Gioreale hanno chiesto esplicitamente alle direzioni, sulla scorta della letteratura che le citavo, di controllare e di limitare tutta la serie di prescrizioni in cui i primi due farmaci elencati sono proprio la quetiapina ed il pregabalin. Quindi è proprio, come dire, un cane che si morde la coda.
1: Va bene, spiegato. Prego, avvocato.
2: Sì, io però ho capito che si utilizzavano per trattare i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza.
0: In generale nessuno dei due farmaci nella scheda illustrativa ha quel tipo di indicazione. Sicuramente la letteratura e l'uso praticamente comune li suggerisce, salvo poi aver scoperto che sono diventati merce d'abuso, per la gestione dei disturbi dell'emotività e della condotta nei soggetti usi al consumo di alcol o di sostanze. Perché perché rispetto agli ansiolitici sono naturalmente un po' più maneggevoli e poi non hanno i limiti prescrittivi dei sostitutivi degli oppiacei, tipo buprenorfina. Cioè, farsi praticamente prescrivere la buprenorfina in un carcere non è cosa praticamente semplice, è tutt'altro. Quindi, poiché il regime prescrittivo della buprenorfina su Butex è decisamente più complicato, si va dallo psichiatra e quelli del SERD, se tu non c'hai le analisi tutte quante, non te lo prescrivono mai, alla fine si scarica tutto sulla figura dello psichiatra.
2: Ho capito.
0: Che a qualche arma deve pur ricorrere.
2: E il dosaggio che lei ha verificato era compatibile con questo?
0: Era compatibile praticamente con la gestione problematica di un soggetto a cui anche quello evidentemente non bastava.
2: Non bastava.
0: Evidentemente.
2: Invece se avesse avuto problemi di psicosi, se avesse
0: avuto problemi di natura psicotica, in 4 anni, dal 2016 al 2020, avrebbe cambiato tot terapie. Avrebbe cambiato tot terapia. Noi cominciamo con quetiapina e gabapentin e finiamo tragicamente con quetiapina e gabapentin. Okay. Non c'è nessun altro incisivo, serio e mantenuto tentativo di cambiare praticamente la terapia, perché non c'è forse il bisogno di mettergli degli antipsicotici, perché poi gli metti degli antipsicotici, più incisivi, e magari questi possono, in un soggetto che ha condotte sotterranee, creare aritmie ventricolari e potenziare l'uso e gli effetti cardiotossici di un qualcosa somministrato all'insaputa del medico psichiatra del carcere.
2: Ho capito. Però mi perdoni, siccome penso che sarà una delle domande che farà anche il pubblico ministero, rispetto alla questione che aveva un disturbo di personalità,
0: sì,
2: qual è la differenza rispetto alla psicosi?
0: Allora, il disturbo di personalità, qui mi trovo afferrato. Io non voglio entrare in particolari tecnici perché credo che vi seccherebbero anche. Diciamo che questo soggetto è un soggetto agitato. E la diagnosi il termine borderline è diventato un termine molto confident, oggi lo utilizziamo tutti, e ci dà un'idea approssimativa, è una cosa che sta là. Quando poi io, soprattutto per i minori o per alcuni casi di, per esempio, femminicidio molto delicati, qualche capo 'ndrangheta, che pure il capo 'ndrangheta era praticamente borderline, io poi perché poi tutti diamo per scontato di saper tutto, mi sono andato a riguardare i 9 criteri del borderline. E non è proprio facile soddisfare i criteri previsti dalla letteratura per il borderline. Sono 9, devono essere 5 o più. Ora, qui abbiamo un soggetto che ha una deprivazione, che ha una storia infelicissima, perché si comprende quasi ab inizio, che ha una serie di manifestazioni abnormi della condotta, con relazioni fortemente instabili. Ma mi chiedo, quando noi poniamo il DSM, che è una gran bella cosa, il manuale statistico dei disturbi mentali, che è una bella cosa, si ricorda sempre di fare un'operazione molto importante. Ok, il soggetto è schizofrenico, il soggetto è maniacale, il soggetto è bipolare, è borderline, però poi al quinto, al sesto, al settimo, alla settima notarella sottostante scrive una cosa: purché i segni e i sintomi non siano ascrivibili a patologia organica o all'uso di sostanze. Allora, dovremmo capire, per dargli l'etichetta borderline, se quelle sono disarmonie della emotività e della condotta e qualche volta anche dell'ideazione di un grave borderline, o se sono le manifestazioni acute o astinenziali o tese praticamente al bisogno di procurarsi sostanze di un soggetto che aveva un uso cronico di sostanze. Questa distinzione direi che nel caso è veramente praticamente difficile.
2: Ascolti, con riferimento agli ultimi 4 giorni, dalla lettura degli atti, lei ha rilevato se ci potesse essere una ragione per gli ultimi 4 giorni che, diciamo, Hakimi non era con il compagno in cella?
0: Questa è un'altra di quelle cose un po' ossessive che io faccio quando leggo un documento che mi viene sottoposto, perché poi mi era alzato all'occhio qualcosa, ma non riuscivo a ricollocarlo. In realtà, come dire, voi avete nel materiale di Sperandeo anche la spiegazione del perché gli ultimi 3 giorni viene, quella che può essere la mia ipotesi al riguardo, la spiegazione del perché resta solo, perché era una persona che faceva, che aveva una conflittualità elevata con tutti i compagni praticamente di stanza, di qualunque etnia praticamente possibile, e di conseguenza lo stesso dottor Sperandeo ci dice, mi pare a pagina 22-23 della sua relazione, che il soggetto aveva praticamente tutti i compagni, creava situazioni di conflitto per motivi pretestuosi. Quindi non viveva, non subiva, creava, questo lo dice Sperandeo, creava situazioni di conflitto e spesso pretestuose. Quindi posso immaginare Zampella, Wadi o Madi, non mi ricordo mai, piantone per 3 ore al giorno, può essere che abbiano avuto anche materialmente difficoltà a trovare qualcuno disposto a condividere una cosa sul, e questo aspetto della difficoltà sua a convivere con altri in cella è un dato documentale che viene dal 2016, che viene da Poggioreale, che, come dire, è pluridocumentato nel tempo.
2: Allora, invece, passando all'analisi delle altre, degli altri elaborati, io le volevo chiedere, con riferimento alla posizione di Davino e di Engben, negli elaborati c'è un'indicazione di una prescrizione che viene fatta in prossimità della visita che fa il dottore Sperandeo, se può verificare.
0: Posso,
2: se ci dice...
0: verificare un attimo? No,
2: mi ricordo. Prego, è autorizzato.
0: Engben e Davino.
2: Sì.
0: Dovrei averle tutto. Engben e Davino.
2: Sì, se...
0: Mi vuole indicare...
2: Sì, se può controllare le prescrizioni, il farmaco che viene prescritto. Allora, e che viene
0: lui viene visitato l'8 maggio 2020.
2: Di chi parliamo? Engben?
0: Engben.
2: Sì.
0: Lui
2: sì.
0: Viene visitato l'8 maggio 2020, vabbè, e nella cartella clinica dell'8 maggio 2020 è inserita la prescrizione serale, quindi neanche in urgenza, del diazepam 20 gocce. Quindi immagino che... Vediamo prima se c'è qualcosa. Allora, da quando è giunto presso il carcere di Santa Maria pratica terapia Triatec, Vantorc e cardiaspirina, quindi anche per i non addetti non prende nessuno psicofarmaco.
2: Esatto.
0: L'8 maggio, giorno in cui viene visitato, ha una prescrizione praticamente serale, tra l'altro, quindi non la deve neanche assumere la mattina in urgenza al momento, ma una prescrizione di diazepam. Direi che quando io parlo all'inizio del problema, della differenza tra il contesto clinico e il contesto peritale,
2: questi aspetti,
0: ma voglio dire, potrebbe avere un senso, allora, tutto può avere un senso, no? Può avere un senso che io ricevo una visita una visita del consulente di parte della procura, e questo mi mette in agitazione. Non è un bel periodo quello che stiamo attraversando, e l'incontro peritale mi mette praticamente ansia. Il problema è che prima non c'è praticamente nulla, e poi se io ho quest'ansia da prestazione, lui arriva, fra 2 ore lo vedo, me le dai subito queste voci? Non è che me le dai stasera.
2: Quindi non ci doveva essere una prescrizione in serata, ma evidentemente una prescrizione al momento.
0: Se c'ho un bisogno impellente legato a quel fattore contingente, me la dai ora al bisogno, così io sono più rilassato quando incontro il dottore.
2: Ma diciamo, nella qualità di verifica che aveva Sperandeo della condizione di tutto il resto, e anche del rispetto alle conclusioni che lui fa, avrebbe dovuto tenere conto che la prescrizione era fatta stranamente in quella stessa giornata?
0: Guardi, voglio dire, cioè
2: rispetto a quello che lei ha detto del contesto e della necessità di verificare anche rispetto al riferito.
0: Io cerco di far coincidere il riferito è veramente un narrato che è rispettabilissimo, ma se non ha un riscontro documentale all'interno di un contesto peritale, il riferito è materia irrisolta. Quando io mi sono occupato del biglietto del Gratta e Vinci trafugato dal tabaccaio a Mater Dei per andare a rivedere una perizia che non aveva convinto il magistrato, la prima cosa che mi è stata detta dal signore che aveva rubato, dal tabaccaio che aveva rubato e deposto in una cassetta di sicurezza il biglietto del Gratta e Vinci, ha detto che aveva sentito la voce del padre che gli diceva: smetti con la cocaina e oggi vatti a giocare un biglietto. Ora, quindi voglio dire, la parcellizzazione del dato sul riferito o va inserito in un contesto globale per dargli dignità, ed allora tutti i passaggi sono fondamentali. Io l'avrei messo perché c'è nella cosa, però l'avrei provato a bilanciare, avrei provato a capire qual è il senso. Se oggi mi sto agitando perché viene il CTP, perché non me lo dai subito? Perché me lo metti stasera, che non ho mai avuto problemi di sonno? E stasera forse, passato l'incontro, mi sarà passata l'ansia reattiva. Io così sono abituato a ragionare, perché lavorando in un pronto soccorso io devo decodificare il vero che c'è nell'altro, altrimenti impazzisco pure io.
2: Sì, e diciamo la stessa circostanza vale per Davino.
0: Vediamo, non lo so.
2: Verifica.
0: Allora, in Davino c'è 27 maggio, che credo sia la stessa data.
2: No, è dopo, successiva.
0: Successiva.
2: All'8, 8 maggio era.
0: Quindi lui è visitato l'8.
2: Sì.
0: Lui è visitato l'8 maggio.
2: No, Davino 27 la prescrizione e il 29 viene visitato.
0: Ah, ok. 2 giorni prima.
2: Sì.
0: Ok, non avevo capito, 2 giorni prima. Guarda, allora innanzitutto capiamo anche, giusto per la Corte, per tutti i non addetti al lavoro, di Alzepam e il Valium. Stiamo parlando di, per darvi un'ora di grandezza, quando io sono sfasato dalle notte prendo un Tavor da 2,5, che è il doppio di queste cose qui, per riuscire praticamente a riprendere sonno. Il diazepam, in questo secondo caso, Davino, è 5 gocce la sera. Forse avevano finito le camomille, non lo so, cioè voglio dire, è irrilevante, guardi, è proprio irrilevante, cioè 5 gocce di Valium, non so, forse manco un'indicazione pediatrica possono avere, non lo so.
2: E diciamo, siccome noi parliamo di tutti i soggetti che erano detenuti nello stesso reparto, anzi nella stessa sezione, e forse qualcuno anche in cella insieme, questo dato doveva essere in qualche modo tenuto in considerazione dal consulente?
0: Tante cose sarebbero.
2: Sì, però se le rappresentiamo magari.
0: Avrebbero dovuto essere.
2: Se ci dice anche perché?
0: No, anche perché, voglio dire, io mi rimane sempre nella testa quest'idea che lui fosse in isolamento e che poi 3, 4, 5 persone sapevano così dettagliatamente tutto quello che faceva H24. Quindi, come dire, cioè io non riesco proprio a far coincidere i due piani della rappresentazione fotografica di uno che sta in isolamento e poi 4-5 persone che ne parlano come dire, del compagno di cella. Quindi, perciò, ancora una volta, io ritengo che questi, questi riferiti sono praticamente il cuore del colloquio clinico. Questi riferiti sono il cuore del colloquio praticamente clinico e noi abbiamo visto che quando abbiamo avuto la possibilità di vedere un paio di detenuti in video a colloquio con i magistrati, abbiamo avuto delle performance emotive e cognitive che sono diametralmente opposte a quelle avute durante il colloquio con il dottor Sperandeo. Abbiamo avuto delle indicazioni, credo fossero Tasseri e De Luca in sì, particolar sì. modo.
2: Quindi lei ha avuto modo di verificare anche i video che sono stati
0: ho visto praticamente
2: registrati.
0: Due video, in particolare tra quelli che mi sembravano più significativi, perché poi c'è una sovrapponibilità operativa per tutti. E se qualcuno mi è sfuggito, voglio dire, possiamo comunque sì. valutarlo al momento, sì. non ci sono problemi.
2: Un attimo che sì. poi li analizziamo quelli. Sì. Allora, quindi, diciamo, lei ha rappresentato che, diciamo, doveva il riferito doveva essere in qualche modo parametrato. E cosa avrebbe dovuto fare il dottore Sperandeo per avere su quel riferito qualcosa di concreto su cui lavorare?
0: Allora, avrebbe potuto innanzitutto controllare, avrebbe potuto innanzitutto, come dire, dire che cos'è il farmaco. Che tipo di bisogno, perché, per quale bisogno era prescritto e qual è la posologia a cui è stato, perché io posso prescrivere 5 gocce di diazepam, ma posso scrivere 5 gocce di aloperidolo alla concentrazione del 10%, 5 gocce di diazepam io non le avverto proprio, 5 gocce di aloperidolo al 10% vengo steso nell'arco di una mezz'oretta. Quindi bisogna contestualizzare, bisogna guardare il prima, cioè ci sono degli antecedenti clinici farmacologici di rilievo per questi praticamente pazienti. Quando io chiusi la mia relazione per il tribunale, io dissi che per quanto la psichiatria sia immateriale, la documentazione sanitaria è fondamentale ed è piena di informazioni, ancor più delle cartelle cliniche e dei centri mentali, perché è neutra, potenzialmente è neutra. Allora tu hai avuto un evento stressante, ok, hai avuto un evento stressante, allora tu ti fai un diagramma, mi dici, mi individuo dei parametri di certo e facile reperimento, aveva un problema psichiatrico, faceva terapia psichiatrica, faceva consulenze psicologiche, si tagliava, ha tentato suicidi, è mai stato ricoverato in ospedale. E poi dopo, a valle di quell'evento, vai a cercare di misurare se quei parametri si sono modificati, gli è stata cambiata la terapia, ha chiesto più controlli psicologici, l'hanno portato a Sessa Aurunca dove lavoriamo noi in SPDC perché siamo competenti per il territorio, per i 4 carceri casertani. Abbiamo dovuto ricorrere ad una seria terapia antipsicotica o stabilizzatrice. Gli elementi ci sono.
2: Lei li ha rilevati dall'elaborato del dottore Sperandeo, questi dati, cioè la verifica del pregresso?
0: Questo tipo di verifica io mi sembra di non averla trovata in nulla, poi posso aver sbagliato sicuramente, però voglio dire.
2: E senta, nella sua qualità che ha detto di essere, diciamo, presso l'ospedale dove venivano portati i detenuti?
0: Vengono
2: portati. Lei ha avuto modo di avere in terapia qualcuno di questi soggetti di cui erano elaborati?
0: Allora, dovrei, per essere certo al 100%, dovrei essere praticamente davanti al computer e fare l'analisi di questo. E non l'ho mai fatto, neanche, non mi è venuto in mente neanche quando me li avete proposti. Ad occhio e croce direi praticamente di no. E
2: mi sembra. Però, diciamo, il ricovero sarebbe stato indicato dal dottore Sperandeo, evidentemente.
0: Voglio dire, una cosa più, uno spike più significativo di un ricovero in psichiatria, non credo che ci possa essere, anche perché io per esempio per Hakimi
2: sì.
0: Io non ho trovato ricoveri, neanche a Poggio Reale. Cioè io neanche a Poggio Reale ho trovato l'indicazione di un ricovero. Eppure ci sono delle situazioni che impongono ai carceri, alla fine, per l'impossibilità di gestione o quando si scompensano dei franchi quadri psicotici, di operare con dei ricoveri ospedalieri. Quindi io regolarmente ne trovo nei diari carcerari. Io neanche su Hakimi, che non ha avuto un'osservazione breve, che era uno che assorbiva completamente l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria, quindi che non passava inosservato, io non ho trovato, o meglio Sperandeo non ha riportato degli ricoveri in SPDC, e anche questo deve, come dire, accendere una riflessione sulla gravità della compromissione psichica del soggetto.
2: Sì, e laddove invece fosse stato spostato sempre all'interno del carcere nell'articolazione, perché Santa Maria aveva un'articolazione per soggetti psichiatrici.
0: Ma lui è stato spostato in articolazione?
2: No, no, questo dico, l'avrebbe dovuto riportare, la mia domanda è sempre se
0: assolutamente, assolutamente avrebbe dovuto riportarlo, però le spiego anche una cosa, che l'articolazione, tutte le articolazioni di salute mentale, in particolar modo quella di Santa Maria, che conosco bene, sono estremamente rigidi rigidi per l'ingresso, non vogliono la psichiatrizzazione delle condotte da tossicità o delinquenziali, quindi prendono i pazienti, i soggetti con un bisogno psichiatrico, non quelli che sono di difficile gestione per uno stile proprio delinquenziale, per problemi legati alle sostanze o per altra praticamente in articolazione di salute. D'altronde quello non è un reparto, è una sezione specializzata per trattamenti intensivi, non è l'equivalente di un reparto ospedaliero, ma un passaggio in articolazione sicuramente sarebbe stato fatto, ma mi sarei molto meravigliato, vista la storia di Hakimi e conoscendo i criteri rigorosi con cui lavorano i colleghi dell'articolazione di Santa Maria praticamente Capovetere, che non ci sia, non mi meraviglia affatto che lui non sia andato in articolazione.
2: Ho capito, quindi diciamo posso affermare che anche quella indicazione della psicosi fatta nella cartella clinica con il piantone, con la disposizione del piantone, e diciamo laddove fosse stato affetto da psicosi accertata dal punto di vista psichiatrico, doveva essere spostato in articolazione presso il carcere,
0: no,
2: ho capito
0: assolutamente
2: bene?
0: Assolutamente no, anche perché al limite se ci fosse stata una deflagrazione acuta poteva poi essere, noi siamo sempre a disposizione.
2: Lo dovevano portare presso...
0: Eventualmente l'avrebbero potuto, come capita, l'avrebbero potuto portare all'SPDC di Sessaurunca, che è aperto H24 a qualunque...
2: Anche durante il Covid?
0: Noi siamo stati un ospedale, ci siamo arrangiati come ci siamo arrangiati, ma non è che abbiamo finito di ricoverare, i pazienti si sono ammalati anche durante il Covid, è stata una cosa catastrofica gestire gli agitati in condizioni praticamente restrittive come quello per il Covid, ma come dire, l'ospedale non chiude, almeno il nostro non chiude, la psichiatria poi non chiude mai.
2: Sì. Sì, per quanto invece fa di differenza negli elaborati dello stress post-traumatico come acuto e come cronico che viene effettuato dal dottore Sperandeo, se ci può chiarire quando sia lo stress, il disturbo acuto e quando diventa cronico?
0: Allora,
2: se condivide le conclusioni che
0: io non amo come dire mettere dei paletti, anche se a volte paletti praticamente ci vogliono, però esistono dei principi che non possono essere ignorati, anche perché noi abbiamo la possibilità di definire un disturbo acuto, di non definirlo affatto, di definirlo cronico. Nessuno ci intima di dargli un'etichetta praticamente precisa. Tra 3 e 30 giorni il disturbo post-traumatico è acuto. Dopo i 3 mesi, cronicizza. Che si fa tra 30 e 90 praticamente giorni? Secondo me si sospende il giudizio. Secondo me si sospende il giudizio, anche perché la letteratura dice che il 50% guarisce senza problemi in 3 mesi, il 50% dopo 3 mesi può ancora persistere in forma più o meno attenuata o aggravata. In realtà residuano veramente poi, residuano pochissime quote. Di conseguenza, ricordandomi la terminologia usata da Raffaele nelle sue consulenze, mi ricordo di aver detto che per quelli a cui lui non aveva fatto diagnosi, nulla c'era e nulla si poteva trovare, perché ciò che non c'era prima non si può trovare dopo, comunque non può più essere eziologicamente correlato al fatto. E che se io ho, c'erano 6 indagati, cognomi non me li ricordo, ma sono scritti, c'erano 6 indagati, solo per uno la diagnosi di acuto rispetta ai criteri temporali, cioè viene detto acuto e viene fatta entro i 30 giorni, gli altri sono alcuni anche abbondantemente oltre i 30 giorni. Io non avrei mai scritto acuto, la letteratura ci dice di non scrivere acuto, a meno che tu non voglia intendere ha avuto un disturbo acuto dal giorno 10 al giorno 20 del mese, ma ora non ne vedo più gli esiti, perché ciò che è acuto di base, quando hai la possibilità di definirlo in altro modo, è, come dire, destinato ad esaurirsi, altrimenti tu dici disturbo da stress.
2: Sì, però la mia domanda è, il 30° giorno rispetto all'evento che si individua come scatenante?
0: Rispetto all'evento.
2: Ecco, invece, laddove l'evento non dovesse individuarsi in una data precisa o in un fatto specifico cristallizzato in una data, ma potesse essere ritenuto permanente?
0: Diciamo. No, però entrano dei criteri. Attenzione, se io ho un evento acuto di natura tale gravità da aver messo in pericolo, compromesso la minaccia della mia, l'integrità della mia salute o di persone prossime e care, allora io posso avere un disturbo post-traumatico da stress. Se invece subisco uno stress di qualsiasi gravità, posso avere un disturbo dell'adattamento a quell'evento stressante. Sono due cose che si distinguono per sintomatologia e per fattore scatenante. Il fattore scatenante qui è stato che una serie di persone hanno visto minacciata la propria integrità fisica. Quindi sicuramente non è un problema di disturbo dell'adattamento. Le categorie diagnostiche scelte in assoluto dal dottor Sperandeo sono corrette, perché ci sono persone che hanno vissuto una concreta minaccia alla propria integrità fisica. Stabilito questo, il disturbo di se le condizioni stressanti non sono isolate nel tempo, ma si dilatano e persistono,
2: sì,
0: possono mantenere lo stato di disadattamento e la sofferenza psicologica del soggetto. Questo però, diciamo, in una situazione del genere io non ce lo vedrei, perché è un evento X, eclatante, grave, ma circoscritto nel tempo.
2: Sì, perché lei prende in considerazione l'evento del 6 aprile.
0: L'evento del 6 aprile, mentre se per esempio si fosse trattato di un sequestro di persona con sevizie di una donna che viene segregata in casa per 3 mesi,
2: sì,
0: per una, allora quello ci sarebbe stata una persistenza e una profondità dell'evento. Comunque nessun evento, la letteratura, oltre che il buon senso, ma soprattutto la letteratura, dice che nessun evento traumatico, per quanto grave, deve determinare un riflesso psichiatrico. Lo può, ma non lo deve. Le capacità di resilienza di ciascuno di noi sono assolutamente diverse. C'è gente che resiste a stress devastanti e gente che si blocca in reazioni da disadattamento a degli stimoli ben poco irritanti, perché in psichiatria non c'è un'infezione, non c'è un trombo che ti occlude l'arteria, c'è una causalità circolare e multideterminata, per cui c'è un concorso di cause tra le quali non può non essere esclusa la personalità sottostante di chi la riceve. Ecco, perché tutto impatta su di me passando per il filtro del mio modo di essere.
2: Ecco, proprio in ragione di questo dato che lei introduce, del soggetto, quindi lei, ho capito che è anche soggettivo la manifestazione del disturbo, perché l'evento ad un soggetto può determinare...
0: Più che soggettiva la manifestazione del disturbo, cioè compartecipano alla genesi del disturbo l'evento stressante e la personalità del soggetto, perché la personalità del soggetto è il filtro che cognitivamente ed emotivamente assorbe, elabora e respinge o si adatta l'evento stressante. Quindi c'è comunque un incrocio di evento stressante e personalità sottostante. Anche per questo la letteratura dice che nessun evento, per quanto traumatico, può in automatico determinare un trauma. Possono, ma non devono essere.
2: Ascolti, siccome noi parliamo di una condizione particolare di questi soggetti che erano detenuti, allora la prima cosa che le voglio chiedere è se, diciamo, la condizione di detenzione già determina di per sé o può determinare una problematica da questo punto di vista.
0: Beh, voglio dire, sicuramente è un fattore concomitante, sicuramente c'è la detenzione, sicuramente c'era il Covid, sicuramente c'è un allarme mondiale che in una dimensione claustrofobica come quella del carcere non può non essere percepito in modo ancora praticamente più angosciante. Ci sono le storie personali dei soggetti, cioè voglio dire, non basta mai un fattore a creare un certo tipo di risultato. In psichiatria l'eziologia non è mai lineare, non è mai praticamente lineare, è sempre circolare o multideterminato, scelga il termine che preferisci.
2: Ho capito, però diciamo, quindi nell'approccio del dover stabilire se da un evento specifico è derivato un disturbo, poi come si fa a stabilire qual è la percentuale di manifestazione disagio
0: al singolo evento del 6 aprile rispetto per esempio alla storia di vita può immaginare non facile di un soggetto che è detenuto.
2: Sì, che già è detenuto e quindi subisce delle restrizioni.
0: Penso, nonostante tutto, mi illudo di poter pensare che ci siano dei margini operativi anche in una situazione così complessa, perché le carte contano tantissimo, ci raccontano. Allora, io ho un evento stressantissimo, la detenzione, un evento stressantissimo il Covid. Il Covid noi ci hanno chiuso, mi pare, il 20 febbraio, se non sbaglio, del 2020.
2: Era
0: dopo l'8 marzo.
2: Sì.
0: 9 marzo. Molti di costoro sono stati praticamente esaminati al fine aprile, maggio. In qualche modo era digerita l'idea che fosse successa una sorta di catastrofe mondiale. Allora io ancora una volta, quando arriva l'evento stressante
2: se mi consente, c'era un altro evento che avviene il 4 maggio. Muore Hakimi.
0: Sì. Questo non l'avevo messo in considerazione. Ma se io devo osservare rispetto al 6 aprile, non mi stanno portando delle persone dalla strada e nessuno me ne sa raccontare la storia. Io ho i diari clinici, ho le carte del carcere. Allora, se io ritorno a quello che avevo detto prima, mi vado a fissare dei criteri di osservazione. Aveva malattie psichiatriche, prendeva farmaci, aveva fatto consulenza, aveva chiesto colloqui, si era tagliato, aveva ingoiato le lamette, era stato portato in SPDC. Se questo negli ultimi, non posso andare a risalire alla nascita del valutando, ma se questo negli ultimi 3, 4, 5 mesi non aveva degli elementi perturbatori particolari e non ce ne ha dopo, io devo dire che c'è una somma zero. Era sufficientemente adattato alla restrizione carceraria, si era fatto una ragione del corpo. Non so se mi spiego, la possibilità di capire l'evento del 6 aprile, se sia stato o no impattante, indipendentemente dal carico di tutto il resto che c'era, si poteva fare andando a valutare dopo il 6 aprile quanto questi si erano discostati dal funzionamento precedente. E poiché l'altro trauma era il 4 maggio, vediamo prima del 4 maggio, poiché l'altro trauma era il 9 marzo, vediamo prima del 9 marzo. Quindi voglio dire, mi creo una scala di osservazione temporalmente ristretta, mi fisso dei paletti con delle X e vedo a valle come si è modificato.
2: Sì, però siccome io prima ho fatto riferimento a Davino e Engben su quelle prescrizioni fatte nell'immediatezza prima della visita, ecco, quelle prescrizioni secondo lei modificavano quella che era la condizione precedente?
0: Già le ho risposto prima. Io mi faccio una serie di eventi sentinella. Io tra gli eventi sentinella che le ho citato tagli, ingoio di lamette, ricoveri in ospedale, modifiche sostanziali della terapia psichiatrica, emergenze psichiatriche, cioè non posso inserire il colpo di tosse, cioè devo comunque fissare dei paletti che abbiano un sufficiente livello di credibilità. Quello che non è oggettivamente tanto credibile lo lascio stare, o se lo porto, perché poi in genere io riporto soprattutto quello che è contrario alla mia ipotesi conclusiva. Alla mia valutazione conclusiva, riporto tutto, però poi dopo voglio dire lo argomento e lo circoscrivo a quello che è in relazione al resto.
2: Ho capito, perché lei valuta l'interesse che normalmente hanno queste persone quando fanno questo colloquio?
0: Ma non è che non si può, allora, non valutare l'interesse. Non valutare l'interesse è un atto, come dire, di presunzione umana e di incoscienza operativa, perché noi al tribunale dobbiamo dare delle cose credibili, voglio dire, dobbiamo dare delle cose che vengano, come dire, che siano utilizzabili senza patimenti praticamente d'animo. Allora, in un contesto peritale c'è un confronto aperto e trasparente in cui c'è la possibilità che dall'esito di quel confronto peritale io abbia un beneficio. Io non riesco oltre che un riconoscimento, ma il riconoscimento può essere giusto e quindi un beneficio. Io quando parlo di beneficio non intendo dire un beneficio che non ti tocca.
2: Ho capito.
0: Intendo dire un beneficio.
2: Quindi a prescindere...
0: Un beneficio. Ma io non riesco, poiché mi occupo di civile, di penale, di minorile, di ecclesiastico, di militare, non riesco ad avere un campo di osservazione peritale in cui, in un rapporto così trasparente, non ci sia per tutte le masse in campo, a partire dagli avvocati, ai familiari delle persone e così via discorrendo, che non abbia ben chiaro che se va a finire in un modo andiamo in un modo, se va a finire in un altro andiamo in un altro modo. E tanto è vero che ora la psichiatria è distorta dal tentativo di psichiatrizzare tutto nella speranza di benefici folli, senza capire che poi le misure di sicurezza sono peggio della detenzione. Vabbè, questo scusi.
2: Sì, quindi anche la circostanza che fossero stati sentiti dalla procura nei giorni precedenti era una valutazione che doveva fare il dottore, perché erano il dottore Sperandeo, perché erano stati sentiti prima di quella consulenza.
0: Guardi, devo dire, tra le c'era tanta roba da poter c'era tanta roba da poter utilizzare. Poi nessuno di noi è così attento, bravo, implacabile da non farsi sfuggire niente. Direi che tra le cose che si possono mettere in conto in un confronto di così alto livello, direi che forse la valutazione della procura era una cosa che non lo so, voglio dire, non mi sembra che possa avere questo peso così importante da essere segnalato, anche se poi effettivamente a guardare i video si vedono le stesse nomi, gli stessi cognomi con dei funzionamenti macroscopicamente diversi.
2: Ecco,
0: però voglio dire,
2: veniamo a questa questione dei video. Lei ha detto che ha visto il video di Tasseri e De Luca.
0: Sì, di Tasseri praticamente e di De Luca. Vabbè, ma voglio dire,
2: che sono stati effettuati il 10 aprile con il magistrato di sorveglianza.
0: E vedendo i video e vedendo, come dire, la fisionomia, la gestualità, la prosodia, perché poi c'è un non verbale enorme nel colloquio psichiatrico, perché noi non abbiamo uno straccio di radiografia o di esame clinico che possa essere attendibile, Se forse allineare questo con con la descrizione dell'esame psichico, col comportamento descritto da Sperandeo nel corso dell'osservazione clinica, vi dà la differenza di cosa significhi, cosa volesti intendere quando all'inizio ho detto bisogna prestare attenzione al contesto osservazionale, perché da un lato abbiamo praticamente l'annotazione di Sperandeo di una voce bassa e di un pensiero disorganizzato. Ora io so qual è il pensiero disorganizzato: quando i pazienti hanno un pensiero disorganizzato è veramente triste, oltre la sofferenza, diventano quasi incomunità. E poi ti vedi persone che performano cognitivamente in modo impeccabile. Ti vedi descritto che c'è problemi di memoria, problemi praticamente di balbuzie, voce strozzata, e vedi dei comportamenti, come dire, con una voce bella intonata, con un cognitivo praticamente perfetto. Allora dico, tutto può essere fatto, va benissimo anche la descrizione di quello, ma per temperare la voce strozzata, la balbuzie e il deficit di memoria, ti faccio fare un Minnesota. Ti faccio fare praticamente un sim, se probabilmente le scale della falsificazione o della simulazione usciranno fibrillanti, o comunque non usciranno fibrillanti, allora prenderò conto che anche il test è coerente con quello che tu mi stai andando a rappresentare. Io non pretendo di aver ragione, assolutamente, io vorrei, come dire, essere in grado di indicare che si doveva fare molto di più e molto meglio.
2: Siccome Tasseri dice di sentire le voci,
0: io l'ho detto quello. Se volete facciamo una lezione sulle voci, ma penso siamo tutti stanchi. Vi ho fatto il paragone, cioè sono stato chiamato dalla Procura di Napoli per il tabaccaio che aveva rubato a Mater Dei i 500 euro del Gratta e Vinci. La collega gli aveva dato un'incapacità parziale di intendere e di volere. Il tribunale si è ribellato, mi ha chiamato, ha detto: dottore, questo non si può sentire, venga a rivedere. Io sono andato a rivedere questo signore mi ha pacificamente detto che dopo aver, pippato tutta la notte cocaina, la mattina la maglia aveva detto che avevano venduto il Gratta e Vinci, lui era andato là. La signora gli ha dato gentilmente, perché lo conosceva in quanto tabaccaio, il biglietto, lui ha controllato che era vincente e se n'è fuggito. Nella mora dell'incapacità di intendere e di volere è arrivato a Fiumicino, è passato in agenzia, si è fatto un biglietto per le Canarie, ha aperto un conto in banca, una cassetta postale e vi ha depositato il Gratta e Vinci. Ha provato a contattare il nipote della signora per estorcere una mediazione alla restituzione del biglietto. Morale della favola, credo abbia avuto 3 anni praticamente di carcere, però voglio dire, anche lui sentiva le voci. Io alle voci non credo più, nessun paziente, il paziente psicotico è il paziente più sincero che esista. Il paziente psicotico è il paziente più sincero che esista, perché ha un livello di sofferenza e di drammaticità che, se uno non lo conosce e non lo vede, pensa che tutti possiamo fare gli psicotici, o possiamo fare i dementi, rimbambiti, non ci ricordiamo, non facciamo, non sappiamo nulla. Assolutamente. Simulare la malattia mentale non è affatto facile. E le voci hanno anche un'implementazione mediatica. Almeno 2 dei femminicidi di cui mi sono occupato avevano sentito praticamente la voce, l'avevano sentito in quel momento, né prima e mai durante, praticamente dopo.
2: Ho capito. Quindi posso concludere che quello che lei ha visto a 4 giorni rispetto a 6 aprile nei video è una cosa differente rispetto a quello che ha letto?
0: Diciamo, è una cosa completamente diversa, è un normo funzionamento.
2: Quindi se avessimo avuto delle registrazioni di quei colloqui fatti da Sperandeo, noi avremmo potuto verificare.
3: Domanda ipotetica, io pongo.
4: È un consulente. È respinta, ha risposto comunque altre volte. Prego.
2: Sì, quindi
0: Cioè devo rispondere?
2: Sì.
0: Allora io credo, vuole una previsione, perché possiamo fare solo previsione.
2: Sì, un'ipotesi.
0: Io penso che, non ricordo, una previsione.
2: Una previsione.
0: Avrebbe fatto la stessa identica cosa, voce strozzata, disturbi della memoria, però a quel punto la videoregistrazione e il videocolloquio, incompatibili tra di loro, ti impongono delle situazioni. Allora facciamo una valutazione psicometrica, facciamo una valutazione psicodiagnostica, guardiamoci attentamente le modifiche del dato documentale.
2: Ho capito. Sì, se ci può dare indicazioni anche sulle altre, sugli altri elaborati.
0: Così, se... in generale...
2: In generale sulle conclusioni...

0: Diciamo, mi riporto a quelle. Io mi ricordo che a Spanna erano 5 persone per cui non c'era nulla, che era proprio la risposta al primo quesito del tribunale, quindi cosa. 5 persone non avevano nulla, quello che non c'era non ci può essere.
1: Sì.
0: 6 persone avevano un disturbo acuto, tranne uno, mi pare Rollo, per i criteri temporali prima detti, se era acuto è riassorbito. 2, mi pare Floccari e non mi ricordo l'altro, e Fosco, avevano dei disturbi psicotici, deliranti allucinatori, come dire, di vecchia praticamente data.
1: E rispetto a questi, come avrebbe dovuto fare una valutazione in ordine a quello che era
0: la modifica della terapia?
1: La
0: modifica della terapia, il peggioramento, il documentato peggioramento dello stato clinico. Allora, se io ho dei pazienti che riconosco affetti da psicosi con deliri e allucinazioni da illo tempore, non posso immaginare che in 5 anni questi siano in grado di fare una valutazione obiettiva senza scostamenti di realtà di un elemento pregresso di 5 anni, tenuto conto che anche nel più sano di noi ogni ricordo è un ricordo che col passare del tempo si manipola, si altera e si confonde. E concludevo dicendo che il tribunale un po' provocatoriamente si sarebbe dovuto affidare alla cabala, perché dei 4 disturbi post-traumatici da stress che c'erano indicati, avendo avuto Sperandeo la possibilità di osservarli una sola praticamente volta, non c'è possibilità di sapere come sia andata a finire. Allora io dicevo provocatoriamente alla cabala, perché la fatta la diagnosi, ammessa praticamente la diagnosi, la possibilità che il 50% maggiore, secondo la letteratura, che il 50% fosse guarito senza terapia entro 3 mesi e che l'altro dopo 3 mesi, qua parliamo di 5 anni, fosse eventualmente ancora persistente o eventualmente peggiorato. Erano 4, direi 2 sì, 2 no, senza mai avere la certezza se tutti e 4 si erano riassorbiti o se tutti e 4 erano ancora attivi, ma questo parliamo a 3 mesi dall'evento. Figuriamoci a 5 anni, quando oggi la stratificazione degli eventi ed un'indagine mirata a quel fatto, dal mio punto di vista, come me lo volessi chiedere, rende intoccabile la materia.
1: Perché? Perché?
0: Perché è talmente inquinata e sovrastratificata che, voglio dire...
1: Nessun'altra domanda.
2: Altre domande delle difese? Prego, pubblico ministero.
3: Presidente, riusciamo a fare una sospensione di un quarto d'ora?
2: Va bene, sì.
3: Sì.
2: Va bene. Allora, sospendiamo, dottore, per, facciamo solo 15 minuti in modo tale da non... poi magari faremo un'altra pausa dopo anche. Sospendiamo per 15 minuti, dottore. Allora, possiamo riprendere? Prego, ora la parola al pubblico ministero per il controesame.
1: Se sì, posso, perché dica, diciamo, onde evitare che dopo Carfora, sì, introduco dica il riesame...
2: Sì, sì, sì.
1: Posso farle prima in modo tale che dopo...
2: Sì, dica.
1: Allora, dottore...
0: Sì. Sì,
1: sono sempre l'avvocato Carfora. Allora, le volevo chiedere se può cortesemente verificare negli elaborati di Flosco e Tasseri, nei quali è stato riconosciuto un grave disturbo psicotico pregresso rispetto ai fatti del 6 aprile, se ci sono dei peggioramenti in qualche modo relazionati e indicati dal dottore Sperandeo. Peggioramenti che possono essere stati effettuati anche in termini di terapia, quindi implementazione della terapia.
0: No, poiché almeno da quello che lui ha trascritto non riesco a trovarmi, anche perché c'è una annotazione di una terapia psicologica, psicofarmacologica fatta sicuramente dopo i fatti, che prevede 800 mg di acido valproico, 125 di clorpromazina e dolorazepam. Non vedo, come dire, rettifiche né precedenti né successive, e comunque ancora una volta vorrei, come dire, invitarvi a considerare il peso praticamente delle parole, perché anche questa non è la terapia di uno psicotico.
1: Sì, e di chi parla? Chi sta leggendo?
0: A meno che non abbia sbagliato, Tasseri.
1: Tasseri, quindi
0: okay.
1: Ha visto Tasseri, invece
0: sì.
1: Flosco Antonio.
0: Un attimo solo. Flosco. Problema di sostanze, storico, in tutta l'anamnesi patologica non c'è nessun riferimento alla terapia pregressa che io vedo. nonostante lui fosse

0: ingresso in carcere da abbia avuto il primo ingresso in carcere nel 2008. C'è una segnalazione che interrompeva spesso la terapia.
1: E diciamo...
0: vediamo un attimo, posto a valle un attimo solo, mi dia il tempo.
1: Sì.
0: Diciamo che ci troveremmo di fronte. Aspetti un attimo. Ad un altro disturbo psicotico come da diagnosi del dottore, senza che si possa desumere alcunché in ordine alla terapia, il che voglio dire me lo rende relativamente incompatibile con una psicosi attiva o florida, e comunque non c'è non solo nessuna annotazione sulle terapie precedenti, ma io non riesco ad individuare sicuramente non c'è a valle, ma non riesco ad individuare neanche eventualmente le terapie precedenti.
1: Le posso chiedere, siccome è riportato che c'è in più occasioni sospende, interrompe o rifiuta la terapia?
0: Ma non c'è scritto che cosa abbia sospeso, interrotto o rifiutato.
1: Ho capito, però questo comportamento, visto che lei... in più occasioni ha avuto a che fare con i detenuti, se ha un significato.
0: Ma è una forma di contrattualizzazione con l'amministrazione penitenziaria, il rifiuto della terapia, la minaccia di ingoiare una lametta, l'auto praticamente mutilazione, voglio dire, sono delle posizioni, perché tutti i detenuti conoscono la posizione di garanzia dello psichiatra, che per qualunque psichiatra che lavora in strutture ad alto livello di conflittualità è una croce ingiusta da portare. Al di là di questa considerazione personale, quindi c'è una i psichiatri sono fortemente ricattabili all'interno praticamente del carcere, quindi c'è un tentativo di sottrarsi alla richiesta, ma nello stesso tempo è difficile perché c'è la pressione del gesto automutilante e quant'altro che viene confuso col tentato suicidio. Che ricorderei per tutti, pur non essendo questo il caso, il tentato suicidio è quello che non ha effetto semplicemente perché il soggetto non arriva a morte per cause indipendenti dalla sua volontà, cioè l'impiccato che si impicca e si spezza la corda, il soggetto che ha preso una quantità abnorme di farmaci rientra il familiare a casa in modo inaspettato e lo salva chiamando il 118, solo questo è tentato suicidio, tutto il resto fa parte di un qualcosa che non ha niente a che fare con la reale intenzionalità suicidaria. Se noi non diamo il giusto peso e le giuste connotazioni alle parole, pensiamo che ogni lametta sia un tentato suicidio. Non lo è. Chi compie il suicidio è generalmente descritto come tutt'altro che sospettato di poterlo determinare.
1: Ascolti, invece, con riferimento alla consulenza di Irollo.
0: Aspetti. Me l'ha già chiesta prima Irollo, no?
1: No.
0: No, eccola qua. Qual è la domanda?
1: Allora, siccome è riportata una storia di politossicodipendenza e insonnia, diciamo, in qualche modo il detenuto riferisce che per l'insonnia già prende una...
0: Sì. Grazie.
1: Lo Xanax 0,50
0: milligrammi. Sto vedendo questa pagina 3.
1: Sì, e non può assumere una dose più elevata perché non sarebbe prescritta. Io però le chiedo.
0: Mi verrebbe da dire che è un politossico. Scusi, mi faccio la domanda, non voglio anticipare.
1: Sì, le chiedo sulla base della sua esperienza: se in un soggetto con politossicodipendenza una dose di Xanax serali rappresenti un problema di gestione, e se. Diciamo, qual è solitamente la dose che si prescrive in casi in cui ci sono problemi?
0: Ma se è un politossicodipendente, è un politossicodipendente perfettamente compensato. Cioè, è stato un politossicodipendente. Oggi fa come la stragrande maggioranza dei comuni cittadini, prende un blando ansiolitico serale.
1: Ok.
0: Cioè, non è un...
1: Infatti
0: voglio dire, Sperandeo lo scrive, assume una dose molto blanda di lorazepam, è vero che non è la molecola e il nome commerciale non coincidono, perché è alprazolam, non lo razzava a metà, vabbè, ma questa è una sottigliezza.
1: Vabbè. Invece con riferimento ad Alessio.
0: D'Alessio.
1: Mi prende D'Alessio Luigi, perché?
0: D'Alessio?
1: Sì. È un detenuto che sbaglia a indicare quanti anni ha.
0: Alessio, sapessi quante volte vorrei farlo io. Allora.
1: Sì, perché diciamo il dottore Sperenda scrive proprio la sua ansia si esprime attraverso il fatto che dichiara di avere 25 anni mentre ad agosto ne compie 27. La sua ansia.
0: Ah, sì, no, ho capito, lo scostamento è 25-27.
1: Sì, sì.
0: Non credo sia una somatizzazione ansiosa.
1: Siccome si tratta di un soggetto sempre politossicodipendente, grave disturbo borderline di personalità e disturbo dell'umore a condizione depressiva. Diciamo, il fatto che sbagli la data può essere sintomo di un peggioramento clinico?
0: Ma, no, direi talmente, è talmente irrilevante lo scostamento, cioè voglio dire, non deve, mi consento, non deve avere nessuna dignità clinica uno scostamento 25-27, proprio non la deve avere, perché altrimenti ci soffermerebbe anche... come dire, ha cambiato espressione, cioè voglio dire, ha battuto col piede tre volte, tamburella con le dita sul piano, direi che voglio dire, ci sono elementi che non meritano dignità.
1: Invece l'ultimo, Motticiro.
0: Come?
1: Motticiro, che è sempre un soggetto con una storia di politossicodipendenza e sindrome ansiosa e depressiva già in trattamento.
0: Vediamo. Che devo guardare?
1: La terapia, perché lui prende una terapia,
0: Sereupin, una compressa la mattina e Tavor.
1: Sì, è indicativo di una condizione clinica complessa e preoccupante?
0: È indicativo di un buon compenso. È indicativo di un buon compenso. È la dose minima di un blando e comune antidepressivo e di Tavor... per esperienza personale ne prendo più io, quindi diciamo che è veramente... Anche questo è una nota che non so se gli abbia avuto una diagnosi attiva, non mi ricordo.
1: Sì.
0: Vabbè, ma post fatto.
2: Sì.
0: Ok, vabbè, post fatto. No, perché prima non c'è nulla. Prima non c'è nulla.
1: Sì, però diciamo rispetto a quello che è il peggioramento, eventualmente un...
0: E c'è scritto se ha cambiato qualcosa, non... Io non ho mai trovato che abbia indicato qualche cambiamento.
1: No.
0: Direi che... Nulla c'era prima, nulla c'è dopo, okay. Perché veramente pochissimo.
1: Va bene, nessun'altra domanda, Presidente.
3: Diamo quindi la parola al pubblico ministero.
4: Sì. Buongiorno dottore, qualche chiarimento. Dottore. Allora, innanzitutto volevo chiederle, rispetto a queste ultime domande che sono state fatte, lei sta facendo una verifica, sostanzialmente ha fatto una verifica della tipologia di prescrizioni prima dell'evento del 6 aprile? Dopo quando? Cioè,
0: io non posso fare nessun tipo di
4: verifica. No, siccome ha detto che le terapie non sono cambiate, quindi da questo dato desumeva una stabilità della persona.
0: Stiamo parlando di questi ultimi tre?
4: Sì, esatto, sì, volevo capire un attimo, siccome che ha individuato la terapia pregressa indicata in consulenza e quale successiva terapia avrebbe individuato?
0: Ma come la faccio ad individuare?
4: No, siccome lei ha fatto riscontro, ha detto che una rispetto a soggetti che hanno dei disturbi già in precedenza rispetto all'evento del 6 aprile, ha detto che la non modifica della terapia può essere un dato documentale in ordine.
0: Questo vale per tutti.
4: Questo dico, no, okay. Volevo capire, applicato in concreto nei casi di specie, lei ha trovato che c'erano delle persistenti. Cioè sì, mantenimenti delle stesse terapie prima del 6 e tra il 6 e la data della consulenza tecnica?
1: Opposizione alla domanda, perché diciamo la risposta era proprio questa, perché la mia domanda era di capire se successivamente c'erano state delle modifiche delle terapie e un peggioramento documentato.
3: Sta cercando di comprendere meglio anche
4: la risposta, sì, perché non ho capito se è mancante il dato e quindi non si può fare il confronto, oppure il dato è presente e quindi... lei dice permane la terapia tra il e il, questo non l'ho capito.
0: Forse ho sbagliato io in qualche modo, non sono stato sufficientemente chiaro, cioè per quello che mi riguarda queste ultime tre note sono delle note cliniche puntiformi Meglio forse due, perché in realtà una non abbiamo trovato nulla, me ne ha chieste quattro. Sì, di una non abbiamo trovato nulla, di una non abbiamo trovato nulla né prima né dopo.
4: E delle tre, non può confrontare nulla, certo.
0: Delle tre precedenti, non so che cosa possa praticamente dirle, le dico semplicemente che sono delle prescrizioni trasversalmente. Però,
4: ha capito la mia domanda, nel senso ha detto che uno dei metodi documentali per verificare un impatto ex post è verificare che ci sia un incremento della terapia,
0: sì.
4: Ma nei casi di specie sull'esame della
0: conferenza non c'è dato documentale.
4: Quindi questo dato non è esplorato, lei non ne ha neanche esplorato autonomamente questo dato.
0: Come avrei potuto?
4: Teoricamente andando a prendere le cartelle cliniche, no, non l'ha fatto.
0: Non l'ho fatto assolutamente.
4: Ma questo era soltanto per capire, se non era chiaro, a me almeno non era chiarissimo questo passaggio. Poi un'altra domanda, mi scusi, che volevo farle. Ha parlato chiaramente della rilevanza della persona rispetto a un trauma psichico, c'è chi ovviamente reagisce meglio, chi peggio, oppure a dir non reagisce. Ha fatto un discorso in relazione a questa soggettività che lo ha anche ipotizzata per casi eccezionali, cioè tipo il sequestro di persona con sevizie per un anno. Io penso che non ci sia possibilità di dire quello che lei ha detto.
0: No, ma infatti non l'ho detto.
4: Ok, vabbè, quindi praticamente l'evento traumatico rileva ai fini oggettivamente ai fini della verifica se c'è un trauma, se c'è una conseguenza per il trauma, giusto?
0: Neanche questo ho detto. Ho detto
4: No, giusto, è corretto quello che dico io. C'è un nesso.
0: Non ho capito se lo sta attribuendo a me come hai detto o lo sta dicendo lei.
4: No, dico, c'è un nesso tra la rilevanza del trauma e le possibilità di verificare successivamente delle conseguenze dei disturbi post-trauma. Mi faccia finire la domanda. C'è un nesso tra la rilevanza del trauma e la possibilità
3: di attendere la domanda, che sia finita la domanda, che non ci siano le opposizioni. Se ci sono le opposizioni devo intervenire io, poi rispondo. Con tranquillità, senza preoccupazione, prego.
4: C'è un nesso sulla gravità del trauma e le possibili conseguenze dal punto di vista del disturbo post-traumatico che una persona può avere, acuto, non acuto, cronico, meno? C'è un nesso generico, oggettivo?
3: Prego.
0: Pensavo di essere stato chiaro. Tutti i traumi possono, ma non debbono, generare un trauma. L'intensità e la specificità, la gravità del trauma è un evento che consente di prendere in considerazione ai fini diagnostici il disturbo post-traumatico da stress. Cioè, tu non puoi avere un disturbo post-traumatico da stress per una lite condominiale, ma puoi avere un gravissimo disturbo dell'adattamento per una lite condominiale. Come si spiega questo? Si spiega con l'incontro circolare tra l'entità del danno e la personalità che lo riceve e lo filtra. Io posso avere la resilienza per resistere al sequestro di persona e posso poi però aver speso tante energie in quella dinamica da crollare di fronte a degli eventi.
4: La dita di condominio, sì. Allora, ho capito questo. L'evento traumatico, al di là di questi dati, perché in questo caso l'evento traumatico avrebbe una rilevanza,
0: certo,
4: perché la lite di condominio improvvisamente diventa rilevante per causa dell'evento traumatico, giusto? Quindi sarebbe una causa necessaria anche in questo caso, latente, immagino, a questo punto, giusto? Nel caso, nell'esempio che ha fatto lei della lite di condominio e del sequestro di persona.
0: Entreremmo nell'ambito civilistico della possibile
4: io sto parlando del trauma. Sarebbe un caso di latenza.
0: E io le sto spiegando. No, non è un problema di latenza. Entreremmo nella valutazione delle possibili praticamente concause, come locus minoris resistentiae,
4: certo,
0: che un evento di un certo tipo ti dà.
4: Certo, quindi sarebbe l'evento, la lite di condominio irrilevante di per sé, diventerebbe scatenante a causa del trauma psichico rilevante precedente che è stato gestito, giusto?
0: Potrebbe.
4: Quindi in questo caso il trauma psichico precedente sommerso sarebbe rilevante, perché si scatena all'esito della lite di condominio. quindi non diventa un dato irrilevante, insignificante, acquisirebbe rilevanza, giusto?
0: No, perché bisognerebbe poi trovare, bisognerebbe poi trovare il nesso eziologico con il ricollegamento al trauma praticamente maggiore da andare a valutare.
4: Ho capito,
0: se nell'intervallo.
3: Faccio spiegare, sì, ho capito. Ministero, faccio spiegare anche perché a me questa cosa della, dell'adattamento non mi è neanche a me stata.
0: Se nell'intervallo di tempo.
3: No, ma rispondo alle domande del pubblico ministero.
0: Sì, io quello sto provando a fare. Se nell'intervallo di tempo ci sono poi eventuali altri fattori praticamente stressanti. Comunque c'è sempre un incrocio tra la gravità del danno e la. È il filtro della personalità sottostante che lo subisce.
4: Questo lo diamo per tutti, okay. Scontato, è abbastanza ovvio. Volevo chiederle, mi scusi, prima ho capito forse male, che lei ha detto a distanza di 5-6 anni non si può più ricostruire, se ho capito bene io, l'evento traumatico o le conseguenze dell'evento traumatico. Ho capito bene o ho capito male?
0: No, ho capito bene.
4: Ho capito. Allora, scusi, vorrei comprendere. Nel caso di trauma psichico e quindi disturbo cronico, sì.
0: Nel trauma di disturbo, sì, ma allora mi finisca la domanda. Io
4: no,
0: la
4: dico, questo discorso che lei ha fatto assolutistico dopo anni, io lo dico, laddove ci sia una cronicizzazione delle conseguenze del trauma, questo discorso che lei sta facendo non va.
0: Ho capito perfettamente. No, in realtà andrebbe sempre, perché il mio modello di pensiero e di operatività si rapporta sempre a delle operazioni peritali condotte ab inizio in modo tale da renderle fruibili ed utilizzabili a distanza di tempo. Allora, il suo ragionamento è perfettamente giusto, ma io dovrei avere fin chiaro dall'inizio qual è il metodo per valutare ab inizio, perché lei mi ha dato per scontato che essendoci un disturbo post-traumatico cronico c'è stato un inizio in relazione rispetto ad un fatto stressante, uno sviluppo e un mantenimento della sintomatologia. Per fare questo, in un'ottica di psichiatria forense, non dico ideale, ma sufficientemente capace di organizzare praticamente se stessa, io devo essere molto rigido sul discorso iniziale della linea guida e sul riscontro iniziale della determinazione della configurazione rigidissima del contesto osservazionale.
4: Ho capito.
0: Se io avessi avuto.
4: Deve essere molto rigoroso.
0: Se io avessi avuto. Quindi ora
3: tipo di accertamento arrivo,
0: esatto,
3: all'epoca fatto
0: arrivo un
3: crisi.
0: Secondo, ci metto un secondo, sì. Ed arrivo alla risposta del perché ho detto non ci si può mettere mano in un discorso ipotetico, che però naturalmente ipotetico non è, ma immagino potrebbe essere riservato ai disturbi post-traumatici da stress individuati, quei quattro individuati da Sperandeo a suo tempo. Il problema è che quando diciamo linee guida, quando diciamo test psicodiagnostici, non parliamo così per complicarci l'esistenza, ma per facilitarla a noi e a chi verrà dopo di noi nel momento di una misurazione. Lei si ricorda che noi abbiamo avuto delle SCID in cui non c'erano neanche le domande, le SCID non sono un test.
3: Completiamo questa risposta che stava andando. Abbiamo capito allora le sue critiche
0: Se ci fosse stata una costruzione valutativa e dei paletti, una determinazione autorevole, una misurazione
3: fatta
0: all'inizio, noi potremmo, dopo 5 anni, andare a riprendere quella valutazione, fare un'anamnesi ricostruttiva rigorosa, perché in 5 anni potrebbero essere subentrati malattie, divorzi, lutti, separazioni praticamente e quant'altro, ed andare a provare a vedere in un discorso di tipo multicasuale quanto del disagio attuale spetti a quel dato, a fronte di una ricostruzione anamnestica e di un dato documentale che nel frattempo, quindi che posso immaginare cartelle cliniche, ricoveri praticamente e quant'altro, in cui ci siano modifiche della terapia e indicazioni diagnostiche suggestive.
3: Quindi lei dice che non c'è un grado di conoscenza adeguato ad oggi rispetto a quello, alla situazione del, cioè non ho capito, dico, perché lo, beh, il pubblico fa l'obiezione sulla cronicità, no? Se c'è un colloquio psichiatrico con un soggetto e lei dice effettivamente ravviso, le può fare oggi una diagnosi di stress post traumatico cronico?
0: A chi?
3: A un soggetto,
0: dottoressa,
3: X.
0: ad un soggetto
3: a uno di questi soggetti,
0: secondo me, forse ho parlato inutilmente, perché direi assolutamente, assolutamente di no, perché voi non avete un punto di partenza definito ed iniziale, perché la vostra misura, io prima ho detto si doveva fare di più e meglio, perché voi non avete una misurazione dei fatti clinici, voi non avete un'obiettività, un'obiettività psichiatrica.
3: Quindi lei mi sta dicendo che ad oggi, se io non avessi avuto la consulenza per Andreo, va bene, non ho fatto questo accertamento, va bene, sto accertando un fatto, presumibilmente avvenuto, io dopo 6 anni da quel fatto non posso fare un accertamento peritale per comprendere ad oggi se si ravvisano, c'è una diagnosi di stress post traumatico.
0: Dottoressa, allora le rispondo.
3: Cronico, dopo 6 anni è cronico.
0: Ok, quindi però voglio dire è collegato ad un evento stressante. Allora provo a traslare questa cosa in un altro ambito, che è l'ambito praticamente civilistico, quello che lei ora mi sta simulando, perché lasciamo un attimo da parte Santa Maria Capovetere, sì. facciamo una simulazione di oggi, è quello che succede molto praticamente spesso in ambito civilistico, quando il soggetto viene e ha avuto praticamente un trauma di entità X e rivendica un risarcimento, un'indennità per il danno subito, e le diagnosi che vengono formulate sono post-traumatico da stress o disturbo dell'adattamento a seconda dell'evento praticamente X. È naturale che questo tentativo può essere praticamente fatto, ma è anche praticamente naturale che va valutata la coerenza clinica di tutto quanto il percorso. Voi, se lì abbiamo, come dire, un ambiente inizialmente potenzialmente neutro, voi qua avete avuto il fallimento di un accertamento praticamente iniziale che non può non condizionare tutto il resto dal mio punto di vista. Poi
3: questo mi spieghi meglio perché lo
0: perché
3: condiziona.
0: La possibilità che allora bisognerebbe, se le cartelle cliniche, come io immagino che siano state, sono state riportate scrupolosamente, perché credo che Raffaele lo conosco, credo che assolutamente.
4: Ma io non capisco perché non risponde alla domanda specifica. Cioè io adesso, se lei arriva un paziente da lei,
3: io stavo seguendo tutto il parallelismo con
4: Ho capito, ma continua con i documenti, sto parlando di una cosa diversa, nel senso in astratto. Ma non sto parlando, io capisco la necessità, però mi sembra assurdo.
3: Se arriva un paziente adesso
4: che non è mai stato sentito, mi scusi, se arriva un paziente da lei che non è mai stato sentito. Non è mai stato sentito in nessun modo, di cui non sa niente.
2: Vale la domanda che ha fatto il presidente, perché io questo vorrei capire.
0: Ma era
2: cioè, il presidente ha fatto una domanda.
4: Ha fatto una domanda specifica, vorrei una risposta. Anziché la questione probatoria dei documenti o altro, la mia domanda è astratta.
3: Aspetti un attimo. Stava parlando dei documenti, facciamolo terminare. Vediamo, diciamo, il punto di arrivo, per favore. Quindi mi stava dicendo.
0: Mi sono un attimo praticamente perso. Però voglio dire, vorrei.
3: Cioè, non si preoccupi.
0: No, ma non si preoccupi.
3: No. Allora.
0: Io non.
3: Allora, no, perché diciamo, a noi penalisti ci dà fastidio il parallelismo col civile. Glielo dico, lei torna su questo tema. Perché comunque noi pensiamo di avere.
0: Sapete, veramente.
3: Un attimo, un profilo di rigore sull'accertamento del fatto molto, molto elevato. Quindi. Lei vuole parlare del civile, va anche benissimo, però stavo cercando di capire passo passo, mi stava portando passo passo a capire perché a distanza di 6 anni rispetto diciamo a un accertamento peritale, numero uno esiste una patologia
5: da stress post-traumatico cronica? Sì o no? Se sì, si può dire qual è stato l'evento scatenante di questa patologia? Questo lei mi deve spiegare rispetto all'affermazione che ha fatto Tranchant ad un certo punto, dicendo che ad oggi non può essere più verificato nulla.
0: Allora, guardi, non è un problema. Allora, chiarita praticamente la domanda e lasciando perdere il civile, lei ha usato un termine per se stessa e per il penale che è quello di rigore, che è quello che io metto in tutti i miei lavori. Perché se voi aveste avuto del materiale di partenza rigoroso, voi non stareste qui a farmi queste domande. Allora, in assoluto, in astratto, dottoressa, tutto praticamente è possibile.
5: Non mi costringa ad intervenire per dire, insomma, qui le regole di come si svolge il contraddittorio siamo chiamati ad applicarle noi, quindi quello che noi abbiamo, quello che noi non abbiamo. La mia era solo una battuta, un attimo per stemperare, però quello che noi abbiamo, che non abbiamo, io non consento, insomma, di fare delle chiose su questo punto, va bene? Questo a proposito evidentemente di un ambito in cui ognuno sa quali sono le regole. Ciò detto, la risposta è molto secca, è molto semplice e banale e nasce non dalle nostre esigenze ma dalle sue risposte, perché noi siamo qui anche, diciamo, a valutare evidentemente il suo percorso argomentativo, perché come lei ha ben evidenziato all'inizio, il giudice non è un perito in sé, ma è il perito dei periti e quindi la valutazione che fa è proprio sulla logica, sulla conseguenzialità, sulla coerenza tra le premesse e le conclusioni che si traggono. Ciò detto, partendo dalle sue risposte, la domanda che avrei fatto anche io dopo rispetto a questo caso, cioè il tema della cronicità, alla cronicità di un disturbo post-traumatico eventualmente rilevato anche a distanza di 6 anni. È chiaro che dei dati si possono perdere per la strada, però ad un certo punto alcuni invece magari possono permanere. La sua affermazione così categorica di dire ad oggi non si può accertare più niente, lasciando da parte se noi lo vogliamo accertare o no, sono fatti nostri, va bene?
0: Ci mancherebbe.
5: Ecco. Cioè, se lei mi spiega perché ragiona in termini così categorici di dire assolutamente no.
0: Dottoressa, allora, quello che lei mi ha ora chiesto è leggermente, se ho capito bene, altrimenti voglio dire, me lo rispiega, leggermente diverso da quello che diceva il procuratore generale. Perché
5: no,
0: il procuratore,
5: è la stessa cosa, diciamo, ormai abbiamo imparato a interpretare.
0: Perché il procuratore generale sembrava porlo in maniera estratta, mentre lei mi ha riportato a questa situazione di cui ci stiamo occupando.
5: Certo.
0: Ok. Se io devo ritornare e devo rispondere a lei per quanto riguarda questa situazione concreta che abbiamo, che avete, io vi dico che non è possibile, ma non è possibile arrivare ad un grado di certezza perché mancano le fondamenta dell'accertamento. E questa è una cosa.
5: Ce lo spiega
0: che,
5: un po' meglio quali
0: dottoressa,
5: sono le
0: se voi aveste avuto dei colloqui audio registrati, non dico video registrati, dei colloqui audio registrati, una SCID fatta come si deve, con le domande, con le risposte e con i punteggi numerici e siglata, e aveste avuto o un SIMS o un Minnesota, che sono test di facile praticamente consumo, somministrazione con delle scale di autovalutazione per la falsificazione, e aveste ottenuto un punteggio, un dato, qualunque esso sia, a me non interessa, voi avreste potuto ad oggi investire chiunque per valutare, fatti gli esiti certificati di quel tipo di indagine, ad oggi che cosa c'era? Chi avrebbe accettato l'incarico vi avrebbe sollevato e rappresentato la difficoltà col passare del tempo di scremare tra quel fatto X e i potenziali 1000 fatti Y che ci sono stati nel lasso di tempo successivo, e dovrebbe comunque produrvi, per garantirvi la l'attestazione di una sofferenza psicopatologica cronicizzata, procurarvi della, portarvi della documentazione attinente praticamente a quello. Allora tutto questo, dal mio punto di vista, si può assolutamente fare. Per cui, rispondendo a lei, nel caso specifico, io ribadisco, non per vezzo, ma perché l'avevo anche scritto, non c'è metodo e non c'è modello di misurazione. Quindi voi avete come principio di partenza dei narrati.
5: Va bene, perciò anche io, quindi, se non c'è anche io mi metto nel solco del pubblico ministero, perciò dico abbiamo imparato ad interpretare le domande. Cioè, ragioniamo anche, io ho capito i rilievi che lei muove sul tipo di modalità di procedere che è stata seguita, eccetera. Però mettiamoci in astratto nel campo di dire non è stato fatto un accertamento all'epoca. Rispetto all'oggi e rispetto comunque a una situazione eventualmente patologica che è divenuta cronica, va bene? Laddove accertata, evidentemente, laddove accertata. Cioè, si potrebbe fare questo tipo di accertamento oggi? Senza considerare, cioè come se all'epoca non fosse stato fatto nulla, capisco che non può essere utilizzato quel materiale, però voglio capire, secondo lei quel materiale, quella modalità ha danneggiato un eventuale esito di un accertamento oggi? Dica.
0: Scusi. Non si parla di danneggiamento, si parla di contaminazione.
5: Ecco, l'ho contaminato.
0: Dottoressa, ma non, direi assolutamente di sì.
6: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 1° aprile scorso nel quadro del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti avvenuti all'interno del locale carcere nell'aprile del 2020 in occasione di una protesta dei detenuti per l'adozione delle prime misure anti-Covid. È stato ascoltato come teste a discarico, quindi citato dalle difese, il perito medico-psichiatrico Alfonso Tramontano. Le domande erano essenzialmente quelle dei difensori, ma è intervenuto anche il pubblico ministero e ha detto la sua, quando è stato necessario, il presidente della Corte d'Assise.
7: Era lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero e questa è Radio Radicale. La nostra programmazione serale prosegue adesso con 2 microfoni a cura di Emilio Targia.
8: Radio Radicale ancora dal Lingotto, dalla nostra postazione, dalla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro. Io ritrovo molto volentieri Giovanni Grasso qui con noi. Raccontiamo spesso la declinazione letteraria di Giovanni, che è piuttosto intensa e impegnativa. E svaria poi su temi anche storici, come è successo in precedenza. E qui ci addentriamo, Giovanni, su un territorio piuttosto articolato. Innanzitutto ti chiedo, il libro è Finché durerà la terra, è un romanzo per Rizzoli, ti chiedo, come abbiamo fatto altre volte, innanzitutto perché mi preme la scintilla che ti ha fatto infilare in questa storia così affascinante e articolata. Allora, qual è l'urgenza di raccontare questa cosa?
9: Sì, allora diciamo così, si stava, come dire, accumulando nella mia mente un po' di materiale, nel senso che pensavo che mi sarebbe piaciuto ambientare un romanzo, questo mondo un po' di frontiera tra cattolicesimo ufficiale e, diciamo, mondo più mistico, apparizioni, madonne che lacrimano, statue di santi che trasudano sangue, cioè questo mondo. La scintilla onestamente è stata anche divertente, perché ho letto un'intervista a un seguace di una nota madre che asseriva, così come nel mio libro, di avere messaggi dal cielo, dalla Madonna in particolare, non facciamo nomi, ma la vicenda è molto nota. Insomma, questo discepolo raccontava in un'intervista di un giornale, con tono estasiato, che aveva assistito personalmente a un miracolo da parte della suddetta. Era il miracolo, era quello della moltiplicazione degli gnocchi. fondamentalmente insomma raccontava che avevano pregato tutto il giorno in casa di questa signora, a un certo punto le era venuta fame, la signora ha aperto il frigorifero, ha detto: mi dispiace, voi siete la quindicina, io ho solo 4 porzioni di gnocchi, comunque dividiamoceli. E insomma, e poi raccontava appunto che col mestolo ha tirato via non solo le 15 porzioni necessarie per sfamare tutti i presenti, ma anche ne avanzata. Ecco, questa cosa, ecco, quella è stata veramente la scintilla, però diciamo che il gas nella stanza si stava accumulando già da qualche anno.
10: Quindi è una storia sedimentata. Parli di madre Elide nel libro?
9: No, non
10: possiamo fare nomi.
9: No. Sì, Elide, sì.
10: Elide.
9: Sì,
10: sono vabbè, due il nome veggenti, si può fare, il protagonista.
9: No, nel libro.
10: Il nome è una figura letteraria, ovviamente.
9: Madre Elide e
10: il gruppo
9: padre
10: dei veggenti.
9: Crispolto.
10: E poi chi ci arriva lo scoprirà. Allora, però qualche suggestione di questo libro possiamo darla. C'è questo Noè Simenoni, che è un ex seminarista, gli viene affidato un incarico, virgolette, sacro da parte del pontefice, e lui, e questo è chiaramente un po' il pretesto, anzi la ragione forte letteraria che poi dà il via a tutta una sequenza di cose. Poi gli impone una serie di conti con se stesso, in dei passaggi si sente molto vigliato, però è davvero un pretesto anche che sia sua missione per fare i conti con una serie di cose, fede compresa. Poi gli succede una cosa che non diciamo perché non è un thriller, però insomma ci sono delle cose che possono assomigliare.
9: Beh sì, intanto lui è un personaggio totalmente irrisolto, ma non per colpa sua. Lui aveva una strada, Noè, aveva una strada tracciata, voleva fare il prete, e alla vista del traguardo, quindi alla vista dell'ordinazione, è costretto a lasciare. Non lascia però per una crisi interiore, una mancanza di fede, il silenzio di Dio, oppure, come banalmente si può pensare, perché ha incontrato una donna, un amore della vita. No, costretto a lasciare perché ha alle spalle una piccola famiglia, sorella e nipotina, che hanno bisogno di lui per assistenza, cure, ma anche dal punto di vista economico. La bambina poi si ammala di leucemia, quindi lui è costretto a fare questa scelta, cioè devo rimanere accanto a questa famiglia. E quindi all'inizio del romanzo lo cogliamo in questa condizione assolutamente precaria. È un uomo colto, si è laureato in teologia ma anche in antropologia, ed è costretto a campare, a sbarcare il lunario con lezioni di latino e greco agli asini ignoranti, perché dice: la mattina mi occupo di cani, fa il dog sitter, il pomeriggio di asini, ragazzini viziati della Roma Bene che prendono ripetizione di latino e greco. E a un certo punto viene chiamato da Don Bruno, che era il suo migliore amico, compagno di seminario, che non sente più dai tempi in cui ha lasciato il seminario. Nel frattempo Don Bruno è diventato sacerdote, ha fatto carriera, è diventato il segretario di un importantissimo cardinale, che non viene nominato, quale ruolo è, ma cardinale Randazzo, perché questa è una figura ovviamente inventata, che è il prefetto per la congregazione della fede, l'ex Sant'Uffizio, che si occupa appunto, tra le tante cose, anche delle apparizioni. Viene convocato e gli si chiede di infiltrarsi in questa strana comunità umbra, dove sorta attorno a due veggenti, due anziani contadini che asseriscono i veri messaggi della Madonna. Il cardinale confida a Noè che fosse stato per lui questa comunità, avrebbe già avuto la sua condanna, la sua, non è una scomunica in senso tecnico, è la dichiarazione di non presenza di soprannaturale, si chiama così questa. Dice: però siccome attorno a questa comunità c'è potere, ci sono dei preti eccetera eccetera, insomma, dice, vai dentro, indaga. E lui è piuttosto scettico, non vuole accettare, chiede però la contropartita. E la contropartita è molto forte, perché alla fine di questo processo il cardinale gli promette una cattedra universitaria di antropologia in una delle tante
10: stai raccontando troppo comunque
9: cattolici, e poi la cura al bambino Gesù, che sapete è un centro specializzato della bambina. Quindi Noè parte e appunto affronterà questo viaggio strano,
10: molto strano,
9: alla ricerca della verità, ma che lo porterà anche a fare i conti con
10: se stesso,
9: con la propria fede e con la propria vita, fondamentalmente. Io una cosa, scusa, non vorrei
10: figurati
9: parlare,
10: no,
9: una
10: ma
9: cosa
10: devi
9: che secondo me è il punto di caduta importante, cioè perché Noè, perché un ex seminarista? Perché se avessi trovato un Piero Angela, un giornalista, uno di Radio Radicale, no? Ateo, che va a scoprire il trucco dietro le quinte, cioè che il santo con le lacrime, cioè una cannella, no, col sangue di maiale come succede, no, sarebbe stato banale, invece no, perché chi va, cioè Noè, che va a fare l'inchiesta, è uno che crede in Dio, nella Madonna, nei santi e nei miracoli, ed è lì, secondo me, il punto di caduta interessante di questo romanzo. Fosse stato un laico, uno scettico, un agnostico, sarebbe stato,
10: no, certo,
9: cioè il conflitto interiore non ci sarebbe stato.
10: Credente in altro che nella chiesa dei dogmi, esatto, ma una fede che percorre, esatto, un sentiero diverso. C'è il passaggio in cui Bruno, in cui Noè accetta, tu hai citato Bruno, lui dice: ho chiesto a Bruno un po' di tempo per pensarci sopra, mi ha detto che aspetta una risposta entro lunedì, in teoria avrei parecchio tempo per riflettere, ma ho già preso la mia decisione. Non voglio dare l'idea di essere disperato, di non avere alternative, in realtà è così. Ho intenzione di lasciarli sulle spine a lui e il cardinale, gli dirò che accetto, ma domani, all'ultimo minuto. Ma la parte che mi interessa, che secondo me è un po' rappresentativa del DNA del libro, è questo incontro, no? Poi con questa comunità di veggenti, con le madri oblate, eccetera, e lui è uno di quei momenti in cui fa i conti con se stesso. Io mi ero sottolineato questa frase che secondo me è semplificativa: non so che mi sta prendendo, sento il suono vuoto delle mie parole, mi vedo mentre parlo in ginocchio come se l'anima fosse uscita dal corpo e lo contemplasse, come uno spettatore seduto in prima fila al cinema che vede un film su se stesso. Sarà l'effetto inatteso delle bugie che racconto, il senso di colpa che affiora dall'inconscio, la mente che sta recitando una parte in commedia è totalmente dissociata dal cuore, che pulsa su un'altra frequenza. Il cuore, infatti, se potesse parlare, mi direbbe di smetterla immediatamente con questa penosa pantomima e di scoppiare a piangere, di confidarmi, di affidarmi, di scongiurare questi benedetti veggenti attraverso di loro, i santi, la Madonna, la Trinità al completo, perché tutti loro insieme, nessuno escluso, devono soccorrere Greta. E questo passaggio fa capire un po' che tipo di anima è quella di Noè in una totale tempesta.
9: È uno dei conflitti più forti, cioè lui arriva lì e, essendo un sacerdote colto, insomma un quasi sacerdote colto, moderno, appena arriva già a pelle sente l'odore di bruciato, l'odore di truffa, oppure l'odore anche di forme fanatiche, no? Mentali, però nel momento in cui ha questo contatto con la santona, con la madre, e la madre lo interroga e lui è costretto a raccontare bugie perché si è infiltrato, questa comunità è molto sospettosa nei suoi confronti, gli fanno continue domande, e mentre sta lì e recita questa parte pensa: e se avessero ragione loro, e se loro potessero veramente fare i miracoli, allora che cosa faccio? Non mi dovrei prostrare e dire: per favore guarite mia nipotina, guarite la mia nipote adorata? Ecco, quindi entra in questo conflitto che in realtà, questo è un momento forte di questo conflitto, forse più forte, ma è un conflitto che come dire, pervade la sua personalità, il suo libro dall'inizio alla fine.
10: E nel libro tu metti a fuoco anche la differenza fra chi percorre appunto sentieri di fede e invece chi ci specula e ci si arricchisce, quindi c'è un dato anche di attualità piuttosto evidente, insomma.
9: Anche attorno ai fenomeni più genuini di fede c'è comunque un indetto economico. Io appunto, interessante, perché uno pensa sempre: c'è l'apparizione, c'è la statua, no? che trasuda sangue, la Madonna che là, e attorno c'è l'interesse economico. C'è sicuramente, ma non è, secondo me non è quello predominante, perché c'è un interesse di potere, di manipolazione mentale anche, e non vorrei svelare cose, ma non si capisce mai non nelle persone che stanno intorno, perché ci sono approfittatori, ci sono fanatici e c'è già tanta gente in buona fede. Quello che hanno è sempre un afflato di umanità verso questi poveri fedeli che si affidano a questi improbabili santoni, perché sono persone che soffrono, sono persone che cercano, certo, il miracolo, cercano la grazia, cercano la salvezza. Lui non li condanna mai, no? Mentre diciamo un mondo più laico, razionalista, siete dei creduloni,
10: dice
9: no, lui ha questa flau. Però su poi queste personalità che si arrogano, come dire, il potere di parlare con l'aldilà, il discorso è complesso, c'è del potere, c'è della manipolazione, probabilmente c'è anche della buona fede, cioè non si riuscirà mai a capire quanto, no, ci sia poi queste persone di verità, di falso, di buona fede, di cattiva.
10: Quell'ambiguità che si giocano alcune partite.
9: Che si gioca tutto il romanzo.
10: È chiaro. Abbiamo detto pure troppo, secondo me. Mi dici quanto tempo ci hai messo e tu quando scrivi e dove scrivi?
9: Allora, ho messo
10: c'è chi ci ha risposto di notte in cucina, sì, vicino al frigorifero pieno, c'è tutto un mondo.
9: Come sai, c'è una vita un po' complicata. Diciamo.
10: Sì, io ho messo di dire una cosa che insomma sanno più o meno tutti, no, insomma, che sei semplicemente il consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica da 11 cioè, anni ormai.
9: Una vita veramente intensa, però. Cioè, allora, ho messo 2 anni, che è il tempo che ci vuole, e riesco a concentrare la scrittura nel periodo estivo. Un mese, 4 settimane.
10: Quando si rallenta?
9: Quando si rallenta, riesco a scrivere tutto. E perché per scrivere ho bisogno di tempo davanti, cioè non mi siedo per scrivere un capitolo se non so di avere almeno 2-3 ore davanti.
10: Ah no, certo.
9: E quindi il mio obiettivo è scrivere, non rileggere mai, arrivare, cioè non tornare indietro, cioè buttare giù, arrivare fino all'ultima
10: quindi
9: pagina.
10: Quindi flusso.
9: Buttare tutto dentro e poi dopo nei ritagli di tempo aggiustare, correggere.
10: Fare un po' di editing.
9: Perché quello si può fare nei ritagli.
10: Certo.
9: So, stai su un aereo, c'hai un'ora di viaggio, del viaggio, non ti puoi mettere a scrivere un capitolo, però puoi correggere il capitolo che hai già scritto. Era un po' però una tecnica che quando ero giornalista facevo. Cioè,
10: quando ero, non è che hai smesso mai.
9: Lavoravo in agenzia o nei quotidiani.
10: Giornalista cioè, lo sai, è per sempre.
9: Scritto, mi dicevano 90 righe, io brum, buttavo dentro, arrivavo fino in fondo e poi cominciavo a correggere, cambiare, ma... quindi probabilmente questa tecnica mi ha aiutato.
10: Senti, che fine o che inizio fanno questi oggetti qua? E Eco diceva il libro è l'oggetto perfetto come la ruota. Secondo te che futuro c'ha questo oggetto magico di carta inchiostro?
9: Non lo so, perché ci sono tendenze molto diverse. C'è questo fenomeno sociologicamente molto interessante, questo dei romance.
10: Ah, certo.
9: Ecco, queste ragazzine scatenate che comprano questi libri che fanno centinaia di migliaia di copie. E mi diceva adesso, per esempio, una libreria vicino dove lavoro, libreria Mondadori di Largo Chigi, gli fa quasi il 9-10% di fatturato. E certo, chi scrive libri di un altro tipo rimane estremamente basito, perplesso, però spero che sia però l'inizio della lettura. In realtà, Emilio, anch'io, cosa abbiamo cominciato a leggere? Topolino, Asterix, poi siamo passati a
10: Piccolo Gialli, Principe magari.
9: Gialli per ragazzi, poi Salgari. L'importante è abituarsi alla lettura, secondo me. Io spero, credo e spero che il libro comunque continui a essere. Anche visto anche queste forme sull'iPad, ma anche cioè accompagnano il libro ma non l'hanno sostituito. A differenza ahimè dei giornali.
10: No, certo, quindi
9: informazione che secondo me c'è una.
10: Quindi la possiamo spendere questa frase impegnativa che questa roba qui è un oggetto eterno.
9: Io spero di sì, credo di sì.
10: Senti, chiudiamo con un ricordo se hai voglia, perché proprio in queste ore sono 10 anni dalla scomparsa, sembra uno simbolo parlando di Pannella, però insomma 10 anni che Pannella è partito, non si sa bene per dove, ma qualcosa qui ha lasciato. Hai un ricordo personale?
9: Assolutamente sì, perché io quando lui impazzava a Montecitorio ero giovane giornalista parlamentare, non seguivo i radicali perché seguivo la Democrazia Cristiana. Però sai, era impossibile non imbattersi in Pannella, era un frequentatore, faceva parte dell'arredo quasi, e anche farci qualche chiacchiera. Adesso che me lo chiedi, ricordo in particolare la giornata in cui fu eletto Scalfaro, che Pannella ebbe tanta parte in quell'elezione, e per un caso io avevo assistito, era pomeriggio sera, e io dovevo tornare in redazione a scrivere proprio di questa elezione. Quindi da Montecitorio salivo via del Tritone, perché a metà di via del Tritone, dove adesso c'è la Rinascente, c'è la redazione romana di Avvenire, e mi sono non so dove andasse Marco,
10: però, abitava lì, quindi ecco, via della Panetteria,
9: quindi ci incamminiamo insieme. Lui era molto contento, molto soddisfatto, e mi disse: tu che sei cattolico, ora all'Avvenire sei contento, dice, ti sembra strano che un radicale abbia fatto questa cosa? E dico, beh, no, perché conosco la tua onestà intellettuale, conosco il tuo modo di ragionare, su molte cose siamo distanti, però ci riconosciamo la nostra onestà intellettuale.
10: Giovanni Grasso e Marco Pannella in via del Tritone per parlare di Scalfaro, mi sembra un ricordo Bello, importante, grazie a Giovanni Grasso. Ciao, finché durerà la terra, questo è il romanzo per Rizzoli, che trovate in tutte le librerie, che trovate su tutte le consuete piattaforme di riferimento e che trovate anche in versione digitale, anche se credo che a noi piaccia un po' più il cartaceo.
9: Sì, assolutamente,
10: inevitabilmente.
9: No, il libro bisogna tenerlo in mano. E guarda, qualche volta capita anche a me di leggere libri, magari ho fretta perché mi serve per preparare qualche cosa, magari me lo scarico, però quest'idea di poter tornare indietro, fare le orecchie,
10: manualità e il corpo,
9: queste pagine, certo, che scorrono e non sai mai se sta sopra, sotto, anche la memoria,
10: e il sangue del libro, certo, sono le pagine,
9: non c'è dubbio.
10: Grazie a Giovanni Grasso, buona lettura, grazie, buona scrittura e buon lavoro. Grazie. Radio Radicale, ancora dalla nostra postazione al Salone del Libro di Torino, dal Lingotto. È un piacere ritrovare Luca Bianchini con noi.
11: Eccomi.
10: Che è un appuntamento piacevole e abituale. Poi prima o poi ci verrai anche a trovare in radio direttamente a Roma, ci farebbe piacere. E parliamo di un libro particolare, Le ragazze di Tunisi. È un romanzo per Mondadori, ma non è solo un romanzo. Cominciamo col dire che insomma ci sono importanti tracce autobiografiche.
11: Sì, perché le ragazze di Tunisi di fatto sono mia madre, le mie zie, mia nonna, che sono nate e vissute a Tunisi, mia madre nel 1943 e sono state lì fino al 1961, e ho deciso di raccontare gli ultimi anni della loro vita in questa città così speciale che io avevo sottovalutato, non mi ero mai concentrato su quanto potesse essere magica, cosmopolita, integrata all'epoca, ed è stata una delle cose che più mi ha colpito quando ho iniziato a raccogliere un po' di testimonianze.
10: Poi Tunisia, insomma, no? Tunisia, luoghi carissimi di rimbalzo in qualche modo a personalità come Claudia Cardinale, come Nicola Pietrangeli,
11: Sandra Milo,
10: una parte della vita di Bettino Craxi. Insomma, stiamo parlando un'immagine ora della Tunisia che comunque arrivava in Italia con diverse, no, sfaccettature e colori. Però i colori che tu dai sono molto autobiografici. Io ti volevo chiedere della scintilla di questo libro. Tu in realtà la scintilla la spieghi subito all'inizio, perché dici, bah, io non conoscevo tantissimo della storia di mia madre. Ho cominciato a farmi venire voglia di raccontarla cominciando a fare domande, quindi sì. È un lavoro di investigazione familiare, brutto dirla così?
11: Alla fine, beh sì, però è stato necessario, e tutto è nato in realtà da un episodio anche un po' traumatico, che è stata la morte di mio padre un paio di anni fa, e ci siamo ritrovati con mia madre, mio fratello ed io da soli, e un po' per farle rielaborare il lutto abbiamo detto, dai, vediamo un po' le vecchie foto, e in realtà ci siamo soffermati sulle foto prima di mio padre, ed era un mondo. Mia madre, le dico, ma dove siete qua al mare? A Cartagine. Che per noi erano solo le domande di Gerry Scotti,
10: bravissimo, esatto,
11: le guerre puniche, mia madre sul cammello, cioè il souk. E quindi ho detto, no, ma qui c'è un mondo. E da lì ho iniziato a intervistare tutte le vecchie zie, e mia madre per ultima, e si è rivelata una testimone preziosa, e devo dire che avevo una storia in casa senza saperlo. A volte andiamo tanto lontano. Raccontarla adesso è stato bello, perché c'è la distanza che ha permesso loro anche di essere molto più libere nel raccontarsi.
10: Poi c'è una storia che è anche la storia di tanti italiani, no? È un'emigrazione che non è, no, in direzione Ellis Island, ma in questo caso c'è una ricerca di riscatto di una famiglia di origine siciliana in Tunisia.
11: Sì, perché era una storia scelta.
10: Esatto, non è una storia molto raccontata.
11: No, perché poi erano anche sfigati nella destinazione, nel senso che chi non aveva abbastanza, lo dico ridendo ovviamente, sono figlio di una profuga, mi posso permettere la battuta, cioè chi non aveva abbastanza soldi da andare in America andava a Tunisi, quindi eravamo proprio l'ultima ruota del carro degli emigranti. Però alla fine Tunisi ci ha portato fortuna, perché poi mia madre e le mie zie hanno fatto una sorta di Erasmus ante litteram, perché avevano il vicino maltese, la vicino francese, quella tunisina, gli ebrei, tutti insieme, e questa cosa ha portato una forma mentale a loro che sicuramente, anche se non hanno studiato troppo, gli è rimasta un'impronta molto aperta della mente.
10: C'è poi un capitolo in cui tu usi la neve come metafora per raccontare altre cose, però a me immaginare Tunisi con la neve mi ha molto...
11: È uno dei grandi racconti, quando è nevicato,
10: bellissimo,
11: a Tunisi, loro non l'avevano mai vista, e quindi la magia della neve la prima volta.
10: La prima volta, esattamente, cioè ritorno anche all'infanzia. E come lei, allora, è chiaro che insomma, ci sono delle, ogni architettura di un romanzo, innanzitutto sappiamo bene, Luca lo può insegnare, che il romanzo è una faccenda complicatissima, senza nulla togliere la difficoltà dell'arrampicarsi nella saggistica, però il romanzo c'ha proprio un problema di architettura, no? Di ingegneria dei capitoli, dello scandire i colori, i contrappunti, eccetera. siccome ci interessa sempre un po' a noi, a due microfoni, nelle trasmissioni che facciamo sui libri, il backstage, dietro le quinte, come l'hai costruito? Cioè, qual è stata un po' l'architettura della costruzione di una cosa che era un romanzo e quindi c'è la professione, c'è la tua dimensione del tuo talento da scrittore, e poi però c'era una parte emotiva inevitabilmente coinvolgente. Come l'hai tenuta insieme queste due cose per arrivare all'architettura del libro?
11: Beh, io ho iniziato prima proprio con raccontare la famiglia, quindi ho detto vabbè, facciamo un racconto familiare, senza sapere bene dove andare a parare, ma già c'erano dei punti di svolta, il surprise party che finisce male, questa sorta di fidanzamento combinato, il diario di mia nonna aveva già delle cose, l'amica

0: sono quelle che poi racconto. Esatto.
1: Infatti le fondamenta si respirano parecchio. Ci sono dei passaggi in cui poi il tuo libro è anche molto filmico, nel senso che tu riesci a raccontare col ritmo, appunto, una, più che un romanzo di formazione sarebbe un romanzo di informazione familiare, perché tu veramente, no, aggiungi a te stesso informazioni che non avevi e poi le trasformi ovviamente in romanzo. L'hai sviluppata anche scrivendola, questo senso, questo dato che almeno a me da lettore è arrivato, cioè di dare quasi una forma filmica, perché qua si respirano gli odori, si percepiscono i colori di quella famiglia.
0: Ma io in realtà scrivo sempre in un modo molto visivo, ma non perché voglia fare dei film, perché è proprio il mio modo di raccontare.
1: Però arriva molto.
0: Immaginare. Poi vado nei luoghi, quindi sai, io sono un secchione, sono andato a Tunisi più volte. E beh, vuoi vedere la luce, per raccontare gli odori li devi sentire.
1: Certo,
0: perché
1: certo,
0: no diventi,
1: certo.
0: Sì, li puoi scrivere anche, però quando poi tu li senti, quando vedi le giacarande, è un albero, io ho mandato la foto a questo mio amico botanista, o non so come si chiami, comunque esperto, e mi ha detto questa è una giacaranda, io ho detto ma è una pianta bellissima, io non sapevo come si chiamasse, e ha questi fiori viola e a Tunisi ci sono ancora, quindi immaginartela com'era, e questo così, quindi quando sono andata a Cartagine ho visto dove facevano il bagno, e poi ovvio che lo racconti, senti le cicale e le metti, se no lo puoi sempre fare. Ma se vai, insomma, ancora il metodo empirico con me, non so
1: infatti,
0: se funziona, ma è il mio metodo.
1: No, ma io te lo dico da lettore, appunto, con me ha funzionato. Senti, quanto ci hai messo a scriverlo?
0: Un po'. L'ho scritto tante volte, perché poi io... una regola è sempre, quando un romanzo è molto scorrevole, sappiate che dietro c'è spesso un grandissimo lavoro. Perché tu non devi mai vedere la fatica, no? Quindi devi selezionare la parola più giusta, il capitolo, e ci ho messo un po' di mesi, ma non era importante, l'importante era che poi è venuto da questa roccia, poi ero pieno di informazioni, con la cosa di mia madre che comunque un po' ti condiziona, perché comunque scrivere di tua madre che a un certo punto si deve baciare, cioè sono cose che non sono semplicissime per un figlio italiano. Però poi impari a conviverci da super, insomma impari a allontanarti, però ecco, tutto ciò ha richiesto del tempo, però alla fine ne è valsa la pena.
1: Tu dove scrivi?
0: In cucina.
1: E quando?
0: Quando mi alzo, devo aver dormito un po', perché se no non riesci a farlo, è uno dei pochi lavori in cui se hai sonno non riesci, perché quindi devi almeno dormire un po'.
1: Senti, la tua
0: scrivo e poi scrivo in cucina o nel mio studio.
1: In cucina è interessante.
0: In cucina da sempre, perché è la stanza vicina al frigo, hai le distrazioni, la teiera, il frigo, io mi alzo continuamente.
1: Genere di supporto e sostegno dello scrittore.
0: Sì, sì, poi mi metto i piedi su una specie di
1: meraviglioso.
0: Puff. Mi porto la sedia del mio studio, che sono quelle sedie un po' da ufficio in cucina, cioè ogni volta c'è, ma perché come i bambini cerco di ritardare il momento in cui inizio a scrivere, mi faccio la doccia, ciao, tutto, devo pulire tutto. Cioè inizio alle 11.
1: Ok, quindi c'è tutto il rito preparatorio, ma apposta, vedi che aveva un senso la mia domanda, abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. L'avevi mai raccontata questa cosa?
0: No, così no.
1: Wow.
0: Che mi docciano.
1: Senti, la tua dieta mediatica qual è? Tu la mattina ti alzi e cosa fai? Vai a fare quella cosa che fa ancora Maurizio De Giovanni, di andare a comprare la mazzetta dei giornali, oppure accendi il computer, accendi la TV, accendi la radio, accendi il telefono?
0: Allora, sempre prima il telefono, che ormai è un problema. Telefono, notizie sportive di tennis, prima cosa, che in genere mi appaiono perché l'algoritmo sa sempre cosa vuoi vedere.
1: Eccellente.
0: Quindi sempre, se ci sono dei tornei ovviamente nella notte. Poi in genere mi sfoglio 3 quotidiani online, così. In genere quello che approfondisco per non deprimermi è il più letto. Sono proprio la pancia del lettore, sai, bambino salvato dal cane, io il più letto, il bambino salvato dal cane, ecco. E poi cosa faccio? Poi ho sempre dei momenti in cui navigo un po' su YouTube per perdere tempo, quindi o cerco esibizioni rare di Whitney Houston o i rigori dell'Italia contro la Francia se ho bisogno di caricarmi, oppure guardo, che ne so, io ero fan di Steffi Graf, dei game finali, Graf Navratilova, tipo i best of.
1: Per i più giovani parliamo delle più belle gambe della storia del tennis.
0: Esatto, le più veloci anche.
1: Esatto. Bella questa cosa del tennis, mi interessa molto. Secondo me è il tuo prossimo libro, sono sicuro. E chiudiamo con un signore, in queste ore sono 10 anni dalla... Io la chiamo la non scomparsa di Pannella. E non so se voi vi siete mai conosciuti, sicuramente insomma...

0: Hai seguito un po' la sua azione politica, i suoi colori. Non so se vi siete mai incontrati, ma.
1: Io ricordo bellissimo, no, l'ho incontrato solo una volta ed era su un carro del Gay Pride, ma io ero a terra, cioè ero giù, era Torino 2006 e lo slogan era Torino 2006, siamo tutti gay.
0: Parliamo delle Olimpiadi invernali di Torino.
1: Di Torino, esatto, sì, io do per scontato, essendo di Torino e a Torino, che tutti sappiano cos'è, non c'è solo Milano Cortina, sappiatelo, c'era anche Torino 2006 e c'era anche Pannella. E la cosa bella è che quando lui è passato c'è stata un'ovazione tale che lui si è commosso. E quindi è stato, io mi ricordo questi occhi lucidi e noi emozionati, e devo dirti che questa è la cosa, perché tu sapevi che dietro quel sorriso c'era anche una conquista, c'era anche una lotta, e c'era, è stato bello, me lo ricordo ancora, infatti mi emoziono mentre te lo dico.
0: Infatti io sono stato zitto perché ne ho un ricordo davvero molto bello, e io con questo chiuderei, ricordando che però non i ricordi, ma insomma dei pezzi di storia della famiglia di Luca Bianchini, sono qui dentro, Le ragazze di Tunisi, il romanzo per Mondadori, che trovate in tutte le librerie, ovviamente anche su tutte le consuete piattaforme di riferimento, in cartaceo e anche in versione digitale. Allora, buona scrittura, buona lettura, e il prossimo libro è sul tennis, abbiamo deciso.
1: Sì, speriamo di vincere un altro slam quest'anno, l'unica cosa.
2: Grazie a Emilio Targia e al suo ospite, questo era Due Microfoni e questa è Radio Radicale. È il momento adesso di A proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, A proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere con me la saggista Carmen Dal Monte. Buongiorno Carmen e benvenuta
4: buongiorno,
3: a Radio Radicale.
4: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, spettatori.
3: Carmen, rubo 30 secondi, nota di servizio. Oggi è l'11 settembre, non possiamo non ricordare quello che è accaduto 25 anni fa, più o meno quasi a quest'ora, quando il mondo è rimasto sconvolto da quello che accadde con l'attentato fondamentalista islamista al cuore dell'America, degli Stati Uniti, ma al cuore delle democrazie, al cuore dell'Occidente. E quel giorno è quello che ci ha cambiato la vita a tutti, sostanzialmente. E le nuovissime generazioni non sanno, ma siamo figli di quello che è accaduto appunto 25 anni fa negli Stati Uniti, con un attacco tremendo che vide migliaia di morti e che ancora è nel nostro immaginario collettivo, perché sfido chiunque a prendere un aereo e salire appunto la scaletta di un aereo e non pensare a quello, per un attimo, un momento, a quello che accadde appunto alle Torri Gemelle con quei due aerei portati da Al-Qaeda a portare morte all'Occidente e a noi tutti, perché quel giorno morimmo un po' tutti. Quindi questa puntata io la vorrei dedicare a quelle vittime, a quelle povere vittime, quelle migliaia di vittime che sono state purtroppo soppresse in nome di un integralismo fondamentalista che poi è diventato di stampo nazista. Ma ci arriviamo, perché non a caso oggi ho Carmen Dal Monte e il suo saggio, che in qualche maniera
4: non so cosa sia accaduto.
3: Eccoti di nuovo, tutto a posto. Andremo a presentare il saggio di Carmen, che in realtà ha molto a che fare, se vogliamo, proprio con quel tipo di mondo, ma ne parleremo. E poi, permettimi ancora un secondo, Carmen, è venuta a mancare questa mattina Emma Bonino, un pensiero per Emma, che è stata ed è una figura che ha segnato la storia d'Italia, della politica italiana, ma soprattutto la storia dei diritti civili, soprattutto sì, la storia delle conquiste. Quindi un pensiero va a lei, che ha una grande storia ovviamente nel Partito Radicale, l'ha avuta, e la programmazione di Radio Radicale appunto in queste ore è molto dedicata a lei. Quindi questi due eventi li ho voluti ricordare in anticipo, Carmen, proprio perché è una giornata particolare. L'11 settembre è un giorno particolare veramente per tutti noi e soprattutto per una generazione come la nostra, che lo ha vissuto in diretta. E noi quel giorno eravamo convinti che scoppiasse la terza guerra mondiale.
4: Assolutamente sì. Noi quel giorno eravamo convinti che...
3: Ma parto da qua, all'ex docente di filosofia, di comunicazione, di etica, nel lavoro, nella finanza, Attualmente Carmen Dal Monte è presidente dal 2019 di Or Hammim, Comunità Ebraica Progressiva di Bologna, è membro del direttivo nazionale della FIEP, la Federazione dell'Ebraismo Progressivo, ricercatrice, saggista, e insomma una personalità poliedrica la tua, e quindi mi fa veramente piacere averti ospite. E un piccolo ricordo di quella giornata dell'11 settembre di 25 anni fa.
4: È stata. Io ho saputo dell'11 settembre mentre stavo tornando con mio padre, avevamo ritirato la macchina nuova, ok? Quindi eravamo in macchina con la radio spenta e a un certo punto squilla il telefono e mia madre mi dice: l'Arabia ha attaccato gli Stati Uniti, è scoppiata la guerra.
3: Sì, perché poi in realtà quello che vedevamo sembrava una finzione, cosa che probabilmente avremmo immaginato di vedere in un film, di vedere appunto in una proiezione onirica, invece era la realtà.
4: Invece
3: La realtà.
4: era la realtà, ricordo ore e ore attaccati allo schermo a vedere cosa stava accadendo in diretta, a sentire gli amici negli Stati Uniti, dove siete, cosa fate. Noi poi noi avevamo in quel momento, avevo degli amici cari a New York perché lavoravano lì, non riuscivo a mettermi in contatto con loro. È
3: Senti,
4: stata
3: Carmine,
4: veramente, c'è
3: noi
4: stata
3: abbiamo
4: una
3: temuto.
4: cesura, un prima e un dopo. È uno di quegli accadimenti per cui dopo la storia cambia, dopo la vita cambia, la società cambia. Anche se poi in Europa abbiamo avuto, no? Abbiamo avuto il Bataclan, abbiamo avuto Madrid, abbiamo avuto Londra, quindi abbiamo avuto attentati del terrorismo islamista,
3: Abbiamo col 7 ottobre.
4: ma nulla come impatto. Che ha cambiato la nostra vita, cioè si prendeva un aereo, cioè transitando tranquillamente senza nessun problema, no? Cioè si portavano le bottigliette d'acqua, che è cosa che poi è stato assolutamente impossibile.
3: Ecco Carmen, io ho detto prima che pensavamo fosse scoppiata la terza guerra mondiale, ma in realtà è scoppiata la terza guerra mondiale. È una guerra diversa dalla prima e dalla seconda, meno convenzionale
4: Sì,
3: sicuramente, ma che la stiamo vivendo ancora.
4: e io non so, una guerra diversa, anche perché poi, allora, diciamo che 70 anni, 80 anni di pace li abbiamo vissuti in Europa e neanche tutti, nel senso che poi c'è la Jugoslavia, no? Però in qualche modo, soprattutto in Europa, la guerra era uscita dal nostro orizzonte di vita. C'era qualcosa che era finita, era un retaggio del passato, non poteva accadere più. In realtà, anche se poi in tutto il mondo continuavano i conflitti, adesso attualmente ce ne sono sempre 56 o 57, quindi non c'è. Però quell'attentato è stato qualcosa che ha portato una nuova forma di guerra nelle nostre case, ok? E molti di noi, non tutti, ma molti di noi hanno capito che quella guerra era un attentato alla nostra vita, al nostro modello di vita, al nostro stile di vita. Uno stile
3: Guarda,
4: di vita che si definisce occidentale, secondo me la definizione è sbagliata, nel senso che è occidentale ed europeo, no? L'Europa è molto diversa dagli Stati Uniti, sotto molti aspetti, poi fa comodo parlare di Occidente, ma i liberalisti classici, cioè, dall'occhio in testa, l'Occidente erano gli americani un po' rozzi, noi eravamo europei, eredi di una tradizione, no? Io ci tengo molto a questa distinzione.
3: distinzione,
4: Noi siamo.
3: certo.
4: Però è arrivata anche nelle nostre vite, cioè il Bataclan è il pretesto del Nuova Festival.
3: Oh, ci arriviamo. Tra l'altro, mentre tu parlavi, mi veniva in mente che la figura di Bin Laden, se vogliamo, è associabile per certi aspetti a quella di questo signore qui che tu in questo libro io vado a mostrare ora, che raccontiamo ed entriamo nel vivo appunto. Del motivo per il quale io ti ho voluta qui fortemente questa mattina con me, e per la collana Schegge di Luce, Haji Amin al-Husseini, sacerdote del terrore, il progetto islamico dello sterminio da Mussolini al 7 ottobre, scritto da te a quattro mani con Ilaria Secchi, che è una professoressa, anche lei una docente di storia e filosofia, giusto?
4: No, è una ricercatrice in storia, è una giornalista.
3: Ricercatrice. E insomma, avete fatto una bella ricerca.
4: Sì.
3: E quando dicevo appunto di Bin Laden e di Amin al-Husseini, per tutti il Gran Muftì di Gerusalemme, perché magari qualcuno del nome non lo afferra, ma è il Gran Muftì di Gerusalemme, forse per certi aspetti queste due figure hanno qualche similitudine.
4: Guarda, hanno più di una similitudine. La prima che mi viene in mente è i legami con l'Europa nel caso di Husseini e negli Stati Uniti con Bin Laden, ok? Una copertura e un'accettazione, una collaborazione di Bin Laden con gli Stati Uniti e di Husseini con la Germania nazista e prima ancora con l'Italia fascista. Quindi queste sono persone che erano perfettamente inserite all'interno del loro tempo. Cioè, Bin Laden era di una famiglia di petrolieri, ok? Cioè, era a casa sua in Texas.
3: Anche se viveva da asceta a suo modo.
4: Esatto, anche se sì, viveva da asceta, ma insomma, voglio dire, era più una scelta comunicativa, mediatica, pubblica, e che stava dentro una tradizione dentro la quale, peraltro, appunto, come ricordavi tu, c'era anche Hussein. Poi io credo che questa sia stata anche, questa sia una similitudine possibile. Husseini è un personaggio, come credo emerga dal libro, è un personaggio che è stato trascurato dalla storiografia, ma è stato un personaggio chiave. Ha conosciuto ed è stato finanziato da Mussolini, ha fatto in modo lui ed altri che Mussolini avesse il titolo di spada dell'Islam, questo dopo aver gasato un sacco di persone in
3: Il disastro del
4: Africa.
3: colonialismo italiano in Eritrea.
4: Esatto, è stato ampiamente finanziato da Mussolini, c'è stato come si racconta nel libro, c'era un progetto di spartizione dei territori del mandato tra Husseini e Mussolini, che doveva essere messo in pratica dopo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Poi Husseini è uno dei primi che, Husseini, ricordiamoci che è vicino al nazismo da subito, cioè nel senso che lui nel 1933 è uno dei primi a congratularsi con Hitler e qualche anno dopo fa uscire il suo libello Islam e giudaismo, quindi
3: Poi
4: dove
3: diventerà poi un vademecum
4: diventerà
3: per
4: un
3: il mondo dei
4: bestseller, e
3: terroristi
4: lo è,
3: islamici.
4: esatto, che diventerà un bestseller. È
3: Oh,
4: quello
3: scusa,
4: che.
3: ti interrompo. Ho detto Eritrea, ma in realtà Eritrea, Etiopia, tutta la
4: Esatto.
3: campagna coloniale italiana, che poi trasforma Mussolini appunto nella spada dell'Islam, quando per primo invece era stato quello che aveva brutalizzato assieme a Graziani e a quant'altro quelle popolazioni. Carmen,
4: Dopodiché, Husseini cosa
3: domanda,
4: fa?
3: perché hai fatto questo? Cioè, la domanda mi viene, perché intanto questa figura così trascurata, te e Ilaria Secchi avete dovuto tirarla fuori e
4: Guarda,
3: raccontarla così?
4: io credo che sia stato, come dire, un incrocio di saperi e di competenze, nel senso che io come dire, da filosofo ho cominciato a riconoscere in alcuni stilemi, in alcuni linguaggi, alcune denominazioni, simboli, ok? Qualche cosa che aveva una storia. Quindi, per esempio, la menzogna della distruzione della moschea di Al-Aqsa, che è stata utilizzata anche da Hamas per il diluvio Al-Aqsa, era una cosa che ricordavo di aver letto a proposito del massacro di Hebron. Quindi mi sono chiesta, ma il massacro di Hebron che origini aveva? Cioè, perché questo improvvisamente sembra, ok, ci sono le tensioni, quello che vuoi, però insomma gli anni erano abbastanza, come dire, precedenti a tutta una serie di accadimenti. E quindi è cominciata la ricerca su dove determinate cose, che strada avessero fatto alcune ricostruzioni, alcuni slogan, alcuni claim, no? che venivano utilizzati. E lì ci siamo imbattute nella figura del Gran Mufti di Gerusalemme, che sì, certo, conoscevamo come figura, un po' come tutti, no? Cioè, però andando a scavare, intanto appunto veniva fuori, allora come è diventato per esempio Seni Gran Mufti di Gerusalemme? Gran Mufti di Gerusalemme è una carica religiosa. Okay? Gran Mufti di Gerusalemme viene eletto da un gruppo anche abbastanza allargato di persone, clan, tribù, religiosi. Quindi viene a mancare Gran Mufti e si fanno le elezioni. Husseini si presenta, è il più giovane, è anche il meno conosciuto, anche se appartiene a una delle famiglie più importanti, una famiglia di latifondisti con origini turche, quindi diciamo che non era sicuramente un parvenu, veniva da una famiglia ricca da generazione, dal 1600, okay? Quindi non era. Però è un ragazzo, ha 29-30 anni, in più era andato a studiare al Cairo. E al Cairo più o meno aveva fatto tutto tranne che studiare, no? Quindi si ritrova in una capitale in quegli anni che era assolutamente importante, perché nel Cairo degli anni 20 era una capitale della cultura, della
3: Sì,
4: vita, anche della. Esatto.
3: una Parigi medio orientale.
4: Quindi va lì, studia con dei risultati abbastanza, come dire, mediocri. Si presenta, ci sono cinque candidati, lui è il quinto. Con il mandato, gli inglesi avevano, diciamo così, l'ultima parola su questi cinque. I primi quattro decidono di ritirarsi. Non si sa perché.
3: Chissà perché.
4: Non si sa perché. A un certo punto, i primi quattro decidono di ritirarsi. E il responsabile inglese nomina Husseini, Mufti di Gerusalemme. Non si sa perché si potevano anche rifare le elezioni, cioè non necessariamente. Una delle ipotesi che si fa nel libro è che c'è, come dire, il tentativo di tenere sotto controllo gli arabi. Husseini è una persona molto giovane, poco conosciuta, probabilmente facilmente manipolabile, mai ricca, quindi non sospetta come dire, di simpatie proletarie barra democratiche, okay. Ed è stato un errore di valutazione madornale. Perché Husseini non trasforma la sua carica in una carica politica, quindi Gran Mufti di Gerusalemme, ma esattamente come poi ha fatto l'autorità palestinese, come ha fatto Hamas, no? Cioè,
3: Yes.
4: impone le tasse a tutti i musulmani, dovrebbe investire questi soldi, diciamo così, nelle moschee, nella formazione religiosa, nei giovani, nei centri di supporto alla popolazione. Ovviamente non lo fa, investe in milizie che qualcuno chiama parafasciste, ma questo fondamentalmente fasciste, cioè non c'è niente di para. Okay? E comincia la distruzione degli avversari interni. Quindi tutti i Muqtada, tutti gli sceicchi che si oppongono a Husseini quindi al Mufti di Gerusalemme, all'autorità religiosa, vengono impiccati, vengono terrorizzati, vengono rapiti con le famiglie, vengono trucidati nei loro paesi e lasciati per strada a monito. Okay? Husseini ha un ruolo attivo nel pogrom di Hebron, nel senso che manda emissari a predicare nelle moschee dicendo che gli ebrei vogliono distruggere la moschea di Al-Aqsa. Stessa cosa farà quasi 20 anni dopo, quando manderà e farà il giro delle moschee nella Jugoslavia per arruolare le SS nella Wehrmacht, okay? Perché non ci dimentichiamo che Husseini non è schierato con... Perché ci potrebbe anche stare, eh? Cioè non è schierato con Mussolini e con Hitler in funzione anti-inglese. Lui
3: No,
4: è
3: semmai
4: schierato
3: Mussolini lo
4: con Mussolini e
3: usa
4: con
3: in
4: Hitler.
3: funzione anti-inglese,
4: Quindi
3: ma
4: non è una
3: lui.
4: questione di nazionalismo, per cui il nemico del mio nemico è il mio amico. Husseini condivide e fonda teologicamente l'antisemitismo arabo in sinergia con il pensiero nazista e con Mein Kampf, e lo fa. E quando scappa nel 41 con un passaporto italiano, scappa e va a Berlino. A Berlino viene ricevuto con tutti gli onori, viene alloggiato in una villa sequestrata dagli ebrei, gli passano uno stipendio milionario e lo mettono a capo della comunicazione cinematografica, letteraria, radiofonica verso il mondo arabo, e lui per anni usa Radio Zenzel e Radio Bari, che viene ascoltata in tutto il bacino del Mediterraneo e in tutti i popoli di lingua araba, portando avanti il suo programma di genocidio. Ma non fa solo questo.
3: Ecco Carmen, ti interrompo un secondo perché dal quadro che hai descritto, in realtà stiamo parlando di una primula rossa del terrorismo ante litteram, nel senso che questa persona riesce a viaggiare dal Medio Oriente, scappa nel momento in cui gli inglesi, che sono colpiti anche loro dagli attentati del Mufti, lui riesce ad approdare in Libano grazie ai francesi che lo aiutano in qualche
4: Esatto.
3: maniera, poi da lì in Siria, poi da lì
4: Poi
3: viene
4: da
3: in
4: lì
3: Europa.
4: partecipa al tentato colpo di Stato
3: In Iraq.
4: in
3: Non becca
4: Iraq
3: mai
4: e
3: questo. Questa è
4: fallisce.
3: praticamente una primula rossa, ma io voglio sottolineare una cosa che tu hai detto due volte, ma vorrei raccontare ai nostri ascoltatori e quelli che non sanno, del massacro di Hebron che avviene nell'agosto del 1929.
4: Sì.
3: Allora io voglio sottolinearla veramente in rosso mille volte questa data perché va a scalfire tutta quella narrativa purtroppo antisemita e antisionista che dice ma gli ebrei non sono mai stati in quelle terre, sono
4: Certo.
3: arrivati nel 48 e hanno
4: Esatto.
3: tolto le terre agli arabi. No, gli ebrei vivevano da secoli in quelle terre e Hebron è una delle città sacre dell'ebraismo assieme a Gerusalemme, assieme a Sfat. Quindi,
4: Guarda,
3: Carmen,
4: anche
3: questa è
4: questa è
3: la prova
4: una...
3: provata
4: Sì.
3: della presenza ebraica, qualora qualcuno la mettesse ancora in dubbio.
4: Ma c'è questo, come dire, c'è questo tentativo, c'è questo revisionismo rispetto alla presenza ebraica in Israele, ma non solo, ma anche in Libano, anche in Siria, okay? E non riguarda solamente, per certi aspetti, non riguarda solamente gli ebrei. Pensa, cioè, la Siria è stato il primo paese cristiano della storia, no?
3: Certo.
4: Cioè, no? Quanti sono i cristiani in Siria? Forse tre, cioè. No, ok.
3: Veramente nient'altro.
4: C'è questa, c'è questa, c'è anche l'altra contraltare che si contraddice, ma non è un problema evidentemente per lo storytelling, che dice che fino alla fondazione dello Stato di Israele arabi e ebrei vivevano in pace, che è un'altra bugia clamorosa. Il primo pogrom arabo contro gli ebrei è in Spagna nel 1108, non mi ricordo più quando. Ti ricordo anche, poi lo ricordo anche a chi ci ascolta, che Mosè Maimonide scappa dalla Spagna con un pogrom. Cioè, no? Quindi non è vero queste due menzogne, cioè che gli ebrei arabi sono andati d'accordo fino allo Stato di Israele. Non è vero, ci sono stati pogrom, erano cittadini di serie B, sono stati perseguitati. Okay. E la
3: Ecco, quello che.
4: seconda, gli ebrei sono coloni usurpatori colonialisti, quando in realtà una delle cause, e lo scriviamo nel libro, una delle cause del malcontento popolare nei territori del mandato è stata proprio la forte immigrazione araba nei territori del mandato, perché lì si stava sviluppando anche per il contributo ebraico, industria, agricoltura e porti. Quindi le persone, come fanno ancora oggi, emigravano dal Libano, dalla Siria, dall'Egitto, verso i territori del mandato, perché lì c'è lavoro, cioè perché lì c'era lavoro, ok?
3: Ecco, voi, scusa Carmen, lo dite chiaro, gli ebrei inizialmente vengono considerati dei dhimmi, quindi dei cittadini di serie B nel mondo musulmano, e non dei nemici da sterminare, come purtroppo sta avvenendo nel mondo integralista islamico, islamista. Però a un certo punto è proprio il Gran Muftì che cambia
4: Esatto, è
3: questa.
4: il Gran Muftì.
3: Lo switch lo fa lui
4: Esatto.
3: sostanzialmente perché fa diventare gli ebrei assolutamente da eliminare fisicamente, ma lo fa in simbiosi con Hitler.
4: Esatto. Lo switch lì lo fa il salto, diciamo l'upgrade, lo fa Husseini. Perché è in un'ottica un po' più vasta, che ci fossero cittadini di serie B, questo valeva per moltissimi paesi, ok? Anche molti di quelli che oggi, come dire, accusano Israele di genocidio, anche i paesi democratici, non vorrei saltare di palo in frasca, ma l'Australia, che è uno dei primi paesi in cui l'antisemitismo è arrivato a mille, è colpevole di un genocidio pazzesco di cui nessuno ha mai pagato assolutamente le responsabilità, che è quello degli aborigeni. Okay? E nessuno ricorda gli australiani che loro sono lì per aver sterminato, come e peggio dei nativi americani, gli abitanti di quelle zone. Quindi sul fatto che ci fossero cittadini di serie B, non è bello, ma è comprensibile, non accadeva solo agli ebrei, accadeva anche ad altri popoli in altre situazioni. Ma Husseini fa il salto, trasforma questa cosa nell'antisemitismo, non può farlo dal punto di vista razziale e lo fa dal punto di vista teologico. Tanto è vero che la sua interpretazione in senso antisemita di alcuni versetti del Corano all'epoca fu aspramente contestata da moltissimi mullah e imam, ok? E però è quella che alla lunga ha vinto. Tant'è vero che anche la traduzione di Piccardo del Corano è stata accusata di antisemitismo.
3: Ecco Carmen, alla fine della guerra, dopo appunto questa operazione fatta dal Mufti di collaborazionismo, ma addirittura diventa proprio la mente, una delle menti dello sterminio ebraico d'Europa,
4: Sì.
3: lo stesso battaglione bosniaco che collabora, è quello che stermina
4: Dalla caccia agli ebrei e
3: gli
4: ai
3: ebrei serbi,
4: partigiani nella Jugoslavia, fonda la scuola per imam, è il
3: Ah,
4: consigliere.
3: dicevo, lui non è considerato un criminale di guerra anche dagli
4: No, lo è, ci ha
3: alleati.
4: provato Tito. Tito l'ha inserito nella lista dei criminali di guerra, ma Husseini scappa in aereo il giorno in cui viene firmata la resa, scappa in aereo da Berlino, atterra in Svizzera. In Svizzera gli dicono: non ne vogliamo sapere di te, e lo consegnano, lo danno ai francesi, i quali lo mettono in teoria gli arresti domiciliari, ma è assolutamente liberissimo, in una villa in Francia, dove lui continua a rimettere insieme tutti i tasselli. Tieni presente che Husseini è quello che nel 1944, quindi quando in un momento decisamente, come dire, topico per la Germania in guerra, riesce ad ottenere che un contingente di paracadutisti tedeschi parta dalla Grecia e vada a paracadutare nei territori del mandato armi e oro per organizzare la ripresa poi. Dopo la guerra, cioè lui, come molti, ha capito che non c'è più niente da fare, quel fronte lì è perso, ok? E quindi si organizza in maniera da continuare la lotta, la battaglia nei suoi territori di provenienza. Quindi ha così tanta influenza, ma lui conosce Eichmann, lavora con Eichmann, va ad Auschwitz, è il consigliere spirituale non solamente dei musulmani arruolati in Bosnia, ma anche dei prigionieri sovietici del Caucaso e dei paesi asiatici che vengono in parte costretti, in parte convinti ad arruolarsi nella Wehrmacht, dove restano, dove restano. Tant'è vero che negli anni 60 c'è un gruppo, cospicuo gruppo, di musulmani a Monaco e sarà Ramadan e la fratellanza musulmana a costruirgli una moschea.
3: Senti Carmen, sarà lui poi a creare quella rete dopo la
4: Sì,
3: guerra di
4: esatto.
3: nazisti che collaborano fattivamente con i paesi arabi, ma
4: Esatto.
3: sarà soprattutto colui che è il testimone spirituale e lascia appunto la staffetta a Yasser Arafat e conseguenzialmente poi a Hamas. Come
4: Esatto.
3: arriviamo ai giorni nostri? Tu voi dedicate proprio una parte importante, l'ultima parte del libro è dedicata proprio agli effetti di quello che ha combinato questo mascalzone in giro per il mondo.
4: Assolutamente sì, nel senso che andando in ordine cronologico, così come va il libro, per unire tutti i puntini, no? Come si diceva. Allora, Husseini torna al Cairo da trionfatore, okay? Dopo la guerra. Torna al Cairo da trionfatore. E tra il 46 e il 53 e il 54 aiuta e supporta tutti gli ex nazisti che cercano riparo in Medio Oriente, e lui a chiamarli. Però, quindi in Egitto, in Siria, in Giordania. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo dico velocissimamente perché lo sono tutti, no? Cioè ci sono due o tre direttrici di fuga dei gerarchi, ma non solo dei gerarchi, anche di
3: Dei
4: molti
3: soldati
4: altri esponenti
3: semplici,
4: di secondo
3: certo.
4: piano. Okay? La prima è quella verso l'Argentina, la famosa Rat Line. La seconda è quella di Medio Oriente. Quali sono le differenze sostanziali? Che sostanzialmente quelli che vanno in Sud America, in Argentina, in Brasile, in Paraguay, in Uruguay, è gente che va lì e cerca di ricostruirsi una vita. Eichmann lavorava come capo reparto dentro una fabbrica, non faceva il ministro, non dirigeva una trasmissione radio, okay? Facevano tutt'altro. Mentre quelli che vanno in Medio Oriente vanno lì e continuano a fare quello che facevano nella Germania nazista. Quindi addestrano, se lavoravano nei servizi segreti, addestrano nei servizi segreti, se lavoravano nell'esercito, fanno la formazione agli ufficiali, se facevano la, poi i nomi sono tanti, se facevano comunicazione e propaganda, continuano a fare comunicazione e propaganda. Quindi si sposta proprio il fronte. In Europa la guerra è persa, ma in Medio Oriente no. In Medio Oriente si può ancora combattere, il nemico è quello, gli ebrei. Arafat vantava parentele, lui diceva cugino, qualcuno dice nipote, comunque una forma di parentela con Husseini, e con il clan degli Husseini ce l'ha, anche perché il clan degli Husseini, quindi la famiglia allargata medievale, latifondista di Husseini, si muoveva tra la Turchia, i territori del Mangato e l'Egitto. Arafat è egiziano, non nasce in Palestina nei territori del Mandato, e gli passa proprio il testimone. Ma Arafat, nei suoi discorsi e nei suoi interventi in arabo, cosa che non fa ovviamente quando parla con l'Occidente, e anche questo è interessante, perché anche questa è una tecnica di, anche questa è da
3: Comunicazione.
4: Husseini, utilizzata ancora oggi dalla fratellanza musulmana. In arabo lui vanta la parentela col Mufti di Gerusalemme. Abu Mazen si laurea con una tesi di laurea in cui nega la Shoah, cosa che ha sempre fatto anche paradossalmente Husseini, anche se ci sono le
3: Questo è
4: foto,
3: stato un
4: no?
3: artefice della Shoah.
4: Ad Auschwitz, in cui anche se lui scrive a tutti i governi, scrive agli ungheresi, scrive ai rumeni, chiedendogli di mandare gli ebrei nei territori occupati dall'asse e di non farli uscire e di non mandarli in Palestina.
3: Certo.
4: Quindi si muove attivamente con tutte le influenze che ha.
3: Carmen, in un minuto, perché il nostro tempo è quasi finito, quanto la carta costituzionale di Hamas è figlia del pensiero del Gran Muftì?
4: È un calco del pensiero nazista di Husseini, proprio assolutamente. Ci sono proprio citati o parafrasati tutti i punti forti di Husseini. Non c'è nessuna. C'è
3: Oh.
4: una continuità fortissima. C'è una
3: Detto questo, e
4: continuità
3: chiudiamo con
4: fortissima.
3: questo. Il Gran Muftì ovviamente odia gli ebrei, ma odia anche i bolscevichi. Allora la domanda che mi viene da farti, e qui veramente 30 secondi, ma quando il 25 aprile vediamo le bandiere palestinesi a ricordare la resistenza, la lotta partigiana nostra, quella nostra, italiana, quella di antifascisti, che cortocircuito della storia è? Quanta
4: È un
3: ignoranza c'è in
4: cortocircuito
3: quelle bandiere?
4: devastante, è un cortocircuito devastante. È un cortocircuito devastante. I partigiani hanno combattuto questa gente
3: Loro lo
4: in
3: dimenticano.
4: Jugoslavia, in Italia. Gli uomini di Husseini compiuto delle atrocità. Per cui gli stessi nazisti scrivevano i loro comandi dicendo: voi non avete idea di che cosa fanno i musulmani di Husseini contro i partigiani. Cioè i nazisti, capisci?
3: Sì. Loro si scandalizzavano della crudeltà delle
4: Si
3: SS
4: scandalizzavano
3: jugoslave.
4: della crudeltà. I nostri
3: Carmen,
4: partigiani hanno
3: grazie.
4: combattuto contro questa gente qui.
3: E
4: E oggi
3: appunto.
4: noi vediamo le bandiere di queste persone. Il 25 aprile. Il 25 aprile è una data che cioè non si può più festeggiare.
3: Ne riparleremo, Carmen, io e te assieme in prossimità di
4: Grazie.
3: quella data, perché tu tra l'altro stai preparando altri lavori, lo so, non li spoilerò, ma lo so, e
4: Sì.
3: quindi avremo modo di riparlarne. Senti, questo libro dove lo troviamo?
4: Allora,
3: Acquistabile?
4: attualmente lo trovate su Amazon.
3: Ok.
4: Sia in versione cartacea che in ebook.
3: Io mi
4: Vorrei
3: auguro
4: ricordare che
3: che
4: tutti i proventi d'autore vanno diciamo così, a finanziare progetti legati alla cultura ebraica.
3: molto bene, molto
4: Okay.
3: bene, molto bene, Carmen. Io mi auguro che anche le librerie lo adotteranno e che
4: Lo
3: veramente
4: spero.
3: sarà un veicolo, ma soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per fare formazione, perché se non andiamo a scoprire queste figure orrende della storia, non sappiamo perché stanno succedendo alcune cose ora?
4: Guarda, è scritto anche per loro. Io e Ilaria abbiamo cercato di scriverlo nella maniera più coinvolgente possibile, più, perdonami il termine, anche più attraente, più intrigante, ok?
3: Certo. Ma è
4: Possibile.
3: giusto che sia così,
4: Scopriamo come
3: perché
4: va a finire questa storia.
3: è giusto che sia così, perché le persone vanno attratte alla lettura, che è una delle attività più belle che l'essere umano possa compiere. Grazie, grazie a Carmen Dal Monte e Ilaria Seghi per questo Amin al-Husseini, sacerdote del terrore, il progetto islamico
4: Credere
3: dello
4: anch'io.
3: sterminio da Mussolini al 7 ottobre, Free for Future Edizioni. Eccolo qua, cercatelo, acquistatelo, compratelo, leggetelo. Perché questa figura del Gran Muftì purtroppo la lettura vi prenderà molto anche di stomaco, perché per stomaci forti, ma ci vuole, ci vuole. Carmen, grazie, grazie. Siamo in
4: Grazie a
3: questa
4: te,
3: data del
4: Ruben.
3: Comune Ebraico,
4: Grazie a
3: Shana
4: te,
3: Tova,
4: Ruben.
3: buon anno
4: E
3: ebraico.
4: Shanato va a tutti.
3: E veramente auguri a tutti, ne abbiamo
4: Auguri a
3: bisogno.
4: tutti.
3: E un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Questo era A proposito di Shalom, condotto da Ruben Della Rocca, e questa è Radio Radicale. Abbiamo fatto la mezzanotte, è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è sabato 12 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, un'edizione speciale per ricordare Emma Bonino, scomparsa ieri. La notizia trova ampio spazio sui giornali internazionali. E vi proporremo due begli articoli, uno pubblicato da El Mundo, quotidiano conservatore spagnolo. Scompare Emma Bonino, ex ministra italiana, ex commissaria europea. Il pezzo è firmato da Tiziana Fabi. L'altro articolo, quello pubblicato da Le Monde, firmato dal corrispondente da Roma Alain Caval, Emma Bonino, grande figura umanista della politica italiana, è morta, difensore instancabile dei diritti umani, deputata, senatrice, ministra degli esteri, parlamentare europea, commissaria europea. Questa figura storica del Partito Radicale Italiano è scomparsa ieri all'età di 78 anni. Altri giornali ovviamente danno conto della scomparsa di Bonino, per esempio su El País muore l'ex politica italiana Emma Bonino, simbolo della lotta per i diritti civili. Ma concentriamoci sui due articoli forse più significativi usciti in queste ore, partendo per l'appunto da Il Mundo e Tiziana Fabi. Muore Emma Bonino, ex ministra italiana ed ex commissaria europea. Scrive Il Mondo: la politica italiana Emma Bonino, ex ministra ed ex commissaria europea per i consumatori, è scomparsa ieri a 78 anni a Roma, annunciato il partito Più Europa da lei fondata. Oggi non ci lascia solo la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero, ha detto Più Europa. Bonino, che nel 1998 aveva ricevuto il premio Principe delle Asturie per la cooperazione internazionale, era stata ricoverata in gravi condizioni domenica all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove risiedeva a seguito di complicazioni respiratorie. Non ce ne saranno però altre come lei, sottolinea Il Mondo. Con quella energia, quella tenacia, quella impertinenza, quella volontà e quella eleganza, e alla fine non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere una donna che ha sovvertito tutti gli schemi e sfidato il perbenismo convenzionale. Eppure bastano due parole: Emma Bonino. Quel microcitoma polmonare che l'aveva colpito nel gennaio 2015 era stato debellato dalle cure chemioterapeutiche, ma l'aggressione ai polmoni era continuata goccia a goccia ogni giorno. Emma non aveva mai smesso di fumare. Nonostante quel tumore al polmone sinistro che aveva causato il suo primo ricovero in ospedale e un'insufficienza respiratoria che le toglieva il fiato, non voglio prediche, voglio vivere così, aveva ripetuto quando tornata a casa circa un anno fa da un ricovero in ospedale. La prima cosa che aveva fatto era stata accendere una sigaretta e il computer contemporaneamente. Bonino non accettava consigli da nessuno, la sigaretta era rimasta per sempre come un'estensione delle sue dita. Era radicale nel cuore e nello spirito, come il suo compagno di una vita, Marco Pannella, che aveva continuato a fumare nonostante la sua malattia, una sigaretta dopo l'altra, senza sosta, nemmeno quando l'ossigeno era diventato indispensabile per respirare. Aveva voluto sfidare il destino, ha perso troppo presto, scrive Il Mondo, secondo il quale bisognava conoscere Bonino per comprenderla. Non serviva conoscerla a fondo, la sua determinazione indomabile è sempre stata il suo marchio di fabbrica, visibile in ogni momento. Quando aveva annunciato il suo tumore a Radio Radicale, l'aveva fatto mantenendo immutato il suo tono di voce fermo e assertivo. All'epoca era ministra del governo di Enrico Letta, un ospite indesiderato si è installato nel mio polmone sinistro, aveva detto Bonino con grande semplicità, e aveva continuato la sua vita pubblica. Quando aveva iniziato la chemioterapia, aveva messo e in qualche modo imposto la moda del turbante, le erano caduti i capelli e adornava la testa con turbanti colorati ispirati al Medio Oriente. La chemioterapia in quell'occasione era durata 6 mesi, il trattamento 8 anni. Nel 2023 aveva annunciato la remissione completa dal tumore. La serenità però era stata interrotta di nuovo alla fine del 2024, sempre a causa di quel maledetto tumore. Anche allora era stata ricoverata in terapia intensiva, tornata nella sua splendida casa, Campo dei Fiori. La prima cosa che aveva fatto era stata accendersi la sigaretta. Carla, la sua ombra negli ultimi anni di vita, aveva cercato invano di dissuaderla, ma non si può dissuadere una tigre. Pochi giorni dopo, prosegue il Mondo, Papa Francesco aveva bussato alla sua porta. Iconica e immortale, rimasta la foto dei due sulla terrazza soleggiata, uno di fronte all'altro, entrambi seduti su una sedia a rotelle, con un raggio di sole che immortalava la scena. Bonino era fermamente laica, ma amica del Papa. Dopo la visita del Santo Padre, Emma aveva raccontato ai giornalisti con ironia: «Francesco si è informato sulla mia salute, mi ha incoraggiata, mi ha detto resisti, perché poi l'erba cattiva non muore mai». Non sarebbe piaciuta a Bonino la retorica dei necrologi. «Proviamo dunque a ricordarla con un sorriso», scrive El Mundo. Non è che lei fosse prodiga di sorrisi, che dosava anche nell'album storico delle foto politiche su riviste e giornali, ma sfogliando i fotogrammi della sua vita si trovano molti motivi per sorridere, anche grazie a quell'atteggiamento smitizzante che aveva attraversato tutti gli ambiti della sua carriera. Quando era stata eletta commissaria europea con competenza anche sulla pesca, quell'atteggiamento aveva raggiunto uno dei suoi momenti più alti di sarcasmo. «Io comunque, tra pescatori e pesci, sto dalla parte dei pesci», aveva detto Bonino, che coi pesci parlava sott'acqua, grazie alle immersioni che servivano a combattere una forma subdola di depressione. Quando era arrivata a Bruxelles, prosegue il Mondo, Bonino aveva 46 anni ed era decisa a togliere di mezzo la rigidità delle istituzioni europee. In Italia l'aveva già fatto 20 anni prima, quando era stata eletta deputata per la prima volta grazie ai radicali. Il Parlamento degli anni 70 non era come quello di oggi, le giovani deputate non facevano più notizia, le giovani deputate oggi non fanno più notizia. Nel 1976 a Emma Bonino era bastato varcare la soglia di Montecitorio per conquistare i titoli dei giornali, ma lei aveva voluto andare oltre. Era entrata nel palazzo con una gonna lunga a fiori, zoccoli ai piedi, una borsa di paglia, una sigaretta tra le dita e ha beneficiato della tolleranza paterna di Sandro Pertini per ottenere un perdono benevolo. A modo suo, ribelle, Bonino lo è rimasta fino all'ultimo momento, sempre contro, sempre in prima linea. È necessario ricordare le sue storiche battaglie per il divorzio o l'aborto, chiede Il Mondo. No, fanno parte della storia d'Italia. Negli ultimi anni il suo impegno si concentrava sulla legalizzazione della cannabis, i diritti umani, l'eutanasia, i diritti dei migranti. Nella battaglia per l'aborto Emma si era messa in gioco in prima persona, con il dolore del suo aborto clandestino, all'epoca punito con il carcere, si era consegnata alle forze dell'ordine, voleva che l'arrestassero, voleva che si parlasse del suo arresto. Da qui è difficile continuare a raccontare l'epopea di Bonino. Perché? Perché c'è sempre il rischio di tralasciare qualcosa di importante. È difficile stare al passo con la sua vita, con le sue missioni in Sierra Leone, con il suo soggiorno al Cairo per studiare l'arabo, con i suoi viaggi in giro per il mondo in difesa dei diritti umani, in Somalia, Polonia, Ruanda, Uganda. Ci vorrebbe un libro intero solo per raccontare il suo rapporto con Marco Pannella. Per generazioni e orientamenti sessuali, Pannella e io non ci sentivamo attratti, aveva raccontato Bonino in un'intervista alcuni anni prima che quel rapporto simbiotico esplodesse.
6: ma a modo nostro aveva aggiunto anche quello è amore. Il rapporto imploso verso la fine della vita di Pannella, spina di pesce, come l'aveva soprannominato Francesco De Gregori, a causa dei suoi ripetuti scioperi della fame, gli stessi scioperi della fame che avevano reso sempre più magro il corpo di Emma Bonino. L'articolo va avanti raccontando come era arrivata a Roma da Bra con 65 kg e un'ingenuità che presto sarebbe svanita, giusto in tempo per il suo incontro con i radicali. Il Mondo racconta anche la relazione di Bonino con Roberto Ciccio Messere e il fatto che nel maggio 2023, quando Ciccio Messere è scomparso, Bonino si è lasciato andare forse per l'unica volta, raccontando che è stato il suo più grande amore. Vengono citate altre canzoni per raccontare la figura di Emma Bonino, quando poi era diventata ministra con Prodi, commissaria con Berlusconi, l'avevano definita in quell'occasione opportunista. Lei aveva sempre fatto spallucce, i diritti civili erano la sua stella polare, non i partiti. E questo, conclude Il Mondo, glielo aveva insegnato Pannella. Glielo aveva segnato Pannella e non si può che constatare che quell'atteggiamento alla fine si era imposto. Ci si ricorda l'appello che era stato fatto nel 1999 per candidarla alla presidenza della Repubblica, sostenuta da Bernardo Bertolucci, Marco Tardelli, Alessandro Gassman, Oliviero Toscani, Gore Vidal, Claudia Cardinale, Antonio Baldassarre, Crizia, un coro unanime e sincero, un coro che fino ad oggi non si è mai ripetuto per nessun altro candidato, per nessun'altra carica. Se n'è andata senza fare rumore, ovunque sia ora, a Bonino auguriamo che trovi una sala fumatori. Questo è il bell'articolo uscito su Il Mondo, firmato da Tiziana Fabi. E anche su Le Monde trovate un bell'articolo firmato da Alain Caval, Emma Bonino, grande figura umanista della politica italiana. Dopo più di mezzo secolo di battaglie per i diritti umani, l'emancipazione delle donne e delle minoranze, ma anche per la giustizia internazionale e l'Europa unita, Bonino è scomparsa a Roma ieri, ex deputata, senatrice, ministra degli esteri, parlamentare, commissaria europea, figura storica del Partito Radicale. La sua scomparsa avviene in un momento in cui i principi che hanno guidato la sua azione politica sono attaccati da ogni parte, anche in Italia, dove l'estrema destra va al potere promettendo il ripristino del patriarcato e la divisione etnica della popolazione. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute, a partire dal 2015 Emma Bonino aveva continuato una vita di impegno oltre la politica di partito, tra campagne elettorali e azioni di disobbedienza civile. Sui manifesti la sua lista intitolata Stati Uniti d'Europa era diventata familiare, con il suo volto conosciuto da tutti, sormontato da uno dei turbanti che aveva iniziato a indossare negli ultimi anni di vita, sfida colorata contro la malattia che combatteva. I radicali, eredi di una tradizione politica laica e liberale e guidati dalla figura carismatica di Marco Pannella, erano in prima linea nelle lotte per i diritti civili degli anni 70. È lì che compare Bonino. Il partito era minuscolo, ma la sua influenza era immensa, capace di definire il dibattito politico grazie ai metodi di comunicazione e ai referendum verso nuovi progressi sociali che Emma Bonino non ha mai smesso di sostenere. Cavalla, anche lui, racconta la storia politica di Emma Bonino, la sua storia anche istituzionale. Le elezioni europee del 1999, 7 seggi al Parlamento europeo, la sua vita pubblico e privata. Ricevendo Le Monde nel 2025, Bonino confessò di non capire Giorgia Meloni. Il programma e la pratica del potere di Meloni rappresentavano un attacco costante contro gli ideali che Bonino, figura tutelare per il mondo progressista, aveva difeso per tutta la vita come militante, come responsabile politica. In Parlamento, qualche giorno prima, Meloni aveva deriso l'ideale di un'Europa sociale e federale sviluppata nel manifesto di Ventotene, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli mentre era prigioniero del regime mussoliniano. L'ideale contenuto in quel testo fondativo dell'idea europea era stato la bussola di Bonino, anche se non aveva mai trionfato nelle istituzioni.

0: oggi chiudiamo qui. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, un buongiorno con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6:55.
1: Bentrovate e bentrovati all'ascolto della notte di Radio Radicale, una programmazione notturna interamente dedicata questa notte a Emma Bonino, scomparsa nelle scorse ore. Emma Bonino è parte della storia del Partito Radicale, della storia civile e politica del nostro paese. Insieme a Marco Pannella ha attraversato oltre mezzo secolo di battaglie, sconfitte e conquiste, contribuendo in modo decisivo a costruire e affermare il patrimonio politico del Partito Radicale in Italia e in Europa. Lo hanno dichiarato ieri Maurizio Turco e René Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. Emma appartiene a una storia radicale lunga più di mezzo secolo, fatta di libertà, non violenza, responsabilità individuale e fiducia nella possibilità di cambiare ciò che sembra immutabile. È una storia che non può essere ridotta alla memoria. È un patrimonio politico e umano che continua a interrogarci e che affida al Partito Radicale una responsabilità precisa: continuare a far vivere quelle battaglie nel presente e nel futuro. Ciao Emma. Così Maurizio Turco e René Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. E allora noi vogliamo dedicare a questa storia, alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino, questa notte di Radio Radicale attraverso documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. Cominceremo tra qualche minuto con il comizio tenuto da Emma Bonino il 18 giugno del 1976 durante la campagna per le elezioni parlamentari, quelle elezioni che portarono per la prima volta l'elezione di candidati del Partito Radicale alla Camera dei Deputati. Insieme a lei entrarono a Montecitorio Adele Faccio, Mauro Mellini e Marco Pannella. Proseguiremo poi con un documento sonoro che risale al 15 maggio del 1977, nel quale Emma Bonino parlò della manifestazione del Partito Radicale del 12 maggio a Roma, 3 giorni prima. Era il terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, quella manifestazione che fu segnata da violenze della polizia e dalla morte di Giorgiana Masi. Quindi alla mezzanotte 50 andremo al 29 gennaio del 1994, vi proporremo l'intervento di Emma Bonino al quinto congresso del CORA, il coordinamento radicale antiproibizionista, che si tenne a Genova. A seguire all'1:20 parleremo di ex Jugoslavia. Il 17 luglio del 1995 Emma Bonino tenne una conferenza stampa sulla situazione in Bosnia, sulla caduta della zona protetta dall'ONU di Srebrenica. Emma Bonino era commissaria europea agli aiuti umanitari e per prima lanciò l'allarme sul massacro di migliaia di bosniachi da parte dei militari serbo-bosniaci al comando di Ratko Mladic. All'1:40 continueremo a parlare di ex Jugoslavia, andremo all'11 luglio del 2005 all'intervista realizzata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, nel decennale del genocidio di Srebrenica. Quindi all'1:55 ci sposteremo al 6 marzo del 2001 e vi faremo ascoltare l'intervento conclusivo al convegno internazionale Stop alle mutilazioni genitali femminili proposte per un cambiamento che si tenne a Roma, organizzato dagli eletti al Parlamento Europeo della Lista Bonino e del Partito Radicale in collaborazione con AIDOS, l'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Alle 2:15 andremo invece a proporvi la Emma Bonino, ospite della trasmissione Studio 24 di Rai News 24, che il 22 gennaio del 2016 fu dedicata al tema Ripensare Schengen, trasmissione alla quale parteciparono anche la professoressa Nadia Urbinati e le giornaliste Antonella Rampino e Lucia Goracci. Quindi alle 3 vi proporremo un'intervista del 17 marzo del 2016, un'intervista realizzata da Stefano Vaccara a New York a Emma Bonino sulla 60ª sessione della Commissione ONU sulla condizione delle donne. Il 18 aprile del 2016 Emma Bonino fu ospite della trasmissione Piazza Pulita di La 7 condotta da Corrado Formigli e parlò del tema dell'emergenza immigrazione. Quindi parleremo di un altro tema molto caro a Emma Bonino, quello della morte dignitosa, delle scelte di fine vita. Il 10 aprile del 2022, Morire con dignità, Emma Bonino dialogò con Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3, nell'ambito della rassegna Dialoghi sul diritto, dal titolo AAA, nuovi diritti cercasi, diritti che mancano, diritti da tutelare, una manifestazione ideata e promossa dalla società editrice Il Mulino. Quindi vi proporremo Il dovere dei diritti, questo è il titolo dell'incontro di Emma Bonino con i giovani, tenutosi a Roma il 21 settembre del 2022, organizzato da Più Europa.

0: E l'ultimo documento che vi proporremo in questa notte dedicata a Emma Bonino risale al 12 settembre 2022, Io sono Emma, la serata evento in cui Emma Bonino si raccontò la sua vita e la sua avventura politica ad Alessandro Cecchi Paone. Alle 6.45 apriremo la mattina di Radio Radicale con la rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 6.55 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carreta, alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Marco Tarandash. Vi lasciamo dunque adesso alla nostra programmazione di questa notte, interamente dedicata alla lunga e intensa vita politica di Emma Bonino. Lo faremo attraverso documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale. Andiamo dunque al 18 giugno del 1976, comizio di Emma Bonino durante la campagna per le elezioni parlamentari che portarono per la prima volta eletti del Partito Radicale alla Camera dei Deputati. Insieme a lei, Adele Faccio, Mauro Mellini e Marco Pannella. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Compagne, io non so se avete letto il settimanale Tempo questa settimana. Se non ve l'avete letto, vi comunico una proposta a Zaccagnini per le donne. Innanzitutto noi speriamo che dopo il 20 giugno Zaccagnini non abbia più nessun titolo per proporre assolutamente niente, né alle donne né ai cittadini in generale, a nessuno mai. Questa è la prima speranza. In secondo luogo, decliniamo fin d'ora l'offerta Zaccagnini, che è questa. Care donne, siete cresciute, siete in tante, mannaggia voi, siete anche 2 milioni in più degli elettori maschi, quindi bisogna fare i conti con voi. E allora noi vi diciamo che dopo il 20 giugno la Democrazia Cristiana vi fa una proposta. Offre per le donne un ministero da costruire, il ministero sulla condizione femminile. Oh. Con un po' di burocrazia in più vediamo di risolvere il problema. E così tentano di rimetterci in un altro ghetto, questa volta un ghetto parlamentare. Siamo sempre state in un ghetto della società, in 2 locali più servizi, in scuole solo per le donne, le scuole di femminili, e adesso ci danno anche un ghetto in Parlamento. Così lo intitoliamo Uteri Affini, ci litighiamo magari tra di noi, però non rompiamo gli accordi in generale. Bene, amico Zaccagnini, proprio non ce ne frega niente di avere un altro ghettino con un ministro donna a capo di questo ministero della condizione femminile. Non a caso questa proposta però è stata subito accolta molto bene da Tina Anselmi, che ha dichiarato ufficialmente che lei, prima di essere donna, è democristiana. È nata così, eh? Prima di nascere era democristiana, poi si è scoperta donna. E anche Tullia Carrettoni, indipendente di sinistra, ha subito detto che in fondo è un'idea. Bene, noi diciamo che non è un'idea manco per niente. Che il problema è quello della presenza delle donne in tutti i posti di responsabilità politica. Ma che cosa volete che ce ne importi di questo ghettino dove trattiamo i nostri problemi? Quello che ci interessa è, per esempio, essere presenti al Ministero della Sanità, per fare in modo che le donne sappiano dove partorire invece di partorire in piedi, per fare in modo che gli ospedali funzionino, che le cliniche private non siano in mano ai preti o al Vaticano, perché se non aboliamo il concordato, nessuna riforma sanitaria è possibile. Se noi non riusciamo a gestire e a controllare queste case di cura private, dove peraltro si fanno aborti a 700.000 lire con la benedizione del prete presente perché si compra tutto, e magari ti danno anche l'indulgenza, capito? Come quelle che si vendevano all'anno santo, 10.000 indulgenza firmata dal Papa, 5.000 indulgenza firmata dal Vescovo, che conta un po' meno. Ecco. Allora noi diciamo, e perché l'abrogazione del concordato è un tema, compagne, che ci tocca così da vicino? Perché non sarà possibile nessuna riforma sanitaria se non toglieremo le cliniche private che sono in mano al clero. Non sarà possibile nessuna riforma della scuola se noi i nostri figli a casa cerchiamo di educarli in qualche modo, ma poi vanno alla scuola materna dove ci sono sempre le suore che gli insegnano tutt'altro, dove cominciano da piccole a fargli vedere la Madonna. E noi veniamo su sempre così, con due ruoli ben precisi. Sapete, forse l'ho già detto l'altra volta a Piazza Navona, che se ragazzi in un discorso ufficiale, tanto per dirvi l'acume dei nostri dirigenti politici, in un discorso ufficiale dice che lui capisce il problema delle donne, anzi non ci dorme notte e giorno, noi lo invitiamo magari a bere un po' meno, a pensare altrettanto meno alle donne, non ce ne frega niente. Bene, ma che in fondo noi donne abbiamo sbagliato un modello, perché per la nostra vera liberazione passa attraverso l'imitazione della Madonna. Bene. Allora noi di imitare la Madonna indistintamente tutte ci abbiamo anche provato sempre, non c'è verso, perché così ci insegnano da piccoli. Ma che è un simbolo così lontano dai nostri problemi di ogni giorno. È una donna che ha così rifiutato il suo corpo e la sua sessualità, che è madre vergine, l'unica al mondo, poi non è mai più successo, perché i nostri problemi sono completamente diversi. Noi vogliamo una sessualità libera, una sessualità nostra, controllata e gestita con la contraccezione. E proprio dalla Madonna nulla. Ma tutta la mariologia è così. Guardate, la dottrina che ci insegnano ha come donne solo due ruoli. O la Madonna, moglie e madre vergine, se non riusciamo a essere madri vergini ci assolvono, pazienza. L'altra figura della donna è solo la Maddalena, la puttana. E ti insegnano da piccola che o ti inserisci in questa situazione di istituzione, di moglie e madre, oppure non c'è alternativa. Non c'è nessun'altra possibilità. Bene, forse Saragat, che è sicuramente un esperto di vini, che può fare delle enciclopedie bellissime sulle annate del Barolo, io non credo che abbia niente da dire, ma proprio niente alle donne. Per non parlare di Tanassi, che sa tutto sugli aeroplanini, quelli che volano, certo, e che alle donne ha solo da proporre di abortire in aereo per unire l'inutile al politico, ma che non ha nient'altro da dirci. Bene, io credo che lo sforzo di tutte noi deve essere quello di mandare in pensione questa gente. Ladri, truffatori, speculatori, sulla nostra pelle e sulla nostra vita. Dobbiamo riprenderci la vita. E quando io dico riprenderci la vita, dico anche riprenderci la politica. Perché la vita è politica e la politica è vita. Io spesso mi sento dire, dalle donne come dagli uomini, io non mi interesso di politica perché la politica è una cosa sporca. Ebbene compagne, proprio quando non ci siamo mai interessate di politica, non è vero che non abbiamo fatto politica, l'abbiamo fatta sempre, ma come maggioranza silenziosa, come supporto elettorale di un regime che ci oppresse e che continua a opprimerci. E allora è vero che noi abbiamo sempre votato per suggerimento dell'amico, del fratello, del padre, del marito, del figlio, e in mancanza di tutti questi o in aggiunta di tutti questi per consiglio del prete, che è un'altra figura che c'è sempre. E abbiamo sempre delegato ad altri i nostri problemi. Io penso che sia venuto il momento di riprenderci in mano queste cose. Ma guardiamo quest'anno, la nostra esigenza di liberazione, quando dicevamo basta con l'aborto speculativo, quando dicevamo basta all'aborto clandestino, quando noi dicevamo aborto libero per non morire, ma abbiamo detto da 20 anni contraccezione per non abortire. Bene, che cosa hanno fatto i partiti politici? Il PSI per non rompere col PC, il PC perché non deve rompere con la DC, care compagne arrangiatevi, questo è poi il discorso. Perché fino a un mese fa, quegli stessi partiti che adesso ti vengono a chiedere il voto, bene, fino a un mese fa delle nostre esigenze di liberazione ne hanno fatto solo il tema di compromessi più o meno vergognosi per la nostra dignità, ma di noi si sono assolutamente scordati. Prima c'erano i tre medici, il tribunale dell'Inquisizione, poi dice che tre medici sono troppi, allora uno, il quale novello Sherlock Holmes della situazione, già non sa fare il medico, si inventava addirittura poliziotto e in una settimana controllava dalla portinaia se le condizioni economiche che noi dichiaravamo erano veramente gravi. Bene, noi diciamo che questi medici, tutori della moralità pubblica e in particolare della moralità delle donne, che poi sono quelli che fino a ieri ti hanno fatto abortire a 500.000, che fino a ieri ti andava della puttana perché chiedevi la pillola. Adesso improvvisamente diventano i tutori nostri. Bene, diciamo no, grazie, ci gestiamo da noi. Eppure, in tutto il Parlamento, compagni, solo il compagno Fortuna, socialista e radicale, con un gesto esibizionistico, come è stato definito, ha saputo far saltare questo compromesso. Bene, allora io dico che se qualche volta serve essere esibizionisti, pronti. Siamo anche folcloristici, ben, benissimo. Dicono che facciamo le battaglie in odore di santità. Bene, se così piace sfottere, d'accordo. Sicuramente non le facciamo in odore di petrolio, sicuramente non sappiamo di zucchero, sicuramente non sappiamo di aeroplani. Ma combattiamo con le nostre forze e anche con la nostra povertà, con la nostra mobilitazione di tutti i giorni. Eppure, adesso no. Adesso in campagna elettorale, care donne, cercate di starvene buone che ci pensiamo noi. E ti vengono a chiedere il voto. Bene, compagni, io dico che non dobbiamo più delegare. In un contesto più generale, parliamo un attimo di questa famosa proposta di governo di emergenza. Allora, pare che dopo il 20 giugno andiamo a un tavolino tutti insieme. Fanfani, per favore, venga anche lei, che già è molto brutto ma non fa niente. Saragat, venga a bere un goccettino con noi. Tanassi, per carità, venga anche lei, perché altrimenti i nostri rapporti con gli Stati Uniti come li teniamo? La Malfa ci venga a proporre la prossima sventura, visto che le prepara lei, le sa senz'altro, quindi ci venga a dire le prossime. Si accomoda anche De Martino e magari papà Berlinguer. Bene, compagni. Ma cittadini tutti, in un governo di questo tipo, ma che cosa crediamo di poter far passare? Guardate, noi abbiamo chiesto in 5 anni alla Democrazia Cristiana 2 riforme civili senza spesa, il divorzio e poi l'aborto. Senza spesa, non costano niente a nessuno, servono solo alla felicità della gente e a una vita meno traumatica. Bene, i seguaci paolini ci hanno risposto no, brutalmente. E allora quando chiederemo le prossime riforme che invece costeranno miliardi ai ladri democristiani, quando noi chiederemo la riforma sanitaria che significherà miliardi, quando noi chiederemo la riforma fiscale che costerà miliardi a chi ha rubato finora, quando noi proporremo la riforma tributaria, la riforma delle società per azioni, bene, come speriamo che possano passare? Non sono passate le riforme senza spese e speriamo che passino le riforme dove i ladri che ci hanno affamato finora devono restituire un po' di miliardi. È chiaro che sarà un governo fissato in un immobilismo assurdo, ma io chiedo solo una cosa, proprio non capisco perché si debba rincorrere sempre la DC. Perché pare che l'Italia senza Moro non si vive più. Ma proviamo a dire che forse senza Moro si vive meglio, che la sinistra deve trovare il coraggio di governare e che non si può fare un pateracchio astorico invece del compromesso storico. Che se si va a votare, io nella mia ingenuità politica pensavo che quando cade una legislatura e uno va a votare per cambiare o no? Perché se dobbiamo andare a votare per non cambiare, allora tanto valeva non andarci. Allora, se vogliamo andare a votare per cambiare, che cosa vorrà dire un governo d'emergenza? Ma che cosa vorrà dire che ci ritroviamo tutti quanti insieme? Gli oppressori e gli oppressi, tutti quanti. Cosa pensiamo di fare? Sarà un altro governo assurdo. E allora noi diciamo da 10 anni... unità e alternativa delle sinistre per cambiare la vita e anche per cambiare la qualità della vita. E io credo che noi donne, solo all'interno di questo tipo di alternativa, avremo forse la speranza di avere degli spazi di portare avanti autonomamente il nostro discorso. Ma dobbiamo andare a chiedere a Fanfani sul serio ancora se per favore possiamo usare la pillola. Oppure telefoniamo direttamente a Paolo VI, ci dica per favore, secondo lei che facciamo? Oppure, per controllare un attimo questa speculazione enorme che avviene negli enti inutili, gestiti dalla DC e dai preti. Ecco, per sciogliere questi enti, chiediamo il permesso a Moro o andiamo direttamente dal Cardinal Benelli? Allora, pensiamoci un attimo. Pensiamo un attimo a cosa vuol dire. E il nostro spazio è proprio questo. Non siamo un elemento disgregante all'interno della sinistra, ma vogliamo essere un elemento di grossa unità e di grossa unità vincente. Perché è vero che a volte la sinistra tradizionale è particolarmente refrattaria, particolarmente lenta, però è anche vero che nonostante il terrorismo psicologico che ha fatto in questi anni, le nostre lotte sono state lotte vincenti e lotte di tutta la gente, di tutti i compagni, lotte unitarie e vincenti. Certo, il divorzio l'abbiamo voluto, anche se il Partito Comunista ha cercato fino all'ultimo il compromesso Carrettoni. Ma abbiamo vinto il referendum proprio perché i compagni socialisti di base erano con noi, perché i compagni comunisti di base hanno votato con noi, perché i compagni di Democrazia Proletaria di base hanno votato con noi, anche se papà Berlinguer non era d'accordo. E allora su questa spinta dell'armata Brancaleone, dei paria della politica, siamo riusciti a trascinare anche le coalizioni della sinistra tradizionale. Ed è quello che vogliamo fare anche in Parlamento. Vogliamo una sinistra non solo più grande quantitativamente, enorme, vogliamo una sinistra più forte, qualitativamente più agguerrita, una sinistra che sappia ridare dignità alla vita di questo paese. E allora facciamo uno sforzo in questi ultimi giorni. Facciamo uno sforzo in questi ultimi giorni proprio perché il Movimento delle Donne e il Partito Radicale non siano cancellati dal panorama politico italiano. Vedete, chi ha il finanziamento pubblico ai partiti? Sara Gattanassi e compagnia bella, che tra l'altro hanno dimostrato benissimo di non aver bisogno dei finanziamenti pubblici perché si sanno arrangiare benissimo da soli. Bene, questa gente avrà ancora dei deputati eletti e avrà una presenza, anche se tutti noi sappiamo che cosa vuol dire Sara Gattoggi, che cosa vuol dire Tanassi oggi, o anche che cosa vuol dire Castelli, questo capo della commissione inquirente che è andato a farsi un viaggetto negli USA ed è tornato, bene, e ha ricevuto un mandato perché è speculatore edilizio anche lui, per 1 miliardo. Quando era sindaco di Caravaggio. Allora questo moralista da 4 soldi, che tra l'altro ha votato perché l'inquirente si riunisca dopo il 20 giugno, qui bisogna mica sapere chi è il ciabattino nostrano, lo sappiamo già, ma ufficialmente non si deve sapere quello che ciabattina in Italia. Bene, allora diciamo uno sforzo tutti insieme, perché questi ladri e questi affamatori, questi reazionari e questi conservatori, siano sollevati, magari con gentilezza, sollevati dalla loro poltrona e lasciano spazio a chi in questi anni ha saputo dire qualcosa. Tra difficoltà enormi è vero, ma a chi in questi anni ha saputo proporre anche alla gente dei temi di dibattito politico grossi e ha saputo risvegliare una coscienza politica nel paese, peraltro assente. Per questo io credo che un voto alle donne e un voto al Partito Radicale non sia un voto disperso, ma sia un voto per la speranza di tutti, per la creazione vera in Italia di un socialismo laico e libertario, dove la religione torni ad essere un fatto di coscienza, e non un partito politico, e non un potere economico, dove ci sia spazio realmente per il pluralismo, per la libertà d'espressione, per la libertà di tutti i movimenti. Votare Partito Radicale vuol dire proprio questo. Assumerci tutti noi qui presenti, in prima persona, la responsabilità politica dell'andamento del Paese. Perché la politica, lo ripeto, lo facciamo tutti. Non vi chiedo neanche, e non voglio, che si deleghino a me, per esempio, certe cose. La lotta delle donne ha un valore proprio perché lo facciamo tutti insieme. Io quello che posso fare è essere il megafono parlamentare di quello che succede nelle piazze e nelle strade, ma nelle piazze e nelle strade ci dobbiamo essere tutte, tutte quante, altrimenti anche la mia presenza non ha senso. La politica aperta a tutti, la politica fatta di tutti, il paese è governato da questa gente e non da chi fa la politica per professione. Non vogliamo professionisti della politica, tutti noi la facciamo, io spero che tutti noi la faremo nel Partito Radicale. Grazie.
0: Questo era il comizio tenuto da Emma Bonino il 18 giugno del 1976 durante la campagna per le elezioni parlamentari che portarono per la prima volta le elezioni di candidati del Partito Radicale alla Camera dei Deputati. Insieme a lei furono eletti Adele Faccio, Mauro Mellini e Marco Pannella. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna interamente dedicata questa notte a Emma Bonino in occasione della sua scomparsa. Il documento che vi vogliamo proporre ora risale al 15 maggio del 1977, Emma Bonino parlò della manifestazione tenuta dal Partito Radicale tre giorni prima, il 12 maggio, nel terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, quella manifestazione che fu segnata dalle violenze della polizia e dalla morte di Giorgiana Masi.
2: Io credo che il migliore commento politico sia di dire quello che ho vissuto per 2 ore a Campo dei Fiori. Mi stavo recando a Campo dei Fiori verso le 6:30. Dal bar Pasquino esce un giovane mimetizzato, in blue jeans intendo, che poi il giovane stesso con maglia bianca, striscia blu, eccetera eccetera,
3: onnipresente,
2: con tascapane a tracolla, la borsa tipo tolfa, insomma, quelle che vanno di moda, e una grande spranga che esce dalla borsa. Io stavo andando verso Campo dei Fiori, dove c'erano fumi lacrimogeni, già si sentivano spari, perché prima ero a Piazza Navona, mi sono andata perché sembrava una situazione drammatica, e mi è venuto l'impulso di fermare questo giovane, cioè di andargli a dire, ma insomma in una situazione di questo genere tu vai in giro con la mano. Ed ero con fotografi, giornalisti e un compagno, che mi hanno trattenuto, probabilmente sono più intuitivi di me, mi hanno trattenuto, il giovane fa 10 passi e io lo vedo che si ferma a parlare con un poliziotto. Questo giovane segue i movimenti, cerco di passare, di arrivare a Campo dei Fiori, sbarramento della polizia, io non potevo passare. Questo signore invece passa tranquillamente e continua a fare la spola tra Campo dei Fiori e viene a interloquire col poliziotto, Campo dei Fiori e torna a interloquire coi poliziotti, l'unico che potesse infrangere la barriera, peraltro non quella di Piazza Pantaleo ma quella di Piazza della Cancelleria, e fa 3 o 4 giri di questo tipo, mentre imperversano le cose più incredibili. Uno schieramento folle, veramente scariche di lacrimogeni, veramente incredibili, e ad un certo punto io non riuscivo ad intervenire, ma mi sono decisa a cercare in prota, quando all'ultima uscita di questo signore dai dense cortine di fumo, vedo che la polizia caccia via fotografi e giornalisti, e abbiamo registrato la frase con la frase: se non ve ne andate vi spariamo addosso, frase peraltro registrata. A questo punto ho pensato che evidentemente si cercava, non avendo più le testimonianze dei giornalisti e di fotografi, il massacro delle 300 persone che erano asserragliate a Campo dei Fiori. Dico subito che le persone erano asserragliate perché anche le altre vie di uscita erano tutte chiuse, e che 300 persone a Campo dei Fiori si trovano normalmente, no? Quindi non è che fosse un punto d'appuntamento, un raduno, eccetera. A questo punto con Rossellini tentiamo con Improta di dire: ma insomma non è possibile, qui volete il massacro. Improta mi risponde: ma possono defluire da via Giulia. Dico: ma via Giulia è sbarrata, quindi non è possibile. E dico: mi offro di fare una mediazione, se voi lasciate libera via Giulia vado a parlare con questi che voi definite gli autonomi e vediamo se si riesce a fare.
3: Scusa, ma tanto per ricordare, questo alle 6, cioè dopo 2 ore, il Campo dei Fiori era bombardato di lacrimogeni e tossica al massimo.
2: Sì, infatti, 6:30 del pomeriggio. Le scariche dei lacrimogeni hanno cominciato verso le 5, io l'avevo saputo di ritorno dal Parlamento verso le 6 a Piazza Navona e ci sono andato. Ho aspettato mezz'ora perché non sapevo che fare. Quando hanno cacciato via i giornalisti e i fotografi ho deciso di intervenire. E vado con Rossellini, portandomi dietro fotografi e giornalisti, a parlare con questi sedicenti autonomi, eccetera. I sedicenti autonomi non avevano nessuna arma, e anche se Trombadori mi interrompe la camera per dirmi: ma lanciavano sassi, devo dire è vero, perché dopo 3 ore di scontro di quel tipo, letteralmente coperti di candelotti, avevano provato a dissalgiare la piazza e rispondevano ai lacrimogeni con le pietre, è vero, no? Ma non avevano nessun sbocco. Quando sono andata da loro e ho proposto, garantendo, e quindi che andavo con loro, che mi portavo dietro la stampa, purché defluissero da via Giulia, non c'è stato problema. Anzi, il loro problema era come uscire da quel posto. E infatti, in corteo, perché in 300 persone la spicciolata viene difficile andare via da un'unica strada, evidentemente, sono defluiti da via Giulia fino a Ponte Sisto e la cosa si è svolta del tutto tranquillamente. Allora, a questo punto mi preme sottolineare alcune cose. Primo, la gente in borghese, che ormai tutti i documenti fotografici dicono la gente in borghese, perché siccome sta a parlare con i poliziotti, con la pistola spianata, si suppone che non sia un autonomo, altrimenti veniva arrestato, e che è lo stesso che il telegiornale di giovedì sera alle 11, il TG1, filmando un sopralluogo sul posto dove è morta la compagna Masi, fa vedere uno schieramento di poliziotti che vanno a fare il sopralluogo, c'è sempre questo signore onnipresente tra i poliziotti medesimi. Quindi, e Paese Sera, pubblicando la stessa fotografia, aveva questa didascalia venerdì mattina: foto di autonomo armato alla manifestazione. Autonomo neanche per niente, questo era un agente in borghese, come
3: un corpo autonomo di polizia,
2: è un corpo autonomo di polizia, che è tutt'altra cosa. E credo che questo sia il dato fondamentale, proprio perché la gente che ha partecipato o che si è trovata coinvolta perché sospetta di voler manifestare, perché questo è il dramma, si è sparata a freddo su gente che passava, sospetta di voler manifestare, no? Ecco, questa volta gli agenti in borghese non hanno potuto mimetizzarsi tra gli autonomi, proprio perché non era una pistola in più, ma era l'unica pistola tra il gruppo dei manifestanti, che peraltro non ce li aveva. Quindi sono stata mezz'ora con gli autonomi e devo dire che, a parte i sanpietrini, non c'era nient'altro. Questa è la prima cosa. Quindi sono venute fuori le squadre speciali. Squadre speciali che non sono una novità nel nostro paese, e io ricordo qui a tutti che per i fatti di Piazza Indipendenza noi, e già allora si parlava, c'erano testimoni, giornalisti di Repubblica che avevano additato squadre speciali in borghese con la pistola spianata, abbiamo presentato l'ennesima, credo, interrogazione, interpellanza in Parlamento, e Cossiga da 3 mesi o 4 a questa parte, veramente, nonostante le sollecitazioni su questa interpellanza sugli agenti borghesi, è assolutamente latitante. Quindi, dico, non sono una novità, voglio dire, ma vengono da lungo tempo nella latitanza completa del governo, che adesso abbiamo saputo invece ha aperto un'inchiesta. Noi speriamo di prevenire l'inchiesta governativa con una documentazione fotografica e con le testimonianze dei fatti accaduti giovedì, proprio perché, a prescindere dalla gente in borghese onnipresente, Spadaccia e Adelaide ne hanno contati 21, dicasi 21, in Piazza Navona, e c'erano lì degli operatori televisivi, li abbiamo pregati di filmarli, perché evidentemente, certo, e abbiamo ricevuto ancora dai fotografi, dai giornalisti, una serie imponente, devo dire, ma imponente, di documentazioni, di film, di fotografie, che speriamo di poter dimostrare. L'informazione, come è stata data dal TG1 venerdì sera, era letteralmente ignobile. Credo che l'opera di falsità che sono riuscita a fare, e che sta andando avanti per le censure che abbiamo, dico, l'ultimo episodio di oggi, semmai Marco poi se c'ha un minuto ve lo racconta, perché è veramente incredibile, no? Credo che sia quello che sta andando avanti. Ma che cosa, l'unico commento generale, che cosa serve tutto questo? Questo è la criminalizzazione del dissenso. È veramente del dissenso non violento. Perché? Perché gli autonomi violenti servono Cossiga, e allora quando fanno i non violenti se li inventa lui, i falsi autonomi in blue jeans e in maglietta col tascapane, cioè. Perché i morti servono a Cossiga, servono alle leggi speciali, servono a imporre la pace sociale. E siccome non bastava, allora ci vede il tentativo preciso della criminalizzazione del dissenso non violento. Questo mi sembra il commento così più generale che io posso dare in questo. Abbiamo pochi canali di informazione, questa è una TV libera, e lo dico tutte le volte, perché la TV di Stato, dopo aver ben registrato le dichiarazioni di Biasini o di Trombadori, del teologo, dell'ideologo, eccetera, dicono, sicuramente non sei degnata di passare una dichiarazione o un'intervista a nessuno di noi, per esempio, no? Perché giustamente le informazioni anche sui nostri fatti la fanno gli altri, perché evidentemente è più comoda, è più filtrata, va molto meglio, eccetera. Di fronte a questa criminalizzazione del dissenso non violento, io credo che tutti i democratici hanno un diritto-dovere da far rispettare. e cioè alla violenza di Cossiga noi dobbiamo rispondere firmando. Noi abbiamo questa arma in mano e la dobbiamo usare. È vero, faranno carte false per impedire o per annullare questi referendum, perché sono la mina di questo paese, la mina come la intendono loro evidentemente. Io credo che il nostro dovere di democratici, di tutti quelli che pur non condividendo le tesi radicali, ma non è questo, il problema è che i referendum non sono rivolti ai militanti radicali ma a tutti i democratici e sono un istituto costituzionale, io credo che alla violenza di Cossiga noi dobbiamo rispondere firmando. E la prova l'abbiamo data venerdì. Normalmente a Roma abbiamo 20 tavoli, venerdì la nostra contromanifestazione, come erano non violenti, non è stato il grosso corteo, che poteva essere di nuovo l'occasione per Cossiga di infiltrare non so chi, ma la nostra risposta sono stati 50 tavoli a Roma, e cioè ci disperdiamo per la città, ogni tavolo deve diventare un minimo di controinformazione per la gente che si avvicina, dobbiamo vivere, lo diceva anche credo il presidente Mao, anche se ideologicamente, diceva dobbiamo vivere come i pesci nell'acqua, no? E credo che il nostro tipo di guerriglia non violenta ogni giorno di più deve diventare questo. La presenza del tavolo nelle strade, nei quartieri, ovunque, perché tutti i democratici possano, rispondere a questa violenza di Stato, al nostro Stato di Polizia, al nostro Ministro di Polizia, non Ministro degli Interni, al nostro Ministro di Polizia, possano rispondere con la penna, con il lapis, firmando gli 8 referendum.
0: Così Emma Bonino il 15 maggio del 1977 parlava della manifestazione del Partito Radicale tenuta tre giorni prima, il 12 maggio a Roma, nel terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, delle violenze della polizia e della morte di Giorgiana Masi. Questa è Radio Radicale, proseguiamo la nostra programmazione notturna nella quale stiamo ricordando Emma Bonino, la sua lunga e intensa vita politica in occasione della sua scomparsa. Andiamo al 29 gennaio del 1994, il suo intervento al quinto congresso del CORA, il coordinamento radicale antiproibizionista, che si teneva a Genova.
4: Cari compagni e cari amici, credo che la formula di rito in queste occasioni è che porto il saluto del Partito Radicale, che non è una formula, ma il saluto di persone, di compagni, di amiche e di amici che hanno nomi, cognomi, attività, funzioni e lavori. Vi porto concretamente il saluto di Sandro Ottoni, che oggi è a Sarajevo. Vi porto concretamente il saluto di Andrea Tamburi, che è oggi a Mosca. Vi porto il saluto di Olivier, di Jean-Luc e di Dell'Alba, che avete visto qui e che hanno lavorato sul progetto di modifica delle convenzioni proibizioniste. Vi porto il saluto di Massimo Lenzi e di Michele Boselli, uno a Budapest e uno in Bulgaria, facendo la spola con la Turchia, su cui forse alcune notizie sul traffico di droga possono essere utili anche in questo congresso. Ma in questo momento vi porto anche il saluto di compagni e di amici della segreteria del Partito Radicale, che certo avrebbero molto amato essere qui con voi e con noi e di discutere di politica, e che invece per politica oggi fanno altro. Puliscono, raccolgono, ricopiano firme, le portano letteralmente, e vi porto il saluto di Danilo, di Gianni, di Marino, di Alessandro, di Riccardo e di tutti quegli altri che notte e giorno, in questi giorni e in queste notti. Ed è tutto déjà vu. Che se riusciremo questo miracolo di portare a casa le firme e di non farcele scippare, tanti padri avranno questi referendum, tanti promotori a destra come a sinistra, nello schieramento progressista come in quello destrorso o reazionario, se il Partito Radicale, che pure sostanzialmente e formalmente non ha promosso questi referendum, e arriverò poi a chiarire alcune cose, convinta come sono che le regole contano e che quando regole si calpestano le regole si calpesta poi l'identità di ognuno. Ebbene, io sono convinta che se il nostro contributo di questi ultimi giorni e di queste ultime ore, finanziario certo anche, ma di tempo, di lavoro, di fantasia, di capacità di inventarsi come diavolo si fa a far venire a Roma in 7 giorni le firme di 8.000 comuni, per esempio. Che cosa ci dobbiamo inventare, visto che certamente i comuni, se li imbucano nelle poste, siamo pronti per il referendum dei 3.026. Che cosa abbiamo dovuto inventarci fidanzandoci con i segretari comunali di non so quante migliaia di comuni in Italia, notte e giorno, con Rita, Danilo e chi per esso? Ebbene, io sono convinta che se questo miracolo riuscirà e se questo servizio saremo riusciti a garantire a 50 milioni di italiani per la primavera dell'anno prossimo, come sempre, storicamente, tanti padri, tanti promotori, tanti sponsorizzatori avranno questi referendum nel 1995. Ma non dovremo neanche allora perdere la consapevolezza che questa proposta la lista Pannella l'ha fatta e non altri, ma saremo cancellati come già è successo appena, perché le vittorie e i successi hanno sempre tanti e tanti padri. Ebbene, io volevo davvero portarvi il saluto di Vladimir Ciuciuk, che sta cercando di far passare il discorso che voi fate qui, immaginate voi, a San Pietroburgo. O vi porto il saluto del procuratore generale della Colombia, De Grief, non so quanto vivrà ancora questo signore, ma che ha avuto il coraggio a Washington e a Baltimora di alzarsi e di dire: la legalizzazione è l'unico sistema possibile per sconfiggere il narcotraffico e difendere le istituzioni democratiche. Ha detto testualmente: vivo in un paese che non ha più Parlamento, che non ha governo. Certo, esiste un luogo formale dove c'è scritto Parlamento, esiste un altro dove c'è una bella targhettina governo. Ma il governo reale e sostanziale sta altrove. E tutti sappiamo dove. Voglio portarvi il saluto di Arnold Treba, che è il presidente della Drug Policy Foundation. Insomma, voglio portarvi il saluto di coloro iscritti al Partito Radicale che in Italia o altrove, soprattutto altrove, a Alma-Ata piuttosto che a Ouagadougou, cercano di portare avanti questo discorso. E consentitemi a questo punto di fare davvero un minimo di chiarezza, perché non è accettabile, non è tollerabile per me, per quanto rappresento del Partito Radicale, una continua, ossessiva, determinata violazione dell'immagine, e non me ne importerebbe niente, ma della identità, della nostra storia, ma soprattutto delle nostre proposte e del nostro essere. Il Partito Radicale, il suo simbolo Gandhi, non sarà presente ad alcuna competizione elettorale, sia essa di territorio italiano piuttosto che croato, azerbaigiano, Costa d'Avorio e mettiamone qualcun altro. Il Partito Radicale ha una sua mozione, suoi organi, sue campagne, sue difficoltà, suoi deboli, ma che sono quelli nostri, non quelli che ci vengono attribuiti. Radicali italiani, e non tutti, sono organizzati nella lista e nel movimento dei Club Pannella. La lista e il movimento del Club Pannella hanno offerto a questo paese un programma politico che si esprime nelle proposte dei 10 referendum. Su questo io vorrei semplicemente che qualcuno dicesse, per onestà intellettuale, e ha proposto questa piattaforma alla destra, alla sinistra, al centro, al sotto, al sopra, al nord, al sud, all'est e all'ovest. Abbiamo dovuto constatare, o hanno dovuto constatare, un non gradimento, una non accettazione di forze organizzate che oggi si collocano e si denominano di schieramento progressista. Hanno constatato convergenze ed adesioni di forze organizzate o di singoli esponenti a destra come a sinistra. La lista Pannella ha come programma i 10 referendum. Chi aderisce ha un dato di convergenza, chi no, non ce l'ha. E mi si consenta altrettanto la legittimità e lo dico con molta cordialità ad Agnoletto come ad altri. E ad Agnoletto in particolare, perché lo ringrazio di essere venuto, perché credo che la franchezza del dialogo sia comunque una crescita, in ogni caso. Credo anzi che desistere da un dialogo alla vigilia di un congresso, che è anche alla vigilia di una scadenza elettorale, sia francamente un poco vile. Francamente un poco vile. So di essere pesante, ma so altrettanto che la tolleranza davvero non esime toni duri, ma esime e pretende, perlomeno pretende, di guardarci in faccia e di attribuire ad ognuno ancora le sue responsabilità, al Partito Radicale le sue competenze, i suoi ambiti, le sue responsabilità, alla lista Pannella, al movimento dei club, le loro. Credo che questo modo, che ha sempre avuto e hanno sempre avuto, di dar poco conto tutti, da una parte ai finanziamenti, no? Come si finanziano le organizzazioni politiche, e ci siamo ritrovati dove siamo. Su questo, poiché tutti sparano sui morti e sulla Croce Rossa, io lo ritrovo perlomeno inelegante, consentitemi di non approfondire. Consentitemi però di chiedere ad ognuno se mai sapeva o si è mai posto il problema da dove arrivavano i finanziamenti del partito e dell'organizzazione in cui militava. Ma c'è un'altra disattenzione di fondo, che è quella di non essere mai attenti alle regole, allo statuto delle organizzazioni politiche a cui si appartiene. Perché a sinistra come a destra si è sempre ritenuto che sono cose marginali, perché poi quello che conta, sapete che c'è, è la politica. Questa politica con la P maiuscola e spesso col K, che viene invocata sempre per coprire qualunque trasgressione, qualunque deviazione da responsabilità, regole, competenze e quindi da chiarezze di proposte. Devo dire che con un po' di stupore ho scoperto che l'antiproibizionismo sarebbe oggi patrimonio dello schieramento progressista di grido italiano. Consentitemi invece di dire sommessamente, ma con molta determinazione, che la posizione antiproibizionista, sia essa sul divorzio, sia essa stata sull'aborto, sia oggi sulle droghe, è stata solitariamente e isolata per molti e molti anni radicale e del Partito Radicale, da solo, dileggiato e vilipeso, e che se oggi è patrimonio di molti, a sinistra, nella speranza che lo diventi di molti di destra o moderati, lo si deve a quell'espressione organizzata politicamente che si chiama Partito Radicale. E allora io credo che un po' di attenzione anche alla storia e alla storia di questo paese, delle battaglie per i diritti civili di questo paese, e anche un po' di umiltà, un po' di onestà intellettuale. Non mi piace la parola autocritica, quindi non la voglio usare. Io credo che farebbe bene forse a ricordare alcuni passaggi che non sono stati per noi né facili né indolori. Non sono passati molti anni da quando mi si diceva che volevo l'aborto legalizzato perché non si sa perché, ma per consentire e promuovere sesso, droga e rock and roll non si sa bene dove. Forse bisognerebbe chiedersi anche chi lo diceva e darsi una qualche risposta. Ma appunto, le vittorie hanno dopo molti pani. Prima non si sa mai chi le ha promosse. E appena hanno molti padri, chi li ha veramente promosse viene cancellato come se fosse inesistente o fosse stato inesistente. E guardate, non è una recriminazione, sono e sarò sempre molto felice di aver contribuito in qualche modo in questo paese a dare decenza e dignità sofferta e dolorosa ad un fenomeno ipocritamente visto da tutti e clandestinamente eseguito da molti e ipocritamente accettato da tutti, a destra come a sinistra, e cioè il fenomeno dell'aborto clandestino. E sono contenta, anche se, devo dire, all'inizio e fino a quando è stato necessario far fuori il referendum sull'altare del compromesso storico, certamente molti alleati non avevamo e non avevo. Così come non sono passati molti anni da quando ci si sentiva dire che legalizzare le droghe o chi era per la legalizzazione delle droghe era finanziato dai narcotrafficanti. La logica mi è sempre sfuggita, però evidentemente la logica non è il forte di molti. Non sono passati molti anni da quando si diceva che chi voleva legalizzare le droghe le voleva distribuire agli asili nido, di fronte alle scuole, eccetera. E uno strillava e diceva: veramente già sono distribuite, nel vostro regime proibizionista sono distribuite davanti alle scuole e possibilmente agli asili nido. Ma di tutto questo forse qualcuno poi darà atto, e credo sarebbe bene cominciare a farlo invocando non grandi valori e neanche grandi ideali, a volte basterebbe la semplice buona educazione in un combinato disposto con l'onestà intellettuale. Ma vi volevo in realtà portare qui, e ve l'ha già anticipato in qualche modo illustrato Gianfranco Dell'Alba, qual è la proposta del Partito Radicale transnazionale, transpartito sul tema droghe. Qual è la priorità su cui intendiamo o intendo, quando riuscirò a trovare gli strumenti e i finanziamenti adeguati o comunque perlomeno possibili, una campagna, a lanciare una campagna internazionale per la denuncia della Convenzione proibizionista di Vienna del 1988 ed una modifica della Convenzione unica del 1961. Convinta come sono e come siamo che la regola e il diritto, in questo caso il diritto internazionale, siano esattamente i punti di riferimento su cui basarsi e tentare di cambiare quando uno appunto fa proposte diverse. Nel merito, ve l'ha illustrata ieri, credo, Gianfranco Dell'Alba in un rapporto studiato e commissionato dalla Lega Internazionale Antiproibizionista, credo il documento sia stato distribuito in questa occasione. Ma si tratta, come sempre, nel metodo che abbiamo seguito per molto tempo, di chiedere o l'applicazione appunto di regole di diritto e quindi delle convenzioni, o di proporne la modifica o la fuoriuscita. Io sono convinta che tutte le politiche e le iniziative di riduzione del danno, pur benemerite quanto sono, hanno senso se sono inserite nel discorso più grande e più ampio della legalizzazione delle droghe. Perché credo che non basta limitarsi al problema del danno sanitario, che pure esiste. Credo che è altrettanto importante per la stragrande maggioranza dei cittadini il problema del danno sociale, dei costi sociali, dei costi della collettività. E questi costi sociali, i costi grandi della collettività, non derivano dalla tossicodipendenza in quanto tale. Derivano esattamente dal proibizionismo, che rende evidentemente quella che potrebbe essere vista, affrontata, prevenuta come questione sanitario-sociale, invece la rende materia penale, con tutti evidentemente gli addentellati che ne conseguono. Credo che questa campagna internazionale di denuncia della Convenzione di Vienna e di fuoriuscita dalla Convenzione di Vienna possa essere il filo conduttore che può legare tutti coloro che di questa materia si occupano in una posizione non punitiva, indipendentemente se si occupano della realtà e del territorio dove vivono, sia esso italiano piuttosto che americano, piuttosto che canadese, piuttosto che colombiano o peruviano o equadoregno o del triangolo d'oro orientale. Perché questa iniziativa credo possa creare delle sinergie e contestualmente consentire una libertà di azione nel paese dove ognuno che si occupi di questo tema in una visione appunto non punitiva si trova ad operare. Certo non voglio qui affliggervi o convincere i presenti sulle ragioni dell'antiproibizionismo, né voglio affliggervi e convincervi delle differenze che esistono tra paesi produttori e paesi consumatori, paesi di passaggio, paesi di traffico, insomma sappiamo tutto, credo che come sempre, di molti temi ci si limita spesso a fare la fotografia, sono stati scritti volumi, sappiamo anche i dettagli, tutto questo mi ricorda la campagna Nord-Sud Fame nel Mondo, dove appunto si sapeva tutto, persino i dettagli, si sapeva anche cosa sarebbe successo, si sapeva esattamente cosa domani o dopodomani succede o succederà, e si rischiava sempre, almeno in termini di interlocutori politici, di trovarsi di fronte a quelli che proprio perché sanno tutto non capiscono più niente. Credo invece che la capacità di proposta nasca ed esista quando appunto di fronte ad una materia complessa come è questa si riesce a trovare un filo conduttore dipanando il quale millimetro per millimetro ogni giorno si avanza nella direzione giusta. Credo che questa campagna possa trovare e dare sinergia e strumenti di unità e quindi sinergici a tutti coloro che rischiano davvero di essere isolati nel loro territorio. Vi vedo riuniti qui come esattamente ho visto riuniti amministratori di San Francisco, di Baltimora o di non so quale altra città americana alla riunione di Baltimora. Senza che evidentemente loro sappiano molto delle esperienze vostre, né voi sappiate molto delle esperienze loro. In altre riunioni ci si trova appunto a parlare con i responsabili dei paesi produttori, che hanno altri problemi e che continuano a non capire perché la foglia di coca, che per loro, come per noi, non so, la cipolla, il basilico, la vite, non so che cosa, debba essere evidentemente invece proibita. Visto che tra l'altro cresce spontanea, quindi viene anche difficile. Oppure per chi lo affronta da altri punti di vista, i paesi ad esempio di traffico, di smercio, oppure paesi che vedono intrecciati droga e guerra, parlo della Serbia per esempio, in questo momento, realtà drammatica, in cui il narcotraffico serve a finanziare l'acquisto delle armi. Tutta una serie di problemi complessi che si intersecano. E credo che, come sempre, di fronte a questo, si tratta di essere capaci di fare una proposta semplice, intellegibile per la gente e che possa darci lo strumento di sinergia che oggi hanno solo i proibizionisti, ovvero tutti gli Stati, in quanto tali. E torniamo davvero a questa necessità del Partito Radicale Transnazionale. Noi ci troviamo cioè di fronte a che, al fatto che, che coloro che hanno capacità e possibilità e strumenti di comunicazione, di riunione, di decisione, sono poi gli Stati membri, gli Stati, le classi politiche. I cittadini, gli antiproibizionisti, rischiano di essere isolati e quindi come tali meno efficaci. Ed il servizio che il Partito Radicale Transnazionale vuole offrire a tutte queste persone, ad esempio su questo tema, è questo, quello della possibilità di essere uniti su una campagna che è importante anche perché, avendo questo obiettivo comune, lascia l'autonomia, evidentemente, ad ogni gruppo che occupa e si occupa in un particolare territorio di affrontare il tema dal punto di vista di quella problematica che è più significativa, più urgente, più grave nel proprio paese.

con questa proposta a tutti una possibilità di un obiettivo comune, non totalizzante evidentemente, anzi un obiettivo che riesce a dare senso e pregnanza e anche un sentimento più complesso e più completo della materia che ognuno di voi sta trattando dal proprio punto di vista o comunque da quello che ritiene più urgente. Ed è tanto più urgente e necessario, e chiudo qua, perché diversi movimenti stanno avvenendo in giro per il mondo. Vi ho accennato al procuratore generale della Repubblica di Colombia, che certamente ha avuto un certo coraggio, voi ve lo immaginate. Oppure sto parlando della responsabile della sanità, dell'amministrazione Clinton, che non solo lo ha detto a dicembre, ma pur coperta da un mare di critiche, lo ha ribadito la settimana scorsa e che si fa forte di un rapporto e di un memorandum studiato dalla Criminal Justice Policy Foundation, e quindi anche elementi ufficiali ormai degli Stati Uniti si muovono in questa direzione. Questa fondazione ha reso pubblico un memorandum sui costi del proibizionismo, in termini affrontando per la prima volta sia la parte sanitaria che la parte appunto sociale, e di criminalità, carceri, costi e via discorrendo. Ma come sapete c'è un primo movimento in Spagna, ce n'è un altro che sta in qualche modo crescendo in Francia. Ecco, io credo che funzione e compito del Partito Radicale l'importanza di iscriversi al Partito Radicale e di rendere forte questo strumento di organizzazione politica e non ideologica. Ci bastano gli ideali, delle ideologie possiamo francamente farne a meno. Beh, credo che sia a livello di organizzazione politica davvero una cosa preziosa, fragilissima certo, costosissima altrettanto, costosissima rispetto ai nostri parametri, voglio dire, rispetto agli altri non siamo davvero in competizione. E sono altrettanto convinta, senza presunzione, che anche in questo tipo e in questo modello di organizzazione politica, che oggi appare ancora così strano, anche se sempre meno mi sento dire ma perché non ti occupi o non vi occupate di cose italiane, credo che la dimensione dei problemi al di là delle frontiere cominci a farsi strada. Credo che cominci a farsi strada anche il concetto che ogni strage di legalità è poi strage di vite umane. Credo che forse qualcuno oggi dovrebbe cominciarsi a chiedere, ma faccio un esempio semplice rispetto alla Jugoslavia, per esempio, che quando impunemente si lascia violare il principio cardine su cui si basa l'adesione alle Nazioni Unite, ovvero che le frontiere non si possono modificare con la forza delle armi, e questo si è consentito in primo luogo anni fa alla Serbia, poi non c'è più limite, evidentemente. Non c'è più limite al massacro, non c'è più limite alla barbarie, non c'è più limite appunto poi alla strage di vite umane. Forse la tragedia che ha colpito oggi, ieri anzi, l'Italia col massacro dei 3 italiani, io spero non si limiterà ad alcune commozioni più o meno passeggere ed alcune dichiarazioni che tanto non costano niente, non fanno mai male, di chi deplora o di chi non so che altro fa. Certo è difficile dichiarare di essere contenti, viene proprio dura, quindi non ci vuole molta fantasia per deplorare l'accaduto, credo io. E infatti non a caso, dopo aver fatto 20.000 pressioni, dichiarazioni, iniziative sul tribunale ad hoc, ieri non ho fatto nessuna dichiarazione, perché francamente mi pareva davvero al limite della volgarità, non dico della banalità che capita a tutti, ma al limite della volgarità. Ebbene, io credo che questo modo di concepire anche l'organizzazione dei rapporti internazionali, ovvero basati sulla regola, sul diritto e quindi poi sulla non violenza, ma anche sulla durezza poi, perché queste regole, questi diritti vengano rispettati e vengano puniti chi le viola, io credo che dovremmo impegnarci tutti perché si faccia strada. E non conosco altro metodo che quello di chiedere impegni diretti alla gente, impegni certo finanziari e per ognuno gravosi, impegni di tempo, impegni di fantasia e di invenzione. Magari tra qualche anno persino Scalfari,

0: riconoscerà quanto erano belli i radicali transnazionali. Peccato che oggi chissà quale disgrazia staremo facendo. O magari accuserà, essendosi scordato come si si scorda dei pidocchi, o magari dirà appunto questa classe politica italiana così provinciale, che non ha capito che il Partito Nazionale era molto sepolto, così come è morto e sepolto lo Stato Nazionale. E forse anche allora riuscirà a fare un'opera di rimozione, scordandosi forse anche allora che qualcuno, pur isolato e con molte difficoltà, aveva cercato e sta cercando, ma con molta determinazione, di inventare un'organizzazione politica adeguata agli anni 2000 ed adeguata a affrontare i problemi degli anni 2000, in particolare quelli che non conoscono frontiere e che soprattutto non conoscono soluzioni all'interno di una frontiera. Proprio per questo, viva il Partito Radicale, speriamo che dai 3.000 iscritti di oggi si riesca ad andare più avanti e speriamo soprattutto che vogliate voi farci fiducia nonostante i deturpamenti o nonostante il fatto che ogni volta si è rappresentati come degli zombie, come coloro che cambiano idea giorno sì, giorno no, senza manco ricordarsi che se c'è qualcuno che non si è pentito, che non ha cambiato sigla, che non è più PC né PDS, che non è ex LC, ex AD, ex PPI, ex DC, che non è ex di niente, è il Partito Radicale che davvero non è ex di niente, ma che semmai si sta sforzando di prefigurare il futuro, bene, io credo che questa consapevolezza di noi stessi, proprio in questo momento così difficile, di attacco così forsennato, la dobbiamo mantenere, per rispetto non tanto di noi, certo come persone, certo per rispetto della nostra storia e del patrimonio che siamo riusciti a costituire per tutti. Grazie.
1: Grazie alla segretaria del partito, Emma.

0: Ringrazio molto Emma per la sua presenza in questo momento, per il contributo che ha voluto dare al congresso, assolutamente non formale ma pieno di contenuto e di indicazioni.
1: Questo era l'intervento di Emma Bonino al quinto congresso del CORA, il coordinamento radicale antiproibizionista. Era il 29 gennaio del 1994, il congresso si teneva a Genova. Questa è Radio Radicale, stiamo ricordando Emma Bonino in occasione della sua scomparsa attraverso documenti sonori tratti dal nostro archivio. Adesso ci spostiamo al 17 luglio del 1995, parliamo di ex Jugoslavia. Vi vogliamo proporre la conferenza stampa sulla situazione in Bosnia e la caduta della zona protetta dall'ONU di Srebrenica. Emma Bonino, che all'epoca era commissaria europea agli aiuti umanitari, per prima lanciò l'allarme sul massacro di migliaia di bosniaci da parte dei militari serbo-bosniaci al comando di Ratko Mladic.
2: Allora, grazie. Grazie tante. Nonostante sia la sede del CNEL fosse impegnata questa mattina in una conferenza già prevista, questa è una conferenza stampa relativa alla mia responsabilità di commissario per gli aiuti umanitari per quanto riguarda, in particolare per quanto riguarda l'attuale situazione in Srebrenica, Tuzla e ex Jugoslavia. Ho deciso venerdì mattina di compiere questa visita in loco, a Tuzla in particolare, perché non riuscivo a capire da cifre contrastanti e da notizie televisive ed altro, non riuscivo ad avere una dimensione della situazione, avendo la scadenza del Consiglio Affari Generali Ministri degli Esteri, che si riunisce oggi pomeriggio, anzi credo sia già in riunione a Bruxelles, che ha un punto all'ordine del giorno appunto sulla situazione umanitaria. Per questo probabilmente in modo un po' precipitoso o precipitato ho deciso di venerdì di partire. Ora, la situazione per quanto riguarda la situazione in ex Jugoslavia vorrei dividerla in tre capitoli diversi. Il primo capitolo umanitario, strettamente, per quanto riguarda i rifugiati a Tuzla in provenienza dalla zona di Srebrenica. Tutte le cifre e i vari contatti che ho avuto con l'HCR, con l'UNPROFOR, la Croce Rossa, i nostri in luogo, i responsabili bosniaci, abbiamo accolto sostanzialmente 20.000 profughi. Da venerdì notte la collaborazione del governo bosniaco è molto più attiva ed è molto migliorata, pur mantenendo il governo bosniaco una posizione politica secondo la quale sostiene che questi sono profughi delle Nazioni Unite, figura giuridica evidentemente attualmente ancora inesistente, ma questi non sono profughi bosniaci. La tesi del governo bosniaco è che trattasi di profughi delle Nazioni Unite, perché in provenienza da una zona dichiarata zona sicura e protetta dalle Nazioni Unite stesse. So bene che anche i responsabili sanno che è una figura giuridica attualmente inesistente, ma il diritto è sicuramente in evoluzione e a me pare che ci sia un bien fondé di questa richiesta. Quindi sto parlando di 23.000 persone. Nella notte tra venerdì e sabato la cooperazione con i responsabili bosniaci è di molto migliorata, tant'è che tra venerdì e sabato mattina 11.000 di queste persone, che hanno passato la notte all'addiaccio sostanzialmente, hanno trovato ricovero in centri di raccolta collettivi messi a disposizione dalle autorità bosniache. Trattasi di scuole, palestre, fabbriche che sono state requisite e messe a disposizione appunto di questi centri collettivi. Rimangono 5.000 sotto le tende ai lati della striscia dell'aeroporto. Questi 5.000, è stato tutto il nostro un punto del dibattito, vanno immediatamente rimossi e portati in altro luogo per tre ordini di motivi. Il primo è che si tratta di una zona minata, quindi non è ovviamente il posto più sano per una popolazione che è fatta esclusivamente o in grandissima maggioranza di ragazzini e che quindi più di tanto Secondo, la pista dell'aeroporto è completamente aperta e esposta a qualunque bombardamento serbo. I serbi sono appostati sulle due colline circostanti. Terzo, le condizioni fa 35 gradi all'ombra, perlomeno. Ovviamente in quella zona è impossibile cucinare e quindi è chiaro che tutto dal punto di vista di disidratazione eccetera eccetera può essere una cosa di 2 o 3 giorni, ma vanno immediatamente spostati. Per quanto riguarda l'approvvigionamento possibile, e cioè di cibo, cucina da campo, sanitari, igienici eccetera, tutta la zona, il pipeline di tutta la zona è completamente piena, quindi non c'è nessun problema dal punto di vista di necessità di base. Questo ovviamente i primi 2 giorni c'è stato un grande problema di coordinamento, nel senso che sono arrivati nel giro di poche ore 20.000 persone, ma le strutture umanitarie sono in grado, dal punto di vista strettamente umanitario, dico bene, le strutture umanitarie sono in grado a far fronte a questa popolazione che è arrivata. Ovviamente nessuno può più risargire i drammi di ognuno di queste persone. Ognuno ha perso, questi sono drammi e pesi che nessuno saprà più risarcire. Ognuno ha perso una figlia, una sorella, perlomeno un fratello, eccetera. Secondo elemento. Per quanto riguarda, quindi, no, voglio dire, da questo punto di vista, l'invio di materiali, coperte, tende, eccetera, ne abbiamo bisogno in molte altre parti del mondo. La zona di Tuzla è provvista, c'è un problema semplicemente di distribuzione, ma tutta la pipeline è assolutamente piena. Ovviamente poi rimarrà un problema che questi sono centri collettivi temporanei, invece rimane tutto il problema della integrazione di questa popolazione, di questi 20.000 nella regione, perché chiunque pensi ancora che queste persone possono tornare a Srebrenica credo che non abbia proprio il senso comune di quello che sta succedendo. Segnalo peraltro che di questi 20.000, 8.000 erano nativi di Srebrenica, gli altri 12.000 erano già rifugiati precedenti provenienti da altre zone dell'ex Jugoslavia. Ma il secondo problema che voglio sottolineare, che mi sembra drammatico, è che da tutte le cifre raccolte mancano all'appello perlomeno 12.000 persone, nel senso che Srebrenica contava una popolazione all'incirca di 40.000 persone. Srebrenica era una zona mantenuta dall'umanitario totalmente e quindi le nostre razioni umanitarie via HCR finanziate dalla Comunità Europea negli ultimi mesi sono state razioni per 42.000 persone. Cifre comunque possiamo pensare, evidentemente pure la cifra più attendibile è 38.000, perché si faceva delle riserve evidentemente. Ora ne sono arrivate 23.000, mancano all'appello 12.000 e non c'è nessuna testimonianza diretta. Sappiamo che 4.000 giovani erano stati messi in uno stadio, sappiamo da testimoni oculari che a un certo punto sono stati riempiti 4 bus in partenza da Potocari, ma non sono arrivati da nessuna parte. Abbiamo fatto un controllo su tutte le altre aree circostanti, se per caso fossero arrivati a Zepa o a Goraze o a Biaccio o da qualche altra zona protetta, non è arrivato nessuno. Quindi rimane il fatto che perlomeno mancano all'appello 12.000 persone. Il responsabile dell'HCR, dottor Damaso Feci, italiano, responsabile per quella zona, ha passato 2 giorni a Pale, mercoledì e giovedì, per tentare di negoziare con le autorità serbe il libero accesso della Croce Rossa, insomma di qualche organizzazione internazionale nella zona. Ed è, se ne è tornato via venerdì, questo accesso non è stato ottenuto. Mi si dice che nella notte di ieri, ma non ho avuto conferma, mi si dice che Carl Bildt avrebbe ottenuto dalle autorità serbe un accesso per la Croce Rossa, di cui non ho conferma né so le modalità, nel senso che non vorrei che fosse una visita guidata, nel senso che libero accesso significa libero accesso, cioè significa che ognuno che si gira dove, no che si viene portati alle visite guidate, quindi su questo non ho... Terzo elemento, a me pare che il problema che va sottolineato è questo: esistono oggi nelle zone protette in pratica 100.000 persone a rischio, 20.000 ZEPA, dove il gruppo Unproform sono 78 ucraini, caschi blu sono 78 e ucraini, 60.000 è Gorazze, con un gruppo Unproform più composito e più sostanzioso, che è inglese, ucraino ed altri. Esiste la difficilissima situazione di Biac, che già conoscete, perché Biac è chiusa a qualunque forma di possibilità di accesso umanitario da quel dì, e ogni tanto si riesce a far entrare un convoglio, salvo pagare la tassa perlomeno del 50%, senza contare Sarajevo. Allora, il problema che si pone, mi sembra, è questo. Cioè, esistono 100.000 persone a rischio nelle cosiddette aree protette, esclusa Sarajevo. Allora, delle due l'una: o ci si decide a proteggerle, o io credo che perlomeno dal punto di vista umanitario e della moralità umanitaria bisogna cercare di evacuarli prima, perché non vedo davvero l'utilità di aspettare che queste persone vengano cacciate, massacrate, stuprate e per aspettarle dopo. Allora io credo che la comunità internazionale ha di fronte, al di là delle mie competenze umanitarie, mi rimane che sono persona, mi rimane che non posso più di tanto ovviamente far finta di, ma insomma esistono nelle aree protette dalle Nazioni Unite, dichiarate aree protette, 100.000 persone a rischio, di cui alcune più a rischio, altre a rischio più. ZEPA per esempio è ormai, credo, evidente a tutti che ZEPA può essere conquistata in qualunque momento i serbi lo decidano. Goraz è un problema più complesso per via del fatto che ci stanno anche caschi blu inglesi. Biac è un problema un pochino più complesso perché implicherebbe forse una reazione croata, però insomma rimane il fatto che delle due l'una: o essendo aree protette ci si decide a proteggerle, o credo, almeno dal punto di vista umanitario, almeno il coraggio di evacuarle prima, con tutto quello che significa partecipare noi sostanzialmente a una pulizia etnica, eccetera eccetera. Io credo davvero che in questa situazione, e al di là delle mie responsabilità umanitarie, rimangono, credo, possibili cose da fare sul piano politico, sul piano, credo, protezione anche militare sul piano, credo, anche di prospettiva. In particolare, e lo dico davvero da militante radicale o riformatore, da persona, ma non sono così schizofrenica da non essere anche appunto persona. Io credo tre cose. Innanzitutto c'è un approccio politico che è per tutti, credo, di grande rilevanza, ovvero l'adesione o l'adozione all'Unione Europea della Bosnia, della Macedonia, dell'Albania, ovvero un'assunzione di responsabilità politiche. Sono gli stessi negoziati che abbiamo aperto con la Slovenia e la Croazia e che sono in corso. Non vedo perché, francamente, come un dato di assunzione di responsabilità politica e di partnership politica. Secondo, esiste da anni, credo, importante riuscire a coprire di informazione o di controinformazione le popolazioni della Serbia, i serbi, che non hanno la più vaga idea loro stessi di cosa stia succedendo. E quindi c'è un problema di controinformazione a tappeto di questa gente. Esistono oggi sistemi tecnici che francamente ci consentono un bombardamento di controinformazione. Io credo sia urgentissimo. Terza questione, ritengo che per evitare altri drammi oltre quelli che abbiamo consentito in questi ultimi anni, ma almeno adesso, se queste sono aree protette, qualcuno le deve proteggere. Non sta a me, non sono un'esperta militare, credo però che tutti quanti paghiamo forfiore di strutture e di esperti militari e d'altro, sta a loro dare una risposta, ma certo non è possibile, penso io, aspettare che cadano tutte le altre cosiddette zone protette con tutte le conseguenze che ad oggi abbiamo di fronte. Tutto questo per dire che nessuno risarcirà queste persone, come le centinaia di migliaia di persone degli anni precedenti, perché io non vorrei che si dimenticasse che questo dramma segue gli stupri di massa degli anni 92-93, i continui cecchinaggi su Sarajevo e morti di ogni giorno, la bomba su Tuzla di poche settimane fa, 70 morti, 150 feriti. Insomma, è una storia di massacri consentiti e di genocidi consentiti. Io credo che il problema, ovviamente, dei 20.000 arrivati in condizioni che vi potete immaginare disperate, ma davvero ne vogliamo aspettare altri 100.000? Quindi il problema è che la struttura umanitaria può far fronte a 20.000, per quanto è di acqua, luce, ma non è questo, ognuno di questi è sotto shock. Voglio dire, ognuno di questi non sa più dov'è la sua famiglia, non sa più niente di nessuno. Questi sono ovviamente drammi e dolori che non si ripareranno mai più. E se questo è, altri 100.000 ne vogliamo aspettare? Vogliamo aspettare che cada Zepa quando Mladic lo decide? Vogliamo aspettare che cada Gorazde? Certamente in termini di, come si dice, preparazione ci stiamo attrezzando, ma francamente, insomma, forse c'è altro che la comunità internazionale deve assolutamente assumere. Spero non solo il risultato della riunione dei tre capi di Stato Maggiore, che forse è ancora in corso, ma penso, io mi auguro che il Consiglio europeo oggi, Consiglio Affari Generali, sappia per favore non uscire solo con una ennesima dichiarazione.
3: Senta, secondo lei è meglio a questo punto evacuarli o è meglio l'intervento militare?
2: No, io credo che bisogna mettersi in testa che c'è da fare una scelta, cosa che già non è dato, perché mi pare che tutti solo...
3: Ecco la tua opinione su questa scelta.
2: Io credo che ad oggi, per oggi e per il futuro, queste zone vanno protette con tutto quello che questo implica, l'uso della forza armata e con tutto quello che questo implica. Ma se questo non si vuole fare, come non si è voluto fare, perlomeno il coraggio della verità o il coraggio di quello che ci pare, di andare ad evacuare questa gente, senza aspettare di evacuarli o di riceverli dopo che sono stati massacrati, stuprati, violentati, eccetera. Questa è veramente alla fine una beffa, insomma. Mi consente di non esprimermi sull'Italia, giusto che altri mi sembrano i responsabili italiani, no?
4: Lei va a Bruxelles a dire queste cose, che
2: sì. Che almeno uno ha, che almeno trovi il Consiglio europeo il coraggio di una scelta, anche della verità, ma almeno di quella dichiarata. E non ne posso più. Adesso, dopo tanti anni che lo dicevamo, viene fuori appunto Monaco, meno male. E rimane il fatto che c'è anche una differenza sostanziale. Monaco fu un patteggiamento di fronte a una grande potenza militare che era il Terzo Reich. Qui siamo di fronte a un'armata, magari armata, ma stracciona. Ma insomma, davvero, non è il Terzo Reich, il generale Mladic. C'è poi ovviamente da prendere atto di un convitato di pietra che sarà bene cominciare a nominare, che si chiama la Russia sostanzialmente, e credo anche che tutto il cancan degli ultimi mesi, come qualmente Milosevic era quello buono e che però non riusciva più a gestire Karadzic perché quello era cattivo, eccetera, beh, credo che gli episodi di questi giorni abbiano fatto cadere chiunque avesse mai pensato a cose di questo tipo. Voglio dire che senza il sovvenzionamento quotidiano di petrolio e di armi della Serbia o via Serbia a Karadžić, francamente una guerra non l'ho mai vista fare con i succhi d'arancio, perché se il petrolio non arriva o le armi non arrivano, non ho mai visto nessuno in guerra da 4 anni che la faccia con l'acqua minerale, insomma, voglio dire. E credo che questa cosa su cui l'intera diplomazia internazionale ha voluto o ha fatto finta di credere, per cui a uno gli dovevamo dare il premio Nobel della pace perché era tanto un gentile signore, peccato che non riuscisse più, come in tutte le famiglie esistono quelli ingestibili, peccato che non riuscisse più a gestire Karadžić e Mladić. Credo che questa bufala francamente non stia più in piedi, non è mai stata in piedi, ma credo che insomma gli episodi di questi giorni ci dimostrano ampiamente che non è così.
4: Gli organismi internazionali fanno poco, mi sembra di capire, e in questo momento il Tribunale dell'AIA le sembra forse l'unico, sono cominciate le udienze per i criminali di guerra.
2: Io ho sempre creduto molto nella via giudiziaria come parte, come componente essenziale ad un processo di pace. Siamo stati, come lei forse ricorda, i grandi sostenitori o ideatori sin dall'inizio. Sono stata giovedì scorso a Laia, appunto, da Cassese e Goldstone. E come sempre anche lì c'è un problema di credibilità internazionale, è stato deciso e poi non si trovano i finanziamenti, poi ancora sono fondi volontari, poi i paesi membri non li danno, insomma la situazione. Però nonostante tutte queste difficoltà io credo che questa è un'iniziativa che va assolutamente sostenuta, credo che sia una componente importante, convinta come sono che davvero non c'è pace senza giustizia, insomma, in prospettiva. E volevo anche chiarire, no, anche per non dare facili risposte facile buona coscienza, e lo ripeto per la 300ª volta, il problema non è oggi pacchi materiali, viveri, coperte o tende ai 20.000. C'è stato un problema ovviamente, uno perché francamente non ce lo si aspettava, Tudla è un paesino, quando ne arrivano 20.000 ovviamente... Tre, il governo bosniaco ha resistito per 2 o 3 giorni ad assumere questi rifugiati, e quindi hanno passato 1 o 2 notti all'adiaccio, appunto per indisponibilità di scuole, palestre, stadi o fabbriche messe a disposizione. Il governo bosniaco aveva un atteggiamento di dire, come è rimasto dal punto di vista politico, sono rifugiati delle Nazioni Unite, occupatevene voi. Questa richiesta dal punto di vista politico, che io ritengo fondata, la condivido, ma per fortuna siamo riusciti a sbloccare che questa richiesta politica certamente può essere esaminata, ma nel frattempo dal punto di vista operativo solo le autorità bosniache potevano ovviamente sequestrare scuole, stadi, palazzi non ce n'è, fabbriche o capannoni o cose di questo tipo, e questa collaborazione si è riavviata fortunatamente. C'è una riunione dei donatori, dei paesi enti donatori il 19, che è dopodomani a Ginevra. Il governo bosniaco presenterà un progetto dettagliato, ma più per il reinserimento di queste persone, perché certamente non torneranno 20.000 a Srebrenica, a meno che appunto. Quindi non è un problema di pane, cibo, acqua e alimenti, presenteranno un piano per il reinserimento di queste persone, quindi un piano più a medio a lungo termine. Io mi auguro che almeno da questo punto di vista i paesi donatori, oltre che la comunità, sapranno perlomeno far fronte a queste esigenze. So che stanno in linea di massima presentando un piano di 5 milioni di marchi tedeschi al mese, da qui a fine dicembre, ma i particolari, i dettagli, i settori, come, quando e dove li saranno discussi il 19 a Ginevra. Però appunto il problema mi sembra che in termini preventivi di altro ci dobbiamo tutti quanti occupare, e che sono dei 100.000 a rischio oltre che dei 12.000 scomparsi, quali francamente ormai poche speranze mi rimangono, insomma. Campi di concentramento, uccisi, non so, perché nella zona occupata, solo come ultima informazione, nella zona presa, sono rimasti qualche centinaio di caschi blu olandesi che sono chiusi nel loro campo e non possono uscire, stanno a Potocari e comunque non possono circolare. Sono rimasti 2 espatriati europei, che sono 2 medici di Médecins Sans Frontières belgio, che sono nell'ospedale, si stanno occupando di 59 feriti che sono intrasportabili, ma anche loro non hanno nessuna possibilità di libero movimento. È rimasto un osservatore delle Nazioni Unite, Monitoring Service of United Nations, con cui abbiamo avuto ieri un fortunoso contatto, credo via radio amatori, quale anche lui non può uscire da dove sta sostanzialmente, riferiva solo di numerosissime scariche di mitragliatrice che ha sentito nella giornata di sabato. Però tutto questo, c'è un punto di fondo, è che nessuno ha libertà di accesso e che credo che anche la Croce Rossa, ammesso che si confermi che gli è stato dato, dovrà discuterne le modalità per evitare appunto visite guidate.
3: Quando parla di coraggio di scegliere, a chi si sta rivolgendo in particolare, alle Nazioni Unite o all'Europa?
2: No.
3: Agli Stati Uniti o alla NATO?
2: Beh, tutte e due. No, Stati Uniti o NATO. Qui abbiamo le Nazioni Unite, mi sembra che poi la schema militare segue dopo, una delibera delle Nazioni Unite implica evidentemente una disponibilità NATO e via discorrendo. Segnalo peraltro che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite sono alcuni stati membri, cioè anche lì a volte parliamo di Nazioni Unite e poi ci nascondiamo dietro il fatto che le Nazioni Unite si chiamano 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza, mi risulta altrettanto che di questi 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza 2 siano anche dell'Unione Europea, quindi forse oggi il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea potrebbe, credo, prendere una qualche decisione, una qualche iniziativa.
5: Qual è la sua opinione sull'eventuale ritiro dei caschi blu?
2: Ma io vorrei che prima di parlare di ritiro, che mi sembra la cosa che circola ormai, anche se mi sembra che il piano NATO reso ormai pubblico di ritiro parla di, che dice chiarissimamente che il ritiro durerebbe, implica un periodo di tempo di 22 settimane, quindi stiamo parlando di 5 mesi per ritirarsi, vorrei che forse ci abbiamo urgenze in questi 5 mesi, quindi io rimango dell'idea che se lì siamo andati con particolari compiti, prima di pensare a un ritiro tra 4 o 5 mesi, sarebbe bene pensare a attuare i compiti per cui siamo stati mandati o per cui si è deciso. Prego. Yes. At risk. Well, I think that we have to make the international community has to make a choice. What is absolutely sure is that 100,000 people at least are at risk over there. In Zepa, for instance, Gorazde, Biac, and I'm not counting Sarajevo, as you can see. So the problem is twofold. Either we decide that we will protect this area, which is the task for which we were there. Or I think that the international community has at least to take the courage to go and see these people and to try to help them to leave their own zone before they are killed, raped, etc., etc. My personal opinion as a person or as a democratic, as a militant, I think that we have to protect this zone. Well, I think that they are mostly Muslims, even if in some protected area we have also Croats. But the problem, again, is how to resettle them, and that's have to be studied. I wouldn't like that we find ourselves sooner or later with 100,000 people coming from everywhere without any possible plan had been established before that. If we have to resettle them inside Bosnia, or we have to find other solution. This has to be carefully studied before that, because exactly it means not preventive diplomacy, of course, but at least preparedness. No, non lo so, questo è sempre, credo io, ampiamente possibile, non lo so, ma comunque per dove arriva, da, per esempio, per passaggio tra serbi e Milošević, la frontiera è molto corta. E Sì, sì, ma basterebbe anche solo controllare la frontiera tra Belgrado e Pale, è una frontiera che non ha molti chilometri e certamente le armi pesanti non le ho mai viste portare da nessuno a spalle su per le montagne. Quindi... No, per chiarire, la Commissione europea non ha competenza di politica estera perché questo no, il trattato di Maastricht esclude, né ha, me ne rincresce, io sono federalista, vorrei avere una politica estera comune e una politica di difesa comune, quindi spero questo arrivi con... No, la Commissione non ha personale, altro è il Consiglio dei Ministri che ha questa competenza e che può anche deciderlo oggi, perché per esempio non è la Commissione che può decidere dove sta l'UNPROFOR, se sta ai confini, se non ci sta, dove sta, questo è mandato del Consiglio di Sicurezza di cui alcuni nostri Paesi membri sono, fanno parte. A me rincresce molto che non la Comunità Europea non ha una politica di sicurezza e una politica di difesa comune. Mi auguro che con la conferenza del 96 ci sia. Per ora evidentemente rimane una responsabilità degli Stati membri e del Consiglio e dei ministri degli Stati membri.
6: Dobbiamo cominciare ad andare.
2: Yes.
7: Yes. Dunque lei ha bacchettato le regioni, ha detto che per tirare le orecchie, sì, per tirare le orecchie alle regioni e organizzerà delle conferenze regionali sul problema dei fondi.
2: No, non ho nessuna velleità così pedagogica o così recriminatoria. E dico semplicemente che c'è da creare una cultura amministrativa adeguata a livello europeo e che per quanto mi attiene come responsabilità sono disponibile a organizzare dei seminari e delle conferenze regionali per mettere insieme pubblico e privato e per riuscire a sfruttare questa potenzialità dei fondi strutturali che l'Unione Europea ci mette a disposizione.
7: Senta, tre domande.
2: Dove siamo? Jugoslavia?
7: Sì,
2: no, perché
7: sì,
2: ho fatto un momento fondi strutturali.
7: No, siamo in Jugoslavia.
2: Mi devo alzare? Sì.
7: No, come vuole.
2: Uy. Questa è l'Unione Europea, te lo ricordi?
7: Dunque, lei è appena rientrata da Futra, com'è la situazione dopo la caduta di Srebrenica?
2: No, dal punto di vista dei 20.000 che sono arrivati, certo ci sono i drammi che nessuno riparerà mai dal punto di vista di chi ha perso figli, famiglia, eccetera. Dal punto di vista strettamente, diciamo, acqua, generi sanitari, eccetera, questo le strutture umanitarie siamo in grado di far fronte. Dopo i primi due giorni di mancato coordinamento, ma soprattutto dovuto al fatto che le autorità bosniache non volevano collaborare, quindi non era noi requisire scuole, eccetera. Ma il problema non mi pare questo, a me pare che il problema vero sono che